0: Dalle Cornu, secondo cui si avrà un calo compreso fra i 10 e i 18 centesimi. Borse europee in rosso, mentre i bond tornano sotto attacco con i titoli di Stato dei paesi ritenuti fiscalmente più fragili o politicamente instabili, che registrano il rialzo maggiore dei rendimenti. Maglia nera per Milano, meno 2,51%. Caro energia, clausola di salvaguardia nazionale, inflazione, possibile tassazione degli extra profitti al centro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin a Lussemburgo. Atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa per un totale complessivo di circa 36,1 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. Intanto il governo italiano sta valutando se ripristinare lo sconto sui carburanti tramite le accise mobili.
1: I maggiori incassi IVA di settembre sui carburanti sono stati 160 milioni di euro, potrebbero essere utilizzati per attivare le accise mobili, 6 centesimi di sconto sul gasolio per qualche altra settimana. Il governo è pronto, ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Mednove di Spalato.
2: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
1: Poi la frecciata all'Eni, che martedì ha alzato il suo prezzo fisso sul gasolio da 2,19 a 2,25 in corrispondenza dell'addio ai 6 centesimi di sconto statale.
2: Quello che io posso auspicare è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
1: Eni dice di condividere le parole della Premier e spiega che manterrà il prezzo massimo a 2,25 per tutto ottobre, contando però di poterlo tenere più basso viste le quotazioni internazionali. E infatti è risceso ora a 2,21. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: In Israele il ricordo delle vittime del massacro 3 anni fa ad opera di Hamas. Il racconto della giornata con la nostra inviata Valentina Furlanetto.
3: Commemorazioni, bandiere a mezz'asta nel giorno del terzo anniversario del 7 ottobre in Israele, ma anche proteste. Alcuni manifestanti antigovernativi hanno bloccato l'autostrada Ayalon nel centro del paese, altri si sono radunati agli incroci stradali e davanti alle case dei ministri del governo. Faremo i conti con tutti gli assassini, porteremo a termine la missione, ha dichiarato il premier Netanyahu. L'ex primo ministro israeliano Bennett, che spera di spodestare alle urne Netanyahu, si è recato per le commemorazioni del 7 ottobre a Reim, dove 3 anni fa era in corso il festival musicale Nova, e ha parlato di fallimento colossale dello Stato di Israele. Non dimenticheremo mai questo atto di barbarie contro un alleato, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio, e il leader britannico Burnham si è impegnato a contrastare l'inquietante ascesa dell'antisemitismo. C'è anche chi coglie l'occasione per provocare. Il ministro di estrema destra Ben Gvir ha commemorato le vittime israeliane al confine con la Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti durante una attacco di coloni estremisti israeliani a nord-ovest di Nablus. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Uno di questi riguarda Guido Gianni, 67 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I reati: durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria nel 2008 a Nicolosin, provincia di Catania. Il cammino parlamentare della riforma della legge elettorale. Il governo ha incassato alla Camera l'ultima fiducia chiesta sugli articoli 1, 2 e 3. Oggi sulla riforma ci sarà il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Scrutinio segreto chiesto anche a luglio, con il quale il governo incassò una sconfitta sulla norma che reintroduce le preferenze con i capilista bloccati. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere di Monteverde Vecchio. L'uomo, che ora è ricoverato in gravi condizioni, era a bordo di un monopattino quando è stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. Italia ultima nel G7 per spesa sanitaria pubblica pro capite e le disuguaglianze nell'accesso alle cure aumentano, sostiene la Fondazione Gimbe nel nono rapporto sul servizio sanitario.

0: territorio nazionale. Intanto è stata firmata all'ARAN la pre-intesa sul contratto di medici e dirigenti sanitari per il periodo 2025-2027, con aumenti in busta paga fino a 560 euro.
1: Il Servizio Sanitario Nazionale è malato, ma è trattabile, a dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che alla Camera ha presentato il nono rapporto sullo stato di salute della sanità pubblica italiana, che ha perso la capacità, spiega, di erogare prestazioni in modo equo e tempestivo, e il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza non è più uno strumento valido. Sentiamo Cartabellotta.
2: Se nel 24 rispetto al 23 aumentano le persone che rinunciano alle prestazioni, come fanno a essere promosse più regioni?
1: Con un medico su 4 e un infermiere su 5 fuori dall'SSN, la priorità, spiega Gimbe, è renderlo più attrattivo per il personale. Va in questa direzione la preintesa del contratto collettivo nazionale dell'area sanità 2025-2027 firmata all'ARAN, che interessa circa 137.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Stavamo dicendo, una colonna portante dello Zelig.
2: Un amico, un caro amico, con cui abbiamo fatto 1000 spettacoli.
1: Poi ho fatto un po' i conti, ha fatto più di 10 personaggi su questo palcoscenico, sono tanti.
2: La creatività infinita.
3: Tantissime.
2: Tipo,
3: Peter, tipo che ne so, Fluoro.
2: Oh, Adriana.
3: Oh, Adriana, il cinema volante. Di chi stiamo parlando?
2: Leonardo Manera!
4: Fluoro, quando hanno detto fluoro, cosa hai pensato? Fluoro!
5: Sarebbe bello che ogni... Senti quanti applausi. Sarebbe bello che quando arrivo qua in radio ci fossero gli stessi applausi.
4: E la stessa presentazione, soprattutto di Michel Hunziker.
5: Invece no, arrivo qui così come se tutto fosse scontato. No, dovrei essere accolto da persone che manifestano il loro consenso.
4: Ma tutti narcisisti questi artisti.
5: Ma certo. Ma perché uno fa questo lavoro? Per avere gli applausi? Perché è narcisista, vuole sentirsi lodato, il resto non interessa nulla.
4: Va bene, sei stato lodato ieri in TV da Zelig. Qui siamo in radio, la radio è ciao, bella bro, come stai?
5: Niente, è un luogo di lavoro questo, come andare in ufficio, quindi si viene dato tutto per...
4: Beh, è un ufficio.
5: Sì, vabbè, ci adatteremo anche oggi.
4: È un ufficio.
5: Ci adatteremo anche se oggi so che nella seconda parte
4: Claudia Schiattone ti ha fatto grandi applausi quando sei arrivato, grande ieri a Zelig, bravo, t'ho visto.
5: No, Claudia Schiattone si occupa solo di sport, quindi non sa nulla del resto, di quello che succede nel resto del mondo.
4: Ecco, poi tu disprezzi così e poi la gente, è chiaro che da domani ti guarderà con...
5: Vabbè. Però oggi nella seconda ora so che ci sono dei musicisti invece.
4: Sì, sì.
5: Quello con cui tra l'altro tu lavori abitualmente, ecco. Hai portato dei fazzoletti?
4: Fai già la battuta, ecco. Verranno qui gli Slide Pistons, cioè Raffaele, senti già come ride, Raffaele Kohler. Raffaele, ti abbiamo messo una temperatura adeguata.
5: No, non so se tutti lo sanno, ma Luciano ha la tendenza a sudare molto.
4: Mamma mia, ma non è vero.
5: Macchia, si chiama così perché quando Raffaele suda molto crea appunto...
4: Questo è il clima che vi attende, Raffaele Luciano, vi aspettiamo per la seconda ora. Allora, Manera, ieri sera sei stato il migliore, quando parli si capisce tutto quello che dici. I bravi sono stati pochi. Ah. Questo Eralda scrive
5: grazie,
4: questo messaggio.
5: Eralda.
6: Bravo.
4: Che bel nome, Eralda. Mio nonno si chiamava invece Ermenegildo.
5: Sono tutti i nomi che non si usano più, anche Franca non si usa più, per esempio. Uno che ha una figlia adesso la chiama Franca, sembrerebbe un po', no? Desueto. Pierina.
4: E poi andiamo avanti così. 9:13 minuti, dai, c'è Pietro Lacorte in regia con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi qui in redazione. E possiamo partire, caro Leonardo.
6: Negativo.

0: continued together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is
1: di Dario Ricci nel giornale radio. Yannick Sinner, che in inglese, perché è un tennista mondiale, non solo italiano, dà ragione a Leonardo Manera. Leonardo Manera.
2: Allora, io dicevo che avrebbe dovuto smettere, ma quando stava bene, non così. No, quando, perché lui ormai è ricco e quindi potrebbe anche godersi la vita. Invece,
1: ma cosa c'entra? Ma no, vuole vincere ancora.
2: Ma scusa, ma secondo te in questo adesso, oggi,
1: è triste perché vorrebbe giocare?
2: Certo.
1: No, è triste perché non può più giocare in questo momento.
2: Ma certo, naturalmente, ma non può più giocare perché ha questi problemi fisici al ginocchio. Che sta lì adesso per mesi a rinforzare la muscolatura della gamba, a sfiammare il ginocchio. Pensa quanta sofferenza. Se quando lui ha vinto Wimbledon, che è il massimo, poi che un tennista può vincere la finale, dice: guarda, io sono arrivato al massimo, meglio di così cosa posso fare? E mi fermo e mi godo la vita, basta. Cioè, no, poi capisco che sia anche bello giocare a tennis, ma uno può farlo anche così, no? Come hobby.
1: Vabbè. Sì, come hobby, sì. E gioca contro... Sai che Raffaele Coller gioca a tennis? Ieri l'ho chiamato, scusa, sto giocando a tennis.
2: Io oggi
1: sudava, quindi
2: tantissimo. Io voglio andare a vedere lui che gioca a tennis. Ecco. Mi porto dei catini. E comunque oggi... Io...
1: Vabbè.
2: Alle 3 oggi gioco a tennis con mio figlio
1: con mio figlio
2: Beniamino.
1: Comunque lui vuole vincere. Certo che 6 mesi senza Sinner, che poi gli auguriamo ovviamente di tornare, sono quegli infortuni, quelle tendiniti, non è stato mai specificato che cosa abbia, però si pensa una tendinite, sono quelle cose difficili, dolorose, che possono riproporsi, e quindi
2: poi
1: speriamo,
2: ti dicono sempre la stessa cosa: devi rinforzare la muscolatura.
1: Sì,
2: ma immagino che insomma già lo abbia fatto più che
1: se non
2: abbondantemente.
1: Sì, lo dicono a noi, ma se non li ha lui, è abbastanza forti i muscoli.
2: Dispiace comunque, perché Sinner ti dà proprio l'idea di una brava persona, no?
1: Sì, e poi per me, che io amo il tennis, vedere insomma 6 mesi senza Sinner è un po'. Cioè, è vero, c'è Cobolli,
2: altri,
1: ci sono anche tanti altri tennisti.
2: Anche per gli altri tennisti, perché gli altri, qualunque cosa vincano, diranno sempre: hai mai vinto perché non c'è Sinner?
1: Ma che gli frega, Zverev? Quest'anno ha vinto 2 grandi slam perché uno non c'era Sinner, uno non c'era il Carac.
2: Ma invece, secondo me, a parte quello che incassano, però diranno sempre: hai vinto perché non c'era Sinner. Io sono convinto di questo.
1: Gli altri ti dicono così. Vabbè. Allora, prima di parlare con la nostra prima ospite, parleremo del 7 ottobre, che è la data odierna, e sapete bene cosa ricorda. Il tema italiano: le accise. Hai visto oggi sui giornali, brutta sorpresa, ieri si è scoperto che le accise che al momento il governo non ha deciso di confermare come taglio ha portato a un aumento di 6 centesimi del diesel, per cui autotrasportatori arrabbiati, tassisti arrabbiati, ma
2: cioè,
1: anche,
2: da una parte
1: anche pendolari,
2: dall'altro rimetti, non si capisce bene.
1: 6 centesimi non è che va a compensare quel taglio che è stato fatto in rialzo, però 6 centesimi in più, da 2,19 prezzo calmierato a 2,25 ieri il diesel. Ma le accise non era quella roba che la Premier voleva anni fa?
3: Ecco 50.
4: Soltanto 15.
3: Come solo 15?
4: Gli altri deve dare al mio socio.
3: Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite.
1: Era un vecchio post, un vecchio spot che aveva fatto.
2: Ma lei ti direbbe
1: era
2: che nel frattempo è cambiata la situazione internazionale, eccetera, eccetera, le guerre, gli stretti e tutto quanto. Direbbe
1: e allora
2: quindi
1: devi mantenere le accise.
2: E quindi siamo impossibilitati a mantenere quello che avevamo detto. Questa sarebbe sicuramente la sua risposta.
1: Allora, 9:19 minuti, oggi è il 7 ottobre, avete sentito anche prima da Simone Spezia la nostra inviata di Radio 24 Valentina Furlanetto, che è in Israele a raccontare quello che è un giorno che rimarrà purtroppo ovviamente nella storia dello Stato di Israele. Ricordate, 3 anni fa 1200 persone uccise, 251 ostaggi, molti dei quali poi non torneranno più da Gaza. E noi vogliamo parlare con Manuela Dviri, che torna con noi, la ringraziamo molto, giornalista, scrittrice che vive in Israele. Buongiorno, buongiorno Manuela Dviri.
5: Buongiorno. Eccoci. Buongiorno.
1: Allora, oggi ho letto delle parole molto intense di Edgar Keret, che è uno scrittore, sì, sul Corriere, sì, della, certo, Sera. E lui ha scritto: adesso noi come Stato di Israele siamo posti di fronte allo specchio, alla riflessione, perché da vittime ci ritroviamo anche vittime con le mani sporche di sangue, per quello che è successo ovviamente dopo il 7 ottobre. Ecco, con che sentimenti si vive questa giornata tragica per lo Stato di Israele?
5: Dipende chi, ognuno lo vive a modo suo, chiaramente questo è il modo di Edgar Keret di viverlo. Per me forse sembra impossibile, ma il dopo 7 ottobre per me è stato anche peggio in qualche modo del 7 ottobre stesso, e cerco di spiegarmi. Cioè, quello, io sono un ottimista di mio. Il 7 ottobre dalle 6:30 della mattina in poi abbiamo vissuto delle giornate spaventose, indimenticabili. Dopodiché qualcosa nel mio modo di vedere la realtà mi ha detto: però questa è una lezione che dobbiamo imparare, che dobbiamo da questo orrore venirne fuori meglio. E invece quello che è successo dopo, cioè il modo in cui il governo ha mandato avanti la sua politica dopo, è stato ancora peggio in qualche modo di quell'orrore, e lo stiamo ancora vivendo.
1: Cioè, insomma, la classica spirale della violenza contro violenza contro violenza.
5: Violenza, esatto. È un po' quello che dice anche Edgar Keret, è un po', molti la pensiamo così. Cioè, se abbiamo vissuto questi 3 anni passando di tutto, abbiamo vissuto di tutto, nulla è migliorato, anzi è tutto peggiorato per tutti.
1: Insomma, perché il dato di fatto è che gli Israele e gli israeliani che avevano il mondo dalla loro parte il 7 ottobre, nel giro di poco tempo hanno avuto il mondo contro. Questo è un,
5: certamente,
1: un dato di fatto.
5: È un dato di fatto assolutamente, di cui se ne può parlare per giornate intere, ma di certo Netanyahu non gli era importava niente di quello che il mondo avrebbe potuto dire, gli importava soltanto di riuscire a rimanere al governo, ed è riuscito quasi miracolosamente a rimanere al governo. È solo di con i suoi portavoce pubblici o politici o giornalisti, o chiamiamoli giornalistici, che hanno continuato a cercare di dividere il paese. Lui l'ha fatto, o lui personalmente o attraverso dei personaggi che lavorano, fra virgolette, per lui. L'ultima storia è quella di ieri o di oggi, in cui è uscito un libro intitolato Mar Afkara, cioè il Mister Abbandono, cioè che ha abbandonato tutti al loro destino pur di rimanere al governo. E ha citato un giornalista, Ilon Magat, ha citato i nomi delle persone che hanno scritto in questo libro. Le persone che hanno scritto in questo libro sono parenti degli ostaggi, dei morti, eccetera. Le ha citati uno per uno e ha detto addirittura che dovrebbero vergognarsi perché sono degli esseri immondi per aver parlato di Netanyahu che ci ha abbandonato. Cioè, è veramente, Netanyahu ha fatto tutto quello che ha fatto, l'ha fatto per se stesso, non ha neanche cercato di spiegare nulla, proprio per continuare a rimanere al governo.
2: E però non c'è una parte consistente del paese che comunque è dalla parte di Netanyahu, perché altrimenti, per quanto insomma lui si dia da fare, però alla fine è pur sempre una democrazia con gli esponenti anche, immagino, no, dell'opposizione, eccetera. E quindi c'è una parte, certo, forte del paese, certo, che lo sostiene.
5: È certo che c'è. Assolutamente c'è, ma ammettere di aver sbagliato vorrebbe dire che anche lui dovrebbe ammettere di aver sbagliato. Lui non l'ha ancora fatto, non lo farà mai, non ci sarà mai una commissione di inchiesta su quello che è successo, per cui coloro che hanno creduto in lui continuano a credergli, perché non credere più a Netanyahu sarebbe per loro una troppo sconvolgente. Questa è la verità.
2: Israele è un paese che si sta radicalizzando?
5: Sì, ma cioè tutto dipende dal risultato delle elezioni, secondo me. Se alle elezioni, che Dio non voglia, vincerà un'altra volta la destra e l'estrema destra, perché l'estrema destra è importante in questa storia, sono Ben Gvir e i suoi compagni, se vincerà un'altra volta la destra e l'estrema destra, non so cosa succederà qui, ma non andrà bene.
1: E poi se invece
5: no, se invece ce la facciamo con Eisenkot, che fra l'altro Eisenkot stesso ha perso un figlio in questa guerra.
1: Sì, noi vedremo. Intanto la ringraziamo ancora, Manuela Dviri, grazie per essere stata qui con noi. Ovviamente il 27 ci sono le elezioni, è sicuramente uno snodo importante non solo per Israele, ma tutti gli occhi del mondo, no, guarderanno queste elezioni. Grazie per essere stata qui con noi. Allora, caro Leonardo, perché giri con una macchina con targa polacca? Non c'entra il film polacco. Io so che tu hai una macchina con la targa,
2: sì,
1: polacca, sì, sì.
2: CR Cracovia.
1: Cracovia, sì, esatto.
2: Ma perché almeno non mi arrivano le multe?
1: Eccolo là.

0: benzina, te la ricordi la benzina, Giorgia? Gli extracomunitari e tutto il mondo che gira, eccetera, eccetera. La benzina e le tue accise, te le ricordi, Giorgia?
1: Buongiorno, ma voi immaginate la tristezza di questa trasmissione se non ci fosse il grande Leonardo Manera, ma solo quel ramo di Milan? Ma voi ve li immaginate?
2: Infatti io benedico tutti i giorni.
3: Ma è già stata preparata tutta dall'anno prossimo in avanti, che non ci sarò più, sarà il lunedì Andrew Spanhaus,
2: che c'è già, quindi cos'è?
3: Il martedì Giada Messetti,
2: sì.
3: Il mercoledì Raffaele Köhler,
2: no,
3: che verrà tutti i mercoledì. Poi il giovedì ci sarà in onda Claudia Schiattone,
2: sì.
3: E il venerdì, Jimmy del Bar Jimmy.
2: Jimmy del Bar Jimmy, va bene. Ma perché questa storia che l'anno prossimo? Vabbè, dai, lasciamo stare. Dai,
3: okay,
2: dai, due messaggi. Basta!
4: Manera, volevo gratificare il tuo ego. Io e mia moglie abbiamo appena preso il biglietto per il tuo spettacolo di aprile a Vicenza. Teatro già pieno. Vai, Manera!
2: E attenzione, grande annuncio, torna anche il 31 dicembre Manera e Jambagne
3: a Imola stavolta.
5: Leo, ti dico una cosa: quando si suona uno strumento e si suona in concentrazione, io ho studiato tanti anni pianoforte, ti assicuro che sudare è un attimo, perché è proprio la concentrazione che ti porta ad aumentare la temperatura del corpo.
3: Lo so, ma io,
5: anche Raffaele De Corre succede la stessa
3: cosa. Ma io quando ero ragazzo suonavo il clarinetto nella banda di Salò.
2: Bene.
3: E lo so bene, ma Raffaele Köhler un po' di più, diciamo.
2: E poi Raffaele Colore suona la tromba, quindi c'è anche uno sforzo fisico abbastanza. Comunque vedremo e verificheremo poi col
3: tra
2: livello di sudore.
3: Sai che, per esempio, suonare la tromba, me lo dicevano proprio la settimana scorsa, può avere anche degli effetti, insomma, sulla salute non da poco. Per esempio, un po' di aumento della pressione endocranica.
2: Senti, però
3: no, ma non è per portare...
2: sta benissimo.
3: Lo so, dico che però chi sceglie quello strumento è uno strumento impegnativo, questo sto dicendo.
2: Mamma
3: solo
2: mia. Allora, Leonardo Manera, che tra i vari personaggi, come ricordava Michel Unzi, che era fatto anche straordinariamente il cinema polacco, ha anche una macchina, no, sto scherzando su questo, con targa polacca, però...
3: Ma scusa, una volta non si usava la targa rumena?
2: Guarda, chiediamo tutto a Luigi Altamura, che è comandante della Polizia Locale di Verona e referente nazionale anche di ANCI in Viabilità Italia. Buongiorno comandante, eccoci qui, eccoci qui.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
2: Ci sono anche le targhe ucraine, io ne ho viste spesso a Milano, insomma ci sono delle targhe di paesi stranieri e vabbè.
3: Uno io l'ho vista anche in autostrada sfrecciare a velocità indicibili.
2: Come mai sono così tante però, comandante? Cosa si sospetta? Aspetta che ci sia dietro tutto questo.
6: Beh, non è più un sospetto. Iniziamo col dire che il fenomeno riguarda soprattutto le targhe polacche, riguarda una regione, in particolare la Campania. Il sistema è presto detto: io ho una targa italiana, sono proprietario di un veicolo con targa italiana, lo do a un'agenzia, questa agenzia esporta il veicolo, lo fa immatricolare in Polonia, l'auto viene ritorna in Italia e ho la possibilità di fare un'assicurazione polacca con un risparmio di circa 600-700 euro, per cui meno soldi per i contratti assicurativi. Succede che questo fenomeno viene amplificato, si espande, circa 68.000 veicoli con targa polacca, e succede che questi veicoli iniziano anche poi a fare incidenti che non hanno più, perché scade la copertura assicurativa. E che accade che il fondo di garanzia vittime della strada paga gli indennizzi e si rivale sul fondo polacco.
2: Accidenti.
6: La Polonia ha alzato le antenne.
2: Aspetti, ha detto un meccanismo. Io pensavo banalmente vado
3: per non pagare le multe.
2: No, dico, vado in Polonia, mi compro una macchina così e non ci sono le multe. Invece è proprio un sistema, cioè è la stessa macchina che io affido a un'agenzia che me la porta in Polonia.
3: Poi la fa rientrare.
2: Me la fa rientrare con una targa polacca. È la stessa macchina.
3: Ma scusi, ma tutto questo non...
6: E me la noleggia. Io ritorno in possesso, ritorno a circolare con quel veicolo.
3: Sì, ma tutto questo meccanismo non costa di più che fare l'assicurazione regolare?
6: Assolutamente no, perché ci sono degli intermediari che sono stati, diciamo così, allenati a trasformare questo veicolo. Il tema però è che le agenzie di intermediazione in alcuni casi sono sparite. La notizia è recentissima, la diamo anche alla vostra radio. Che succede? L'agenzia dopo un po' sparisce, per cui io mi trovo con un veicolo con targa polacca, non so più che cosa fare, e accade che devo rientrare con l'immatricolazione in Italia, per cui devo rimmatricolare il veicolo, spendo ulteriori soldi, oppure accade quello che avete detto voi all'inizio. Iniziano ad esserci nuovi fenomeni come le targhe della Repubblica Ceca piuttosto che bulgare. Per cui la base qual è? Pagare meno di assicurazione, una elusione, diciamo così, di tutta una serie di norme, andando a sfidare il legislatore italiano. Noi dobbiamo ricordare che vi è un divieto per i residenti in Italia di guidare con auto con proprietà estera, senza che questo veicolo poi venga matricolato in Italia.
2: E quindi, legge, però, scusi, quando viene fermato c'è la multa se uno è italiano con la targa.
6: Certamente ci sono le sanzioni, anche il Ministero dell'Interno ha emanato delle circolari, però ripeto, è un fenomeno circoscritto alla regione Campania che si sta trasformando in queste settimane perché la Polonia ha fatto scattare il proprio alert. Pensate che il fondo di garanzia delle vittime della strada in Polonia nel 2025 ha visto già una spesa di oltre 4 milioni di euro per questi incidenti provocati in Campania, e pertanto c'è un'attenzione veramente al massimo.
3: Ma viste tutti, scusi il termine, i casini che ci sono, ma vale la pena per queste persone di...
2: che rischiano di essere truffate poi dall'agenzia?
3: Sì, che poi sono truffate perché le agenzie spariscono, cioè cosa li spinge a mettersi in questo ginepraio?
6: Inizialmente il fenomeno funzionava bene, parliamo di 600-700 euro risparmiate su coperture assicurative, e sappiamo che la Campania è una di quelle regioni che ha gli importi maggiori. Dopodiché, grazie all'intervento sia delle autorità polacche e sia delle autorità italiane, logicamente il sistema non conviene più. Però attenzione, si sta trasformando, per cui si porta sulla Repubblica Ceca e sulla Bulgaria.
3: Ma alla fine sarà la stessa cosa.
2: Sì, sarà la stessa cosa, perché la Polonia si è svegliata, messo l'alert, ci dice il comandante. Però scusi comandante, un ascoltatore, non so, forse è informato, dice la macchina resta a Napoli, non va neanche a Napoli, perché lei ha citato Napoli, dice non va neanche in Polonia, è proprio...
6: Ma certo, ci sono casi. Infatti la Polonia che cosa ha introdotto? La macchina molto spesso rimane in Italia, ha introdotto delle nuove regole sulla revisione con le fotografie. Noi sappiamo che la revisione va fatta nel paese di matricolazione, per cui l'auto dovrebbe tornare in Polonia per la revisione. La Polonia ha introdotto delle regole in cui ci si impone.
3: È incredibile tutto questo, davvero.
6: Però questo è il nostro paese.
2: No, peraltro ci dicono moltissimi, soprattutto moto e motorini, perché l'assicurazione costa molto. Un ascoltatore dice a girare a Napoli, adesso io non lo so, lo riferisco come dice, sembra di stare in Polonia dalle targhe dei motorini, dalle targhe degli scooter, non lo so, ecco. Però basterebbe, comandante, come dice lei, fermare una persona, lei è italiano, guida con targa straniera, cosa c'è? Requisiamo il veicolo e via, andiamo.
6: Servono nuove regole. Il nuovo codice della strada che tra poco verrà presentato credo che metterà dei punti fermi, però attenzione. Qui parliamo alla base del tema dei prezzi dell'assicurazione. Sì. Anche qui un ragionamento va fatto. L'Italia ha prezzi molto elevati, paghiamo purtroppo il tema delle truffe alle polizze assicurative con falsi incidenti. Queste sono purtroppo alcune delle conseguenze, però noi dobbiamo lottare anche come organi di polizia stradale per poter andare a incidere su questi fenomeni elusivi.
3: Ma anche questo fatto che si fa la revisione con le fotografie fa abbastanza ridere, no? Perché insomma uno deve vederla la macchina per revisionarla, anche vedere.
6: Assolutamente, ma la fotografia viene fatta dal soggetto che fa la revisione, però in Polonia nel loro sistema informativo vengono inserite le foto della revisione che viene fatta in Polonia, è una prova provata, per cui è il governo polacco che ha introdotto queste nuove regole proprio per formare il fenomeno italiano, diciamo così.
2: C'è da dire che lei giustamente dice anche il prezzo delle assicurazioni, e qualche ascoltatore lo fa notare, le assicurazioni però hanno un prezzo molto alto. Ho capito, ma siamo sempre all'italiana, siccome
3: è pieno di truffe.
2: Sì, esatto, ci sono le truffe, quindi i prezzi aumentano, e poi magari io che ho fatto la truffa faccio anche il furbetto, mi faccio la targa polacca, per dire polacca o bulgara. O bisogna stare in Unione Europea, se ho capito, con questo concetto di targhe, no? comandante.
7: Sì, esattamente. Ma... noi dobbiamo pensare a livello europeo, non possiamo pensare solo all'italiana. Io credo che qui i fenomeni che sfuggono, però cambiano in pochi mesi, possano essere perseguiti anche con nuove forme di contrasto. Addirittura credo che sia necessario trovare, io sono favorevole, lo dico da sempre, a un codice della strada europeo. È inutile, io passo il Brennero e ho delle regole diverse, poi vado in Germania e ne ho altre ancora. Sì, servono regole europee per colpire fenomeni che vanno dal nord Europa fino al sud. Credo che questa sia la soluzione.
2: Sì, l'ultima domanda, comandante, perché un ascoltatore dice: mia moglie è polacca e abbiamo una macchina con targa polacca. Se ci fermano, visto che lei ha la doppia residenza, sia polacca che italiana, siamo in multa se ci fermano?
7: Attenzione, anche qui, se la signora è residente in Italia la deve matricolare in Italia, non c'entra la cittadinanza, c'entra la residenza.
2: Quindi sono in multa.
7: Se è residente in Italia dovrà andare a matricolare il veicolo
2: in Italia, quindi se no è in multa perché non c'entra la cittadinanza ma la residenza in Italia. Comandante, la ringraziamo, è stato chiarissimo. Luigi Grazie. Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona.
3: Lei che sono stato risarcito per un incidente del fondo vittime della strada.
2: Polacco?
3: No. Mi venne addosso un'auto, un furgoncino guidato da un iracheno nulla tenente e senza patente.
2: Quindi, accidenti. Lui avrà passato un po' più di guai di te.
3: Questo non lo so.
2: Senza patente.
3: Senza patente, sì, guidava un furgoncino e poi era nulla tenente. Ma dopo 4 anni.
2: E come avete fatto l'amichevole?
3: Non l'abbiamo fatta, sono arrivati. Cioè,
2: chiaro, ovvio. Mi dà la patente.
3: È arrivata la polizia stradale, tra l'altro mi si era distrutta la macchina. Dopo 4 anni.
2: Ma di chi era la colpa?
3: Allora, sarebbe, se vuoi te la spiego dopo.

0: Red Pistons sono venuti a trovarci, eccoci qua nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Vedo alla mia destra Raffaele Kohler alla tromba,
1: Willa!
0: E alla mia sinistra Luciano Macchia alla fisarmonica.
2: Buondì.
0: Sta sudando Leonardo, il nostro Raffaele.
3: Sì, ha iniziato abbastanza a sudare.
1: Sì.
3: Vedo già accaldato.
1: Confermo.
0: Attenzione, Raffaele Kohler trombista.
3: Come dicevo io l'altro giorno e tu mi deridevi.
0: No, io non ti derido mai.
3: C'è Ennio Morricone, che aveva il padre che già suonava la tromba, si definiva se stesso e anche il padre trombista.
0: Confermi, Raffaele, sì.
1: Confermo, però è vero, perché sennò il trombettista è colui che suona la trombetta, invece
0: il trombista la tromba. È che c'è un po' di
1: è che ormai la tromba è diventato, diciamo, quel termine che insomma più alla Rocco Siffredi, quindi
0: polivalente. Allora, Slide Pistons, c'è anche attenzione, sai che sono molto ambigui loro, anche non solo per la tromba, anche per lo Slide Pistons. Caro Luciano, ci vuoi raccontare?
2: Beh, certo, no, abbiamo avuto parecchie, insomma, idee di nomi. Il primo che ci saltava in testa era Vai che mercoledì fisa nastro, e poi l'abbiamo bocciata,
0: era
2: che,
0: meglio,
2: insomma.
0: Meglio Slide
2: esatto.
0: Pistons.
2: Poi c'era la tromba kebab e niente, non l'abbiamo
0: meglio
2: bocciata.
0: Slide
2: e
0: Pistons.
2: Poi ci è venuta questa idea molto americana che è Slide Pistons.
0: Perché slide?
2: Perché slide, io di solito sono trombonista, quindi lo slide è del trombone.
0: Esatto.
2: E i Pistons sono quelli della tromba.
3: Quindi tu suoni anche il trombone?
2: Io suono il trombone, non la fisa.
3: Ma è più difficile il trombone della tromba, tra l'altro.
2: Certo, perché
3: la
2: c'è
3: tromba è anche semplice, quella che suona così, Raffaele. Invece il trombone, perché non ha
2: i tasti.
3: Non
2: certo,
3: hai i tasti, certo. Tu devi regolarti proprio col movimento.
2: Con lo slide. Poi alla fine abbiamo capito, invece non parlando una parola di inglese,
0: sì, nel senso proprio, pistons, sì.
2: Che Slide Pistons invece era pistoni ben oleati. E là, insomma,
3: ci sono dei sottintesi pesanti.
2: E là secondo me è stata la grande svolta di questo nome.
3: Ma come mai? Scusa, sono due strumenti molto diversi, la fisarmonica e il trombone. Come
2: perché
3: mai?
2: La fisa l'ho imparata solo da piccolissimo,
0: che
2: quindi
0: bello,
2: suonò come un bambino.
0: La fisa lo chiama.
3: Ma l'hai imparata perché suonavi, come mai, da bambino a fisa?
2: Perché tutti i miei parenti suonavano la fisa.
3: E hai mai suonato in un'orchestra di liscio anche?
2: Certo, da bambino, però fino a 12-13 anni, poi basta, poi ho smesso.
3: Ma è noioso suonare il liscio?
2: No, è bellissimo, come no? Anzi, abbiamo fatto questo disco, Maledetta Balera, proprio...
0: Oh,
2: insomma.
0: Ecco, diciamo.
3: Forse è noioso per i bassisti suonare il liscio.
2: Esatto.
1: Tumbo, sì, devi fare solo la tonica.
0: Allora, che canzone ci avete suonato adesso, questa appena fatta?
1: Questa è Lampadine Rosse.
0: Questa l'avevamo già mandata anche noi.
1: Esatto, l'abbiamo voluto fare live perché è il nostro pezzo forte di punta
0: del CD.
1: E del CD Maledetta, cioè CD del disco, che è online, Maledetta Balera.
0: Sì, io sono vecchio, il disco Maledetta Balera.
1: E questa colonna sonora è nata durante uno spettacolo che abbiamo fatto con Gianfelice Facchetti, dedicata al grande Torino, quindi questa è proprio la dedicata
0: colonna sonora
1: alla, insomma, quella grande squadra che purtroppo nel 49
0: che morì a Superga,
2: quando va a giocare a Trieste, ecco perché c'è questa area mista balcanica, un po' reggaeton,
0: che
2: insomma,
0: che bello. Allora, voi sapete che il nostro Leonardo Manera fa dei monologhi,
3: sì, che adesso ho già accorciato perché essendoci loro ho visto un pezzo che non è adatto, quindi lo accorcio.
0: È bello perché abbiamo fatto tutte le prove, dice sì, è adatta a questa base, adesso ha deciso di no. Comunque
3: no, non è il monologo che non è adatto alla base, non è la base che non è adatta al monologo.
2: Okay, allora adesso,
0: però eccezionalmente noi abbiamo una base fissa da 10 anni, ma oggi gli Slide Pistons sono pronti con la base per il monologo del buon Leonardo Manera. Allora,
3: io ho detto, non è un monologo triste,
0: non
3: che
0: è
3: la fisarmonica
0: felice,
3: farebbe pensare cose un po'. Non è neanche un monologo allegro, è un monologo che non sa di niente. Allora ho detto, fate una base che non sa di niente.
0: Va bene, è venuta Luciano una base che non
2: sa di niente. Sì, è venuta.
0: Questa base non sa di niente.
3: Siccome anche, scusa, è abbastanza breve, secondo me dopo, quando finisce, potete continuare. Sì, no, ma parte l'ospite, potete continuare voi
0: con una base che non sa di niente. Prego, prego.
3: A quanto pare, la notizia è che a Venezia, ma anche in altre città, alcuni animali domestici, cani, gatti, conigli, potranno essere seppelliti insieme ai loro umani. Ormai si dice umani e non insieme ai loro padroni, perché dire padrone, anche se di un animale, pare brutto in un eccesso di politicamente corretto che coinvolge anche gli animali. Anche se gli animali, insomma, non sentono, ma si immagina che sia scorretto. Non sentono, non capiscono le parole, e quindi vabbè. Sto modificando, perché
0: prego, prego. Tuo monologo.
3: Anch'io da ragazzo ho avuto un cane, l'avevo chiamato Cochise, in omaggio al fiero capo Apache, che mai si arrese ai bianchi, essendo io appassionato dei nativi americani. E il mio cane, un pastore tedesco, anche lui doveva essere fiero come Cochise, per questo l'avevo chiamato così, anche se poi in effetti dipendeva in tutto e per tutto da noi umani, anche il nostro cane Cochise. Ecco, il punto è proprio questo: abbiamo trasformato i cani, che tutte le razze derivano dai lupi, li abbiamo trasformati in animali da compagnia, con i loro occhioni che ci guardano sempre e sempre a cercare un boccone da noi. Questo mi dispiace, ma mi dispiace sinceramente per loro, per i cani. Non c'è più alcuna traccia del lupo nei nostri cani da compagnia, che ormai molti uomini portano anche nel passeggino, come fossero bebè, per non farli faticare nella passeggiata quotidiana. Mi piacerebbe vedere nei nostri cani ancora qualche barlume di fierezza anche nei confronti dei propri padroni, ribellarsi, sfondare vetri e finestre, abbaiare anche contro chi gli dà da mangiare, e non aspettare tutto il giorno che il padrone rientri a casa per avere il pasto quotidiano e poi accoccolarsi sul tappeto o sul divano accanto al proprio umano, la propria umana che gli dice: vieni qui da mamma. Ecco, voglio fare un appello a tutti i cani all'ascolto. Cani, pastori tedeschi.
0: Prego, prego, all'appello ai cani.
3: Ci saranno dei cani che ascoltano,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Voglio fare un appello a tutti i cani all'ascolto. Cani, pastori tedeschi, San Bernardo, alani, perfino i cocker e poi golden retriever, labrador, ribellatevi tutti, non lasciate che i vostri umani vi trattino come pupazzi di peluche, ritrovate la vostra fierezza di un tempo, scappate di casa, riunitevi in branchi e provate l'ebbrezza di ritrovare la libertà senza essere umiliati in un passeggino. I vostri umani vi rispetteranno di più, e alla fine poco importa se sarete sepolti o meno con loro. Per un attimo, qualche ora, qualche giorno, sarete tornati come i vostri antenati, sarete finalmente tornati a essere lupi.

0: gli Slide Pistols in sottofondo e i Bastardi no, no, l'ascoltatore che di meticci, meticci, siamo un po' più eleganti. Bravo Leonardo, tra l'altro alle 10.30 ne parleremo.
1: Sì, ho visto, è per quello, ieri non sapevo cosa fare, ma facciamo una cosa su questo della scaletta.
0: Vabbè, vabbè, cani, Neronello.
1: Cani all'ascolto.
0: Tra l'altro Neronello chiama cani...
1: I bambini.
0: Vabbè. va bene. Allora, adesso vogliamo parlare... un po' di attualità, quello che succede in Francia. Avete visto quello che succede in Francia? Vorremmo cercare di capire, perché insomma, dalle proteste per quello che succede nella scuola si vedono anche scene che parlano di degenerazione, di violenza da una parte, di repressione brutale da parte, dall'altra parte. Siamo collegati con Gilles Gressani, che salutiamo, un analista politico e dirige la rivista Grand Continent. Buongiorno, buongiorno Gressani, ben trovato. Allora, vogliamo partire dall'America, perché ha sentito anche lei quello che ha detto Donald Trump. Dice, ma quale scuola? Il problema è l'immigrazione, il problema sono i troppi musulmani in Francia. L'ha buttata subito su questo argomento. Che sta succedendo in Francia? Come mai è esploso tutto di colpo?
2: Ma noi abbiamo appena pubblicato un'inchiesta molto interessante che è stata fatta da uno dei professori, diciamo, di banlieue, che è nel nostro giro di autori, che ha passato gli ultimi giorni in un liceo occupato, quindi un liceo in cui sostanzialmente non si può far corso, degli studenti che sono per strada, ci sono i poliziotti che cercano di controllare la situazione in modo che non degeneri, ci sono insomma una situazione di blocco strutturale delle cose. E lui dice, e secondo me questa è una chiave di analisi che non abbiamo osservato abbastanza, che in fondo forse l'elemento che ha scatenato questa protesta è legato al fatto che, come forse sapete, da questa rentrée, quindi da questo mese di settembre, gli studenti francesi non hanno più accesso ai telefoni cellulari a scuola.
0: E da qui può nascere quel movimento.
1: Ma
0: che è così
1: violento. Studenti di che età non hanno più accesso al cellulare a scuola?
2: Tutti nel liceo, cioè dal liceo non si può più avere il cellulare. E questo in realtà è un elemento, siccome è un elemento di analisi, a mio avviso, abbastanza interessante, nel senso che in fondo siamo tutti più o meno dipendenti dal nostro smartphone. Però per quelli che sono nati come i liceali attualmente, diciamo dopo il 2008, sono state veramente persone che sono socializzate col cellulare, con lo smartphone, cioè la vita è strutturata intorno a questo oggetto e improvvisamente questo oggetto è ritirato. E quindi lui quello che sosteneva è che in fondo questa specie di oggetto che in parte ci costruisce le forme di, diciamo, quasi di assuefazione, quasi diciamo di soft dipendenza, quando lo si ritira improvvisamente si scatena una reazione che è quella di aprire gli occhi e vedere il mondo per com'è. E lui quel che diceva è che in fondo uno degli elementi che secondo lui è più profondo di quello che sta succedendo da qualche settimana in Francia è che una generazione ha smesso di poter passare del tempo a scrollare e a evadere con il cellulare e si è trovata improvvisamente confrontata a un mondo che è molto più duro.
1: È interessante
2: più...
1: però questa lettura, molto, perché vuol dire che il telefono ci anestetizzava questi ragazzi, adesso cominciano a vedere il mondo per com'è veramente.
0: È solo che dopo aver visto il mondo per com'è, molti hanno deciso di passare all'azione in maniera, da una parte ci sono state delle degenerazioni di violenza, non so se qualcuno si è infiltrato, dall'altra parte i social sono pieni anche di video di abusi, sembrano, si può dire abusi da parte della polizia, mi sembra abbastanza chiaro, cioè repressioni molto dure, come mai?
2: Ma appunto questa è la cosa che è abbastanza impressionante a mio avviso, cioè proprio noi siamo abituati a questo genere di scontri diciamo più su un'altra generazione e in altri contesti politici. Qui siamo proprio all'inizio dell'anno, cioè questa è la cosa anche molto strana di questo movimento. Di solito questi movimenti si svolgono, pensate chiaramente al 68, si svolgono in primavera, si svolgono quando l'anno è già cominciato, quando ci sono state già occasioni per strutturare, costruire. qua avviene proprio all'inizio dell'anno, viene proprio come una specie di reazione violenta ed è poco controllata e poco controllabile, che a volte sembra avere una dimensione, diciamo, di pura rabbia, chiaramente è orchestrata in parte, almeno vorrebbe essere orchestrata soprattutto dalla sinistra, all'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. Mm-hmm. E insomma, quello che dobbiamo, cioè, dobbiamo renderci un po' conto è cosa succederebbe alla nostra vita se improvvisamente non, per 8 ore al giorno non avremmo più accesso al cellulare. Insomma, questa è un po' l'enigma e la domanda che è posta da questa sequenza.
0: Interessante. Chi cavalca politicamente?
1: Perché poi, scusa, la logica di fondo di tutto questo ragionamento è che quello che noi vediamo nel cellulare è una vita finta, di fatto, è una rappresentazione.
0: È edulcorata,
2: perché in realtà le immagini sono molto violente, molto dure. Secondo me è proprio è un rapporto, diciamo, di assuefazione, di dipendenza, di diciamo assenza, quando si è molto stressati, quando ci si annoia, si passa in quel mondo là.
1: Oppure anche una vita da spettatore, quella che noi viviamo con il cellulare, no? Vediamo le cose ma non partecipiamo attivamente, poi magari ti trovi inserito veramente nel mondo, nel contesto quotidiano, e vedi che la realtà è un po' diversa.
2: Sì, infatti questo professore diceva, in fondo nel liceo in cui ho insegnato l'anno scorso, una parte dei bagni erano inagibili e quindi c'era una parte di studenti che non potevano andare in bagno per tutta la giornata. Ci sono delle condizioni, diciamo, materiali che sono molto dure, molto difficili. Quindi come si fa per quando queste condizioni appaiono in modo esplicito? Così come lui diceva, questa è anche una generazione che è messa in mezzo a un sacco di contraddizioni, cioè la contraddizione più evidente è quella del clima, no? E quindi il fatto di proiettarsi in un mondo in cui, come ho visto quest'estate, le temperature sono fuori controllo e non si può stare in classe perché fa troppo caldo. È una generazione a cui si dice, si ripete che è nata in un momento storico terribile tra l'intelligenza artificiale e il ritorno della guerra, che ha un problema fondamentale di debito, che ha vissuto una parte del Covid a casa per salvare i nonni e che oggi non sa bene cosa fare del suo futuro. Quindi insomma è chiaramente un momento di forte contraddizione. La domanda a mio avviso è perché non sono esplose prima, e forse la risposta è perché finora sapevamo come dare come i bambini che piangono al ristorante, gli si dà l'iPad per
1: veramente interessante, mi piace molto questa analisi.
0: È un'analisi molto interessante, bisogna capire cosa succederà. Certo, le elezioni sono state sospese almeno per questa settimana, per forse sperare che la tensione un po' passi, ma non credo che possa passare in 3 giorni e si possano eliminare le contraddizioni di cui ci sta parlando, no?
2: Questa è la vera domanda, cioè anche il fatto che sia un movimento poco strutturato, no? Nel senso che ha una dinamica per ora che sembra molto simile a quella di Gilles Jaunes, cioè non ci sono dei veri portavoci, non c'è un movimento costruito, in parte ancora perché arriva troppo presto, cioè arriva in un momento in cui anche semplicemente le leadership dei studenti e non sono elette a settembre, no? Inizio ottobre, quindi è un movimento che diciamo, in francese si dice déborde, no? Che sovrasta, che sorpassa l'ordine istituzionale. Quindi bisogna vedere come si riassorbe, e per aggiungere un elemento di ulteriore complessità, noi sappiamo che il 17 ottobre ci sarà di nuovo un movimento di Gilets Jaunes in Francia. Quindi ecco, quel punto, quello che è successo nel 68, cioè la convergenza tra il movimento operaio e il movimento studentesco, che ha dato poi tutta l'ampiezza al movimento, potrebbe forse ripetersi in un'altra configurazione, non tanto come movimento studentesco operaio, ma come proteste dei licei e di una parte delle piazze. Questo è da vedere.
0: Si vedrà. Per concludere, però, ci sono state anche delle manifestazioni di studenti, per esempio si racconta di una canzone di un rapper francese famoso che ha fatto una canzone alludendo ai terroristi che hanno colpito a Tolosa, no? Terroristi islamici. Questo ha creato un po' indignazione, e forse è quello la giuntura per cui poi arriva Donald Trump a dire il problema è un Islam radicale. Ecco, questo viene vissuto in Francia o è marginale come aspetto?
2: No, questo è chiaramente il prisma trumpista è quello della guerra culturale occidentale globale, no? E quindi tutto funziona in questa forma di racconto occidentalista, che però poi alla prova dei fatti costruisce in realtà cioè Donald Trump non sta cercando di rinforzare la Francia, sta cercando di renderla più vassalla, di sottometterla, quindi è una logica che serve a dislocare le istituzioni e non a costruire una risposta. Qui in Francia chiaramente la questione musulmana è molto presente. Non so se abbiamo tempo, ma c'è, in questi ultimi giorni l'altro grande evento francese è la visita del Papa in Francia, con un cambio molto profondo dell'attitudine della Repubblica rispetto alla Chiesa, cioè una partecipazione molto larga, un'accettazione molto larga. Quindi la Repubblica e la Chiesa si stanno incontrando in modo nuovo nel XX secolo, anche per le posizioni di Leone. La questione è come si fa per far incontrare l'Islam e la Repubblica.
0: Allora, noi intanto la ringraziamo, grazie a Gilles Grassani per essere stato qui e raccontarci quello che succede in Francia.
1: Siamo tutti anestetizzati.
0: Beh,
1: dal telefono.
0: È molto interessante questa analisi, gli hanno tolto il cellulare, quindi
1: è vero,
0: sono
1: siamo
0: stati
1: come
0: costretti
1: i bambini
0: a vedere la realtà e hanno reagito così, è chiaro, è un'analisi.
1: Io adesso per esempio come realtà di fronte a me vedo Raffaele Köhler, questa non è una bella realtà, devo dire.
0: Giornale Radio.
3: GR24 di mezzanotte.
4: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuto il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Il premier francese Le Cornu promette un piano in 5 punti per soddisfare le richieste degli studenti. Benzina e gasolio, salta il tetto ai prezzi, Meloni annuncia che il governo è pronto a tagliare le accise. Mattarella firma 3 decreti di grazia, una riguarda un gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa.
5: Addio a Mari Carmen Abascal. L'87enne convertitasi nel simbolo dell'emergenza abitativa spagnola dopo che lo scorso 23 settembre era stata sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid. Mari Carmen è infatti deceduta nella serata di ieri presso un ospedale della capitale dove era ricoverata dal giorno dello sfratto. Avvenuto al termine di una battaglia legale con la società che aveva acquistato la sua casa, obbligandola alla fine ad abbandonarla dopo aver triplicato la richiesta del fitto mensile. Un episodio che ha scatenato proteste contro la crisi della casa in tutta la Spagna, portando alla caduta del governo Sanchez e alla convocazione di elezioni anticipate. Proprio il divampare della protesta sociale aveva spinto la società proprietaria della casa a fare marcia indietro, firmando un nuovo contratto con Mari Carmen per consentirle di tornare a vivere tra quelle mura, con la crisi abitativa che si profila come tema centrale della prossima campagna elettorale, il cui inizio vedrà come antipasto uno sciopero generale convocato per il prossimo 11 novembre. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
4: Il governo francese tende una mano agli studenti che anche oggi torneranno a protestare in piazza. 1,2 miliardi in più per l'istruzione e le prime misure che arriveranno a fine mese.
6: Nous avons lancé 5 chantiers.
4: Abbiamo pianificato 5 cantieri di lavoro per rispondere alle aspettative degli studenti, ha detto il premier Sébastien Lecornu. Garantire lo svolgimento delle lezioni in caso di assenza di un insegnante, migliorare le condizioni degli edifici, organizzare meglio i tempi scolastici, rendere più trasparente Parcoursup per l'accesso all'università e offrire agli studenti un quadro più chiaro per esprimersi all'interno di una democrazia viva. Le Cornu ha parlato anche di energia. La Francia rilascerà 10 milioni di barili di gasolio dalle riserve strategiche nell'arco di

0: centro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin a Lussemburgo. Atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa per un totale complessivo di circa 36,1 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. Intanto il governo italiano sta valutando se ripristinare lo sconto sui carburanti tramite le accise mobili.
1: I maggiori incassi IVA di settembre sui carburanti sono stati 160 milioni di euro, potrebbero essere utilizzati per attivare le accise mobili, 6 centesimi di sconto sul gasolio per qualche altra settimana. Il governo è pronto, ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Mednove di Spalato.
2: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
1: Poi la frecciata all'Eni, che martedì ha alzato il suo prezzo fisso sul gasolio da 2,19 a 2,25 in corrispondenza dell'addio ai 6 centesimi di sconto statale.
2: Quello che io posso auspicare è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
1: Eni dice di condividere le parole della Premier e spiega che manterrà il prezzo massimo a 2,25 per tutto ottobre, contando però di poterlo tenere più basso viste le quotazioni internazionali. E infatti è risceso ora a 2,21. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: In Israele il ricordo delle vittime del massacro 3 anni fa ad opera di Hamas. Il racconto della giornata con la nostra inviata Valentina Furlanetto.
3: Commemorazioni, bandiera a mezz'asta nel giorno del terzo anniversario del 7 ottobre in Israele, ma anche proteste. Alcuni manifestanti antigovernativi hanno bloccato l'autostrada Ayalon nel centro del paese, altri si sono radunati agli incroci stradali e davanti alle case dei ministri del governo. Faremo i conti con tutti gli assassini, porteremo a termine la missione, ha dichiarato il premier Netanyahu. L'ex primo ministro israeliano Bennett, che spera di spodestare alle urne Netanyahu, si è recato per le commemorazioni del 7 ottobre a Reim, dove 3 anni fa era in corso il festival musicale Nova, e ha parlato di fallimento colossale dello Stato di Israele. Non dimenticheremo mai questo atto di barbarie contro un alleato, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio, e il leader britannico Burnham si è impegnato a contrastare l'inquietante ascesa dell'antisemitismo. C'è anche chi coglie l'occasione per provocare. Il ministro di estrema destra Ben-Gvir ha commemorato le vittime israeliane al confine con la Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti durante una attacco di coloni estremisti israeliani a nord-ovest di Nablus. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, uno di questi riguarda Guido Gianni, 67 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I reati: durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria nel 2008 a Nicolosin, provincia di Catania. Il cammino parlamentare della riforma della legge elettorale, il governo ha incassato alla Camera l'ultima fiducia chiesta sugli articoli 1, 2 e 3. Oggi sulla riforma ci sarà il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Scrutinio segreto chiesto anche a luglio, con il quale il governo incassò una sconfitta sulla norma che reintroduce le preferenze con i capilista bloccati. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere di Monteverde Vecchio. L'uomo, che ora è ricoverato in gravi condizioni, era a bordo di un monopattino quando è stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. Italia ultima nel G7 per spesa sanitaria pubblica pro capite e le disuguaglianze nell'accesso alle cure aumentano, sostiene la Fondazione Gimbe nel 9° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Intanto è stata firmata all'ARAN la pre-intesa sul contratto di medici e dirigenti sanitari per il periodo 2025-2027, con aumenti in busta paga fino a 560 euro.
4: Il Servizio Sanitario Nazionale è malato, ma è trattabile, a dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che alla Camera ha presentato il 9° rapporto sullo stato di salute della sanità pubblica italiana, che ha perso la capacità, spiega, di erogare prestazioni.

0: in modo equo e tempestivo e il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza non è più uno strumento valido. Sentiamo Cartabellotta.
1: Se nel 24 rispetto al 23 aumentano le persone che rinunciano alle prestazioni, come fanno a essere promosse più regioni?
0: Con un medico su 4 e un infermiere su 5 fuori dall'SSN, la priorità, spiega Gimbe, è renderlo più attrattivo per il personale. Va in questa direzione la preintesa del contratto collettivo nazionale dell'area sanità 2025-2027 firmata all'Aran, che interessa circa 137.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: un Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ogni libro inizia con una parola. Ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: Gli Slide Pistols, Raffaele Kohler, Luciano Macchia, eccoli qua.
1: Hai visto come sono i fisarmonicisti quando suonano? Che danno sempre degli spetti col coso.
0: Sì. I colpetti d'anca.
1: E anche poi quando sono in giro senza fisarmonico, ogni tanto fanno così.
2: Il famoso tic del fisarmonicista.
0: Perché dai i colpetti d'anca, TikTok, Luciano?
3: Ma per dare un colpo di... Ah no, forse per dare il ritmo al ballo.
0: Ecco, meraviglioso.
1: È proprio diverso il modo di...
3: Come diceva
1: la postura fisica.
3: Ritmo.
1: Trombettista, trombista, anzi, sta più dritto, ma anche un po' più chiuso. Invece fisarmonicista da questi colpi.
0: Arriva un messaggio: meravigliosi gli Slide Pistols, come i Sex Pistols.
3: Beh,
0: i pistoni, un raggio di sole, ci scrive un ascoltatore. Grazie comunque per essere qui. Questa era
4: Maledetta Balera,
0: che quindi il disco proprio.
4: Esatto, proprio
0: il disco si chiama
1: questa canzone, questi pezzi sono reperibili anche in un disco.
4: Sì, il disco Maledetta Balera
0: online lo trovate
4: se volete ballarlo, insomma. Noi quello, l'idea è proprio quella di farvi ballare, ecco, sì. Quindi, come
0: fanno,
4: in una balera.
0: Fanno tanti eventi dal vivo, adesso non
1: anche, lui tra l'altro fa lo spettacolo anche con te.
0: Fa anche lo spettacolo con me, certo, l'orazione civile.
4: Beh, ormai siamo richiesti in tutta Italia, sta girando e no, veramente...
0: È vero.
1: Ma ti diverti a fare questo spettacolo?
0: No,
1: oppure
0: ormai
1: è mai diventato
4: allora,
1: routine?
4: No, devo dire che... Allora,
1: diverti,
4: no,
1: poi il tema non... comunque è un tema serio.
4: No, allora, non voglio... Perché poi sembra che...
1: Ma è vero che quando c'è l'orazione civile tutto il pubblico è lì con la mano sotto il mento a guardare?
0: Però gli hai fatto una domanda, gli hai fatto. Si diverte?
4: Allora, innanzitutto, beh, la prima volta che l'abbiamo fatto, devo dire che mi sono scese le lacrime. Cioè, non mi era mai successo di piangere mentre suono.
1: Ma era per la fatica di suonare la tromba.
4: Era un po' messo sudore, messo lacrime. Però devo dire che adesso, da quando mi hai detto quella cosa del mento, adesso li conto. Quando, mentre lui
1: così con la mano sotto il mento.
4: L'ultima volta erano in 15.
0: Allora, smetti. Non seguire Leonardo Manera, caro Raffaele. Allora, dobbiamo parlare di questa tematica, perché lui ne ha fatto il monologo prima. Ma davvero ci sono persone che richiedono una volta che arriva al funerale come disposizione quella di quando succede poi che il cane ci abbandona, di essere sepolti insieme ai propri amati animali, cani, gatti, conigli. Salutiamo Alessandro Bosi, che è direttore segretario nazionale della Federazione Imprese Onoranze Funebri. Buongiorno, eccoci qui.
5: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, è davvero in crescita questa richiesta?
5: Sì, senz'altro è uno dei temi di estrema attualità, nel senso che dal 2015 con la Germania, che è stata la prima a regolamentare questa pratica, diciamo che si è un po' esteso a tutti i paesi europei e recentemente anche dall'Italia, anche in Italia. Non è una normativa nazionale che regolamenta questa tematica, ma è delegata alle regioni, le quali diciamo che si stanno adeguando al fatto di consentire ai cittadini l'accesso a questo nuovo diritto, quello di seppellire le ceneri, precisiamo che si tratta di ceneri e non di corpi degli animali, all'interno dei loculi dove in qualche maniera riposa.
1: Quindi all'interno del loculo c'è, diciamo, l'urna dell'animale e poi l'urna dell'umano.
5: Esattamente.
0: L'ultimo comune in ordine di tempo è stato Venezia, perché bisogna cambiare i regolamenti comunali. L'ultimo è stato proprio nei giorni scorsi Venezia, ma sono diversi comuni. Secondo lei a cosa, cioè perché si fa questo tipo di richiesta?
5: Beh, consideriamo che in Italia sono circa 1.300.000 i decessi di animali di affezione, quindi a secondo di quello che può essere anche la sensibilità del padrone, il fatto di avere la possibilità di avere un riposo eterno accanto al proprio animale d'affezione è una delle richieste, diciamo, che ultimamente stiamo registrando.
0: Ma che tra l'altro, scusi, è interessante, perché ovviamente non è che il padrone e il cane o il gatto muoiono contemporaneamente, quindi magari mettiamo il padrone muore e lascia scritto che una volta, il giorno in cui dovesse mancare il suo cane, no? Lo vuole a fianco. Cioè non si può fare il contrario, che prima muore il cane e poi dopo io lo raggiungo come padrone.
5: No, cioè non possono essere tumulati in un cimitero per umani, diciamo, e le ceneri di animali finché il proprietario è in vita.
1: Perfetto, perfetto.
5: Quindi, e questo deve tra l'altro lasciare anche detto, anche i parenti possono testimoniare questa, questa volontà,
1: ma,
5: che al decesso dell'animale ci vuole.
1: Insomma, ma le ceneri dell'animale possono essere conservate a casa? In un'urna, sì, a casa, sì.
5: Infatti normalmente accade così, cioè nel senso che se muore prima il padrone, o meglio, se muore prima l'animale e il padrone muore qualche anno dopo, nel frattempo si può
1: tenere a casa
5: domiciliare.
0: Esatto, senta, quanto costa, diciamo, mediamente questo tipo di pratica? Io voglio avere il mio cane, il mio cagnolino, il mio gattino.
1: Credo
0: volta
1: che costi come per le persone,
0: non so,
1: alla fine.
0: Non so, chiediamo.
5: No, fortunatamente costa meno perché le normative sono differenti, nel senso che per un umano bisogna per forza passare dai cosiddetti forni crematori, che hanno delle regole anche di emissioni d'atmosfera ben diverse. Quando diciamo che cremiamo un animale, in realtà quest'ultimo viene incenerito, quindi attraverso degli impianti che sono molto più snelli sia come costi che come gestione, quindi
1: tra l'altro,
5: i costi sono più bassi.
1: Dicevo, tra l'altro, quando viene cremato un umano, diciamo, viene cremato insieme alla bara. Ma per l'animale è ugualmente così?
5: Allora dipende, nel senso che ci sono varie, anche qui cambiano le tariffe. Se uno vuole cremare il suo animale da solo, viene posto sostanzialmente all'interno di un contenitore dove al termine della cosiddetta cremazione vengono in qualche maniera prese le ceneri. È possibile fare anche delle cremazioni cumulative, ovviamente sempre in slot distinti. Questo cambia nei prezzi da 150 a 400 euro.
0: Ecco, infatti, perché ci ha detto che costa meno quello è il prezzo, può arrivare può costare tra 150 minimo fino a 400 euro?
5: Esatto, circa, secondo poi anche della taglia dell'animale. Normalmente parliamo di cani e gatti, ovviamente.
0: Chiaro, e lì è previsto sia la cremazione dell'animale sia il posizionamento delle ceneri nell'oculo.
5: Sì, allora, quello è un'altra questione, nel senso che quello che è di competenza dell'inceneritore è questa, cioè la tariffa tra i 150 e i 400 euro, il quale poi va aggiunto
0: e
5: anche
0: poi
5: il costo dell'urna, no? Che anche quella, essendo chiaramente per animali, varia da 30 a 150 euro a secondo chiaramente della qualità della stessa. Poi ci sono i diritti, le istruttorie, le autorizzazioni comunali, che normalmente stanno tra i 50 e i 150 euro, e poi l'operazione di apertura e chiusura dell'oculo.
0: Caro Alessandro Bosi, ci ha dato comunque una spiegazione ben dettagliata, noi la ringraziamo. Ricordo, direttore segretario nazionale del FENIOF, questa è la sigla, Federazione Imprese Onoranze Funebri, grazie davvero.
1: Allora, ascoltiamo quest'ultimo brano degli Slide Pistons, Maledetta Palera,
0: e noi ci troviamo domani, vai!

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Israele, 7 ottobre, 3 anni dopo. Germania, scandalo intelligence. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Thank you for joining us today to remember the victims of October 7th, honor the survivors.
3: The report makes legal findings that the Israeli authorities have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood.
4: August Hanning, who was the head of Germany's foreign intelligence service, has been arrested on suspicion of espionage.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzi, in console Carlo Salvatore. Per la parte video i montaggi sono di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. Per voi in ogni caso c'è il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti sui social. C'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. E per l'appunto, se siete comodamente seduti sul divano di casa, accendete il televisore, il canale è il 63 del digitale terrestre. 16:09 20 secondi in questo istante a Milano, lo stesso orario anche a Berlino, dove si sta consumando lo scandalo del secolo.

0: Il bubone è scoppiato ieri e secondo la maggior parte di giornalisti, cronisti, analisti e storici tedeschi rischia di diventare il più grande pasticciaccio tedesco degli ultimi decenni, se non addirittura del secolo. Anning, il capo dell'intelligence tedesca, per lunghi anni è stato infatti arrestato. È stato trovato in possesso di 2000 documenti che contenevano informazioni riservate. Erano tutte informazioni a uso esclusivo dei servizi segreti tedeschi, ma che da molti anni l'ex direttore dell'intelligence avrebbe impiegato per stilare dossier al servizio dei clienti della sua società di consulenza privata, che aveva fondato dopo la fine del suo mandato. Tra i clienti ci sarebbero anche attori stranieri, qualche giornale tedesco fa il nome dell'Azerbaigian, arrestato peraltro anche il capo di gabinetto del suo ufficio. Ci saranno sicuramente anche delle conseguenze politiche per questo scandalo che si sta ingigantendo e rispetto al quale i giornali tedeschi aggiungono dettagli ora dopo ora. Ma prima non possiamo dimenticare che oggi è il 7 ottobre, la data, la strage di Hamas, l'assalto quell'alba, quel mattino di 3 anni fa. Da quel momento la vita degli israeliani è cambiata completamente, la vita dei palestinesi è cambiata completamente, la vita forse dell'intero Medio Oriente è cambiata, con un ridisegno delle alleanze, con una serie di conseguenze che vediamo anche in luoghi apparentemente lontani, perché quel filo rosso che partiva da Gaza, raggiungeva poi Tel Aviv e poi Gerusalemme, si è espanso, ha iniziato a unire anche parte della Siria, il Libano meridionale, siamo arrivati allo Yemen, gli Houthi, insomma cose che abbiamo raccontato negli ultimi mesi qui in un luogo lontano. Ma quest'oggi ci collegheremo con Tel Aviv per fare il punto di come questa data e questa commemorazione impatta su un altro evento che è puramente politico, che ha a che fare con la tornata elettorale che vedrà gli israeliani andare a votare esattamente fra 20 giorni. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi sfogliamo i dossier. Il primo dei quali recita come titolo, se volete, grazie, che è un grazie a tutti voi, a coloro che stanno facendo Seller in classifica. Il podcast che vi ho annunciato ieri è uscita la prima puntata, infatti si chiama Un punto sulla mappa, le coordinate per capire il mondo, scritto da me con Giorgio Giardino. È un piccolo condensato di geopolitica bisettimanale, martedì e venerdì, dura poco, non avete scuse per non ascoltarlo. Lo trovate su radio24.it, su 24 ore podcast, sulle principali piattaforme. Un grazie, perché stamattina sbigottite abbiamo dato un'occhiata a un po' di classifiche di piattaforme e devo dire che sta viaggiando molto molto bene, quindi grazie a voi per seguirci. Il primo dossier più serio, più istituzionale, invece ci porta in Yemen, lì dove secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni finora si sono registrati oltre 200.000 sfollati. È un aumento significativissimo rispetto a un numero che era già di 76.000 a metà settembre. Questo perché? Perché il conflitto, oramai guerra civile che è ripresa a tutti gli effetti, tra i ribelli Houthi, le forze governative, i raid sauditi, ha raggiunto livelli particolarmente allarmanti. Le persone stanno fuggendo per salvarsi la vita e non trovano un posto sicuro dove andare, ha dichiarato Amy Pope, capo dell'agenzia. Allora, Piero Dal Pozzo ha raggiunto Abdul Ghani al-Irani, è un analista al Sana'a Center for Strategic Studies. Perché? Perché sembra, ancora fonti indipendenti non riescono a confermare quanto, ma sembra che gli Houthi stiano perdendo alcune delle posizioni che avevano conquistato, alcune particolarmente strategiche e che riguardano anche noi, sto pensando appunto a Bab al-Mandeb, ma non soltanto, l'importante città portuale di Mocha. Lo stesso Abdul Ghani al-Irani a questi microfoni qualche tempo fa disse: attenzione, perché gli Houthi non saranno in grado di tenere queste posizioni. E in più, questa è la prima domanda, la seconda è il recente annuncio che il patto della Mecca, Pakistan, Sauditi e turchi, verrà messo in atto, quindi Turchia e Pakistan sono pronti a mandare uomini, previa autorizzazione del Parlamento, potrà impattare su questo conflitto? Sentite al microfono di Piero Dal Pozzo, Abdul Ghani al-Irani.
1: L'iniziale offensiva degli Houthi verso Bab al-Mandeb ha avuto successo perché il governo yemenita era impreparato e l'Arabia Saudita non ha aiutato le forze governative con attacchi aerei. Non c'è ancora una spiegazione sul perché non l'abbiano fatto, ma ora che hanno schierato un centinaio di aerei per colpire la zona di Bab al-Mandeb e altre parti del paese, le forze governative sembra stiano riguadagnando terreno. Gli Houthi non possono stare nella zona di Bab al-Mandeb perché è piatta e li rende vulnerabili ai bombardamenti. Verranno probabilmente respinti da Bab al-Mandeb a breve, ma continueranno a combattere nelle zone montagnose di Taiz e a minacciare la capitale, Aden. Il dispiegamento di forze pakistane e turche in Arabia Saudita non sarebbe per attaccare gli Houthi in Yemen, ma per respingere gli Houthi nel caso in cui attaccassero il territorio saudita. L'alleanza al momento sembra funzionare e dovrebbe liberare alcune forze saudite che potranno attaccare da nord gli Houthi sulla costa ovest. Permetterà anche di attaccare il governatorato di Saada, una roccaforte degli Houthi. Questo probabilmente indebolirà gli Houthi e potrebbe aiutare il governo yemenita a ricatturare altri territori.
0: Così al microfono di Piero Dal Poz l'analisi di Abdulghani Alirani del Sana'a Center for Strategic Studies. Una reazione immediata di un ascoltatore: 349-238-6666, Turchia e Pakistan a sud di Israele, trappola mortale. Ha ragione l'ascoltatore a, come dire, saltare sulla sedia a questa ipotesi, che lo dicevamo anche ieri, però attenzione, dicevamo ieri, l'altro ieri, questa ipotesi, il patto della Mecca che si consolida, che prende forma, quindi con Turchia e Pakistan, che partecipano a questa offensiva, sarebbe qualcosa di veramente eclatante. Il Pakistan è una potenza nucleare, la Turchia è anche un membro della NATO, da ciò discende l'importanza e la nevralgicità di questo eventuale intervento. Ma, come dicevamo, per il momento resta un annuncio politico, perché manca la ratifica da parte dei parlamenti e la Turchia al momento non sta ancora iniziando la procedura per la ratifica stessa. Nel frattempo, mentre raccontiamo quasi quotidianamente ormai da alcuni giorni le proteste in Spagna per la casa, le proteste in Francia per la scuola, anche in India le piazze tornano a riempirsi. La commissione elettorale, che è l'organo statale incaricato di garantire la correttezza delle elezioni, lo ricordiamo, la più grande democrazia al mondo, ha rimosso dalle liste elettorali, pensate, 130 milioni di nomi. Siamo di fronte a un bacino elettorale che conta 1 miliardo di persone. Pensate, 1 miliardo di persone che vanno al voto, 130 milioni sono state cancellate. Che cosa è accaduto? Che è stato implementato un nuovo meccanismo di verifica dell'identità dei votanti. Prima si faceva porta a porta con funzionari statali. Adesso sostanzialmente ogni votante deve produrre i documenti che ne certificano il diritto al voto. Cosa è accaduto? 90 milioni risultano assenti o trasferiti, 20 milioni cancellate perché dichiarate morte, ma molte di queste non sono nemmeno morte. Insomma, i sospetti, alcuni analisti sussurrano, questa mossa preelettorale sembra qualcosa che potrebbe favorire il primo ministro Narendra Modi. Citavo prima Francia e Spagna, vi do conto che in Francia sono proseguite le proteste, ne parlavamo ieri. Allora, il presidente francese Macron ha convocato il governo, i licei rimangono chiusi fino a venerdì, è intervenuto Donald Trump, ha detto è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo, e c'è uno stop all'utilizzo da parte della polizia delle granate stordenti. Proprio nelle scorse ore un episodio gravissimo ha visto uno studente perdere una mano proprio a causa dell'utilizzo di queste granate in una carica della polizia che voleva disperdere i manifestanti. Su tutti questi dossier torneremo nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Noi iniziamo il nostro racconto e andiamo a Tel Aviv. Andiamo a Tel Aviv, come preannunciato, lo facciamo con la voce dell'inviata di Radio 24, Valentina Fulanetto. Ciao Valentina, buongiorno, bentrovata.
2: Ciao Giampaolo, bentrovati a tutti voi, a te, ascoltatori.
0: Allora, il 7 ottobre, complice anche il fuso orario e la luce, inizia a volgere al termine lì a Tel Aviv e in tutti gli altri luoghi in cui si è ricordato il massacro del 7 ottobre stesso. Ci fai una breve agenda? Quali sono stati i luoghi più iconici e più simbolici in cui si è ricordata quella tragica mattinata, Valentina?
2: Sì, come dicevi, cioè, la luce del sole sta scendendo su Tel Aviv, sono le 5:20 del pomeriggio. Questa grande dolore del ricordo di 3 anni fa, in realtà è iniziata la commemorazione ben lunedì scorso, con una cerimonia a Gerusalemme, una cerimonia della destra al governo di Netanyahu, delle istituzioni. È stata ricordata la strage, ma è stata ricordata ricordato anche il sacrificio dei militari e durante il discorso di Netanyahu, come abbiamo già detto in questi giorni, c'è stato anche una contestazione da parte del padre di una vittima di quei giorni, in realtà di qualche ora dopo il 7 ottobre, un ragazzo. E quindi è iniziato tutto lì e con questa cerimonia separata istituzionale, mentre oggi è stata la volta di tutte le cerimonie da stamattina presto fino a stasera, quando ci sarà una grande celebrazione proprio qui a Tel Aviv, in uno dei parchi più grandi di Tel Aviv, con migliaia di persone. Una celebrazione, dicevo, più intima, organizzata dai familiari degli ostaggi, dalle vittime sopravvissute e da tutti coloro della società civile che non volevano essere probabilmente associati a cose governative. C'era anche, ad esempio, oggi pomeriggio in un sito dove si teneva una commemorazione, dove c'era il Nova Festival, lo ricorderete, e c'era anche Naftali Bennett, l'ex premier israeliano, che ha fatto delle dichiarazioni anche pesanti. È stato un fallimento colossale dello Stato di Israele il 7 ottobre, ha detto. Era stato fondato lo Stato di Israele per difendere gli ebrei nella nostra terra e così non è stato. Bisogna anche ricordare, Giampaolo, che siamo in piena campagna elettorale. Sì.
0: Hai fatto bene, quindi, ti interrompo solo un istante, perché è un 7 ottobre particolare, è quello che avviene a 3 anni da quel massacro, e per la prima volta tutti gli ostaggi vivi e morti sono tornati a casa, ma è la prima volta che straordinariamente questo evento viene utilizzato anche nella campagna elettorale, perché Netanyahu non nasconde l'anima più securitaria del suo programma, naturalmente, e l'opposizione, come giustamente ricordavi, invece cerca di inchiodarlo ad alcune responsabilità. Lo ricordiamo spesso, esatto. Ci sono stati tutta una serie di allarmi che lo stesso Netanyahu ha cercato di derubricare come non arrivati alle sue orecchie, non mi hanno telefonato, insomma, più volte dal Golfo, dall'Egitto, eccetera. La sensazione, Valentina, è che quasi la tragica straordinarietà di questa giornata venga in qualche modo tirata per la giacca, venga in qualche modo distorta dall'intento elettorale. Non faccio nomi, non solo Netanyahu, però un po' tutti i partiti tendano un po' a strumentalizzare questo 7 ottobre, o mi sbaglio?
2: Sì, è la sensazione che ho anch'io. Infatti sottolineavo la presenza di Bennett al Nova Festival, perché appunto sicuramente c'è un afflato di dolore personale, ma insomma c'è anche una componente elettorale, lo faccio io il nome, ne faccio anche un altro. Ben-Gvir è andato proprio oggi al confine con la Cisgiordania e ha detto che bisogna disarmare l'autorità palestinese. Insomma, in una giornata del lutto, mettere in campo addirittura questo fronte della Cisgiordania, che sappiamo che è già molto caldo, però addirittura disarmare l'autorità palestinese, diciamo, è da ieri che prima il ministro della difesa Katz lo ha detto, adesso Ben-Gvir, insomma, gli animi sono molto caldi e molto c'è anche di attesa fra 20 giorni del voto, perché tu lo spieghi sempre, questo voto è molto atteso perché viene dopo il 7 di ottobre e è molto incerto, sono lì il fronte, diciamo, governativo attuale e il fronte dell'opposizione. Bisognerà capire se riusciranno, quale dei due riuscirà a spuntarle, soprattutto con quanti seggi, perché poi bisognerà fare un governo. Comunque tutto questo si intreccia con la commemorazione di tutte queste persone che sono morte, 1200 persone uccise da Hamas, lo ricordiamo, 251 rapiti, di cui 168 sono tornati indietro vivi, e come tu dicevi è il primo 7 ottobre qui a in Israele, dove non ci sono più israeliani a Gaza. E si sente, devo dirti, si sente, perché la città, ad esempio Tel Aviv, rispetto a 2 anni fa, quando io ero venuta per il primo anniversario, è completamente diversa. I manifesti elettorali, appunto, delle votazioni hanno preso il posto di tutte quelle fotografie dei rapiti e delle vittime che erano affissi ovunque, mentre adesso c'è il cordoglio, ma ecco, già dai manifesti capiamo che hanno preso il posto delle fotografie sbiadite, sappiamo che è cambiata l'aria e si va avanti e bisognerà capire quale sarà il futuro non solo di Israele, anche della regione.
0: È cambiata l'aria, sono cambiate le immagini, quelle immagini, ho un altro ricordo, lo aggiungo, atterrando al Ben Gurion un mesetto dopo quel 7 ottobre, proprio quelle immagini a cui facevi riferimento erano particolarmente impattanti. Perché torno sulle immagini? Perché Valentina, tu questo sabato con Riccardo Barlam, lo ricordo, 8:30 il sabato, uno sguardo sull'attualità, immagino che andrai nella profondità di questa giornata così tragica, importante, drammatica per tutto il Medio Oriente, non soltanto per Israele. Valentina, grazie mille, tra poco facciamo sentire un paio di testimonianze
2: grazie
0: che hai raccolto proprio in questi giorni. Intanto grazie, buona
2: grazie.
0: Giornata, buon lavoro e alla prossima.
2: Buona
0: Valentina,
2: giornata,
0: Valentina Furlanetto, inviata di Radio 24. Il filo del contestatore sembrerebbe vittima di fuoco amico dell'IDF. Ha ragione l'ascoltatore che ricorda che il padre, appunto, che ha interrotto il discorso di Netanyahu, ha perso il figlio perché l'IDF, quando intervenne, lo scambiò per uno dei terroristi. Ci sono anche domande sugli UTI, ci torno da pochissimo. Prima però, tra le voci che ha raccolto Valentina Furlanetto, vi faccio sentire quella di Ziva Lisiansky, 82 anni, sopravvissuta al 7 ottobre, viveva nel kibbutz Nahal Oz insieme al marito. Sentite la sua testimonianza.
3: Saliti Arza Bappa in Vesmone e Teilda Battessa.
4: La mattina del 7 ottobre ho sentito i razzi e le esplosioni e così sono entrata nella stanza di sicurezza della mia casa insieme alla mia assistente. Prima ricordo che parlavo al telefono con la mia cara amica e vicina di kibbutz. Durante la conversazione lei ha gridato improvvisamente che dei terroristi avevano fatto irruzione in casa sua, dopodiché la comunicazione si è interrotta. Lei è stata rapita e portata a Gaza per poi essere rilasciata in un secondo momento. Io e la mia assistente siamo rimaste nascoste per ore finché non siamo state tratte in salvo dai soldati dell'IDF. È stato un trauma e mi ha riportato alla mente quello che ho vissuto da bambina come profuga della Shoah. Io sono originaria di Sokiriani, al confine fra Romania e Russia, e sono stata obbligata a fuggire con la famiglia quando avevo appena 2 anni. Siamo stati internati nei campi di lavoro in Transnistria e nel 1948 emigrai in Israele.
0: Il 7 ottobre, 3 anni fa, quella data che ha cambiato tutto, ha cambiato Israele, ha cambiato la vita nel paese, ha creato una ferita di difficile cura, ha cambiato completamente anche la vita dei palestinesi dentro la striscia di Gaza, ha cambiato la vita in tanti paesi attorno al Medio Oriente, perché poi Israele ha deciso di farla finita con chi in parte o totalmente finanziava tutte quelle milizie, tutti i cosiddetti proxy. Da lì si è scatenata una guerra che ha coinvolto tantissimi paesi, dal Libano all'Iran, ma non soltanto. Con grande apprensione, palestinesi di Gaza, ma soprattutto quelli della Cisgiordania, dei territori occupati, guardano all'appuntamento elettorale. Sentite, sempre raccolta da Valentina Ternullo, la voce di Marzouk Abu Naim, 66 anni, è l'ex sindaco di un piccolo villaggio palestinese, al Mugayer, a nord di Ramallah. Ascoltate.
5: Il 7 ottobre non è iniziato il 7 ottobre. La storia dell'occupazione è lunga 80 anni almeno. Bisogna considerare tutta la storia e tutti i soprusi prima di giudicare un singolo evento. E quello che è avvenuto dopo il 7 ottobre qui in Cisgiordania è che si sono moltiplicati i cancelli, le colonie, gli arresti in detenzione arbitraria per i palestinesi. Ad esempio, vicino a questo villaggio, prima del 7 ottobre, c'erano solo 2 colonie. Ora sono 12. L'intento del governo di Israele è di isolarci. Noi non abbiamo problemi con gli ebrei, ma i coloni vogliono appropriarsi della nostra terra. Vedi queste auto? Le hanno bruciate qualche giorno fa. Non passa giorno senza un attacco, mentre raccogliamo le olive, mentre siamo in casa. E l'esercito cosa fa? L'IDF ha chiuso tutte le vie di accesso al paese tranne una. Sembra un assedio. E sparano. A giugno c'è stata una sparatoria. I soldati sparavano ai ragazzini che uscivano da scuola ad altezza uomo. Sono stati uccisi mio figlio, che aveva 32 anni, e un altro ragazzo di 14. Cosa ha a che fare tutto questo con il 7 ottobre? Qui non siamo di Hamas, vogliamo solo vivere in pace.

0: Questo è Nessuno con Lontano, io sono Giampaolo Musumeci e vi abbiamo raccontato come Israele sta vivendo e ricordando quel tragico 7 ottobre, come la politica israeliana sta cercando in qualche modo di impossessarsi di questa data tragicamente simbolica e di utilizzarla. Da una parte Netanyahu, dall'altra parte Naftali Bennett, si vota in effetti fra 20 giorni ed è uno 7 ottobre straordinario da almeno due punti di vista. Uno, entra in campagna elettorale, non vi è alcun dubbio, una buona maggioranza di israeliani ha dichiarato nei vari sondaggi: terrò conto del 7 ottobre nelle mie intenzioni di voto. Secondo, è il primo 7 ottobre con tutti gli ostaggi finalmente a casa, purtroppo naturalmente non tutti vivi, come abbiamo raccontato nei mesi scorsi. Quel 7 ottobre, come dicevo, ha cambiato gli equilibri di tutto il Medio Oriente allargato. E allora vi devo portare lì dove gli Houthi hanno minacciato lo stato di Bab al-Mandeb, lì dove i governativi yemeniti sostengono di aver ripreso i punti strategici, tra cui la città portuale di Mocca, ma non soltanto, anche lo stretto proprio di Bab al-Mandeb. Un ascoltatore scrive: Sal da Bergamo, non ho mai capito se gli Houthi sono poco più di un fastidio o una vera e propria forza armata, mi stupisco che non li rendano inoffensivi. Gentile ascoltatore, gli Houthi sono una milizia che arriva dal nord, legata più o meno all'Iran, dico più o meno perché hanno un'agenda molto, molto loro, anche molto locale, che per 11 anni hanno resistito ai bombardamenti dei governativi e della coalizione internazionale a guida saudita. Recentemente, complice anche un numero, attenzione, perché partono da poche migliaia di miliziani, ma diventano sostanzialmente un esercito, 350.000 secondo le stime, con armi che vanno dai droni fino ai missili balistici, fino alle armi antinavi e addirittura, denunciava il capo di Anthropic, il tentativo di utilizzare Claude per meglio affinare alcune tecnologie. Questi sono gli Houthi, togliamoci quell'immagine che pecca di orientalismo, direbbe Said, di ciabattine e AK-47 polverosi che sputacchiano colpi. Qui stiamo parlando di un esercito a tutti gli effetti, complice anche naturalmente il legame fortissimo con l'Iran. Ci torneremo, ma adesso c'è da parlare di un altro caso che è straordinario e che secondo alcuni giornalisti e osservatori tedeschi è lo scandalo del secolo. Che cosa è accaduto? Che ieri mattina la polizia federale tedesca ha arrestato August Anning, 80 anni, già direttore della BND, l'agenzia di intelligence tedesca, l'ha guidata dal 98 al 2005. Capi d'accusa? Tradimento e spionaggio a favore di una potenza straniera. Come se non bastasse, è stato arrestato nelle stesse ore anche Manfred Di Puntato, ex capo di gabinetto di Anning, che ha poi ricoperto lo stesso ruolo nell'intelligence dal 2012 al 2026. Come vi raccontavo all'inizio, per un'altra inchiesta, Anning è stato trovato in possesso di 2000 documenti che contenevano informazioni riservate. A chi le ha vendute? Si vocifera. Alcuni giornali tedeschi dicono all'Azerbaigian. Che storia è? Che riverberi anche politici può avere sulla Germania? Daniel Mosseri, firma del Foglio, voce di nessun luogo, proprio da Berlino. Ciao Daniel, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo da quello che alcuni commentatori tedeschi hanno definito lo scandalo del secolo. Ho provato a definire per sommi capi quelle che sono le imputazioni, le accuse, peraltro se ho ben capito e agli arresti al momento Anning, perché c'è il rischio di inquinamento delle prove, di reiterazione di qualche reato. Aiutaci a capire che sta accadendo.
1: Sì, il giudice ha convalidato l'arresto richiesto dalla Procura federale, ma la gravità è che praticamente il signor Han, che ha un'età, insomma, questi 80 anni compiuti, ha fatto di sera quello che aveva fatto l'attuale presidente del BND, il servizio di intelligence esterna, Martin Jäger. Aveva proprio parlato dei problemi che ha la Germania, di come sta lavorando il suo servizio per combattere le minacce, che sono ovviamente quelle della guerra non solo ibrida russa, e il giorno, poche ore dopo, nel giro di poche ore, è stato arrestato uno dei suoi predecessori con l'accusa di spiare, cioè il capo delle spie tedesche praticamente apparentemente era a lavoro per una potenza, un paese straniero al quale vendeva delle informazioni ovviamente molto riservate. Questo è stato uno scossone non da poco, perché ha gettato un'ombra terribile sull'efficacia e su proprio la struttura, il funzionamento del BND, che è appunto il servizio di intelligence esterna, proprio nei giorni in cui il governo sta cercando di rafforzare questo sistema. Alla luce proprio delle minacce ibride e non solo russe, il governo vorrebbe dare ai servizi federali, che hanno sempre peccato un po' nel passato, sono sempre stati un po' accusati di essere troppo deboli, una maggiore capacità di autonomia, ovvero operare con un pochino più di libertà senza che ogni passo sia controllato dal Bundestag. Ora, è chiaro che uno scandalo del genere manda gambe all'aria il progetto del povero Friedrich Merz, che una volta ancora è anche un po' sfortunato, non ne azzecca una, cioè nel momento in cui cerca di mettere una toppa alla debolezza del sistema di intelligence, si fa lo sgambetto da solo.
0: Questa è la complessa situazione che promette di avere altri e ulteriori sviluppi. Ce l'ha ben raccontata Daniel Mosseri, lo leggete sul Foglio, lo ascoltate qui nessun luogo lontano dalla capitale tedesca. Si parla di Azerbaigian, Daniel, e alcuni ascoltatori chiedono: ma che tipo di segreti avrebbe rivelato? Ancora non si sa, la quantità di documenti in suo possesso era altissima, e alcuni sussurrano anche che il fatto che li avesse venduti all'Azerbaigian potrebbe essere solo il primo passo di una triangolazione, cioè averli poi tramite interposto paese venduti a qualcun altro. C'è però un aspetto che sembra che tutto questo sia stato mosso da un problema finanziario personale, perché Anning, almeno così scrivono i giornali tedeschi, aveva da tempo problemi finanziari perché aveva assunto un ruolo dirigenziale in una importante banca nei Paesi Baltici che poi è fallita, e quindi sembra che avesse bisogno di soldi. Se così fosse, questo rientra poi nella, come dire, nella logica dell'intelligence: di solito le potenze straniere vanno a prendere uno che è vulnerabile, che è debole, che ha bisogno in quel momento, no Daniel?
1: Allora, è tutto molto vero quello che dici, la situazione è complicatissima, perché da un lato lui avrebbe venduto a pagamento dei documenti riservatissimi all'Azerbaigian. L'Azerbaigian, come è normale che sia, ha smentito ovviamente questa notizia, ma le discussioni tra servizi segreti non si fanno per mezzo stampa, per cui la smentita dell'Azerbaigian lascia il tempo che trova. Il problema è che lui, il signor Hanning, si è messo a fare il consulente, facendo sia degli investimenti nei Paesi Baltici, come tu hai menzionato, ma anche facendo il consulente per privati che pagassero i suoi servizi, come ad esempio la signora Cristina Block, un'ereditiera di una Blockhouse, che è una grande catena di stecche di steccherie, il cui marito aveva portato i bambini a vivere in Danimarca contro la di lei volontà. Lui apparentemente avrebbe favorito il rapimento illegale dei bambini dalla Danimarca per riportarli in Germania, ed è stato in quella occasione che la polizia ha
0: trovato quei documenti,
1: le perquisizioni, certo, alla ricerca di perquisizioni su bambini, e hanno trovato invece documenti, migliaia di documenti, che il suo ex braccio destro Manfred D. gli avrebbe passato fino a pochi mesi fa. Quindi il problema è anche, ricorda un pochino quello che ha fatto in passato il cancelliere Gerhard Schröder, ovvero ministri, tra l'altro Hanning è stato anche vice ministro degli esteri, che lasciato il governo si mettono liberamente dall'indomani a fare business, e cadendo poi in conflitti di interessi enormi rispetto alla propria attività precedente. Quindi Hanning aveva le mani in pasta dovunque, e già questo forse è un problema. Dovrebbero regolarsi meglio tedeschi sulla possibilità di permettere ai propri funzionari, ex ministri, di agire come consulenti dal giorno dopo.
0: Certo.
1: Ora, adesso Hanning è in pensione da anni, ma ha sempre lavorato come consulente, aveva bisogno di soldi e forse, come dici tu, dalla necessità ha fatto virtù, cominciando a svendere documenti all'Azerbaigiano o chissà quale altro paese. Si sa solo che tra i documenti c'erano informazioni sul programma nucleare iraniano e sulla presenza e il movimento delle truppe russe sul territorio ucraino, quindi documenti interessanti che farebbero gola a molti.
0: È parecchio, tutti gli ingredienti di questa alchemica miscela così incredibilmente, potenzialmente detonante, più di quanto lo sia. Tutti i giornali tedeschi parlano di questo, ma probabilmente sviluppi ce ne saranno ancora. Torneremo a commentarli, a raccontarli con Daniel Mosseri, firma del Foglio, voce di nessun luogo da Berlino. Daniel, buona giornata, buon lavoro, grazie mille. Tiene banco in Germania e lo farà per i giorni, le settimane, forse i mesi a venire il caso Hanninger, l'ex capo dei servizi dell'intelligence tedesca arrestato. L'accusa è pesantissima: tradimento, aver venduto alcuni segreti a una potenza straniera. Alcuni organi di stampa tedeschi sussurrano Azerbaigian. Un ascoltatore chiede: ma cosa può interessare agli azeri dei servizi tedeschi? Avete qualche pista o idea? Caro ascoltatore, da parte nostra nessuna pista o nessuna idea, non siamo tecnici, chiaramente. Quello che mi sento di timidamente dire è che se io fossi nell'acquirente di segreti di Stato, manderei avanti qualcun altro, cioè manderei avanti un paese terzo, un intermediario, in modo da essere più difficile la pista che riconduca eventualmente a me. Detto ciò, chi invece queste strategie eventualmente, questo mondo lo conosce molto bene, è il prefetto Adriano Soigia, direttore della comunicazione del DIS, docente di intelligence e sicurezza nazionale alla Cesare Alfieri di Firenze. Prefetto, buongiorno, benvenuto. E mi sa che non mi sente il prefetto, o quantomeno noi non sentiamo lui. Prefetto, buongiorno, mi sente?
2: Io mi sento benissimo.
0: Eccoci qua, perfetto, adesso la sentiamo anche noi perfettamente. Posso fare intanto una domanda? Perché Daniel Mosseri, in collegamento da Berlino, dice la Germania ha forse un problema. Forse è un problema di permeabilità dell'intelligence, ha un problema di conflitto di interessi, ha citato Gerhard Schröder. Insomma, lei da fuori come definirebbe il meccanismo dell'intelligence tedesca, visto quest'ultimo scandalo?
2: Beh, sicuramente questo di uno scandalo non è una sorpresa, perché la storia a cui lei ha fatto sinteticamente riferimento è vera, comincia dai tempi dell'Ostpolitik. Del resto la Germania è il paese europeo più esposto, quello che si è aperto di più a Mosca, già ai tempi della guerra fredda, poi anche successivamente, e ha ovviamente ha accettato i rischi di questa sovraesposizione e ha pagato però un prezzo molto molto pesante. Lo stiamo vedendo ancora adesso, questa di Manning è una notizia veramente grave, perché sì, getta ombre sinistre su un passato di intelligence di 20 o 30 anni.
0: Quanto è pericoloso per la sicurezza nazionale di un paese la proliferazione di attori privati, di agenzie o di imprese che vengono fondate dagli stessi ex, che poi o utilizzano ex funzionari di intelligence o sono presieduti da ex funzionari di intelligence? Insomma, in buona sostanza, la dico male, uno che lavora nell'intelligence deve fare quello fino alla pensione e poi però deve smettere, oppure ci può essere un meccanismo per regolare tutto questo?
2: È difficile, tutto è affidato al senso dello Stato degli ex agenti, degli ex capi dell'intelligence. C'è molta gente che va in pensione e scompare.
0: Sì.
2: C'è anche la scelta opposta, e in questo caso ovviamente ci vuole un grande senso dell'equilibrio e ci vuole anche una grande abilità da parte dell'intelligence nel tenere le fila con quelli che escono. Si può fare, non sempre riesce, però è una linea strategica da seguire.
0: La voce e l'analisi del prefetto Adriano Soi, Università Cesare Alfieri di Firenze, già direttore della comunicazione del DIS. Quella cosa che dicevo, prefetto, è un po' una chiacchiera da bar, cioè se io fossi una potenza straniera realmente interessata a quello che diceva Daniel Mosseri, il piano nucleare iraniano, alcune mosse da parte della Federazione Russa, non so chi potrei essere, ma diciamo che impersono un attore geopolitico di peso, non voglio farmi vedere in questa compravendita, non voglio che qualcuno risalga a me, mando avanti qualcuno dell'Azerbaigian. Le suona bene questa cosa o me la sono inventata?
2: No, è possibile, non so se sia vera nel caso specifico, ma è assolutamente possibile.
0: Dal punto di vista della, chiamiamola, se il termine è scorretto mi bacchetti pure, reputazione dell'intelligence, quella tedesca al momento come la collocherebbe?
2: Insomma, è una situazione delicata, si rischia l'ostracismo informativo in questi casi, cioè l'esclusione dal circuito delle notizie più importanti decisa dai partner, dagli alleati, dai servizi collegati, proprio in considerazione della tesi. Anche perché stiamo parlando di una storia che sì, adesso è interrotta, ma se non ho letto male, la collaborazione tra l'ex capo del DND e il suo capo di gabinetto si è interrotto pochi mesi fa, sì, dopo il pensionamento del secondo, quindi è una vicenda che si è protratta per almeno 15 anni. Tutto questo pesa molto su un servizio e spiega anche perché il governo tedesco fosse e sia impegnato a varare una riforma legislativa dell'intelligence che ne aumenti le capacità operative.
0: chiarissimo il caso, preoccupante, drammatico, avrà sicuramente anche risvolti politici, lo ha ben inquadrato il prefetto Adriano Soi, Università Cesare Alfieri di Firenze. Prefetto, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie a voi.

0: Allora, devo dire che questa storia, questo pasticciaccio brutto dell'intelligence tedesca sta accendendo e parecchio e scaldando i polpastrelli degli ascoltatori. Vito da Padova dice, insomma, questa Germania dopo lo scandalo Schröder, il comportamento della Merkel, eccetera, eccetera, non mi ispira più tanta fiducia come un tempo. Qualcuno suggerisce un libro di Graham Greene, Il fattore umano, proprio sui doppi giochi che uomini e membri dell'intelligence potrebbero fare. Qualcun altro, Nicoletta, invece torna sul tema che per oggi abbiamo abbandonato, lo riprenderemo magari domani, sulle proteste di francesi e spagnoli, le lotte per la scuola e per la casa. Allora, direi che un occhio privilegiato lo lanceremo anche noi domani sulla Spagna, sulla politica spagnola, sull'immigrazione. Non vi dico da dove, se va tutto bene il viaggio ci sentiamo domani e vi dirò in diretta da dove trasmetto, naturalmente. Quindi siamo in chiusura, quindi vi dico cosa ci piace. Ci piacciono le opinioni ben informate e ci piace anche la sigla. E ci piace anche ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo domani, ore 16.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
2: GR24 di mezzanotte.
3: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuto il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Il premier francese Le Cornu promette un piano in 5 punti per soddisfare le richieste degli studenti. Benzina e gasolio, salta il tetto ai prezzi, Meloni annuncia che il governo è pronto a tagliare le accise. Mattarella firma 3 decreti di grazia, una riguarda un gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa.
4: Addio Mari Carmen Abascal, l'87enne convertitasi nel simbolo dell'emergenza abitativa spagnola dopo che lo scorso 23 settembre era stata sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid. Mari Carmen è infatti deceduta nella serata di ieri presso un ospedale della capitale dove era ricoverata dal giorno dello sfratto, avvenuto al termine di una battaglia legale con la società che aveva acquistato la sua casa, obbligandola alla fine ad abbandonarla dopo aver triplicato la richiesta del fitto mensile. Un episodio che ha scatenato proteste contro la crisi della casa in tutta la Spagna, portando alla caduta del governo Sánchez e alla convocazione di elezioni anticipate. Proprio il divampare della protesta sociale aveva spinto la società proprietaria della casa a fare marcia indietro, firmando un nuovo contratto con Mari Carmen per consentirle di tornare a vivere tra quelle mura, con la crisi abitativa che si profila come tema centrale della prossima campagna elettorale, il cui inizio vedrà come antipasto uno sciopero generale convocato per il prossimo 11 novembre. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
3: Il governo francese tende una mano agli studenti che anche oggi torneranno a protestare in piazza. 1,2 miliardi in più per l'istruzione e le prime misure che arriveranno a fine mese.
5: Nous avons lancé 5 chantiers.
3: Abbiamo pianificato 5 cantieri di lavoro per rispondere alle aspettative degli studenti, ha detto il premier Sébastien Lecornu. Garantire lo svolgimento delle lezioni in caso di assenza di un insegnante, migliorare le condizioni degli edifici, organizzare meglio i tempi scolastici, rendere più trasparente il Parcoursup per l'accesso all'università e offrire agli studenti un quadro più chiaro per esprimersi all'interno di una democrazia viva. Le Cornu ha parlato anche di energia. La Francia rilascerà 10 milioni di barili di gasolio dalle riserve strategiche nell'arco di 3 mesi per calmierare il prezzo dei carburanti. L'annuncio arriva appunto da Le Cornu, secondo cui si avrà un calo compreso fra i 10 e i 18 centesimi. Borse europee in rosso mentre i bond tornano sotto attacco con i titoli di Stato dei paesi ritenuti fiscalmente più fragili o politicamente instabili che registrano il rialzo maggiore dei rendimenti. Maglia nera per Milano, meno 2,51%. Caro energia, clausola di salvaguardia nazionale, inflazione, possibile tassazione degli extra profitti al centro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin a Lussemburgo. Atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa per un totale complessivo di circa 36,1 miliardi di euro nel triennio 2020.

0: delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
1: Poi la frecciata all'Eni, che martedì ha alzato il suo prezzo fisso sul gasolio da 2,19 a 2,25 in corrispondenza dell'addio ai 6 centesimi di sconto statale.
0: Quello che io posso auspicare è che si possa pienamente ripristinare il cap.
1: Eni dice di condividere le parole della Premier e spiega che manterrà il prezzo massimo a 2,25 per tutto ottobre, contando però di poterlo tenere più basso viste le quotazioni internazionali. Infatti è risceso ora a 2,21. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: In Israele il ricordo delle vittime del massacro 3 anni fa ad opera di Hamas. Il racconto della giornata con la nostra inviata Valentina Furlanetto.
3: Commemorazioni, bandiere a mezz'asta nel giorno del terzo anniversario del 7 ottobre in Israele, ma anche proteste. Alcuni manifestanti antigovernativi hanno bloccato l'autostrada Ayalon nel centro del paese, altri si sono radunati agli incroci stradali e davanti alle case dei ministri del governo. Faremo i conti con tutti gli assassini, porteremo a termine la missione, ha dichiarato il premier Netanyahu. L'ex primo ministro israeliano Bennett, che spera di spodestare alle urne Netanyahu, si è recato per le commemorazioni del 7 ottobre a Reim, dove 3 anni fa era in corso il festival musicale Nova, e ha parlato di fallimento colossale dello Stato di Israele. Non dimenticheremo mai questo atto di barbarie contro un alleato, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio, e il leader britannico Burnham si è impegnato a contrastare l'inquietante ascesa dell'antisemitismo. C'è anche chi coglie l'occasione per provocare. Il ministro di estrema destra Ben Gvir ha commemorato le vittime israeliane al confine con la Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti durante una attacco di coloni estremisti israeliani a nord-ovest di Nablus. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, uno di questi riguarda Guido Gianni, 67 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I reati durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria nel 2008 a Nicolosin, provincia di Catania. Il cammino parlamentare della riforma della legge elettorale, il governo ha incassato alla Camera l'ultima fiducia chiesta sugli articoli 1, 2 e 3. Oggi sulla riforma ci sarà il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni, scrutinio segreto chiesto anche a luglio, con il quale il governo incassò una sconfitta sulla norma che reintroduce le preferenze con i capilista bloccati. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere di Monteverde Vecchio. L'uomo, che ora è ricoverato in gravi condizioni, era a bordo di un monopattino quando è stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. Italia ultima nel G7 per spesa sanitaria pubblica pro capite e le disuguaglianze nell'accesso alle cure aumentano, sostiene la Fondazione Gimbe nel 9° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Intanto è stata firmata all'ARAN la pre-intesa sul contratto di medici e dirigenti sanitari per il periodo 2025-2027 con aumenti in busta paga fino a 560 euro.
4: Il Servizio Sanitario Nazionale è malato ma è trattabile, a dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che alla Camera ha presentato il 9° rapporto sullo stato di salute della sanità pubblica italiana, che ha perso la capacità, spiega, di erogare prestazioni in modo equo e tempestivo, e il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza non è più uno strumento valido. Sentiamo Cartabellotta.
5: Se nel 24 rispetto al 23 aumentano le persone che rinunciano alle prestazioni, come fanno a essere promosse più regioni?
4: Con un medico su 4 e un infermiere su 5 fuori dall'SSN, la priorità, spiega Gimbe, è renderlo più attrattivo per il personale. Va in questa direzione la preintesa del contratto collettivo nazionale dell'area sanità 2025-2027 firmata all'ARAN, che interessa circa 137.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 500 160 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza

0: artificiale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Voi ci siete? Benissimo, come sempre iniziamo la giornata insieme e oggi con noi c'è anche il professor Gianluca Polvani. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, Nicoletta, buongiorno.
1: Così prende il primo caffè con noi, direttore della cardiochirurgia del Centro Cardiologico Monzino. Professore, partiamo da lei. Il suo lavoro è un lavoro che richiede una concentrazione, direi assoluta, e credo anche una buona resistenza fisica. Ci racconta la sua giornata tipo e soprattutto come fa a mantenersi in forma fisicamente e anche mentalmente per reggere questi ritmi e questa responsabilità, perché sa che nell'immaginario collettivo sicuramente il chirurgo ha un suo perché, però quando noi parliamo con un cardiochirurgo, è tutta un'altra storia, ecco.
2: Allora, c'era stato tanti anni fa un lavoro che andava a cercare di capire quali fossero i chirurghi maggiormente stressati. Veniva calcolato facendo un prelievo per vedere quanto aveva di cortisolo. Beh, il chirurgo maggiormente stressato era proprio il cardiochirurgo.
1: E lo credo.
2: Certo. Ma perché maggiormente stressato? Perché a differenza delle altre branche, pur essendo branche assolutamente importanti, è il soggetto che ferma l'attività cardiaca. E quindi nel momento in cui questo avviene, diciamo, anche se questa cosa non viene continuamente valutata, rimane la preoccupazione costante che questa attività riprenda. Quindi lo stress che uno vive è significativo. È vero che con gli anni si abitua, che si riesce ad avere un controllo e bisogna avere un controllo corretto. La giornata inizia verso le 7:30, quando si arriva in istituto, si fa il giro dei pazienti che sono stati operati, il giro dei pazienti che sono già nei reparti, si discute su quelle che saranno le indicazioni del trattamento chirurgico, si passano 5 o 6 ore nella sala operatoria, nel pomeriggio ci sono riunioni o un altro caso chirurgico, la sera si vanno a rivedere i malati e poi si torna a casa.
1: E lei fa questo mestiere da qualche anno?
2: Sì.
1: E se si guarda indietro, come è cambiato il suo lavoro a livello professionale?
2: Direi che è cambiato in questo senso, rispetto a un tempo in cui il paziente veniva, parlava e non conosceva la patologia. Adesso il paziente arriva e tramite l'intelligenza artificiale, web, arriva molto preparato. E questa è una cosa positiva perché da un lato è già conscio di che tipo di patologia parte. È patologico invece il fatto, perché ci sono tantissime fake news sull'argomento, che si possa spaventare o essere attratto da procedure che in realtà non hanno un significato e possono essere nella maggior parte dei casi, siccome sono parte inventate o vendute come perfette, anche pericoloso. In questo senso è cambiato il rapporto medico-paziente. Secondo me il cardiochirurgo, ma come qualsiasi medico, prima di essere uno specialista è comunque un medico, per cui quello che cerca di fare è prima di tutto di essere molto onesto col paziente. E per farlo, io ho sempre fatto così, devi cercare di immaginarti che cosa vorresti se dovessi andare tu da un medico, che tipo di risposta ti piacerebbe, anche se questa dovesse essere magari lei è chirurgico, lei dovrà essere operato, ma che tipo di risposta, quanto è la tua componente umana che riesci a trasmettere, perché alla fine quando vengono, e moltissimi ormai in ambulatorio vengono per una seconda o terza opinione, alla fine scelgono il sottoscritto piuttosto che un altro, perché trovano probabilmente queste cose. È corretto essere onesti e spiegare tutte le possibilità e i problemi che possono essere collegati a un trattamento chirurgico che dovrebbe essere eseguito.
1: Professore, il rapporto tra medico e paziente è centrale, la relazione è fondamentale, ancora di più con un cardiochirurgo. Il paziente immagino che sia sempre una risorsa anche per il medico. A lei cosa ha insegnato il rapporto con i pazienti in questi anni come uomo?
2: Ha insegnato, e lo si vede fin dai primi momenti in cui ci si incontra, l'atteggiamento che devi avere nei confronti di una persona alla quale vai a chiedere un'opinione. Molte volte c'è un atteggiamento quasi conflittuale, come se fosse colpa del medico del fatto che il paziente sia venuto perché ha una patologia. È vero che in alcuni casi può essere legato ad una mancata prevenzione, ma non per questo è colpa del soggetto con cui vai a parlare. Se invece il rapporto è molto lineare, molto semplice, ho imparato che questo è un buon modo di approcciarsi nel rapporto medico-paziente.
1: Tutto questo percorso a un certo punto l'ha portata oltre i confini del Monzino andiamo in Africa. L'anno scorso ne avevamo proprio parlato di questo progetto Angola a Luanda. Ci torniamo oggi perché naturalmente le cose vanno avanti e avete lavorato tantissimo tra l'altro sul campo, senza naturalmente, io non le chiedo dei numeri da bilancio, ma come sta andando concretamente questa esperienza per chi magari si fosse perso? Ecco, guai a voi, la puntata ecco, ci racconta che cosa, il cuore mi verrebbe da dire di questo progetto.
2: Esatto, il cuore di questo progetto. Il progetto Angola è, ripetiamo brevissimamente, è probabilmente il progetto di internazionalizzazione di capacity building, che vuol dire di formazione delle persone, probabilmente più grande e maggiormente interessante degli ultimi anni. Che cosa consta? Consta nell'andare, il centro cardiologico è stato selezionato per fare questo progetto, per trasformare una popolazione, diciamo così, di sanitari, intesi come medici, infermieri, personale anche amministrativo, dal punto di vista culturale. Che cosa ho imparato? Prima di tutto ho imparato che bisogna ancora una volta cercare di essere una persona umile, perché tu pensi di trasportare la tua conoscenza, pur essendo anche magari molto significativa, ma una conoscenza diciamo europea, in un paese che nulla ha a che vedere con questo tipo di... Primo, perché le patologie sono diverse. Secondo, perché devi imparare ad essere molto, diciamo, smart, sveglio, perché quello che qui richiedi arriva immediatamente, quello che giù trovi non necessariamente riesci a ottenere quello che ti serve, per cui devi creare...
1: Ad esempio?
2: Ma dai farmaci piuttosto che le valvole, piuttosto che le modalità di usare dei device per trattare il paziente che ha avuto uno scompenso. Quindi uno deve conoscere veramente bene la medicina, perché lì deve mettere in atto quello che ha conosciuto negli anni per poterlo riportare. Non può vivere pensando di trovare quello che trova qui in quel paese. La seconda cosa che ho imparato è come sia difficile, è successo anche ai medici, è successo a tutta la popolazione durante Covid, quando si doveva scegliere, paradossalmente, chi scegliere da mantenere vivo, perché poche erano le risorse e tanto era la patologia. E la stessa cosa è arrivata lì, cioè anche ci sono un numero impressionante come numero di malati, una disponibilità a poterli gestire limitata. Bisogna essere anche in questo molto corretti e umani. Ci sono pazienti sui quali la malattia è andata oltre il trattamento chirurgico, si chiamano dei passé, nei quali il trattamento non porterebbe, che comunque vanno seguiti, e quelli invece che vanno identificati per la chirurgia. Questo umanamente è abbastanza complesso.
1: Sì.
2: È abbastanza complesso.
1: Professore, avete ottenuto dei risultati straordinari,
2: molto buoni, sì,
1: molto buoni. Sia a livello di proprio di dati, di numeri, sia anche a livello di così di far crescere una cultura, un allenamento anche per i medici locali. Qual è il risultato secondo lei? Quello che le ha dato proprio l'impressione che il vostro lavoro rappresentasse una svolta, un passo importante in Angola?
2: Allora, se posso, prima di tutto io rappresento, diciamo, la direzione scientifica di questo progetto, ma volevo ringraziare anche le persone che permettono la realizzazione. Il cardiologico muove circa 50 sanitari e noi siamo presenti nei mesi per quasi tutto il mese, cioè noi la cardiochirurgia sta 10 giorni, stanno 10 giorni gli infermieri che fanno la terapia intensiva, che fanno la sala operatoria. Allora, prima di tutto il dottor Marco Vianello, che è il vero direttore amministrativo del programma, poi l'ingegner Mammana, che è il project manager, il dottor Landini, che si occupa della stesura della programmazione, della formazione del paziente, e poi abbiamo anche un country manager, perché abbiamo per forza una persona che deve aiutarci a vivere in quel contesto, che si chiama, la dottoressa si chiama Claudia De Morales.
1: Quindi una squadra, sempre la squadra.
2: Ognuno di noi ha un suo ruolo. Quello che abbiamo imparato è, quando sono arrivato la prima volta, ci siamo presentati all'equipe angolana. L'equipe angolana di cardiochirurghi e di anestesisti era fatta da 7-8 persone, l'età media era 31 anni.
1: Caspita,
2: venivano da tutte le parti del mondo come formazione, dalla Russia, dalla Cina, dal Portogallo, dal Brasile. Adesso, dopo 4 anni, sono diventati molto bravi, veramente, operano in autonomia.
1: Siete diventati amici?
2: Beh sì, molto.
1: Al professor Polvani il nostro grazie per averci raccontato questo progetto.
2: Grazie.
1: E noi l'aspettiamo per parlare del progetto del Monzino, progetto Angola-Luanda, ci racconterà, no, i passi avanti, e naturalmente per avere da lei indicazioni per proteggere il nostro corazon, il nostro cuoricino. grazie al professor Polvani, a Martin Garramoni in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo, ci vediamo sul canale 63, torniamo dopo il GR delle 12. Intanto io vi aspetto e vi auguro una buonissima giornata.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori. Ascoltate subito Due di Denari con Meazza e La Rosciani.
0: Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Signora Deborah, signor Meazza, cos'è la round table? Cos'è detto?
3: Technologic

0: Cara Debora, comincio così un po' dimesso.
1: Dammi la ferale notizia della mattinata.
0: No, allora volevo dirti questo.
1: Dimmi
0: innanzitutto
1: tutto.
0: Informazioni di servizio, rispondo al lettore. Sì, utilizziamo questo termine in inglese, però si può dire anche in italiano, avete ragione, digital round table, tavola rotonda digitale, cioè insomma voi vi collegate con il vostro PC, con il vostro telefonino,
1: non spendete in carburante per spostarvi e andare da nessuna parte, quindi mi sembra una buona notizia,
0: dall'ufficio dove vi piace.
1: Noi abbiamo a cuore il portafoglio degli italiani.
0: Andate sul sito di Radio 24, oppure se avete l'app di Radio 24 dentro il telefonino,
1: cioè,
0: aprite quella,
1: tutte le comodità possibili ve le stiamo mettendo a disposizione,
0: sezione eventi.
1: Domani è giovedì, oggi è mercoledì, domani giovedì 8 ottobre.
0: Tu sei sicura che oggi è mercoledì?
1: Non ci metterei la mano sul fuoco, però sì, perché parliamo di lavoro e quindi generalmente questo tema lo affrontiamo di mercoledì.
0: Allora è vero, sarà domani Digital Roundtable, tavola rotonda digitale, insomma una conversazione di Debora e mia con esperte, perché sono donne quelle che saranno presenti.
1: Infatti come lo sottolineo
0: domani
1: con forza, perché ne sono molto contenta, perché sono veramente superlative in quanto a preparazione sull'argomento.
0: D'altra parte noi abbiamo solo ospiti di valore mondiale e dalle 15 alle 17 gratis, cioè senza pagare nulla, seguite tutte le spiegazioni che le nostre esperte forniranno sulla pensione in più, cioè la previdenza complementare, i fondi pensione.
1: Perché ne parliamo proprio in questo periodo, Mauro?
0: Allora, i motivi sono tanti. Primo, perché sappiamo che la previdenza occupa il 16% rotti del PIL, del prodotto interno lordo, quindi costa parecchio, quindi è difficile che riusciremo a mantenerla con questo livello.
1: E allora noi dobbiamo dare come privati un piccolo contributo.
0: È meglio se ci attrezziamo.
1: Ma noi stessi in realtà lo diamo.
0: Sì,
1: poi.
0: Sì, è meglio se ci attrezziamo. Poi il motivo è che da luglio sono entrate in vigore una serie di novità, tra cui il fatto che il nuovo assunto viene automaticamente indirizzato al suo fondo di categoria, se ha un fondo di categoria, che ci sono delle novità per quanto riguarda anche la destinazione del TFR, l'utilizzo di quanto andiamo a versare al fondo pensione.
1: Tutti i fondi che si sono attrezzati con il cosiddetto meccanismo di life cycle, cioè il nuovo che entra, soprattutto se è molto giovane, entra in linee particolarmente spinte per quello che riguarda le linee di investimento, per l'appunto, quindi mercato azionario, proprio per consentire nei primi anni di versamento di cogliere le opportunità di mercato che sul mercato azionario sono sempre un pochino più favorevoli se poi andiamo a guardare a lungo termine. Mi rendo conto che è un po' complicata dirla così, ma domani ce lo spiegheranno meglio.
0: Domani sarà tutto chiaro dalle 15 alle 17. Ho detto che è gratis perché vorrei ripeterlo.
1: Ribadiscilo che secondo me tutti quei centinaio di ascoltatori pending che ancora non hanno completato l'adesione, non al fondo pensione ma alla Digital Roundtable di domani, completeranno l'iscrizione, così ci seguiranno, se saranno sicuramente attratti da questo aspetto che è molto interessante.
0: Ecco, poi al fratello ascoltatore che dice: ma perché Digital Roundtable? Guardi, io le sono così vicino, lei non sa quanto, perché la notizia da cui siamo partiti, da cui vogliamo partire oggi e che serviva appunto per la quale serviva il lancio della canzone che diceva Technology,
1: il robottino,
0: è che 7 lavoratori su 10 hanno paura di diventare obsoleti.
1: E questa roba qua si chiama proprio con un termine, con un concetto, con un acronimo molto interessante.
0: FOBO, cioè Fear of Becoming Obsolete,
1: che è un po' il cugino della FOMO, il Fear of Missing Out, cioè la paura,
0: sì,
1: di perdere qualche occasione associata all'andamento dei mercati finanziari, alla perdita di occasioni di investimento. E qua invece lo abbiamo coniato per parlare invece di obsolescenza tra i lavoratori.
0: Eh sì, è proprio la paura di non riuscire a tenere il passo, e quindi si può immaginare, caro ascoltatore, che chi magari lavora già da qualche anno, diciamo così, cominciato nel secolo scorso, questa paura la vede crescere via via che si moltiplicano queste diavolerie della rete, lo streaming, il podcast,
1: parliamo per degli amici,
0: il DRT eccetera eccetera, no, parlo proprio anche un po' a titolo personale. Comunque questa cosa è stata proprio certificata, cioè che 7 di noi su 10 abbiano paura di restare indietro, di non riuscire a stare al passo coi tempi, l'hanno certificata in una ricerca che ha condotto Randstad Professional Leaders, che è la divisione di Randstad specializzata nella ricerca e selezione dei management middle and senior, cioè management di più alto e di medio livello, e hanno proprio verificato che sostanzialmente 7 su 10 hanno questo timore, forse verremo superati, non riusciremo a tenere il passo con l'ulteriore accelerazione. Se pensate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, già capite perché questo può essere un motivo di sentirsi superati.
1: E pare che ad incidere di più su questo fenomeno siano la storia professionale e la consuetudine al cambiamento dei singoli lavoratori più che l'età anagrafica. Noi anche in una puntata passata abbiamo, forse proprio la prima di settembre, avevamo analizzato quello che c'è nella testa, stagionalmente parlando, dei lavoratori che a rientro delle vacanze accarezzano in tanti l'idea di cambiare la propria strada professionale, ricercare nuove opportunità, ma poi qualcosa li frena. Probabilmente anche il tema tecnologico potrebbe essere un fattore di resistenza o di difficoltà ad affacciarsi sul mercato, perché si ha la percezione e la consapevolezza della mancanza delle nuove competenze che sono ricercate dal lato, diciamo, imprenditoriale ed industriale. Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori se si sentono colpiti dalla maledizione della FOBO, dalla sindrome, anzi, non dalla maledizione.
0: Guarda, io un po' di timore ce l'ho e potrei subito mandarti un messaggio al 349-238-6666.
1: Bene.
0: Però potete anche intervenire in diretta se volete, 800-24-0024. Oggi poi la puntata si concentrerà sulle nuove iniziative, le start-up, le piccole e medie imprese, cioè il fatto che si possa invitare sia queste nuove aziende nate, sia le piccole e medie, a condividere competenze e, appunto, una volta di più, tecnologie per evitare che anche l'impresa sia colta dalla FOBO, cioè dalla paura di restare indietro. Ne parleremo con Fausto Bianchi, che è il presidente di Piccola Industria, Confindustria, nella seconda parte di questa puntata.
1: E allora, insomma, se tutti questi temi vi stuzzicano, vi interessano, creano in voi delle considerazioni che volete condividere con noi, fatelo, possibilmente con dei messaggi vocali su WhatsApp al 349-238-6666. Poi, come sempre, nella seconda parte avrete anche l'opportunità, se vorrete, di intervenire in diretta. Lo ribadisco ancora, anche questi sono numeri che rimangono sempre gratuiti, all'800-24-0024.
2: Ascolto ogni mattina due di denari, aiutano a gestire i miei tesori.
3: Cari amici, l'unica parola in inglese che quando la dite mi fa veramente paura è Bitcoin.

0: Sì, obiettivamente io ho paura, ma non tanto delle nuove tecnologie, quanto è la rapidità con cui si evolvono. E questo è il problema, la rapidità.
1: E l'imprevedibilità un po' anche, peraltro termine citato ieri nella nostra trasmissione dal presidente esecutivo di ERA, che quando parlavamo di bollette, dei costi dell'energia, in realtà ci ha raccontato che anche gli attori di mercato sono più preoccupati dall'imprevedibilità di quello che ci aspetta. Lui lato energia parlava, ma ovviamente anche lato tecnologico. Mi pare di capire che quello che temono i lavoratori, ma un po' tutti anche i consumatori, sia effettivamente la velocità con cui questa rivoluzione digitale si sta consumando. E allora prepariamo anche i ragazzi. Tu devi leggere la seconda, lascia a me questa qui.
2: Hai ragione. Volevo allora approfittarne per dirti, guarda, ha ragione l'ascoltatore, hanno ragione coloro che sono preoccupati della velocità. L'intelligenza artificiale è arrivata a 1 miliardo e 200 milioni di utilizzatori in nemmeno 3 anni. Mm-hmm. Le altre rivoluzioni, da quella industriale, certo, a quella hanno fatto passare decenni prima di essere completamente diffuse e per prepararne una successiva.
1: Guarda, allora chiudo questa parentesi, ci metto un ulteriore tassello. Sai che Carmelo Calì, che è il presidente di Confconsumatori, mi ha chiesto di scrivergli un editoriale per l'ultima rivista dell'Associazione dei Consumatori, con dei suggerimenti da dare a tutti i loro iscritti. Io ho indicato questa, che è un po' radicale secondo me, ma invito tutti a una riflessione. Cominciamo a rivedere per quello che c'è possibile la nostra vita digitale. Una presenza un pochino più ridimensionata sui social, acquisti convulsi con l'e-commerce, rivediamoli un attimo, ma non tanto perché io contesto queste abitudini, semplicemente perché non facciamo altro che amplificare la nostra vita digitale, dare i nostri dati a tutti e amplifichiamo questa velocità della quale stiamo parlando. Per cui cominciamo un attimo a fare una riflessione prima di impulsivamente aprire il telefonino la mattina e leggere immediatamente tutto quello che c'è tra i social e non solo. E rivediamo le nostre abitudini.
2: Rallentiamo un momento.
1: Rallentiamo un po'.
2: E pensa che sei più credibile tu a dirlo di quando lo dicono i protagonisti di intelligenza artificiale.
1: Vabbè. Allora, intanto però le competenze digitali e tecnologiche sono fortemente ricercate dalle aziende e sono anche largamente sfornate dagli ITS, e imprese e pubblica amministrazione hanno una fame enorme di diplomati negli ITS Academy. Da qui al 2035, cioè in 10 anni, la domanda crescerà fino a 143.000 tecnici superiori l'anno, un'offerta che si fermerà a circa 17.500 diplomati l'anno, e quindi il risultato è che ci sono più di 11 opportunità di lavoro per ogni diplomato ITS Academy. Chi ce lo dice stamattina? Ce lo racconta il Sole 24 Ore, diffondendo il contenuto dello studio Formare i tecnici del futuro, l'offerta formativa del sistema ITS, la domanda di lavoro. È uno studio realizzato da EY Foundation ed EY Ernst & Young, likes Ernst & Young, tanto per farlo capire ai nostri ascoltatori, in collaborazione con la rete ITS Italy, presieduta da Guido Torrielli. Lo studio, per la verità, anticipato oggi dal Sole 24 Ore, viene presentato a Roma oggi dal ministro Giuseppe Valditara, ed effettivamente torna ancora una volta, Mauro, so che peraltro a te è sempre piaciuto molto questo tema, a valorizzare questo percorso di studio che forse ancora è poco considerato dagli studenti che non vogliono fare l'università e che hanno come priorità quella di immediatamente inserirsi nel mondo del lavoro. E ce lo raccontava anche il vicepresidente di Confindustria Nautica al Salone Nautica appunto a Genova 2 giorni fa, che chi intraprende questo percorso ha immediatamente lo sbocco nel mercato del lavoro, perché proprio le aziende li vanno a pescare direttamente negli ITS.
2: Sì, perché sono profondamente connaturati con il territorio dove vengono formati questi giovani e quindi riescono a massimizzare anche quello che si dice con il solito termine inglese outplacement, cioè lo sbocco sul mercato del lavoro, sbocco di tipo stabile, però ecco, questo è anche molto importante.
1: Dalla Digital Roundtable alla rottamazione quinquies.
2: Allora,
1: torniamo al passato.
2: Per evitare confusioni, questa qui è l'ultima varata, perché no, sono ancora in corso tutte le rate della Quater, però questa qui è la rottamazione quinquies e ha una particolarità, che possono aderire anche gli enti locali e ad esempio, che ne so, per le multe che sono state irrogate dalla polizia locale, stabilire una possibilità di rottamazione. È uno dei casi, potrebbero essere ad esempio la Tari, l'Imu, delle altre imposte locali che gli enti locali decidono di avviare a rottamare, se non sono state pagate ovviamente. Allora, funziona così. Più o meno, anzi un po' meno di 1500 enti locali hanno deciso che aderiranno a questa opportunità offerta dalla rottamazione quinquies. Si aprirà la finestra delle domande dal 16 ottobre al 15 di dicembre, quindi si potranno presentare domande e dopodiché i cittadini potranno, e questa è la vera notizia, rivolgersi ai CAF per verificare la loro posizione debitoria, ricevere il supporto nel calcolare quanto devono pagare e nel compilare la domanda. Prima rata 31 marzo 2027. Il senso di tutto questo, perché ricordo la rottamazione quinquies? Perché la consulta dei centri di assistenza fiscale, la consulta dei CAF, ha insieme all'Agenzia delle Entrate e Riscossione formato dei CAF, i loro addetti ai CAF associati, proprio su questo tipo di rottamazione, perché ovviamente le imposte locali sono un po' meno standardizzate, così, per così dire, da seguire. E quindi i CAF sono al fianco di coloro che sono interessati a aderire a questa opportunità di rottamare, cioè di avviare, di non pagare o di avere comunque un risconto sulle imposte non pagate, imposte locali non pagate, dove il comune ha deciso di aderire alla rottamazione.
1: O forse anche perché ad aderire alle rottamazioni sono, ahimè, tanti contribuenti, e forse i commercialisti non ce la fanno più a seguire queste pratiche, probabilmente anche perché sono effettivamente molte, e quindi probabilmente è stato anche necessario allargare appunto la rosa dei consulenti capaci di seguire i contribuenti in questo frangente. Viene firmato oggi, salvo sorprese che Gianni Trovati sul Sole 24 Ore definisce improbabili, la prima intesa sul rinnovo contrattuale 2025-2027 di un'area dirigenziale del pubblico impiego molto importante. Si tratta di circa 137.871 dirigenti della sanità, in larghissima parte medici. Nell'accordo troveranno un aumento medio da 560 euro lordi al mese, 393 euro indirizzati a tutti arrivano dagli stanziamenti contrattuali di base, che traducono nell'area gli aumenti del 5,4% previsti per tutto il pubblico impiego, mentre gli altri 167 medi avranno in realtà traduzioni concrete diversificate nelle singole buste paga, perché dipendono dalle risorse aggiuntive per le indennità. E qui, insomma, una buona notizia, visto che di medici abbiamo tanto bisogno e magari spesso non ritengono che il riconoscimento economico sia adeguato anche allo sforzo accademico sostenuto per formarsi, perché sappiamo che gli anni di studio per diventare medico, poi le specializzazioni, sono davvero tanti, e quindi dobbiamo un po' attirare anche con la parte economica. Adesso c'è
2: uno sportello reclami.
1: C'è uno sportello.
3: Dillo a due di denari.
4: Come diceva Cuccini, bisogna scegliere il tempo, non arrivarci per contrarietà. Auguroni a tutti, e mi fa sempre piacere sentirvi.
5: Buongiorno Meazza Rosciani, in bocca al lupo per le sue trasmissioni, ma dissento che la vita in futuro sarà così lunga. Stipendi da fame, pensioni da fame, come fa la gente a accumulare altri soldi per una pensione integrativa o un'assicurazione sanitaria in queste situazioni?
1: Diciamo che noi non siamo nelle capacità di poter risolvere questi dilemmi e questi problemi. L'unica cosa che possiamo fare è raccontare, cercare di divulgare al meglio le cose che cambiano e dare un affresco concreto, non allarmistico, appunto, dello scenario nuovo nel quale ci troviamo, nel quale ci troveremo sempre di più. Quindi ascoltate la nostra previdenza complementare, anche perché ci raccontano, Mauro, degli studi internazionali che addirittura un risparmiatore su due in tutta Europa, non riguarda solo l'Italia, speriamo di non essere peggio, ancora peggio in questa statistica, non sa che esistono alternative al sistema pubblico pensionistico.
2: E tra l'altro il dato emerge proprio da una ricerca che hanno fatto su oltre 6.000 persone, Francia, Germania, Italia e Spagna, hanno fatto anche delle interviste individuali e delle sessioni di gruppo e hanno evidenziato una cosa che in parte corregge quello che suggeriva l'ascoltatore, perché secondo questa ricerca, che è stata realizzata da Boston Consulting Group, non c'è un problema di propensione al risparmio. Propensione non vuol dire che poi si riesca effettivamente, perché è ovvio che dipende dalle condizioni individuali, ma non c'è un problema di propensione al risparmio, c'è un problema di accesso alle informazioni. Cioè effettivamente praticamente un risparmiatore europeo su due non sa, non è a conoscenza di forme di previdenza complementare, di previdenza che può aggiungere, di forme di accumulo che possono essere avviate per ritrovarsi un po' meno in difficoltà quando la vita lavorativa arriva a conclusione. E anche nel segmento dei prodotti pensionistici privati, che teoria dovrebbe essere anche quello su cui si spende un po' più di tentativo di informazione, solo il 54% sa che queste soluzioni esistono, meno del 60% di chi lo sa, quindi siamo a un quarto di tutto il campione, possiede effettivamente un piano pensionistico. E come si fa a, come dire, mettersi al riparo? Mi viene da dire, beh, chi può cominci quanto può, quanto prima può.
1: Ma tutti questi elementi ci riportano anche alla necessità, che molto spesso viene contestata anche dai cittadini, di fare delle operazioni di moral suasion come quella che è in corso in questo momento, cioè l'adesione automatica ai fondi pensione nasce proprio da questa presa di coscienza che molti lavoratori quello che sta succedendo non lo sanno, non lo conoscono, non si rendono conto di che cosa si sta verificando dal punto di vista demografico. Lo chiamiamo iceberg demografico, adesso anche lì non vorremmo utilizzare questi termini che preoccupano un po' troppo, ma il tema è questo: sappiamo che nascono sempre meno bambini, l'aspettativa di vita si allunga sempre di più e ci dobbiamo mettere in sicurezza per quel momento della nostra vita, e siccome in molti questa consapevolezza non ce l'hanno, ecco che allora i governi devono prendere delle decisioni che a volte a qualcuno non piacciono, come questa dell'adesione automatica ai fondi. In realtà, da quello che poi vi racconteremo domani, vi racconteremo che quello che ha previsto la legge di bilancio, che poi si è concretizzato in una partenza del 1° luglio, in realtà ha dato fermento alle aziende già nella prima parte dell'anno, quando non c'era ancora nessun obbligo, e quindi tante aziende e tanti lavoratori si sono messi in moto, al punto che da dicembre dell'anno scorso a giugno di quest'anno erano 750.000 lavoratori in più che hanno aderito alla previdenza complementare. Quindi quando poi partono delle iniziative pubbliche molto intense, a qualche cosa funzionano, perché in realtà le informazioni o le cerchi o ti arrivano per forza, arrivano ai lavoratori che queste informazioni appunto le devono conoscere.
3: Parliamo di lavoro.
6: Non si trova un elettricista, un idraulico, un falegname, un marmista, un giardiniere, tutti i lavori dove l'intelligenza artificiale non serve a niente.
7: Altro che terrore, abbiamo il panico assoluto. Non ci si capisce nulla con queste nuove tecnologie, siamo rimasti indietro.
8: Federico da Pordenone, da informatico, posso dire che l'intelligenza artificiale dà molte più aspettative e comunque accontenta certi datori di lavoro, i quali vedono di cattivo occhio la manodopera e vorrebbero semplicemente sostituirla sperando di pagare di meno. Non si rendono conto delle professionalità che molte aziende stanno buttando via per buttarsi su questa cosa qui.
1: Avrà sicuramente qualche considerazione da fare su questi commenti dei nostri ascoltatori, il nostro ospite di oggi, Fausto Bianchi, presidente della Piccola Industria e Confindustria. Presidente, bentornato a Due di Denari, buongiorno.
9: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Le dobbiamo spiegare le ragioni per cui gli ascoltatori si sono attivati con questa modalità, perché nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo parlato di questo fenomeno nuovo che circolerebbe intorno a noi, o nel quale forse, Mauro, siamo completamente immersi, che è il FOBO. Vogliamo ribadire in che
2: sì,
1: cosa...
2: Che è la paura di essere tagliati fuori, poi la sigla sta per Fear of Becoming Obsolete, però insomma paura di essere obsoleti. Il senso è, secondo una ricerca ricerca che è stata condotta da una divisione di Randstad, 7 lavoratori su 10 soffrono di questa paura di diventare obsoleti. Io non le nascondo che anche chi le sta parlando un pochino questa paura ce l'ha, non necessariamente per l'intelligenza artificiale, ma nel senso che in tanti anni di lavoro sono state fatte parecchie innovazioni anche nel settore di Deborah e mio, e a volte viene la preoccupazione di dire chissà se riuscirò a gestire anche questa innovazione che sta arrivando.
1: Io sono certa che non è un problema del presidente Bianchi, che è molto più giovane di noi, ma gli dobbiamo chiedere se è un problema che riguarda le piccole e medie imprese italiane, le micro imprese che ovviamente fanno fatica a stare sul mercato se non stanno al passo, in particolar modo certo. In questa fase della tecnologia, presidente.
9: Allora, io prima vi lascio una riflessione sulla fobia che avete in qualche modo estratto da questi commenti. Allora, se questo spinge tutti quanti noi a continuare a formarci, a studiare, a trasformare e far evolvere le nostre conoscenze, per farle diventare competenze, facciamo uno sforzo tutti quanti, perché ormai l'innovazione, la tecnologia, l'intelligenza artificiale ci circonda, devo dire che questa potrebbe anche essere una spinta non troppo negativa, proprio perché può spostare, diciamo, il sentire comune ad impegnarsi in un aspetto che è quello della formazione continua, a cui noi siamo molto legati. E proprio con questo spirito devo dire che le imprese italiane innovano di più rispetto al passato. Questo è un dato che ci consegna l'Istat con un quadro, direi, molto interessante, perché questa voglia di innovare maggiormente è trainata soprattutto dalle piccole imprese che, come diceva Deborah, rappresento. E nel triennio 22-24 c'è stato addirittura un incremento del 62%, ovvero le imprese con almeno 10 addetti hanno svolto attività innovativa. Quello che è paradossale, sul quale ovviamente dobbiamo lavorare, però, che diminuisce in realtà invece la quota delle imprese innovative che cooperano formalmente con altri soggetti, e si riduce nelle piccole imprese anche la spesa in ricerca e sviluppo. E proprio sul tema della ricerca, dell'esigenza di ricerca e sviluppo, sulla capacità di innovare delle nostre PMI, che dobbiamo mettere in condizioni di trasformarle sempre più in investimenti continuativi, progetti, opportunità di business, che secondo me dobbiamo fare creando ecosistemi, creando supporti, ponti sistemici, proprio per farlo insieme, per lavorare in squadra, perché quando si attiva un'azione di open collaboration come quello che stiamo portando avanti noi, per esempio con ROC, per esempio con Rete Impresa, in realtà il tema dimensionale, che spesso è un ostacolo in più, noi tra le tante transizioni che stiamo affrontando c'è anche quella dimensionale, però fare le cose, farle insieme, soprattutto nel campo dell'innovazione e dell'adozione dell'intelligenza artificiale, risulta più facile.
1: Allora, per spiegare ai nostri ascoltatori, Rete Impresa è l'organizzazione di Confindustria che mette in dialogo le filiere produttive proprio al fine di farle collaborare di più, fare più sistema, perché se si è piccoli naturalmente questo è necessario. Ci spiega invece lei, Presidente, che cos'è ROC, questa iniziativa che lei ha citato e della quale si è parlato a Roma la settimana scorsa proprio in occasione della giornata dell'Open Collaboration all'Auditorium della Tecnica.
9: Allora, ROC si inserisce esattamente in questo spazio che hai ben definito, ed è la progettualità, il programma con cui Rete Impresa mette in atto le migliori collaborazioni dentro percorsi concreti, mettendo in relazione, ed è questo che piace particolarmente a me, imprese grandi, imprese piccole, start-up, reti, territori, associazioni e istituzioni, e sta proprio nel valorizzare le capacità da partire da esigenze diverse per costruire intorno a queste esigenze opportunità, competenze e relazioni, e in un'unica parola, Deborah, crescita, che è quello che noi sappiamo che dobbiamo apportare al nostro sistema produttivo di piccole e medie imprese, ma sappiamo anche che se riusciremo in questa sfida avremo la crescita del paese. Rock si è svolto il 1 ottobre, si è parlato di innovazione tecnologica, di spese economy, di collaborazione tra territori, di imprenditoria femminile, di capacità di dare risposta alle emergenze con progetti di piccola industria, di aprire nuovi mercati e soprattutto di ancora di più accelerare su un tema dell'internazionalizzazione, che anche quella è una leva incredibile di crescita e che come paese, ricordiamoci, siamo quarti al mondo.
10: 10 startup italiane operanti nel settore della mobilità sostenibile cercheranno di spiccare il volo aggiudicandosi un biglietto aereo diretto Roma-Detroit.
11: Noi dobbiamo trovare 3 persone che vanno a rappresentare l'estero italiano a Detroit.
12: Già arrivare qui è un traguardo.
13: Una delle cose fondamentali che fa la differenza tra un prodotto di successo e un prodotto che funziona è la grafica, il packaging, il design.
10: Proprio nella capitale mondiale dell'automotive, in qualità di ambasciatori del Made in Italy, presenteranno il proprio progetto green a importanti investitori e operatori d'oltreoceano. Riusciranno a convincere i nostri giudici? Questo è The Perfect Pitch.
1: Questa era la sigla di The Perfect Pitch, prima edizione, quella dello scorso anno, dedicata alla mobilità sostenibile e all'automotive. The Perfect Pitch alla fine diventa una serie TV dedicata appunto alle start-up, alle PMI innovative, come ci anticipava prima il presidente di Confindustria delle piccole imprese, Fausto Bianchi. Quest'anno la seconda edizione invece è concentrata sulla moda, sul fashion. Le imprese che hanno vinto lo scorso anno, le 3 finaliste, sono state portate a Detroit, nella capitale mondiale dell'automotive, pur con fasi alterne, diciamo, di questo successo. Negli ultimi anni Detroit è finita più volte anche in bancarotta per poi risollevarsi e ritornare ad essere effettivamente la città che è l'emblema di questo settore. E invece quest'anno, presidente, portate le start-up finaliste a New York, nella capitale mondiale della moda, con l'altra novità che lei quest'anno è anche giudice delle start-up che si Bogliani presentano e che fanno il loro pitch.
9: Ah, meravigliosa, ovviamente ho dato un contributo dal punto di vista della piccola industria, quindi della capacità di queste iniziative di essere adottate o di essere dei ponti di crescita di tutto quello che è il sistema molto presente di piccola industria nelle filiere, soprattutto nel fashion e soprattutto in alcune regioni d'Italia. Quindi devo dire un'esperienza incredibile vedere giovani e meno giovani concentrarsi e accettare questa sfida di andare a New York per confrontarsi con quelli che sono operatori istituzionali, investitori e, in una parola, diciamo, il mercato. Devo fare i complimenti al Maeshi e in particolare alla consola Allegra Baistrocchi, perché ho trovato un team del Ministero insieme a quello di Rete Impresa e poi abbiamo messo ovviamente del nostro di Confindustria, con una vocazione, con una voglia di portare il Made in Italy, con un'operazione di internazionale, lasciami dire Deborah, anche fresca, innovativa, perché poi che tutto questo diventi una serie TV che finisce nelle case degli italiani attraverso Mediaset Infinity e viene vista da milioni di persone, francamente è una soddisfazione anche per noi, è un modo per avvicinare soprattutto quelle che sono le nuove generazioni alla voglia, alla cultura del Made in Italy, al fare impresa e al lanciarsi quando si ha un'idea innovativa, quando si ha voglia di mettersi in gioco su esperienze che poi iniziano a darti, diciamo, si muovono i primi passi per poi entrare a far parte del famoso e bellissimo mondo difficoltoso in questo momento però dell'impresa e degli imprenditori.
1: Tra l'altro, Mauro, questo concorso, diciamo, con il settore prescelto quest'anno dà anche un po' una risposta a quello che tu chiedevi prima, no? Ma le PM, le startup innovative, sono tutte nella tecnologia, nel digitale, o c'è anche la manifattura, il fashion alla fine?
2: Direi che la moda e gli accessori di moda, perché poi sì, tutto quanto riguarda la filiera. Volevo dire che perfect pitch è sono 2 parole inglesi, il pitch sarebbe il discorso molto breve che però è convincente, quindi il perfetto discorso convincente in cui una persona presenta un'idea, un'idea di impresa nel vostro caso, oppure presenta al capo una cosa che vuole fare e desidera che venga approvata.
1: Deve andare subito al punto, esatto. Per non perdere tempo.
9: Sì, nel nostro caso parliamo di 60 secondi, quindi diciamo capacità che viene anche valutata è proprio quella in 60 secondi di dare un'idea, una visione e una fattibilità di impresa. E devo dire, ho partecipato come giudice, non è semplice, non è facile.
1: Io ero lì con voi a Roma, ne ho visto le prime due presentarsi ed effettivamente la tensione è molto alta, perché in un minuto ho visto una giovanissima imprenditrice, un imprenditore un pochino più maturo, però davvero essere efficaci nel dare il messaggio in un minuto è molto difficile. Avete trovato convincenti le idee di quest'anno? Non possiamo fare lo spoiler, perché poi vedremo ovviamente tutto il concorso in TV prima di portare queste aziende negli Stati Uniti, Presidente, ma avete trovato qualcosa di innovativo? In che cosa vi sono piaciute le idee che si sono esposte quest'anno?
9: Guarda, ovviamente abbiamo fatto attenzione a valutare e a portare delle proposte, diciamo, che potesse essere ben accolte e prese dal mercato americano. Quindi in qualche modo abbiamo valutato sia la capacità appunto dello svolgere il pitch, sia, diciamo, la bontà dell'idea e il punto a cui si trovava, e soprattutto, diciamo, anche la capacità soggettiva, perché ricordiamo, essere imprenditori significa anche fronteggiare tutti i giorni difficoltà che voi in radio ripetete continuamente rispetto a quelle che sono in questo momento situazioni geopolitiche, anche la capacità di essere adattivi rispetto a quello che era la complessità, diciamo, della performance e della trasmissione, che poi è della serie TV, che comunque ne avrà altre nei prossimi giorni, quando andremo a New York per portare le tre startup, che non posso evidentemente anticipare nulla, ma che in qualche modo passeranno 5 giorni molto intensi, dal quale poi emergerà la migliore idea imprenditoriale e la migliore capacità dell'imprenditore o dell'imprenditrice, e quindi del proprio management di portarla a termine.
2: E per la terza edizione, visto che non può rivelarci nulla di quella in corso, ci dica qualcosa su quella futura.
9: Magari faremo un concorso settore. Sulle radio.
2: Molto interessante.
1: Allora, lei sa che noi abbiamo già vinto, anche se siamo un po' obsoleti come conduttori, perché abbiamo la nostra età, quindi io non so. E poi ecco, non so, per quello che mi riguarda, Mauro, io proprio il pitch di un minuto non sono. Sono
9: ovviamente la mia è una provocazione. Debora, è una provocazione, mi sento in casa e la faccio.
1: Fatto
9: insomma.
1: Benissimo. E quindi, vabbè, dopo la mobilità sostenibile, l'automotive e la moda, ancora non possiamo svelare appunto il prossimo settore prescelto per un'eventuale terza edizione. E allora, noi stiamo quasi verso la chiusura, Presidente. Un altro tema che ci piacerebbe affrontare con Mauro è un po' anche uno sguardo all'attualità e alla situazione nella quale vivono in questo momento le PMI, che tentano di galleggiare in questi mari in tempesta della geopolitica. Abbiamo il grosso problema dell'energia. Quanto sta preoccupando i piccoli imprenditori italiani? Sappiamo che le PMI sono per natura snelle, magari molto efficienti, però qua la bolletta grava su tutti, il costo del carburante è lo stesso. È un tema che vi preoccupa molto e vi pesa molto in questo momento?
9: Assolutamente sì. Guardi, io sto vivendo un grande paradosso, perché se da un lato siamo il paese del Made in Italy, e di questo Made in Italy le PMI contribuiscono all'export il 49%, contribuiscono al PIL del nostro paese il 65%, sappiamo che però hanno una dimensione, ed è per questo che stiamo facendo dei programmi che accelerano la crescita dimensionale di queste imprese, che in questo momento si trovano con delle transizioni. Le do un dato per tutti gli ascoltatori: in Italia le nostre imprese pagano un prezzo dell'energia che è 4 volte 260 euro a megawatt ora rispetto per esempio alla Spagna, che è 60. Allora, quando poi abbiamo, oltre il tema energetico, un tema burocratico, dove stiamo chiedendo di abbattere un costo della burocrazia che viene stimato di 80 miliardi, io dico, un paese come il nostro, tutto sommato con una densità 0, rispetto allo scenario internazionale, che ha la capacità di competere su questi mercati grazie alla flessibilità delle piccole imprese, delle filiere, degli ecosistemi, dei distretti che ci riconoscono come un unicum nel mondo, cosa sarebbe se avremmo un'energia più competitiva, se avessimo un paese con meno burocrazia? Probabilmente, non dico saremmo i primi, ma insomma potremmo ambire a crescere ancora di più.
1: Podio.
2: Grazie Fausto Bianchi, presidente di Piccola Industria di Confindustria, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
14: Grazie a voi, grazie.
1: Andiamo, dobbiamo chiudere un podcast molto importante, preparare la Digital Roundtable, preparare la trasmissione di domani, tutte le trasferte dei prossimi giorni. Guarda,
2: un panino,
1: altro che obsoleti qua. Siamo dei topolini, dei criceti dentro la gabbietta, via.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: GR24 di mezzanotte.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuto il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Il premier francese Le Cornu promette un piano in 5 punti per soddisfare le richieste degli studenti. Benzina e gasolio, salta il tetto ai prezzi, Meloni annuncia che il governo è pronto a tagliare le accise. Mattarella firma 3 decreti di grazia, una riguarda un gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa.
3: Addio Mari Carmen Abascal, l'87enne convertitasi nel simbolo dell'emergenza abitativa spagnola, dopo che lo scorso 23 settembre era stata sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid. Mari Carmen è infatti deceduta nella serata di ieri presso un ospedale della capitale dove era ricoverata dal giorno dello sfratto, avvenuto al termine di una battaglia legale con la società che aveva acquistato la sua casa, obbligandola alla fine ad abbandonarla dopo aver triplicato la richiesta del fitto mensile. Un episodio che ha scatenato proteste contro la crisi della casa in tutta la Spagna, portando alla caduta del governo Sánchez e alla convocazione di elezioni anticipate. Proprio il divampare della protesta sociale aveva spinto la società proprietaria della casa a fare marcia indietro, firmando un nuovo contratto con Mari Carmen per consentirle di tornare a vivere tra quelle mura, con la crisi abitativa che si profila come tema centrale della prossima campagna elettorale, il cui inizio vedrà come antipasto uno sciopero generale convocato per il prossimo 11 novembre. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: Il governo francese tende una mano agli studenti che anche oggi torneranno a protestare in piazza. 1,2 miliardi in più per l'istruzione e le prime misure che arriveranno a fine mese.
4: Nous avons lancé 5 chantiers.
2: Abbiamo pianificato 5 cantieri di lavoro per rispondere alle aspettative degli studenti, ha detto il premier Sébastien Lecornu. Garantire lo svolgimento delle lezioni in caso di assenza di un insegnante, migliorare le condizioni degli edifici, organizzare meglio i tempi scolastici, rendere più trasparente il Parcoursup per l'accesso all'università e offrire agli studenti un quadro più chiaro per esprimersi all'interno di una democrazia viva. Le Cornu ha parlato anche di energia. La Francia rilascerà 10 milioni di barili di gasolio dalle riserve strategiche nell'arco di 3 mesi per calmierare il prezzo dei carburanti. L'annuncio arriva appunto da Le Cornu, secondo cui si avrà un calo compreso fra i 10 e i 18 centesimi. Borse europee in rosso mentre i bond tornano sotto attacco con i titoli di Stato dei paesi ritenuti fiscalmente più fragili o politicamente instabili che registrano il rialzo maggiore dei rendimenti. Maglia nera per Milano, meno 2,51%. Caro energia, clausola di salvaguardia nazionale, inflazione, possibile tassazione degli extra profitti al centro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin a Lussemburgo. Atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa per un totale complessivo di circa 36,1 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. Intanto il governo italiano sta valutando se ripristinare lo sconto sui carburanti tramite le accise mobili.
5: I maggiori incassi IVA di settembre sui carburanti sono stati 160 milioni di euro, potrebbero essere utilizzati per attivare le accise mobili, 6 centesimi di sconto sul gasolio per qualche altra settimana. Il governo è pronto, ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Mednove di Spalato.
6: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle

0: 2:21, Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Israele il ricordo delle vittime del massacro 3 anni fa ad opera di Hamas. Il racconto della giornata con la nostra inviata Valentina Furlanetto.
2: Commemorazioni, bandiere a mezz'asta nel giorno del terzo anniversario del 7 ottobre in Israele, ma anche proteste. Alcuni manifestanti antigovernativi hanno bloccato l'autostrada Ayalon nel centro del paese, altri si sono radunati agli incroci stradali e davanti alle case dei ministri del governo. Faremo i conti con tutti gli assassini, porteremo a termine la missione, ha dichiarato il premier Netanyahu. L'ex primo ministro israeliano Bennett, che spera di spodestare alle urne Netanyahu, si è recato per le commemorazioni del 7 ottobre a Reim, dove 3 anni fa era in corso il festival musicale Nova, e ha parlato di fallimento colossale dello Stato di Israele. Non dimenticheremo mai questo atto di barbarie contro un alleato, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio, e il leader britannico Burnham si è impegnato a contrastare l'inquietante ascesa dell'antisemitismo. C'è anche chi coglie l'occasione per provocare. Il ministro di estrema destra Ben-Gvir ha commemorato le vittime israeliane al confine con la Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti durante una attacco di coloni estremisti israeliani a nord-ovest di Nablus. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, uno di questi riguarda Guido Gianni, 67 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I reati durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria nel 2008 a Nicolosin, provincia di Catania. Il cammino parlamentare della riforma della legge elettorale, il governo ha incassato alla Camera l'ultima fiducia chiesta sugli articoli 1, 2 e 3. Oggi sulla riforma ci sarà il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Scrutinio segreto chiesto anche a luglio, con il quale il governo incassò una sconfitta sulla norma che reintroduce le preferenze con i capilista bloccati. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere di Monteverde Vecchio. L'uomo, che ora è ricoverato in gravi condizioni, era a bordo di un monopattino quando è stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. Italia ultima nel G7 per spesa sanitaria pubblica pro capite e le disuguaglianze nell'accesso alle cure aumentano, sostiene la Fondazione Gimbe nel 9° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Intanto è stata firmata all'ARAN la pre-intesa sul contratto di medici e dirigenti sanitari per il periodo 2025-2027 con aumenti in busta paga fino a 560 euro.
3: Il Servizio Sanitario Nazionale è malato ma è trattabile, a dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che alla Camera ha presentato il 9° rapporto sullo stato di salute della sanità pubblica italiana, che ha perso la capacità, spiega, di erogare prestazioni in modo equo e tempestivo, e il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza non è più uno strumento valido. Sentiamo Cartabellotta.
4: Se nel 24 rispetto al 23 aumentano le persone che rinunciano alle prestazioni, come fanno a essere promosse più regioni?
3: Con un medico su 4 e un infermiere su 5 fuori dall'SSN, la priorità, spiega Gimbe, è renderlo più attrattivo per il personale. Va in questa direzione la preintesa del contratto collettivo nazionale dell'area sanità 2025-2027 firmata all'ARAN, che interessa circa 137.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete

0: di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo, tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, da lunedì a venerdì alle 12:10 su Radio 24.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su WoltersKluwer.it.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
7: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
8: Benvenuti a Smart City, questa sera vi portiamo a Città nel futuro 2030-2050, due giorni di incontri e di conferenze organizzati dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili al Maxi di Roma, andati in scena la scorsa settimana, dove si è discusso di come conciliare la realtà di un paese fatto di piccole imprese edilizie tradizionali con la necessità di trasformare il modo di costruire introducendo degli elementi di innovazione. A Città il futuro c'era per noi Silvia Bandelloni, che ne ha parlato con Massimo Del Dossi, vicepresidente di ANCE con delega a tecnologia e innovazione. Sentiamo.
9: Parliamo spesso di Building Information Modeling, che è un metodo di lavoro digitale che genera modelli 3D degli edifici e dall'altra parte si parla anche di prefabbricazione, quindi di costruzioni off-site. Sono i due pilastri per industrializzare l'edilizia e renderla più efficiente, più sostenibile. Però il tessuto produttore edile italiano è composto per la maggior parte da piccole imprese legate a metodi tradizionali. Quindi questa rivoluzione tecnologica non rischia di tagliare fuori la stragrande maggioranza delle aziende italiane?
10: Allora, innanzitutto bisogna distinguere fra le innovazioni di processo e le innovazioni di prodotto. Nelle novità che citava lei sono innovazioni di processo, sicuramente il digitale, quindi il BIM, ma non solo, perché l'intelligenza artificiale ormai sta aiutando tantissimo il nostro processo. Dall'altra parte abbiamo innovazioni di prodotto, quindi parlava lei dei nuovi moderni metodi costruttivi, che ce ne sono di diverse tipologie. Anche lì lo studio viene fatto e devo dire che ci sono già molte aziende che in proprio stanno facendo ricerca e sviluppo e si muovono. Però come associazione ci siamo posti questo tema: aiutiamo veramente tutte queste magari piccole imprese che la ricerca e sviluppo non riescono a farle internamente, o è giusto che la ricerca e sviluppo quindi a questo punto la facciamo noi come associazione? Con questo siamo partiti, abbiamo creato ormai da 4 anni il Digital Innovation Hub delle costruzioni e abbiamo creato quindi un Competence Center interno di filiera che fa formazione a tutte le nostre territoriali su tutto il territorio nazionale. Facendo così, già oggi abbiamo creato e sviluppato delle software che utilizzano l'intelligenza artificiale, che stiamo ormai già divulgando alle imprese proprio per aiutarli a gestire, e ne stiamo creando altri 3 nuovi.
9: Si parla di digitalizzare i processi per l'efficientamento energetico, ma efficientamento energetico si traduce soltanto nel concetto del inquinare meno, oppure significa anche risparmiare in bollette, banalmente.
10: Spesso, soprattutto nella società civile, si confonde la classe energetica con come se fosse direttamente proporzionale alla bolletta energetica. Così non è. Oggi la classe energetica viene premiata in funzione a quella che viene chiamata EPNRN, cioè l'energia primaria non rinnovabile. Quindi se io invece utilizzo energia primaria rinnovabile, non viene calcolata nel calcolo della classe energetica. E quindi oggi noi non solo dobbiamo rispondere facendo edifici, efficientamenti, ristrutturazioni profonde, più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma devono essere anche più sostenibili dal punto di vista sociale, perché ormai stiamo parlando che in un anno una piccola famiglia media italiana arriva a spendere qualche cosa come 1.500 euro solo per le bollette, e in prospettiva questo parametro potrà solo crescere.
9: La direttiva europea Case Green stabilisce l'obiettivo di azzerare le emissioni nel settore immobiliare entro il 2050. Dato che anche con le tecnologie di ultima generazione, cemento e impatto zero sembrano due concetti difficili da conciliare, in che modo ANCE sta guidando questa trasformazione?
10: Dovremmo riuscire innanzitutto in Europa, con la nostra sede a Bruxelles, stiamo lavorando per riuscire a definire esattamente quali sono i parametri per cui nel nostro pensare comune diciamo è questa cosa è sostenibile, questa non lo è, perché non esiste nessun prodotto che non abbia un impatto sull'ambiente. Si tratta di andare a cominciare a definire quali sono i parametri per cui riteniamo una cosa accettabile e no. Con l'Università di Bergamo stiamo facendo un lavoro di questo tipo, stiamo sforzando per dire andiamo a definire i parametri più giusti e lì lavoriamo, andiamo a lavorare invece per fare una ricerca sui prodotti più innovativi.
8: Grazie a Silvia Bandelloni e a Massimo Angelo Del Dossi. Smart City torna domani, buona serata.
11: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
12: Dopo quel giorno in casa non se ne parlò mai più. Il fatto è stato rimosso in modo talmente radicale che a volte ho dei dubbi che sia veramente accaduto o solo un incubo.
13: Sono stato letteralmente preso a braccia e buttato dentro a una macchina e portato via.
12: Storie di bambini rapiti e di scrittrici scomparse in una puntata che si intitola Stavo per sparire.
14: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Non capita molto spesso di ricevere al programma qui a Matteo Caccia racconta @radio24.it delle storie che parlino di un rapimento. Ebbene, Marcus ha sbaragliato il campo perché ci racconta di un tentato rapimento che in realtà va a buon fine all'inizio, ahimè per lui direi, perché lui è un bambino con la famiglia dalla Germania dove è nato e dove viveva, si sono trasferiti in Francia e lì evidentemente avevano pensato che fosse una famiglia benestante e a un certo punto viene caricato su un'auto e portato in luogo scuro dove c'è umido, sente caldo e poi capirà essere la stiva di una nave. Tutto andrà a buon fine, altrimenti non saremo qui a raccontarlo, ma lui stesso dice questa storia, non la sapeva nessuno. Partiamo da qui e poi vi raccontiamo di un'altra sparizione che sembra uscita da un libro. Non è così, è la realtà pura e non a caso sembra uscito da un libro perché la protagonista è Agatha Christie. Agatha Christie, ovviamente una delle più grandi autrici della letteratura non solo gialla ma della letteratura mondiale, un giorno sparì, o meglio non un giorno, per 11 giorni scomparve. La sua auto fu ritrovata vicino a una siepe, dentro c'era una vecchia patente scaduta e di lei non si aveva nessuna notizia. La puntata si intitola Stavo per sparire. Benvenuti.

0: Credo che i primi anni 70 si possano ancora definire dopoguerra nella Germania del cancelliere Willy Brandt, in cui io ho passato la mia infanzia. Le ferite della guerra erano ancora aperte, anche se noi bambini di 6-7 anni non ce ne rendevamo conto. Il fatto che il tetro edificio con enormi muri di mattoni rossi che si trovava all'angolo della strada venisse chiamato bunker non sembrava poi tanto strano. L'orrore della guerra era stato completamente rimosso dalla coscienza delle persone. Non ne avevo mai sentito parlare in casa, né dai genitori e nemmeno dai nonni, i quali ovviamente l'avevano vissuta in pieno. Capitò una domenica mattina di primavera. Il tempo era spettacolare sulle Rheinwiesen, i prati vicino agli argini del grande fiume Reno. Ero con il solito gruppo di amichetti della mia via, al quale si era aggiunto un altro paio di ragazzini che non conoscevamo. Eravamo coricati nell'erba a goderci il sole e guardare le grandi chiatte cariche di carbone navigare lentamente lungo il grande fiume. Nel cielo terso si intravedevano delle scie di aerei e uno dei nostri nuovi amici ad un tratto disse che sembravano aerei da guerra che sganciavano bombe sulla città.
1: La Germania di quando ero ragazzino era una cosa un po' particolare, nel senso che c'erano ancora, si vedevano ancora dei ricordi della guerra, ecco. Però era una città che cioè la città dove vivevo io, Rheinhausen, vicino a Duisburg, era una città moderna, era una città dove apparentemente funzionava tutto, c'erano degli ottimi servizi e noi ci trovavamo molto bene.
0: Dall'altra parte del fiume c'era un grande complesso industriale e osservando in lontananza la ciminiera dell'acciaieria Krupp, il giovane veterano di guerra disse «Potrebbe essere il camino di un forno crematorio». La parola era crematorium, il che mi faceva pensare ad una specie di crema, ma non era ben chiaro. Allora il ragazzino mi spiegò che il crematorium era un forno nel quale invece delle torte ci venivano infilate le persone per essere bruciate. Un forno per le persone. Ma di cosa stai parlando? Innanzitutto un forno è troppo piccolo per una persona, e poi perché si dovrebbero bruciare le persone? Fu questo il momento in cui sentì per la prima volta quel nome, Hitler. Io ero sconvolto. Quella mattina di tempo bellissimo su verdi prati in riva al Reno con i miei amici, ho sentito parlare per la prima volta delle cose più orribili che la mente umana potesse concepire. Quel nome, Hitler, non voleva essere cancellato. Con il tipico accento della Renania era più tipo Hitler e aveva un suono sinistro e inquietante che mi restava nella testa.
1: Hitler. E il periodo della guerra si chiamava Hitlerzeit.
0: Rimase un mistero anche chi fossero gli Juden. Sembrava che nessuno ne volesse parlare. Nemmeno quando pochi mesi dopo tutti quanti erano agitati per qualcosa di molto grave che stava accadendo a Monaco, dove erano in corso le Olimpiadi, una cosa molto bella per la Germania, ma che un gruppo di persone chiamate terroristen aveva deciso di trasformare in un qualcosa di orribile.

0: Facevo fatica a capire perché questi terroristen avessero deciso di tenere questi Geisel chiusi in una stanza solo perché erano atleti israeliani. Era successo quello che i giornalisti chiamavano un bagno di sangue. Il termine mi colpì in tutto il suo orrore e per molto tempo non riuscii a togliermi dalla testa la scena di una stanza allagata di sangue con persone morte a terra. Ho pensato spesso a quell'episodio e al fatto che non è mai stato fatto esplicitamente riferimento che le persone uccise fossero ebrei, ma solo e sempre israeliani. L'anno successivo mio padre iniziò a lavorare in un quantiere nel sud della Francia e ogni volta che tornava a casa per qualche giorno ci diceva di quanto era bello quel posto sul mare, con tempo sempre bello e cibo squisito. Credo che mio padre impiegò poco a convincere mia mamma a passare tutti insieme l'estate in Francia. Mia mamma era affascinata da quella situazione e credo che per la prima volta si sia sentita trattata da signora. Già il fatto di sentirsi chiamare Madame da un cameriere con un'impeccabile giacchetta bianca era notevole, ma l'apparizione del mitico carrello dei formaggi la fece immediatamente innamorare della Francia. Prima di allora le nostre vacanze si svolgevano in un campeggio informale in Olanda, dove per informale si intendeva un prato dato in concessione da un contadino a 4-5 famiglie di tedeschi squattrinati che passavano le loro vacanze a ripararsi dalla pioggia e fare delle improbabili grigliate di pollo o würstel. Abitavamo in una bella casetta con giardino, dietro la casa c'era una pineta e davanti un vialetto che, tra muretti a secco e fichi d'india, portavano direttamente ad una grande spiaggia libera. L'unico suono presente era l'incessante frinire dei grilli. Un giorno mia mamma mi portò in paese per capire come fare per iscrivermi a scuola. Mi disse che molto probabilmente saremmo rimasti in Francia per sempre.
1: Ero felicissimo perché immagina di passare dal grigio all'azzurro. Cioè proprio l'ambiente è quello lì, cioè passiamo dal grigio della zona della Ruhr, della Germania, dove pioveva sempre, dove c'era freddo, dove d'inverno non vedevo quasi mai la luce perché andavo a scuola che c'era buio, al pomeriggio c'era buio presto, eccetera, al sud della Francia dove c'era il sole, il mare, il cielo blu, eccetera, quindi era il paradiso.
0: Nel piccolo paese di Port-Bouc io circolavo tranquillamente sulla piazza dove i pensionati giocavano alla pétanque. Accanto alla piazza c'era la darsena dei pescatori. Non era raro che mi facessero salire a bordo e mi regalassero qualche pesciolino, che io poi davo in beneficenza ai gatti che popolavano speranzosi il molo. Era probabilmente la prima volta che vedevo un africano con la pelle nera. Era impossibile non notarlo con la sua pelle color ebano, i vestiti colorati e un pappagallo sulla spalla, legato con una catenina alla zampa. Mi avvicinai per vedere da vicino il pappagallo. L'africano era molto gentile, ma in pochi minuti, approfittando della mia ingenuità, riuscì a farsi dire chi ero, da dove venivo, dove abitavo e che lavoro faceva il mio papà. La mattina dopo uscii di nuovo per vedere le barche dei pescatori e magari anche il pappagallo, anche se l'africano mi aveva messo un po' a disagio con tutte le domande. Non c'era l'uomo del pappagallo quella mattina. In compenso apparve a tutta velocità una Mercedes scassata. Frenò bruscamente davanti a me. Ne scesero due o tre persone che mi afferrarono e mi buttarono sul sedile posteriore. Continuavo a pensare che la raccomandazione di mia madre di non parlare con gli sconosciuti era riferita ad evitare situazioni come questa. Di colpo mi ricordai dei Geisel, quelli delle Olimpiadi di Monaco, del bagno di sangue dei terroristi e notai che le persone che mi stavano rapendo non parlavano francese. Non capivo nulla di quello che si urlavano tra di loro, quindi dedussi che dovevano per forza parlare arabo. Mi ritrovai in un posto buio, molto caldo, con la luce che filtrava tra le fessure delle lamiere. Era tutto di ferro, e avendo visto qualche volta dall'interno le stive dei pescherecci, pensai che il posto in cui mi trovavo dovesse essere una nave. I miei polsi erano legati e non riuscivo ad alzarmi in piedi, la paura mi paralizzava. Avevo sempre sentito parlare di gente che porta via i bambini, ma ovviamente non credevo che potesse capitare a me. Quando avevo chiesto alla mia mamma cosa c'era oltre il mar di Port-Bouc, lei mi aveva risposto che c'erano l'Africa e l'Arabia. Quindi, collegando l'uomo del pappagallo, la nave e i miei rapitori che parlavano arabo, realizzai che mi stavano portando in Africa e che non avrei mai più rivisto la mia famiglia. Poi ricordo esattamente la scena di una porta di ferro che si apriva con un gran rumore, la luce intensa del sole e il capitano del peschereccio del porto che correva verso di me sorridendo. Ricordo che aveva in mano una spranga di ferro che aveva probabilmente usato per forzare la porta della stiva in cui mi trovavo, ma nella mia fantasia l'avevo utilizzata per sopraffare i rapitori. Insieme a lui entrò un poliziotto con il tipico képi dei flic francesi e capì che ero salvo. Dopo avermi liberato i polsi mi portarono fuori. Vidi che la nave era in disuso, ormeggiata su una banchina sulla quale mi aspettava tutto il gruppo dei pescatori e due macchine della polizia con i lampeggianti accesi. Erano quei pescatori che, notando tutta la scena del sequestro, ebbero la prontezza d'animo di inseguire la Mercedes con una motocicletta e di avvertire la polizia di quanto stava accadendo. Chissà, forse non era la prima volta che avveniva un episodio del genere. Mi riportarono a casa dalla mia mamma, che stranamente mi sembrava calmissima. Dopo quel giorno in casa non se ne parlò più. Il fatto è stato rimosso in modo talmente radicale che a volte ho dei dubbi che sia veramente accaduto o se sia stato un brutto incubo. La cosa certa è che quella sera stessa mia madre disse a mio padre che il piano di restare a vivere in Francia era abbandonato. Io non ero molto d'accordo. In fondo, tutto sommato, non era successo niente di grave e lì si stava molto bene. Ma mia madre aveva già deciso. Poi, una sera, qualche mese dopo, di nuovo in Germania, mia madre disse che se proprio avessimo voluto trasferirci in un posto più caldo, le sarebbe piaciuta l'Italia. Almeno lì, negli anni 70, non rapivano le persone.

0: Lui è Nino Ferrer che canta alle Sud, perché evidentemente Luca Micheli voleva dare un po' un sapore di sud della Francia a questo racconto di Marcus, che per la maggior parte è ambientato in Germania e adesso invece credo che lui sia ormai da anni in Italia. Pronto, ciao Marcus, buongiorno, benvenuto.
1: Sì, buongiorno Matteo, ciao ciao.
0: Perché
1: sì,
0: poi tu sei in Italia, giusto? Siete venuti
1: sì,
0: in Italia?
1: Sì, sono in Italia da tantissimi anni, sì. Ci siamo trasferiti con la famiglia, ecco, praticamente subito dopo l'ultimo episodio che hai letto.
0: Quindi avevi quanti anni? 10?
1: Sì, circa sì.
0: Però tu, perdonami, perché tu hai un cognome italiano, però hai un nome tedesco. Cioè tu sei nato in Germania, sei tedesco, giusto?
1: Sì, sono nato in Germania, mia mamma era tedesca.
0: Ok.
1: Mio padre era uno dei tanti ragazzi italiani che si sono trasferiti in Italia per lavoro, ecco.
0: E quando siete tornati, scusami, quando siete venuti in Italia, dove vi siete messi? Dove siete andati a vivere?
1: In provincia di Mantova.
0: In provincia di Mantova. Dove vivi ancora?
1: E poi è la città natale di mio padre.
0: Di tuo papà, certo. Sì. Giustamente, insomma, se si ritorna in Italia si ritorna a casa.
1: Sì, siamo tornati a casa.
0: Marcus, esattamente cosa è successo? Ti hanno rapito per che motivo?
1: Ma non si capisce, lì allora era una situazione, cioè probabilmente era un mini rapimento per una piccola estorsione, una roba del genere, perché si vede che, non so, davamo l'idea di essere danarosi, perché insomma eravamo una famiglia tedesca che aveva affittato una bella villetta sul mare, quindi cioè, chissà che idee si erano fatti là sul posto. Comunque è successa questa cosa qui, è stata una cosa un po' traumatica. Che tra l'altro insomma, avevo rimosso per tanti anni, ecco.
0: Quando ti è tornata in mente questa storia?
1: Ma è sempre stata lì un po', sai, quando c'è,
0: certo,
1: una roba,
0: certo,
1: che...
0: nell'anticamera del cervello.
1: Esatto. E così è sempre rimasta lì. Poi dopo, con gli anni, insomma, con l'età adulta, così ho cominciato a ripensarci su, insomma, e ho voluto scrivere questa cosa qui proprio per fissare questi ricordi, che sono ricordi indelebili, perché anche siamo i primi ricordi lì in Germania di quando, insomma, quello che scrivo nel racconto, poi anche l'episodio delle Olimpiadi del 72 che mi aveva turbato parecchio, ecco, perché insomma erano delle cose abbastanza crude e anche l'informazione che veniva passata era molto cruda allora.
0: Tu di che anno sei esattamente, Marcus?
1: Io sono del 65.
0: Ah, ok, quindi insomma la guerra era finita, la Germania cominciava già a stare bene quando tu hai, dopo la seconda guerra mondiale, quando tu eri un ragazzino.
1: Sì, si stava bene, insomma, era, sai, per un ragazzino era quasi un mondo perfetto, insomma, cioè, avevo una bella scuola, avevamo la piscina coperta, avevamo insomma tutto quello che uno desiderava, poi ci si muoveva liberamente, cioè anche, per dire, anche allora i ragazzini uscivano di casa il pomeriggio, stavano in giro tutto il pomeriggio, si tornava a casa la sera, cioè senza problemi.
0: Certo, sì, questo è un vecchio argomento, quello delle libertà che c'erano un tempo, ma anche anni dopo,
1: adesso
0: insomma,
1: adesso sarebbe
0: impensabile, sarebbe da denuncia probabilmente. Senti, perché non avete mai parlato in famiglia, secondo te, di questo rapimento lampo, chiamiamolo così?
1: Non lo so, cioè, me lo sono sempre chiesto anch'io. Forse si è voluto dimenticare, forse, non so, per proteggere me, insomma, chissà.
0: Ma i tuoi genitori non ci sono più, immagino.
1: Mio padre c'è ancora.
0: E non gliel'hai mai chiesto ancora?
1: No, a dire la verità no.
0: Potrebbe essere un modo per chiederglielo, magari.
1: L'occasione giusta per riparlarne.
0: Senti, ti manca la Germania? C'è qualcosa che ti manca? Hai mai pensato di tornarci?
1: Ma ci torno spessissimo per lavoro.
0: Ah, ok.
1: Sì, ci torno spessissimo per lavoro, sia per le fiere, perché ci sono le fiere più importanti del settore, sono in Germania, quindi insomma ci torno sempre. Ho parenti, ho cugini, zii, insomma. Sì,
0: ci torni.
1: Chiaro che no.
0: Tu hai figli, Marcus?
1: Sì, ho due ragazzi adottati.
0: E loro la sanno questa storia?
1: Sì, l'hanno saputa quando hanno letto il racconto.
0: Ah, ok, quindi è tutto contestuale.
1: Sì, l'hanno saputo.
0: Va bene. Marco, senti.
1: L'ho scritto soprattutto per loro, ecco.
0: Immagino. Se per caso questo racconto e la messa in onda della storia darà il via a qualche questione col tuo papà, insomma, se avrai voglia di chiederglielo, facci sapere com'è andata. Magari ci mandi un'altra storia.
1: Sì, con piacere.
0: Grazie, Marcus. Buona giornata. Allora, presto.
1: Mi ha fatto molto piacere questa chiamata, perché seguo la trasmissione e mi piace molto.
0: Ah, ne siamo felici, grazie davvero, mandaci altre storie allora.
1: Certo, certo.
0: A presto, ciao Marcus.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 euro ogni uscita.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
6: Matteo Caccia racconta.
7: E dopo la storia di Marcus che ci racconta di questo mistero, di questo, questa piccola sparizione, insomma piccola, poi bisogna vedere quanto è durata, perché magari la sua memoria sono 10 minuti, invece magari è stato un giorno intero, insomma non lo sappiamo, evidentemente anche lui non se lo ricordava. Ora andiamo a raccontare la storia di una maestra della letteratura gialla. Noi la chiamiamo in Italia, la chiamiamo letteratura gialla, e devo dire che lei probabilmente è anche una delle responsabili. Sapete che i gialli in Italia, e solo in Italia, si chiamano così, cioè quei romanzi con un thriller, di solito con un omicidio all'interno e qualcuno che scopre, che cerca di scoprire chi è stato, si chiamano così solo perché uscivano nella collana I Gialli Mondadori, che appunto erano fatti la copertina e la falda di colore giallo, e quindi da allora noi in Italia tutti quanti i thriller con un omicidio e probabilmente una signora in giallo, appunto, li chiamiamo i gialli. Vi dicevo, torniamo a noi, una delle maestre della letteratura gialla è Agatha Christie. E Agatha Christie, quindi, omicidi, sparizioni, ne ha scritte una marea. Se non l'avete letto, leggete 10 piccoli indiani, è un super capolavoro. Ma in pochi sanno che a un certo punto della sua vita la stessa Agatha Christie sparì per un bel po' di giorni. E questa è la sua storia. La celebre scrittrice di gialli Agatha Christie morì il 12 gennaio 1976 nella sua casa nell'Oxfordshire in Inghilterra. Prima di allora ci fu però un altro momento in cui fu quasi data per morta. 50 anni prima, nel 1926, quando scomparve per 11 giorni, facendo credere ai suoi lettori di tutto il mondo di essere diventata protagonista di una delle sue storie del mistero. All'epoca Agatha Christie aveva 36 anni ed era già una famosa scrittrice di romanzi polizieschi. Cominciò tutto il 4 dicembre del 1926, quando Agatha Christie scomparve dalla sua casa a Sunningdale, nella campagna a ovest di Londra. La mattina dopo la polizia trovò la sua macchina vicino a una cava di gesso, con dentro una patente di guida scaduta e dei vestiti. Dal momento del ritrovamento dell'auto il fatto diventò immediatamente una notizia per i giornali di tutto il mondo, che cominciarono a pubblicare decine di articoli con aggiornamenti, testimonianze delle persone vicine alla scrittrice e molte teorie, alcune accreditate dalla polizia e altre di cui non si sapeva neppure l'origine, ma che resero la storia un avvincente mistero. La polizia cercò indizi nel manoscritto a cui stava lavorando Christie in quel periodo, che sarebbe poi diventato Il mistero del treno azzurro. Quando nelle ricerche fu trovata una bottiglietta con un'etichetta che diceva piombo velenoso e oppio, la polizia valutò la possibilità che la scrittrice si fosse allontanata per suicidarsi. Cominciò anche a circolare la voce secondo cui avesse lasciato una busta sigillata con l'indicazione di aprirla solo nel caso in cui fosse stata trovata morta.
8: Posso entrare, la disturbo?
9: Vieni, Amos.
8: Posso sapere cosa sta scrivendo di me?
9: Beh, sto cercando di scrivere un capolavoro, però mi mancano solo 4 capitoli e non so ancora come andrà a finire la mia storia. Sei soddisfatto?
7: Ma c'erano anche prospettive meno tragiche. Una suggeriva che Christie fosse scappata a Londra, vestita con abiti maschili, e a un certo punto si pensò addirittura che la scomparsa fosse solo un'originale trovata per pubblicizzare il suo nuovo libro. La donna che lavorava da lei come domestica smentì l'ipotesi con decisione, dicendo che erano sciocchezze e che la signora Christie è una vera signora, non farebbe mai una cosa così. Dopo un paio di giorni di indagini, la polizia raccontò che Agatha Christie aveva lasciato 3 lettere, una per il marito, una per il cognato e una per la sua segretaria. La lettera del cognato fu distrutta, mentre quella lasciata alla segretaria conteneva una frase in cui la scrittrice diceva di non stare più bene in quella casa e che sentiva il forte bisogno di andarsene. Il marito di Agatha Christie non volle rivelare quello che c'era scritto nella sua e si giustificò dicendo che il contenuto era personale e che la moglie l'aveva evidentemente scritta prima di decidere di andarsene. In un'intervista che uscì sul Daily Mail, infatti, Archibald Archie Christie, il primo marito della scrittrice, sostenne che la moglie si fosse allontanata di sua spontanea volontà. I due si erano sposati nel 1914 e nel 19 avevano avuto una figlia, l'unica che ebbe la scrittrice, Rosalind. Tuttavia, proprio nel 1926, Archibald aveva ammesso alla moglie di essersi innamorato di un'altra donna, Nancy Neal, e le aveva chiesto il divorzio. Poco prima c'era stato un altro evento traumatico della vita della scrittrice, la morte della madre, avvenuta ad aprile nel 1926. La storica Lucy Worsley ha scritto che la relazione tra lei e il marito era così compromessa che lui non andò nemmeno al funerale della suocera. A un certo punto, quindi, la polizia e l'opinione pubblica cominciarono a sospettare che potesse essere lui il responsabile della sparizione di Christie e che l'avesse uccisa. Solo la sera di domenica 14 dicembre, dopo 11 giorni, 2 dipendenti di un albergo di Harrogate, una città termale nella contea del North Yorkshire, a nord di Leeds e a circa 350 km dalla casa dei Christie a Sunningdale, si presentarono alla stazione di polizia per segnalare che un ospite dell'hotel aveva un'evidente somiglianza con Agatha Christie. Era effettivamente lei. Secondo una prima ricostruzione, che fu possibile combinando quello che Christie stessa raccontò ai giornalisti, le indagini della polizia e il racconto dei testimoni, e secondo una diagnosi di 2 medici che la visitarono la sera del 4 dicembre, Christie era uscita di casa con la propria Morris Cowley e aveva poi avuto un vuoto di memoria, forse causato dall'urto con la siepe dove era stata poi trovata l'auto. Aveva quindi camminato fino a una stazione, aveva preso un treno ed era scesa a Londra. Era poi ripartita per finire nell'hotel di Harrogate in cui fu ritrovata. Alla reception si registrò come Teresa Neal, usando quindi il cognome dell'amante del marito. Non era passata inosservata ai dipendenti dell'albergo, soprattutto perché non aveva con sé alcun bagaglio e perché nei giorni successivi si era fatta recapitare diversi pacchi con dei vestiti nuovi. Nel 1928 Agatha e Archibald divorziarono e una settimana dopo lui si sposò con Nancy Neal. La scrittrice decise di mantenere il cognome del marito per i suoi libri, ma ebbe poi un secondo marito, l'archeologo inglese Max Mallowan. Conobbe Mallowan in Iraq, dove era arrivata con l'Orient Express.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Come vi abbiamo raccontato ieri ascoltando la nostra nuova storia seriale Dov'è Perelman, il podcast di Stefano Pisani, Grisha partecipa alle Olimpiadi di matematica a Budapest. Siamo a questo punto della storia. Le cose nuovamente non vanno molto bene. La Russia arriva seconda con 137 punti, a soli 8 punti dalla Germania, prima classificata nell'82. Ma questa volta non è colpa di Grisha. Perelman aveva risolto tutti i problemi con il massimo dei voti, ricevendo medaglie e riconoscimenti. Così facendo, si spalancavano per lui le porte dei migliori atenei, ma con un solo problema, un grande intoppo per l'Unione Sovietica dell'epoca. Grisha era ebreo. State con noi.

0: Purtroppo però, questo non è un passaggio scontato nemmeno per uno studente con le sue capacità. Nell'Unione Sovietica degli anni Ottanta gli ostacoli sono numerosi. Prima di tutto, proprio essere un ex scolaro del liceo 239 è un problema. Il 239 è considerato una scuola troppo progressista. Un bel problema perché finisce per formare dei liberi pensatori, una categoria di persone poco adatte all'Unione Sovietica dell'epoca, e ai quali viene anche talvolta impedita la formazione successiva. Poi c'è un ostacolo ancora più grande, il fatto che Grisha sia ebreo. L'antisemitismo è un problema molto serio nella Russia di quegli anni, come ci racconta Nicola Ciccoli, professore di matematica all'Università di Perugia.
1: Durante tutto il periodo sovietico si sono alternati periodi di grande chiusura e di relativa apertura nei confronti di quei ragazzi di origine ebraica che aspiravano a una carriera scientifica. L'antisemitismo, a volte strisciante e spesso palese, ne limitava fortemente l'accesso alle migliori università e, in seguito, a posizioni universitarie di rilievo, a dispetto di ogni loro merito. Con Brezhnev come segretario del PQS, carica che lascerà a fine 1982, quindi andando ad abbracciare anche il periodo di iscrizione di Perelman all'università, si è registrato uno dei periodi più bui, come rivelato solo in seguito dalle testimonianze di molti scienziati. La matematica non ha fatto eccezione. Arnold, Eliasberg, Zelmanov, Frenkel, Katz sono solo alcuni dei nomi di famosissimi matematici che hanno dovuto subire le conseguenze dell'antisemitismo. L'esame di ammissione all'università proponeva agli studenti ebrei problemi quasi insolubili, detti problemi Bara. Quando la selezione garantita dall'esame non era sufficiente, si trovavano scuse pretestuose per sbarrare l'ammissione a istituzioni speciali quali il MECMAT di Mosca e lo Steklov di Leningrado. Chi riusciva comunque a terminare il dottorato veniva spesso assegnato a piccoli istituti della provincia o della Siberia, in cui le prospettive di ricerca erano limitate. Ai matematici ebrei venivano negati i permessi di viaggio e i fondi di ricerca. Quando Perelman è giovane, non sono ancora del tutto iniziate le aperture che, con una lenta progressione, porteranno al superamento di questo antisemitismo.
0: Nell'Unione Sovietica, il sistema di ammissione all'università è basato su 4 o 5 prove d'esame, sia orali che scritte, e un diplomato poteva fare domanda al massimo in due diverse strutture. I candidati maschi che falliscono entrambe le prove di ammissione venivano mandati a fare il servizio militare. Quando Grisha si diploma, nel 1982, l'Unione Sovietica è impegnata da 3 anni nella sanguinosa guerra in Afghanistan, iniziata nel 79. Per scongiurare l'eventualità che venga mandato al fronte, i genitori di Grisha hanno davanti 3 strade. La prima è quella di scegliere un ateneo diverso da quello di Leningrado con politiche di ammissione meno antisemite. La seconda è quella di scommettere che Grisha sarà uno dei 2 ebrei accettati ogni anno. E poi ce n'è una terza. Farlo diventare membro della squadra russa alle Olimpiadi Internazionali di Matematica di Budapest del 1982, in cui i componenti vengono automaticamente ammessi in qualsiasi università a loro scelta. Come avete ascoltato nella puntata precedente, i genitori di Grisha hanno optato per la terza strada. Più o meno in quei giorni, alla fine del 1982, si verifica una piccola rivoluzione. L'Università Statale di Leningrado viene costretta ad aumentare la quota abituale di studenti ebrei ammessi e tollerati, che viene alzata a 3. 3 su circa 350 nuovi iscritti può sembrare una goccia nel mare, ma l'evento è davvero epocale. I 3 nuovi allievi ebrei provengono tutti dai club di matematica di Rukshin e Grisha è uno di essi. Quando Grisha arriva all'università ha 17 anni, ci siamo passati tutti dall'adolescenza. In particolare ci siamo passati tutti da quel momento in cui ci accorgiamo che stiamo crescendo, che la cosa è inevitabile e irreversibile e che dobbiamo correre ai ripari. Dobbiamo ridefinire le regole del nostro comportamento che fino ad allora sono state infantili, andavano bene perché eravamo piccoli, ma adesso non funzionano più. Dobbiamo adattarle al mondo di adulti in cui stiamo per entrare. Grisha tutto questo non lo fa. E questi per lui sono anni di crisi. Grisha non solo non si adatta, ma inasprisce ancora di più il severo codice comportamentale che aveva tenuto fino ad allora. Forse rendendosi conto che qualche cambiamento simbolico deve comunque concederselo, si permette giusto una sorta di rito di passaggio all'età adulta, smette di farsi la barba. E lo fa nel momento in cui nel mondo dei club di matematica, che fino ad allora era praticamente tutto il suo mondo, passa dal ruolo di studente a quello di istruttore. Rukshin, infatti, decide di passare di grado i primi studenti del club di matematica a essersi diplomati, nominandoli istruttori a loro volta. I primi due a essere promossi sono un suo compagno, Golovanov, e lui. Il primo perché è un insegnante nato, il secondo perché è il suo allievo prediletto. Purtroppo, però, durante il campo estivo, tutte e due le scelte si rivelano sbagliate. Golovanov è ancora troppo immaturo e Perelman invece è Perelman. È rigido, è esigente, è ipercritico. Queste caratteristiche si sclerotizzavano e rinforzavano man mano che passava il tempo e lo avrebbero reso inadatto a qualsiasi forma di insegnamento in futuro, ma pure al contatto con il mondo esterno. Al suo primo campo estivo da istruttore, nel 1983, Grisha ha 17 anni e ha di fronte ragazzi di 15. Grisha è un fautore della disciplina e decide di comportarsi come un sergente di ferro della matematica, instaurando una sorta di addestramento militare. Una specie di sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket di Kubrick per intenderci. Tra i ragazzi del campo ci sono anche nomi come Fedya Nazarov, che poi sarebbe andato a insegnare all'Università del Wisconsin, e Eugenia Bakumov, attualmente professore all'Università di Marne a La Vallée, e, soprattutto, Anna Bogomolnaya, la nemesi di Perelman. Tutti, dopo un po', si dichiarano scontenti dei suoi metodi educativi.

Si intitola Disappear, questo brano di Adrian Lenker, che appunto significa sparire, in una puntata che si intitolava Stavo per sparire. Grazie mille a tutta questa redazione, Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli sceglie le musiche, Paolino Corleoni si occupa del sound design. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano, grazie a tutti quelli che raccontano, grazie a tutti quelli che ci mandano le loro storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, questo è sempre l'indirizzo per mandarci le vostre storie, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre. Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, te lo conosce. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
5: E con
0: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Benzina e gasolio salta il tetto ai prezzi, il governo pronto a tagliare le accise, annuncia Giorgia Meloni. Proteste in Francia, il premier Le Cornu promette un piano in 5 punti per aiutare gli studenti. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Mattarella firma 3 decreti di grazia, uno riguarda un gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Caro energia, clausola di salvaguardia nazionale, inflazione, possibile tassazione degli extra profitti al centro dell'Eurogroup e dell'Ecofin a Lussemburgo. Atteso oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa per un totale complessivo di circa 36,1 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. E intanto il governo sta valutando se ripristinare lo sconto sui carburanti tramite le accise mobili. Lo ha annunciato ieri la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Med 9 a Spalato, aggiungendo però di aspettarsi nell'immediato che il tetto al prezzo del gasolio sia pienamente ripristinato, riferendosi, pur senza citarla, all'ENI. Il prezzo ENI è salito martedì da 2,19 a 2,25 e ieri è sceso di nuovo a 2,21. Sentiamo le parole della premier.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare, fermo restando che questo dipende anche dalla tenuta del CAP. Ora, io quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP, dopodiché la valutazione verrà fatta a valle.
0: La Francia rilascerà 10 milioni di barili di gasolio dalle riserve strategiche nell'arco di 3 mesi per calmierare il prezzo dei carburanti. L'annuncio arriva dal premier Sébastien Lecornu, secondo cui si avrà un calo compreso tra i 10 e i 18 centesimi. Lecornu è poi tornato sulla protesta degli studenti, che oggi torneranno in piazza nel quarto giorno di mobilitazione. Il premier ha difeso l'operato delle forze dell'ordine, promesso 1,2 miliardi in più del previsto per l'istruzione e che le prime misure arriveranno a fine mese.
3: Nous avons lancé 5 chantiers.
0: Abbiamo pianificato 5 cantieri di lavoro per rispondere alle aspettative degli studenti, ha dichiarato il premier francese. Garantire lo svolgimento delle lezioni in caso di assenza di un insegnante, migliorare le condizioni degli edifici a fronte delle ondate di calore, organizzare meglio i tempi scolastici, rendere più trasparente Parcoursup per l'accesso all'università e offrire agli studenti un quadro più chiaro per esprimersi all'interno di una viva democrazia. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Era ricoverata dal 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. I proprietari intendevano aumentarle l'affitto da 500 a oltre 2.000 euro al mese. E nel giro di pochi giorni, prima centinaia e poi migliaia di manifestanti si erano accampati con le tende in Puerta del Sol, una delle principali piazze della capitale spagnola, per reclamare il diritto alla casa. Il governo ha incassato alla Camera l'ultima fiducia chiesta sugli articoli 1, 2 e 3 della nuova legge elettorale modificata in Senato. Oggi sulla riforma ci sarà il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Scrutinio segreto chiesto anche a luglio, con il quale il governo incassò una sconfitta sulla norma che reintroduce le preferenze con i capilista bloccati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Uno di questi riguarda Guido Gianni, 67 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I reati durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria nel 2008. La concessione della grazia, va ricordato, non valuta nel merito la sentenza di condanna. Interviene sull'applicazione.

0: E rivivi, ricoverata, è morta il 2 ottobre scorso di peste polmonare, mentre nessun contagio sarebbe avvenuto tra i colleghi posti in isolamento, afferma Mosca. Il Cremlino bolla poi come fake news le notizie diffuse da alcuni media su un possibile secondo caso di peste in Siberia. Ordinata dalla Mongolia una sorveglianza sanitaria alla frontiera con la Russia, Stati Uniti, OMS e Unione Europea hanno richiesto a Mosca maggiori informazioni. Una telefonata tra Putin e Trump non è stata ancora concordata, fa sapere il Cremlino, dopo che il tycoon aveva dato per imminente una conversazione a riguardo con il suo omologo russo. In corso a Bruxelles, una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria, secondo l'OMS il rischio di diffusione della peste polmonare è da moderato a basso per Irkutsk, basso per l'intera Federazione Russa e molto basso per la regione europea. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Jamal Howard, un americano di 46 anni, è stato giustiziato in Texas tramite un'iniezione letale in quella che è la prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Christa Pike in Tennessee appena una settimana prima. Quella di Howard, condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000, è la 30ª pena capitale eseguita negli Stati Uniti nel 2026. Trovata l'intesa per il rinnovo del contratto dell'area sanità 2025-2027, interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro. L'intesa arriva nel giorno in cui la Fondazione Gimbe, nel suo rapporto annuale, ha evidenziato molte criticità. Dal 2023 al 2026 il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.
2: Noi dobbiamo restituire attrattività al personale, al Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo valorizzare i professionisti non solo con il trattamento economico, con competenze e carriere, migliorando complessivamente le condizioni di lavoro. Quindi se io oggi dovessi definire qual è la priorità delle priorità, è quella del personale sanitario, perché se il personale sanitario comincia ad andarsene, noi potremo continuare a comprare macchine, tecnologie, innovare strutture, ma di fatto non avremo chi ci lavora con entusiasmo, motivazione, che sono quello che ha fatto di fatto forte il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico.
1: Arriva il maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Forte acquazzone ieri sera su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. E in chiusura una notizia su Spotify, che ora va oltre la musica e amplia l'abbonamento agli audiolibri.
3: Dalla musica all'intrattenimento audio in generale alla cultura. Dalla Fiera del Libro di Francoforte, Spotify annuncia l'ampliamento della disponibilità di audiolibri. Da oggi ed entro la fine del 26 l'accesso verrà esteso dagli attuali 22 mercati a oltre 180 paesi. Nel catalogo di più di 350.000 titoli, con novità in italiano, spagnolo, portoghese, polacco e molte altre lingue in tutto oltre 120. Da oggi in Italia in particolare oltre 350.000 titoli complessivi, 14.000 in lingua italiana. Curiosa la funzione Trova la pagina, che permette di integrare la lettura su carta e poi proseguirla in audio, magari durante gli spostamenti. 3 le modalità di fruizione in abbonamento, col premium 12 ore di ascolto mensili, ore supplementari con la sottoscrizione a Audiobooks Plus, oppure l'acquisto diretto di titoli da conservare nella propria libreria digitale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella, regia. Giorno 24, torno alle 6:59.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi.

0: La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
1: Pioggia di fatture da Saturno.
2: Fatture processate.
1: Pratiche nebulose.
2: Già chiuse.
3: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
4: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
5: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, benvenuti. Al secondo giovedì del mese di ottobre non potevo fare a meno di invitare in trasmissione il professor Francesco Bandello. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Lo faccio con grande piacere. Ma perché il professor Bandello? Perché il professor Bandello è un oculista, nello specifico è direttore della clinica oculistica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e presidente dell'Associazione Pazienti Malattie Oculari. Perché? Perché oggi, magari qualcuno di voi non se ne ricorda, ma ci sono io apposta per farlo, oggi è la giornata mondiale della vista. Professore.
2: È vero, buongiorno Nicoletta, e oggi è una giornata per noi sacra, nel senso che è quel giorno in cui tutti vengono cordialmente invitati ad avere maggiore sensibilità nei confronti dei propri occhi, dell'apparato visivo e di tutte le cose che possono accadere ai nostri occhi.
1: Secondo lei ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
2: Chi è costretto ad andare dall'oculista per avere la ricetta per fare gli occhiali e quindi comunque sottoporsi a una visita oculistica ha maggiore probabilità di essere attentamente valutato da una persona esperta, cosa che invece non accade a chi non ha mai avuto problemi agli occhi e semmai, nonostante abbia un'età un po' avanzata, non si è mai fatto vedere da un oculista. Diciamo, tra le cose che oggi secondo me meritano particolare attenzione, non fosse altro che per motivi epidemiologici, è la miopia. Noi tutti siamo stati abituati a conoscere la miopia. In classe avevamo i nostri amici, compagni di classe miopi, quelli con gli occhiali più spessi degli altri, ma quello che sta succedendo oggi è qualcosa di cui forse non si è adeguatamente consapevoli. Sta esplodendo la miopia a livello mondiale. La frequenza con cui è presente nei bambini è altissima e il trend di crescita epidemiologica fa impressione, perché vuol dire che di qui a 10-20 anni ci sono paesi in cui praticamente tutti saranno miopi, e faccio particolare riferimento ai paesi dell'estremo oriente, la Cina, il Giappone, che siamo già abituati a vedere sempre con gli occhiali, no? I cinesi, gli orientali hanno gli occhiali con una frequenza molto alta. Bene, questa frequenza sta aumentando ancora di più e la domanda ovvia è perché accade questo, che cosa sta succedendo. Si tratta fondamentalmente di abitudini di vita sbagliate che noi stiamo piano piano facendo diventare nostre. Faccio particolare riferimento all'uso di tutti quegli strumenti di comunicazione che sono il telefono, che sono il computer, che sono l'iPad, che sono il monitor del nostro laptop, che vengono utilizzati a distanza ravvicinata. Quando noi usiamo questi oggetti a distanza ravvicinata, mettiamo in atto una serie di cambiamenti all'interno dell'occhio che servono a farci vedere in modo nitido le cose a distanza ravvicinata, che da ultimo esitano poi nel fatto che l'occhio diventa miope, cioè diventa più lungo di quello che dovrebbe essere. Bene, queste abitudini di vita andrebbero contrastate e oggi questa cultura comincia ad esserci, per esempio perché dopo un'ora che uno è applicato da vicino al computer, al videoterminale, a quello che è, si deve concedere qualche minuto guardando all'infinito, cioè guardando fuori dalla finestra, guardando delle cose che sono a grande distanza. Questo riposo, questo rilascio dell'accomodazione che si determina quando guardiamo all'infinito è salutare ai fini di evitare questa miopizzazione dell'occhio, che ripeto si determina quando fin da bambini noi ci applichiamo tanto da vicino. Io non sono mai stato un grande studente, non mi sono mai applicato tanto da vicino, ma la mia generazione, quando doveva divertirsi, andava per strada, andava per prati,
1: certo,
2: giocava a pallone,
1: andava
2: nei cortili. Oggi purtroppo i nostri ragazzi, io devo dire i nostri nipoti oramai, si applicano solo da vicino, perché comunicano solo con questi strumenti.
1: Ma il rischio, professore, è solo dei ragazzi, dei giovani e dei bambini, oppure anche un adulto particolarmente predisposto nel tempo si può slatentizzare una miopia, cioè allungarsi l'occhio? solo un problema dei bambini?
2: No, no, questo accade nei giovani nel periodo dell'evoluzione, nel periodo dell'accrescimento. È chiaro che se uno si applica molto da vicino anche da adulto, è chiaro che mette in atto l'accomodazione in un modo esasperato e alla fine ti ritrovi semmai a essere stanco, ti ritrovi ad essere affaticato con l'apparato visivo. Ecco, volevo però arrivare a dire due cose. Queste sono le brutte notizie, no? Questa epidemiologia della miopia che sta esplodendo, ma ci sono anche delle cose positive da dire ai nostri radioascoltatori e sono sostanzialmente due. Primo, oggi è possibile contrastare l'evoluzione della miopia utilizzando un collirio che praticamente ha una concentrazione molto molto bassa di atropina, che è utile al fine di ottenere un rallentamento nell'evoluzione del danno miopico.
1: Sì.
2: L'altra soluzione è una soluzione invece ottica, ci sono delle lenti che possono essere utilizzate per rallentare nei giovani l'evoluzione del difetto miopico. Bene, questi due presidi non esistevano fino a qualche tempo fa e oggi fanno guardare al problema miopia con un minimo di ottimismo in più, con qualche possibilità in più di contrastarla.
1: Professore, lo ricordiamo in questa giornata, ma anche se è un concetto abbastanza difficile da metabolizzare per tutti noi, io penso anche per un medico, cioè farsi controllare anche in assenza di sintomi, per le patologie oculari questo davvero può fare la differenza. Il problema è che abbiamo mille scuse, no? Perché dire vabbè, vedo bene, metto gli occhiali, magari sono presbite, in qualche modo mi arrangio, se vedo bene che problemi ho, in casa nessuno porta gli occhiali, stiamo tutti bene. Ecco. Cioè, andare dall'oculista quando non abbiamo problemi è sicuramente una decisione saggia, che no, è molto di prevenzione, ma spesso poco praticata. E quindi a lei il compito di motivare tutti coloro che ci stanno ascoltando a vederci chiaro in questo, sarebbe il caso di dire.
2: D'accordo, è una puntualizzazione assolutamente doverosa. Noi oculisti lo diciamo sempre: vai dall'oculista quando i sintomi non ci sono, fondamentalmente perché c'è una cosa importante da dire, che la retina, che è uno delle membrane che formano la parete oculare, è formata da cellule nervose. Le cellule nervose sono cellule che non possono replicarsi. Noi abbiamo un patrimonio di cellule nervose retiniche alla nascita che ci regala papà e la mamma. Quel patrimonio noi ce lo portiamo dietro fino alla fine. Se nell'arco della vita c'è un danno alle cellule retiniche per qualsivoglia motivo, per qualsivoglia patologia, quel danno per definizione è irreversibile. Le cellule che sono state danneggiate e che sono morte, nessuno ce le potrà mai più ridare. Questo determina una conseguenza fondamentale, che noi dobbiamo arrivare a diagnosticare le malattie retiniche quando sono al loro inizio, perché questo consente di limitare il numero di cellule retiniche che poi moriranno. Se invece noi facciamo andare avanti le malattie, spesso, questo è vero anche per il glaucoma, ahimè, che è un'altra malattia importante dell'occhio, il danno per definizione è irreversibile e noi dobbiamo prendere atto di quello che è già accaduto. Purtroppo per il paziente sovente è impossibile rendersi conto dei primi danni, perché sono danni subdoli che insorgono molto lentamente, a cui il paziente riesce ad abituarsi, il cervello si adatta alla condizione di handicap che giorno dopo giorno si va determinando. Il risultato è che quando arrivano da noi, spesso, non sempre per fortuna, ma spesso ci sono dei danni importanti dai quali non si può recedere ed è difficile per il paziente accettare che poi non si possa far nulla, perché la domanda è: ma come, non è possibile che non si possa far nulla? No? E invece purtroppo è proprio così.
1: Professore, possiamo così, provando a sensibilizzare chi ci sta ascoltando, suggerire quel test che lei spesso mi suggerisce, e non ha alcuna validità diagnostica naturalmente, ma intanto provare a vedere come vediamo con un occhio come si dice, prof? Mettiamo una mano
2: su, bravo, visione monoculare.
1: Ecco, così avevo bisogno di lei, con un solo occhio.
2: Sì, allora quello a cui stai facendo riferimento è il reticolo di Amsler, il test di Amsler. Nella sostanza è un foglio a quadretti in cui c'è un punto nero centrale che il paziente deve fissare E poi ci sono tanti, tante linee che si intersecano che fanno il tipico foglio a quadretti. Bene, ci sono delle malattie oculari, in particolare quelle che coinvolgono la retina centrale, appunto la macula che prima stavamo ricordando, che determinano una alterazione nelle modalità con cui quel foglio a quadretti viene visto dal paziente. Se c'è un edema, se c'è una malattia che deforma la retina, il paziente vede deformato parallelamente alla deformazione del tessuto che ha all'interno dell'occhio. Bene, quando il paziente fissa il punto centrale, deve indicare, deve segnare, guardando con un solo occhio, chiudendo l'altro, deve segnare quali sono le linee che non vede rettilinee. Questo è un modo per evidenziare, in modo diciamo ben evidente, il problema eventualmente presente. La stessa cosa si può fare in modo ancora più informale, diciamo, guardando le mattonelle della nostra cucina piuttosto che lo stipite della porta. Certo. Qualsiasi cosa che noi sappiamo dritta dovrebbe avere una certa forma e che ti rendi conto che dritta non lo è più. Bene, tutte queste cose servono ad arrivare con relativa tempestività alla individuazione dei problemi maculari. L'edema maculare, che può essere un qualcosa che tipicamente caratterizza la retina del paziente diabetico, oppure la degenerazione maculare, che colpisce le persone molto avanti negli anni, la degenerazione maculare legata all'età, oppure le trombosi venose retiniche. Tutte le malattie che alterano il profilo retinico determinano tipicamente delle alterazioni nella riproduzione del reticolo di Amsler.
1: Professore, intanto grazie per essere stato con noi, speriamo di sentirla presto, intanto noi guardiamo le righe.
2: Grazie, grazie a tutti voi, grazie.
1: C'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci vediamo e ci sentiamo quando volete voi. Un saluto da Nicoletta.

0: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
1: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
3: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
4: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
5: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
6: Uh-huh.
7: 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
9: Con il supporto non condizionante di Novartis.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 8 ottobre. Perturbazione in transito, diffuso maltempo al nord, dalla Lombardia al Triveneto e sul centro-sud tirrenico, dalla Toscana alla Campania centro-settentrionale. Sono attese piogge localmente intense e qualche temporale. Piovasche schiarite soleggiate in Emilia-Romagna, sulle Adriatiche e sul resto del sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
13: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
15: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
16: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati. Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
20: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
21: Vi presenta...
22: L'inflazione preme e le preoccupazioni sul debito si fanno più forti e la giornata di ieri viene segnata da tensioni sia sui mercati azionari che su quelli dei titoli di Stato. Rendimenti in crescita ovunque, Fed che va verso un nuovo rialzo dei tassi. In Ucraina i russi colpiscono una città del nord uccidendo almeno 19 persone, tra cui 5 bambini. Ci sono ancora dei dispersi. Il presidente Mattarella concede 3 grazie, tra queste quella parziale a un gioielliere che uccise 2 ladri che minacciarono la moglie durante una rapina. Si era dichiarato pentito. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
23: Avanti tutta!

0: mattino di Simone Spezia.
1: Ciao Simone, buongiorno. Ma notizie belle oggi? Niente?
2: Ma mica tante, eh?
3: Ammazza che bel cazzo, nuovo, bello, bello.
2: Ti piace? Beh, mi fa piacere. Lo scelto Lauricella, scavando attentamente e faticosamente tra i pezzi a nostra disposizione. Anzi, sono talmente stanco oggi che ve la lascio un po'. No, scherzo, scherzo. Io non so cosa scatti nella testa della gente davvero. Ieri le cronache dalle commemorazioni per il 7 ottobre, per il pogrom di Hamas nei confronti di Israele, cosa che abbiamo trattato poi ieri alle 8.35 con la nostra inviata Valentina Furlanetto, con Emanuele Fiano per ragionare intorno al tema dell'antisemitismo. Ieri è stata una giornata, la giornata di ieri l'avremmo dovuta dedicare al ricordo, perché a prescindere da tutto quello che è successo dopo, quello che è successo quel giorno è stato qualcosa di terrificante. Tra i racconti che mi ero perso ce n'è uno che ho pescato ieri sui social, non mi ricordo chi l'ha postato, e diceva che tra tutte le immagini di quella giornata una lo ha colpito in particolare. Ci sono i terroristi che entrano dentro una casa in un kibbutz, una casa normale, semplice, e prendono una bambina, la prendono per i capelli e la portano via, una bambina, eh? E c'è la sorellina che guarda e dice non, voi non potete portarmi via perché devo andare a scuola domani. La prendono e la uccidono. Così vedere a fronte di tutto questo gente come questi giovani palestinesi, così si chiamano, che si riuniscono in una sala dell'Ateneo di Bologna e iniziano dicendo che il 7 ottobre non è un atto terroristico, è una resistenza contro i sionisti, una lotta che dura da più di 90 anni. E paragonare tutto questo alla resistenza a Via Rasella, o sentire Sara Munari tra i leader di Askatasuna definire il 7 ottobre un atto di resistenza che ha cambiato la storia, beh, perdonate, ma fa veramente schifo. E nessuno dimentica quello che è successo e sta succedendo a Gaza, giusto per chiarire con gli ascoltatori. E quelli che già scrivono che su questo tema. Suggerisco di provare, se naturalmente lo ritenete opportuno, a isolare quell'atto, quello che è successo il 7 ottobre. Allora, isolatelo dal dopo, per favore, e pensate a quello che è stato quel momento. E pensate a cosa sarebbe stato nelle vostre case, nelle vostre città, sui vostri figli e sulle vostre figlie. Quindi no, non iniziamo con una buona notizia. È giovedì 8 ottobre, sono le 6:35 minuti e 25 secondi. C'è Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Turni in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Non ho dato le fonti, la fonte su Bologna è il Resto del Carlino, mentre su quello che è successo a Torino abbiamo preso Mattia Imola dalle cronache torinesi del quotidiano La Repubblica. Dunque, che giornata è quella di oggi? Beh, è la giornata nella quale si dovrebbe arrivare al voto finale sulla legge elettorale, un voto finale che in realtà non è un granché carico di incognite, nel senso che nonostante il voto segreto dovrebbe arrivare il via libera da parte della maggioranza. E che cosa succederà dopo non è chiaro, perché alcuni sono convinti che il voto si avvicinerà e quindi andremo a votare in primavera, altri invece sono convinti che si andrà fino alla fine della legislatura. Non, personalmente, se siete interessati, non propendo né da una parte né dall'altra, perché veramente è tutto molto poco chiaro e molto dipendente da quello che succede a livello internazionale e a livello economico. E dunque quello che è successo ieri sui mercati è un altro dei punti centrali di questa giornata, forse il vero punto centrale, ed è il fatto che le tensioni sui debiti pubblici mondiali si stanno accelerando. Ieri il Fondo Monetario Internazionale ne ha parlato dicendo che i governi si trovano di fronte a scelte politiche molto dure per contenere la spesa pubblica e contrastare il forte aumento dei rendimenti obbligazionari. È urgente ricostruire lo spazio di manovra di bilancio, dice il Fondo Monetario Internazionale, e questo è uno snodo centrale perché ci avviciniamo alla fase della nuova legge di bilancio del governo Meloni, l'ultima legge di bilancio del governo Meloni, perché comunque sia, se anche non si andrà a votare in primavera, si andrà a votare in autunno. Vuol dire che sarà l'eventuale esecutivo successivo, eventuale lo dico perché potrebbe rivincere le elezioni questa compagine di maggioranza, a varare la nuova manovra. Per darvi la misura di quello che è successo negli ultimi mesi, la questione è accelerata a partire a preso un'accelerazione forte a partire dalla fine di febbraio, laddove i rendimenti dei titoli di Stato francesi, che sono quelli che hanno sofferto di più, sono cresciuti di 164 punti base. Cosa vuol dire? Dal 3,25% al 4,89% solamente negli ultimi 5-6 mesi. Quelli italiani dal 3,30 al 4,64%. Quelli americani dal 3,97% al 5,28%, con un calo dei prezzi dei titoli di Stato, perché questo avviene normalmente, appunto quando salgono i rendimenti scendono i prezzi, che sono andati ovviamente in parallelo a questo punto. Per darvi un'idea, i titoli di Stato francesi hanno perso il 12% in termini di prezzo negli ultimi 6 mesi, quelli italiani il 10%. È un pezzo importante di tutto questo, almeno in Europa, tocca la Francia. Vi ricordate, abbiamo toccato l'argomento, ci siamo occupati dell'argomento nei giorni scorsi, lo abbiamo fatto anche quando è stato nostro ospite Paolo Gentiloni, lunedì mattina. Bisogna vedere se la BCE avrà qualche possibilità, qualche margine di intervento, però lo stato è questo, in una situazione nella quale la Federal Reserve negli Stati Uniti potrebbe essere costretta ad alzare i tassi di nuovo a fronte di un'inflazione che morde. Inflazione che morde e che tocca naturalmente i carburanti, che parte dai prezzi energetici, ma non si ferma ai prezzi energetici. Dunque, i carburanti sono ancora al centro della scena. Troverete oggi ancora titoli dei giornali nei quali si ragiona intorno a quei 5-6 centesimi di differenza, ma lo capiamo tutti che non sono quei 5-6 centesimi di differenza. Il governo si dice pronto a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili. Ospite al Med 9 a Spalato, Giorgia Meloni.
4: L'aumento del prezzo del carburante, la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
2: Così dunque Meloni, c'è anche il tema, l'altro tema aperto, che è quello della flessibilità richiesta all'Europa in termini di bilancio. Io adesso non so quanto sia benefica questa flessibilità in una fase nella quale il costo del debito e il servizio al debito pubblico sale in questo modo, però nel senso che fare altre poste di bilancio in deficit in una fase come questa può essere particolarmente complicato. Però dice Meloni, sulla richiesta mi pare che ci sia interesse, sentiamo.
4: Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente. Poi è ancora un dibattito lungo, come lei sa, perché per arrivare a risposte di questo tipo si deve trovare una convergenza tra la Commissione, gli Stati membri, il Consiglio, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
2: Così dunque Meloni. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, c'è la questione dell'Ucraina, che è un'altra questione che resta aperta e resta all'attenzione anche della politica italiana, evidentemente, per le divergenze che ci sono soprattutto all'interno dello schieramento di centrosinistra, ma anche tra gli schieramenti, su che cosa fare, se appunto continuare ad armare l'Ucraina oppure no. Beh, la giornata di ieri è stata segnata da un bilancio di vittime nella città di Prilyuki, nel nord dell'Ucraina, dopo che un missile russo ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Un bilancio di almeno 20 vittime, 19 vittime, alcuni giornali dicono 25, rimaniamo su 19, però tra queste 19 ci sono anche 5 bambini e sono tutte vittime civili. Stando agli ultimi aggiornamenti ci sono ancora dei dispersi, il bilancio finale potrebbe essere ancora più alto e dunque probabilmente qualche giornale interpreta così le cose. Zelensky dice: è importante che il mondo non rimanga in silenzio, l'esercito ha fatto un bel regalo di compleanno a Putin, il cui compleanno è appunto il 7 ottobre. Intanto l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, insieme al comitato militare della NATO, è andato a Kiev in visita ufficiale. Il suo ruolo è quello di fornire indicazioni e consulenze in materia di politica e strategia militare. Il comitato è stato invitato dal nuovo comandante supremo delle forze armate ucraino. E su quel fronte, ripeto, evoluzioni, a parte la violenza sul terreno, i bombardamenti, ce ne sono poche. Non ce ne sono nemmeno sulla famosa peste polmonare siberiana, il caso della peste polmonare siberiana. Il Cremlino dice di non avere informazioni relative a una comunicazione diplomatica degli Stati Uniti alla Russia in cui si farebbe pressione per ricevere più informazioni su quello che è successo. Cremlino che tranquillizza, anche se ci sono dubbi un po' da tutto il mondo, soprattutto per il silenzio dal quale è stata avvolta la vicenda. Una telefonata tra i presidenti russo, Putin e americano Trump su questo tema non è ancora stata concordata, fanno sapere dal Cremlino. Trump, come suo solito, dice invece di avere una conversazione programmata con Putin. Non pensiamo sia un'arma biologica, Mosca dice che è tutto sotto controllo. Vedremo, naturalmente. E poi ci sono le vicende della casa. Ieri è arrivata la notizia che è morta Mari Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa in Spagna, morta dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Le immagini in diretta TV di lei portata via in barella avevano innescato le proteste che conoscete perfettamente e hanno portato addirittura alle dimissioni del premier Sanchez. Tant'è vero che oggi un editoriale del Paese titola Mari Carmen ha cambiato la Spagna, la morte della donna sfrattata 2 settimane fa a Madrid l'ha resa un simbolo e la sua eredità, scrive il Paese, rappresenta una sfida per l'intera società. Il traffico.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
5: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi italiani. L'unica notizia giunge dalla tangenziale nord di Milano, dove per incidente si viaggia in coda all'altezza dell'innesto con la Milano-Lecco, disagi in direzione Bologna, ripercussioni per chi proviene proprio dalla Milano-Lecco a partire dal tunnel di Monza in direzione Milano. Ci risentiamo qui tra un'ora circa da Lorenzo Zappullo, buon viaggio, a più tardi.
11: 24 mattino.
12: Queste frasi come che il 7 ottobre è stato un giorno di resistenza, cioè che non è stato terrorismo, minano la battaglia che giustamente secondo me bisogna fare in favore della libertà dei palestinesi. Quelle frasi vergognose non aiutano di certo la causa.
13: 6 centesimi non sono nulla, ma non sono nulla neanche un eventuale apporto che deriva dalle accise mobili, perché ridurre le accise in base all'aumento dell'IVA, non so da quale prezzo, penso sia molto meno di 6 centesimi di sconto.
2: Sì, ne avevamo parlato, c'era un bel pezzo di qualche tempo fa quando si parlava di accise mobili, firmato da Gianni Trovati, che entrava nel dettaglio su tutto, di tutto questo. Lo trovate nell'archivio del Sole 24 Ore. L'impatto è assolutamente scarso. Bisogna dire la verità su questa vicenda delle accise. Ne abbiamo parlato fin dall'inizio dicendo che questo abbassamento delle accise per tutti generalizzato certo che porta sollievo, ovvio, siamo tutti d'accordo, e però è una cosa che ti costa una valanga di soldi e ti costringe in qualche modo a prorogare in qualche misura, no? Tanto che siamo arrivati poi al tetto messo dalle compagnie per la moral suasion del governo, e sono provvedimenti che, come sappiamo, costano un sacco di soldi e aiutano anche persone che tutto sommato non ne hanno bisogno. Le accise mobili hanno poco impatto. Trovo che personalmente tutto questo concentrarsi sui 6 centesimi, sui 5 centesimi, sul fatto che quando è scaduto il taglio delle accise l'ENI ha sfondato quel tetto che si era imposto e poi l'ha riportato giù, siano questioni, in tutta franchezza, per le dimensioni che hanno, poco interessanti. Dunque, dalle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere, condotte dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, durate per 2 anni, emerge l'ennesimo caso di caporalato. Braccianti che venivano fatti lavorare fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, sotto la pioggia, al caldo, pagati tra gli 80 centesimi e un euro e mezzo a cassetta di verdura o frutta raccolta. Naturalmente non potevano assentarsi per malattia, né comunicare al telefono. Di fatto, quello che è stato scoperto, caro Igor Prata, segretario generale della FLAI CGL Campania e Napoli, era, buongiorno innanzitutto, era schiavitù.
14: Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutte e tutti. L'inchiesta, appunto, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dal Nucleo Ispettorato Lavoro di Caserta, ci consegna e ci disvela ancora una filiera agroalimentare che è fondata largamente su illegalità e su caporalato. Lo diceva lei, condizioni disumane, una drammatica realtà che oseremo dire schiavistica. Purtroppo in questa regione, che ha delle eccellenze straordinarie dal punto di vista della produzione, come quella del pomodoro, della fragola, della castagna, dell'uva, particolarmente lì sul litorale Domizio, sulla provincia di Caserta, dove erano costretti a lavorare lavorare fino a 80 lavoratori appunto sfruttati e nell'illegalità e sotto diciamo coercizioni di caporali, non si considera che senza un lavoro etico, politico, pulito e sicuro non sì. si può parlare appunto di eccellenza di cibo sano, buono e giusto.
2: Però Prata, io la mia domanda in realtà è sì, certamente su questa inchiesta, e questa inchiesta svela una situazione che siamo stati abituati a raccontare molto spesso in questi anni. Però è un'inchiesta a fronte di una quantità, per così dire, di materie prime agricole che arrivano da quei territori e non solo da quei territori, che è enorme. Quanto è diffuso questo fenomeno?
14: Guarda, noi ci troviamo in una regione dove ci sono circa 69.000 occupati iscritti negli elenchi anagrafici dell'INPS. Nella provincia di Caserta siamo oltre i 17.000 addetti ai lavori. Dobbiamo tener conto che le lavoratrici e i lavoratori non comunitari rappresentano il 33,5%, ma quelli immigrati, che sono anche la parte più vulnerabile e assoggettata spesso all'illegalità, allo sfruttamento, al caporalato, che attraversa tutte le etnie, partendo dagli italiani e i comunitari, sono ormai oltre il 33% e complessivamente il 50% come immigrati sul totale delle lavoratrici e dei lavoratori. La sacca di sfruttamento si allarga molto di più quando parliamo di lavoratori vulnerabili, quindi senza un permesso di soggiorno, come la maggior parte dei lavoratori che sono stati travolti in questa casistica particolare di quale stiamo parlando, e anche rispetto alle donne. Tenete conto che esiste una legge in Italia, la 199 del sì. 2016, che ormai compie 10 anni da qui a pochi giorni, e che ha fatto passi in avanti sulla prima parte, quella appunto repressiva, dove c'è l'ottimo lavoro da parte sì. delle procure, delle forze armate, ma la parte preventiva, la parte che prevederebbe l'istituzione di sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità in provincia di Caserta, è istituita come in tutte le province della regione Campania, stenta però a decollare. È lì che bisognerebbe porre l'accento da parte delle istituzioni con delle politiche che facciano accoglienza, che facciano trasporto.
2: Sì. Prata, ho una domanda, abbia pazienza, ma non si incrociano i dati? Cioè, se uno vende, non lo so, 80 quintali di fragole e vedi che ha a lavorare 5 persone a part-time, beh, abbia pazienza, cioè uno a un certo punto qualche domanda se la farà, no?
14: È esattamente quello che denunciamo e chiediamo noi ormai da tempo. Appunto, la parte preventiva della legge 199/2016 all'articolo 8 prevede gli indici di coerenza, che sono degli indici che danno in effetti una coerenza tra l'ettarocoltura, ovvero tra gli ettari disponibili e ciò che viene coltivato, e la manodopera utilizzata. Se questo indice non è un indice, diciamo, coerente, significa che vi è sfruttamento, che vi è illegalità, che vi è spesso caporalato. Questo bisognerebbe fare attraverso le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità. Ma aggiungo, noi dobbiamo togliere il terreno sotto i piedi dei caporali, che sì. si muovono anche secondo questa inchiesta attraverso le condizioni di vulnerabilità della lavoratrice e del lavoratore, quindi l'assenza di un permesso di soggiorno, certo. La capacità da parte loro di fare domande e offerte di lavoro, quando questo ovviamente dovrebbe fare lo Stato, lo dovrebbe fare l'istituzione in luoghi pubblici, centri per l'impiego, costruire trasporti pubblici che sono
2: quindi quella parte non è attuata, quindi quella parte non è attuata, cioè noi in questo momento, giusto per chiarire, noi in questo momento lo Stato italiano, per così dire, non incrocia la dimensione di un'impresa e la sua produzione con il numero di lavoratori che ha?
14: Ci sono dati, ci sono istituti che lavorano verso questa direzione, ma non vengono utilizzati questi dati, ad esempio al fine della noi ovviamente siamo per premiare con la primarietà sì. pubblica, quindi quella europea, nazionale, sì. regionale, anche comunale, le aziende che sono nel rispetto di questo indice. Questo indice non viene utilizzato ad esempio nei bandi pubblici per le assegnazioni premialità. Noi chiediamo invece di favorire e di sostenere le aziende che sono nel solco della legalità.
2: Io la ringrazio, Igor Prata, segretario generale Fly CGL Campania e Napoli, col quale abbiamo anche aperto un capitolo nuovo in merito all'applicazione di questa legge, e sul quale penso che torneremo. C'è il giornale radio, c'è 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.
15: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
16: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
15: Ma tutto tutto?
16: Tutto tutto.
15: Ma chi? Ma come?
16: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
17: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
18: Ci sono parole che tengono insieme un paese. Libertà, lavoro, democrazia. I valori della Costituzione di fronte al potere politico ed economico, agli algoritmi e all'intelligenza artificiale. La Repubblica di tutti, di Giovanni Maria Flicca e Damiano Francesco Puia. Dal 10 ottobre in edicola, con il Sole 24 Ore, a 12,90€ in più e in libreria.
19: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
20: Ehi amico!
21: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
20: ai ai ai,
21: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
20: Evviva!
21: Vai su agenti.it.
19: Agenti.it,
20: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
22: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
23: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
24: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
25: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
26: Nuvola la trovi su syscom.eu.
27: Ufficio, cosa smarrite?
28: Ho perso la mia voglia di lavorare.
27: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
28: Mi sento già più carico.
27: Info su toyota.it.
29: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
30: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
31: Le 6:59.
32: GR24, il Sole 24 Ore.
31: La crisi del debito torna a preoccupare i mercati. Oggi ho atteso l'ok di Bruxelles su energia e difesa. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne, simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Mattarella firma la grazia per tre condannati, tra loro un gioielliere che aveva ucciso due rapinatori. L'attore Jacopini aggredito a Roma mentre in monopattino si cerca una presunta banda del quartiere. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il calo delle borse per la crisi del debito e le stime del Fondo Monetario Internazionale, secondo cui non è più possibile rimandare il risanamento dei conti pubblici, soprattutto nelle economie avanzate e ad alto indebitamento. Parole che arrivano in una giornata in cui tornano sotto pressione i prezzi dei titoli pubblici con rendimenti in ulteriore rialzo. Mercati negativi con Milano che ha perso il 2,5%, borsa peggiore in Europa.
0: Il petrolio alle stelle, la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato e la paura dell'inflazione sono i tre fattori che stanno mandando in agitazione i mercati mondiali e i listini azionari sono alle prese con i timori che le banche centrali alzino i tassi più del previsto per frenare la corsa dei prezzi. Il termometro, come sempre, sono i rendimenti dei treasury statunitensi a 10 anni, ormai ai massimi dal 2002. Non va meglio nella vecchia Europa, dove la curva dei rendimenti è verso l'alto, con Francia e Italia tra i paesi più bersagliati dalle vendite sui bond sovrani. A fine seduta, infatti, lo spread è balzato a 115 punti, mentre la cedola del BTP decennale è salita ancora a 4,63%. E un primo avvertimento arriva dal Fondo Monetario Internazionale, che sottolinea la mancanza di un'azione decisiva nelle economie dell'Eurozona fortemente indebitate, sollecitando così scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. Enrico Miele, da Radio Cor, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
31: La Francia è oggi l'anello più debole in Europa sul fronte dei conti pubblici, ma a livello internazionale l'epicentro di questa nuova crisi sono gli Stati Uniti. Lo dice Lorenzo Codogno, visiting professor alla London School of Economics e al College of Europe ed ex capo economista del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo ha intervistato Sebastiano Barisoni.
1: Il problema francese indubbiamente esiste, ok? Diciamo a livello internazionale l'epicentro di questa nuova crisi del debito sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una situazione di sostenibilità del debito pubblico che, se prendiamo la definizione europea, cioè quella di Maastricht, con debito lordo e comprendendo anche il debito degli Stati, degli Stati Uniti, è un livello molto elevato e ha un deficit molto elevato, quindi è chiaro che la preoccupazione parte dagli Stati Uniti in questo momento e ha anche cause, diciamo, esterne alle dinamiche della finanza pubblica statunitense. Detto questo, si sta traducendo un rialzo di tassi un po' ovunque e la Francia è l'anello più debole in Europa in questo momento, perché parte da un deficit primario significativo e da un problema di forte aumento della spesa per il finanziamento del debito.
31: E proprio ieri la Francia ha assicurato i mercati confermando l'intenzione di riportare il deficit al 5% del PIL nel 2027 e il premier Le Cornu ha parlato poi della protesta degli studenti che oggi torneranno in piazza.
3: Il premier Le Cornu cerca di calmare le tensioni che in questi giorni stanno scuotendo la Francia, non solo con le proteste studentesche, ma anche con i problemi legati al costo del carburante, al caro vita e all'inflazione.
4: Nous sommes dans une situation difficile, mais nous ne sommes pas pour autant sans réponse.
3: Siamo in una situazione difficile, ma non siamo senza risposte, ha detto Le Cornu in un discorso ai francesi, annunciando lo sblocco di 10 milioni di barili di gasolio, aiuti in bolletta per i redditi più bassi e un piano di emergenza per gli agricoltori. Ma la parte più attesa era quella sulle polemiche per le violenze scoppiate durante le manifestazioni studentesche, che hanno portato al ferimento di 761 poliziotti e 215 studenti.
4: Les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
3: Le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti, ha detto il premier. Poco prima, il ministro dell'interno, Laurent Nunez, ha annunciato la sospensione temporanea dell'utilizzo delle granate stordenti, dopo che un giovane ha perso la mano raccogliendone una. La sinistra, però, chiede il ritiro di tutti i dispositivi antisommossa, soprattutto i fucili caricati con pallottole di gomma. Intanto, sale l'attesa per la nuova protesta prevista per oggi. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
31: Caro energia, clausola di salvaguardia nazionale, inflazione e possibile tassazione degli extra profitti saranno al centro dell'Eurogroup e dell'Ecofin oggi e domani a Lussemburgo. E oggi dovrebbe arrivare il via libera formale della Commissione europea alla clausola di salvaguardia che riguarda per il biennio 2026-2027 14,4 miliardi di euro di spese aggiuntive per l'energia e 14,4 per la difesa. E il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti.
2: Vale 160 milioni di euro l'extragettito IVA sui carburanti di settembre. Il governo potrebbe prorogare lo sconto accise di 6 centesimi sul gasolio per qualche altra settimana, ma per ora aspetta. Lo ha spiegato la Premier Giorgia Meloni al termine del vertice Mednove a Spalato.
5: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
2: L'ENI precisa intanto che il prezzo massimo sul gasolio per ottobre resta

0: In europei le maggiori uscite statali da indicizzazione di pensioni e assegno unico. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Caro energia, inflazione e possibile tassazione degli extra profitti al centro della due giorni di incontri a Lussemburgo, prima l'Eurogruppo, poi l'Ecofin, appuntamenti questo mese che cadono nel pieno delle trattative per i documenti programmatici di bilancio dei paesi membri. La premier Meloni e il premier greco Mitsotakis hanno entrambi scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per tamponare la crisi energetica innescata dalla crisi in Medio Oriente. Il tema non risulta in agenda, ma troverà spazio nelle discussioni dell'Eurogruppo, anche se non ci saranno conclusioni operative, confermano fonti comunitarie, per poi approdare direttamente sul tavolo dei leader nel Consiglio europeo della prossima settimana. Una richiesta legittima, secondo il ministro dell'economia Giorgetti, che oggi vola a Lussemburgo perché l'Italia ha dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosa nel rispettare le regole di bilancio europee, che ora devono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna. Nel frattempo, a ore è atteso il via libera della Commissione all'attivazione per l'Italia della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, e i primi interventi a cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna.
3: Addio Mari Carmen Abascal, l'87enne convertitasi nel simbolo dell'emergenza abitativa spagnola, dopo che lo scorso 23 settembre era stata sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid. Mari Carmen è infatti deceduta nella serata di ieri presso un ospedale della capitale, dove era ricoverata dal giorno dello sfratto, avvenuto al termine di una battaglia legale con la società che aveva acquistato la sua casa, obbligandola alla fine ad abbandonarla dopo aver triplicato la richiesta del fitto mensile. Un episodio che ha scatenato proteste contro la crisi della casa in tutta la Spagna, portando alla caduta del governo Sánchez e alla convocazione di elezioni anticipate. Proprio il divampare della protesta sociale aveva spinto la società proprietaria della casa a fare marcia indietro, firmando un nuovo contratto con Mari Carmen per consentirle di tornare a vivere tra quelle mura, con la crisi abitativa che si profila come tema centrale della prossima campagna elettorale, il cui inizio vedrà come antipasto uno sciopero generale convocato per il prossimo 11 novembre. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: In Italia, con la riforma della legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto.
4: La riforma della legge elettorale è addirittura d'arrivo. Oggi alla Camera è previsto il voto finale a scrutinio segreto, ultimo ostacolo da superare dopo i tre voti di fiducia chiesti e incassati dal governo martedì e ieri sugli articoli 1, 2 e 3 della riforma. Articoli modificati in Senato e sottoposti di nuovo all'esame della Camera. Sul voto finale le opposizioni hanno giocato ancora una volta la carta dello scrutinio segreto, come già a luglio, quando l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze nel voto elettorale fu bocciato di misura per divisioni tra i partiti di maggioranza. Serena? Lo sono sempre, ha replicato Giorgia Meloni ai cronisti che ieri la incalzavano sul voto finale sulla legge elettorale. Legge che, oltre alle preferenze, prevede un premio di maggioranza per chi supera la soglia del 42%, l'indicazione del candidato premier e l'aumento del numero delle firme necessarie per un nuovo partito. Le opposizioni giudicano anticostituzionale la nuova legge elettorale e promettono battaglia anche fuori dal Parlamento. Per il voto di oggi a scrutinio segreto, il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato di aver chiesto al presidente della Camera il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza, dice, siano controllati. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a 3 detenuti. Tra questi c'è Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria. Mattarella gli ha concesso la grazia parziale, estinguendo 3 anni e 2 mesi di reclusione. Considerando la pena già espiata, rimangono da scontare 4 anni, una pena che consentirebbe al Tribunale di Sorveglianza di applicare l'affidamento in prova ai servizi sociali. Trovata l'intesa per il rinnovo del contratto dell'area sanità 2025-2027, contratto che interessa circa 138.000 professionisti, e la Fondazione Gimbe avverte, dal 2023 al 2026 il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL.
5: Un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole.

0: Le per l'intelligenza artificiale sono le novità previste dalla preintesa del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2025-2027 firmata all'ARAN, che interessa circa 137.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. L'ok è arrivato da tutte le sigle sindacali. Una risposta concreta è il commento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Ora servono risorse in legge di bilancio per un piano straordinario di assunzioni e per garantire a tutti i cittadini il diritto di accedere alle cure, criticità che minano la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, secondo l'ultimo rapporto GIMBE. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE.
1: Ci sono diseguaglianze regionali, territoriali, socio-economiche, c'è il fenomeno della mobilità sanitaria. E per quello che riguarda l'equità d'accesso ai servizi, l'accesso ai tempi d'attesa oggi sono condizionati dal reddito, dal CAP di residenza e anche dalla disponibilità di coperture integrative.
0: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Adesso la cronaca. È ricoverato in gravissime condizioni l'attore Davide Jacopini, 42 anni, dopo essere caduto dal monopattino a Roma. Si cerca una presunta banda di ragazzi che sarebbe dietro anche ad altre aggressioni.
3: Si indaga per tentato omicidio per quanto accaduto a Davide Jacopini. L'attore di Suburra è ricoverato in gravissime condizioni al San Camillo di Roma, dopo essere caduto dal monopattino a noleggio sul quale viaggiava. Secondo gli inquirenti, non si tratterebbe però di un incidente, ma di un'aggressione deliberata. Lo scorso 5 ottobre, nel quartiere Monteverde, a spingerlo con un calcio sarebbero state alcune persone, forse ragazzi, a bordo di una minicar. E non si tratterebbe del primo episodio. Gli stessi potrebbero essere responsabili dell'aggressione denunciata il giorno prima da una donna che ha ricevuto un violento colpo alla nuca nello stesso quartiere mentre tornava a casa e che a sua volta ha raccontato di un giovane sempre su un monopattino spinto con un calcio da una vettura. In quel caso rimasto illeso. Si cerca ora una minicar di colore scuro, forse nero lucido. Secondo alcuni testimoni, dietro alle aggressioni potrebbero esserci giovani del quartiere. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La Cassazione ha confermato le condanne di due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei suoi due manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria Corato in Puglia. E la Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto alla CGIL del 2021, ha confermato le 7 condanne di primo grado. In particolare è stata ribadita la condanna a 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. E in chiusura le novità sul caso Garlasco.
4: Due appunti sotterrati tra le carte dei RIS che, svelati in tempo, avrebbero potuto scrivere una verità diversa. Riemersi a 19 anni di distanza tra gli atti delle indagini su Andrea Sempio, allungano altre ombre sull'operato dei carabinieri. L'appunto che riportava l'esito negativo del test sulla traccia repertata sul pedale della bicicletta di Stasi non era sangue, e l'altro, pure quello mai depositato, che dava conto dell'acquisizione, sempre sul pedale, della traccia di un DNA maschile. Le elementi che avrebbero favorito la posizione di Stasi, poi condannato in via definitiva a 16 anni. La sua avvocata Giada Bocellari.
5: Mi astengo da qualunque valutazione perché è meglio in questo momento, ve lo posso garantire, è meglio che io sia zitta.
4: A consultare gli atti ieri in tribunale a Pavia anche l'avvocata di Sempio, Angela Taccia.
6: A nostro avviso, ad oggi, per quello che sappiamo, non ci sono indizi così forti verso Andrea Sempio. Certo è che bisognerà accertare molto bene tutto quello che è uscito.
4: Nel frattempo si è appreso che la procura ha chiesto nuove verifiche sui profili genetici maschili trovati sulle unghie di Chiara Poggi, compreso quello mai identificato di Ignoto 2. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini, grazie a Carmelo, Laura Celle regia. Ora vi lascio 24 mattino, Giora 24 torna alle 7:59.
7: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
15: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Nelle aziende più piccole il welfare sembra un lusso da grande impresa. Mensa, piani strutturati, una direzione del personale dedicata.
16: No, anzi, più l'impresa è piccola, più si vede. In una realtà da 5 o 10 persone non c'è una mensa, non c'è un piano di welfare, non c'è una direzione del personale dedicata a queste scelte. Ci sono poche leve a disposizione e devono funzionare senza investire del tempo per costruirle. Il buono pasto Ticket Restaurant Edenred è una di quelle leve. Nessuna soglia minima. Si parte anche da un solo dipendente. Non serve una struttura e chi lavora lo usa già dal primo giorno. Vale anche per te che l'impresa la mandi avanti in prima persona. Non è un vantaggio che puoi dare soltanto agli altri. La stessa fiscalità delle aziende più grandi alla portata di chi è piccolo.
15: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: 24 mattino.

0: ma noi paghiamo l'IVA sulle accise, non potrebbero già togliere quella, quella tassa sulla tassa?
1: Sì, è bello, e poi come li fai tornare i conti?
2: Basta girare nell'hinterland di quelle zone per capire che sei caporalato, comunque c'è qualcosa che non va bene, è possibile che anche le forze d'ordine siano cicche. Tutta questa gente la sera si raduna in baraccopoli e cose del genere, ma questa cosa qua veramente non serve neanche tante ricerche, cioè basta guardarsi in giro per vedere questa gente come, come vive, come è trattata.
1: E guardi che non solo in quelle zone, magari in quelle zone è un po' più evidente, però è una cosa sulla quale ci siamo soffermati spesso. Io polemizzo molto quando vedo titoli, per quel che vale la mia polemica naturalmente, che è zero, però quando vedo titoli con scritto gli invisibili un paio di scatole, cioè gli invisibili no, perché è gente che noi vediamo quando passiamo sulle strade, sono quelli chini a raccogliere la frutta e la verdura quando nelle primavere, nelle estati, negli autunni passiamo vicino ai campi, non sono invisibili per nulla. E ancora di più, dico, come già si diceva prima, forse si potrebbero incrociare un po' meglio i dati. Dice giustamente un ascoltatore, se hai 20 trattori e 3 lavoratori, beh, scusami, qualche problema ci sarà. Oppure se hai 80 ettari di terreno e c'hai 5 lavoratori part-time, beh, anche là un problema ci sarà, no? Questo è. Tra l'altro, scusate, dato che sono arrivati due messaggi più o meno paralleli, uno di Nicola, uno di Giovanni. Nicola che dice: qualche volta chiamate un contadino con una piccola impresa e chiedete a lui le varie difficoltà di portare avanti l'azienda, la gestione del personale, molte volte si lavora a cottimo perché pagare a giornata non si rientra con le spese. Guardi, capisco benissimo le difficoltà della piccola impresa, ma questo non giustifica il fatto di tenere degli schiavi. Ancora un altro ascoltatore, Giovanni, non si parla mai di quanto vengono pagate all'agricoltore le derrate agricole. Sì, certo, anche quello è un tema ovvio, naturalmente, è un tema del quale, ripeto, ci siamo occupati spesso ed è di difficile soluzione. È un tema del quale lo citiamo sempre, il libro della nostra collega Valentina Furlanetto, Noi schiavisti, si partiva esattamente da questo.
3: La richiesta di flessibilità all'Europa non è altro che un modo per chiedere ulteriore debito, sempre a carico delle generazioni future.
1: No, no, no, no, no, no. Per favore non diciamo quelle brutte parole, è flessibilità, si chiama flessibilità, non si chiama deficit, non si chiama debito, non si chiama, si chiama flessibilità.
4: La risposta è no.
1: E al limite per rimanere a Draghi è debito buono, eh? Il debito buono. È buono perché non ricade, no, flessibilità. Lo yoga del bilancio, diciamo. Sono le 7, lo stretching del bilancio. Sono le 7, 22 minuti e 10 secondi. Questo è giovedì 8 ottobre. C'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese. La squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, i mercati, tempesta su borse e bond. E l'apertura del Sole 24 Ore. Che anche una fotonotizia interessante sui quattro colossi giapponesi della birra che sono stati accusati di fare cartello e crollano in borsa. Però, diciamo, il titolo forte è dedicato ai mercati, così come i titoli di altri quotidiani. Borse giù per la crisi del debito, è l'apertura del Corriere della Sera. Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, Quotidiano Nazionale. E ancora, chi altro c'è che titola su questo? Ma pochi altri, mi pare. La Stampa, sempre sugli aspetti economici, dall'Europa via libera a 29 miliardi, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, il titolo del Messaggero. La Repubblica, dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Gianni è il cognome, naturalmente. Nel 2008 uccise due rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero, dice La Repubblica. Però Devo dirvi che l'idea che Mattarella abbia pensato anche un po' al caso Roggero e a tutte le polemiche che ha suscitato nel concedere questa grazia parziale, appunto una lezione di grazia, come scrive Repubblica, dicendo guardate, la grazia si concede in questa situazione qua, questo ha scontato una parte della condanna, la concessione è parziale, si è pentito, potrà con questa riduzione di pena potrà uscire dal carcere, svolgere servizi sociali eccetera eccetera. Beh, insomma, diciamo, il pensiero c'è tutto. Forza Italia in Europa contro Graviano, un'apertura involuta quella del Fatto Quotidiano. Illegale, così starà zitto i Berlusconis contro le toghe che lo sentono, che sentono Graviano su Berlusconi. Piano cassa è il titolo del Manifesto. 5 mesi dopo la sua approvazione, neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini, per non fare alla spagnola, promette miliardi che non ha. Sia il Giornale che La Verità aprono sul primo tribunale tra virgolette islamico in Italia. A Padova una camera arbitrale mette giudizi sulla base della Sharia, arriva al tribunale islamico, è l'apertura del Giornale. Avvenire, il pieno che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Libero sugli scemi del 7 ottobre, così li definisce, propale in piazza per celebrare Hamas e il campo largo attacca Israele. Melonellum, ah sì, la legge elettorale, l'affascinante tema di oggi, il giorno del giudizio e l'apertura di domani, la destra divisa su voto e manovra. Meglio manifestare per affitti e aule che cantare dal fiume al mare. Come distinguere i virus dai vaccini quando si protesta per la casa e la scuola? È l'apertura del Foglio, l'editoriale del direttore Claudio Cerasa. Ma iniziamo proprio da questa storia del tribunale islamico. E già prima un ascoltatore ci sollecitava, diceva: e allora non ne parlate perché volete nascondere. Ma che vogliamo nel 2026, amico mio, ma che vogliamo nascondere? Dai, su. Poi questa trasmissione, lo ricordiamo sempre, dura un paio d'ore e mezza complessivamente, un paio d'ore nel complesso, quindi c'è tempo per trattare tutto. Iniziamo da questo tribunale islamico di Padova. Inizierei dalle pagine del Corriere del Veneto, che sono quelle un po' più, diciamo, fredde su questo tema, no? Ossia, il racconto di Roberta Polese è questo, il Corriere della Sera, la sua edizione veneta. La definizione corretta è Camera Arbitrale Islamica Italiana. Non è quindi un tribunale ma un ente privato che, si legge nel sito, fornisce una piattaforma per risolvere controversie civili e commerciali in conformità con principi della Sharia, ossia la legge islamica. Le aziende estere che operano con l'Italia e che si avviano a creare un qualsiasi contratto possono indicare la Camera Arbitrale come risolutrice delle controversie prima di avviare una qualsiasi trattativa commerciale. La sede a Padova, il fondatore è un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati, si chiama Omar Vanin, docente a contratto di diritto internazionale all'Università di Padova. Fondata a marzo, ma pochi giorni fa Francesco Minutillo, avvocato di Forlì, membro dell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale, ha presentato un esposto alla Procura di Padova. Non sto chiedendo di giudicare una religione, dice, la questione è rigorosamente giuridica. In Italia può esistere un arbitrato privato, anche ispirato a valori religiosi, purché resti nei limiti dell'ordinamento. Ma quando un organismo si presenta come giustizia islamica in Italia, denomina il proprio organo Tribunale Sharaitico, afferma che gli arbitri sono vincolati ai principi immutabili della Sharia e prevede per il diritto italiano ciò che la Sharia non regola. Credo che sia doveroso accertare una cosa molto semplice. Siamo ancora davanti soltanto a un normale arbitrato privato oppure si sta costruendo un circuito di giustizia parallela? Illegale che lo ha fondato dice questo: la Camera dirime una controversia tra privati, per esempio relativa a un prestito personale non restituito nei tempi o non restituito affatto. Può essere decisa da un tribunale, oppure, se entrambe le parti sono d'accordo, affidata a soggetti nominati dalle parti, eventualmente secondo lo statuto e il regolamento della Camera Arbitrale Islamica. Questi soggetti possono decidere ispirandosi alla Sharia e ai precetti religiosi, nella misura in cui ciò non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Se per esempio una decisione desse ragione a una parte esclusivamente perché l'altra è una donna, sarebbe una decisione palesemente contraria all'ordinamento italiano. Però, come capite, qua poi il l'equilibrio è difficile evidentemente da trovare. Andrea Indini, a pagina 9 del giornale, dove si dà ampio conto di questa vicenda, in un, due, si articola su due pagine, c'è anche una paginata di reazioni politiche, racconta di quello che viene chiamato Londonistan, ossia Londra. Il sindaco eletto la prima volta nel 2016 è musulmano, Sadiq Khan, origine pakistana e laburista, non è l'unico, e via dicendo. E sostiene Indini qua che la legge islamica ha soppiantato quella occidentale. Beh, insomma, questa mi sembra un'affermazione un po' forte, però sono attivi un'ottantina di consigli della Sharia. Il più antico è stato fondato nel 1982, spesso sono legati a moschee locali e all'interno lavorano imam, mufti e studiosi del Corano. Dovrebbero dirimere controversie tra musulmani senza soppiantare il sistema giuridico. Ma già nel 2010 l'Economist si chiedeva quale legge conta di più. Sul Times Matthew Seed parla apertamente di apartheid, la supremazia maschile sulla donna, spiega che viene incoraggiata dai leader religiosi e le donne hanno bisogno del permesso dei consigli della Sharia per ottenere il divorzio religioso, mentre i loro mariti possono annullare i matrimoni unilateralmente. Il Regno Unito non è un unicum. Dal 2025 anche in Svezia esiste un tribunale della Sharia dove i musulmani possono dirimere controversie civili come contese commerciali e divorzi davanti a personaggi di influenza che seguono i diktat della legge islamica. Visto che siamo nelle aule di tribunale, questo diciamo un tribunale completamente diverso, sapete c'è stata una enorme controversia intorno al tema degli autovelox omologati o semplicemente approvati dal ministero sostanzialmente. Ci racconta oggi Silvio Scotti sulle mie amate pagine di norme e tributi che tornano ombre sulla legittimità degli autovelox. La recente sanatoria introdotta dal Ministero delle Infrastrutture è sotto indagine da parte della Commissione Europea perché il testo del decreto dell'8 giugno scorso è diverso da quello che era stato notificato a Bruxelles. Sono in corso interlocuzioni con le autorità italiane e vedremo che cosa ne emergerà. Mentre, visto che siamo in temi di circolazione, poi andiamo alle cose un po' più grosse, però visto che siamo in temi di circolazione, guardate, questa è una vicenda che riguarda tantissime città. Avete presente le fat bike, ossia quelle bici con le ruote grosse che girano anche sulle piste ciclabili e che vanno molto molto veloci, a volte troppo veloci? Ebbene, a Bologna, così come era successo a Parma, arriva il bici velox. È una specie di rullo che funziona così. Funziona che se una di queste qua va troppo veloce o se va sotto i portici o se commette le infrazioni, i vigili la fermano, la mettono sopra questo rullo e verificano se è una bici davvero oppure se, come sospettiamo tutti, sono degli scooter mascherati. Una pausa.
4: I'll send it straight away with InfoCert sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
6: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63. Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 8 ottobre. Perturbazione in transito, diffuso maltempo al nord, dalla Lombardia al Triveneto e sul centro-sud tirrenico, dalla Toscana alla Campania centro-settentrionale. Sono attese piogge localmente intense e qualche temporale. Piovasche schiarite soleggiate in Emilia-Romagna, sulle Adriatiche e sul resto del sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
19: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
20: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
22: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
23: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
24: State ascoltando un programma offerto da
25: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
26: 24 mattino.
27: È che Rogero non abbia fatto niente e vabbè, lasciamo perdere tutte le polemiche che ne sono susseguite. Però mi domando, questo è il modo di dar la grazia? Cioè deve aver scontato un po' di pena, gli rimane
1: sì,
27: ancora un po' da fare,
1: questo, sì,
27: e poi viene i servizi sociali. Ma io ricordo che è stata data la grazia a una persona che non ha fatto un giorno di carcere, uno.
1: Quindi? E Quindi?
0: Tra l'altro l'altro ieri una fat bike, ero con lo scooter e andava a 50 km all'ora. Ho avuto per molti anni anche uno scooter elettrico tipo 50, giusto per farti capire, perciò che si guida col patentino, e quello andava al massimo a 35 all'ora. Però la differenza è che dovevo avere il casco obbligatorio e dovevo avere l'assicurazione obbligatoria.
1: Sì. Sì, guarda, amico mio, siamo perfettamente d'accordo. Direi che adesso non vorrei dire, ma il 90% di quelle fat bike sono praticamente dei motorini nella sostanza, per come sono fatti, cioè non sono molto diversi. Diciamo, non sono degli scooter perché non ne hanno la forma, non sono molto diversi dal Ciao e il Califfone, per chi se li ricorda, insomma, più o meno è quella, il Sì, insomma, quelle cose là sostanzialmente, solamente sono mezzi elettrici che dai una mezza pedalata e poi alla fine vai sostanzialmente elettrico. Allora, dunque, vorrei darvi conto oggi di questa pagina molto interessante che trovate sul Sole 24 Ore, che riguarda tutti noi perché riguarda la sanità, e poi transitiamo più in generale sul tema dei giovani, perché è una pagina che riguarda i giovani e riguarda le scelte che fanno quando devono selezionare la specializzazione. La fuga dal Servizio Sanitario Nazionale comincia dai giovani medici, ci racconta oggi Marzio Bartoloni. Si scelgono sempre meno le carriere in ospedale e più quelle con sbocchi nel privato. Il quadro emerge dalle borse, ossia le specializzazioni mediche, le borse per le specializzazioni mediche non assegnate. Nel settore della medicina d'emergenza-urgenza, la percentuale di specializzazioni non assegnate è la metà, cioè erano richiesti 1020, c'erano aperti posti per 1020 persone e se ne sono trovate solamente 500 in sostanza. Tra le specializzazioni meno richieste c'è microbiologia e virologia. 114 posti a bando, l'87% non assegnati, farmacologia e tossicologia clinica. Poi una cosa che non pensavo che esistesse, comunque è medicina termale, magari è una cosa serissima, quindi non mi permetto, ce ne sono 8 posti a bando, praticamente è quasi andato deserto. Però il tema è questo, la fuga dei camici bianchi della sanità pubblica inizia subito dopo la laurea in medicina, quando i giovani medici devono decidere la specializzazione da seguire, un percorso formativo di 3-5 anni, in molti snobbano tutte quelle carriere che hanno come sbocco professionale l'ospedale pubblico. Per molti neodottori, meglio infatti scegliere quelle specializzazioni che prevedono la possibilità di lavorare nel privato con guadagni spesso molto più alti del solo stipendio del servizio sanitario. Una fuga, tra l'altro, che continua anche dopo, quando i medici lavorano in ospedale, visto che secondo gli ultimi dati, per la prima volta, il numero delle dimissioni volontarie dalla sanità pubblica ha superato quello dei pensionamenti. Un'emorragia che non fa che peggiorare la situazione evidentemente del settore pubblico. Nella legge di bilancio, ora in preparazione, il ministro Schillaci spera di spuntare almeno 1 miliardo per incentivare il personale, 500 milioni per assunzioni e liste d'attesa, 150 per le indennità di infermieri e personale, 350 milioni per potenziare l'indennità di esclusiva dei medici, e cioè la voce dello stipendio che premia chi giura fedeltà al Servizio Sanitario Nazionale e non lavora anche per il privato. Nel frattempo, ieri è stato trovato l'accordo sul contratto dei medici in busta paga 560 euro e arretrati da 4.316 euro. Giovani, appunto, giovani la cui rabbia merita di essere ascoltata, dice il primo ministro francese Sébastien Lecornu dopo le violenze dei giorni scorsi e le proteste. Daniele Zappalà, il titolo del pezzo di Daniele Zappalà su Avvenire a pagina 4, che racconta che già ieri i campus universitari bloccati e in fermento sono saliti di colpo a 80, compreso il prestigioso polo parigino di Sciences Po, mentre i commentatori azzardano sempre più spesso paragoni con i fatti del 68. Lì in alto, sempre più assediato, l'esecutivo riunito attorno al presidente Emmanuel Macron, che in giornata ha tentato di placare almeno un po' le tensioni attraverso un intervento ai francesi per bocca del premier Sébastien Lecornu. Diverse le promesse lanciate, a cominciare da quelle verso la scuola, ma soprattutto un'apertura di credito, per così dire, nei confronti di queste proteste. Le proteste spagnole invece, come sapete, sono state sulla casa e oggi, sempre a venire in questa stessa pagina con Vittorio Pellegra, si interroga e dice questo: comparando l'aumento degli affitti a quello delle retribuzioni tra il 2015 e il 2024, il rapporto tra costo della casa e salario peggiora in Spagna del 40% e in Italia del 41%. E allora dice: ma come mai in Italia non c'è la piazza che protesta? Sostiene questo Pellegra: da una parte c'è una maggiore diffusione in Italia della casa di proprietà e degli aiuti familiari, direi più i secondi, perché in realtà la proprietà della casa, i livelli di proprietà della casa sono simili, anche se in Spagna ci sono più persone ancora alle prese col mutuo, secondo gli ultimi dati OCSE. Ma forse c'è anche qualcosa di più, guardiamo la dinamica. Un aumento del 5% in un anno può apparire un'emergenza, una perdita di potere d'acquisto che procede lentamente per 10 anni rischia invece di diventare normalità. Dice quindi Pellegra: può darsi semplicemente che gli italiani piano piano si siano abituati a questa perdita di potere d'acquisto e quindi la protesta non sia quasi più nelle loro corde. Sì, poi aggiungo io, c'è una questione di economia non osservata e forse anche quella andrebbe guardata, cioè sul benessere, aperte virgolette, chiuse virgolette, degli italiani, forse c'è anche un pezzo di nero più forte che in altri paesi e che consente di tenere in equilibrio il potere d'acquisto, oltre che una quota di risparmio anche piuttosto alta che gli italiani progressivamente hanno intaccato. La Stampa, pagina 7, parla di mobilitazioni da Torino a Roma e del fatto che ora si scalda l'autunno italiano, occupati alcuni istituti, la rete di studenti punta su un corteo nazionale del 20 novembre, qualche quotidiano racconta della rete degli studenti medi che è andata in questi giorni in Francia, in visita, per così dire, in supporto agli studenti francesi. E poi c'è tutto il capitolo legge elettorale, guardate, quasi ve lo risparmio. L'unica pagina che forse può valer la pena leggere è pagina 9 del Corriere della Sera, dove Claudio Bozza ci racconta che dal 14 aprile scatta il cosiddetto Liberi Tutti, cioè salta la tagliola sulle pensioni per 184 deputati e 81 senatori. In gioco c'è l'assegno da 1000 euro netti a 65 anni per chi è al primo mandato, ma per ottenerlo basterebbe sciogliere le Camere dopo metà gennaio, quindi quella è la scadenza nella quale, per così dire, si può iniziare a sentire eventualmente aria di elezioni, certamente non prima. Ci sono gli allarmi del Fondo Monetario sul debito, la bufera così definita dal Sole 24 Ore sui bond, sulle obbligazioni di Stato, ne parliamo tra un attimo anche con il nostro direttore, come sempre Fabio Tamburini, come sempre il giovedì. Traffico.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Oltre al traffico tipico in aumento, come sempre in questa fascia oraria, alle porte di Genova code per incidente sulla A10, autostrada di Fiori, tra Pa e Pegli, disagi in direzione del capoluogo ligure. Alle porte della capitale si viaggia inoltre in coda sempre per incidente sulla via Pontina tra Pomezia e Castelromano, disagi in questo caso in direzione del centro della capitale. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo qui tra un'ora circa, intanto buon viaggio.
6: Vogliamo parlare di debito pubblico stamattina, magari col direttore?
4: 24 mattino.
1: E che vogliamo fare, caro Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core e naturalmente di Radio 24. Caro Fabio, dunque, eccoci qua, parliamo di debito pubblico, meglio del costo dei rendimenti, di quello che sta succedendo sul mercato. Ciao Fabio, eccoci, buon giovedì.
7: Salute a tutti. Mio papà diceva: caro Fabio, ricordati, i debiti si pagano. Appartiene a un'altra epoca, evidentemente. Qui si è creata una situazione per cui il mondo, attenzione, non l'Italia, ma il mondo è seduto su una montagna di debiti, un barilotto di dinamite con la miccia innestata. E io ho un'impressione che alla fine questi debiti non verranno pagati, perché la macchina è impressionante. E guardate che certamente noi italiani ne sappiamo qualcosa, abbiamo un debito importante, ma non è che dalle altre parti è molto diverso. La Francia sta guadagnando posizioni in classifica rapidamente, tra poco raggiunge l'Italia, e con tutti gli sconquassi sociali che questo determina, bisogna stringere la cinghia, le scuole non vengono sistemate, i ragazzi protestano, si arrabbiano, insomma. Ma anche lì non è mica un problema dell'Europa, qui è un problema del mondo. Gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno un debito impressionante, lo tengono a bada perché sono l'unico Stato che può stampare moneta di fatto, con la forza del dollaro, messa peraltro a dura prova da Trump. Il debito è impressionante, ma se uno guarda,
1: sì. Posso, Fabio,
7: di
1: scusami,
7: quanto cresce ogni giorno,
1: Fabio, posso,
7: è terribile.
1: Fabio, posso, anche se anche i loro rendimenti stanno soffrendo parecchio in questo periodo, persino più di quelli europei, mi pare di poter dire, no? Dico degli americani, siamo sopra il 5% di rendimento sui decennali.
7: Certo, quindi il debito continua a peggiorare. Insomma, io credo che il mio papà si stia rivoltando nella tomba, pensando ai debiti che devono essere pagati. Qui non li pagherà più nessuno. È arrivato a un certo punto Elon Musk, che doveva tagliare di qui, tagliare di là, è durato lo spazio di un mattino, poi ha dovuto mettere la coda tra le gambe e ritirarsi in buon ordine, no? Ve lo ricordate Elon Musk?
1: Certo.
7: All'inizio della seconda presidenza Trump, arrivo io, faccio tutto io, taglio il debito, metto di qui, taglio di là, mando via questo, mando via quegli altri, grandi licenziamenti. È finito in una Waterloo clamorosa, una Caporetto per lui. Insomma, qui ormai la situazione è piuttosto evidente. Il debito mondiale è completamente fuori controllo. Siamo in buona compagnia, però Mal Comune non è in questo caso mezzo gaudio.
1: Sì, e vedremo che cosa succederà sui mercati anche nella giornata di oggi e nei prossimi giorni, con un contagio, se così possiamo chiamarlo, speriamo che non lo sia, che sembra partire proprio da Parigi, lo dicevamo prima. Ci sono stati 100...
7: Ma io non credo che ci sarà un contagio, ma alla fine è talmente diffuso questo problema che alla fine io non credo a scenari di drammaticità, spero di non sbagliarmi. Certo, il problema esiste, e quindi le difficoltà non vanno nascoste.
1: Allora, due fronti dall'Europa. Il primo è questo passo avanti del quale diamo conto anche oggi sul Sole 24 Ore nei confronti della Cina, e vedremo fino a quanto si riuscirà ad andare in fondo, ossia di restrizioni commerciali sulle auto ibride in arrivo dalla Cina. Dall'altra parte un po' di mancanza di azione sull'energia, Fabio.
7: Mi concentrerei soprattutto sul secondo punto che hai detto. Sì, gli ascoltatori possono anche tapparsi le orecchie, no? Ma mi verrebbe da dire parole, parole, parole. Vi ricordate la famosa canzone? Qui l'Europa è impotente, continua a dire delle cose che poi non riesce a fare, ma non le vuole probabilmente neanche fare. Sull'energia facciamo ridere i polli, la von der Leyen parla vanvera. Qui i problemi sono straordinariamente significativi per le imprese, per le famiglie, c'è un deficit di energia drammatico, e quindi parole, parole, parole. Sei stato servito, Simone, peggio
1: però,
7: di così non poteva andare
1: però,
7: questa
1: però,
7: mattina.
1: Però guarda, lo sai che invece tutto sommato ti ho trovato abbastanza intonato, poi naturalmente.
7: Adesso devi far cantare Paolo Mieli,
1: sì.
7: Al prossimo giro.
1: Sì,
7: ti aspetto al varco.
1: Può essere. Invece,
7: ma guardate,
1: Lauricella invece si nasconde dietro il vetro, no? Io vorrei farlo cantare Lauricella, invece sta là, si nasconde dietro il vetro, e così è.
7: Non ci riuscirai mai. Ma tornando alle cose serie, ma l'impotenza dell'Europa, qui c'è un ceto di 20-23 mila persone che stanno a Bruxelles, sono staccati dalla realtà, tanto loro che gli frega, prendono un bello stipendio, e non voglio fare demagogia, ma è proprio così, anzi lo stipendio è molto alto, lo prenderanno a prescindere, almeno così ritengono, e quindi chi se ne frega, assistono impotenti al dramma di un'Europa che non conta più un fico secco, ormai i giochi li fanno gli Stati Uniti, la Cina, e l'Europa è lì divisa, becera, che dice delle cose che non riuscirà mai a fare, giusto così per dirle. Guarda che questo è un vero dramma.
1: Senti Fabio, c'è anche la questione Ilva che è aperta.
7: Sì, lì il dramma è tutto italiano. Siamo riusciti a disfare un centro siderurgico che era forse il migliore d'Europa. Se uno legge la storia dell'Ilva degli ultimi 10-12 anni, per la mole di errori e di mancanza di capacità di disegnare degli scenari e di attuare degli interventi adeguati, ma c'è da sbattere la testa contro il muro. C'è da sbattere la testa contro il muro, una serie di errori clamorosi, e alla fine siamo in braghe di tela e non avremo probabilmente più una grande produzione d'acciaio, che per un paese che resta nonostante tutto la seconda industria manifatturiera d'Europa è davvero un punto di debolezza clamoroso.
1: Grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buona giornata, buon giovedì, ci risentiamo giovedì prossimo, ciao.
7: Aggiungerei compatibilmente.
1: Sì, speriamo. Giornale Radio, a dopo.
25: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
8: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
9: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
10: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
13: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
14: Finalmente, Franz, con che dati?
13: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
14: E chi lo fa?
13: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
14: Tipo Pantera quello col TH?
15: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
14: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
28: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
16: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Il segnale orario vi è offerto da
23: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
28: Le 7:59.
29: GR24, il sole 24 ore.
28: Caro carburante, il governo valuta le accise immobili, atteso il via libera di Bruxelles su energia e difesa. Ok della Camera, la terza fiducia sulla legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste in Spagna e in Francia, gli studenti tornano in piazza. Maltempo, forti temporali a Roma e allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diversi comuni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. È atteso oggi a margine dell'Eurogruppo in programma a Lussemburgo il via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia al patto di stabilità per le spese energetiche per la difesa. 28 miliardi per il biennio 2026-2027. Intanto il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Ad annunciarlo la premier Giorgia Meloni al termine del vertice MED 9 a Spalato.
30: Vale 160 milioni di euro l'extragettito IVA sui carburanti di settembre. Il governo potrebbe prorogare lo sconto accise di 6 centesimi sul gasolio per qualche altra settimana, ma per ora aspetta. Lo ha spiegato la premier Giorgia Meloni al termine del vertice MED 9 a Spalato.
31: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
30: L'ENI precisa intanto che il prezzo massimo sul gasolio per ottobre resta 2,25 euro per contenere i picchi di costo della materia prima sui mercati internazionali, ma viste le attuali quotazioni il prezzo sulla sua rete è risceso a 2,21. L'attesa del governo sulle accise mobili è legata anche alle reazioni dell'Europa alla proposta italiana di maggiore flessibilità legata alla fiammata dell'inflazione. Eurogruppo ed Ecofin questa settimana e il Consiglio europeo la prossima. L'obiettivo è utilizzare l'extragettito IVA non solo sui carburanti per abbassare le bollette e non contabilizzare ai fini europei le maggiori uscite statali da indicizzazione di pensioni e assegno unico. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
28: Secondo il Fondo Monetario Internazionale non è più possibile rimandare il risanamento dei conti pubblici, soprattutto nelle economie avanzate e ad alto indebitamento. Parole che arrivano in una giornata in cui tornano sotto pressione i prezzi dei titoli pubblici, con rendimenti in ulteriore rialzo. Borse tutte negative, con Milano che ieri ha perso il 2,5%, la peggiore in Europa.
32: Il petrolio alle stelle, la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato e la paura dell'inflazione sono i tre fattori che stanno mandando in agitazione i mercati mondiali e i listini azionari sono alle prese con i timori che le banche centrali alzino i tassi più del previsto per frenare la corsa dei prezzi. Il termometro, come sempre, sono i rendimenti dei treasury statunitensi a 10 anni, ormai ai massimi dal 2002. Non va meglio nella vecchia Europa, dove la curva dei rendimenti è verso l'alto, con Francia e Italia tra i paesi più bersagliati alle vendite sui bond sovrani. A fine seduta, infatti, lo spread è balzato a 115 punti, mentre la cedola del BTP decennale è salita ancora a 4,63%. E un primo avvertimento arriva dal Fondo Monetario Internazionale, che sottolinea la mancanza di un'azione decisiva nelle economie dell'Eurozona fortemente indebitate, sollecitando così scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. Enrico Miele da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
28: Andiamo in Francia. Ieri il primo ministro Sébastien Lecornu ha rassicurato i mercati, confermando l'intenzione di riportare il deficit al 5% del PIL nel 2027. Lecornu è tornato sulla protesta degli studenti, che oggi saranno di nuovo in piazza nel quarto giorno di mobilitazione, pianificando 5 cantieri di lavoro per rispondere alle aspettative degli studenti.
0: Il premier Lecornu cerca di calmare le tensioni che in questi giorni stanno scuotendo la Francia, non solo con le proteste studentesche, ma anche con i problemi legati al costo del carburante, al caro vita e all'inflazione.
1: Nous sommes dans une situation difficile, mais nous ne sommes pas pour autant sans réponse.
0: Siamo in una situazione difficile, ma non siamo senza risposte, ha detto Lecornu in un discorso ai francesi, annunciando lo sblocco di 10 milioni di barili di gasolio, aiuti in bolletta per i redditi più bassi e un piano di emergenza per gli agricoltori. Ma la parte più attesa era quella sulle polemiche per le violenze scoppiate durante le manifestazioni studentesche, che hanno portato al ferimento di 761 poliziotti e 215 studenti.
1: Les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
0: Le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti, ha detto il premier. Poco prima, il ministro dell'interno, Laurent Nunez, ha annunciato la sospensione temporanea dell'utilizzo delle granate stordenti, dopo che un giovane ha perso la mano raccogliendone una. La sinistra, però, chiede il ritiro di tutti i dispositivi antisommossa, soprattutto i fucili caricati con pallottole di gomma. Intanto, sale l'attesa per la nuova protesta prevista per oggi. Danilo Ceccarelli, Radio 24, il Sole 24 Ore, Parigi.
28: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna.
2: Addio a Mari Carmen Abascal. L'87enne convertitasi nel simbolo dell'emergenza abitativa spagnola dopo che lo scorso 23 settembre era stata sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid. Mari Carmen è infatti deceduta nella serata di ieri presso un ospedale della capitale dove era ricoverata dal giorno dello sfratto. Avvenuto al termine di una battaglia legale con la società che aveva acquistato la sua casa, obbligandola alla fine ad abbandonarla dopo aver triplicato la richiesta del fitto mensile. Un episodio che ha scatenato proteste contro la crisi della casa in tutta la Spagna, portando alla caduta del governo Sánchez e alla convocazione di elezioni anticipate. Proprio il divampare della protesta sociale aveva spinto la società proprietaria della casa a fare marcia indietro, firmando un nuovo contratto con Mari Carmen per consentirle di tornare a vivere tra quelle mura. Con la crisi abitativa che si profila come tema centrale,

0: In Senato e sottoposti di nuovo all'esame della Camera. Sul voto finale le opposizioni hanno giocato ancora una volta la carta dello scrutinio segreto, come già a luglio, quando l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze nel voto elettorale fu bocciato di misura per divisioni tra i partiti di maggioranza. Serena, lo sono sempre, ha replicato Giorgia Meloni ai cronisti che ieri la incalzavano sul voto finale sulla legge elettorale. Legge che, oltre alle preferenze, prevede un premio di maggioranza per chi supera la soglia del 42%, l'indicazione del candidato premier e l'aumento del numero delle firme necessarie per un nuovo partito. Le opposizioni giudicano anticostituzionale la nuova legge elettorale e promettono battaglia anche fuori dal Parlamento. Per il voto di oggi a scrutinio segreto, il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato di aver chiesto al Presidente della Camera il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza, dice, siano controllati. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Andiamo all'estero. Una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar è stata attaccata provocando un numero imprecisato di vittime. L'attacco è avvenuto mentre l'Iran annunciava la chiusura di una rotta nello stretto di Hormuz, utilizzata per aggirare il blocco navale imposto da Teheran.
2: Mentre a Teheran riprendono i voli internazionali, il primo è stato per la città sacra agli sciiti di Najaf in Iraq, nello stretto di Hormuz il traffico marittimo è tornato ai minimi da 2 mesi a questa parte per una impennata di attacchi iraniani alle petroliere in transito. L'ultimo poche ore fa, dopo che l'Iran aveva annunciato la chiusura di una rotta più vicina al Qatar, che era utilizzata per tentare di aggirare il blocco dello stretto. In un comizio in Texas, il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che il suo inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sta lavorando bene a un potenziale accordo con l'Iran, ma ha anche aggiunto che un accordo non è la sua soluzione preferita, il che sembra fare il paio, per così dire, con l'ordine che, secondo la testata Axios, il Pentagono ha impartito al Comando Centrale degli Stati Uniti affinché completi i preparativi per la ripresa dell'operazione militare contro l'Iran. Fonti statunitensi e israeliane aggiungono che l'offensiva potrebbe avvenire prima delle elezioni di midterm di novembre o addirittura prima delle elezioni israeliane di fine mese. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E alle 9 è prevista in Commissioni Esteri e Difesa alla Camera l'audizione del Ministro della Difesa Guido Crosetto sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. Gli Stati Uniti chiedono alla Russia maggiore trasparenza sulla morte di una ricercatrice nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare.
3: L'Unione Europea monitora il sospetto caso di peste in Siberia con la massima attenzione. Lo fa sapere Bruxelles, dove ieri si è tenuta una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria a seguito della morte di una tecnica di laboratorio russa di un istituto di Irkutsk dove vengono studiate infezioni batteriche e virali pericolose. La 28enne, secondo alcuni media russi, avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente batteri vivi. Ricoverata e morta il 2 ottobre scorso di peste polmonare, mentre nessun contagio sarebbe avvenuto tra i colleghi posti in isolamento, afferma Mosca. Il Cremlino bolla poi come fake news le notizie diffuse da alcuni media su un possibile secondo caso di peste in Siberia. Ordinata dalla Mongolia una sorveglianza sanitaria alla frontiera con la Russia, il rischio di diffusione della peste polmonare è basso per l'intera federazione russa e molto basso per la regione europea, afferma l'OMS, che insieme all'UE e agli Stati Uniti ha chiesto a Mosca maggiori informazioni. Anche noi siamo pronti a fornire assistenza agli USA nella lotta contro i focolai di malattie infettive, compresa la peste, ha affermato il Cremlino dopo che l'amministrazione Trump aveva offerto sostegno alle autorità di Mosca in seguito al caso di Irkutsk. Quanto ad una telefonata riguardo con Putin, data per imminente da Donald Trump, non è stata ancora concordata, ha comunicato il Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora la cronaca. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Iacopini avvenuto il 5 ottobre nel quartiere di Monteverde Vecchio. L'uomo, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo, era a bordo di un monopattino quando è stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. È stata scoperta una maxi frode fiscale nel commercio di prodotti elettronici e informatici, frode che coinvolge diversi paesi europei. La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito 6 misure cautelari e sequestrato beni per 11 milioni di euro. L'inchiesta, coordinata dalla Procura europea, ha portato a 300 perquisizioni in 8 paesi. In Italia sarebbero coinvolte 93 società con fatture false per oltre 450 milioni di euro in 4 anni. La strage di Capodanno a Cramontana. La compagnia assicurativa Zurich definisce infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti.

0: nessun via libera da parte della Procura Vallese e nessun via libera da parte dell'assicurazione Zurich. Jessica Moretti avrebbe sì chiesto un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute dopo il rogo in cui nella notte di Capodanno nel suo locale del Constellation di Cramontana sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Ma la Procura Vallese da parte sua ha espletato solo un passaggio procedurale legato al blocco dei conti di Jessica Moretti. Non c'è stato dunque alcun via libera ad una richiesta di indennità che la Zurich peraltro ritiene del tutto infondata, tanto che è pronta a intraprendere una battaglia legale. Jessica Moretti, lo ricordiamo, è sottoposta ad obbligo di firma, mentre il marito Jacques è in carcere con l'accusa di averla picchiata. Parla comunque di richiesta indecente da parte di chi dal locale in fiamme è fuggita per prima, Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi rimasti gravemente feriti. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura al maltempo, sono una cinquantina gli interventi della polizia locale a Roma, 120 quelli dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Ed è allerta arancione fino alle 17 di oggi in tutta la Toscana con rischio di allagamenti e frane, previste anche grandinate e forti raffiche di vento. Scuole chiuse in diversi comuni, tra cui Livorno, Pistoia, Carrara e Grosseto. A Firenze chiusi i parchi e mercati. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 8:59.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
4: 24 mattino.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltami.
7: Parole, parole, parole.
6: Ti prego.
7: Adesso devi far cantare Paolo Mieli al prossimo giro. Ti aspetto al varco, ti aspetto.
8: Chissà, chissà.
9: Ma non credo, non so Paolo se ti vuoi...
10: No, accetto il guanto di sfida posto dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Anch'io farò parte della rassegna cantando, ma fra un po', perché prima mi devo allenare. Ho sentito che lui è intonatissimo.
9: Sì, hai visto, io sono rimasto impressionato.
10: Io mi devo, non sono intonato come lui, e quindi adesso mi metto a fare esercizio con un maestro di canto e poi gli faccio vedere io a Fabio Tamburini cosa sono capace. Canterò delle canzoni molto più complicate. E comunque stamattina sono nervoso, mi è passata la tosse in parte, però sono allarmatissimo perché Trump ha dichiarato che la peste siberiana non è peste, che lui... E quando Trump dice una cosa io penso il contrario, e quindi vuol dire da stamattina girerò con la mascherina e prenderò precauzioni contro la peste siberiana. Sapete, cari ascoltatori, cos'è questa ricercatrice ventottenne che è morta facendo esperimenti sulla peste in un posto sperduto in Siberia, un laboratorio, in un posto qualsiasi, e quindi sono allarmato, così come sono allarmato dalla doppia notizia che tu hai dato, uno della morte di Marie Carmen Abascal, l'87enne invalida che il 23 settembre era stata buttata fuori di casa perché non pagava l'affitto molto aumentato, poi Sanchez aveva fatto una legge d'emergenza, gli aveva abbassato questo affitto e facendolo tornare meno normale. Ieri, mentre stava per firmare il contratto che lo avrebbe riportato a casa sua, è morta, ma questo ha dato ulteriore slancio a un movimento che sta sconvolgendo la Spagna. Mentre questo movimento sconvolge la Spagna, ce n'è un altro che, di cui anche tu hai dato, insieme alla morte di Marie Carmen, per quegli strani casi della vita, si è risvegliato invece Krista Pike, che era stata condannata a morte, ti ricordi?
6: Certo, due iniezioni letali che non erano, che non l'hanno ucciso.
10: Adesso c'è tutta una battaglia per evitare la pena di morte bis, ma credo che una legge impedisca dopo due iniezioni letali di dargli una terza. Lei ha la prima parola che ha detto agli avvocati che è arrabbiata e confusa, però si è svegliata e parla, e l'articolo più interessante che ho letto è quello in Italia di Paolo Mastrolilli su Repubblica, così come sulla Spagna quello di Andrea Nicastro, che sta seguendo le vicende spagnole con una maestria che mi aspettavo, perché lo conosco, so che è molto bravo. E a proposito delle vicende francesi invece, mi ha molto divertito quei fenomeni che si verificano. Dunque, innanzitutto Libération dice che ha fatto un conto, uno storico, che ci sono allo stato attuale più arresti di quanti ne erano stati fatti nel maggio del 68, quando poi ci fu quella sorta di rivoluzione mancata che si concluse con delle elezioni, lo ripeto sempre, e la vittoria di De Gaulle. Quindi non è detto che queste manifestazioni portino fortuna. Ma il sindaco di Saint-Denis, dove è nata questa rivolta, si è unito alla rivolta, ha detto che a volte la violenza è legittima. Anche questo è un fenomeno tipico del 68, persone più adulte o che hanno responsabilità istituzionali si uniscono alla rivolta. Fra un po' anche tu andrai in giro con l'Eskimo, io certo, ne sono convinto,
6: certo,
10: e con bandiere così, e hai fatto benissimo a leggere quell'articolo di Elisa Forte su, sempre sulla Stampa, la Stampa ovviamente, io lo dico tutti i giorni su questa vicenda internazionale, è più attenta alle sfumature, non perché tutti i giornali pubblicano articoli come quello di Nicastro che ti citavo prima, ma le sfumature, i collegamenti, appunto, mobilitazioni da Torino a Roma, si scalda l'autunno italiano, quindi preparatevi ad avere anche in Italia qualcosa, e a niente vale la cosa che tu sempre hai ricordato, scusami, oggi sono costretto a fare un riassunto delle cose che tu hai già detto, ma magari qualcuno si è messo in sintonia, si è sintonizzato solo adesso, che Le Cornu, il ministro francese, dica adesso cerchiamo di capire gli studenti, quando tu ne hai arrestati sì, una quantità innumerevole, il danno è fatto.
6: Sì.
10: Ci sarebbero centinaia di altre cose, che Putin ha festeggiato il suo compleanno bombardando il doppio Kiev, è un modo, per lui sono come fuochi d'artificio, ovviamente nell'indifferenza di tutte le mobilitazioni popolari e studentesche nel mondo, quindi continuano da 4 anni e mezzo e passa pioggia di cose, insomma, mi è sembrato buffo questo modo di festeggiare il suo compleanno, può essere una coincidenza, non dico. Venendo all'Italia, le cose sono molto chiare, oggi è un giorno decisivo, guarda, l'articolo di Massimo Franco su Corriere della Sera lo spiega molto bene, è un giorno decisivo perché c'è il voto segreto, quindi o la battono questa legge elettorale oppure entra in funzione e probabilmente si voterà. Perché Massimo Franco spiega che prima che si pronunci la Corte Costituzionale fanno ampiamente in tempo a convocare le elezioni, anche qui nei modi che tu hai raccontato, sciogliendo le Camere a gennaio, votando dopo il 14 aprile, perché il 14 aprile è la data in cui scatta la tagliola sulle pensioni per 184 deputati e 81 senatori, cioè quei deputati e senatori che non prenderebbero la pensione dopo il 14 aprile la prendono, e quindi si può votare e si può evitare di incappare in una sentenza della Corte Costituzionale, è già successo, i servizi più interessanti sono di due tipi, uno quello di Repubblica, che in ben due articoli, uno di Gabriella Cerami, perfetto, leggetelo a pagina 4 di Repubblica, E uno è un editoriale altrettanto bello di Miguel Gotor, sempre su Repubblica, come si muove il partito del pareggio. Il partito del pareggio è quello che vuole che nessuno dei due fronti prenda il 42% e quindi spezzetta le candidature in modo che non arrivi al 42%, si fa il colpo proporzionale, si va in Parlamento e in virtù del pareggio sarà Mattarella a scegliere chi fa il Presidente del Consiglio ed è più facile eleggere un Presidente della Repubblica non di destra. Questo è il tema del partito del pareggio. Ma nel centro-sinistra, adesso che devono scegliere il nome, è inutile che sperino, aspettino la Corte Costituzionale, perché magari si vota prima della sentenza della Corte Costituzionale, avvengono cose strane. Ieri c'è stata una riunione curiosa su cui tutti i giornali che si sono riuniti, Bonelli, Fratoianni e Conte senza la Schlein, chiuso, no? È chiaro, che è curioso, dice ma la Schlein era malata, poi forse si aggiunge il tema della riunione, come si fa il patto con Renzi. Renzi gliel'ha già spiegato, non vi preoccupate, nelle foto mando la Boschi, così io non compaio, non vi metto in imbarazzo, non vuole creare rogne con Conte, che, di cui lui ha detto peste corna, e si vergogna anche di fronte all'elettorato del Movimento 5 Stelle di presentarsi in compagnia con lui. Di classifica, curiosi, Vanda Marra sul Fatto Quotidiano, c'è nemici dei Gazebo, Fratoianni e Bonelli a pranzo con Conte. Ma come nemici dei Gazebo? È stato Conte, forse i nemici di Gazebo si riferisce solo a Fratoianni e Bonelli, è stato Conte che subito dopo il referendum, ve lo ricordate, comparve in televisione e disse adesso si fanno le primarie, sì. È venuto il momento di fare le primarie, quindi l'avete voluta e adesso fatele. Una cosa curiosa che viene da un articolo di Ruggero Montenegro sul Foglio è che in questa riunione segreta si sarebbe presa in considerazione l'eventualità che si candidi alle primarie Francesca Albanese. Figurati, Francesca Albanese non ha dato nessun segnale per adesso in questo senso, però è chiaro che se si candidasse Francesca Albanese sconvolgerebbe tutto, a parte che ruberebbe tutti i voti di Conte, ma è capace che arriva prima, capisci? Quindi sì. Insomma, questa eventualità è molto
9: specie se le primarie si fanno anche online, mi pare.
10: Beh, se si fanno online, se si fanno primarie online vuol dire primarie aperte a l'accheraggio, sia chiaro. Si sono sempre fatte con i gazebo, se questa volta si fanno online vuol dire che non è un modo più moderno, più adeguato ai tempi, vuol dire che si aprono a quell'eventualità. Per quello che riguarda le notizie, per il caso Amara, il famoso caso, è stata confermata, mi sembra, in maniera definitiva la condanna di Davigo. Voglio spendere due parole a proposito di Davigo. Vedo che da quando è stato condannato i suoi interventi, che erano sempre puntuti in televisione, sui giornali, si sono rarefatti. Questa è una cosa molto brutta. Lo dico avendo avuto io una questione giudiziaria con Davigo e quindi non sono sospetto di amicizia, però se vi interessavano i pareri di Davigo prima, non è che una volta che ha avuto una condanna per una cosa non vi devono più interessare, quindi riportate Davigo in televisione.
9: Magari è lui che non si concede, Paolo, quindi può darsi anche...
10: Va bene, allora lo dica, scriva in un articolo sul Fatto Quotidiano, su cui scriveva con una certa regolarità: da oggi mi ritiro a vita privata, curo i miei nipoti, e non hai capito, lo faccia capire, sì. Perché può lasciare l'impressione invece di un certo opportunismo di quelle trasmissioni televisive come Di Martedì, per dirne una, o di certi giornali come Il Fatto, per dirne un altro, dove lui scriveva o compariva con una certa intensità e non compare più. Lo annunci come si fa, poi parleremo di annunci per un'altra cosa più delicata, ma il caso del giorno è il caso Vaccarono, Fabio Domenico Vaccarono, che ha messo su una società, adesso è molto complicato, non te lo sto a spiegare, che influenza i giornali in cambio di pubblicità.
9: Aspetta, non era così. Cioè, Pegasus era l'università online, il sospetto dei magistrati, o meglio di un magistrato di Harry John Woodcock, esatto, il pubblico ministero, l'indagine è stata aperta mettendo sotto inchiesta praticamente tutti i vertici dei giornali ovunque, compresi, insomma, comprese il Sole 24 Ore, il Fatto Quotidiano, questa cosa qua, sarebbero stati il Fatto Quotidiano, Fan Page, cioè ci sono tutti praticamente, il Corriere della Sera, non c'è il Corriere della Sera, vabbè, insomma, avrebbero fatto delle pressioni per, diciamo, tramite la pubblicità, avrebbero fatto delle pressioni per migliorare, per così dire, la visibilità pubblica di Pegasus.
10: Perfetto, l'hai spiegato alla perfezione, più o meno hai detto quello che stavo dicendo io, ma comunque non te lo rinfaccio. Secondo Tonino Laghi, che è uno esperto che scrive sul Libero, questo assalto alla stampa di Woodcock ha messo in imbarazzo Gratteri. Lo escludo, sconoscendo Nicola Gratteri, essendo capo della Procura di Napoli, figurati se Gratteri si fa mettere in imbarazzo. Nel frattempo, nell'inchiesta è stato coinvolto, come capita regolarmente, Luigi Bisignani, che compare sui giornali un giorno sì, un giorno no, ma non è indagato, però filtrano come sempre le telefonate, e siccome i due attraverso Bisignani, Baccarone attraverso Bisignani, sarebbero intervenuti sulla ministra Bernini, questo l'articolo è di Nello Trocchia, quindi un articolo, ne sono sicuro al 100%, per farle, come dire, ribadire una legge che c'era ai tempi del Covid che permetteva a loro una scappatoia, la Bernini li ha mandati a quel paese, e allora c'è una telefonata in cui viene definita la Bernini rigida e stronza. Ma io dico, non c'era, non avevamo stabilito che queste cose non uscivano più, quelli, sai, in una telefonata. Anch'io ti ho definito in una telefonata rigido e stronzo, mi è capitato, ma perché tu leggi le carte
9: giudiziarie?
10: Io
9: lo so perché, me lo riferiscono, io ho le mie fonti.
10: Comunque,
9: guarda che Mieli ti ha detto che sei rigido e stronzo, e io ho detto, sai com'è.
10: Ma rigido e
9: stronzo, è vero, tra l'altro.
10: Scusami. È una ministra, ti pare che uno,
9: scusami,
10: deve leggere,
9: è vero, non della Bernini, è vero che lo sono io, cioè, no, per carità, no, scusa.
10: Tu hai detto che è vero della Bernini, guarda che abbiamo capito tutto.
9: No, non è vero, parlavo di me.
10: Tu hai detto, comunque, che io debba leggere sui giornali, aprire e essere definita rigida, va bene, ma stronza la Bernini, che Bisignani e Vaccarono dicano queste cose, ammesso che siano loro due a dirlo. Passiamo a cose serie. È morta Barbara Spinelli, una delle più grandi giornaliste italiane, che ha avuto la figlia di Altiero Spinelli, europeista, è stata lei stessa parlamentare europea dal 2014 nella lista Siriza, quella di Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis, e ha avuto un lungo itinerario nella sua vita, è passata da posizioni molto simili a quelle di Milan Kundera a posizioni molto radicali, tant'è che negli ultimi anni collaborava col Fatto Quotidiano. Oggi Travaglia ha scritto un bellissimo articolo, ma non piagnucoloso, anzi un articolo pieno di asperità sui suoi litigi con Scalfari, perché aveva litigato con Scalfari, perché lei era stata a Repubblica, alla Stampa, anche al Corriere della Sera. Ma è la fine che mi ha incuriosito, era malata di cancro e lei, e lui ha messo tra virgolette questa frase: la mia situazione medica non cambia, anzi va peggiorando, avrei capito da tempo, penso che sono radicalmente contraria al cosiddetto outing, che è l'ansia molto diffusa, specie tra le donne, di condividere e rendere pubblica la propria così interessante esperienza. Era autoironica a proposito del cancro. Ti abbraccio con grandissimo affetto. L'outing sul cancro così diffuso tra le donne ovviamente fa pensare a Michela Murgia, ed è una scelta diversa, opposta a quella di Michela Murgia. Mi interesserebbe che i medici dicessero se quest'outing fa bene o fa male, capito? Cioè, se è una cosa che ti fa resistere, che ti aiuta, la prendo molto molto sul serio questa cosa pubblicata da Fatto Quotidiano, perché così voglio capire se parlare, dire in pubblico, adesso molti lo fanno con maggior pudore, non è una, dicono, non è una battaglia contro il cancro, lo dico perché lo voglio dire, lei non l'ha voluto dire e ha posto indirettamente una questione che mi ha interessato.
9: Però scusami, giusto, perdonami, però prima di chiudere una precisazione su quella vicenda dell'inchiesta, perché sono andato a rivedere le cose. Guarda, ci sono praticamente tutti i gruppi editoriali, compreso il Corriere della Sera. C'è appunto Manzoni, che sì, Repubblica, vabbè, eccetera, sì. Eccetera. No, vabbè, per dire, ci sono tutti.
10: Vabbè,
9: dentro,
10: allora, visto che facevo un elogio, il Fatto Quotidiano è quello che ha fatto la pagina più completa su questa cosa, siccome è coinvolto anche il Fatto Quotidiano, sì, certo. Non nella figura del suo direttore, ma di Peter Gomez, che è direttore del Fatto Quotidiano e della sua amministratrice delegata, quindi ho notato che non c'è Travaglio, ma si sarebbero rivolti ad altri, ha fatto una pagina completa con il comunicato del comitato di redazione, le cose tutte esposte, insomma hanno fatto bene. Fammi chiudere con un'altra cosa invece, che è la cosa che mi ha più interessato, sulla Repubblica di Torino, mi sembra, un'inchiesta di Pietro Piga, che hanno fatto un'indagine, dimmi come mangi, nelle scuole torinesi, credo solo torinesi, valutando ben 14.400, non solo torinesi, italiane?
9: No, è milanesi se non vado errato.
10: Milanesi, scusa, ho detto una stupidaggine, milanesi, valutando 14.489 studenti in 94 classi. Perché l'hanno fatta? Perché hanno cambiato i menù e gli danno ragù di cefalo e cavolo viola, questo sta nel titolo, insomma hanno fatto, influenzati probabilmente dal cefalù bistrò, insomma dei, credo,
9: infatti gli danno
10: anche vongole sgusciate. Pensa che... E la cosa che mi ha fatto ridere è che i bambini vedono questi piatti, dice che li odorano, li guardano così, e poi però dovendo scegliere prendono pasta con le melanzane col sugo, pizza margherita e cotolette alla milanese, uova strapazzate, mentre per esempio scartano i broccoli con parmigiano e pomodori e
9: ma
10: tutte le
9: il
10: cose
9: tema
10: così.
9: Se c'è del maiale oppure no, però, cioè, perché visto la cosa di ieri, insomma, diciamo, se c'è
10: e
9: la
10: tu
9: coppa,
10: torni sempre sulla coppa il maiale. E quindi sono un po' di giorni che mi interesso a notizie sul cibo,
9: visto,
10: però però
9: questa cosa del ragù di cefalo a scuola,
10: ma io dico
9: piace.
10: Ma scusa, ma che bisogno c'è di dare nelle mense scolastiche il ragù di cefalo? Insomma,
9: sono ispirati.
10: Si sono ispirati
9: alle note vicende. Caro Paolo, ci sentiamo
10: ti
9: domani.
10: Saluto e ricordati che sei rigido.
9: Sei solo rigido. Può bastare. Ciao Paolo, a domani. Ciao.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
15: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
16: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
17: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
18: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
17: E come faccio ad averli?
18: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
19: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
20: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
21: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
22: State ascoltando un programma offerto da
23: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
24: 24 mattino.
9: Franco Gabrielli è stato molte cose, uno dei più importanti poliziotti antiterrorismo di questo paese, non nell'ordine naturalmente, capo della polizia, al vertice dei servizi segreti, prima la parte operativa e poi successivamente in un secondo momento la parte politica, è stato capo della protezione civile, consulente per la sicurezza del Comune di Milano nell'ultima fase, adesso si sta affacciando da quel che capiamo alla politica. Gabrielli, buongiorno e benvenuto.
25: Buongiorno a voi.
9: Grazie. Senta una cosa, dunque, che cos'è questo affaccio alla politica? Perché io le devo dire la verità, sarà almeno un mese e mezzo che da qualcuno in giro, varie fonti, sa le cose di noi giornalisti è così, ma voi poliziotti su certe cose siete simili, che da varie fonti mi dicono: guardate che Gabrielli è la carta coperta, cioè è quello che poi diventa presidente del consiglio.
25: Sì. Credo che siano le solite boutade che ovviamente alla mia veneranda età considero tali, non ho queste velleità. Peraltro questa discesa, discesa, salita, per me è semplicemente un ritorno, nel senso che ho praticato la politica da ragazzo per 10 anni, poi ho fatto altre scelte di cui sono orgoglioso, felice, contento, e oggi in questo contesto ho ritenuto opportuno di ridare un contributo che non ha nessuna pretesa, anzi, come ho cercato di spiegare, se qualcuno fosse sfuggito il rischio che c'è in tutto questo, che forse magari uno se ne stava tranquillo, aspettava, e invece così non sono stato abituato a fare, così non faccio, quando credo in qualche cosa ci provo a mettere la faccia.
9: Sì.
25: L'unica cosa che mi veniva quando lei faceva questa sorta di epitafio in vita delle cose che ho fatto.
9: il coccodrillo.
25: Esatto, prego. È che in questi giorni vedo che si dibatte se chi ha avuto incarichi è stato depositario di segreti. Peraltro vorrei che si mettessero in fila alcune cose, visto che me ne date l'opportunità questa mattina.
9: Prego, prego.
25: Allora, la prima cosa, io ho fatto il direttore di un servizio 20 anni fa. Cioè, se avessi commesso un reato e fossi stato un delinquente, per la legge Severino, dopo 20 anni avrei ottenuto la riabilitazione e avrei potuto tranquillamente candidarmi a fare attività politica. Quindi la trovo una modalità molto stucchevole, forse magari perché non si vuole affrontare le questioni reali. E soggiungo, perché poi questo è il paese, come dire, della doppia morale, no? Oggi un giornale mi accusa di dire delle cose, di averne fatto, mi piacerebbe poi che mi si dimostrasse.
9: Quale giornale?
25: Ma
9: sono curioso.
25: Gli facciamo pubblicità. La doppia morale sta nel fatto che io ho fatto il direttore di un servizio 20 anni fa, e 3 anni fa, quelli che oggi, come il senatore Malan, si preoccupa che solo in Russia uno che è stato ai vertici dei servizi diventa un esponente politico. 3 anni fa quella formazione politica propose, non per una corsa che si misura con il consenso degli elettori, ma alla più alta carica dello Stato, il direttore in carica dei servizi. Quindi almeno si abbia la decenza, il buon gusto.
9: Vedo che è già entrato in battaglia.
25: Io sono anche una persona molto, come dire, pacata e moderata, però quando poi ti dicono sempre la stessa storia, anche leggo in questi giorni disquisizioni giuridiche, approfondimenti filosofici, se uno che è stato, ripeto, 20 anni fa direttore di un servizio, mentre l'ultimo incarico, che è un incarico politico, perché quello di Draghi, del governo Draghi, è un incarico politico, perché io facevo l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, allora se questo è il discrimine, tutti gli ex presidenti del Consiglio, tutte le ex autorità, tutti i ministri dell'interno, tutti gli ex ministri della difesa dovrebbero cessare la loro attività all'esito della loro esperienza.
9: Allora, andiamo al traffico e poi mi dice come intende entrare in politica.
0: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmare con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Andiamo subito in Liguria per segnalarvi che per incidente lunghe code sulla A10 autostrada dei Fiori tra Arenzano e Pegli, disagi in direzione Genova. Sempre in Liguria, code per incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra l'innesto con la A10 e Masone, anche in questo caso per rallentamenti in direzione Genova. E si viaggia in coda in direzione Genova ancora per incidente anche sulla A12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Rapallo. Sull'autostrada del Sole, infine, incolonnamenti per incidente nel percorso toscano tra Firenze in Pruneta e l'innesto con la A11 in direzione Milano. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo più tardi, buon viaggio.
2: 24 mattino.
9: Per completezza di informazione, lo diciamo il quotidiano Il Tempo, io so che Gabriele non gli vuole fare pubblicità, però insomma diciamo quello è, insomma, lo diciamo per completezza di informazione. Senta Gabriele, cosa intende per scendere, salire in politica, entrare in politica? Che cosa farà? Si candiderà in Parlamento? Con quale formazione? Cosa farà?
25: No, io credo che questo sia un dato ormai consolidato. Io ho inteso aderire al movimento di Ernesto Maria Ruffini, quindi da questo punto di vista credo che non ci sia nessuno scoop. Come dicevo, è un'adesione da persona che si mette a disposizione di questo progetto, nulla di più, peraltro con nessun tipo di incarichi, presidenti, vicepresidenti, segretari, vicesegretari, perché ho sempre immaginato l'impegno nella cosa pubblica, come nella mia prima esperienza giovanile in politica, tutto in un'ottica di servizio, tutto qua. Sì. E credo di dimostrarlo, guardi, se uno avesse un briciolo di, come dire, di pacatezza nel giudizio e non si facesse prendere da questa sorta di modalità sempre estremistica, sempre da curva da stadio, capirebbe che per me questo tipo di impegno è un impegno rischioso, un impegno che tutto sommato mi espone anche per la storia professionale, che però ritengo di dover fare con molta generosità, poi anche mettendo in conto gli insulti, le cose che leggo e leggerò, quindi, sì. Però ecco, non mi tocca
9: allora,
25: il giusto.
9: Allora, l'ambito è quello del centro-sinistra, abbiamo parlato anche con Ruffini, è stato nostro ospite la settimana scorsa, l'ambito è chiaramente quello del centro-sinistra. Centro-sinistra con il quale lei è stato molto critico, ha scritto recentemente un libro uscito quest'anno, no, per Feltrinelli con Carlo Bonini, Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica, col quale è stato molto critico esattamente per quello che è il suo, per così dire, il suo ambito di azione, cioè come il centrosinistra si occupa del tema della sicurezza, cioè con una sottovalutazione eccessiva.
25: Sì, a dimostrazione, come vede, che non prendo partito, cioè nel senso che in questo libro scritto con Carlo Bonini abbiamo provato a mettere in fila alcune cose, abbiamo provato a evidenziare che c'è una realtà e una rappresentazione della realtà che molto spesso è solo funzionale alla propaganda, e che in questa modalità, se c'è una responsabilità di chi ci governa, c'è anche una responsabilità di chi avrebbe nel tempo, perché poi anche qui queste questioni non è che si misurano nel corso di un governo per quanto longevo, sono molte delle criticità che ci sono oggi nel nostro paese, affondano in questioni anche del passato e anche da questo punto di vista, come lei diceva, del fatto che la sinistra, ammesso che si possa ancora utilizzare questa categoria novecentesca, su questi temi ha avuto spesso un atteggiamento di timidezza, quasi che parlare di sicurezza volesse dire parlare soltanto di repressione o un atteggiamento eminentemente securitario. Io credo che la sicurezza debba tenere insieme questi due aspetti, cioè il contenimento degli effetti e la risoluzione delle cause, ovviamente non in maniera seriale ma in maniera parallela, cioè nel senso che nel momento in cui mi occupo di quello che è oggi la domanda di sicurezza da parte dei cittadini, che peraltro non va nemmeno derubricata, come spesso si fa, a percezione, perché guardi, una delle cose più irridenti e anche dal mio punto di vista offensiva nei confronti dell'opinione pubblica è derubricare che le statistiche ci consegnano una verità di un certo tipo, mentre la tua percezione è qualcosa che appartiene alla tua sfera privata. Io credo che questo non sia, o meglio, questo è una parte del problema nel quale i social, nel quale a volte le strumentalizzazioni hanno il loro ruolo e la loro funzione, però la sicurezza è qualcosa di più complessivo, e se una persona ha paura ad uscire di casa, Noi nel libro, come se lei ha visto, sì, riportiamo dei rilevamenti fatti dal Censis con alcune università italiane della percezione di insicurezza degli italiani al di fuori della propria abitazione, che ci devono interrogare, no? Poi, e credo che questo interrogarsi impegni primariamente le istituzioni.
9: Sì, e appunto è un pezzo di centrosinistra. Però non ho capito una cosa, mi scusi, ma voi vi candiderete in Parlamento oppure no? Lei e Ruffini, cioè questo movimento. No, però è rilevante, perché se uno vuole fare politica, la politica diciamo, è bello farla dall'esterno, però.
25: Allora, lei pensi oggi credo che sia una giornata importante perché. Passerà questa legge elettorale, poi ci sarà anche il giudizio della Corte Costituzionale, ma già ad esempio uno sbarramento di 400.000 firme per poter accedere alla competizione saranno un problema. Quindi adesso il movimento nasce con l'idea di provare ad aggregare quanto più consenso intorno a una certa idea, collocandosi in maniera inequivoca in uno schieramento, quindi senza avere questa posizione, come dire, abbastanza agnostica. Poi vediamo, cioè, è chiaro che l'approdo per una formazione politica e di avere una rappresentanza nazionale, quello sta nelle cose, però siccome da qui, da oggi, a quando ci saranno le elezioni, a quale sarà la legge elettorale, sì, come ci si dovrà in qualche modo comportare, credo che molte decisioni ne saranno condizionate. Quindi.
9: Senta, se nessuno schieramento supera il 42%, tutto proporzionale, governo Gabrielli.
25: Sì, infatti sì, lo penso anch'io.
9: È una delle cose. No, perché dicono che anche il Presidente della Repubblica, dicono, poi sa, queste sono i boatos.
25: Ma noi abbiamo uno straordinario Presidente della Repubblica che già deve fare, come dire, deve cercare in qualche modo di tenere in equilibrio il paese. Non tiriamogli la giacca anche per queste cose che dal mio punto di vista sono abbastanza poco importante per la vita degli italiani, cioè il problema non è quello di avere il solito ennesimo salvatore della patria. Proviamo, noi nel nostro piccolo, è il caso di dire perché piccoli siamo, proviamo in qualche modo a voler dare un'idea di paese, peraltro...
9: Gabrielli, Schlein o Conte?
25: Ma non, io a parte che l'ho già detto che se dovessi andare alle primarie voterei per la Schlein, ma l'ho detto già, ma credo che non sia questo il tema. Guardi, io credo che c'è un altissimo rischio nell'ambito di questo schieramento, campo largo, lo chiami come vuole, che ci si sta avviluppando su questioni che agli italiani non interessano minimamente, cioè un leaderismo fine a se stesso. Credo che forse agli italiani interessi capire che cosa si fa della scuola, che cosa si fa della sanità, che cosa si fa della sicurezza, nell'ambito di un, come dire, di una cornice valoriale che noi sabato in qualche modo proporremo.
9: Grazie Franco Gabrielli per essere stato con noi, in bocca al lupo per l'avventura politica. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.
23: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
4: Vi ha presentato...

0: 4 mattino.
1: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
16: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
17: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
16: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
17: Plin Plin.
18: Sono le 9.
0: GR24, il sole 24 ore.
18: Atteso via libera di Bruxelles su energia e difesa, Giorgetti oggi e domani a Eurogruppo ed Ecofin. Iran, gli Stati Uniti pronti a una nuova operazione militare attaccata a una petroliera Hormuz. Morto il 13enne colpito da un malore mentre giocava a calcio in un oratorio nel Bresciano. Maltempo, forti temporali a Roma, allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diversi comuni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Caro Energia e Infrazione saranno sul tavolo di Eurogruppo ed Ecofin oggi e domani a Lussemburgo. Atteso il via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa per un totale complessivo di 28,8 miliardi di euro nel triennio.
19: Caro Energia, Inflazione e possibile tassazione degli extra profitti al centro della due giorni di incontri a Lussemburgo, prima l'Eurogruppo, poi l'Ecofin, appuntamenti questo mese che cadono nel pieno delle trattative per i documenti programmatici di bilancio dei Paesi membri. La Premier Meloni e il Premier greco Mitsotakis hanno entrambi scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per tamponare la crisi energetica innescata dalla crisi in Medio Oriente. Il tema non risulta in agenda, ma troverà spazio nelle discussioni dell'Eurogruppo, anche se non ci saranno conclusioni operative, confermano fonti comunitarie, per poi approdare direttamente sul tavolo dei leader nel Consiglio europeo della prossima settimana. Una richiesta legittima, secondo il ministro dell'economia Giorgetti, che oggi vola a Lussemburgo perché l'Italia ha dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosa nel rispettare le regole di bilancio europee, che ora devono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna. Nel frattempo, a ore è atteso il via libera della Commissione all'attivazione per l'Italia della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, e i primi interventi a cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Gli Stati Uniti starebbero preparando una nuova operazione militare contro l'Iran, mentre gli attacchi alle petroliere nello stretto di Hormuz fanno nuovamente precipitare il numero dei transiti.
20: Mentre a Teheran riprendono i voli internazionali, il primo è stato per la città sacra agli sciiti di Najaf in Iraq, nello stretto di Hormuz il traffico marittimo è tornato ai minimi da due mesi a questa parte per una impennata di attacchi iraniani alle petroliere in transito. L'ultimo poche ore fa, dopo che l'Iran aveva annunciato la chiusura di una rotta più vicina al Qatar, che era utilizzata per tentare di aggirare il blocco dello stretto. In un comizio in Texas, il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che il suo inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sta lavorando bene a un potenziale accordo con l'Iran, ma ha anche aggiunto che un accordo non è la sua soluzione preferita, il che sembra fare il paio, per così dire, con l'ordine che, secondo la testata Axios, il Pentagono ha impartito al Comando Centrale degli Stati Uniti affinché completi i preparativi per la ripresa dell'operazione militare contro l'Iran. Fonti statunitensi e israeliane aggiungono che l'offensiva potrebbe avvenire prima delle elezioni di midterm di novembre o addirittura prima delle elezioni israeliane di fine mese. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: È morto a 13 anni il ragazzo di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Ora al maltempo, oggi allerta arancione in Toscana e nubi fragi a Roma.
21: Nubifragio nella notte su Roma, tanta acqua dal cielo lungo le strade ridotte a torrenti in piena, pioggia e vento, tuoni e fulmini, alberi caduti sulle auto in sosta, più di 120 interventi dei vigili del fuoco tra la serata e l'alba, in serata una fontana d'acqua anche sulle banchine della linea B della metropolitana, i treni circolano regolarmente. Attorno alla capitale traffico stamane in tilt, lunghe code in ingresso in città e un po' in tutti i quartieri. Preannunciata dai bollettini, la perturbazione imperversa su mezza Italia e allerta arancione in Toscana, scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, dove sono interdetti anche gli Arenili, e Grosseto, e allerta gialla in altre 11 regioni. Ieri sera temporaneo stop ai treni sulla linea Genova-Roma tra La Spezia e Pisa, ora la circolazione si svolge regolarmente. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata al largo delle isole Eolie. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. In chiusura sentiamo come aprono i mercati dopo i cali registrati nella giornata di ieri. In diretta Deborah Rosciani.
1: Buona mattinata a tutti. Le borse europee avviano ancora la seduta con il segno meno. Un mix di fattori fatale sta condizionando l'andamento dei mercati. Gli operatori finanziari sono in fuga dal mercato azionario e da quello obbligazionario e chiedono soprattutto per i bond rendimenti sempre più alti. Ieri per esempio il Tesoro americano ha piazzato in asta titoli decennali per quasi 40 miliardi di dollari con tassi al 5,3%, livelli che non si vedevano dal novembre del 2000. Non va meglio in Europa, dove tutti i titoli di Stato vedono tassi crescenti, il decennale tedesco è prossimo al 3,5%, il BTP italiano si attesta al 4,63% con lo spread che punta di nuovo verso l'alto. Ma andiamo alle borse, tutte in calo a partire dall'Asia questa mattina, chiusura negativa anche se ha contenuto le perdite ieri sera a Wall Street, ma questa mattina i ribassi europei sono di nuovo importanti. Parigi cede quasi un punto, Francoforte cede oltre un punto e Milano ancora una volta con il KO delle banche vede un ribasso dell'1%.

0: serviranno a rilevare nell'ambito degli accordi sottoscritti con Intesa San Paolo 635 filiali di Monte dei Paschi. Comunque si preannuncia un'altra giornata difficile anche per l'ennesimo rialzo del prezzo del petrolio. È tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciani, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000, Nagiora 24 torna alle 10.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
9: C'è da dire che uno, nessuno, 100.000 è il programma più inutile che abbia mai ascoltato. Uno.
10: Ecco.
11: Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan
12: con Leonardo Manera.
13: Però lo ascolta il nostro Mauro Corona, pur essendo il programma più inutile mai ascoltato, lo ascolta. Mandiamo un grande
14: abbraccio. Buoni a nulla.
13: Sì, allora va bene. Allora svegliamo, è Pietro Lacorte che mette insieme delle voci. Per esempio la presigla di Mauro Corona è totalmente inventata. Dovrebbe registrare io sono Mauro Corona, io sono Corona, io sono Mauro Corona, io sono Mauro Corona.
15: La mattina ho sonno. Perché strano, è un periodo che mi sveglio. No, perché è un periodo che mi sveglio molto presto la mattina e sì? Dopo non riesco più a riaddormentarmi. Allora sto lì un po' a rotolarmi nel letto.
13: Si chiama vecchiaia.
15: No, non è vero.
13: No, sì.
15: E pensavo, venendo qui, che mi hanno forgiato più questi 10 anni di metropolitana per venire a Radio 24 che il resto della mia vita. Io non ho fatto il servizio militare, ma questi 10 anni di metropolitana mi hanno forgiato più di qualsiasi servizio militare. Quando mi trovo in metropolitana con la gente che sbadiglia senza mettersi le mani davanti e io non posso reagire, non voglio reagire, quando tossiscono senza mettersi le mani davanti, e poi non capisco perché mi posiziono sempre davanti ai malaticci, va a finire che sono sempre nei pressi di quei malati, e questi 10 anni di metropolitana mi hanno forgiato il carattere, ho imparato a non reagire con nessuno.
13: Tra l'altro
15: anche
13: non hanno insegnato nulla, cioè il Covid proprio adesso tu senza mettere mani davanti.
15: No.
13: Vabbè. Giada Messetti, benvenuta in questo clima così autunnale.
16: Buongiorno.
13: Qui piove.
16: Qua diluvio universale.
13: Veramente?
16: Estremo. Sì, ieri sera a un certo punto ero a cena, a Roma si mangia ancora fuori perché ci sono 26 gradi, e nel giro di 3 minuti è venuto giù l'inferno, cioè ma veramente una bomba d'acqua impressionante.
13: Cioè, Giada Messetti passa le

0: a fare le cene
1: nelle terrazze romane.
0: Ma sì, dove lì?
1: Nelle terrazze romane col bel mondo romano.
0: O al Cefalù, sì, dov'è che eri?
2: No, ero in uno dei miei ristoranti che mi piacciono romani. Siccome c'era un amico che è venuto a trovarmi, ho detto andiamo a mangiare romano.
0: C'è colpa dell'amico, cioè.
1: Ormai esatto, Giada è introdotta in tutti i salotti romani. Va lì a cena con tutta la sette, poi anche tutti quelli della sette, un po'
0: sì,
1: radical chic, no?
2: Fissa sì, io, Maleo, sempre.
0: Quelli che hanno le sciarpine di cashmere anche
1: ma
0: il 15
1: fatto
0: luglio.
1: Ma come hai a essere introdotta nell'ambiente buono dei salotti romani, Giada? Qual è stato il tuo segreto?
2: Non lo so.
1: So che oggi,
2: molto...
1: tra l'altro, parti per Capalbio, vai lì e stai un mese a Capalbio, ho saputo, giusto?
2: Esatto, esatto. Esatto, me ne vado via.
0: Se ne va via, se ne va via.
1: Ah, vabbè, ci sono quelli che riescono a essere introdotti così nei salotti.
0: Tu lo sai bene.
1: Io no, io non ho mai frequentato, purtroppo.
0: Senti, tu lo sai bene. Va bene, siamo qui con Giada Messetti il giovedì. Brava, che non ci cambi più, non ci scombussoli. C'è Pietro Lacorte in regia. Vedo un Lorenzo Nespoli, una Miriam Lucchetti, un'Elisabetta Fusconi.
1: Ma io vedo solo Lorenzo Nespoli, non vedo altri.
0: Ma tu immagina
1: che Elisabetta Fusconi durante la trasmissione sta di là in redazione, si fa le sue cose.
0: Secondo me va al bar due ore.
1: Sì, che secondo me. Poi Miriam Lucchetti credo sia in vacanza, giusto? Sì, è a Capalbio.
0: A Capalbio.
1: E poi non lo so, c'è qua Pietro Lacorte che...
0: Pietro Lacorte è l'unico irriducibile, irriducibile. Vai Pietruzzo, vai! Che devo subito sparare una cifra.

0: Allora, la cifra è questa. Giada, non ti preoccupare, diremo nomi che non ti diranno. 100 milioni. Oggi ho aperto la Gazzetta e ho scoperto che vale già 100 milioni, sai chi, Leonardo? 100
1: è il mio giocatore preferito, l'ho sempre lodato particolarmente, più Esposito.
0: Ma come, quindi... l'hai criticato fino a due giorni fa? L'hai criticato?
1: No, ho detto sempre che è molto forte, segna,
0: sì,
1: ma non mi piace stilisticamente quando abbraccia, allarga le braccia e si appoggia al giocatore che sta dietro.
0: 100 milioni.
1: Posso dirlo? Cioè...
0: Sì, puoi dirlo.
1: Adesso io avrò di nuovo gli insulti degli interisti, ma io sono milanista. Mi hanno detto di tutto, milanista di merda, così mi hanno detto. Vabbè, io sono milanista, che ci posso fare? Perché poi il tifo, tra l'altro, sì, non è per una squadra di calcio, non è una cosa che si può decidere. Ci sono i genitori di solito, non
0: mio
1: lo decidi.
0: Papà era juventino.
1: No, non è vero.
0: Ma come sì? Io ho un fratello juventino, mio papà era juventino, chiamandosi Milan.
1: Mio padre non seguiva il calcio, ma mio fratello era milanista. Quindi poi c'è sempre un familiare che ti indirizza.
0: Mio fratello Paolo.
1: Quindi non è una cosa che si decide. Quindi gli insulti sono un po' anche gratuiti.
0: Vabbè. Allora, c'è una cifra e c'è una data. Attenzione, la data è questa. Segnatevela, 14 aprile 2027. Segnatela già da, sai, 14. Sì. Ecco, è importante questa data, non per te, non per me, non per Manera, ma per 184 deputati e 81 senatori, perché quel giorno scatterà la pensione per questi 184 deputati e 81 senatori che sono alla prima legislatura. Se non arrivano a quella data, non c'è la pensione. Se ci arrivano, ci sarà la pensione. Secondo voi arriveremo con la legislatura?
1: Ma questo è populismo bieco e becero. Sì, insomma, sì, io credo. Sì.
0: Che succede? Che?
2: Avete la faccia come il culo.
0: Ma perché è partito un premio Giachetti? Boh, non lo so, vabbè, è successo un po'.
1: Ma adesso anche per loro vale, no, il contributivo. Cioè, non hanno più.
0: Sì.
1: Sarà una pensioncina minima.
0: Sì. Ma secondo te, Giada, ci arriveremo al 14 aprile 2000? Facciamo un pronostico, secondo voi, cari ascoltatori?
3: Sì. Sì. Secondo me si va andrà a votare a maggio. Io ho quest'idea.
0: Ah, quindi dopo il 14
3: aprile?
0: Sì, dopo,
3: sì.
0: Io se fossi. Io metterei le votazioni, non le stabilisce il Parlamento, il 15 aprile. Così, proprio per far vedere. Cioè, nel senso, si sciolgono le camere il 15 aprile.
1: Mi dispiace se si voterà prima della scadenza naturale, che sarebbe in autunno, perché mio figlio è nato a giugno e quindi diventerà maggiorenne a giugno e mi piacerebbe che facesse il suo primo voto.
0: Sì, però allora va bene, viva Beniamino, questa cosa per tutto per Beniamino.
1: Cos'hai contro mio figlio? Mi piacerebbe che votasse.
0: Ma tanto voterà due anni dopo, un anno e mezzo dopo.
1: Sì, ma volevo accompagnarlo io al seggio, io non so se tra due anni ancora, spero.
0: Ma cosa dici?
1: Spero.
0: Cosa stai dicendo? Però voglio dire, in genere si è votato sempre in primavera, no?
1: Le ultime elezioni
0: è stata un'eccezione. Vabbè, comunque, invece Giada era molto interessata a una chat, chat di cui fa parte. Mi ci spieghi questa chat in cui ti hanno messo?
1: Quella di Capalbio?
0: No, è più influente.
3: Quella del Campo Largo.
1: Urca, ma tu Giada sei nella chat del Campo Largo,
3: sì,
1: quindi.
3: Sì. Ma allora
1: sei dichiaratamente di quella parte.
0: Ci sono Conte, esatto. Schlein, Bonelli, Fratoianni e Giada Messetti, siete in cinque.
3: Esatto.
1: Perché non ti proponi per le primarie?
3: Le primarie, non del paese.
1: Ti dovresti proporre anche tu per le primarie.
3: Guarda, proprio non, la mia massima aspirazione.
0: No, incredibile, cioè il Corriere fa mezza pagina, se non una pagina, mezza, perché mezza è pubblicità, per dirci che i quattro del Campo Largo, non c'è Giada Messetti, si scherzava, hanno fatto una chat.
1: Cosa c'è di male?
0: Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di bene a scriverlo e a dircelo? Che chi
3: no, ma perché
0: frega?
3: Il punto è che poi Schlein e Conte si sono incontrati all'insaputa degli altri dentro la chat.
0: Ma se si vogliono incontrare, saranno bravi a non scriverlo in chat con altri due, che poi sono esclusi dalla partita di calcetto, no?
3: Esatto. Cioè,
0: vabbè, comunque, se va male una pizzata, riescono a farla. In chat si organizzano una domenica sera.
1: Tanto ormai abbiamo capito che. chi sarà la leader del campo? Sarà Schlein? Non si sa.
0: E non si sa, sono mesi che discutono e non si sa. E le primarie, Conte vuole il terzo, il federatore. Si è parlato, esatto, del sindaco di Roma Gualtieri, grande amico di Leonardo Manera, tra l'altro.
1: Perché?
0: Sindaco di Roma, tu lo frequenti?
1: Ah no, ma solo quando vado da Giada a Roma, che lei poi mi porta sulla terrazza di Gualtieri e lì facciamo.
0: Esatto. Ma quindi Conte vorrebbe un terzo, proprio per non litigare tra lui e la Schlein. Schlein pare che dica.
1: Ma secondo me, adesso io, secondo me Conte vuole un terzo perché forse non è in testa i sondaggi per.
0: Se no vorrebbe lui sì, vorrebbe se stesso.
4: Guardi, questa è la dichiarazione più comica che potesse fare.
0: Lo so, è un comico però, presidente, quindi.
1: No, ma io la penso veramente così, che Conte è... Beh, l'ho già detto altre volte, farebbe qualsiasi cosa pur di tornare Presidente del Consiglio. Io sai che sono invece molto interessato a un'altra notizia.
0: Sì.
1: Al nuovo amore di Manuela Arcuri, con un uomo sembra molto anziano. Quindi,
0: ma dove hai trovato? Cioè, io so, ho letto i giornali.
3: Non so niente neanch'io, esatto.
1: Approfondiamo gentilmente questa notizia. Il nuovo amore di Manuela Arcuri.
3: Se principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: E quanti anni ha?
3: Aspetta adesso.
0: Beh, intanto è
3: una cosa alla volta. Ha 82 anni, 33 anni più di lei.
1: Quanti? 33 più di lei?
3: Sì, tra i due una lunga conoscenza professionale.
0: Vabbè, adesso torniamo.
1: Allora, io dedicherei la puntata all'amore tra Manuela Arcuri e il principe che ha 33 anni più di lei. Mi sembra un argomento molto più ingaggiante, sì, diciamo però, così, di quelli dei quali abbiamo parlato fino ad ora.
0: Però è
1: io sono sicuro che.
0: Però è principe.
1: Certo.
0: Sì, ho 33 anni, però è principe.
1: Lo so, però. Vabbè, che ogni amore trova il proprio equilibrio, e in questo sono assolutamente d'accordo. Però, voi ascoltatori, adesso a mo' di sondaggio, fateci sapere a quale di queste notizie siete più interessati. Io sono convinto che l'amore nuovo di Manuela. Nuovo.
0: Va bene.
1: Diciamo amore nuovo, no? Perché ha 82
5: anni. Va bene.
1: Un po' usato. Di Manuela Arcuri.
0: Va bene. Allora sono le 9:21.
1: Diciamo
0: minuti.
1: Che è il principe dell'usato, come usato, ecco.
0: Alle 9:21 invece adesso vogliamo entrare con i nostri ospiti nelle notizie che vogliamo approfondire. Allora, intanto notizie che ho letto oggi sulla stampa, purtroppo il caso di Nessy Guerra che noi abbiamo seguito in Egitto ha uno slittamento in avanti, nel senso che le udienze vanno avanti, insomma, e si sente, dice la sua avvocata, giustamente ostaggio in Egitto. Ma abbiamo, sapete che noi seguiamo il caso di Nessy Guerra, ma guardate che sono... pare almeno più 3.300, cioè più di 3.000 i minori che sono al centro di casi di sottrazione internazionale. Questo succede quando ci sono coppie con coniugi o comunque compagni, un italiano e l'altro straniero, e poi succedono questi casi. Oggi vi vogliamo raccontare la storia che proviene da un paese uno non sospetterebbe mai al centro di casi del genere, la Svezia. Salutiamo Silvia Campagna. Buongiorno Silvia, grazie di essere qui con noi.
6: Buongiorno e grazie.
0: Con lei c'è anche, la salutiamo, la sua avvocata Rita Musella. Buongiorno avvocata Musella.
7: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, la storia ovviamente la riassumiamo così. Lei, Silvia Campagna, molto giovane, conosce un cittadino svedese, vi innamorate, lei prima va in Finlandia, poi vi trasferite in Svezia, nel paese originario di Simon o Simon, non so se si pronuncia all'inglese.
6: Simon,
0: perfetto.
6: Sì.
0: Avete due figli. La situazione poi precipita quando lei lo denuncia per svariate violenze. Da quel momento cosa succede?
6: Da quel momento succede che il tribunale decide di trasferire la custodia temporanea a gennaio di quest'anno al mio ex, perché secondo loro queste non hanno preso sul serio le mie accuse. Tra l'altro c'è stata due indagini della polizia e 15 denunce, e siccome ero stata anche chiusa fuori di casa, sono stata costretta a cambiare comune, sia per scelta, per proteggere i bambini, ma anche perché poi non avevo neanche scelta. E a quel punto scatta insomma l'udienza a gennaio, e i bambini vengono trasferiti a mio ex, e a maggio l'esecuzione avviene tramite la polizia svedese in un video che è diventato popolare, che insomma prelevano i miei bambini con la forza.
0: Ma insomma, e lei questi bambini li può vedere in questo momento oppure no?
6: No, dal momento in cui sono stati consegnati al mio ex, quindi da maggio, sono io conto ogni giorno, 136 giorni oggi, che non solo non li vedo fisicamente, neanche lui, neanche telefonicamente, neanche videochiamate, sono stata cancellata dalla vita di questi bambini che ho cresciuto da sola.
0: Questo è abbastanza incredibile.
1: Quindi è stato un affido esclusivo?
6: Sì, temporaneo esclusivo. Sì.
1: Ma con quale motivazione?
6: Questo allora l'avvocata poi sarà in grado di spiegarlo meglio.
1: Perché insomma non è
6: che mi ho cambiato comune, il fatto che ho cambiato comune senza il suo consenso, apparentemente poi neanche lo sapevo fosse così grave, a parte che è stato spiegato e portato in tribunale il fatto che lui mi aveva cacciata di casa e ci sono state delle denunce, c'è stata violenza di fronte ai bambini, e mia figlia aveva cambiato scuola senza il suo consenso. Questi sono stati i motivi principali che il giudice diceva fossero gravi. Il giudice aveva avuto una sua vicenda personale che lo aveva anche influenzato a prendere questa scelta, e poi il mio ex appartiene a una congregazione religiosa molto diffusa nel nord che ha ramificazioni un po' dovunque. Io ero svantaggiata perché non ero svedese, perché non appartenevo alla congregazione religiosa, e quindi mi sono trovata svantaggiata. Sì, ma i bambini l'ho cresciuta da sola, quindi,
0: perché tra l'altro appunto il padre dei bambini, Simon, fa parte di questa congregazione religiosa di cui io non sapevo granché. È un predicatore laestadiano, cioè è un movimento luterano molto conservatore che c'è. Avvocata Musella, ci spiega, cioè, noi siamo stupiti perché sa, sulla vicenda Nessy Guerra la seguiamo, in Egitto ci sono dei paesi un po' più problematici da questo punto di vista, è inutile fare gli ipocriti. Sulla Svezia io, come dire, avrei pensato paese molto progressista, molto aperto, europeo, no? E invece
1: Perché poi l'affido esclusivo è una misura che insomma non è così usuale, no? A uno dei genitori.
0: Com'è possibile, avvocata Musella?
7: Ma allora, in realtà sono circostanze queste che si verificano, no, anche in Italia. L'affido esclusivo di solito viene attribuito a quella persona che favorisce maggiormente l'accesso all'altro genitore. Silvia, purtroppo in questa situazione, per una serie di motivazioni che stiamo ancora cercando di comprendere, è stata vista come una mamma ostacolante il rapporto padre-figli. Tendenzialmente perché? Perché ha presentato queste denunce di violenza che non sono state valorizzate, anzi sono state archiviate, e perché ha spostato la residenza dei minori senza il consenso dell'altro genitore. Questi elementi, se non valorizzati nel contesto giusto, vengono interpretati come
0: abbandono,
7: ostacolo nel rapporto, nella relazione dell'altro genitore con i figli. Quindi oggi noi ci troviamo di fronte al paradosso per cui a Silvia sono stati sottratti i bambini per lasciarli in custodia della persona che al momento non era ostacolante, ma vengono lasciati a colui che oggi ostacola il rapporto madre-figlie, no? Questo è un paradosso.
0: Tu già dai una domanda?
3: No, mi stupisce molto il fatto che le accuse di violenza siano state così poco prese in considerazione. Appunto, anch'io avevo un'idea della Svezia.
1: Beh, c'è stata un'archiviazione,
3: sì,
1: però.
3: Esatto. Completamente.
7: Purtroppo
3: quindi
7: queste sono situazioni che si verificano quando il conflitto viene valorizzato più di quello che accade realmente, nel senso che tante volte, ma questo ripeto succede anche in Italia purtroppo, quando una coppia è conflittuale si cerca di incasellare la situazione come liti, conflitti tra coniugi, piuttosto che andare poi a verificare se quelle denunce sono reali o meno. C'è un po' un pregiudizio, no? La coppia è conflittuale, quindi probabilmente la denuncia non ha nessun fondamento. In realtà Silvia invece è stata davvero maltrattata. Sono state poi, da quello che ho capito dai documenti, attribuite lesioni piuttosto che il reato di maltrattamenti, per cui le lesioni, se non le denunci nel tempo congruo, perché erano comunque lesioni minime, non erano lesioni di oltre 8 giorni. Adesso in Svezia non so come funzioni, però diciamo che in Italia se sono lesioni minime, hai 3 mesi, perdono 90 sì. giorni per denunciare.
0: Poi,
7: ecco, qui
0: mi scusi,
7: probabilmente
0: il tema è anche forse questo, se ho capito, ma vorrei chiedere a Silvia Campagna, che Silvia è italiana in un paesino della Svezia, no? Non un paese grandissimo.
6: Ci tengo, esatto.
0: Il papà del suo figlio è svedese, quindi no, si sente straniera e quindi non
6: sì,
0: tutelata.
6: Esatto. Esatto, sì, perché mi trovo nel nord della cosiddetta Lapponia, anche se il nome tecnico non è Lapponia, quindi infatti devo ripetere sempre questo concetto che non sono a Stoccolma, cioè non esiste solo Stoccolma in Svezia. Mi trovo in un paesino che in alcune mappe neanche esiste, quindi colpa mia che sono andata a venire qui con 3.000 abitanti.
0: Non è una colpa, non se ne faccia una colpa.
6: E tutti si conoscevano, questa congregazione che ricorda un po' gli Amish e i Mormoni, prende il 60-70% degli abitanti appartengono tutti a questa stessa chiesa, erano presenti negli assistenti sociali, nel comune, nel tribunale lavorava la cugina del mio ex, quindi ci sono stati diversi svantaggi. E poi anche io ripeto anche sempre questo concetto, che è una mia teoria però è fondata, perché statisticamente i genitori non svedesi hanno possibilità più elevate di perdere la custodia nei casi di custodia. Uno dei motivi anche perché la Svezia è un paese poco popolato, solo 10 milioni esistono in tutto il paese. Solitamente loro pensano, se io do la custodia al genitore non svedese, questo sicuramente prende e se ne va con i figli, cosa che io farei assolutamente adesso. Quindi c'è anche un rischio di non voler perdere i cittadini, ma questa cosa mi è stata provata anche da altri casi, sì. Quindi ci sono tanti svantaggi che io mi trovavo in questa
0: situazione. Ovviamente lei non è che sia bloccata in Svezia come Nessi Guerra, però dice io voglio vedere i miei figli, esatto. I figli sono qua e quindi io me ne
1: però,
0: sto qua.
1: Dal punto di vista giuridico lei può fare un ricorso adesso, perché insomma se non può vedere i suoi figli evidentemente deve essere tutelata in questo senso.
6: Sì, la Mosella può spiegare questa cosa. Noi abbiamo fatto appello ed è stato rigettato. Quindi.
0: Questo
6: esatto.
0: Avvocata, siccome la seguiremo questa vicenda, adesso dobbiamo chiudere. Ci dica però i prossimi passi, cioè che tipo di speranze può avere Silvia Campagna.
7: Allora, noi a breve, perché ho già scritto il ricorso, presenteremo un'istanza di modifica delle condizioni, e questo diciamo che è il primo atto che seguo direttamente, quindi vediamo se con l'aiuto dall'Italia le cose migliorano. Chiediamo la modifica delle condizioni sulla base di una serie di presupposti e di elementi nuovi che abbiamo, ovvero la mediatrice ci ha comunicato per iscritto che i bambini sono disperati e stanno male senza la mamma e vogliono rivederla e abbracciarla al più presto, e delle condotte diciamo forcludenti la figura genitoriale materna che il LAMPA ha posto in essere proprio negli ultimi mesi. Certo. Quindi sulla base di questi nuovi elementi presenteremo in questi giorni, penso tra oggi e domani, questa istanza di modifica delle condizioni e vediamo come va. Dopodiché, se questo tentativo fallisse, il nostro obiettivo sarà quello della Corte Europea.
0: Vedremo, noi vi seguiremo, teneteci informati. Grazie Silvia Campagna, ovviamente in bocca al lupo, e grazie alla sua avvocata Rita Musella. Vediamo. Intanto andiamo alla pubblicità e poi rientriamo e cerchiamo di capire cosa sta succedendo allora in Siberia con questa vicenda della...
1: C'è già un'epidemia totale di peste?
0: No, smettila, che poi la gente si allarma.
1: La peste nera.
0: Finiscila.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa.
8: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
11: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
12: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
13: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
14: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati. Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
16: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
17: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
18: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
19: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a €8,90 ogni uscita.
20: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
22: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
20: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
23: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
24: Uno, nessuno, 100 Milan.
25: And now, ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: Salutate Mappetuzzo. Aio i chiave a casa di Mondello. Quando ci posso puittare? Ciao.
1: Leonardo, sei divino. Per te tutta la vita. Ciao.
2: Beh, grazie.
3: Manera, non sai quello che dici. Se avessi fatto il militare avresti provato l'ebbrezza di dormire nei corridoi dei treni di seconda classe con le persone che ti passavano sopra per passare.
2: Ma io ho dormito nei corridoi dei treni di seconda classe. In particolare, vabbè, niente, non cito questo episodio che è sgradevole, dai.
0: È meglio che non va a votare Beniamino. Almeno non lo dà a sinistra, perché tanto Manera tu lo fai votare a sinistra, no? Come il tuo amichetto.
2: Ma no, io ho già detto mille volte che io sono di estrazione radicale.
4: Sì, adesso fa quello.
2: Liberale e libertario.
4: Sistema gli altri e poi non vuole essere sistemato.
2: Liberale e libertario. Una volta dicevo anche liberista, adesso non più. Ma come dice Pannella, dice sempre liberale, liberista, libertario. Sì, io tolgo il liberista.
4: È libero anche.
2: Ma sono liberale e libertario. E soprattutto non influenzerei mio figlio nel voto.
4: Ieri ho visto Mughini da Chiambretti. Ma dai!
2: Ma dai!
4: Ma dai! Ma
5: mamma mia,
4: mamma mia, va bene.
2: Però il primo voto è sempre, tu lo ricordi il tuo primo voto?
4: Sì, votai Democrazia Cristiana perché mio papà votava Democrazia Cristiana. Non, a meno, mio papà non ha mai detto quello che votava, tutti noi lo sapevamo, era ci aveva scritto Democrazia Cristiana in fronte.
2: E tu già dal primo voto lo ricordi?
6: Sai che... no, proprio a zero. Sì.
4: Vabbè.
6: No, mi spiace, però ci sto pensando, ma effettivamente non.
4: Sì, cioè, anche ieri sei stata al Cefalù, però dici: no, non ricordo il nome del ristorante. Però non è che devi vergognare delle
6: veramente,
4: cose.
6: Veramente mi fate sembrare un mostro.
2: Giada non vuole dire da che parte sta, ma lo sappiamo tutti. Frequentando le terrazze romane, eccetera, esatto, sappiamo già anche per chi vota.
4: Dai, dobbiamo parlare di quello che succede in Russia, sempre che si sappia qualcosa di quello che succede in Russia. C'è con noi Roberto Bertollini, che è stato rappresentante dell'OMS presso l'Unione Europea, ora è consulente per il Ministero della Salute del Qatar. Buongiorno Bertollini, ben ritrovato.
7: Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
4: Intanto la questione è che, ma la Russia è nell'OMS? Io mi sono perso perché l'America ci è uscita, non si capisce più niente, almeno io non lo so, ci aiuti lei.
7: Sì, la Russia è nell'OMS regolarmente, insomma è anche aderito agli aggiornamenti del regolamento sanitario internazionale fatti nel 2024, che aumentano, diciamo, le capacità di investigazione nei casi, in questi casi.
4: E allora ci dirà tutto di quello
7: no,
4: che sta succedendo.
7: Il problema è il modo in cui poi viene applicata questa regola. Infatti al momento, diciamo, le informazioni sono piuttosto scarse. Viene stata fatta una dichiarazione relativa, alcune dichiarazioni relative alla malattia di questa ragazza che è stata colpita da una malattia polmonare che loro dicono di non meglio definita origine, e è stato sospettato un secondo caso che loro hanno smentito, sì. E non hanno dato poi ulteriori informazioni né tantomeno accesso diretto ai dati, perché una delle condizioni dell'argomento sanitario internazionale è quello che c'è la possibilità per l'OMS di accedere direttamente alle informazioni dei paesi, cioè i paesi sono tenuti a collaborare e a dare informazioni immediatamente entro 24 ore anche di casi sospetti, non soltanto di casi diagnosticati.
4: I casi sono uno, due, adesso si parla di un secondo. Una ragazza è una tecnica di questo laboratorio è morta, e questo si sa. Però si parla di un secondo caso, di quarantena.
7: Il secondo caso è stato smentito, il primo caso è accertato e la morte è accertata, ci sono stati 200 soggetti che sono stati sottoposti a quarantena, a controlli di vario tipo, e loro hanno dichiarato che questi casi sono tutti quanti usciti dall'isolamento, dalla quarantena.
4: Ma se la quarantena, se l'incubazione, ho saputo che tra 1 a 7 giorni è successo, sono già usciti, è successo...
7: Sì, però diciamo, noi abbiamo, la morte è avvenuta il 28 di settembre, il caso è il 26. quindi grosso modo diciamo più o meno ci siamo dal punto di vista della, dell'incubation period. Però il problema è che tra l'altro la malattia, la forma polmonare della, della peste viene trasmessa con un'incubazione molto inferiore, massimo 3 giorni sostanzialmente, quindi è la forma diciamo bubbonica, quella tradizionale della, della peste, che ha un'incubazione fino a 8 giorni. Le altre sono, l'altra è una forma molto più diciamo molto più rapida nel manifestarsi, e quindi diciamo se si comincia, tra l'altro si manifesta, cioè il contagio avviene solo in, in presenza di un caso già sintomatico, non è come nel Covid che si presenta nella fase asintomatica. Tanto quindi
4: tutti,
7: questo...
4: tutti questi laboratori, non so, a te Leonardo e Giada, vi tranquillizzano tutti questi laboratori in giro per il mondo.
6: Volevo chiedere quanto dobbiamo preoccuparci.
7: No, per questo caso io credo a questo punto non penso ci siano molti motivi di preoccupazione, soprattutto appunto in Europa, anche se i paesi confinanti hanno adottato delle misure diciamo di contenimento, di controllo alle frontiere eccetera. Al momento non ci sono motivi particolari di preoccupazione, però ecco, questo caso evidenzia ancora una volta l'importanza da un lato della collaborazione internazionale, della condivisione dei dati, della trasparenza in queste circostanze, e mi vuole dire che l'Italia non fa parte, non ha aderito a una serie di strumenti che sono molto importanti.
4: Ma, scusi Bertolini, io sono una curiosità, giustamente mi suggerivano anche dalla redazione, ma studiare questi batteri, se uno, escludiamo l'idea arma biologica, che non è, non so se va esclusa, comunque escludiamola, perché si studiano questi batteri,
2: si conservano,
4: virus, si conservano, cioè a che scopo, con i rischi che ci sono?
7: Se, essenzialmente servono a seguire l'evoluzione di questi batteri, che in natura si avviene con, comunque normalmente ci sono, diciamo, ci sono e vengono seguiti. Addirittura negli anni 70, quando c'erano gli strumenti, c'era una politica di costruzione di armi biologiche, c'era una come dire, una ricerca proprio in Russia, nell'Unione Sovietica allora, di questi batteri nell'ambiente, al fine di trovare quelle forme che hanno sviluppato una resistenza diciamo agli antibiotici, per poterli poi utilizzare come arma biologica. Quindi diciamo che la questione è questa, è che durante l'evoluzione di questi microrganismi, questi vanno incontro appunto dei cambiamenti che li rendono resistenti. Attualmente la peste è ancora appunto possibile curarla con antibiotici comuni, però diciamo l'arma biologica sta stata intesa per produrre delle forme che fossero resistenti agli antibiotici.
2: E quindi questa ragazza, quindi, diciamo, che è morta non era stata individuata, non era stato individuato il batterio inizialmente, immagino.
7: No, loro hanno dichiarato che si tratta di una polmonite di origine non conosciuta, quindi non, a questo punto non sappiamo.
2: E come mai si è arrivati a parlare di peste?
7: Perché lei lavorava in un laboratorio che faceva degli studi appunto sulla resistenza agli antibiotici della peste, e diciamo quello che è stato pubblicato, però non abbiamo conferma, ripeto, la Russia dice di no, che questa ragazza avesse preso una provetta con delle con dei microrganismi viventi e questa si fosse rotta e lei si è contaminata. E questo è stato il punto, però insomma al momento questo è tutto quello che sappiamo. L'OMS ha chiesto informazioni, ha dato disponibilità a intervenire per poter sostenere la Russia. La Russia ha detto non c'è bisogno di niente, noi possiamo andare avanti tranquillamente. Però ecco, diciamo, non è che ci sono i caschi blu che vanno lì e vanno a prendere i campioni. Quindi no, è evidente che ci vuole la collaborazione del paese affetto da un problema, insomma.
4: Questo sì. Va bene, Bertolini, noi la ringraziamo e teniamo sotto controllo, speriamo di non parlarne più, ecco, che tutto si sgonfi. Grazie Roberto Bertolini, consulente per il Ministero della Salute in Qatar.
2: La peste, ma senti che cosa strana parlare della peste, sembra di tornare indietro. Prima spiegavo ad Alessandro Milan come si è diffusa la peste in Europa, ma siccome
4: i topi,
2: questo è un programma popolare, non sto qui a dare delle nozioni anche che potrebbero essere più approfondite.
4: Vabbè, Piero Angela, dai, postati adesso.
2: No, perché adesso c'è il traffico e poi
4: vabbè,
2: c'è Giada che deve
4: parlare.
2: No, in 30 secondi io non ho il mio tempo.
4: Vabbè, i topi oppure... sulle navi, i topi sulle navi.
2: Lasciamo stare, guarda.
4: Traffico.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Strade in diretta.
10: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per incidente sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code tra Bolzaneto e l'innesto con la A10 in direzione del capoluogo ligure. In Lombardia sempre per incidente sulla 8 Milano-Varese, code in uscita a Gallarate ai mezzi provenienti da Varese. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 10.45, buon viaggio.
11: Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
12: uno, nessuno, 100 Milan,
11: un punto di riferimento non solo in Italia ma in Europa, nel mondo.
12: Voglio ringraziare
11: grazie.

0: Dai che ci prepariamo di nuovo ai lockdown, mascherina, le file, ai DCPM, tutte le sere Conte in televisione che ci spiega il DCPM.
1: Giada è come i panda, in Friuli la sinistra sta a percentuali d'estinzione, stiamo a percentuali d'estinzione.
2: Allora, Giada Messetti, tra l'altro voglio dire, vi invita tutti quanti alla prossima presentazione del libro Quando tornano le rondini, è a due passi, dovete bene, il 12 ottobre, lunedì, lo presenterai dove? Siete tutti invitati.
3: All'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, alle ore 19, ora di Pechino, quindi fuso orario cinese, alle una italiana.
2: Cioè lunedì lo presenti a Pechino.
3: Sì.
2: Io volevo venire, ma come facciamo?
3: Vabbè, sono quelle 13 ore di aereo, dai.
4: L'ironia forzata.
2: Va bene, ok, va bene. Quindi vai in Cina, va bene questa cosa. Va bene.
3: E non sono l'unica, perché oggi è arrivato in Cina il commissario al commercio dell'Unione Europea, Šefčovič. Perché teoricamente Cina e Europa devono trovare un modo di allentare le tensioni economiche, ma diciamo che i pronostici non sono proprio ottimistici, nel senso che in questo momento... La vigilia è stata segnata da varie mosse sia da parte europea che da parte cinese che dimostrano che sarà molto difficile trovare una
2: spiegaci
3: quadra.
2: Spiegaci un po', ovviamente noi sappiamo l'Europa, credo, cioè così si lamenta per un po' la sovrapproduzione di prodotti cinesi che poi vanno piazzati a noi europei, no?
3: Esatto, dumping, l'utilizzo di sussidi statali, e la Cina invece risponde dicendo noi ormai su certe cose siamo più concorrenziali di voi e voi invece volete bloccare. Essere protezionisti, usare il protezionismo, esatto, che è un'arma che non va bene. Quindi insomma oggi dovrebbero incontrarsi, oggi e domani ci sono queste riunioni importanti, però la notizia di oggi è che l'Europa si sta preparando a misure per limitare anche l'ingresso delle auto ibride cinesi dopo aver limitato l'ingresso delle auto elettriche cinesi un paio di anni fa. C'è stata una lettera di Merz e Macron a von der Leyen in cui sono, senza nominare la Cina, però sono stati chiesti nuovi strumenti di intervento rapido contro le pratiche commerciali ritenute distorsive, e diciamo che nella descrizione delle pratiche chiaramente erano quelle che vengono, di cui viene accusata la Cina, e la Cina dal canto suo ha avviato sabato un'indagine antidumping su un prodotto chimico usato nella fabbricazione dei coloranti. Quindi diciamo è insomma non è, come dire, non saranno
2: facile.
3: Colloqui semplici,
2: non
3: no
2: sa,
3: per
2: non
3: niente
2: sarà facile questi colloqui.
5: Vabbè. Beh, alla fine se devono scegliere consumatori, le auto elettriche e ibride cinesi costano meno.
2: Esatto. Poi molto alla fine meno. I consumatori vogliono Temu. E d'altronde questo è.
3: Sì, è questo che dice fondamentalmente la Cina, cioè il mercato andava bene finché in qualche modo noi non eravamo concorrenziali, adesso siamo diventati più concorrenziali perché il problema è che c'è un deficit enorme, no? tra Cina e Europa di 1 miliardo al giorno, e spesso però ormai i prodotti che l'Europa importa sono ad alta tecnologia, non sono più le merci a basso costo.
5: Sì, non è più
3: importate.
5: Il gatto che muove la mano su e giù, ma
2: c'è
5: insomma
2: anche quello, c'è anche quello.
3: C'è anche quello, sì.
5: Ma esiste qualcuno che l'avrà comprato in Europa il gatto che...
2: Ma certo. Sì, ma lo trovi in qualsiasi
3: trovi
2: bar.
3: Tutti, esatto.
2: Tutti bar.
5: Ah sì, nei bar cinesi, Lucas sì. Bar.
2: No, il mio si chiama Giada, per esempio. Ecco, già il nome. È vero.
3: È un tipico nome di ristorante cinese. L'Europa rischia di adesso cominciare una guerra commerciale con la Cina. Ecco,
2: vediamo,
3: questo è un po'
2: ci manca
3: riassunto.
2: Solo quella. Allora, ci fermiamo qui per la prima ora. La seconda ora di Uno Nessuno Centomila, ne avremo un ospite. Che io sono contento.
5: Sì, hai detto
2: di
5: prima che tra tutti gli ospiti che sono venuti in questi anni è il tuo preferito in assoluto.
2: Beh, insomma, io.
5: Detto che gli altri a volte ti lasciano un po' così perplesso.
2: Io lo seguo e lo ammiro.
5: No, dici, lui è l'unico che mi interessa, dice, gli altri li chiamiamo per riempire.
2: È un fisioterapista che dal 1990 è in Afghanistan per dare protesi ai tanti amputati, e purtroppo in quel paese ce ne sono tantissime, e si occupa insomma di lavorare con i disabili, con la disabilità, è in questi giorni in Italia, a Milano, e quindi è venuto a trovarci. Si tratta di Alberto Cairo e sarà il protagonista della nostra seconda ora con voi. Allora, giornale radio e poi rientriamo.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso.
4: Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
7: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
8: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Funzionalità della prostata?
13: Oh, ti senti così?
12: O ti senti...
13: Ah.
12: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi, amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai, ai, ai.
16: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it.
15: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it. Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole. Ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
22: Ora basta, ci dica la verità, lei viene da un altro pianeta.
23: Ma no, abito qui dietro.
22: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
23: È naturale, uso i software sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
22: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
23: www.sistemi.com, l'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
24: Il segnale orario vi è offerto da
25: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
26: Sono le 10.
27: GR24, il sole 24 ore.

0: Nuova legge elettorale, oggi il voto a scrutinio segreto della Camera. Proteste in Francia, gli studenti tornano in piazza, lezioni sospese in 375 istituti. Morto il 13enne colpito da un malore in un oratorio nel Bresciano. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Giornata decisiva per la legge elettorale. Oggi dalle 10.30 si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finale. Poi voto a scrutinio segreto alle 12.30. Il 6 ottobre il governo aveva incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Poi ieri alla Camera sono stati discussi e approvati anche l'articolo 3 che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano e l'articolo 8 sull'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Il Pentagono ha ordinato al Comando Centrale degli Stati Uniti alcuni giorni fa di concludere i preparativi per la ripresa delle principali operazioni di combattimento in Iran. Lo scrive Axios citando funzionari americani, secondo cui il presidente Donald Trump non avrebbe ancora preso decisioni definitive. Fonti statunitensi e israeliane affermano che potrebbero verificarsi prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il 3 novembre, e forse anche prima delle elezioni israeliane previste per il 27 di ottobre. Licei universitari francesi tornano oggi in piazza per chiedere maggiori investimenti nell'istruzione, più posti nelle università e la fine della selezione attraverso la piattaforma Parcoursup. Oggi previsti nuovi blocchi di scuole, università e manifestazioni in diverse città, lezioni sospese in 375 istituti. La strage di Capodanno a Cramontana, la compagnia assicurativa Zurich definisce infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti.
1: Nessun via libera da parte della Procura Vallese e nessun via libera da parte dell'assicurazione Zurich. Jessica Moretti avrebbe sì chiesto un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute dopo il rogo in cui nella notte di Capodanno nel suo locale del Constellation di Cramontana sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Ma la Procura Vallese da parte sua ha espletato solo un passaggio procedurale legato al blocco dei conti di Jessica Moretti. Non c'è stato dunque alcun via libera ad una richiesta di indennità che la Zurich peraltro ritiene del tutto infondata, tanto che è pronta a intraprendere una battaglia legale. Jessica Moretti, lo ricordiamo, è sottoposta ad obbligo di firma, mentre il marito Jacques è in carcere con l'accusa di averla picchiata. Parla comunque di richiesta indecente da parte di chi dal locale in fiamme è fuggita per prima, Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi rimasti gravemente feriti. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 ore.
0: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano che aveva avuto un malore mentre giocava a calcio all'oratorio. A darne notizia il sindaco di San Paolo Alberto Pedretti, che esprime il più sentito cordoglio e la vicinanza alla famiglia. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione all'aggressione all'attore Davide Jacopini nel quartiere di Monteverde. L'uomo era a bordo di un monopattino quando è stato colpito da un calcio.
2: Si indaga per tentato omicidio per quanto accaduto a Davide Jacopini. L'attore di Suburra è ricoverato in gravissime condizioni al San Camillo di Roma, dopo essere caduto dal monopattino a noleggio sul quale viaggiava. Secondo gli inquirenti, non si tratterebbe però di un incidente, ma di un'aggressione deliberata. Lo scorso 5 ottobre, nel quartiere Monteverde, a spingerlo con un calcio sarebbero state alcune persone, forse ragazzi, a bordo di una minicar. E non si tratterebbe del primo episodio. Gli stessi potrebbero essere responsabili dell'aggressione denunciata il giorno prima da una donna che ha ricevuto un violento colpo alla nuca nello stesso quartiere mentre tornava a casa e che a sua volta ha raccontato di un giovane sempre su un monopattino spinto con un calcio da una vettura. In quel caso rimasto illeso. Si cerca ora una minicar di colore scuro, forse nero lucido. Secondo alcuni testimoni, dietro alle aggressioni potrebbero esserci giovani del quartiere. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura al maltempo, sono una cinquantina gli interventi della polizia locale a Roma, 120 quelli dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Ed allerta arancione fino alle 17 di oggi in tutta la Toscana, con rischio di allagamenti e frane. Previste anche grandinate e forti raffiche di vento. Scuole chiuse in diversi comuni, tra cui Livorno, Pistoia, Carrara e Grosseto. A Firenze chiusi parchi e mercati. Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio Uno Nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 11:00.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.

0: seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan alle 10:09. Allora, come preannunciato, io sono molto contento di poter presentare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un incontro con una persona che vi invito ad ascoltare perché avrà tante cose interessanti da dirci. Si tratta di Alberto Cairo, che salutiamo. Buongiorno e benvenuto. Grazie Alberto.
1: Buongiorno a voi.
0: Alberto Cairo non è facile averlo in studio perché dal 1990 ha passato gran parte della sua vita in Afghanistan.
1: Sì, esatto.
0: Tanto è vero che è in questi giorni a Milano per ricevere un premio che in realtà aveva ricevuto nel 2021, il premio Lino. Per il giornalismo.
1: Esatto, sì, sono stato chiamato per quello.
0: Perché è venuto nel 2026, un po' in ritardo?
1: Perché nel 2021, proprio in quei giorni, qualche settimana prima, il regime talibano era tornato al potere. Quindi c'era uno sconquasso totale in Afghanistan, non era facile neanche lasciarlo proprio il paese perché c'erano i voli sospesi eccetera, quindi ho detto grazie per il premio ma posso venire a prenderlo, tenetelo lì, ecco così.
0: Alberto Cairo è fisioterapista che da anni si occupa proprio delle persone disabili, delle persone amputate, con adesso, prima con la Croce Rossa Internazionale, adesso con un'ONG che si chiama NOVE, Caring Humans. Quante persone ha tenuto il calcolo di quante persone ha aiutato, non solo personalmente, ma quante protesi sono state fatte?
1: È difficile dire la cifra perché non la ricordo esattamente, però le persone che sono state assistite, le persone con disabilità assistite sono state oltre 300.000, e tenendo conto che queste persone devono tornare regolarmente per dei controlli, per delle nuove protesi, per la fisioterapia, quindi parliamo di almeno un 150-200.000 di queste 300.000 che devono tornare ogni anno. Se sono bambini, poi devono tornare con una frequenza ancora crescendo, maggiore. Quindi crescendo. Sì, è un numero cospicuo.
2: L'Afghanistan dal 1990, quando lei è andato la prima volta oggi, ha avuto dei cambiamenti, no? Ciclici. Qual è la cosa che si nota di più, forse? La condizione della donna?
1: Sì, sicuramente può essere un indicatore. Sì, io ho visto 5 regimi, questo è il mio quinto. La donna, quando sono arrivato, c'era il regime, c'erano i comunisti filorussi al potere, e la donna aveva un suo ruolo ben preciso. E poi dopo con i Mujahideen è crollata completamente, poi i talibani ancora di più. Dal 2001 al 2021 c'è stata una nuove possibilità sono state offerte con la scuola, col lavoro, però è la tradizione afghana, proprio gli afghani che hanno delle remore non sono così, così gentili con le donne, quindi è sempre stato molto difficile. Adesso però è il momento più nero probabilmente.
2: Ma dal 2000 al 2021 potevano anche vestirsi abbastanza liberamente?
1: Liberamente è una parola un po' grossa, no, in ogni caso sempre coperte, sempre non...
2: Ma anche il viso?
1: Il viso poteva no, in città, ecco, distinguiamo tra la città e la campagna, nelle campagne no, non è mai cambiato niente, si vede.

0: vestono, si vestivano sempre allo stesso modo, coperte, copertissime, proprio non, nessuno deve vedere una donna, il viso di una donna. In città no, in città c'era una certa libertà, alcune ragazze andavano in giro, soprattutto nel centro di Kabul, nel centro delle grandi città, andava in giro un po' più libera, però sempre coperta, sempre molto modesta.
1: Capito Giada, questa è la situazione di fatto. Io, no, io vorrei chiedere una cosa, poi Giada ti do la parola. Sì. Quando in una famiglia nasce un neonato ed è una bambina, i genitori, i parenti, che reazione hanno?
0: Beh, allora, tutti quanti, tutte le famiglie si augurano di avere qualche maschio e qualche femmina. Se ci sono dei maschi e arrivano delle femmine sono ben felici, se sono tutte femmine è un problema. È un problema non perché vogliano, non vogliano loro bene, no, questo no, non, non esageriamo.
1: Perché immagino che vita dovranno poi fare.
0: Non soltanto, ma teniamo conto che in Afghanistan le pensioni non esistono, non ci sono assicurazioni. Quindi quando sei vecchio,
2: certo,
0: i tuoi figli maschi ti dovranno mantenere. Quindi i figli maschi, bisogna averne almeno un po' di scorta, non soltanto uno.
1: Braccia, sono braccia.
0: Eh sì, sono braccia, sono anche una forza proprio, il gruppo, quando uno Stato come in Afghanistan non è che ti offra molta protezione, quindi è la famiglia che si deve riunire, fare forza e portare avanti tutto. Quindi,
2: le donne non potendo lavorare non lavorano.
0: Adesso, al momento attuale no, molto poco.
2: Non possono garantire un sostegno economico ai genitori anziani.
0: Quando una ragazza si sposa diventa proprietà, nel vero senso della parola, del marito, della famiglia del marito. Se anche diventasse vedova, se restasse vedova, I figli appartengono alla famiglia del marito. Quindi se si sposa, se si risposa...
2: È incredibile comunque, forse è l'unico paese al mondo che è ancora così.
0: No. Sono paesi, molti paesi musulmani sono così ancora. C'è un senso di proprietà molto forte nei confronti della donna.
1: Giada.
3: No, io ho letto che lei, tornando alla sua attività, mi aveva molto colpito il fatto che lei ha portato avanti un progetto sul basket in carrozzina e che ha permesso anche alle donne, per esempio, di partecipare con la scusa che è una fisioterapia e quindi anche loro potevano, insomma, uscire e partecipare. È ancora valido questo? Anche adesso è possibile? Per le donne?
0: È ancora valido. Ufficialmente lo sport femminile in Afghanistan è considerato dannoso alla donna e immorale, che è una cosa molto discutibile, però si riesce, spacciandolo come fisioterapia sportiva, a continuare a far giocare le ragazze. Non possono più competere, anche competizioni internazionali come succedeva prima, però continuano a giocare, questo sì, alla condizione che non vengano viste, quindi devono avere dei giocare in spazi chiusi, in spiazzi protetti, palazzetti, palestre,
1: cose, senza pubblico maschile, immagino.
0: Senza pubblico maschile, sì.
1: Però invece dal punto di vista maschile so che è molto orgoglioso Alberto Cairo dei successi anche delle squadre che avete grazie alla vostra ONG A9, insomma supportate una squadra. Prima ha detto devo tornare in Afghanistan presto perché c'è un torneo, non me lo perderei per nulla al mondo, no?
0: Come si fa a perdere una cosa del genere? Io per anni ho fatto la fisioterapia, è utilissima ma un po' dolorosa, le protesi sono altrettanto utili ma dolorose, è la prima volta che faccio una cosa che è solo gioia, da solo divertimento, quindi non me la perdo proprio.
2: Che torneo è? Di che sport?
0: Basket in carrozzina.
2: Basket carrozzina
0: e poi anche il calcetto, ma una cosa molto specifica, soprattutto per bambini con paralisi cerebrale, bambini che riescono a corricchiare un po' scordinati se si vuole, però giocano, riescono a inseguire la palla, a calciarla.
2: Che cos'è la paralisi cerebrale?
0: È una condizione per cui durante la prima della nascita o durante il parto o immediatamente dopo qualcosa succede per cui il cervello del bambino viene in qualche modo danneggiato e può avere può dare delle
2: varie conseguenze.
0: Poi riescono a fare mille cose, cioè non è che se uno ha la paralisi cerebrale sia un incapace, assolutamente no, hanno mille possibilità di fare mille cose.
2: Però in alcuni settori sono limitati.
0: Sì, possono essere limitati, la parola, il movimento, tante cose possono succedere. E allora, quindi riescono col calcetto, migliorano molto l'equilibrio, poi si divertono da morire.
1: Allora, facciamo un passo indietro con Alberto Cairo. Io ho detto appunto è fisioterapista. Quando uno dice dottor Cairo, lui dice sempre no, non sono dottore. Meglio, in realtà dottore lo è, in legge però. Ha studiato, capito, Manera, impara.
2: Anch'io sono quasi laureato in legge.
1: Senta questa, Alberto. Senta.
2: Ho dato 6 esami, ho dato gli esami più importanti, quindi praticamente...
0: Siamo colleghi praticamente.
1: No, che sì. Colleghi? No, non siete colleghi. No, lui ha fatto 6 esami.
2: Ma i più importanti.
1: Si autodefinisce quasi avvocato, ma molto...
2: Praticamente un avvocato, mangio una patatina intanto.
1: No, vabbè, invece lei è laureato in legge, però in varie interviste ha detto che all'epoca disse ma io fare l'avvocato sinceramente lo trovavo noioso, volevo una vita più movimentata.
0: Esatto, questa è la parola
1: l'ha
0: giusta
1: avuta,
0: perché, perché
2: non c'era ancora stato Carrasco, per quello
0: forse c'era, no, devo dire che sono molto contento di aver studiato legge, perché mi ha aiutato ad essere molto logico in certe decisioni, in certe organizzazioni del mio lavoro. Però la fisioterapia è sempre stata la mia passione. Non quella sportiva tanto, quella no, proprio per le persone con difficoltà.
2: Ma ecco, questo è il grande dubbio, ma serve la fisioterapia? Perché alcuni dicono...
0: Sì. E come?
1: È una vita che si occupa.
2: Perché a volte, perché a volte l'ho fatto anch'io in alcuni casi, i cicli fisioterapici sono così lunghi che alcuni dicono vabbè, il problema si risolverebbe da solo.
0: Può darsi, in alcuni casi basta il riposo per risolvere situazioni, ma no, la fisioterapia è come che serve, dei risultati strepitosi. No. Io ho problemi, personalmente problemi di schiena, se non facessi la fisioterapia regolare tutti i giorni avrei qualche difficoltà in più, quindi no.
1: La sua prima esperienza è stata in Sudan, prima dell'Afghanistan.
0: Esatto, in Sudan con un'organizzazione che si chiama OVCI, che è praticamente la stessa organizzazione dove mi sono formato, sono diventato fisioterapista. E sono stato lì per 2 anni ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché ho imparato tantissimo. Vedevo dei bambini con delle patologie che io proprio, anche la poliomielite sapevo cos'era, ma non ce n'è più, grazie al cielo.
1: No.
0: E altre patologie, difficoltà, sistemi, cioè proprio un modo di lavorare. E lì sono, e poi dopo invece è finita questo periodo in Sudan, ho cercato un altro posto dove andare e per caso è arrivato l'Afghanistan.
1: Che adesso ricordiamo è cittadino afghano, Giada, cittadino afghano.
3: Sì, sì. Infatti volevo sapere qual era stato il primo impatto appena arrivato in Afghanistan.
0: Una tragedia. Ricordo benissimo che allora lavoravo per la Croce Rossa Internazionale nell'ospedale di guerra, quindi feriti di guerra, tutti i mujahideen feriti. E ricordo il primo giorno in cui sono entrato nella grande corsia, c'era un signore che mi accompagnava, mi faceva vedere questo e questo, una 70 di persone, credo fossero quasi tutte senza gambe o senza almeno una gamba, più altre ferite. E a me ha dato l'impressione, proprio il senso di ingiustizia, questa cosa di ma perché si deve perdere la gamba, cioè si deve vivere in questa maniera, e poi tutto il resto, poi quando ci sono le mine, tutta la regione, tutta l'agricoltura ne soffre, tutta la vita sociale ne soffre, tutto. E quindi mi sentivo quasi male, ho dovuto appoggiarmi a un letto, mi ricordo così, e ho sollecitato questo accompagnatore, andiamo fuori, sì, ti porto nel reparto dei bambini. E lì sono svenuto come una... Sono proprio accasciato. Sì, sono proprio perso un attimo, sono ripreso, anche perché, insomma, primo giorno una brutta figura così, non volevo farla, però...
1: Però...
0: È stata molto dura.
2: E invece, diciamo, la società afghana, i rapporti con la società afghana, una società che per noi sembra così chiusa, così diversa dalla nostra, invece i rapporti con le persone come sono?
0: Sono facili e meravigliose. Ci sono le persone chiuse, punto e basta, ma la maggior parte sono estremamente ospitali. Trattano lo straniero come un ospite vero, cioè ti offrono, a me è successo di andare in case poverissime e mi sono reso conto che avevano appena ucciso una gallina, l'unica che avevano per me, cioè insomma questi punti di... E poi ci sono naturalmente persone più ospitali, meno ospitali, ostili pure, alcune che ti guardano in maniera, ma no, è molto facile rapportarsi con loro, sono grandi lavoratori, quindi lavorare con loro è estremamente facile, imparano subito, dimenticano anche in fretta, però imparano subito, quindi è molto facile lavorare con loro. Se dimostri di avere una certa empatia con loro, ti restituiscono mille volte di più.
1: Mi corregga se sbaglio, ma so che lei ha sempre lavorato, e nei centri in cui ha lavorato anche per la Croce Rossa Internazionale, dove tutto il personale era fatto da persone amputate, esatto, che erano anche, come dire, pazienti, a loro volta, quindi esatto, pazienti che diventano poi dipendenti.
0: Sì, alla fine certe volte, allora, preciso, non si curano soltanto gli amputati, ma patologie di ogni genere, appunto poliomielite, paralisi cerebrali, cioè tutto quello che, tutte le disabilità vengono aiutate in qualche modo. E sì, nel 96-97 abbiamo introdotto questa politica che chiamiamo di discriminazione positiva, per cui si dà lavoro e si formano solo persone con disabilità. E adesso, su un totale di 850 persone, mi pare che le persone con disabilità siano 830, questo dicendo.
2: Sì, sì, no, mi chiedevo com'è possibile, perché poi mi diceva prima che internet arriva, si vedono, e com'è possibile che, avendo comunque dei contatti col resto del mondo, e comunque anche a quello che dice lei, persone anche aperte, no, verso lo straniero e quant'altro, rimangano quei dogmi, una società per altri versi così chiusa, e anche nei confronti delle donne, perché questa cosa non si riesce a cambiare?
0: Beh, la tradizione, allora, in tutti questi anni di grande sofferenza del paese, di grandi calamità, di guerre, quello che ha tenuto un pochino insieme tutta la popolazione è stata la tradizione, i loro costumi. Si sono sentiti afghani grazie a loro, non perché prima ci fosse un regime piuttosto che un altro, piuttosto che i russi, piuttosto. Quindi questo è rimasto, è proprio veramente molto radicato, è la loro identità. Quindi insieme all'Islam, naturalmente, ma in certi casi la tradizione è più forte dell'Islam, più forte della religione. E quindi questa è una cosa che veramente tengono. Ci sono dei ragazzi che guardano, che hanno internet, guardano Netflix o quello che è, e vorrebbero anche avere una vita più facile, più aperta, ma allo stesso tempo sono ben ancorati alle loro tradizioni. Non è che una cosa escluda completamente l'altra, ci sono mille sfaccettature.
2: E ci sono donne favorevoli a questo stato di cose?
0: Ci sono sicuramente delle donne favorevoli, ci sono persone che vivono in condizioni, che hanno vissuto in condizioni veramente di grande repressione, di grande chiusura, e non sentono il bisogno, o sono così indottrinate da non pensare che un'apertura possa essere utile, non esclude, che non è che distrugga tutta la cultura o la religione, quello che è. Ci sono persone che sono in grande difficoltà a capire queste cose. Sì.
1: Spiegavo prima ad Alberto Cairo che la nostra Giada Messetti è sinologa, e quando ha sentito la parola sinologa ha detto: beh, la Cina in Afghanistan ha un ruolo fondamentale, no? E quindi, se volete dialogare su questo un attimo.
3: No, vorrei chiedere a lui che come si sente la presenza cinese, insomma, la Cina, insomma, con i talebani è stata forse la primo paese che ha riconosciuto il governo dei talebani.
0: Non l'ha riconosciuto, no. È solo la Russia fino ad ora, anche nel 2025.
3: Però i rapporti, diciamo, tra virgolette diplomatici sono stati presi quasi
0: subito. Esatto, hanno fatto questo, sono molto pratici, molto pragmatici, nel senso che non riconoscono ufficialmente il governo afghano, ma di fatto è quello che governa, quindi come tale dicono: perché non commerciare con loro, perché non dialogare con loro, e hanno aperto le sedi diplomatiche, quindi c'è una rappresentanza piena, però non ufficialmente, non siamo ancora al riconoscimento ufficiale.
3: Senta, ma volevo chiedere, lei ha mai pensato di andare via dall'Afghanistan negli ultimi 15 anni e pensa che resterà lì ancora?
0: Finché tengo resto, non lo so,
3: no,
0: come
3: certo.
0: Dire, nel senso che ci sono stati dei momenti di scoraggiamento di vario genere, per esempio anche proprio semplicemente dopo una giornata di lavoro, dopo aver visto un mare di pazienti nuovi arrivare, c'è un momento che dici basta, non si può più andare avanti così. Però poi dopo, no, queste sono sensazioni del momento. Anche nel 2021, quando i talebani sono tornati e si intuiva quello che sarebbe successo, ci sono stati dei momenti di sconforto, di dubbio, però no, non ho mai pensato di...
2: E vedendo così tante persone amputate con problemi seri, ecco, come si fa a mantenere, diciamo, l'empatia pur coltivando un certo distacco che evidentemente è necessario, perché altrimenti poi...
0: Alla fine uno impara a trovare un equilibrio, e poi, per quanto riguarda le persone disabili che arrivano, io ormai ho imparato a non piangere più con loro, sì, a commuovermi forse, ma non di più. Cioè vedo una persona che arriva senza gambe, senza braccio o paralizzato, e penso, beh, tra 2 mesi, un mese e mezzo, questo migliorerà, riusciremo a farlo muovere, camminare, eccetera. Quindi cerco di vedere in modo positivo e così si va avanti.
1: E poi uno si può chiedere come mai così tanti amputati. Ricordiamo che l'Afghanistan, con tutte le guerre che ha dovuto subire, è pieno di mine ancora.
0: Ci sono ancora tante mine, ma purtroppo gli amputati adesso sono molti, sono amputati a causa di, del diabete. È una cosa spaventosa.
2: Come mai?
0: Perché non vengono fatte i controlli della glicemia regolarmente, quindi
2: arrivano quando è già uno stadio avanzato il diabete.
0: Esatto,
2: quindi.
0: Quando hanno già delle piccole piaghe.
2: Ma in che età? In età avanzata però?
0: Sì, in genere intorno ai 50 anni. Quando uno va nel riparto di fisioterapia dove gli amputati imparano a camminare, capisce subito chi è cosa.
2: Ci sono anche questa cosa però è incredibile, perché insomma il controllo della glicemia è uno degli esami base che si fa con gli esami del sangue.
0: Parliamo di Afghanistan, di persone che vivono che vivono in città ma anche nelle campagne, dove non è così
2: normale.
1: Un ascoltatore, Gabriele, chiede una cosa che avrei voluto chiedere anch'io. Dice: potete chiedere dice al dottor Cairo, se lo prendo dottor Cairo, dottore in legge, che effetto gli fa tornare nella società ricca e evoluta? E io infatti avevo un dato proprio oggi dei giornali. Sa che siamo la radio del Sole 24 Ore. Dal 14 agosto le borse italiane hanno bruciato 36 miliardi di capitalizzazione in un mese e mezzo. Che effetto le fa sentire parlare di queste cose?
0: Beh, sono quando le cifre cominciano a diventare così grosse, uno non le sente più. Cosa è al di sopra di ogni immaginazione.
1: No, ma dico, sentir parlare di borsa, sentir parlare appunto, sì, vedere
2: passare
1: il mondo
2: dagli amputati alla borsa, che effetto
1: dall'Afghanistan
2: fa?
1: Dall'Afghanistan al mondo nostro.
0: Resto ben consapevole che questa è la realtà, cioè c'è una frattura enorme tra i paesi come l'Afghanistan, l'Africa, eccetera, e i paesi occidentali.
2: Sì. Però ho quasi l'impressione, magari sbaglio, che lei, dovendo scegliere tra i due tipi di società, quasi
1: l'Afghanistan.
2: Sì.
0: Per certe cose sicuramente sì, cioè si va all'essenziale. Io non sono uno che sì, sogno come tutti, ma non mi piace andare al concreto, risultati. Qui si va appresso a delle cose che non sono proprio essenziali molto spesso, quindi questo mi preferirei, in questo senso preferirei.
2: Ma poi ho anche l'impressione che di là dell'Afghanistan lei apprezzi il rapporto umano con le persone, il senso di comunità che magari si crea più facilmente che in Occidente.
0: Sicuramente c'è le famiglie, i gruppi, i clan, le amicizie sono molto forti, ma pure qui non è che io ho degli amici carissimi qua dai quali torno molto volentieri.
1: Comunque andate a informarvi anche su internet. 9 Caring Humans è la ONG di cui è presidente Alberto Cairo. Allora facciamo così, ci sono le informazioni della borsa adesso. Ci dobbiamo appunto c'è Deborah Rosciani, mentre qua Leonardo mangia delle patatine. Deborah, non ti preoccupare, adesso gli spegniamo il microfono.
4: Ma cosa vuoi che mi preoccupi più ormai? Cioè, no, ho perso tutte le speranze, tanto c'è un traguardo al giorno.
1: Allora continuiamo questa interessantissima chiacchierata con il mangiatore di patatine e con soprattutto Alberto Cairo.
2: Oggi.
1: Dopo la borsa. Vai, Deborah!
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow.
6: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
10: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
11: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Non si fermano le vendite sul mercato azionario. Un'altra giornata pesante per gli listini europei, già reduci da una seduta molto negativa, determinata da un mix di fattori letali appunto per le borse, per il mercato azionario, ma anche per quello obbligazionario. È di nuovo in rialzo il prezzo del petrolio. Cominciamo da qui: $104,2 il Brent a Londra, il greggio americano è a 91,5. Continuano a salire i rendimenti dei titoli obbligazionari dopo i record già toccati ieri. Tanto per fare un esempio, il Treasury americano è arrivato al livello più alto dal novembre del 2000, oltre il 5,3%, ma sono molto alti anche i decennali europei. E questa mattina, se andiamo a vedere cosa succede sul mercato appunto in Italia, il BTP si confronta con il Bund tedesco a 116 punti, era arrivato a 120 ieri. Andando alle borse, andiamo a vedere Parigi meno 0,6%, Francoforte meno 0,6%, ancora una volta la peggiore è Piazza Affari meno 1,14%. Sicuramente il centro dell'attenzione è il settore bancario per più ragioni, intanto perché con la forte esposizione che le banche italiane hanno sulle obbligazioni e sui governativi italiani, chiaramente risentono di questa condizione di aumento dei tassi di interesse. In più c'è il consolidamento, l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, e con Intesa San Paolo si sono schierate nelle ultime ore la Delfine della famiglia Del Vecchio, i Benettone e oggi anche Caltagirone. Intanto Unipol ha lanciato l'aumento di capitale a servizio dell'operazione, notizia proprio delle ultime ore. Il peggior titolo di Milano adesso è Stellantis, meno 3,48%, Mediobanca meno 3,42%, STM meno 3,22%, meno 2,8% per Unicredit e Tecnoprob, Monte dei Paschi meno 2,43%, Intesa in ribasso di 2 punti, inevitabilmente invece salgono tutti i titoli energetici: Eni più 1,40, Snam più 0,9, Italgas più 0,8, A2A e Enel in rialzo dello 0,7%. Per ora è tutto.
14: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
15: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi, amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
17: evviva!
18: Vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
19: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
22: In collaborazione con
23: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
22: E con
24: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
25: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: siamo con Alberto Cairo. Io voglio ricordare 9caringhumans, .org, lo trovate così, così potete anche informarvi sulla ONG. Allora, Alberto Cairo giustamente ci diceva, l'Afghanistan ha tante criticità, ma anche tante opportunità. Parliamo anche di qualcosa di positivo, di un paese che è sempre sulle cronache dei giornali per le cose negative. Allora, che cosa si può fare in Afghanistan?
1: Beh, si può fare molto. Allora, giustamente, molti mi dicono: ma sei così, un paese così disgraziato, cosa ci fate lì? Cosa riuscite a fare? Beh, si può fare molto. Ci sono dei bisogni enormi. Uno si guarda in giro e può scegliere, proprio può fare quello che vuole, dipende dalle sue specialità, dalle sue conoscenze e dai problemi che decide di affrontare. Per esempio, con l'organizzazione 9 ci occupiamo soprattutto di donne, problemi femminili e persone con disabilità. E lì c'è da, se parli problema donne, puoi cominciare da qualsiasi parte, sia da un punto di vista proprio di emergenza, perché ci sono un sacco di donne, purtroppo, donne capofamiglia, sole o con mariti invalidi o che si sono sposati con altre donne che sono state abbandonate in qualche maniera, che hanno bisogno di sopravvivere, di vivere in maniera dignitosa.
0: In questi casi cosa si fa?
1: Allora, si cerca sempre di favorire tutto quello che è sviluppo, quindi insegnare loro a lavorare, dare loro la possibilità di avere un piccolo introito commerciale.
2: Ma possono lavorare fuori casa?
1: Allora, c'è questa cosa straordinaria in Afghanistan. L'istruzione è proibita alle ragazze dopo la prima media. Fino ai 12 anni possono studiare nelle scuole governative e poi ufficialmente tutto è bandito. Allora, ci sono gli escamotage, riescono con le madrasa, queste scuole religiose, a continuare l'istruzione, è principalmente religiosa, ma c'è anche la matematica, tutte le altre materie. Non è lo stesso livello di prima, ma è pur sempre qualcosa. Quindi, però, ufficialmente l'istruzione è proibita. Ma l'imprenditoria femminile non è proibita.
0: Per esempio ci diceva che ci sono tanti negozietti gestiti da donne.
1: Esatto, da donne, ma poi delle piccole attività, soprattutto, non so, le sartorie, piccole attività proprio. Ci sono donne addirittura che hanno delle piccole imprese di costruzioni. Cioè diventano, certo, hanno bisogno sempre di avere un maschio di famiglia, un uomo che le rappresenti in certe situazioni, però se hanno un capitale riescono a fare, non è proibito questo, possono firmare, possono avere proprietà, quindi li si aiuta in qualche maniera. Una cosa incredibile adesso, proprio nei prossimi giorni, 9 avrà il secondo, ha organizzato il secondo concorso, diciamo, di imprenditoria femminile, quindi ci saranno dei premi che vengono dati alle candidate, chi presenta il proprio progetto viene scelto il migliore.
0: Cioè, ma è chiaro che, e forse chiariamo anche gli ascoltatori, non so se mi sbaglio, Alberto Cairo vorrebbe un mondo forse diverso, più per le donne in Afghanistan, però bisogna fare quel che si può fare date le circostanze, date le situazioni.
1: Sì, non c'è scelta, cioè non è che si possa andare dai talibani dicendo loro: signori, guardate che voi state sbagliando facendo questo, questo e quest'altro.
2: Beh, loro non sono disposti.
1: Ma no. Non puoi prendere di petto in nessun modo.
2: A prendere in considerazione.
1: Quindi sfrutti tutte le zone grigie. Tutto quello che non è espressamente proibito diventa una cosa possibile e si lavora lì, quindi si fanno, si aiutano e attraverso
2: l'imprenditore. Non avete mai avuto problemi voi?
1: Qualche volta sì, però insomma basta. E di nuovo, non bisogna mai prendere di petto la situazione.
3: No, una volta. Ma ci sono anche donne nella sua NG?
1: Beh, soprattutto donne.
3: Colleghe?
1: Sì, sicuramente.
3: Anche occidentali?
1: Certo.
3: Ok, e loro hanno meno problemi, immagino, di movimento, oppure anche loro devono essere molto caute?
1: Le donne devono essere caute in generale, tutto quanto, essere, diciamo, così, diciamo l'espressione rispettose, quindi coprirsi il capo, eccetera, ma no, hanno molta più libertà, possono muoversi, non sono bloccate e non devono essere rappresentate da un maschio come succede alle donne afghane, no. Soprattutto donne lavorano con me.
0: Un'altra cosa che ci diceva prima fuori onda è che viaggiare in Afghanistan è relativamente sicuro in questo momento, relativamente ovviamente.
1: Sì, è sicuro, nel senso che i talibani sono riusciti a garantire una certa sicurezza militare. Hanno conquistato tutto, non c'è più un'opposizione vera e gli attentati prima gli attentati terroristici, chi li faceva prima? Non possono farseli contro se stessi, quindi si è calmato. Però a questa sicurezza diciamo militare non corrisponde una sicurezza sociale e una sicurezza economica. Questa è la grossa tragedia.
2: Ma c'è molta delinquenza comune?
1: C'è delinquenza comune, c'è, però meno di qualche anno fa.
0: Prima del traffico molti ci hanno scritto stupiti, anch'io sono rimasto stupito dalla questione del diabete, della glicemia.
3: Anch'io.
0: Perché si diceva, uno pensa magari un'alimentazione molto povera, invece
2: verdura, frutta, no, patatine. Patatine e merendine.
1: Purtroppo io vedo proprio la mattina quando esco di casa, vado a lavorare, c'è una scuola vicino e ci sono ragazzini piccoli che prendono d'assalto le bancarelle con
2: i snack.
1: Quegli snack, tutte queste porcherie che
2: come
1: sono.
0: Come maniera?
1: Non volevo dirlo, però sì.
0: E poi c'è il tè che è zuccherasissimo, sì, sono abituati.
1: Sì. E beh sì, l'usanza è proprio di appena puoi zucchera, più che puoi, quindi c'è purtroppo una cattiva alimentazione, non equilibrata sicuramente, e poi c'è una cattiva cura. Se uno comincia a avere dei piccoli problemi, qui da noi in Italia va subito al medico, si fa dei controlli, là aspettano e purtroppo
0: magari il medico non c'è neanche. Il
1: medico non ce n'è pure. E, poi
2: e non ci sono delle campagne di informazione appunto per limitare il diabete?
1: Per il diabete no, non ne ho viste mai, no.
0: Allora andiamo un attimo a sentire le informazioni sul traffico, poi concludiamo questa chiacchierata con Alberto Cairo.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Andiamo subito sulla A26 Genova Gravellona Toce, dove un incidente sta bloccando il traffico con code in aumento in direzione Genova tra la statale De Sempione e Baveno. Sulla A14 Adriatica inoltre si viaggia in coda, in questo caso per un mezzo in avaria tra Borgo Panigale e l'innesto con la A13 in direzione Ancona. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 11.45, buon viaggio.
11: Buonasera a tutti e inizio scusandomi per il fatto che siamo uno.
12: Nessuno.

0: siamo con Alberto Cairo. Ci chiedevano giustamente dalla regia come sia la TV afghana, però, ma ci ha detto prima che si guarda anche Netflix, cioè le piattaforme. Cos'è? Un accende la TV in Afghanistan? Cosa? No.
1: No, non è proprio così. C'è una televisione di Stato che è super controllata, proprio la censura è fortissima, non ci sono. C'erano in passato, c'erano tantissimi sceneggiati turchi soprattutto, noiosissimi, però insomma una cosa tutti uguali.
2: Però anche da noi le turche no, vanno forte.
1: Ma è una cosa impressionante, poi non capiva più se cominciava, ne guardava una, se continuava un'altra, non capiva la
2: differenza. Sono nel soap opera.
1: Sì, sì. Questo succedeva. Adesso no, questo
0: ma
1: è stato
0: canali? Quanti canali? Ce n'era uno?
1: No, ce ne hanno parecchi. Parecchi. Adesso non so quanti fossero, io confesso che non ho la televisione in Afghanistan, non la guardo. Però,
0: e poi con internet uno può vedere. Esatto,
2: ma le donne che in televisione devono avere il burka?
1: Non ci sono più. Sulla televisione di Stato le donne non...
0: E le soap opera ci sono attrici?
1: Allora dicevo che le soap opera erano prima. Adesso le soap opera sono state soppresse sulla televisione di Stato.
0: E cosa si
1: naturalmente
0: vede?
1: E ci sono tanti altri canali che trasmettono dall'estero. E si riesce a vedere un sacco di cose.
2: Ma appunto i film con donne sono presenti, con donne scoperte?
1: Sulla televisione di Stato no.
0: Basta cambiare canale,
1: uno riesce a vedere.
2: Però sono canali consentiti dal regime?
1: Tollerati. Non so se possono bloccarli oppure no, se no li bloccherebbero volentieri.
0: Sì, noi abbiamo visto l'Afghanistan sempre al centro di conquiste occidentali storicamente, ma noi occidentali abbiamo fatto bene o male con questo Afghanistan? Cioè, abbiamo portato...
1: L'idea nel 2001, dopo le torri gemelle in America,
0: era di portare la democrazia.
1: Esatto, e questo è stato uno sbaglio, perché la democrazia non si esporta, non si impone.
2: È sempre
1: stato
2: fallimentare questa idea di esportare la democrazia.
1: Sì, questa è stata una cosa sempre molto, molto, molto a rischio, e soprattutto ancora adesso, se uno chiede agli afghani, ma tu cosa vorresti? Vorresti una... Che tipo di governo vorresti? C'è chi dice un uomo forte, una dittatura, c'è chi dice una cosa religiosa, una teocrazia, c'è chi dice una mezza democrazia, cioè è molto confuso, ma sicuramente...
2: Cioè l'idea di democrazia come migliore dei sistemi
1: come
2: possibili
1: non c'è. Non c'è come... È una cosa temperata.
2: Dicevo, probabilmente anche in Russia, no? Che non c'entra niente, ma dico forse anche in Russia l'idea della democrazia occidentale è una cosa lontana nel pensiero.
1: Sicuramente. In Afghanistan sono sempre stati rappresentati da qualcuno, e questi qualcuno erano i possidenti terrieri, potevano essere altre persone più...
0: Sì, oppure il re, poi...
1: Il re prima, sì, ma poi c'era la girga e l'assemblea parlamentare. E quindi erano sempre rappresentati. Adesso improvvisamente, anche mi ricordo una persona che mi diceva una cosa che... ma la democrazia, se durante le votazioni, se uno vince con 51 e l'altro 49, ma non andranno mai d'accordo? Cioè è impossibile, cioè come uno scarto così piccolo, gli si diceva, ma questa è proprio la democrazia, devi anche accettare di avere perso.
2: O metti un premio di maggioranza.
1: E diventava una cosa molto difficile da far passare.
0: Giada, tu hai una...
3: No, niente, mi risuona tutto ovviamente, perché cioè, noi purtroppo abbiamo questa idea che il nostro sistema sia il migliore del mondo per tutti, e poi ci scontriamo con la realtà. Io, occupandomi di Cina, ovviamente mi ritrovo molto in quello che...
2: E anche questi di abitudine, no? Un popolo che è sempre stato abituato a vivere in un certo modo probabilmente non prende più di tanto in considerazione neanche altre ipotesi.
0: E la musica, per concludere, è consentita adesso?
1: Totalmente proibita.
0: Totalmente proibita.
3: Ma non ho letto c'è. Che si sentono solo Happy Birthday e Per Elisa di Beethoven.
1: Esatto.
3: È vero?
1: È vero, ci sono i gelatai ambulanti con dei carrettini in genere di colore rosso che vanno in giro col frigorifero, a volte il frigorifero non funziona, però vendono gelati, e il loro arrivo nelle strade è annunciato da due jingle. Uno è appunto Happy Birthday to You, e il secondo è le prime note, le prime battute di Per Elisa.
2: Anche quella è tollerata come musica.
1: Ma perché non è neanche considerata musica.
2: Una sigla di arrivo.
0: Se uno accende la radio, la musica non c'è.
2: C'è solo programmi di informazione?
1: Ci sono dei programmi di ma no, non, proprio l'informazione non c'è più, non c'è niente.
2: E cosa vai in
1: religiose,
2: radio?
1: Cose religiose.
2: Tipo Radio Maria?
1: Più o meno sì, però senza discussioni, non si discute, non c'è neanche la possibilità di discutere.
2: Che strano, è veramente un altro mondo.
1: Sto parlando di radio e televisione di Stato, poi ci sono quelle dall'estero, ogni tanto ne chiudono una perché non è proprio in linea.
0: No, ma voi capite, io sono davvero grato ad Alberto Cairo di essere venuto qui, perché credo che sia stata una chiacchierata molto formativa, no? per il poco che abbiamo potuto apprendere di un paese così sfaccettato e così complicato, insomma.
1: Sì, ma io chiedo soprattutto una cosa a tutti quanti: di non pensare che l'Afghanistan sia una battaglia persa, nel senso che continuare ad andare avanti si riesce. Riusciamo a fare mille cose per le donne, per i disabili, c'è un programma bellissimo per i bambini, purtroppo ustionati, ce ne sono un'infinità. Quindi cerchiamo, e non siamo i soli, ci sono altre organizzazioni che lavorano. Quindi non dimenticare assolutamente l'Afghanistan come se fosse una battaglia persa da dimenticare.
0: 9 Caring Humans, grazie Alberto Cairo, buon rientro e bocca al lupo per la partita, il torneo.
1: Torneo
0: fondamentale.
1: Sceglieremo la nuova squadra nazionale che dovrà andare l'anno prossimo a giocare in Parigi.
2: Ogni tanto è bello incontrare una persona che crede in quello che fa. Sì. Con Cairo c'è proprio questa impressione. No?
1: Grazie. Sì.
0: A domani, grazie.

Buongiorno da Maurizio Melis, credo di non averlo mai detto, questa sera non perdetevi Smart City perché parleremo di un'idea, un'intuizione avuta da un giovane studente del Politecnico di Torino che ha aperto la strada a un salto di efficienza nei veicoli ibridi a dir poco sorprendente. Parliamo di una rivisitazione del sistema turbo che potrebbe valere a parità di motore endotermico un risparmio sui consumi dell'8%, un aumento della potenza fino al 12%, oppure una combinazione delle due, per esempio 10% di potenza in più col 5% di consumi in meno. Sono dei numeri mostruosi per un comparto maturo come quello automobilistico e ancor di più per l'autotrasporto pesante, dove l'8% di carburante in meno può fare la differenza e dove, questo è uno dei risvolti più interessanti, questo nuovo tipo di turbo potrebbe finalmente aprire la strada alla motorizzazione ibrida, oggi quasi inesistente. L'appuntamento con Smart City è come sempre qui su Radio 24 alle 20:45. Vi aspetto. Buona giornata.

0: torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
8: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
10: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
11: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
12: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
13: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
14: Undici e un minuto.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Ucraina, 12 morti per un raid russo su un autobus a Kramatorsk, 22 per l'attacco a Priluki. Rubio preoccupati che il conflitto si estenda ad altri paesi. Legge elettorale alla sfida finale, in corso le dichiarazioni di voto. Maltempo, allerta arancione oggi in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Acquazzone su Roma. Buona giornata dalla redazione, da Marco Mancini. Condividiamo la preoccupazione sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in un conflitto più ampio. Così il segretario di Stato USA Marco Rubio a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali. Intanto continua ad aggravarsi il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki. Tra le vittime 5 bambini, 54 i feriti. Caro energia e inflazione saranno sul tavolo di Eurogruppo ed Ecofin oggi e domani a Lussemburgo. Atteso il via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa per un totale complessivo di circa 28,8 miliardi di euro nel triennio 2026-2027. Sono iniziate alla Camera le dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. Da Conte a Schlein, tutti i leader del centro-sinistra interverranno alla Camera per il rush finale della riforma. 29 persone arrestate, oltre 100 indagati in un'operazione contro il caporalato e l'immigrazione clandestina.
1: Vasta operazione della Guardia di Finanza contro il caporalato e l'immigrazione clandestina. I militari hanno smantellato una presunta rete criminale accusata di sfruttare decine di badanti di origine georgiana. L'indagine, condotta dalla compagnia di Merano e coordinata dalla procura di Bolzano, ha portato all'arresto in flagranza di 29 persone e alla denuncia di altre 101. L'inchiesta ha assunto una rilevanza nazionale con il dispiegamento di circa 220 finanzieri per eseguire 95 perquisizioni lungo tutta la penisola. I controlli hanno infatti interessato non solo Bolzano e Trento, ma anche le province di Udine, Pordenone, Gorizia, Reggio Emilia, Bologna, Pisa, Crotone e Reggio Calabria. Secondo la ricostruzione investigativa, le donne venivano reclutate in Georgia e introdotte clandestinamente in Italia per poi essere collocate presso famiglie ignare. Le vittime subivano un controllo totale, dal ritiro dei documenti al ricatto economico sul salario. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
0: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che aveva avuto un malore mentre giocava a calcio all'oratorio. A darne notizia il sindaco di San Paolo. È arrivato il maltempo in Italia, il servizio.
2: Nubifragio nella notte su Roma, tanta acqua dal cielo lungo le strade, ridotte a torrenti in piena, pioggia e vento, tuoni e fulmini, alberi caduti sulle auto in sosta, più di 120 interventi dei vigili del fuoco tra la serata e l'alba. In serata una fontana d'acqua anche sulle banchine della linea B della metropolitana, i treni circolano regolarmente. Attorno alla capitale traffico stamane in tilt, lunghe code in ingresso in città e un po' in tutti i quartieri. Preannunciata dai bollettini, la perturbazione imperversa su mezza Italia e allerta arancione in Toscana, scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, dove sono interdetti anche gli arenili, e Grosseto, e allerta gialla in altre 11 regioni. Ieri sera temporaneo stop ai treni sulla linea Genova-Roma tra La Spezia e Pisa, ora la circolazione si svolge regolarmente. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare presentata dall'ex presidente dell'AI Antonio Zappi, che mirava a bloccare il percorso elettorale dell'Associazione Italiana Arbitri. La giustizia amministrativa era chiamata a pronunciarsi in via d'urgenza sull'efficacia delle sanzioni sportive subite dal dirigente, che ne avevano determinato la decadenza dalla carica. Ed è tutto, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security.

0: è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Io talmente che curo tanto i miei investimenti che come vengono i primi freddi ci metto un blade di quelli di marca.
4: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
5: Up with it girl, rock with it girl.
6: Caro Mauro, cara Deborah, da quando seguo Due di Denari mi è cambiata la vita e ovviamente

0: grandissima artista australiana sia. Ha delle canzoni meravigliose. Questa è molto adatta perché si parla di cash.
1: Sì.
0: Molto adatta per la trasmissione di stamattina. Intanto, scusami, sei molto elegante oggi, ma cosa devi fare?
1: Ma guarda, Deborah, tu sei sempre elegante, però oggi vedo che c'è una cura particolare.
0: Io sono molto volatile come la borsa. Ci sono dei giorni in cui vengo in onda così quasi vestita con la tuta da ginnastica. Oggi mi sono attrezzata a dovere per la nostra Digital Round Table, ma fra un attimo ricorderemo tutte le ridaremo tutte le istruzioni per partecipare a questo evento. Ma partiamo con
1: potete,
0: il cash.
1: Diciamolo che potete apprezzare il nostro abbigliamento, il mio particolarmente curato oggi, quindi memorabile in qualche modo sul canale
0: 63.
1: Bravissima,
0: io
1: volevo essere preparato.
0: Ho i colori aziendali oggi.
1: È un verde che ricorda
0: un
1: po'
0: Radio 24, esatto.
1: E questo naturalmente a maggior gloria dello convento e dei frati tutti. Dimmi invece perché dovevamo avere questo brano della cantante australiana.
0: Ritorniamo su un grande cavallo di battaglia di tutti gli italiani. L'Italia continua ad essere caratterizzata da un uso relativamente alto del contante rispetto alle altre economie avanzate. Tra i consumatori la transizione verso i pagamenti digitali non è uniforme e adottare comportamenti alternativi al contante non implica per gli italiani necessariamente ricorso a soluzioni di pagamento più innovative, anche perché il contante continua a mantenere un ruolo rilevante, fa pure rima questa ricerca. E quanto emerge da uno studio della Banca d'Italia sulle abitudini di pagamento degli italiani, secondo cui la maggioranza degli utenti, il 50,2% del campione, adotta un comportamento tra virgolette tradizionale, caratterizzato dall'utilizzo di contante, carte presso i punti vendita fisici o da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa contante, il 15% è ben integrato nell'economia digitale. Poi c'è una minoranza della popolazione che si affida prevalentemente al contante, il 7%, una percentuale ancora inferiore, il 4%, lo utilizza esclusivamente magari in combinazione con le carte prepagate.
1: Effettivamente è vero che se pensi che anche nelle chiese adesso, se per carità, non per accostare il sacro al profano, si sono organizzati per poter fare delle donazioni per via digitale, perché molti oramai non girano più né con monete né con banconote in tasca, ma utilizzano soltanto mezzi di pagamento come lo smartphone o addirittura gli orologi, gli anelli collegati.
0: Anche perché è un po' complicato anche per un sacerdote poi andare a raccogliere tutte le monete da un euro, due euro o poco più dentro i vari depositi, appunto, non so, mi ricordo come si chiamano, appunto,
1: le cassette delle
0: elemosine, i raccoglitori di queste offerte, prendere tutto, mettere in un sacchettino, andare in banca a depositare. È chiaro che insomma anche per una parrocchia è molto meglio far transitare direttamente dalla tasca del fedele alla banca l'offerta. Va bene,
1: allora,
0: ma chiediamo agli ascoltatori cosa ne pensano.
1: Ma sì, se girano ancora col contante, se hanno utilizzato, se utilizzano delle app per pagare in modo invece telematico, informatico, insomma. I numeri sono sempre quelli, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, e 349 238 6666.

0: per i messaggi SMS e WhatsApp.
1: Le abitudini di Andrea Ferrante, country head per l'Italia di Swisscanto, quali sono? Molte carte di credito e debito in tasca, prepagate, niente contante, oppure 50-50?
2: No, devo dire che c'è stata la svolta post-Covid. Ero abbastanza un utilizzatore del contante, adesso sono passato completamente sulle carte, sul smartphone con le carte integrate, e credo che lo stiano facendo però sempre più persone. I numeri che dicevi prima sono verissimi, però bisogna dire che c'è stato un cambio in cui il contante sta scendendo parecchio, e credo che i giovani siano praticamente ormai solo sul smartphone, sulle carte, sempre meno sul contante.
1: Ha ragione a ricordare che la svolta è stata effettivamente il Covid, periodo durante il quale anche per andare a comprare un pezzo di pane non potevi esibire il contante per ragioni igieniche e sanitarie, e quindi anche gli irriducibili del contante, molti si sono abituati o comunque attrezzati per poter pagare appunto con le carte, e allora non è successo niente, anche quelli che avevano tanta paura, appunto, chissà che cosa potesse succedere di utilizzare la carta al bancomat, invece niente succede. Beh, qualche volta può capitare qualche disavventura coralla, però.
0: Insomma, di norma va tutto bene. Vogliamo spiegare perché abbiamo convocato Andrea Ferrante, appunto, come hai ricordato, country head per l'Italia di Swisscanto?
1: In primo luogo perché oggi è giovedì, cioè investire informati, e quindi dobbiamo fare la necessaria ricognizione sull'andamento dei mercati finanziari, che in questi giorni ci offrono davvero degli spunti, oserei dire interessanti, per qualcuno preoccupanti, comunque meritevoli appunto di attenzione e commenti. Stiamo vedendo anche questa mattina un calo importante per le borse europee che si accompagna a quello di ieri, grande volatilità negli ultimi giorni generata da un mix di fattori che stamattina nei miei collegamenti di borsa, ahimè, ho dovuto definire letale, perché abbiamo il petrolio che torna a rialzare la testa per la questione medio orientale che non mi pare che sia destinata a risolversi a breve. In primo luogo questo ha un impatto sull'inflazione, di conseguenza sulle potenziali scelte delle banche centrali, l'inflazione alta, tassi di interesse sul mercato obbligazionario sempre più alti perché i paesi sono sempre più indebitati, continuano a chiedere denaro al mercato, però insomma per poter essere investiti devono riconoscere tassi più significativi e quindi una remunerazione più interessante. Tutto questo si risolve con un calo dei mercati, perché gli operatori finanziari in questa fase davvero non sanno dove andare, quindi preferiscono, non lo so, magari diciamolo subito, tenersi liquidi, perché mi pare che stiano scappando un po' da tutto.
2: Beh, alla base di tutto ci deve essere anche un ragionamento di lungo periodo, perché il problema è sempre quello: guardare tutti i giorni i risultati della borsa fa male alle volte al cuore, soprattutto in momenti di volatilità come questi. Però se pensiamo anche a come si sono mossi i mercati negli ultimi anni, e possiamo parlare di un periodo molto lungo, chi ha investito in maniera costante e con un orizzonte di lungo periodo ha sicuramente portato moltissimo fieno in cascina. In questo momento di volatilità sicuramente l'unica cosa che sconsiglierei fortemente è di inventarsi, perché noi siamo già un popolo di santi, ma anche di allenatori di calcio, ma anche di investitori, di mettersi a fare magari del trading o iniziare a fare delle puntate in borsa, e affidarsi invece magari a consulenti, ma piuttosto anche a persone che ne sanno di più, e cercare di diversificare al massimo i propri investimenti. Questo è il punto di partenza.
1: Quindi non guardare la singola giornata a lungo periodo, questa è ovviamente la nostra raccomandazione di sempre, però poi un focus su quello che sta accadendo in questi giorni sul mercato obbligazionario sarà interessante farlo, perché questi rendimenti così alti, il Treasury americano è arrivato ai massimi dal 2000. In quel periodo noi guardavamo lo scoppio della bolla e tech, io sinceramente, che la raccontavo già dal Sole 24 Ore, non mi ricordo di questa dinamica sul mercato obbligazionario, quantomeno forse non eravamo abituati a raccontarla, Mauro, non lo so che ne pensi.
0: No, io, che devo dire, ero già ampiamente al lavoro, cioè da parecchi anni, ricordo quel periodo come una fase di grande confusione, che poi alla fine ha avuto, possiamo dire un po' cinicamente, anche l'effetto di premiare alcuni e magari estromettere da quel mercato in piena espansione soggetti più improvvisati, no Ferrante? Forse anche in questo momento, sto pensando alla tutta la spinta che stiamo dando per la tecnologia, l'intelligenza artificiale, forse anche lì c'è stato un po' di sbilanciamento o no?
2: No, il dato di fatto è che partiamo da un indebitamento degli stati molto molto elevato, soprattutto degli stati europei, ma dell'America, di tutti i paesi più come si dice, avanti tecnologicamente, industrialmente. Pensiamo anche al Giappone, che ha un livello mostruoso di indebitamento, mentre per esempio i paesi dei paesi emergenti sono con un indebitamento più basso. Però quello che dicevi tu, scusami se ti ho dato del tu, ma mi è venuto adesso, non me lo rimangio.
3: Mi fa molto piacere.
2: Esatto, si sta avvicinando anche un livello incredibile di emissioni da parte di tutte le società che sono legate all'artificial intelligence e allo sviluppo di questi sistemi, che richiedono al mercato delle cifre incredibili. E questo naturalmente si aggiunge, e quindi è una situazione abbastanza tesa.
1: Forse anche per questo che le banche centrali sono caute nelle manovre sui tassi di interesse, cioè in Giappone sono intervenuti, ma anche negli Stati Uniti.
2: Ma nel Giappone, per esempio, quando parlavamo di Treasury, loro sono i più grandi investitori del debito americano. Che cosa stanno facendo? Si stanno riportando a casa anche i soldi, perché finalmente, per modo di dire, lo yen dà determinati rendimenti. Il fatto che lo yen dia dei rendimenti ha praticamente anche quasi annullato il famoso carry trade, quello che succedeva precedentemente, cioè delle società che si facevano prestare a tassi a zero lo yen per investire poi sui titoli di Stato americani, e praticamente senza far nulla guadagnavano tutti i giorni un bel po' di soldi. Questo giochino non si può far più, e anche quello, parliamo di numeri importanti che stanno uscendo dal mercato. C'è il fatto che gli Stati Uniti continuano ad indebitarsi, ma anche se affermano di essere l'unica grande potenza sul mercato, in realtà ormai c'è anche chi inizia a dirgli: no, guarda, io mi guardo intorno e magari, non lo so, la Cina sta investendo, ha investito nell'ultimo tempo moltissimo anche nell'oro. Cioè, delle certezze che fino a 10 anni fa esistevano ed erano scolpite nel marmo, adesso si sono un pochino sgretolate.
1: Calmatevi, perché c'è il giornale radio del risparmio.
4: Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
5: Cara Deborah e caro Mauro, per quanto riguarda il discorso delle pensioni complementari, purtroppo c'è sempre quel discorso della cicala e la formica. Io nel 1985, dico 85, ho cominciato a versare come previdenza integrativa 500.000 lire al mese, cioè dico 500.000 lire al mese, che tutti dicevano che ero strano, ero matto, continuando a pagare anche in euro quasi 500 euro al mese dopo che è uscito l'euro. Però questa cosa strana mi ha permesso di andare a pensione a 60 anni, prendo più di previdenza integrativa che di pensione, perciò posso affrontare tranquillamente meglio il futuro. Bisognava anche pensarci un po' prima, non all'ultimo momento.
1: Non lo abbiamo pagato. No. E non è nostro cugino.
0: No, neanche un parente alla lontana. È vero che questa è una delle grandi domande che affronteremo anche oggi pomeriggio, dalle 15 alle 17, nella nostra tavola rotonda digitale. È proprio: ma quando presto è troppo presto, quando tardi è troppo tardi per farsi una pensione in più, come dice il titolo della tavola rotonda. E abbiamo degli esperti, anzi, scusami, delle esperte.
1: Eh sì, oggi diciamo la quota rosa prevale, mi fa molto piacere.
0: E queste esperte ci spiegheranno come e perché può convenire in entrambi i casi e come bisogna attrezzarsi, orientarsi. È quasi più una posizione, prima che economica, mentale, di un investimento che deve avere una prospettiva comunque più ampia di quella che si immagina, magari guardando all'anno, ai 2 anni, ai 3 anni, ma bisogna andare su periodi molto più lunghi. Non ho detto una cosa importante.
1: Ti brillano gli occhi, so già dove vuoi andare a parare, prego.
0: È gratis, voi andate sul sito di Radio 24, andate nella sezione eventi, c'è la pensione in più, che è la nostra Digital Round Table, tavola rotonda digitale, e vi iscrivete lì. È facilissimo, non si paga niente. Una cosa che ci hanno chiesto in molti: non posso vederla interamente, non posso vederla oggi perché ho judo. Allora, non c'è problema, iscrivetevi comunque prima delle 3 di oggi, prima delle 3 del pomeriggio, quando cominceremo la diretta. Potrete così di rivederla anche nei giorni successivi, perché di lì a qualche giorno la metteremo di nuovo a disposizione.
1: Esatto, allora ricordatevi che parleremo appunto di fondi pensioni anche alla luce della novità molto importante che è entrata in vigore con l'ultima legge di bilancio, cioè dal 1° luglio di quest'anno i lavoratori neoassunti hanno l'adesione automatica ai fondi pensione, ma ci sono anche tante altre novità che riguardano l'erogazione delle prestazioni, le linee di investimento e quindi tutte informazioni che è necessario avere per fare delle scelte consapevoli. Saranno con noi Nadia Ava Vassori, Amundi SGR, responsabile Fondo Pensione Aperti, e poi Lucia Anselmi, direttore generale della Covip. Allora, abbiamo dei dati che riguardano un altro tema sul quale sono molto suscettibili, tra virgolette, gli italiani. Dopo il contante abbiamo le assicurazioni, Mauro, perché continuiamo a dire che gli italiani non si assicurano, oltre all'RC auto fanno poco altro. In realtà ci raccontano spesso che sensibilità ne avrebbero, poi però la coperta dello stipendio è troppo corta e anche le scelte assicurative bisogna centellinarle. Che cosa ci racconta questo rapporto di Bain & Company?
0: Ci racconta che i premi complessivamente sono più praticamente quasi raddoppiati tra il 2010 e il 2025.
1: Premi assicurativi globali però.
0: Sì, 3.600 miliardi erano, sono 7.100. La redditività del settore è migliorata, vabbè, sono anche aumentate le tariffe, cioè i premi, però questa crescita, dice Bain, è in gran parte ciclica, perché questo costo delle coperture, l'aumento appunto dei premi, significa anche costo delle coperture per le famiglie, per le imprese. Allora c'è la difficoltà poi di trasformare anche gli investimenti che pure il settore sta facendo in tecnologia e intelligenza artificiale in reali guadagni di efficienza. Per il futuro Bain individua nella prevenzione dei rischi la leva chiave delle tecnologie come dispositivi di sicurezza, sistemi per la casa, la domotica, casa connessa, monitoraggio sanitario. Sono delle tecnologie che potrebbero ridurre il costo dei sinistri dal 10 al 20% e quindi poi anche trasferirsi in un contenimento dei premi chiesti ai sottoscrittori.
1: Ultima notizia riguarda il mercato immobiliare. Il tema dell'accessibilità alla casa ormai è al centro del dibattito pubblico, riguarda in questa fase in particolar modo la Spagna, ma anche da noi di problemi ne abbiamo e non pochi, riguarda questo tema soprattutto le grandi città dove delle famiglie medie non possono permettersi un affitto o di comprare, quindi o scelgono località appunto periferiche oppure addirittura si fanno delle scelte drastiche, non si compra, si va in affitto in località periferiche dove comunque per quello che riguarda l'Interland di Milano ci sono delle tariffe e delle quotazioni alte ugualmente. Allora, nel terzo trimestre del 2026 il mercato immobiliare residenziale italiano evidenzia nuovi segnali di espansione sia nel settore delle compravendite che in quello delle locazioni, soprattutto per quanto riguarda prezzi e pressione di domanda. Ce lo racconta immobiliare.it, c'è una rilevazione proprio degli ultimi giorni e rispetto ad un anno fa i prezzi delle case in vendita a livello nazionale hanno registrato un aumento del 5%, raggiungendo una media di 2.217 euro al metro quadro. I canoni di affitto sono aumentati del 3,9%, sfiorando in media i 15 euro al metro quadro. Al contempo la pressione di domanda nell'acquisto è salita del 4,2% a fronte del 4,5% di crescita di quella di locazione. Invece l'offerta, le case disponibili per essere vendute o messe sul mercato degli affitti, si è comportata in modo diverso nei due comparti. C'è una contrazione nelle vendite di quasi il 4%, un rialzo di due cifre negli affitti del 12,6%. Appunto questo è il quadro emerso dall'osservatorio trimestrale del mercato residenziale realizzato da immobiliare.it Insight e qualche dato geografico. Nelle compravendite il Trentino Alto Adige mantiene il primato di regione più cara d'Italia, 3.769 euro al metro quadro. La Liguria con 2.821 euro al metro quadro supera adesso la Lombardia, 2.790, questo è incredibile, addirittura la Lombardia sta alla terza posizione appunto del podio e appunto la Lombardia anzi guadagna il secondo posto, spinta verso l'alto dalla forte, no la Liguria, allora faccio con, ribadisco, la Liguria è il secondo posto, spinta verso l'alto dalla forte crescita di Genova, mentre la Liguria appunto ha superato la Lombardia che è finita nel podio al terzo posto, quindi queste le regioni con le quote quotazioni più alte se si tratta di comprare.
0: Tutto ciò premesso,
1: vado.
0: Sì, è il momento di dare una sigla apposita specifica alla puntata.
3: Investire informati.
0: Allora, per Investire Informati, insieme ad Andrea Ferrante, che già vi abbiamo presentato, Country Head per l'Italia di Swisscanto, per Investire Informati è necessario, cara Deborah, che tu, ancorché ce l'abbia già presentato poco fa in riassunto, ci faccia un quadro completo su come stanno andando, mi pare malino però. Sì, vedo che sei corrucciato.
1: Non ho il coraggio di pronunciare parola al momento. Faccio tra un po'.
0: Va bene, le borse, le borse.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ci sono parole che tengono insieme un paese. Libertà, lavoro, democrazia. I valori della Costituzione di fronte al potere politico ed economico, agli algoritmi e all'intelligenza artificiale. La Repubblica di tutti, di Giovanni Maria Flick e Damiano Francesco Puia. Dal 10 ottobre in edicola, con il Sole 24 ore, a 12,90 euro in più e in libreria.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: Oh, ti senti così?
8: O ti senti...
9: ACT!
8: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Come dicevamo fino a poco fa, un'altra giornata molto negativa per le borse europee, con cali diffusi tra tutti i listini, a cominciare da quello che è successo questa mattina in Asia. Ma andando in Europa abbiamo Parigi in calo dello 0,83%, Francoforte meno 0,7%, Milano meno 1,22%. Su Milano si abbattono notizie di vario tipo, scendono in maniera importante tutte le banche, in primo luogo probabilmente per le dinamiche legate al consolidamento bancario, ma la prima ragione proprio per la forte esposizione che le banche italiane hanno tra i governativi, appunto sui governativi italiani, sul debito pubblico italiano. Per quello che riguarda lo spread BTP e Bund, siamo in questo momento a 116 punti, in realtà è leggero calo rispetto a ieri, ma il tema obbligazionario tiene banco, con i rendimenti che su tutte le scadenze sono saliti in maniera importante. Ieri in un'asta americana il Treasury a 10 anni ha toccato appunto livelli che non vedeva dal novembre del 2000. Piazza Affari, oltre ai forti cali delle banche, c'è anche Stellantis in perdita del 3,55%, Mediobanca meno 3,50%, STM meno 3, Monte dei Paschi meno 3, Unicredit meno 2,7, meno 2,6 per Intesa San Paolo, meno 2 per il Banco BPM, mentre sulla scia del nuovo aumento del prezzo del petrolio sale Eni più 1,38, insieme all'Ottomatica in rialzo di un punto, Poste Italiane più 0,8, Unipol più 0,6%, ha varato l'aumento di capitale proprio nelle ultime ore. Tutto.
16: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
18: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
17: E come faccio ad averli?
18: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è, lo genero partendo da ciò che esiste.
0: Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
6: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo. Un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
7: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
19: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
20: Con il supporto non condizionante di Novartis.
21: Due di denari.
22: Confermo, con i contanti non ci si muove più. Io ho una piccola attività e contante veramente sempre più limitato. Per quello che riguarda la Chiesa, però, mi domando, ma anche loro seguono le rigide regole di dichiarazione di tutto quello che sono transazioni elettroniche?
23: Buongiorno, io sono Sebastian, italo-argentino, a Roma da 20 anni e giro con contanti, contanti, pago a tutti con contanti, tranne il supermercato e i grandi negozi.
24: Non per dire sul contante, ma io sono stato in Cina questa primavera e perfino i mendicanti avevano il QR code per ricevere le offerte.
25: Mia figlia, 11 anni, già da un anno le ho aperto una pensione integrativa. Aggiungo che io ho una pensione integrativa già da 25 anni e in più sia io che mia moglie abbiamo un'assicurazione sulla vita, caso morte e sull'infortunio.
15: Lo so che qualcuno considera un'esperienza come quella che ci ha raccontato l'ascoltatore un'esperienza di una persona fortunata che magari ha le risorse per poter fare queste scelte. In tanti avete contestato il messaggio che avete sentito prima dell'ascoltatore che ha raccontato che da quando c'erano ancora le lire ha cominciato a versare in un fondo pensione 500.000 lire al mese, che poi addirittura sono diventate 500 euro e quindi praticamente quasi 1 milione delle vecchie lire. Certo, è stato fortunato, probabilmente aveva un ottimo impiego, ma tra il fare così tanto e il non fare nulla, secondo me ci sono anche delle situazioni intermedie che possono essere prese in considerazione, quindi 50 euro, 100 euro, cominciando molto presto. Mauro, so che questo è un tuo grande cavallo di battaglia.
26: Beh sì, perché diciamo che poco per volta poi diventa anche tanto, certamente se si parte da giovani. Mm-mm. Per questo ogni tanto diciamo che la pensione è una questione da giovani, non da persone invece anziane.
15: Allora andiamo ai mercati. Il BTP italiano rende in questo momento intorno al 4,60%, 63%. Spagna e Francia sono arrivati al 4,08%, al 4,87%. La Francia è stata presa particolarmente di mira dagli investitori mondiali in questi ultimi giorni. La Germania 3,48%. Negli Stati Uniti cosa succede? Ieri il rendimento del Treasury a 10 anni è andato oltre il 5,36%. La scadenza trentennale aveva toccato il massimo livello degli ultimi 24 anni al 5,73%. E ieri Nasdaq, il tesoro americano, appunto, ha venduto 39 miliardi di dollari di titoli decennali, conseguendo, chiedendo al mercato un rendimento del 5,3%, il rendimento d'asta più alto dal novembre del 2000. Non stiamo dando i numeri per giocare, ma per commentare un trend che, Andrea Ferrante, ci dobbiamo chiedere quanto sia preoccupante o meno. Come state messi voi operatori finanziari in questo momento che dovete costruire anche delle asset allocation considerando anche i governativi?
27: Ma allora, io direi che più preoccupato di noi può essere sicuramente ciascun Stato sovrano, l'Italia fra i tanti che ha un debito pubblico molto importante che va rifinanziato, era uscito proprio su sulle 24 ore la necessità di rifinanziamento sempre più importante di Italia e Germania, e naturalmente più salgono i tassi più ha un impatto, vuol dire che si tolgono soldi alla sanità, alla costruzione di nuove strade o d'altro per pagare questo debito che è molto grande. Gli investitori professionali come noi, società di asset management, banche, vanno sempre su un orizzonte di lungo periodo, e quindi di volta in volta sono abituati, nel senso non è che si costruisce oggi un portafoglio da zero, e soprattutto non si va a vedere oggi o domani o dopodomani come sarà il mercato, perché si cerca di fare un orizzonte temporale anche di previsioni un pochino più lungo su delle basi macro, perché altrimenti si andrebbe su veramente intermediazione, quella che naturalmente tante persone possono fare, anche le banche in maniera professionale. Le banche, per esempio, che in Italia hanno un peso specifico molto importante nel nostro indice, che sono salite tantissimo, avrebbero dovuto godere o dovrebbero godere della possibilità di un eventuale rialzo dei tassi, ma dall'altra parte invece stanno soffrendo, perché soffrono perché hanno, come si suol dire in maniera tecnica, in pancia una quantità enorme di titoli di Stato, e naturalmente le svalutazioni su questi titoli di Stato possono creare dei contraccolpi. Però torno anche a ripetere quello che dicevo dall'intervento precedente: guardiamo anche come sono andati bene i mercati fino a poco tempo fa e per quanto tempo, e soprattutto torniamo anche alla alla parte comportamentale, cioè il fatto che noi adesso vediamo i mercati che scendono e quindi dicono va di retro Satana, io non investo. Se uno non avesse mai investito, invece oggi sarebbe per esempio un buon momento per iniziare a investire, sempre, ripeto, fino alla noia, con un orizzonte temporale comunque almeno di medio lungo periodo.
15: Dirò solo una cosa, Mauro: investire adesso.
26: Investire adesso,
15: e non dico altro.
26: Sì, potrebbero essere due parole che diventeranno popolari in questa trasmissione, e speriamo non solo in questa trasmissione, di qui a poche settimane. Ma non sveliamo nulla, invece tutto questo però, cioè il forte indebitamento degli stati, comporta anche un rinalzamento. Prima Deborah ha citato rendimento dei titoli italiani, rendimento del titolo del Bund, dello spread. Ora, lo spread, per chi c'era nel 2010-2011, è una di quelle parole che non vorrebbe più sentir pronunciare. È qualcosa di preoccupante, perché oltretutto c'è una discrasia, secondo me, lo dico da cronista, non da esperto, perché l'economia italiana ha dei valori migliori per certi versi rispetto a quella tedesca in questo momento. Quindi gli indebitamenti, l'andamento del debito sovrano dei due stati sembra essere in controtendenza.
27: Sì, è vero che dal punto di vista generale l'economia italiana in questo momento gode di una relativa buona salute, perché comunque i tassi di crescita sono molto limitati, ma lo stock di indebitamento italiano è molto molto più alto di quello tedesco, e questo è un punto di partenza. L'Italia purtroppo soffre moltissimo della carenza di fonti energetiche, nel senso che comunque dobbiamo comprare questo petrolio che sale, il gas che sale, e via dicendo. E per le altre cose, per esempio adesso si parla di nucleare di nuovo in Italia, si parla di queste nuove piccole
26: centrali.
27: E via dicendo, dove io, senza fare discorsi né politici né ideologici, dico semplicemente: benissimo, sappiate che fino al 2030 non è prevista in tutta Europa la creazione di una sola, l'inizio della creazione di una di queste sole centrali, e che tutta la tecnologia non è in mano né agli europei né agli americani, ma solamente ai cinesi. Abbiamo la possibilità di incrementare anche la parte delle alternative, come è stato fatto. La Cina, Docet, ha ormai il 40% di fonti energetiche che provengono dalle alternative, è più veloce, i costi finalmente sono scesi, quindi è giusto pensare anche a qualcosa di alternativo come il nucleare, ma cerchiamo anche soluzioni più veloci. Quindi la situazione italiana è una situazione abbastanza difficile come gli altri paesi, e poi non dimentichiamoci che c'è l'integrazione ormai di tutti i mercati, perché se in Germania, lasciamo perdere Stellantis in Italia, ma se in Germania ormai le grandi case tedesche vendono sempre di meno, ma moltissimi componenti di queste case tedesche sono italiane, quindi purtroppo è un gioco molto relazionato, quindi speriamo che le cose vadano meglio per la Germania, che volenti o nolenti è la locomotiva dell'Europa, e che poi l'Italia possa anche beneficiare. Sicuramente la differenza enorme fra Italia e Germania è che noi abbiamo un tessuto industriale fatto di industrie più piccole e con una flessibilità incredibile, che ci ha permesso di trovare sempre delle soluzioni alternative. La Germania è invece la corazzata che prima che viri ci mette molto di più, però bisogna anche dire che una volta che ha virato poi mette paura. Problema anche lì, poi possiamo andare, se no però mi picchiate, l'incertezza anche politica che in paesi dove prima non c'era adesso sembra che si stia affacciando.
15: Adesso rimaniamo però ai titoli di Stato, perché vedo molti ascoltatori con delle domande, ma ancor prima di tutto questo...
26: Ancora prima c'è il domandone del giovedì. Le regole sono sempre le stesse, allora accettiamo la risposta solo e soltanto dal numero verde, cioè componete 800240024. Non accettiamo la risposta da altri canali, quindi ad esempio dai messaggi WhatsApp. La seconda regola fondamentale è che non possono giocare né Deborah Rosciani né Andrea Ferrante.
15: È un tiranno, guarda.
26: Voi non potete rispondere.
27: Va bene.
26: Voi non potete rispondere, e invece potranno rispondere tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici. La domanda è la seguente: come ha ricordato Deborah già più volte, il tesoro statunitense ha venduto all'asta titoli decennali per 39 miliardi di dollari al 5,3%. Questo è il rendimento d'asta più alto dal, vogliamo sapere, mese e anno. È stato detto in classe, se siete stati attenti. Il più veloce o la più veloce si accaparrano l'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia, edito dal Sole 24 Ore e tra pochi giorni promosso anche in vendita abbinata con il nostro quotidiano. Autore Giuseppe Di Franco. E adesso traffico.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La notizia più importante giunge dall'Autostrada del Sole, dove per lavori si segnalano code in direzione Milano nel tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano. Il traffico è tipico sui restanti percorsi. Ci risentiamo alle 12.45 qui con Strade in diretta. Un saluto da Lorenzo Zappullo e un buon viaggio.
4: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità. Due di denari.
26: Allora, torniamo subito col domandone. La domanda è: il tesoro statunitense ha venduto all'asta titoli decennali per 39 miliardi di dollari a un rendimento del 5,3%. Questo rendimento, come ha ricordato Deborah Rosciani già più volte anche durante la giornata, questo rendimento è il più alto dal... Vorremmo mese e anno, però se vi ricordate solo l'anno, vabbè, saremo buoni.
15: La generosità si spreca in questa trasmissione. Allora, Andrea Ferrante, su Iscanto, vorrei tornare per un attimo, le vorrei far commentare anche un po' lo scenario di investimento che si presenta in termini di opportunità per gli investitori grandi come voi, ma anche per i più piccoli, e che sono, come dire, dei temi di investimento che dovremmo considerare alla luce del processo demografico che stiamo vivendo tutti, perché ne siamo tutti non solo osservatori, osservatori ma diretti protagonisti, e questo poi magari è un ragionamento che ci teniamo per gli ultimi minuti, però abbiamo anche bisogno di fare un po' di educazione finanziaria, perché c'è un ascoltatore che scrive: sono un risparmiatore preoccupato perché ho preso un BTP al 4,40%, scadenza maggio 2023, sotto i 100, adesso si sta avvicinando a 100, cosa devo fare? Vendo, aspetto. Senza commentare questo singolo caso, ma abbiamo la sensazione che molto spesso, anche investendo nel titolo di Stato, molti risparmiatori non hanno compreso che è diventata una classe di investimento come tutte le altre, che è volatile, e quindi ci sono dei momenti meno come dire sereni, come quelli che stiamo vedendo in questo momento, e quindi chi ha fatto una scelta di puntare su un BTP che magari dura 5 anni, lo ha comprato l'anno scorso, ma sapeva già che questo denaro gli sarebbe servito quest'anno, non ha fatto forse la scelta più corretta, quindi anche lì l'orizzonte temporale bisogna considerarlo, e in genere il titolo di Stato magari si prende per portarlo a scadenza, non crede?
27: Assolutamente sì, diciamo che il titolo di Stato di solito è per il cosiddetto cassettista, no? Nel senso di chi prende un titolo di Stato, lo mette lì, si gode le sue cedole, aspetta la scadenza. Però un mito che va sfatato, che andrebbe detto ai bambini appena sono stati alfabetizzati, è: anche le obbligazioni possono perdere tanto, e tra le altre cose possono perdere anche tutto, perché chiariamolo anche molto bene, quando uno dice l'azione, io quando compro un'azione divento azionista, come si suol dire, quindi socio di una determinata società, e infatti mi invitano anche nelle varie assemblee, anche con una sola azione mi invitano a partecipare alle varie assemblee. Ma quando io compro un'obbligazione e vado a comprare il debito, come parliamo dell'Italia, il debito pubblico, io sto appunto comprando, più che comprando, sto dando i soldi a qualcuno sperando che me li ridia. Adesso non creiamo panico e non creiamo problemi, è logico che insomma lo Stato italiano, nonostante super indebitato, si è sempre comportato molto bene negli ultimi decenni, per non dire centinaia di anni, ma facendo un caso, non me ne vogliono gli argentini, perché sennò qualcuno qui dice addio, perché, però lo Stato argentino per esempio ha fatto la cosiddetta default, quindi non ha pagato le proprie obbligazioni e via dicendo per più volte, e tanti altri stati.
15: Abbiamo avuto la Grecia anche.
27: Abbiamo avuto la Grecia. La Grecia ha avuto una ristrutturazione molto, molto forte, dove poi alla fine con sangue e sudore dei greci hanno ripagato tutto quanto. Però ecco, tornando a noi, se si vuole fare un investimento sulle obbligazioni e titoli di Stato, che sappiamo anche che hanno un vantaggio fiscale importante, e non si vogliono avere dei problemi, bisogna fare, come dicevi giustamente te, il cassettista, cioè lo metto lì e so che non mi può servire fra un anno, due anni o tre anni. Ma se è un parcheggio momentaneo, bisogna accettare quelli che sono i movimenti del mercato. E ci ricordiamo qua, noi che non siamo, tranne Deborah logicamente, ma noi due che siamo diversamente giovani, che ci sono stati dei momenti, sì, ti ho fatto questa sviolinata perché spero che mi inviti un'altra volta, ci dobbiamo dimenticare che abbiamo visto anche il CCT, quindi il tasso variabile del titolo di Stato italiano, che aveva perso diverse, si dicono figure, ma diversi punti. Quindi attenzione, attenzione, anche in questo caso bisogna sapere che cosa si compra, con quale orizzonte temporale, e accettare il rischio.
26: E soprattutto viene da dire anche con che obiettivo, cioè almeno di medio termine, cioè se si sono capite le caratteristiche dello strumento. Il titolo di Stato non è qualcosa che si compra per cederlo poi dopo un mese o sei mesi.
27: No, ma nessun investimento mi verrebbe da dire che si compra per cederlo dopo qualche mese o via dicendo, perché oggettivamente lì dove si riesce a costruire un rendimento, lì dove si riesce a fare una cosiddetta asset allocation, cioè creare un portafoglio, è sul lungo periodo. Quando prima parlavamo di previdenza complementare, altro mito da sfatare, è assolutamente iniziarla subito, cioè il bambino ti è nato ieri, già devi essere pronto, ma soprattutto pensare al cosiddetto life cycle, che cioè tu fino a diciamo 40 anni, ma facciamo anche 50 anni, perché ormai purtroppo si andrà in pensione, chi lo sa, 70, 75 e così via, tu investi 100% azionario, perché è dimostrato statisticamente che ti dà il rendimento di gran lunga più alto, così come fanno per esempio gli americani e tanti altri
15: magari
27: paesi.
15: Magari nella longevity economy. 30 secondi di più non abbiamo e confezioneremo un'altra puntata solo su questo tema, lasciando fuori le obbligazioni. Quali sono i trend più interessanti in 30
27: allora,
15: secondi?
27: La longevity economy è sicuramente il futuro, perché comunque andiamo davanti a un invecchiamento della popolazione, ma la longevity economy ha tante declinazioni. Una potrebbe essere per esempio la parte sanitaria legata alla longevity economy, un'altra potrebbe essere anche, nessuno ci pensa, ma la parte, chiamiamola così, di piacere, cioè di tutte le cose che possono rendere più piacevole
15: active aging.
27: Esatto, bellissimo, grazie della dritta. la longevità o quantomeno la vecchiaia per queste generazioni che hanno avuto la fortuna di poter mettere da parte dei soldi e che prenderanno delle buone pensioni, ma speriamo che sarà così anche per i giovani del futuro.
15: Che le rimettano in giro questi
27: assolutamente
15: soldi.
27: Assolutamente sì, pensiamo
26: Mauro,
27: ai giovani.
26: Allora, è un momento del nostro ascoltatore, vediamo, c'è Giuseppe da Milano, qual è la data in cui c'era stato il rendimento di asta più alto rispetto a oggi?
2: Sì, buongiorno, dovrebbe essere aprile 2002.
26: No, non è così. Mauro da Verbania?
5: Ma mi ricordo solo l'anno, il 2000.
26: Vabbè,
15: sì, era novembre.
26: Siamo magnanimi, avevo detto che accettavamo anche solo l'anno.
15: L'ha scritto Vittorio Carlini, novembre 2000, quindi sicuramente sarà vero.
26: Se l'ha scritto Vittorio Carlini sul Sole 24 Ore, è così.
15: Grazie ad Andrea Ferrante, Country Head per l'Italia di Swisscanto. Alla prossima.
27: Grazie a voi.
15: Allora, andiamo a sistemarci un attimo, dobbiamo fare delle fotografie oggi, delle cose, sì, sì. La Digital Round Table, poi io c'ho una valigia, devo
26: Radio
15: andare.
26: Radio24.it sezione eventi dalle 15 alle 17, iscrivetevi anche se oggi pomeriggio non potete seguirlo, perché così potrete seguirlo in differita.
15: Ti lascio da solo domani.
26: Dove vai?
15: Promettimi che ti comporterai bene.
26: Domani, allora, guarda, birra ghiacciata e vabbè, lasciamo stare.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB tuo a €449. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, hey, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
4: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
8: Arr. Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
13: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: Report illimitati a €499 l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
19: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Mezzogiorno.
22: GR24, il Sole 24 Ore.
0: Ucraina, 30 morti per un raid russo su un autobus a Kramatorsk, 22 per l'attacco a Priluki. Rubio, preoccupati che il conflitto si estenda ad altri paesi. Legge elettorale alla sfida finale, in corso le dichiarazioni di voto. Nuovo attacco con coltello in una scuola in Polonia, uccisa una donna. Report Istat, lo scorso anno quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura alla guerra russo-ucraina, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto di condividere la preoccupazione sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in un conflitto più ampio. Siamo preoccupati per un'operazione di sabotaggio in un paese vicino che potrebbe sfuggire al controllo, ha aggiunto Rubio, secondo cui al momento non ci sono prospettive di una soluzione negoziata. E intanto a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 30 persone e continua ad aggravarsi il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki. Tra le vittime 5 bambini, 54 i feriti. Sono false le voci su un presunto secondo caso di peste nella regione siberiana russa di Irkutsk, lo afferma l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor, citata da RIA Novosti. Ancora esplosioni questa mattina sono state registrate nella capitale saudita Riyadh nel contesto del conflitto tra il regno e i combattenti Houthi in Yemen, presi di mira aeroporti e altre infrastrutture.
3: Ancora esplosioni questa mattina nella capitale saudita nel contesto del conflitto tra il regno ed i combattenti Houthi in Yemen. Il gruppo legato all'Iran ha rivendicato i ripetuti attacchi contro l'aeroporto di Riyadh degli ultimi giorni, che avrebbero provocato anche diverse vittime, e raffiche dirette contro infrastrutture civili e siti militari di varie altre località saudite. Intanto il governo yemenita, quello riconosciuto a livello internazionale, afferma che il suo esercito ha condotto numerose operazioni mirate contro gli Houthi e rivendica alcune riconquiste territoriali nella fascia montuosa occidentale di Taiz, che domina la costa sul Mar Rosso. L'inviato yemenita alle Nazioni Unite, Abdullah al-Sadi, ha esortato intanto gli alleati a fare pressioni sugli Houthi affinché pongano fine alla guerra, dato il peggioramento della situazione umanitaria nel paese, che conta ormai, secondo le stime, 200.000 sfollati. Laura Bettini, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
0: È lunga e animata audizione del ministro della difesa Crosetto alle commissioni riunite esteri e difese della Camera sull'attacco Houthi del mese scorso alla base saudita di Taif, durante la quale venne danneggiato un Eurofighter. Al centro della discussione i motivi e il perimetro della presenza militare italiana in Arabia Saudita. Eravamo in un ambito esclusivamente difensivo, ha detto il ministro.
21: La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non si configura come una nuova missione, ma è conseguenza del riposizionamento di due task force, facendo parte dell'operazione Inherent Resolve, annunciato e discusso in tutte le sedi parlamentari previste.
0: I membri di opposizione della Commissione contestano però che proprio il Ministero della Difesa abbia definito sul suo sito quella in Arabia Saudita come una nuova missione. Più in generale criticano l'eccessiva estensione del concetto di interoperabilità, così il senatore Dem Alessandro Alfieri.
23: Nel momento in cui noi allarghiamo il perimetro di queste schede, utilizziamo l'interoperabilità in maniera massiccia, non abbiamo più le informazioni corrette, missione per missione, degli assetti, delle risorse a disposizione, del numero di militari. È una questione di trasparenza nei confronti del Parlamento.
0: Legge elettorale ultimo atto, in corso le dichiarazioni di voto alla Camera, dove a breve è previsto il voto finale a scrutinio segreto. Iscritti a parlare tutti i leader del centrosinistra eletti alla Camera, dalla Dem Elly Schlein al pentastellato Giuseppe Conte, lo stesso anche per altri partiti. E ora la cronaca che ci porta in Veneto: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle attività del clan dei Casalesi in Veneto. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio.
1: La Cassazione chiude uno dei capitoli più importanti dell'inchiesta sui Casalesi nel Veneto orientale. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito 24 provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia, nelle province di Venezia, Padova, Rovigo, Caserta, Cosenza, Napoli e Potenza. Per 24 imputati sono diventate definitive le condanne per associazione mafiosa, usura, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, fatture false e altri gravi reati, con pene comprese tra i 3 e i 30 anni. La condanna più pesante riguarda Luciano Donadio, considerato il capo dei Casalesi di Eraclea, 30 anni in carcere. Al momento dell'esecuzione del provvedimento non sarebbe stato trovato nella sua abitazione. Raffaele Buonanno deve invece scontare 29 anni e 6 mesi, Antonio Pacifico 17 anni e 11 mesi. Secondo le sentenze, il gruppo avrebbe operato per anni infiltrandosi soprattutto nell'edilizia e nella ristorazione, utilizzando minacce, violenze, usura e pressioni per condizionare attività economiche e dinamiche amministrative del territorio. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Torniamo all'estero, due aggressioni con coltello in due diverse scuole in Polonia in due giorni. L'ultimo episodio stamattina in una scuola elementare e c'è anche una vittima.
2: Si trova in custodia cautelare il ragazzo quindicenne che in un villaggio vicino a Wieczkow in Polonia ha coltellato in una scuola elementare una donna rimasta uccisa e altre due persone rimaste ferite. Il ragazzo, un ex studente, è entrato nell'istituto alle 9 del mattino, armato di coltello, e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni, morta successivamente nonostante i tentativi di rianimazione. A bloccarlo è stato il preside dell'istituto. Il nuovo attacco giunge dopo che ieri 7 persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in una scuola sempre in Polonia, nella località di Ostroleka. Un 19enne studente della scuola professionale è stato arrestato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quasi il 30% delle famiglie dichiara di aver limitato nel 2025 la spesa per il cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità e la qualità dei prodotti acquistati, e un terzo delle famiglie ha limitato quella per la spesa per le bevande. E quanto emerge dal report sulla spesa delle famiglie nel 2025 dell'Istat, la voce di spesa che le famiglie dichiarano poi di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Però l'anticipazione della puntata di Melog in onda tra poco. Buongiorno a Gianluca Nicoletti.
5: Ciao, buongiorno. Oggi rifletteremo su quanto stiamo normalizzando la percezione dello stato di guerra.

0: nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
8: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ama i tuoi occhi è il messaggio della Giornata Mondiale della Vista che si celebra oggi e che vuole sottolineare ancora una volta quanto sia importante prenderci cura della salute dell'apparato visivo, della salute dei nostri occhi. Ne parliamo con Mario Barbuto, presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e presidente dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Bentornato, presidente.
2: Grazie per questa ospitalità. Oggi nelle città principali d'Italia, se parliamo di almeno 90 città italiane, abbiamo portato i nostri ambulatori mobili oculistici perché tutti i cittadini abbiano la possibilità di sottoporsi a controlli gratuiti della vista, perché riteniamo importante la tutela degli occhi, il contrasto alla cecità. La vista è un dono prezioso, è la luce dell'anima. E noi invitiamo in occasioni come questa tutti i cittadini ad averne grande cura, perché non dovremo rimpiangere le cose che abbiamo perduto, ma dovremo invece salvaguardare i beni che la natura e la provvidenza ci hanno regalato con la nascita e l'arrivo su questa terra.
1: Quindi, presidente, parola chiave: prevenzione.
2: Per noi la prevenzione è fondamentale, quantomeno per due ragioni. Primo, perché migliora la salute e il benessere umano e personale delle persone, dei cittadini. Secondo, perché costituisce anche un valore economico per le finanze pubbliche e per le istituzioni nazionali e locali, perché ovviamente dover intervenire a posteriori, quando la prevenzione non si è realizzata, significa dover affrontare spese, disagi e traumi molto molto grandi. Quindi forza a tutti quanti, facciamoci controllare la vista, gli occhi e tuteliamoli. Non ci sono buoni motivi per non andare dall'oculista almeno una volta l'anno. E quindi salutiamo con questa raccomandazione e ricordiamo a tutti che le informazioni relative alle iniziative in tutte le città d'Italia si possono trovare anche sul sito giornatamondialedellavista.it.

0: piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Un lampo nel cielo, un tonfo, poi un'esplosione fortissima. Dopo pochi minuti se ne sente un'altra e il suono del terrore russo che nella notte diventa più intenso. Almeno 15 morti, decine feriti, tra cui 5 bambini. È il regalo dell'esercito russo a Vladimir Putin nel giorno del suo compleanno, ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Gli attacchi massicci sulla capitale ucraina, nei mesi scorsi più sporadici, sono adesso costanti come all'inizio della guerra, 4 anni fa. Centinaia di persone tornano a nascondersi nelle stazioni della metropolitana.
2: Mi hanno scritto in molti, nelle ultime settimane, perché non parlate più della guerra. In effetti c'è una ragione da parte chi nel nostro pubblico ci fa questa domanda. Una volta ne parlavamo quasi tutti i giorni. Tutti i giorni sembrava ci fosse un episodio fondamentale da raccontare, una valutazione da fare. Poi nel tempo ci siamo normalizzati all'idea che ci fosse una guerra. Chi lo dice appartiene alla generazione dei boomer, persone cresciute, allevate e nutrite con una guerra alle spalle, il cui spauracchio, i cui elementi cruenti erano materia di narrazione quotidiana da parte dei genitori, che ci facevano apprezzare il benessere che stavamo vivendo negli anni del boom, contrastandolo con quelli che erano stati i loro sacrifici, le case distrutte, i bombardamenti, la borsa nera, la fame, i morti, i feriti, il sangue. Ecco, siamo cresciuti un po' con l'illusione, come imprinting fanciullesco, che la guerra fosse qualcosa che appartenesse a una lezione cruenta che aveva avuto l'umanità, che mai più sarebbe ripetuta. Poi siamo entrati in tante guerre, abbiamo lambito tante guerre, abbiamo visto da quel bombardamento notturno di Baghdad annunciato da Emilio Fede, pensate al paradosso, e la corsa a comprare lo zucchero perché ci si ricordava che lo zucchero mancava in tempo di guerra. Poi siamo arrivati a un conflitto che abbiamo dietro le porte di casa, che naturalmente ogni giorno miete morti, feriti, distruzione, avete sentito le ultime notizie, come però ci passasse sopra. Perché? Perché è una guerra senza soluzione diplomatica, una guerra di logoramento, l'Europa sostiene l'Ucraina, ma allo stesso tempo ci troviamo come situazione nazionale in un bivio pericolosissimo, dobbiamo mantenere gli impegni europei ed atlantici, però allo stesso tempo è un po' difficile mantenere il consenso all'interno del paese quando ci vengono sottoposti i costi di questo conflitto. La diplomazia, ho detto, è ferma, non ci sono possibilità apparenti di risoluzione diplomatica del conflitto, la Russia vuole tutto, senza condizioni, l'Ucraina non vuole cedere fino all'ultima persona. È così come ne usciamo. Ne usciamo con un fatto che secondo me le generazioni più recenti sono cominciato a entrare in un'idea che la guerra faccia parte della nostra realtà. È sempre stato così nella condizione dell'umanità e forse la nostra è una generazione fortunata. Però trovo molto pericoloso questo concetto che sia ineluttabile, che comunque ne siamo dentro, perché questo farà sì che quando molto probabilmente ne saremo dentro esattamente come raccontavano i nostri genitori, diremo che è una cosa normale, non avremo nessun tipo di resistenza, di pensiero alternativo rispetto al fatto che siamo in guerra. 800 24 00 24.
3: Purtroppo ho l'impressione che questa storia stia arrivando alla fine, perché non abbiamo più armi da mandare, non abbiamo più soldi da mandare, abbiamo le piazze piene di gente che dice spendete i soldi per le nostre scuole dove ci sono i topi e non per comprare armi, perché gli stessi ucraini ormai stanno dicendo a se stessi che la guerra è persa. Oggi c'è un sondaggio, 75% degli ucraini dicono trattiamo subito perché non possiamo fare un altro inverno così. Oggi mantenere la guerra in Ucraina costa 190 milioni al giorno, senza contare quanti morti ci sono ogni giorno.
2: Questo a parlare naturalmente Marco Travaglio, una sua posizione molto personale, molto definita, molto polarizzata. Qualcuno dice è un filo russo, è una posizione filo russa, però devo dire che oggettivamente risponde a quello che ormai è il parlare comune, il discutere sulle piazze della guerra. La gente comincia a fare i conti con il disagio, con la crisi, con il fatto che si continua a finanziare qualcosa che sembra non avere un esito. Ora non voglio trarre conclusioni e non voglio somente alimentare l'una o l'altra visione rispetto a questa guerra, vorrei parlare con voi oggi proprio della normalizzazione, dell'idea che stiamo entrando in una sorta di fase di normalizzazione, che ciò sia ineluttabile, che non ci siano forme o maniere per contrastarlo, anche semplicemente per porre posizioni ideologiche, non siano quelle assolutamente polarizzate, o sì o no. O sei filo russo, o sei filo ucraino, o sei filo europeista, o sei contro l'Europa e via dicendo. Io lascio questa mia banale e forse sommaria descrizione e introduco l'ospite, che è una persona che su questo può darci degli elementi di lettura sicuramente più raffinati più competenti. Professor Manlio Graziano, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Allora, Manlio Graziano, avete conosciuto, l'abbiamo già avuto come ospite, è un analista geopolitico, ha insegnato alla Sorbona, dirige un centro di studi indipendente proprio basato sull'analisi delle relazioni internazionali, geopolitica, conflitti mondiali, lo Spikeman Center, e poi collabora con Appunti, la newsletter curata da Stefano Feltri, che, come abbiamo già detto, siamo uno degli organi di informazione e analisi più importanti in questo momento in Italia. Soltanto per fermarci un aspetto, diciamo, generale, senza entrare nello specifico, lei trova, professore, che l'impressione che ho espresso questa mattina abbia un fondamento, cioè l'incertezza degli eventi e la polarizzazione delle posizioni ci porta al fatto che si comincia a considerare ineluttabile il fatto che ci sia una guerra alle porte di casa nostra?
4: Beh, questo direi che è un dato di fatto, non è che dobbiamo scavare tanto per accorgercene. Come diceva lei all'inizio della sua presentazione, quello che è più paradossale è che scopriamo solo adesso che ci sia la guerra alle porte di casa nostra, perché lei citava la guerra in Iraq del 1991, ma subito dopo c'è stata una guerra molto più vicina anche geograficamente all'Italia, che è la guerra in Jugoslavia.
2: Ma quello fu l'esempio in cui improvvisamente affiorarono i ricordi dei nonni, la gente corse al supermercato a comprare la farina e lo zucchero, una cosa allucinante.
4: Esatto, quindi intanto, appunto, come dicevo, non è una novità, è una cosa che è sempre esistita ed è sempre esistita anche alle porte di casa nostra. Certo che nel 91 appunto c'era questa sorpresa, perché era la prima volta che l'esercito italiano, nella fattispecie, ma non solo italiano ovviamente, era implicato in una azione di guerra. Questa è stata la ragione psicologica che ha scosso di più la popolazione, che ha portato appunto a fare le riserve negli supermercati e così via. Oggi è il panorama più globale che va in questa direzione, perché lei ha parlato della guerra russo-ucraina. Certamente, e tra l'altro su questa guerra si sono già aperte le campagne elettorali sostanzialmente, perché
2: quello è il tema vero, certo, su questo sì, è logico, elemento
4: ma questo
2: più forte.
4: Fa parte della banalizzazione, nel senso che invece di preoccuparsi di quello che esiste, che c'è e di come affrontarlo, si cerca di blandire un certo sentimento popolare per ottenere più voti. Questi sono i problemi ovviamente di una politica che si è sempre più distaccata dalla possibilità e dalla capacità di affrontare e risolvere i problemi. Quindi questo fa parte anche questo del panorama. Anche le guerre sono usate per ragioni elettorali, lo sono in Italia, lo sono in Francia dove vivo io, lo sono ovviamente negli Stati Uniti, anzi negli Stati Uniti forse abbiamo l'esempio più palese. Questo dipende dal fatto che comunque siamo in una situazione in cui le relazioni internazionali si stanno aggravando giorno dopo giorno. Cioè, noi ormai
2: gli scenari sono molteplici, non è soltanto una situazione. Ho citato Russia-Ucraina perché è quella, diciamo, di più antica data, che maggiormente ormai si è sedimentata nell'idea come qualcosa di ineluttabile, ma nel giornale radio ci ha preceduto, sono state dichiarazioni del ministro Crosetto sull'Arabia Saudita, sulla presenza italiana in Arabia Saudita, sugli attacchi degli Houthi. Insomma, non basterebbe un'ora per dire tutti gli scenari in cui siamo noi coinvolti.
4: Certo, ma questo
2: direttamente o indirettamente
4: fa parte di questa banalizzazione, nel senso che sta diventando effettivamente la guerra, sta diventando l'elemento normale. Accendiamo la televisione e c'è una guerra da qualche parte che ci viene portata. Oltretutto neanche tutte, perché nel frattempo è riscoppiata la guerra in Etiopia e queste passano in Sudan, ci sono gli americani che sono intervenuti per cercare di risolvere il conflitto in Sudan. Sono tutti degli scenari che, se dovessimo effettivamente, come dice lei, sommarli gli uni con gli altri, non basterebbe la giornata. Però se la domanda iniziale era perché non parliamo più della guerra russo-ucraina, la risposta è appunto perché sono scoppiate un sacco di guerre da tutte le parti, che hanno anche degli impatti particolarmente diretti sulla popolazione.
2: La il prezzo della benzina, Iraq, l'aumento del costo delle materie prime, l'aumento dei generi, che andiamo al supermercato. Come, fermiamoci un attimo all'inizio che abbiamo fatto, la guerra russo-ucraina. La situazione a questo punto è veramente in stallo ineluttabile e ci si prepara all'inverno, si parla addirittura di una possibile crisi energetica per cui l'Ucraina rimarrà senza corrente elettrica per tutto l'inverno, qualcosa del genere. Questo in come ci tocca concretamente, realmente, quali possono essere gli scenari più prevedibili rispetto a questa situazione?
4: Cosa tocca a noi, questo è un altro discorso. Quello che tocca a loro invece, appunto, quello che sta dicendo lei, che cosa si può fare, in che direzione sta andando questo conflitto, ovviamente lo sappiamo poco. Io posso inquadrarlo in una prospettiva più generale, che sarebbe che i russi si aspettavano che con l'arrivo di Trump la questione sarebbe stata risolta. D'altra parte era anche nell'intenzione di Trump stesso.
2: Era la sua promessa elettorale, diceva, certo.
4: Esatto, quando lui diceva che avrebbe risolto questa guerra nel primo giorno del suo mandato, la sua idea, molto semplice, come tutte le sue idee, se ha delle idee, era che bisognava chiamare Zelensky e dire arrendetevi. Questa era la sua idea. Fate quello che Putin vi chiede di fare. E però non ha funzionato. Abbiamo tutti in mente quello che è successo pochi giorni dopo l'ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca, quella scena abbastanza indecorosa.
2: Di bullismo nella sala ovale.
4: Di bullismo nella sala ovale, per appunto, nei confronti di Zelensky. Ma quella era la sua idea. E su quello, secondo me, puntavano i russi, nel senso che i russi, fin dall'inizio di questa guerra, si sono trovati, fin dal momento in cui si sono accorti che non avrebbero preso Kiev fino a una settimana, come pensavano di fare, accolti festosamente dalle folle, si sono ritrovati in una trappola, perché l'unico modo per poter continuare a fare questa guerra sarebbe stato...
2: Allora, professore, devo fermarlo un istante, che mi chiedo la linea per la borsa, solo un istante, diamo l'informazione alla borsa, poi riprendiamo il filo del suo discorso.
5: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
8: evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta, come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
14: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
15: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
16: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. AccessSafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. AccessSafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: Le borse europee proseguono al ribasso in un'altra giornata molto difficile, che a quanto pare replica quella di ieri. Abbiamo un calo che si sta accentuando a Milano, meno 1,7% per il FTSE MIB, a Parigi meno 1,11%, Francoforte meno 1,18%. Pesano le forti tensioni internazionali che hanno riportato verso l'alto il petrolio, il Brent a Londra ormai di nuovo a $105 al barile, vicino ai 92,5 il greggio americano. Questo spinge sui prezzi, l'inflazione, preoccupazioni per gli stati che non riescono più ad affrontare la crisi energetica e poi il forte aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, un mix letale di fattori che questa mattina sta di nuovo alterando e preoccupando l'umore degli investitori. Intanto l'euro sempre più in giù sul dollaro a 1,1181 a Piazza Affari. Le vendite sono copiose sui titoli del settore bancario per le ragioni legate in particolar modo all'andamento dei tassi sul mercato obbligazionario, visto che le banche italiane sono fortemente esposte sul debito pubblico del nostro paese, anche se in questo momento i peggiori titoli sono Stellantis ed STM, perdono più di 4 punti insieme a Mediobanca, meno 3,9, Telecom meno 3,41, Banca Monte dei Paschi meno 3,34% nelle giornate in cui di nuovo è ripartito il tema del consolidamento dopo il rilancio del weekend dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo su Rocca Salimbeni. C'è un calo di oltre 3 punti anche per Unicredit, mentre in positivo per effetto del petrolio abbiamo Eni più 1,71, Saipem più 0,6, Snam più 0,29, Tenaris e A2A in rialzo dello 0,2%. Per ora è tutto.
23: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
24: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
25: Amore, quanto di anticipo?
26: Zero.
25: E di interessi?
26: Zero.
25: E quanto ci pensi ancora?
26: Zero. La prendo.
27: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
28: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
29: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
30: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
31: Anch'io,
29: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
31: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
29: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
32: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Herzog.
1: Allora, stiamo parlando del concetto di guerra che si sta via via normalizzando, stiamo parlando dello scenario generale che ci coinvolge sia direttamente sia indirettamente, ci coinvolge nella nostra minor capacità di acquisto. E intanto ringrazio Martin Garamone, Alessandro Marco Tulli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che ospite il professor Maglio Graziano, che è un analista geopolitico, collabora a Punti, la newsletter di Stefano Feltri. Ricordo il suo ultimo libro, Come si va in guerra, propaganda, interessi, ideologie, cosa infiamma lo scontro tra potenze, edito da Mondadori. L'avevo interrotto, professore, stava parlando proprio dello scenario russo-ucraino e dell'impasse che sembra ormai insanabile da un punto di vista proprio diplomatico, che ci coinvolge perché diventa elemento, riassumo, di azione preelettorale intensa, quindi perdiamo ancora di più il senso di oggettività rispetto agli accadimenti.
2: Sì, appunto, la questione di cui stavamo parlando era questa impasse in cui si trovano sia l'Ucraina che la Russia per motivi diversi. La Russia, per, come dicevo, ha perso il suo, per il momento ha perso, poi vedremo nel prossimo futuro, perché ci sono le elezioni midterm negli Stati Uniti, bisogna vedere cosa succederà, però loro speravano che fosse...
1: Quello come il domino ricadrà su tutto, anche sulle nostre, su tutto ricadrà quello che accadrà in America nelle elezioni di medio termine.
2: Certo, certo, però nello specifico quello che dicevo era appunto che i russi speravano che fossero gli americani a salvare, perché... La questione che sfugge un pochettino in queste analisi che vengono fatte sulla guerra russo-ucraina è che per i russi la soluzione peggiore, peggiore in termini assoluti, sarebbe quella di diventare una sorta di provincia povera della Cina. I cinesi tranquillamente stanno occupando degli spazi in Russia, perché i russi da soli non ce la potranno mai fare. E quindi esigeranno, come hanno già richiesto, come hanno già ottenuto d'altra parte, degli spazi e delle opportunità in Russia, che per i russi è la soluzione peggiore, perché loro si sono sempre, d'altra parte la Russia nasce un po', se vogliamo, storicamente dalla paura delle invasioni asiatiche, i mongoli che hanno dominato questa enorme distesa di territorio per secoli, sono rimasti nell'immaginario storico e politico russo. Fondamentalmente gli americani sono dall'altra parte dell'oceano, quindi sono...
1: Ma loro ce l'hanno quasi ai confini, ecco, diciamo, è un immaginario antico e profondo.
2: Eh sì, esattamente, quindi per i russi l'aiuto americano è fondamentale. Dopodiché io non penso che abbiano abbandonato totalmente l'idea di poter riannodare i fili con i paesi europei, in particolare con la Germania, ma anche con la Francia, che si sono sempre dimostrati più disponibili, diciamo. Oggi non sembrerebbe così, e quello noi dobbiamo sempre fare attenzione quando guardiamo queste cose, non farci ipnotizzare da quello che sta succedendo nel giorno in cui stiamo parlando. Oggi sembrerebbe che i russi e i tedeschi siano all'opposto e proprio su posizioni assolutamente incompatibili, però io andrei molto cauto, perché anche nell'agosto del 1939 i russi e i tedeschi erano su posizioni incompatibili, poi a metà del mese hanno fatto un patto in cui si sono spartiti la Polonia e hanno dato
1: la
2: via,
1: Polonia a metà per uno, certo,
2: esatto. Quindi bisogna sempre considerare le cose in una prospettiva storica. I tedeschi e i russi sono sempre, si sono aiutati e si sono fatti la guerra, e sono, c'è questo movimento di pendolo che non è finito, perché non è che la situazione di oggi è la situazione definitiva. Quindi io credo che i russi stiano cercando di mantenere il fuoco acceso sotto questa guerra per poter trovare una soluzione diplomatica in cui ovviamente da soli non ce la possono fare, ma in cui gli americani o anche eventualmente gli europei li possano aiutare a convincere gli ucraini. Gli ucraini,
1: ma dica, professore, so che è difficile rispondere, ma noi galleggiamo da anni nell'illusione che ci sia una sorta di dissenso interno in Russia, e Putin non rappresenta in realtà la volontà dei russi, ma sia semplicemente un autocrate che si impone e decide lui, come fosse una sorta di dittatore pazzo che va avanti per la sua strada mentre la sofferenza del paese non lo asseconda. Esattamente così?
2: No, non è sicuramente così, però di nuovo bisogna vedere le cose sempre in una prospettiva in movimento, non bisogna mai guardare la fotografia, bisogna sempre guardare il film, nel senso che le cose muovono, si muovono. Se la Russia va avanti in questo modo, destinando tutte le risorse all'attività militare, si troverà di nuovo per la terza volta nel giro di poco più di un secolo nella situazione in cui si è trovata nel 1917 e nel 1991, cioè pronta a collassare internamente. Ora, nel 17 c'è stata una rivoluzione perché era in corso una guerra e quindi questo ha favorito il movimento rivoluzionario. Nel 91 invece lo Stato si è praticamente dissolto dall'interno. Io non saprei quale prospettiva i russi abbiano, però questa prospettiva bisogna tenerla presente. Allora, a quel punto non è più la questione di essere in dissenso, è questione che non c'è più consenso per il potere, come non c'era più consenso per Gorbaciov nel 1991. Quindi questi sono tutti dei rischi che i russi credo che sappiano, conoscano. Ovviamente la macchina della propaganda, la macchina della dittatura, dell'autocrazia funziona a pieno regime, però arriva un certo punto in cui questa macchina non si dissolve. Per cui questi sono tutti i problemi che hanno i russi adesso. Dall'altra parte però gli ucraini...
1: L'Europa non può vivere nella speranza che ci sia una terzo sconvolgimento totale, epocale russa, perché finisca la guerra. Non mi sembra così semplice come soluzione, ma speriamo alla fine si rivolteranno i russi, saranno stanchi di morire, saranno stanchi delle condizioni economiche, non ce la fanno più, sono logorati, tutti sperano che ci sia una sorta di rivoluzione, ma questo mi sembra un po' difficile da accadere quando il potere ha in sé tutte le chiavi di gestione di qualunque attività.
2: Sì, non c'ha di senso. Aveva anche nel 1917 le aveva, nel 91 un po' meno perché erano il processo di disgregazione dell'Unione Sovietica stava procedendo da anni, per cui li avevano persi un po' in parte. Quindi questo non vuol dire molto, questi regimi crollano, l'abbiamo visto nel 2011 con i regimi arabi, crollano non da un giorno all'altro ma nel giro di pochissimo tempo, l'avevamo visto in Iran nel 1978-79, quindi non è perché hanno tutte le redini in mano, possono garantirsi la sopravvivenza, questo non è vero. Però non bisogna neanche pensare che ineluttabilmente ci sarà una rivoluzione, perché non è affatto detto. Come dicevo, il paese potrebbe anche dissolversi, ma quello che vorrebbe la classe dirigente russa è di arrivare a una soluzione prima di dissolversi o prima di essere mangiati dalla Cina. Questi sono per i russi i due problemi fondamentali. Quindi tutti quelli che dicono oggi che i russi rappresentano una minaccia per l'Europa, secondo me stanno sbagliando calcolo, nel senso che i russi non hanno la capacità di finire questa guerra in Ucraina. Questa guerra è durata più della seconda guerra mondiale. Per prendere la città di Bakhmut, che faceva 60.000 abitanti, hanno messo più tempo che hanno messo nel 42 a prendere Stalingrado. Quindi
1: l'elemento di caduta per cui la Russia, che è immensa rispetto all'Ucraina, in una guerra che pensano di risolvere in pochissimi giorni, ne sono rimasti impantanati? La voglia di resistere agli ucraini o gli aiuti che sono venuti dal resto del mondo? In realtà la stiamo facendo tutti, la guerra contro la Russia, in questo momento.
2: Beh, ci sono i due elementi sicuramente, però l'elemento della resistenza ucraina bisogna sempre considerare che ha una doppia valenza, nel senso che è proprio questo sentimento antirusso profondamente ancorato nella mentalità ucraina che ha ripreso il conflitto del 2014. Non dimentichiamo che dopo il 2014 ci sono stati due accordi, i famosi accordi di Minsk, che prevedevano che sostanzialmente un congelamento della situazione, cioè ciascuno avrebbe dovuto tenersi quello che si era preso e smettere i combattimenti. Ovviamente questo non avrebbe significato il riconoscimento ufficiale delle annessioni russe, perché questo da un punto di vista della legalità internazionale avrebbe avuto le conseguenze troppo pesanti, diciamo. Però sostanzialmente quello che dicevano francesi, tedeschi a russi e ucraini è: d'accordo, ormai siamo arrivati a questo punto qui, smettete di combattervi e manteniamo la situazione com'è e andiamo avanti così. Il problema è che
1: questo pare che non stia bene a nessuno, però, delle parti in causa.
2: Ecco, sì, però io non sono così sicuro che agli ucraini non starebbe bene, francamente, perché adesso, a parte l'idea naturalmente di concedere ai russi la totalità dei due oblast, dei tre oblast che i russi hanno ufficialmente annesso ma non hanno occupato militarmente, questo è un altro paio di maniche, ma i territori che si sono presi sono territori essenzialmente abitati da russi, e per gli ucraini, per mantenere anche una coesione più elevata della popolazione ucraina, tutto sommato non sarebbe sbagliato lasciare ai russi quei territori, quelli che hanno preso militarmente ovviamente, non quelli che non hanno preso. Soltanto che in Ucraina ci sono delle forze che si rifiutano assolutamente di accettare questa soluzione, e queste continueranno a, sono quelle che hanno fatto saltare i due accordi di Minsk sostanzialmente, queste continueranno
1: ma sono spinte soltanto diciamo da un ideale ideologico di amor patrio, o ci sono anche degli interessi dietro a questo?
2: Beh, sicuramente ci saranno anche degli interessi, però quelli che combattono sul terreno sono spinti essenzialmente dall'odio antirusso, che non deve essere sottovalutato da parte di certe forze ucraine, perché i russi ne hanno fatte di cotte e di crude l'Ucraina, e non solo dal 2014 in avanti, ma storicamente, per cui quest'odio si è sedimentato, cioè ci sono dei nazionalismi in ballo da una parte e dall'altra, che come tutti i nazionalismi sono difficili da controllare. Zelensky in una certa misura è anche prigioniero di questi nazionalismi, perché se dovesse cedere si troverebbe esposto in prima linea alla reazione dei nazionalisti di casa sua.
1: Allora adesso devo fermarlo un attimo, dare le informazioni del traffico. Io ho visto giorni fa, mi sembra su una piattaforma digitale, forse Amazon, un film chiaramente costruito di propaganda ucraina, però che spiega questo, la storia di un cecchino che stava felicemente nella sua capanna con la moglie, arrivano i russi cattivi, gli stuprano la donna, l'ammazzano, l'uccidono, diventa cecchino e comincia a ammazzare i russi a gogo. E spiega veramente, non l'avevo mai provato in maniera così intensa, che ci sono un odio profondo, sentimentato e antico, in cui non esiste assolutamente una possibilità di mediazione o di autocritica, in cui ci sono dei cattivi e ci sono dei buoni. E questo è fondamentale per mantenere in vita una guerra. L'odio profondo, etnico, radicato nelle generazioni. Ci fermiamo un istante, traffico.
0: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
3: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. A causa di temporali in corso vi invitiamo alla massima prudenza e sono segnalati incolonnamenti in Toscana sulla 11 Firenze Mare tra Prato Ovest e Montecatini Terme in ambo le carreggiate. I disagi più importanti per lavori si registrano sulla A14 Adriatica in direzione Bologna. Il primo cantiere provoca code tra Val di Sangro e Lanciano, il secondo traffico lento tra Grottammare e Pedaso. Da Lorenzo Zappullo per il momento è quindi tutto, ci risentiamo alle 13.45 con Strade in diretta. Buon viaggio!

0: Melog.
1: Allora, proprio in conclusione col professor Mario Graziano, nell'ultima parte di questa trasmissione vorrei con lui riflettere sul il coinvolgimento dell'Europa, quello reale, quello emotivo, quello economico, quello anche che riguarda proprio la sicurezza. I paesi europei devono rafforzare la difesa aerea, le scorte militari, l'industria, la protezione dalle minacce informatiche che, anche quando ci si avvicina delle elezioni, sono un elemento da non sottovalutare. Il controllo si può avere attraverso dei sistemi di controllo dell'opinione, di quella che è l'espressione del voto. Ecco, c'è un nodo politico, come conciliare tutti questi impegni con il consenso, con i bilanci pubblici, con la politica di mantenere comunque una sua posizione rispetto a chi la elegge, chi la nomina. Professore.
2: Penso che prima o poi saranno i dirigenti dei vari paesi saranno obbligati a fare delle scelte, perché chiaramente mancano i mezzi, molto semplicemente.
1: Non si può più camminare sul filo dell'equilibrismo, ormai bisogna andare da una parte o dall'altra.
2: Sì, solo che ormai è troppo tardi, nel senso che non si può più mantenere l'equilibrio su quel filo lì. Bisogna fare delle scelte, e quando si fanno delle scelte bisogna dirlo che si fanno delle scelte, non è che si può continuare a giocare al gioco delle tre carte, perché non tiene, e anzi diminuisce la credibilità delle classi dirigenti, e naturalmente questo fa il gioco di tutti i populisti che non fanno altro che reclamare il prosciugamento dello stagno, come si dice. Quindi la questione, effettivamente, come dice lei, i paesi europei, intanto i paesi europei bisogna prenderli singolarmente, ormai non si può più parlare di una posizione europea comune. I paesi che sono più vicini alla Russia hanno un tipo di atteggiamento, la Germania ne ha un altro, la Francia ne ha un altro ancora, l'Italia e così via, per cui sono tutti diversi, però tutti hanno lo stesso problema. Il problema è essenzialmente gli Stati Uniti, questo è il problema di tutti, nel senso che loro, i dirigenti di questi paesi, sono sempre cullati dal 1945 in avanti nell'illusione che la loro protezione sarebbe stata garantita per sempre dagli Stati Uniti. Ammesso che fosse garantita all'epoca della Guerra Fredda, sicuramente non è più il caso oggi, e quindi devono, in questo clima di caos mondiale crescente, devono ovviamente cercare una protezione maggiore. Però vedete tutte le rivolte degli studenti che ci sono qui in Francia. Il governo che cosa fa? Promette dei soldi. E che cosa vogliono tutti quelli che chiedono qualche cosa? Chiedono dei soldi, solo che i soldi non ci sono. Abbiamo sentito in diretta il vostro corrispondente della borsa che parla dell'innalzamento vertiginoso dei rendimenti dei titoli di Stato, perché ovviamente se si vuole cercare di rimpinguare le casse, ormai non c'è nient'altro da fare che aumentare i rendimenti dei titoli di Stato, con il risultato che oggi in Francia, per esempio, il pagamento degli interessi sui debiti di Stato costa di più che non tutto quello che viene destinato all'istruzione.
1: Non è però, vede sono che soldi inventati questi, non è che sono soldi che arrivano da qualche parte o si risparmiano, per mantenere un po' di tranquillità. In realtà mi viene da pensare che o si taglia sulle spese e si comincia a tagliare nuovamente sulla sanità, sull'istruzione, sulla sicurezza, sulle infrastrutture, o si prende la decisione che in realtà, come dice Travaglio, si stanno dando tanti soldi verso una guerra che è una soluzione, alla fine la gente chiederà nelle piazze: smettiamo di sostenere questa guerra. Mi sembra ineluttabile, secondo me.
2: Questa è una possibilità, effettivamente, ma questo dipende precisamente dal fatto che non vengono dette le cose come stanno. Cioè, le cose come stanno sono: i soldi non ci sono, e quindi bisogna fare delle scelte. Allora, scegliere il riarmo non è scegliere di difendere l'Ucraina, quello è un mezzo per arrivare a un fine, a uno scopo. Però bisogna dire chiaramente queste cose, perché se no, giustamente, la gente si sente presa in giro e poi darà retta a Travaglio, per forza di cose, o a tutti quelli che, i Travaglio francesi, i Travaglio inglesi, così, che
1: sì, perché la soluzione apparentemente più semplice: tagliamo, smettiamo di dare soldi agli ucraini, tanto che ci importa, alla fine, tanto la guerra sicuramente la perderanno prima o poi, perché sul lungo la perderanno sicuramente, se smettiamo noi di finanziarli la guerra finisce subito, un problema risolto, noi ci cambia poco se poi il Donbass o altre regioni è sotto la Russia, sotto l'Ucraina, e perlomeno con quei soldi ci pagheremo le spese per la sanità, ci ricostruiremo le città, le strade e via dicendo. Sembra abbastanza semplice e lineare, ma le cose semplici non sono mai le cose migliori da fare, secondo me.
2: Perché questo mi ricorda moltissimo le campagne del Brexit, quando giravano col famoso bus rosso in cui dicevano che i soldi non dati all'Unione Europea sarebbero serviti per rifinanziare la sanità. La prova dei fatti è che non è andata così.
1: Oggi piangono lacrime amarissime, se potessero tornare indietro, certo.
2: Sì,
1: lei non voglio chiedere le previsioni, professore, perché chiede soltanto alle rattucchiere di dire il futuro, ma vede una prospettiva a medio termine rispetto a tutti i temi che abbiamo messo questa mattina sul piatto?
2: La prospettiva a medio termine è semplicemente quella di, appunto, dire che cosa sta succedendo e dirlo apertamente e evitare di continuare a fare delle promesse che non possono essere mantenute. Questa, secondo me, è l'unica prospettiva che può essere percorsa credibilmente per cercare di venire fuori un poco da questa situazione. Finché si continuerà a promettere soldi a tutti ed andare avanti così, non credo che si possa uscire da niente, ecco.
1: La ringrazio, professor Manlio Graziano, della lucidità e della competenza. Noi ci sentiamo domani.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
3: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Entrata, Viale Eginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: Oh, ti senti così?
7: O ti senti...
8: ACT!
7: Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
13: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
17: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
18: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Nuova legge elettorale, arriva il voto definitivo della Camera. Conte, nostalgia del ventennio. Schlein, siamo in grado di vincere anche così. Meloni, ora gli italiani potranno scegliere. Via libera dell'Europa, la clausola di salvaguardia per l'Italia sulle spese per la difesa e l'energia. Ucraina, raid russo su due autobus a Kramatorsk, almeno 30 morti. In Medio Oriente gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i combattimenti contro l'Iran, secondo Axios. Nuovo attacco con un coltello in Polonia, uccisa una donna. Strage di Linate, 25 anni dopo, Milano ricorda il disastro più grave d'Italia e le 118 vittime. Maltempo a Roma, nubifragio nella notte, allerta arancione in Toscana. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la legge elettorale, è arrivato l'atteso voto definitivo della Camera, dunque lo Stabilicum diventa legge, una legge proporzionale con un premio di maggioranza al 42% della coalizione vincitrice. Ma facciamo il punto su questa mattinata alla Camera con la nostra Teresa Trillo. Buongiorno Teresa, a te.
2: Sì, buongiorno Alessio. Come dicevi, la votazione a scrutinio segreto alla Camera è terminata da poco, la riforma elettorale quindi è legge, hanno votato a favore 227 deputati, contrari 164, la maggioranza ha così tenuto sul voto segreto. Questo voto era considerato un po' l'ultimo ostacolo da superare per l'approvazione definitiva della riforma, dopo i tre voti di fiducia chiesti e ottenuti dal governo sugli articoli 1, 2 e 3 della riforma, che sono un po' il cuore di tutto quanto. A chiedere lo scrutinio segreto sono state le opposizioni e c'era attesa, perché a luglio sempre le opposizioni chiesero il voto segreto sull'emendamento della maggioranza sulle preferenze e il governo fu sconfitto per un voto. I franchi tiratori della maggioranza allora affossarono la norma, poi ripresentata e approvata in Senato e nei giorni scorsi è passata con il voto di fiducia. Ieri Giorgia Meloni si era detta tranquilla sull'esito del voto, oggi dice che questa riforma è una risposta a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Per le opposizioni la maggioranza è stata costretta a dire sì per paura. Opposizioni che giudicano questa legge anticostituzionale e in aula dopo il voto hanno esposto cartelli con su scritto legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi. E ora le opposizioni promettono battaglia anche fuori dal Parlamento, all'orizzonte ci sono i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto.
1: Grazie Teresa Trillò. E intanto poco fa è arrivato anche un altro via libera, quello della Commissione Europea alla richiesta di attivazione delle clausole di flessibilità da parte dell'Italia sulle spese per la difesa e per l'energia.
3: L'Italia è stato l'ultimo paese europeo a chiedere l'attivazione della flessibilità sulla difesa, ma il primo, insieme alla Grecia, a farsi avanti per l'energia. Per entrambe è arrivato oggi il via libera della Commissione europea. 14,4 miliardi di euro di extra deficit in due anni, 27-28 per ciascuna voce, fuori dal patto di stabilità. Il via libera finale sarà del Consiglio europeo entro un mese. Ma l'Italia, l'Eurogruppo in programma oggi a Lussemburgo, continua il pressing su Commissione e altri Paesi membri su due altre proposte: una tassazione unitaria europea sugli extra profitti delle società energetiche da usare poi per abbassare i prezzi di carburanti e bollette, e la flessibilità legata all'inflazione per gli stessi obiettivi. Palazzo Chigi punta a utilizzare l'extra gettito IVA non solo sui carburanti per abbassare le bollette, cosa vietata dal patto di stabilità, e poi non contabilizzare ai fini europei le maggiori uscite da indicizzazione di pensioni e assegno unico. Oggi e domani il pressing, eventuali decisioni al Consiglio europeo settimana prossima. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora andiamo all'estero, in Ucraina, a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Un raid russo ha colpito due autobus, uccidendo almeno 30 persone.
4: Nuova carneficina di guerra in Ucraina. A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito due autobus di linea, non lasciando scampo a 30 persone. 18 i feriti. Attacchi russi hanno anche colpito di nuovo la capitale, Kiev, provocando altri due morti, afferma il sindaco. Stando a media indipendenti, nella notte attacchi ucraini hanno colpito un data center e una raffineria in territorio russo, nella regione di Ryazan e in quella di Bashkiria. Quanto alla diplomazia, è stallo. Accordi frammentari sull'Ucraina non porteranno niente, la soluzione deve essere globale e valida anche per le generazioni future, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Stalli strategici si risolvono o con il negoziato o con l'escalation, osserva il segretario di Stato americano Rubio, dicendosi preoccupato che il conflitto si intensifichi coinvolgendo altri paesi e trasformandosi in una guerra più ampia. Schiereremo truppe al confine con l'esclave russa di Kaliningrad, afferma intanto la Lituania, quando il caso di peste in Siberia continua a creare tensione tra USA e Russia. Non nasconderemo nulla, ha detto Peskov, ribadendo che la telefonata tra Putin e Trump, chiesta a gran voce al presidente americano, ancora non è stata concordata. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gli Stati Uniti intanto si starebbero preparando ad una ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riferisce Axios, che cita funzionari del Pentagono. Intanto l'Arabia Saudita è ancora sotto il fuoco degli Houthi.
5: Ancora esplosioni questa mattina nella capitale saudita nel contesto del conflitto tra il regno ed i combattenti Houthi in Yemen. Il gruppo legato all'Iran ha rivendicato i ripetuti attacchi contro l'aeroporto di Riyadh degli ultimi giorni, che avrebbero provocato anche diverse vittime, e raffiche dirette contro infrastrutture civili e siti militari di varie altre località saudite. Intanto il governo yemenita, quello riconosciuto a livello internazionale, afferma che il suo esercito ha condotto numerose operazioni mirate contro gli Houthi e rivendica alcune riconquiste territoriali nella fascia montuosa occidentale di Taiz, che domina la costa sul Mar Rosso. L'inviato yemenita alle Nazioni Unite, Abdullah al-Sadi, ha esortato intanto gli alleati a fare pressioni sugli Houthi affinché pongano fine alla guerra, dato il peggioramento della situazione umanitaria nel paese, che conta ormai, secondo le stime, 200.000 sfollati. Laura Bettini, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Una donna è rimasta uccisa, altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con il coltello avvenuto in una scuola elementare in un villaggio della Polonia.
6: Si trova in custodia cautelare il ragazzo quindicenne che in un villaggio vicino a Wieczkow in Polonia ha coltellato in una scuola elementare una donna rimasta uccisa e altre due persone rimaste ferite. Il ragazzo, un ex studente, è entrato nell'istituto alle 9 del mattino, armato di coltello, e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni, morta successivamente nonostante i tentativi di rianimazione. A bloccarlo è stato il preside dell'istituto. Il nuovo attacco giunge dopo che ieri sette persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in una scuola sempre in Polonia, nella località di Ostroleka. Un 19enne studente della scuola professionale è stato arrestato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un malore mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo, poi trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato da subito in condizioni disperate. Ora andiamo in Veneto con la cronaca. Ci sono stati 24 arresti eseguiti questa mattina in alcune regioni nell'ambito di un'inchiesta sulle attività del clan dei Casalesi proprio in Veneto.
7: La Cassazione

0: Raffaele Buonanno deve invece scontare 29 anni e 6 mesi, Antonio Pacifico 17 anni e 11 mesi. Secondo le sentenze, il gruppo avrebbe operato per anni infiltrandosi soprattutto nell'edilizia e nella ristorazione, utilizzando minacce, violenze, usura e pressioni per condizionare attività economiche e dinamiche amministrative del territorio. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Milano ricorda oggi la strage di Linate nel 25esimo anniversario dell'incidente che provocò 118 vittime, avvenuto quando un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò nella pista di decollo dello scalo scontrandosi con un aereo della SAS che stava decollando per Copenaghen e che finì incendiandosi contro un capannone per i bagagli. Prima un momento di raccoglimento questa mattina alle 8:10 proprio all'aeroporto di Linate e poi il ricordo nella Basilica di Sant'Ambrogio con le autorità e le famiglie delle vittime. Ora il maltempo con l'allerta arancione in Toscana per i temporali, situazione difficoltosa anche nella notte a Roma.
2: Nubifragio nella notte su Roma, tanta acqua dal cielo lungo le strade ridotte a torrenti in piena, pioggia e vento, tuoni e fulmini, alberi caduti sulle auto in sosta, più di 120 interventi dei vigili del fuoco tra la serata e l'alba, in serata una fontana d'acqua anche sulle banchine della linea B della metropolitana, i treni circolano regolarmente. Attorno alla capitale traffico stamane in tilt, lunghe code in ingresso in città e poi in tutti i quartieri. Preannunciata dai bollettini, la perturbazione perversa su mezza Italia e allerta arancione in Toscana, scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, dove sono interdetti anche gli Arenili, e Grosseto, e allerta gialla in altre 11 regioni. Ieri sera temporaneo stop ai treni sulla linea Genova-Roma tra La Spezia e Pisa, ora la circolazione si svolge regolarmente. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
4: evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
12: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
13: In collaborazione con
14: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
13: E con Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
15: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, nuova legge elettorale.

0: elettorale arriva il voto definitivo alla Camera con 227 favorevoli. Via libera anche dell'Europa alla clausola di salvaguardia per l'Italia sulle spese per difesa e energia. Ucraina, raid russo su un autobus a Kramatorsk, 30 morti. In Medio Oriente gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i combattimenti, secondo Axios. Strage di Linate 25 anni dopo, Milano ricorda il disastro aereo più grave d'Italia. Nobel, premio Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson.
1: Mi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone. Peraltro un vestito che continuate a modificare sulla base dell'ultimo sondaggio, sulla base della psicosi Vannacci. Manca solo indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari.
2: Oggi vi fanno votare esattamente la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori. Che cosa è cambiato rispetto al 14 di luglio quando l'avete affossata la stessa norma che vi fanno votare oggi con il ricatto della fiducia e del voto anticipato? La paura!
3: Votanti 391, maggioranza 196, favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
0: E così abbiamo una nuova legge elettorale in Italia dopo per stare alla Seconda Repubblica, dopo il Mattarellum con cui si è votato nel 94, nel 96, nel 2001, sistema maggioritario con una correzione proporzionale, dopo il Porcellum con cui si è votato nel 2006, 2008 e 2013, proporzionale con premio di maggioranza, e dopo il Rosatellum, con cui invece si è votato alle ultime elezioni, che era un proporzionale corretto con un po' di maggioritario, arriva una nuova legge elettorale. Emilia Patta, commentatrice politica del Sole 24 Ore, in collegamento proprio da Montecitorio, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Come dobbiamo chiamarla? Melonellum o Stabilicum o in qualche altro modo?
4: Io Melonellum tra l'altro è stata un'invenzione, ma ultimamente poi è stata usata dalle opposizioni per criticare appunto il vestito su misura. Lo Stabilicum è il nome che ha dato il centrodestra a questa legge,
0: sì,
4: perché l'obiettivo è quello della governabilità e stabilità. Forse non sono giusti nessuno dei due, perché uno degli effetti paradossali di questa legge, lo diciamo subito, sì, che è vero, ha un premio di maggioranza fino al 55-56% per chi è una legge che era stata pensata prima dell'esplosione del fenomeno Vannacci, quindi c'è il concreto rischio che nessuno raggiunga il 42. In questo caso si torna al proporzionale della Prima Repubblica, quindi in un certo senso è un sistema elettorale dubbe falsa, proporzionale
0: possiamo
4: sotto
0: dirlo
4: il 42
0: che
4: è ultramaggioritario sopra il 42. Quindi,
0: double fast, non so se piacerebbe a qualcuno come definizione, ma è un copyright, credo, di Roberto Dalimonte sulle pagine proprio del Sole 24 Ore, che per primo ha intuito proprio in termini anche tecnici questo aspetto. Emilia Patta, effettivamente diciamo, sembra che il peso poi di questo sistema elettorale si sia spostato, perché dal centrodestra al centrosinistra, inizialmente come dicevi tu col fenomeno Vannacci, il centrodestra si vedeva un po' in difficoltà, si era cominciato a parlare di un ballottaggio all'interno di questa legge, poi i sondaggi hanno tranquillizzato il centrodestra, che è competitivo anche con questo sistema, addirittura potrebbe addirittura vincere, e invece per il centrosinistra si è aperto che cosa? La questione della leadership, perché questa legge prevede l'indicazione del candidato premier.
4: Sì, sì, è una previsione che Meloni ha voluto mettere, uno per fare una sorta di piccolo premierato, no? Dopo che è stata accantonata, vi ricordate, la riforma costituzionale sulle elezioni dirette del premier, ma soprattutto l'ha fatto per gettare scompiglio nel campo avversario, perché è a tutti evidente che lei è la leader indiscussa del centrodestra, nonché la premier uscente, mentre dall'altra parte non è un caso che sono settimane che stanno litigando su chi debba guidare la coalizione. Costringe molto probabilmente Elly Schlein e Giuseppe Conte alla faida delle primarie di coalizione, quindi diciamo che getta piuttosto compiglio. Con questo e con la previsione con l'obbligo di presentare anche un programma comune della collezione. Ricordiamo che con Rosatellum il programma era solo dei partiti. Il programma comune c'è il noto nodo dell'Ucraina. Conte non vuole più mandare le armi, è una posizione di fatto pro-Russia, mentre il PD di Elly Schlein ha ribadito l'impegno anche perché in accordo con tutti i partiti socialisti a livello europeo, no? Quindi è difficile immaginare un governo guidato dal PD che smette di mandare le armi all'Ucraina. Quindi diciamo che leadership e programma sono i due nodi attorno a cui si potrebbe incartare il centro-sinistra, ed era esattamente l'obiettivo di Meloni.
0: Ecco, ma
4: c'è un altro punto da tenere in considerazione. Allora, adesso i sondaggi danno comunque il campo largo sopra, come somma aritmetica dei partiti, un po' sopra il centrodestra. Tuttavia Meloni punta molto sul voto utile per recuperare qualche voto da Vannacci, ma la somma aritmetica non è mai una somma politica. Sappiamo che una parte dell'elettorato dei 5 Stelle non voterebbe se a guidare il campo fosse Elly Schlein, e viceversa una parte degli elettori più riformisti del PD non si sentirebbe rappresentata da un Conte così estremo, diciamo così, in politica estera. Quindi si può immaginare che un 2-3% di voti di questa somma, che ora è intorno al 43-44, si perdano. Quindi ecco, gli scenari sono variabili.
0: Sono variabili. Ecco, però, siccome almeno in una lettura che c'è nel centro-sinistra, soprattutto di Elly Schlein, si dice: beh, le primarie servono proprio a questo. Cioè, una volta che avremo un'investitura, qualcuno avrà l'investitura, si deciderà qual è la linea e si andrà avanti. Al di là di questa valutazione, ti chiedo, Emilia Patta, il barometro di queste primarie. Ieri c'è stato questo pranzo tra Conte, Bonelli e Fratoianni, e Elly Schlein non c'era, si è discusso di questo patto delle lenticchie, quindi diciamo primarie sì o primarie no oggi, se dovessi dire.
4: Secondo me non c'è alternativa, anche perché Schlein le vuole fare dal suo punto di vista, giustamente, perché l'alternativa è un suo passo indietro per incoronare un non meglio precisato federatore, si parla di Bersani, Gualtieri. Sotto sotto le vuole fare anche Conte, perché è l'unico modo che lui ha per provare a vincere e tornare a Palazzo Chigi. Non solo, ma Conte le vuole fare anche per tenere dentro il processo coalizionale più elettori possibili, per il discorso che facevamo prima, e anche per avere un peso maggiore, un eventuale governo sulle caselle ministeriali e nei famosi listoni che scattano se scatta il premio. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori. È chiaro che Conte a quel punto potrebbe far valere il suo, facciamo un'ipotesi, 45% preso alle primarie, pur da perdente, per riempire questi listoni. Quindi le variabili sono tanti, i motivi per cui anche a Conte conviene fare le primarie ci sono. Il dubbio è un altro, che comincia a serpeggiare qui nei capannelli dei deputati del PD.
0: Sì.
4: Il dubbio è che Conte possa sfilarsi all'ultimo momento, se vede che non gli conviene, se vede che si va a perdere. Chiaramente lui potrebbe essere interessato a fare il pieno dei voti da solo, piuttosto che perdere dei voti in coalizione. Lui ha smentito
0: questa cosa qua. L'ultima cosa che ti chiede, Emilia Patta: oggi Maggi di Più Europa ha detto la battaglia si sposta in tribunale perché c'è il tema dei ricorsi. Su cosa si concentreranno questi ricorsi? Credo prima di tutto su questa indicazione proprio del Premier, no? Che forse viola la Costituzione per quanto riguarda il capo dello Stato?
4: Secondo i ricorrenti sì, viola la Costituzione, indicazione del Premier, il premio è troppo alto secondo loro, però insomma, tenendo conto, senza annoiare i radioascoltatori, della giurisprudenza della Corte negli anni, probabilmente la Corte interverrà su aspetti minori, tra cui la quota di genere e questo eccesso di firme che sono state quadruplicate. E qui interessa appunto Maggi, che ora, proprio adesso, qui a noi cronisti in Transatlantico, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame che stava facendo per questo motivo delle firme.
0: Quindi,
4: la Corte interviene, probabilmente, certo, nessuno ha la palla di vetro, probabilmente intervenirà su aspetti minori, quindi lascerà l'impianto generale che tanto scompiglio sta creando tra le opposizioni.
0: Emilia Patta, grazie, buon lavoro, a presto. Ricordo, commentatrice del Sole 24 Ore, la giornata, la mattinata alla Camera, col voto definitivo a questo punto alla nuova legge elettorale, legge proporzionale con premio di maggioranza in caso di raggiungimento del 42% da parte della coalizione vincitrice, soglia di sbarramento e indicazione del candidato Premier. Adesso invece, 13:24 minuti, un appuntamento, e che è questo: il 23 ottobre sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma un film, diciamo, a sfondo sociale, Se domani non torno. È un film sul femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre del 2023. A Milano invece, dal 30 settembre al 12 di ottobre, sempre a proposito di questa vicenda, nella sede del Banco BPM è esposta una mostra con le illustrazioni dedicate proprio a Giulia Cecchettin con alcuni dei suoi disegni originali. Allora, proprio nei giorni a Milano di questa inaugurazione, Gino Cecchettin ha incontrato i ragazzi della comunità Kairos, invitato da uno di loro attraverso una lettera, un incontro significativo, ce lo racconta Livia Zancanera.
5: Da una parte, ragazzi con storie difficili e sofferenze con cui devono fare i conti ogni giorno. Dall'altra, un uomo che attraversa il dolore e trova il coraggio di mostrarlo. A Kairos, comunità alle porte di Milano che accoglie giovani provenienti da percorsi penali, Gino Cecchettin parla con i ragazzi.
6: Per iniziare a fidarsi di nuovo bisogna avere il coraggio intanto di esprimere quello che abbiamo dentro. Ho imparato a farmi vedere fragile dei miei figli. E ho capito una cosa, che quella mia fragilità per i miei figli non era vista come una debolezza, era vista una cosa umana.
5: I ragazzi, tanti minorenni, lo ascoltano mentre racconta di Giulia. Vogliono capire come riesca a fare i conti con il proprio dolore e come sia riuscito a guardare in faccia l'assassino di sua figlia in tribunale.
7: Io avevo già perso tutto e sapevo che nessuna cosa... E nessuna sentenza mi avrebbe in qualche modo sollevato il morale.
8: Volevo chiedere se magari c'era una cosa in particolare che avresti voluto dirgli o chiedere.
9: In quel momento lì no, adesso secondo me gli chiederei che cosa ti ha portato a fare quello, perché potrebbe anche lui dare un contributo alla nostra comunità e dire: le emozioni che non sono riuscito a gestire sono state queste, fino ad arrivare al punto di uccidere una persona. Che strumenti hai bisogno per poterti fermare?
5: Poi la domanda: come hai fatto a non lasciarti travolgere dalla rabbia? La vendetta mi avrebbe sottratto il tempo da dedicare alle persone che amo, risponde Gino Cecchettin, che va oltre.
7: Filippo è una persona e noi dovremmo guardare negli occhi di chi sbaglia come una persona che ha sbagliato in modo incredibile. Però è solo così che possiamo cambiare le cose, perché noi non siamo giudici, siamo solo compagni di vita, a giudicare spetta ad altri. E quindi nel momento in cui non giudichiamo, l'unica cosa che possiamo fare è aiutare e capire come la società può cambiare e aiutare al meglio.
5: Quindi l'invito ai ragazzi: custodite i vostri momenti memorabili, il suo è uno solo.
10: Quel sorriso che Giulia mi ha girato è la cosa più bella che ti può capitare nella vita.
5: Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il premio Nobel per la letteratura è andato poco fa ad una scrittrice canadese, si tratta di Anne Carson, per la sua opera audace e creativa, dice l'Accademia di Svezia, ne parliamo tra poco.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
14: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
15: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente?
16: L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
17: Sognare una vacanza d'inverno?
18: Previsto.
17: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
18: Inaspettato.
17: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
19: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: È ancora una giornata di vendite sulle borse europee dopo la frenata della vigilia. Il rialzo del prezzo del greggio provocato dai timori che gli Stati Uniti stiano preparando un nuovo attacco contro l'Iran. Il sell-off sui titoli di Stato, con i rendimenti schizzati ai massimi da anni, e i dubbi sulle valutazioni del tech incoraggiano un atteggiamento di cautela. Milano è la peggiore, cioè dell'1,47%, mentre lo spread naviga sopra i 117 punti. Gli OAT francesi comunque rimangono osservati speciali, con il tassi del decennale a un soffio dal 5%. A Milano, come nel resto d'Europa, soffrono le banche che si trovano a fare i conti con una domanda di finanziamenti che potrebbe calare visti gli elevati tassi. Ma intanto gli investitori si interrogano sul risico bancario, iniziano a ritenere che Intesa San Paolo, che cede il 2,7%, riuscirà a conquistare MPS, meno 2,7%, dopo l'annuncio del rilancio e le notizie che i principali soci, da Delfina a Benetton fino a Caltagirone, apprezzano la mossa di Intesa. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
23: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
24: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre, ogni martedì a €8,90 ogni uscita.
25: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino, per crescere, innovare, competere. Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
1: accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
2: Effetto giorno.
0: Allora, le 13:35 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. È con noi in collegamento Alessandra Tedesco, voce di Radio 24, con il cacciatore di libri il sabato mattina e la domenica pomeriggio alle 15:30. Alessandra, buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno, ciao Alessio, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Contaci tutto su questo premio Nobel per la lettura, Anne Carson, canadese. Io ho letto solamente, non c'è molto tempo per prepararsi quando i nomi non sono noti, per me non è nota, ma che è una poetessa.
3: Sì, allora in realtà lei è nata come studiosa, perché è grandissima appassionata, proprio sì, grecista, interessata alla poesia di Saffo, alla tragedia di Eschilo, Sofocle, Euripide, quindi in realtà è poetessa, saggista, traduttrice e classicista, tant'è vero che l'Accademia di Svezia l'ha voluta premiare con la seguente motivazione: per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Infatti, bisogna sottolinearlo, Anne Carson è considerata una delle massime esponenti del cosiddetto saggismo lirico. Che cos'è? Cioè, sostanzialmente lei scrive appunto poesie, ma con versi veramente molto lunghi che sconfinano quasi nella prosa.
0: Sì.
3: E mescola, diciamo, elementi di esperienza personale, non so, il rapporto con la madre, le relazioni d'amore, proprio con la cultura greca classica. Quindi crea veramente un mix fra, situazioni quotidiane e i miti greci, quello che ancora oggi la cultura greca ci può raccontare.
0: Molto affascinante, devo dire.
3: Sì, è molto affascinante. Infatti Anne Carson, tra l'altro, ha la caratteristica di essere, di avere, come dire, una grande acutezza nel descrivere le relazioni umane. Noi in Italia in realtà la conosciamo da relativamente poco, cioè la sua prima opera tradotta in italiano risale al 2010 ed era Antropologia dell'acqua, pubblicata da Donzelli Editore. Poi fra le sue opere più famose ricordiamo Autobiografia del Rosso, pubblicato dalla Nave di Teseo, e poi Eros, il dolce amaro, pubblicato da Utopia. Altre opere sono state invece pubblicate in Italia da Crocetti, che è una casa editrice che ha una particolare attenzione per la poesia. La curiosità che è stata diffusa dalle agenzie,
0: sì,
3: e che appunto nel momento in cui l'hanno chiamata al telefono per annunciarle la notizia, lei ha detto che era molto stupita, in realtà era una delle candidate più probabili, e ha detto che stava rispondendo mentre si trovava in Islanda in vacanza ad ascoltare il vento in mezzo alla natura. Quindi,
0: che
3: come
0: meraviglia,
3: dire, un'immagine poetica
0: anche
3: per
0: questa,
3: una poeta che ha vinto, sì, il Nobel.
0: Ma non so, senti, a parte la poesia mi viene in mente, non so, cioè è un genere complesso, no? In generale, forse al giorno d'oggi in particolare, mi viene da dire, ha un seguito ancora, come sta questa nicchia della poesia in generale?
3: In Italia è considerata una nicchia, purtroppo, perché comunque non ha grandissimo riscontro a livello di lettori, però non dimentichiamo che la poesia è sempre qualcosa di molto personale e anche di molto affascinante. Nel caso poi di Anne Carson, come ti dicevo prima,
0: sì,
3: la sua caratteristica è questo saggismo lirico, quindi questo mettere insieme elementi quasi saggistici, e anche qui una cosa relativamente di nicchia, con il lirismo della poesia. Sicuramente la poesia è molto meno venduta in Italia della narrativa, sia italiana che straniera, come per esempio sono poco venduti purtroppo anche i racconti, però Per fortuna esiste il premio Nobel per la letteratura, esatto, che fa scoprire autori e autrici che magari normalmente non avremmo letto, di cui non ci eravamo accorti. Ricordo che appunto la sua prima traduzione risale al 2010, quindi relativamente recente.
0: E chissà che questa non sia proprio l'occasione per riscoprire un po' la poesia, in particolare quella di Anne Carson. Alessandra Tedesco, grazie, buon lavoro, a presto. Dunque, in queste ore, in questi giorni, siamo anche alle prese con una mini ondata di maltempo, non niente a che vedere con quello che è successo per esempio nel sud della Spagna, dove ci sono state delle vere e proprie alluvioni, ma insomma è stata una nottata un po' tormentata. A Roma c'è un'allerta arancione oggi, in Toscana. Facciamo il punto con Serena Giacomin, fisica climatologa e meteorologa di Italian Climate Network. Buongiorno Serena, ben ritrovata.
2: Buongiorno, ben ritrovati a voi.
0: Allora, cominciamo con questa situazione, no? Di questa allerta che c'è, è proprio l'arrivo, no? dell'autunno, credo. A che punto siamo?
2: Sì, diciamo più che altro perché le temperature che ci siamo lasciate alle spalle anche negli scorsi giorni ricordavano ancora l'estate, no? L'abbiamo percepito un po' tutti. In realtà negli ultimi giorni, nel corso di questa settimana, l'autunno ha iniziato a spingere un po' più con forza e dunque l'alta pressione si è fatta da parte. Abbiamo avuto una prima perturbazione all'inizio della settimana in transito, più piccola e localizzata. Questa seconda perturbazione di ottobre invece sta facendo sentire i suoi effetti, come giustamente dicevate voi. Attualmente sta tuttora transitando sull'Italia con il suo fronte più freddo che sta riguardando le nostre regioni centro-settentrionali. Localmente le piogge sono state davvero intense e impattanti, anche con locali grandinate, quindi adesso si stanno già iniziando a contare i danni, insomma anche le immagini sono abbastanza esplicative. Ecco, in questo momento sta attraversando le nostre regioni centrali, arrivando a quelle meridionali, dove nel frattempo, proprio a causa dell'arrivo di questa perturbazione, il vento che la perturbazione è in grado di richiamare da sud ha fatto registrare temperature anche superiori ai 33 gradi. Però ecco, le temperature nel giro di poche ore caleranno praticamente ovunque, quindi ci riporteremo nella media climatica, se non anche addirittura leggermente sotto. Quindi sentiremo un calo termico piuttosto evidente. Ecco.
0: Va bene, chiarissimo. Senti, c'è un appuntamento anche che ti riguarda, ci fa piacere sottolinearlo, Serena Giacomin, è una specie di, come vogliamo definire, un appuntamento a Milano il 7 novembre, uno spettacolo con il clima ma anche la musica.
2: Sì, anzi, grazie mille di averlo ricordato, mi fa molto piacere. Sarà il 7 novembre alle 18 a Milano con l'Orchestra Sinfonica di Milano, quindi darà spettacolo con le quattro stagioni di Vivaldi, rivisitate però secondo i dati climatici. Quindi è uno spettacolo che darà risposta a: ma se Vivaldi avesse vissuto nel 2050, le quattro stagioni come sarebbero e quale sarebbe la melodia? Quindi alcune composizioni originali, altre composizioni rivisitate, sentiremo un po' la differenza tra passato e presente.
0: Ah, molto
2: futuro.
0: Bello, molto interessante. Per avere un'idea dobbiamo però aspettare il 7 novembre a Milano. Grazie a Serena Giacomin, buon lavoro, lo ricordo, direttrice scientifica di Italian Climate Network. Ci fermiamo per il break, tra poco c'è già qua in studio Giulia Crivelli per Effetto Mondo.
4: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
6: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
4: E come faccio ad averli?
6: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
7: Strade in diretta.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. In Toscana, sulla 15 Parma-La Spezia, lunghe code tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma per un incidente da poco risolto in Galleria Polina. Il traffico era anche rimasto bloccato. In Emilia, un camion incidentato in corsia di sorpasso provoca code sulla tangenziale di Bologna tra aeroporto e quartiere Lame in direzione Ancona. Alle porte di Roma, disagi a causa dei forti temporali. Sulla Pontina, lunghe code tra Pratica di Mare e Pomezia in direzione Latina a causa di allagamenti. E la provinciale 104B è chiusa tra Castelromano e l'aeroporto militare di Pratica di Mare in entrambe le direzioni. Andiamo infine in Alto Adige per segnalare, sulla A22 del Brennero, code per lavori tra Chiusa Valgardena e Bressanone in direzione del Brennero. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora circa.
7: Effetto Mondo.
5: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging. I'm just telling you the facts. No president probably has settled any wars. I settled 8 wars. When Maria gave me that Nobel Prize, she said, not only should he get it for this year, but there's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I did. I settled 8 wars.
0: Allora, era inconfondibilmente Trump. Sì, Giulia, buongiorno.
9: Perché sentivo che parlavi, sì, del premio Nobel per la letteratura con Alessandra. Domani invece c'è il premio Nobel, verrà annunciato il vincitore del premio Nobel per la pace. Ricorderete, l'anno scorso l'aveva presa Maria Cristina Machado, che all'epoca era la leader dell'opposizione in Venezuela, e poi l'aveva regalato a Donald Trump, dicendogli, come avete sentito, non c'è persona che lo meriti di più al mondo. E Donald Trump, a domanda dei giornalisti, cosa pensa del Nobel per la pace, e lui ha risposto: certo che lo meriterei, non sto mica bragging, cioè non mi sto autoelogiando, l'ha detto 3 volte. Poi in realtà, se volete sentire tutto l'intervento, l'ha detto in totale 6 volte, che lui ha posto fine a 8 guerre. Sapete che è un leitmotiv di Donald Trump e nessuno osa mai chiedergli ce le
0: quali,
9: puoi elencare,
0: dove, quando, certo.
9: E dice la prossima succederà presto, che finirò la 9ª, una guerra che lui ha iniziato,
0: come la sinfonia. Noi speravamo nella prima, quella, esatto, dell'Ucraina.
9: E dopodiché si intesta anche tutto il merito di aver riportato, non è casuale, il giorno dell'annuncio, ieri era il 7 ottobre, 3 anni dal pogrom di Hamas, dove oltre ai 1200 morti furono anche fatti circa 250 ostaggi, 160 dei quali sono tornati in Israele, quindi si è intestato il merito anche di questo. In realtà, internamente, Donald Trump, e lo dicono tutti i giornali oggi, ha grossi problemi economici. Uno è quello su cui del resto apre oggi il Sole 24 Ore, cioè il rendimento dei titoli di Stato, che diciamo, semplifichiamo, continua ad aumentare perché diminuisce la fiducia degli investitori nei titoli di Stato, non solo quelli americani. Come sapete, ieri sono aumentati, portando al ribasso quasi tutte le borse in tutti i paesi, Italia compresa. E poi c'è il tema dei carburanti, perché lui continua a dire che presto i prezzi scenderanno, ma intanto in California, per un complesso sistema anche di tassazione un po' simile alle nostre accise, si è arrivati a 8 dollari al gallone, e pensate che era circa 2,5 prima della guerra in Iran, e parliamo della notte tra il 27 e il 28 febbraio. E poi naturalmente ci sono i sondaggi che continuano a dare Donald Trump in grande, Donald Trump e il Partito Repubblicano, e in particolare la parte MAGA e i candidati MAGA, in difficoltà, tant'è che Trump sta per ripartire per il Texas, anche se il candidato senatore del Texas, quel Ken Paxton di cui abbiamo parlato anche ieri, lo ha pubblicamente, ma anche in dichiarazioni che sono trapelate, fatte su una chat, avrebbe preferito che Donald Trump non andasse a sostenerlo, perché si teme addirittura un effetto negativo di questi discorsi che Donald Trump fa.
0: Che altro in primo piano?
9: Beh, in Spagna,
0: oggi,
9: come potete immaginare, è il paese, ha questa foto anche molto bella di questa bellissima signora 87enne, sì, Mari Carmen, che è diventata, suo malgrado, il simbolo della protesta per il caro affitti e gli sfratti forzosi o forzati, e aveva 87 anni, è stata sfrattata, poi è stata... le è stato proposto una soluzione alternativa, ma nel frattempo è stata ricoverata e in ospedale è morta, e quindi questo ovviamente è sulla prima pagina di tutti i giornali. Vi porto in Germania perché sono sempre più insistenti le voci di elezioni anticipate. Merz insiste, ieri ha parlato per 3 ore di riforme, ma non sembra aver granché convinto. E sentite un commentatore, tra l'altro von Lücke, noto per posizioni progressiste e anche che quindi sostiene questa grosse coalizione, ma sentite che cosa dice di quello che sta facendo Merz.
10: Vor dem Hintergrund der letzten Tage. Wir haben ja so etwas erlebt wie das schwarze Peterspiel. Kann jetzt nur hoffen, dass die Regierung endlich begreift, dass sie vor allem eines leisten muss: gute, starke Reformen, damit das Land aus der Krise kommt.
9: Quindi addirittura io non so se quanti conoscono questa favola di Schwarzpeter, non so come si chiama in italiano, comunque è quel personaggio di una fiaba tremenda, cattivissima, terrorizzante tedesca, comunque è un personaggio che inganna e che fa una bruttissima fine, quindi viene paragonato, povero Merz, a Schwarzpeter. E però poi von Lücke dice anche qui o veramente arrivano le riforme in fretta, e tra l'altro una urgentissima è quella delle pensioni, che scatenerà sicuramente malumori e che veramente diano l'impressione che anche a costo di sacrifici la Germania può uscire dalla crisi, oppure il destino della coalizione è segnato, anche perché la SPD dà chiari segnali di volersi sfilare
0: dalla coalizione.
9: Sì.
0: Grosse coalizioni. Che invece potrebbe essere un esito poi in Spagna, perché insomma si dice che, certo, che i socialisti e i popolari, chissà. Dove andiamo adesso, Giulia?
9: Ti porto velocemente nel, sì, Regno Unito, dove Financial Times ha valutato i costi che finora ha avuto il sostegno del Regno Unito, incrollabile sia sotto Starmer che adesso sotto il premier Burnham, alle operazioni in Iran. Sapete che il Regno Unito è quello che contribuisce di più anche con sostegno aereo, basi aeree, armamenti, ebbene sono circa 12 miliardi di sterline. Naturalmente in un momento in cui la nuova cancelliere dello scacchiere Healey deve mettere a punto una finanziaria che sarà anche lì lacrime e sangue, e in un momento in cui tra l'altro i conservatori, forse anche loro in vista di elezioni anticipate, di cui anche nel Regno Unito si parla, stanno facendo campagna elettorale, e la leader Badenoch ieri ha promesso che se vinceranno le prossime elezioni cancellerà la tassa sulle successioni per quanto riguarda le case, che naturalmente, come sappiamo anche in Italia, è una tassa che tutti odiano e che quando viene tolta sicuramente porta consensi, ma toglie anche naturalmente entrate allo Stato.
0: Poi una guerra sin qua fallimentare, insomma, non ha portato, anzi ha portato la chiusura dello stretto di Hormuz, quindi chissà come la giustificheranno in patria. Abbiamo ancora un minutino.
9: Allora, finiamo con la Francia, sì, dove sapete proseguono le proteste. È molto interessante il dibattito tra studenti che sono ospiti di tantissime trasmissioni, perché c'è una parte degli studenti che è contrario a questa chiusura forzata dei licei, perché naturalmente vuol dire perdere dei giorni di lezione. E qui sentirete un commentatore conservatore, sì, che introduce le parole di una giovanissima studente stessa che discutendo con un suo coetaneo dice: voi così impedite a noi di fare lezione regolarmente, come se dalla vostra posizione di privilegio vi beaste di questa difesa della scuola pubblica, quando in realtà fate del male a chi a scuola ci vuole andare. Sentiamo.
11: Cette jeune femme Louise, qui est déléguée, je crois, de l'UNI, c'est bien ça, c'est un syndicat d'étudiants.
12: Vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Donc arrêtez de nous dire que nous, ceux qui nous faisons les fervents défenseurs de l'ordre, on est égoïstes, parce que nous, on défend ceux qui veulent aller travailler, ceux qui croient encore au goût de l'effort, au goût du mérite, au goût de l'excellence que vous leur arrachez.
9: Quindi appunto è posizioni, però avete sentito, insomma, assertivi, però comunque una discussione, anche perché sapete che la Francia poi non è soltanto chiusura dei licei, è anche possibile paralisi per tanti altri lavoratori, con proteste che si annunciano anche per il caro carburanti, che incide su chi deve usare la macchina o gli altri tipi di autovetture.
0: Giulia Crivelli, grazie, ci fermiamo qua con Effetto Mondo, punto autotrasporti adesso.
13: Punto autotrasporti. Punto autotrasporti, il giovedì a quest'ora il GR dell'autotrasporto. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. In primo piano sempre e inevitabilmente l'emergenza carburanti. Come noto, stop allo sconto sulle accise sul gasolio, con il greggio che oscilla attorno ai $100 al barile, i listini restano a livelli record e l'autotrasporto è sempre più in difficoltà. Anita chiede al governo risposte strutturali, a partire dagli approvvigionamenti extra rete e dall'emanazione dei decreti attuativi del fondo da 590 milioni per il rinnovo del parco veicolare. Rivolgo un appello al governo affinché intervenga sull'extra rete, incoraggiando i produttori produttori di carburanti ad applicare la riduzione dei prezzi, ha detto il presidente di Anitta Riccardo Morelli, e ha aggiunto: l'esclusione di questi benefici potrebbe mettere a rischio la continuità operativa delle imprese. È urgente convocare un nuovo tavolo di confronto con la categoria per adeguare lo stanziamento a copertura del credito d'imposta gasolio, già risultato insufficiente. E nei territori al sud in particolare la tensione è sempre più alta, proteste sono annunciate in Calabria e Sicilia. Salvatore Bella, Comitato Autotrasportatori Siciliani.
14: Noi abbiamo bisogno dei fatti, fatti che significano quantificati in denari che andranno alle imprese per poter fronteggiare il costo del caro gasolio. Servono almeno 1 miliardo di euro da dare alle imprese per il caro gasolio gravato in questi 6 mesi.
13: Altra emergenza strutturale, la carenza di autisti. Di questo ieri ha parlato il ministro Salvini nel corso dell'assemblea di Federtrasporto. Penso porteremo in Consiglio dei Ministri la settimana prossima l'innalzamento a 70 anni, volontari ovviamente, di età per gli autotrasportatori per merci e persone rispetto ai limiti voluti oggi, così ha detto Salvini. Chi deciderà di rimanere fino a quell'età alla guida dei mezzi pesanti, ha sottolineato il ministro, ogni 2 anni anziché ogni 5 dovrà sottoporsi agli esami e alle visite. Contraria alla proposta la Filt CGL, gli autisti devono rientrare nelle regole del lavoro usurante, recita una nota. La carenza di autisti di mezzi pesanti nel paese non si risolve facendoli guidare fino a 70 anni, ma attraverso politiche che garantiscano migliori condizioni di lavoro, a partire dalle aree di sosta.
15: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
0: Ed è tutto per la puntata di oggi, con Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
4: Ale, tranquillo. Presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz. Con che dati?
6: Ah, boh.
5: Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
9: Arr. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow.
10: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
13: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Chi non ha mai attivato un buono pasto immagina sempre la stessa cosa. Procedure da integrare, un gestionale da collegare, tempo che in azienda non c'è mai.
14: Molto meno di quello che si immagina, perché non c'è niente da integrare. Nessun collegamento con il gestionale delle presenze, nessuna procedura da montare, nessun tecnico da coinvolgere. C'è una tessera ricaricabile oppure l'app Edenred e la ricarichi come e quando vuoi direttamente da qui. Quanti buoni dare, di che valore, a chi destinarli, decidi tu, senza vincoli e senza chiedere il permesso a un sistema rigido. Se preferisci fare tutto da solo, l'intero percorso si gestisce online in autonomia in pochi passaggi. Se invece preferisci una mano, basta chiedere a Edenred. Spiegano tutto, passaggio per passaggio, finché la procedura non è chiara.
13: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: Sono le 14.
18: GR24, il sole 24 ore.

Notizie GR24, ben ritrovati con l'aggiornamento. Premio Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, poetessa e saggista premiata dall'Accademia di Svezia per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nuova legge elettorale. Alla Camera è arrivato l'atteso voto definitivo con 227 voti favorevoli. Una legge proporzionale con premio di maggioranza al raggiungimento del 42% dei voti. Opposizioni all'attacco per Conte, il centrodestra a nostalgia del ventennio. Elly Schlein, siamo in grado di vincere anche con queste regole. Per la Premier Giorgia Meloni, così gli italiani potranno scegliere. È arrivato anche un via libera da Bruxelles, da parte dell'Europa, alla clausola di salvaguardia chiesta dall'Italia sulle spese per la difesa e l'energia. In Ucraina c'è stato un nuovo raid russo sulla zona di Kramatorsk, sulla città di Kramatorsk, che ha preso di mira due autobus e ci sono almeno 30 vittime. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato, i negoziati sono in stallo, c'è il timore per una nuova escalation. In Medio Oriente invece gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i combattimenti contro l'Iran, lo riporta il sito di notizie Axios. E poi la strage di Linate a 25 anni di distanza. A Milano oggi è ricordato il disastro più grave d'Italia e le 118 vittime. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
7: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
6: Ma tutto tutto?
7: Tutto tutto.
6: Ma chi? Ma come?
7: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
8: Noi abbiamo i giocatori forti e penso che Mancini sta facendo un grandissimo lavoro. La prima partita sembrava tutto che era da buttare via, che eravamo in zona strada, e dopo l'orgoglio e la bravura dell'allenatore penso che è stato bravo a far ricredere un po' tutti. Il nostro calcio sta cambiando un po'. Le partite che stiamo vedendo nel campionato sono partite molto più divertenti. Ci manca un altro step, sta di noi. Ritorneremo a quello che abbiamo fatto per tantissimi anni.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
1: Per me Ronaldo è meglio di Messi, ma entrambi sono un passo indietro Maradona e Pelé.
2: Messi ha una macchia che Maradona non avrebbe mai fatto, girare le spalle alla finale del mondiale. Diego avrebbe guardato con sguardo fiero, petto lì fuori, i vincitori, dicendo dentro di lui, sono ancora io il numero uno.
3: Capuano, come fai a giudicare Cristiano Ronaldo meno di Messi? Dovresti fare una valorizzazione anche fuori dal campo e magari quelli lassù nell'Olimpo che dici te forse non si sono comportati benissimo. Chiedeteglielo agli inglesi se considerano Maradona un campione, un fuoriclasse. Per carità, era bravissimo con i piedi, la testa un po' meno.
4: Vicenda Ronaldo, quello che dice l'allenatore dovrebbe essere legge. In ogni caso non è neanche un bel esempio per tutti i bambini, scuole calcio eccetera.
5: Si potrebbe invitare Cristiano Ronaldo a giocare nel Ravenna con Ronaldinho. Ronaldo, Ronaldinho, Ravenna.
6: Mi piace Ronaldo di andare a giocare a calcetto con Malagò e Mancini al circolo. E mi raccomando, faccia la tessera.
7: Vabbè, carissimo Pierluigi Pardo, ciao.
8: Scatenati,
7: ti abbiamo scatenati. Allora, quello da Ravenna, secondo me, era Leo Turrini alla Fantozzi, cioè con la faccia dentro il secchio.
8: Tu dici un romagnolo che è un emiliano, viceversa.
7: Sì, sì, faceva finta. Leo, basta, basta che telefoni e noi ti facciamo anche intervenire per dire la tua su Ronaldo e Messi. Sai che ieri poi mi sono appassionato al tema, ho anche fatto due calcoli, perché poi passa per essere più bomber Ronaldo di Messi, no? Nella lettura di tutti. In realtà Ronaldo ha fatto sì più gol di Messi, ma se togli i calci di rigore ha segnato più Messi di Ronaldo.
8: Hai capito? Interessante.
7: Interessante.
8: No, ma dai, cioè, ribadisco, per me... Dovevo buttare di ieri, un refrain. Per me il mondo oggi si divide in quelli che pensano che non ci sia discussione e quelli che pensano che ci sia discussione. Per me c'è discussione.
7: C'è discussione.
8: Mi chiedi alla fine di prenderne uno, prendo Messi. Ma ci sono stati anni in cui Ronaldo è stato superiore a Messi e ci sono state caratteristiche sulle quali Ronaldo è stato superiore a Messi. Poi non è che dobbiamo eleggerne uno, presidente Re del
7: mondo. No, però visto che ieri ci siamo appassionati al tema e gli amici a casa pure, evidentemente, perché mi segnalava Claudia Schiattone.
8: Ronaldo ha fatto un pessimo finale di carriera dal punto di vista mediatico, no? Gli errori li sta facendo. Non dimentichiamoci mai che ha 2 anni e mezzo più di Messi, quindi dal punto di vista invece del risultato sportivo questa roba andrebbe considerata. La memoria è una memoria breve, debole, e quindi magari, ma anche banalmente, molti ragazzi il Ronaldo di 10 anni fa non se lo ricordano. Quello di metà degli anni 10 che vinceva, non dico da solo, ma quasi, le Champions League, magari non se lo ricordano. Tutto qui.
7: Alessandro Alciato, ciao.
9: Ciao, buongiorno.
7: Tu chi preferisci, Messi o Cristiano Ronaldo?
9: No, allora io
7: non cominciamo una supercazzola che non finisce più. Sono bravi tutti e due.
9: Sì.
7: Sono bravi tutti e due.
9: No, però ti spiego perché. Perché avendoli visti tante volte dal vivo a bordo campo, quindi vuol dire a un metro,
7: posizione privilegiata.
9: Due,
7: sì.

0: Cristiano Ronaldo. Ma tanto lo scrive lui, se è con Cristiano.
1: Sì, sì, no, ma lui ormai. A quanti libri sei arrivato, Alci?
2: Sono, non lo so, 11 credo.
0: Hai fatto una hai un portiere, no?
2: Ho un portiere, non ancora, no.
0: Non ancora, ma manca un portiere, no. poi più o meno hai fatto una squadra più da fantacalcio, però c'è un difensore, Cannavaro. No, l'ultimo ovviamente è Francesco Totti, libro e oltre, certo. Sottotitolo uno si ritira, gli succede di tutto, che poi tocca pure raccontarlo, che credo no sia un best seller, Alessandro, di queste settimane.
2: Sì, lo è, sono contentissimo. Ma sai perché sono contentissimo? Perché è vero quello che c'è scritto sulla copertina, no? Ogni tanto c'è scritto una cosa sulla copertina, poi vai dentro e butti via il libro dopo due pagine. E invece no, cioè, qui siamo andati oltre, Francesco è andato oltre. Io mi ricordo la prima cosa che mi ha detto quando ci siamo parlati. Ok, il libro lo scriviamo, però dobbiamo scrivere tutte cose che non sono mai state dette.
0: Sì,
2: quindi
0: se no è novità. Noioso, sì.
2: Esatto, B, tutte cose veritiere, e C, tutte cose che non riguardino il campo. Infatti si parla molto di extracampo, quasi totalmente di extracampo, e sono tre promesse che sono state mantenute, quindi sì, sono molto contento, molto contento.
0: Anche perché le cose di campo le aveva risolte con Paolo Condò, se non ricordo male, no? Autore del libro che mette insieme la parte di carriera di Francesco Totti, con Alessandro Alciato qui presente ha fatto fuori invece la parte che riguarda invece l'extra carriera, l'extra campo, e c'è una cosa che non sapevi, cioè tutte, perché altrimenti Francesco non le avrebbe inserite nel libro, ma che ti ha particolarmente colpito, che andata un po' in controtendenza rispetto al Totti che ci siamo disegnati tutti in questi anni.
2: Beh, allora mi sono emozionato tanto quando abbiamo scritto e quando mi raccontava la morte del papà, perché non ha risparmiato veramente nulla, a se stesso soprattutto, ha raccontato esattamente quello che ha provato, e ha provato tante cose, ve lo assicuro, come non si è nascosto quando ha parlato del rapporto con i figli, perché poi insomma chi è padre lo sa, e non sempre è tutto facile, anzi. E poi, rimanendo insomma una cosa un po' più leggera, mi ha colpito molto la doppia offerta arrivata quando lui aveva 48 anni, quindi 2 anni fa, sia dal Genoa sia dal Como, per tornare a giocare a calcio in Serie A.
0: Sì.
2: Quindi diciamo che a livello umano quelle due parti mi hanno colpito, una in particolare mi ha fatto piangere mentre scrivevo, e no, non bisogna vergognarsi a dirlo, quella che riguarda la morte del padre. E per quanto riguarda l'altra invece dei 48 anni, ho pensato che insomma alla fine uno guarda Totti e vede quello che è stato, vede quello che potrebbe ancora essere. Io la cosa bella per me è stato scoprire una persona che non avrei mai conosciuto senza scrivere questo libro, rivedere e vedere anche in Totti una profondità di pensiero e di animo che pensavo non avesse, almeno così spiccata e così forte, e quindi sono molto contento per questo, perché ho scoperto una persona che non conoscevo. Il calciatore lo conoscevano tutti, lo conoscono tutti, ecco, la persona probabilmente non la conosceva nessuno, a parte pochissime persone per davvero.
0: No, ma l'etichetta che l'etichetta del pupone gli stesse stretta si era capito da un po', Pier. Poi io, scusa se con un po' di malizia, Pier, dico, e meno male che non è tornato a giocare a 48 anni.
1: Sì, sono d'accordo, perché comunque
0: chiunque gliel'abbia suggerito di non farlo è stato un amico.
1: Sì.
2: Se l'hai suggerito da solo.
0: Qui,
1: ma io penso che qui, allora, poi alla fine per me il tema fondamentale è la libertà, no? Il discorso che facevamo sul finale di carriera di Buffon, che in qualche modo faccio anche su Cristiano Ronaldo di oggi.
0: Sì.
1: Cioè, è evidente che se Cristiano Ronaldo avesse smesso 2 o 3 anni fa, ancora in una condizione fisica migliore di questa, senza tutte queste polemiche, queste incomprensioni e questa sensazione di essere quasi diventato un peso in certi momenti per la sua nazionale, ne sarebbe uscito meglio. E quindi poi però c'è la libertà delle persone, per cui se Francesco realmente avesse voluto vivere questa avventura, sono d'accordo con te, non gliel'avrei consigliato, però poi la libertà della persona è superiore a qualsiasi altra imposizione, però sicuramente

0: dal punto di vista dell'immagine è stato bene che non sia andata così. Francesco è un uomo profondo, come tanti altri, insomma, stiamo parlando di un ragazzo comunque che secondo me sì, aveva molto molto di più, sono d'accordo, questo libro lo racconta benissimo, aveva e ha molto di più dentro di quello che nell'immagine magari un po' stereotipata, sì, del campione, sì, un po' infantile, un po'. Poi c'è un tema, io credo che Alci lo potrà confermare, che è il tema della crisi di mezza età, che più o meno ci abbiamo tutti. Ma e chi nella vita
1: non so, io non ci sono ancora arrivato, quindi
0: io qualche anno fa ce l'avevo di più, adesso c'è un momento di terapia, poi manderemo
1: qualche anno fa ero al liceo, quindi fai tu.
2: No, dei momenti di pensieri profondi, sì,
1: di riflessione, no, di bilanci, no.
0: Ma io qualche anno fa di più, devo dire, nascere mio figlio mi ha portato via da quella cosa, però prima di nascere mio figlio un po' di scoglioramento da vabbè, faccio sempre le stesse cose, con tutto che faccio delle cose meravigliose, un po' ce l'avevo, adesso meno. Comunque adesso non so qui a parlare di me, io credo che Francesco, come tutti i calciatori, guarda, ne parlava Velasco l'altro giorno, scusate, ma l'intervista di Velasco l'altro giorno in 20 minuti me la porto dietro per mesi, non esiste nessun'altra categoria umana dove il passare del tempo sia così rumoroso e così terribile, perché alla vecchiaia, o comunque diciamo alla maturità, che fa parte della vita di chiunque, si lega il fatto che tu smetti di fare la cosa che sai fare meglio, la cosa per la quale sei stato amato, ed è molto difficile, a meno che tu non riesca a fare un secondo tempo, citare Francesco, della tua vita a Lancelotti, per capirci, da allenatore, da dirigente, da...
1: E ci provano, e allora a quel tanti punto, non ci riescono molti.
0: Proprio a proposito di Cristiano Ronaldo, Velasco lo diceva, no? Sì. Tu puoi essere, dice, i soldi non c'entrano, tu puoi essere miliardario, ma non è che tutte le mattine apri il conto, guardi che bello quanti soldi ho, e questa cosa ti dà adrenalina.
1: Però adrenalina? Aiuta. No, certo.
0: Sì, aiuta.
2: Tutte le mattine, aiuta, però da un certo punto in avanti della vita, cioè non apri il portafoglio, non apri il conto, però inizi a aprire il cuore. Inizia a aprire anche quelle parti che sono rimaste nascoste, che fanno male, che per un po' riesci a tenere lì ferme e imprigionate, e dopo un po' quelle parti escono, però allora bisogna poi fare anche il conto con quelle, bisogna confrontarsi con quelle.
1: E così è. Sì, scriveremo anche un libro su Pierluigi Pardo e le sue crisi esistenziali, credo sia.
0: No, non ti sto parlando delle mie, ti sto parlando del fatto che i calciatori li ho visti tanti, e devo dirti la verità, quando ho intervistato Francesco, io un po' di questa sensazione comunque del tempo, un po' una sensazione di malinconia legata, che poi nel libro viene fuori benissimo, di malinconia legata al fatto che c'era, questo vale per tutti, c'è un tempo della tu, ogni cosa della vita non tornerà più, questo è banale dirlo, ma è così, e quando tu hai fatto una vita così straordinaria e così adrenalinica e poi magari alcune di quelle certezze che avevi non ce l'hai più, questa cosa
1: è un po' più difficile da digerire.
0: Poi sono d'accordo con te, meglio averci qualche milione in banca piuttosto che non avercelo, questo
1: aiuta persone... a consolarsi, però il conto in banca non va in campo, e questo vale quando ci si mette lì a fare il monte ingaggi e non regala neanche la felicità piena. A proposito di cose che ci sono e poi non tornano più, sapete quante serate libere abbiamo da qui al 9 novembre?
0: Speriamo nessuna.
1: Due. Lunedì 26 ottobre, venerdì 30 ottobre. No, c'è da segnarsi.
2: Troverà da fare anche quelle sere.
1: Sì, ma io no.
0: 26 torno da Lecce, quindi.
1: E venerdi 30 ottobre. Perché ci sono 81 partite tra campionato e coppe. Sì, no, io sto parlando di calcio, scusate, altrimenti siamo rovinati. Ci sono 68 slot impegnati in 29 giorni, no? Perché adesso torna la buffata per quelli che erano in crisi d'astinenza e hanno ritenuto la Nations League una violenza inaccettabile, che è un bel Tour de France, forse che metterà, credo, alla prova tanti. Io credo che questo sia il primo vero momento in cui tu non vinci niente ma cominci a perderlo. Acci.
2: Sì, ed è un momento in cui anche devi far molta attenzione ad avere i giocatori più importanti nella perfetta forma. Io sto pensando a uno solo, a uno in particolare che si chiama Paulo Dybala, siccome insomma noi su Amazon lui è rimasto per lì, trasmettere
1: lui è rimasto
2: Roma
1: lì.
2: Real, sì, però lui sano, cioè, ragazzi, è una cosa da opera d'arte, da museo del bello, perché cioè, sta facendo la differenza, sì, a Roma, no? Sì, e sì. Allora se Dybala resta così, se si è messo alle spalle tutti gli infortuni con cui ha dovuto confrontarsi, e allora ne vedremo delle belle. E ripeto, sto già pensando non alla partita contro il Como, ma a Roma-Real, sì, Madrid, perché è formazione professionale.
1: Certo, sì, servirà un libro in cui Gasperini spiegherà perché Dybala si spaccava con tutti gli altri e con lui gioca tutti i minuti, ma c'è tempo, perché Dybala andrà avanti ancora molto. Mi dite, Flash, chi rischia la pelle di più tra Allegri, che gioca contro Alvini, che ce lo siamo dimenticati, ma prima della sosta, che è una vita fa, aveva messo seduto il Como di Fabregas, e Spalletti, che invece va a Cagliari, e il Cagliari, ridendo scherzando, è terzo in classifica?
2: Anche qui uno dovrebbe dire è uguale, ma non lo dirò, perché poi ti arrabbi.
1: No, beh, se no.
2: No, penso forse più la Juventus, Spalletti. Perché non vorrei farne solo una questione di allenatore, però insomma Cagliari gira, il Cagliari ha giocatori che stanno rinascendo, ha Pisacane che ha una forza incredibile e una forza anche umana, perché lui è un altro su cui bisognerebbe scrivere un libro, perché gliene sono capitate di tutte non belle nella vita, e quindi diciamo che anche questo viene fuori in certi momenti. Non rimarrei solo al campo, alla tattica, alla tecnica, ma sempre a quello che la gente ha dentro, e Pisacane ha tantissimo dentro, anche un po' di rabbia probabilmente, sì, pensando al passato.
1: Viene fuori ogni tanto. Ciao Ale, grazie.
0: Ciao Ale, rischiano tutti e due.
1: Sì, non è una risposta, rischiano tutti e due.
0: Risposta precisa. Tutte e due rischiano. Precisa. Cioè, sono due. Sì. Sono due partite molto complicate, secondo me. Poi chiaramente tutte e due le possono vincere, ma non. Io vedo facile l'Inter col Parma, facile la Lazio col Monza. Como Roma è una partita da tripla, ovviamente, credo che non ci sia discussione, è il vero big match della giornata. E Napoli e Juve, secondo me, e anche il Milan col Sassuolo, sono partite trappola. Cioè, sono partite che al 60% vincono, ma c'è l'altro 40% fra pareggio e sconfitta che non puoi sottovalutare. Napoli ha avuto una sfiga di infortuni in questa sosta assurda,
1: sì, se la, altri. La triade degli infortuni.
0: Ne ha persi altri tre.
1: Vergara, Olivera, Favasulli.
0: E la Juve troverà un ambiente a Cagliari ovviamente caldissimo, e giustamente caldissimo, perché il Cagliari sta facendo cose clamorose, fra l'altro con una difesa veramente clamorosa, ferrea. E il Milan, il Sassuolo è una squadra matta in senso positivo, l'abbiamo già visto, no? Abbiamo già visto con la Juve, quindi insomma sono tre partite,
1: sono tre belle partite
0: complesse.
1: Io ti preannuncio, poi ne parliamo domani, che il mio circoletto rosso però non andrà a Como Roma, ti preannuncio.
0: Lazio Monza.
1: Poi domani la facciamo
0: Lazio
1: fuori.
0: Monza.
1: Antonio Giordano,
0: aspetta,
1: ciao.
0: Aspetta.
1: No, domani.
0: Napoli Frosinone, ma non domani. C'è neanche ovviamente Napoli Frosinone.
1: Non è detto. Antonio, ciao.
0: Ma figurati. Sono non cambiarla adesso,
1: Sì.
3: Sento un parto polemico con te.
1: Sì, beh, è polemico da ieri, da quando non ho collocato Cristiano Ronaldo nel Pantheon dei grandissimi della storia del calcio. Sto scontando questa colpa. Antonio, invece, quanto rischi Allegri alla ripresa col Frosinone?
3: Il fatto che non abbia una decina di giocatori non aiuta, ma se rischia significa rischia, come dire, dentro una partita complicata, sì, altri rischi non ne vedo, onestamente. Sentivo prima Pierre che sottolineava la triade degli infortuni, ma insomma sono stati veramente tanti, più o meno concentrati tutti nella stessa zona del campo, tra la fascia destra e sinistra, insomma, perché quando
1: sì, anche
3: uno...
1: lo stesso muscolo, eh?
3: Sì, quando uno deve farsi del male deve farselo per bene,
1: sì.
3: Succedeva così anche negli anni scorsi. E però la notizia che torni McTominay perlomeno lo tiene al tuo fianco, non so se andrà in panchina col Frosinone, si decide oggi, che non è la giornata migliore. Io non so se poi in sottofondo arriva un po' il rumore della pioggia.
1: Ah, ma piove anche qui, piove un po' in tutta Italia, quindi...
3: Quindi però, voglio dire, avere McTominay già ti mette in condizione di pensare che, volendo, per un quarto d'ora magari puoi fare un po' di rotazione, perché altrimenti tu pensa a 9 partite, 29 giorni, soltanto con Gilmour, Lobotka e De Bruyne.
1: Sì. Qualcuno potrebbe dire che la rosa del Napoli a metà campo è corta, non so se ha torto o ha ragione. Io penso però.
3: Fuori anche sa e, sì. E Vergara diventa corta.
1: No, ma io
3: forse
1: penso.
3: Forse capisco dove devono prenderlo.
1: Sì, penso però, o non farlo andare via. Penso però in generale che il rischio di Allegri non è tanto che fa male col Frosinone, a De Laurentiis possono venire cattivi pensieri, è che mi sembra che non sia scattata la scintilla con l'ambiente intorno. E parlo della gente, della città, di quelli che criticano, di quelli che si portano dietro le etichette sul non calcio e su quello che sta facendo vedere.
3: Voglio dire 50-50, onestamente. C'è uno zoccolo duro di quelli lì diffidenti, ma tu sai bene che bastano 2 vittorie per cambiare la storia e il destino degli uomini. È stato così anche con Conte all'inizio. È stato così anche con Spalletti all'inizio, e poi il campo se ti dà, ti aiuta molto da questo punto di vista. La gente è vero che non si aspettava tutto quello che è successo o non è successo in estate. Napoli ha speso 4 milioni di euro al mercato. Onestamente faccio fatica a pensare statisticamente se ci sia stata una squadra nell'ultimo secolo.
1: La gente è stata disattenta, Antonio, perché a inizio luglio De Laurentiis gliel'aveva detto.
3: No, bisogna aggiungere anche altro però per essere poi precisissimi. Che ha speso 4 milioni per il mercato corrente e una settantina per quello dell'anno
1: certo.
3: scorso.
1: Gli era rimasto dire, il resto di Conte
3: certo,
1: da pagare.
3: Gli era rimasto un bel po' di rate arretrate, diciamo così, ecco. E quindi, però lo sai com'è, molto spesso si finisce per dimenticare. Il Napoli ha fatto delle spese nei 2/3 anni precedenti che sono andati ben oltre quelle che erano le proprie possibilità.
1: Tu sfondi una porta aperta. 2 anni fa, quando ho detto il Napoli vivrà 2 anni al di sopra delle proprie possibilità perché non si può permettere Conte, sono stato linciato a Napoli dintorni.
3: No,
1: ma così era questo il senso.
3: Ma era semplicemente questo, non sì. per voler dire chissà quali cose. E che hai speso più o meno 400 milioni in 2 anni, hai portato il tuo monte ingaggi da 90 a 130, 140 milioni. Io vorrei andare in giro in Porsche,
1: no, e il Napoli resta sempre quello, però. Società meravigliosa, gestita benissimo da De Laurentiis, che è uno dei migliori in assoluto, e però poi le dimensioni restano quelle. Ciao Antonio, grazie.
3: Ciao,
1: grazie Antonio Giordano per chiudere Pier. No, io il mio circoletto rosso lo metto sulla partita della Juventus.
4: Ah, ecco, pensavo Napoli.
1: Per mille ragioni ambientali, perché questa è stata anche la sosta della vagonata di milioni che Elkan ha rimesso dentro il club, e in qualche modo Spalletti deve cominciare a restituirgli qualcosa.
4: Sì, sicuramente, insomma, ci sono queste 3 partite trappola che io metto sullo stesso piano, sinceramente, perché Napoli e il Milan non neanche se la portano da casa, quindi io pensavo che tu mettessi il circoletto su Napoli Frosinone perché lì secondo me il livello di tensione, qualora il Napoli non dovesse vincere, potrebbe essere addirittura superiore, però siamo lì, insomma. Le cose che diceva Antonio sono vere sul Napoli, cioè quest'anno il Napoli non ha fatto campagna acquisti, ma le sappiamo le caratteristiche di Allegri, è un aziendalista, anche per questo forse trova lavoro e anche per questo però delle volte viene criticato tantissimo, perché comunque è vero che la squadra assolutamente riconosciuto che il Napoli in questi ultimi anni ha speso tantissimo, però Allegri l'ha ereditato in un anno, diciamo,
1: di bassa,
4: non di raccolto ma di passaggio, e quindi e alcuni degli acquisti dell'anno scorso sicuramente non sono in cima al gradimento totale di Allegri, che però non ha mai fatto un plissé, non ha mai detto una roba su questo. Ha avuto secondo me un paio di passaggi, un paio di elementi un po' sfortunati, ma non è un alibi, cioè sicuramente un calendario molto complicato che ha un po' appesantito l'inizio, e poi quell'Inter-Napoli che secondo me è stata la partita realmente spartiacque, in una partita che Napoli è andata a un passo da poter vincere con Anghissa e poi alla fine ha perso. Poi, c'è sempre ovviamente un merito dei giocatori, cioè certo, l'allenatore alla fine raccoglie la somma di tutto, quindi non è che
1: c'è anche però, una spiegazione insomma, per tutto. Seppe Pia, ti devo lasciare perché c'è la borsa, sì. ci sentiamo esatto. Domani, ma il circoletto rosso domani, l'ho messo domani. Quindi domani smarcato questo andiamo avanti domani, su altro, ciao Pier.
4: Vabbè, ciao
1: 800 24 0024 se volete intervenire, prenotatevi la borsa e torniamo.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 0024 per intervenire in diretta da noi.
7: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta. Al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria,
11: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
14: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Bentrovati, borse europee in calo, metà seduta in vista dell'avvio di Wall Street dove i futures sono negativi. Il conflitto in Medio Oriente e i prezzi di petrolio e gas provocano tensioni sui titoli di Stato mentre aumentano le scommesse di interventi delle banche centrali sui tassi di interesse. Al momento Parigi sta cedendo lo 0,37%, meno 0,81% per Francoforte. A Milano Piazza Affari il FTSE MIB sta registrando un calo dello 0,70%. Quanto ai titoli, sul paniere principale milanese svetta al momento Eni, sta salendo del 2,79%, tra i migliori Tenaris più 1,57%, Davio più 1,50%. In fondo al listino invece troviamo Stellantis, sta perdendo il 3,73%, seguita da Mediobanca meno 3,34% ed ST meno 2,62%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,1191. È tutto, la borsa torna tra un'ora.
19: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
20: Finalmente, Franz, con che dati?
21: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
20: E chi lo fa?
21: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera, quello col TH?
22: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
23: Per le idee che fanno discutere.
24: No, la frase sono per la legalità.
23: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
25: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
23: Per allargare gli orizzonti.
26: La spesa per il PNRR.
23: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
27: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
28: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
27: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
28: Grazie, mi sento già più carico.
27: Info su toyota.it.

0: penso che sia stata una decisione saggia, perché bisogna rimettersi sicuramente in forma fisicamente, e logicamente gli facciamo tanti tanti auguri e un grande in bocca al lupo per l'anno prossimo.
1: Dispiacere per lui, massima solidarietà, sicuramente le sue sono le valutazioni più giuste, poi non conosco nulla della parte tecnica, è chiaro che non, penso tutti siamo vicini a quello che è questo suo percorso per il pieno recupero.
2: Tutti siamo ovviamente vicini a Jannik Sinner, al suo percorso di recupero, mesi che però ci aiutano anche ad aprire un'altra serie di ragionamenti, in parte accennati anche nel periodo in cui Jannik Sinner ha cominciato e poi ha proseguito a vincere tutto diventando Jannik Sinner, e cioè a 24 anni già uno degli sportivi più importanti della storia dello sport italiano. Marco Imarisio, Corriere della Sera, ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao Giovanni.
2: Ad esempio, io mi sono abbastanza sorpreso della sorpresa nel venire a conoscenza del fatto che molti di quelli che avevano acquistato i biglietti per le ATP Finals di Torino stanno cercando di venderli anche a costo di perderci dei soldi. C'è da sorprendersi?
3: Io non mi sono sorpreso come te, la penso come te. Penso che vi sia... sia una conseguenza del fatto, adesso non voglio entrare, non voglio fare discorsi sociologici, ma non è che gli italiani hanno scoperto il tennis con un secolo di ritardo. Il fatto che ci sia un fuoriclasse come Sinner, si tifa in Italia per chi vince o ha molte possibilità di vincere. È stato così nello sci per Alberto Tomba, così nella moto per Valentino Rossi. Rispetto a questi due fenomeni appena citati, mi sembra che quello del tennis abbia una platea un pochino più vasta, l'effetto Sinner si sia propagato, ma gli italiani guardano il tennis per Sinner e il tennis non è diventato uno sport di massa, come invece si tende molto spesso in maniera strumentale a sostenere, danneggiando peraltro lo stesso tennis.
2: Sì, anche dall'interno, perché quest'opera di danneggiamento io penso sia anche fuoco amico, insomma, senza tornare alle polemiche, ad alcune frasi, al di là del merito, no, che ci hanno accompagnato la scorsa primavera a proposito di chi dovesse spostarsi, quando e se fossero ribaltate le gerarchie tra il tennis e il calcio, o tanto il resto del dibattito, perché la grande domanda è: senza Sinner quanto vale il tennis italiano? Ora, in fondo l'effetto Sinner, i primi a cavalcarlo sono stati quelli del tennis. Ad esempio, mi metto nei panni di chi ha speso veramente centinaia di euro per un biglietto qualsiasi a Torino, magari lo ha fatto agli internazionali d'Italia, ovviamente una bolla che si è gonfiata perché c'era Jannik Sinner, no? Ma che non ha nessun tipo di rispondenza poi sul valore effettivo sul mercato.
3: Allora, io penso che il tennis italiano stia vivendo un momento d'oro, unico. Se tu togli Sinner, immagina un mondo senza Sinner, avresti Flavio Cobolli che ha giocato una finale slam, ha fatto quest'anno altri due quarti slam, risultati impensabili per qualunque italiano. Hai avuto Matteo Berrettini che è stato il primo finalista di Wimbledon nel 2022. Ma ripeto, ogni movimento ha bisogno di un leader, del vincitore, del cavaliere che trascina tutti gli altri. Ok? Quindi il tennis, sì, mi sembra che soprattutto anche in alcune dichiarazioni dall'interno venga un attimo pompato troppo, ma d'altronde noi viviamo in un paese dove ci sono sempre questi eccessi. Io mi ricordo, sono abbastanza vecchio da ricordarmi l'età d'oro del basket, Milano contro Bologna, i primi anni 80, il Palasport di Milano, prima che crollasse, pieno, 12.000-13.000 spettatori, e si faceva il paragone con il calcio, cioè il basket può essere l'alternativa al calcio in Italia, quando invece a due metri dal Palasport, a San Siro, erano gli anni della Serie B del Milan, per Milan Cavese c'erano 80.000 spettatori comunque. Ecco, mi sembra posso dirti, un giochino che lascia un po' il tempo che trova.
2: Sì, anche inutile, oltre che dannoso, qualche segnale c'era stato anche Sinner vivente nel senso dal punto di vista agonistico, bastava dare un'occhiata ad esempio agli indici di ascolto dello sport in TV in chiaro, ovviamente, non stiamo a discutere le questioni quando si entra sulle piattaforme, le pay TV, anche perché lì c'è poi una contestualizzazione, un racconto, un coinvolgimento che va anche oltre al momento dell'evento. E quindi forse per certi sport sono esattamente il posto dove devono stare le varie piattaforme a pagamento, però bastava dare un'occhiata. No, invece su tutto quello che sta attraversando il racconto di questa resa di Sinner, c'è qualcosa che ti ha sorpreso?
3: Sì, sì e non in positivo. Mi ha sorpreso l'onda social di sprezzo, di odio verso i giornalisti che fanno il loro mestiere e che devono scrivere delle condizioni di un giocatore che per ragioni a me incomprensibili ha aspettato 2 mesi di troppo per liquidare qualunque sospetto, illazione, possibilità con un video di meno di un minuto. Ecco, allora se Jannik Sinner ha un problema di comunicazione, sì. Ha fatto la cosa giusta con quel video nel quale raccontava di avere un problema al ginocchio e di non poter giocare fino alla fine dell'anno. Sì, l'ha fatta con un considerevole ritardo. La colpa è dei giornalisti che erano obbligati a scrivere di possibili ritorni, di partenze, di aerei prenotati. I giornalisti si limitano a scrivere lo stato delle cose. Mi sembra che vi sia una sorta di contrapposizione. Cioè, Sinner non è detestato dai giornalisti italiani come scrive qualcuno,
2: anche perché sarebbe una follia, cioè,
3: esattamente, sarebbe una follia, sarebbe una follia. I giornalisti italiani scrivono dell'esistente in assenza di qualunque forma di notizia, di notizie, erano costretti, diciamo così, anche ad arrampicarsi sui muri. Però al tempo stesso sottolineo, scrivere che Sinner ha un problema di comunicazione non significa fare del male a Sinner, ma forse dargli un consiglio.
2: Sì, o semplicemente esercitare un diritto di critica per chiudere. Nutri comunque fiducia che da qui in poi le cose vadano come più o meno sono state disegnate, no? Cioè che lui adesso farà il riposo che deve fare, tutto il percorso di fisioterapia che deve fare. E poi a gennaio lo rivediamo a Melbourne e da lì in poi 2027, che evidentemente avrà da parte sua una calendarizzazione diversa rispetto al 2026, ma ci restituirà Sinner per quello che deve essere, no? Quindi un giocatore che sta in campo.
3: Io penso che l'anno prossimo sarà, vogliamo chiamarlo così, il revenge tour di Sinner e di Carlos Alcaraz. Mai era successo che nella storia del tennis che i primi 2 giocatori del mondo saltassero un periodo di tempo così lungo, 4 mesi e mezzo Alcaraz e adesso praticamente quasi 6 mesi Sinner. Credo, mi lancio in una facile previsione, hanno entrambi un margine tale sul resto del gruppo che le cose verranno rimesse a posto molto in fretta, ecco. È stato un anno.
2: Ci siamo 2026. Quasi dimenticati come stanno l'uno davanti all'altro in campo.
3: Allora, nel 2025 avevano giocato uno contro l'altro 8 volte, mi sembra, ed è sempre stato uno spettacolo. Forse la partita più brutta, le ho viste tutte, è forse stata la finale di Wimbledon, quella che ha vinto Jannik, la meno bella tecnicamente. La più bella ed esaltante, la famosa finale del Roland Garros con i 3 match point di Jannik, quella rimarrà nella storia del tennis. Ecco, è la sfida che tutti vogliono e quest'anno è mancata. Questo è stato un po' un anno strano dal punto di vista del tennis, ok? E questo, aggiungo un'altra cosa, a Torino Alexander Zverev verrà incoronato il numero uno del mondo, ebbene, posso dirlo, non ha rubato in chiesa,
2: no.
3: Purtroppo stiamo andando verso una fase, anzi siamo già dentro una fase nella quale l'integrità fisica conta forse più del giocare bene, del giocare meglio degli altri a tennis. Ecco, sì, purtroppo bisogna prenderne atto. Ricordiamocene quando magari fra qualche mese tutti diranno: ah, Sinner ha saltato quel torneo, ma perché? Perché appena 3 mesi fa, Giovanni, si scriveva di Sinner che avrebbe dovuto provare a vincere tutti i 9 Master 1000 dell'anno. Te lo ricordi? Ricordi?
2: Ecco. Come no? E oggi siamo qui a, invece dall'altra parte della luna. Marco, ti devo salutare, grazie.
3: Un abbraccio a te.
2: Un abbraccio, grazie a Marco Immarisio. Il traffico, torniamo al basket.
4: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
5: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms e vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
8: vi presenta Strade in diretta.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Veneto, sulla A4 Milano-Venezia, code per un incidente tra Soave e Verona Est in direzione Milano. In quel tratto sono anche in corso lavori. In Alto Adige, sulla A22 del Brennero, code per un cantiere tra Chiusa Valgardena e Bressanone in direzione del Brennero. Disagi al traforo del Monte Bianco a causa di un problema tecnico. Al momento si transita a senso unico alternato e i mezzi pesanti che viaggiano in A5 vengono fermati all'area di sosta di Aosta Autoporto. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Ginestra e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e sempre verso Livorno, code per animali in carreggiata tra Pontedera Est e Ponsacco. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code a tratti per incidente risolto tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora circa.

0: che anno pensi possa vivere Milano?
1: Molto positivo. Io in Europa li vedo un po' come gli underdog dell'Eurolega, sono sicuramente squadre sulla carta più forti, ma Milano ha tanta esperienza e sicuramente il campionato, che è un campionato bellissimo, secondo me è il campionato europeo più bello, più competitivo, 16 squadre, il livello si è alzato, ci sono tante squadre che possono dar fastidio. Peppe Poeta può gestire tutti e due i campionati e far bene in tutti e due i campionati.
2: Questo Danilo Gallinari a Sky, da Sky viene anche Jerry De Rosa. Ciao Jerry.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Stasera ci racconta alle 18 Maccabi Olimpia, alle 20 c'è anche Bayern Monaco Virtus Bologna a proposito di Eurolega, poi nel weekend c'è il primo derby di Roma restituito al grande basket con i biglietti che vanno a ruba. Però restiamo un attimo alla strettissima attualità, Jerry. Io ho sentito Gallinari parlare di Milano come possibile underdog di Eurolega, gli italiani che entrano in questa quarta giornata 1-3 e devono mettersi a correre, Milano compresa, se no...
3: Sì, indubbiamente. Danilo Gallinari è stato abbastanza ottimista, come normale esserlo a inizio stagione. E poi i problemi si sono presentati subito per l'Olimpia, che è 1-3, ha vinto una sola partita, potrebbe essere tranquillamente 0-3, visto come ha vinto contro Bologna all'ultimo secondo. E tutti pensavano che la crescita di questa squadra potesse essere più rapida dopo l'ottima Supercoppa. In realtà non è così, perché ci sono ancora un po' di giocatori indietro. E ancora non c'è quel giocatore che fa scattare la cosiddetta scintilla che ti cambia la vita, cosa che invece alla Virtus sta succedendo, succede come contro l'Olympiacos, ma anche contro la Maxima in campionato domenica scorsa. E adesso per Peppe Poeta all'Olimpia sono due partite trappola, perché stasera col Maccabi e domenica contro Treviso sono partite che Milano deve vincere a tutti i costi, ma non sarà assolutamente semplice. Il Maccabi non ha ancora vinta una, gioca a Belgrado come gli altri anni, quindi è abbastanza in difficoltà, ma lo sappiamo, Maccabi è sempre una squadra molto pericolosa, anche solo per l'orgoglio che sa mettere in campo qualsiasi giocatore veste quella maglia. E Treviso, la squadra che ha cominciato meglio il campionato, viene a Milano senza niente da perdere. Milano in casa già con Trieste in campionato ha fatto molta fatica.
2: Sì. E poi questo weekend del primo derby di Roma, che io continuo a ritenere in questa fase sia più un'operazione commerciale che di sport e di basket, ma rimane comunque una buona notizia, no?
3: Sono d'accordo, è assolutamente un'operazione commerciale, fortunatamente il pubblico risponde, il che vuol dire che Roma resta, nonostante l'assenza del grande basket ormai da diversi anni, resta un bacino importantissimo con dove c'è grande passione e tanta voglia di pallacanestro ad alto livello. Domenica c'è il derby in Serie A mancava da 46 anni più o meno, e già questa è una notizia che ci possa essere. Sarò curioso di vedere come si dividerà il tifo, perché questo è ancora tutto da capire. Come i tifosi romani,
2: sì, c'è la conta dei biglietti, c'è stata no? In queste settimane, sì, io ne ho venduti, sì, tot, tu ne hai regalati tanti, e adesso
3: vedremo,
2: vediamo,
3: sì. E comunque resta per il momento un'operazione commerciale con l'obiettivo NBA Europe nella testa di tutte e due le proprietà, e diciamo, viste quello che si sente in questi giorni, insomma, non è un obiettivo che si allontana un po' di più, comunque resta piuttosto fumoso.
2: Sì, perché ovviamente sullo sfondo c'è per tutti l'NBA Europe, questa è stata la settimana del mancato accordo con l'Eurolega. Poi comunicati, controcomunicati, NBA, Eurolega e FIBA litigano, poi in realtà vanno avanti a parlarsi, ma diciamo che chi qualche mese fa diceva la partenza sarà imminente, come minimo ha sbagliato tempistica nella previsione.
3: Sì, il problema è che sono gli stessi vertici a dirlo, ormai manca un anno alla deadline, o comunque più che la deadline, la prima palla 2, da quanto si ha detto Silver. E in realtà siamo ancora molto lontani, intanto da un accordo fra le varie istituzioni, ma poi bisogna capire intanto quali squadre ci saranno, che giocatori ci saranno, perché se vuoi lanciare una cosa così ambiziosa non puoi presentarti con un giocatore che arriva dal campionato lituano piuttosto da quello belga, devi presentarti con delle stelle che attirino il pubblico, e già questo, vediamo. Gli arbitri, l'organizzazione, cioè non è così dall'oggi, è vero che si muove l'NBA, che è la grande organizzazione, però non è che dall'oggi al domani sistemi tutto e cerchi di e riesci soprattutto a creare una lega così ambiziosa come quella di cui si parla. Staremo a vedere, io sono il primo a essere contento se saranno così veloci e riusciranno a fare finalmente un campionato unico in Europa, che sarebbe il sogno davvero. Però qualche dubbio, per la verità, mi resta, ecco.
2: Sì, no, ma siamo tutti molto molto curiosi e anche speranzosi, anche un po' scettici. Io continuo a battere su questo tema, ad esempio poi settimana scorsa il nostro amico Guido Bagatta ci spiegava alcune delle ragioni, ma come si possa immaginare di fare una cosa fatta bene di basket in Europa tenendo fuori realtà che sono il basket in Europa, penso alla Turchia, alla Grecia, alla Serbia, insomma tante tante cose che abbiamo visto e raccontato in questi decenni. Io continuo a faticare a comprenderlo, ma deve essere un limite mio. Jerry, grazie.
3: Sì, sì, è un limite anche mio.
2: Allora, siamo
3: grazie
2: in due.
3: A voi.
2: Siamo in due. Ciao, ad avere grazie. Dei limiti. Grazie a Jerry De Rosa, Sky Sport. Questa sera Maccabi Olimpia, Bayern Monaco, Virtus Bologna. Io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, per la regia televisiva, e Etienne Perrot. L'appuntamento che vi do è domani dopo il GR delle 14.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
13: Funzionalità della prostata?
14: O ti senti così?
13: O ti senti...
14: ACT!
13: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
20: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HP C7, in combinazione con HP C6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HP C7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
21: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
11: Sono le 15.
12: GR24, il sole 24 ore.
22: Legge elettorale alla Camera, il via libera definitivo. Premio Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson. Padova, la procura indaga sulla Camera arbitrale islamica dopo una segnalazione di Futuro Nazionale. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, la legge elettorale ha ottenuto l'ultimo via libera necessario, quello della Camera, a scrutinio segreto, e sì, sono stati 227, 164 i contrari, nessuno astenuto.
23: Riprendersi il simbolo di Alberto da Giussano e sfidare Matteo Salvini. Tutto questo in vista del raduno di Pontida previsto per il 20 settembre. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali crea il Comitato per la Convocazione del Congresso Federale con lo scopo di scippare la Lega Nord al segretario. Tra i promotori dell'iniziativa Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, ancora nel Consiglio Federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 per pagare 49 milioni che deve restituire allo Stato. Al centro della disputa anche il simbolo di Alberto da Giussano, proprietaria la Lega Nord, altra cosa rispetto al partito attuale Lega per Salvini Premier. Si smarcano per il momento i governatori del Nord, il presidente lombardo Attilio Fontana precisa: questa iniziativa non c'entra nulla con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini, ma bisogna vedere veramente chi aderirà alla richiesta. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di poltrona, il commento dei salviniani. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
22: Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa e saggista premiata dall'Accademia di Svezia per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra i negoziatori ucraini e quelli americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Non si può da un lato negoziare coi russi sui futuri progetti e dall'altro affermare di avere raggiunto una sorta di stallo diplomatico, ha dichiarato Zelensky punzecchiando il segretario di Stato americano Rubio, che poco prima aveva parlato di stallo nei negoziati. La procura di Padova ha aperto un fascicolo sulla Camera arbitrale islamica italiana, un organo che si propone di risolvere le controversie nella comunità islamica in base alla Sharia. L'apertura dell'indagine arriva dopo la segnalazione di un esponente di Futuro Nazionale.
24: La procura di Padova ha aperto un fascicolo sulla Camera arbitrale islamica italiana. Questa è la definizione dell'ente chiamato impropriamente Tribunale Islamico, ma al centro delle polemiche per il richiamo nella risoluzione delle controversie civili e commerciali alla Sharia. A presentare un esposto è stato l'avvocato Francesco Minutillo, esponente di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Chiede di verificare se l'organismo rispetti i limiti dell'arbitrato privato o costituisca una giustizia parallela. La Camera arbitrale, nata a marzo, si occupa di controversie civili e commerciali. Il fondatore, l'avvocato Omar Vanin, spiega che possono rivolgersi agli arbitri soltanto parti d'accordo fra loro e che il riferimento ai precetti religiosi non può contrastare con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Il vice premier Matteo Salvini interviene sui social contro tribunali e leggi parallele e anche l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia dice no a una giustizia alternativa a quella dello Stato. Antonino Padovese, Radio 24, Sole 24 Ore. Padova.
22: È tutto, con le notizie ci risentiamo alle 16.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
11: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
12: In onda ogni domenica alle 6.30.
11: E in podcast con qualche contenuto in più.
12: Tante voci diverse quindi.
11: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
12: E due che non cambiano mai.
11: Le nostre.
13: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
11: Nostre.
13: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
14: Quell'anno decisi che in quinta non avrei neppure aperto il libro di matematica, che non era materia d'esame.
15: Ricordo che quando mi sono presentato dall'insegnante, le ho proprio detto: vede, questo libro è nuovo, e il libro di matematica non lo aprirò mai.
14: Storie di studenti che fuggono e di insegnanti che ispirano in una puntata che si intitola Il professore fuggente.
16: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

E gli studenti che fuggono, o meglio lo studente che fugge, in questo caso non fugge da qualche parte ma fugge dallo studio della matematica, dal momento che in tempi non sospetti si portavano solo alcune materie d'esame alla maturità, e a un certo punto veniva fuori che alcune materie in teoria non servivano più, cioè, o meglio, non serviva più studiarle perché non sarebbero stati argomenti dell'esame di maturità. Parliamo della quinta superiore, evidentemente, di molti molti anni fa. Ed è la storia di Mario, che decide di non studiare matematica, ma questa cosa gli ricadrà in qualche modo addosso, nonostante sarà lo studente con il voto più alto della sua classe quando uscirà. E poi invece vi raccontiamo la storia del professore che ha ispirato l'attimo fuggente, o meglio ha ispirato Robin Williams e il suo personaggio Ronan Keating, Ronan Keating è il cantante, il professor Keating dell'attimo fuggente, che per tutti noi, insomma per tutti quelli della mia generazione, è stato il film di riferimento, il film di riferimento in cui tutti quanti avremmo sperato di avere un professore come lui che ci diceva: ma lasciate stare i libri, salite sui banchi, andiamo a leggere poesie insieme di notte nascosti in una grotta. Ecco, esattamente quello che vi sto raccontando è chi è stato il prof che ha influenzato, ha ispirato la figura del professore di Robin Williams nell'attimo fuggente. La puntata infatti si intitola Il professore fuggente. Benvenuti.

0: Lezione Barbosa, un fragoroso twist and shout dei Beatles, preannunciato solo da un leggero ba ba ba in accordo, iniziato ai quattro angoli dell'aula. Talvolta succedeva che il distacco tra chi spiegava la lezione e la classe fosse talmente grande da potersi descrivere con la seguente frase, che veniva pronunciata spesso da uno storico insegnante di tecnica bancaria che la urlava, scandendo bene le parole per cercare di farsi sentire. Fate silenzio, non si mangia, andate fuori, che parlo, al muro? Poco prima di abbandonare la classe e attendere diligentemente in corridoio il suono della campanella che lo avrebbe liberato, almeno per quella mattina.
1: Il clima era così perché credo fossimo fondamentalmente degli immaturi. Nessuno di noi pensava che la scuola serviva per trovare un impiego. La scuola era un luogo in cui ci si divertiva, in cui si stava bene insieme, in cui si faceva fracasso e poi si studiava anche, perché bisognava arrivare alla fine del quinto anno, però eravamo fondamentalmente degli immaturi. In particolare io, mio padre aveva una piccola azienda e io non avevo bisogno di cercare lavoro. Io, il mio lavoro sarebbe stato continuare l'azienda di mio padre.
0: Con un clima del genere, in una classe del genere, merita una citazione un grande dell'insegnamento, pioniere delle interrogazioni programmate, il professor Orsatti, l'unico che, sia pure con alterne fortune, riusciva a farsi seguire senza dover ricorrere all'intimidazione. Sapeva catturare l'attenzione della classe spiegando con un filo di voce e con esempi sempre nuovi e calzanti il diritto e l'economia che, diciamolo pure, certe volte sono un po' come il mascarpone alle 11 di sera, non sempre facilmente digeribili. Due gli ingredienti principali di questa straordinaria abilità: un senso garbato e profondo dell'ironia, che esercitava nei momenti più impensati su di sé, sulla materia, sulla classe, sull'interrogato di turno, e una magistrale gestione delle pause. Valga per tutti un esempio di microeconomia. Vostra madre va al mercato. Pausa di almeno 5 secondi. Cambio dell'intonazione della voce. Vostra madre va al mercato. Pausa di almeno 10 secondi. Nuovo cambio dell'intonazione e concentrazione alla ricerca dell'ispirazione. Vostra madre va al mercato. Breve pausa un po' seccata a cui segue repentinamente. Beh, piantiamola lì. A quest'ora vostra madre sarà già tornata dal mercato. La tensione della classe si scioglie in una risata, ma subito si dispone ad un nuovo ascolto. Orsatti in particolare divideva le materie in blocchi logici di 40-50 pagine e ognuno doveva farsi interrogare su tutto per poter passare al blocco successivo. Poteva quindi accadere che i più bravi fossero al mese di aprile alla pari con le interrogazioni, mentre altri avessero ancora da affrontare due o tre blocchi, sia in diritto sia in economia. Come il mio amico Peter, al quale, come a me del resto, piaceva molto sciare e con il quale si andava fino a primavera inoltrata a fare una sciatina invece che sottoporsi a quei noiosi interrogatori di diritto ed economia. Tutte le volte che abbozzavo un piccolo accenno alle responsabilità del tipo «Peter, hai ancora due interrogazioni di diritto e tre di economia?», la risposta era sempre la stessa: «Ciapate la mia che la rangium!». Ricordo ancora quando con Peter siamo andati a vedere i tabelloni per le ammissioni all'esame di maturità. Lui non era stato ammesso, ma doveva aspettarselo perché il suo commento è stato un lapidario «Ciapate la mia che la rangium!». Ho incontrato Peter 4 anni dopo a Milano. Era iscritto alla Bocconi. Non era cambiato. In 3 anni aveva dato solo 2 esami di francese.

Uno dei problemi della scuola di quegli anni era che alcune materie in quinta diventavano delle non materie, in quanto non erano materie d'esame e come tali si potevano benissimo non studiare a patto di riuscire a riportare una media generale sufficiente a garantirsi l'ammissione.

0: Fu per questo motivo che quell'anno, vuoi per un'ostinata cocciutaggine dei numeri che rimbalzavano sul mio capo somariforme anziché permearlo, vuoi perché allo scoccare del 18° anno ero diventato titolare di un'impresa artigiana, costola dell'attività di mio padre, che reclamava il suo spazio di tempo contendendolo alle ragazze, alla scuola, al basket e alle sciate con Peter e altri, decisi che in quinta non avrei neppure aperto il libro di matematica, che non era materia d'esame. Comunicai questa mia decisione all'insegnante tenendole di fronte in bella evidenza il libro nuovo. La prof rimase per un attimo impietrita. Poi, imperterrita, continuò a riempire la riga del registro che mi riguardava con numeri tanto indicibili quanto senza significato pratico.
1: Quando ho presentato questa mia intenzione all'insegnante di matematica, ricordo che matematica non era materia d'esame, quindi non era indispensabile per me studiarla. Ma credo che lei fosse appassionata della matematica. Avevi presente quando nei cartoni animati di Anna e Barbera ti cade la mascella? Ecco, a lei è caduta la mascella, non ha proferito parola. Ha continuato a interrogarmi, dandomi dei voti inguardabili.
0: Venne anche la fine di quell'anno, in cui, come in una buona partita doppia, bisogna tirare i bilanci. E quell'anno fu come uno di quegli inverni gelidi che non ti aspetti, che mietono all'improvviso vittime fra i giovani virgulti. Eravamo 21 in classe. 6 se li prese il consiglio di classe, non ammettendoli. Altri vennero sacrificati dalla commissione d'esame. Una vera ecatombe. Fu per mantenere una promessa, per deporre un fiore ai caduti, ma soprattutto per rivedere una compagna di cui ero perdutamente innamorato e alla quale avevo osato rivelarmi, che decisi di presentarmi il primo giorno di scuola dell'anno scolastico 1977-78. I reduci erano stati dispersi nelle due sezioni A e B. Io mi presentai poco dopo il suono della campanella dell'inizio delle lezioni alla classe quinta B. Bussai e mi affacciai per salutare. Prima che potessi proferire parola, una cordiale quanto logorroica supplente mi sopravanzò dicendo: «Ah, tu devi essere Fortunato!» Assente quel giorno, ma che io conoscevo bene. Solo un attimo di smarrimento da parte mia, per poi rispondere: «Eh già, sono Fortunato!» ed andarmi a sedere nell'unico posto rimasto libero, dietro alla mia amica Sandra. La lezione stava volgendo al termine sotto forma di piacevole chiacchierata di presa di conoscenza con la nuova insegnante quando entrò improvvisamente il preside Progonzoli. Avrei dovuto diventare in un attimo un moscone per appiattirmi contro un vetro in un angolo della finestra. Invece ero lì, in piedi come tutti, a farmi piccolo piccolo dietro le per fortuna non insignificanti spalle di Sandra. Un breve saluto, poi l'oratoria diventa invettiva nei confronti del comportamento degli alunni della quinta dell'anno precedente, per concludersi con i cordoni del collo tirati e il viso paonazzo col dito levato in un crescendo del tipo: «E soprattutto che non ci sia nessuno che si permetta il lusso di uscire con il miglior punteggio dell'istituto senza neppure aprire il libro di matematica». Quel qualcuno, o meglio, nessuno, ero io, il moscone in un angolo della finestra. Devo la vita a Sandra, non gliel'ho mai detto, ma lo ricordo spesso, e devo molto anche agli altri protagonisti di questo mio momento tragico, per non essersi mai girati verso di me in quell'interminabile quarto d'ora e avermi consentito di uscire, poco dopo, al suono della campana, confondendomi tra la folla chiassosa dei corridoi. Anni dopo, un ironico destino ha voluto che io tornassi nella stessa scuola, dopo aver vinto un concorso, in qualità di quello che ora è il direttore dei servizi generali amministrativi, dall'87 al 94. In questi anni con il preside, che è sempre rimasto lo stesso, ci sono stati momenti di forte collaborazione e intenso confronto, altri di maggiore confidenza e convivialità, ma non gli ho mai rivelato che quel primo giorno di scuola, in classe quinta ragionieri B, c'era di fronte a lui, piccolo piccolo, quello che non aveva mai aperto il libro di matematica.

0: Due Kanye West che canta School Spirit. La puntata invece si intitola Il professore fuggente. In questo caso però a fuggire sembra più Mario, che vorrebbe sparire quando quella mattina in classe entra il preside e riesce a non farsi sgamare. Pronto, ciao Mario, buongiorno.
1: Ciao Matteo, tutto bene?
0: Benone, tu come stai?
1: Io sto benissimo, grazie.
0: In tutto questo, Mario, tu sei uscito con il miglior voto dell'istituto.
1: Forse il secondo.
0: C'era forse il secondo.
1: Che l'ha preso più alto di me. Sì.
0: Ma quindi eri un secchione o semplicemente ti sei concentrato sulle cose giuste?
1: No. Mi piacevano alcune materie, altre non le sopportavo. Ho azzeccato l'onda, come un surfista, e quindi me la sono cavata così.
0: E che cosa hai portato? Ti ricordi che materie hai portato tu?
1: Italiano, e ricordo che fa un figurone sul Manzoni, e poi l'altra credo fosse economia.
0: Io ho portato fisica e inglese, così giusto per dirci ciascuno il suo. Con quanto sei uscito? Con quanto sei uscito, Mario, alla fine?
1: Con 51.
0: 51? 51, ottimo.
1: Erano in 60.
0: Ovvio, certo, questo lo diciamo per tutte le generazioni che non sanno che il voto era in 60esimi, e quindi 51 equivaleva a un
1: 6 per 8, 48.
0: 8 e mezzo, bravissimo. Perché è giusto, io ero uscito col 49. E tra l'altro il 49 mi sembrava il voto più bello possibile, perché non era 50, mi sembrava già da secchione. Sotto il 40 era poco. 40, vabbè, ma al di là dei propri voti, io penso alle persone che diciamo fanno solo il conteggio in centesimi, cosa possono pensare ascoltando dei 60esimi. Perché ne hanno bocciati così tanto quell'anno da voi?
1: Guarda, ci siamo trascinati per anni, nel senso che si veniva promossi per il rotto della cuffia, ne bocciavano uno o due, poi la commissione ne ha ammessi 6. Mm-hmm. Su 21,
0: mamma mia.
1: E la commissione, il consiglio di classe,
0: sì.
1: E poi la commissione ne ha bocciati altri 3. Per la verità, qualcuno se lo strameritava e doveva essere bocciato, probabilmente già strada facendo. Qualcun altro è stata veramente una sorpresa.
0: Senti, cosa hai fatto poi dopo nella tua vita? Sei andato a studiare, hai cominciato a lavorare?
1: Ero un minorenne emancipato, cioè vuol dire che io a 17 anni potevo fare dei contratti per mio padre, perché avevo una piccola azienda. Il primo anno, subito dopo la maturità, per il bellissimo voto che ho preso, mi hanno cercato dalle banche, e allora era una cosa eccezionale. Mi sono preso la soddisfazione di andare e di rifiutare, perché il mio destino sarebbe stato quello di, a 18 anni io avevo già un'azienda intestata a me di 15 dipendenti.
0: Wow.
1: Dopodiché non ce la facevo, mi piaceva, era una vitaccia, e mi sono iscritto all'università. Okay. Dopo aver perso, diciamo, quell'anno lavorando con mio padre. Okay. Poi non è un anno perso, perché i contributi li ho avuti. Poi mi sono iscritto all'università, mi sono laureato e sono andato a lavorare nella stessa scuola in cui mi sono diplomato,
0: certo,
1: un concorso,
0: certo. Con lo stesso preside
1: al quale solo dopo una decina d'anni ho confessato la storia, scrivendola sul giornalino della scuola.
0: E qual è stata la reazione?
1: Ma mi ha abbracciato, era una persona splendida. Okay. Io ho lavorato sempre molto bene, c'erano delle cose, compenso incentivante per gli insegnanti era una roba astrusissima, bisognava fare un sacco di cose. Io gli ho fatto un tabellone per spiegarlo all'insegnante, così, questo genere, e lui si è complimentato con me e mi fa: adesso in dialetto, agden una bella inculada, e io sono rimasto male per questa cosa qua. Ma cosa hai capito? Una bella incollata. No, è stato un rapporto splendido.
0: Mario, grazie mille per la storia e la chiacchierata. Quando vuoi, sai dove trovarci.
1: Okay, dammi bene.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Rocking and Popping, si intitola questo brano di Mad Professor. Borse in diretta e poi torniamo a raccontare una storia che ha a che fare con l'attimo fuggente.
1: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
2: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12.10 su Radio 24.
3: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
5: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Bentrovati, apertura negativa Wall Street, il Dow Jones scende al momento dello 0,34% e sempre negative anche le borse europee, ma Parigi sta limitando le perdite a un meno 0,10%, Francoforte scende invece dello 0,60% e il FTSE MIB a Piazza Affari sta cedendo lo 0,62%. Sul paniere principale milanese svetta sempre Eni, guadagna il 2,76%, seguito da Avio più 1,98% e da Snam più 1,73%. In fondo al listino Stellantis sta invece lasciando sul parterre il 4,21%, tra i peggiori anche Telecom Italia meno 3,15% e Mediobanca che sta scendendo del 2,75%. I cambi per chiudere: euro su dollaro a 1,1187 e tutto, la borsa torna tra un'ora.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
13: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
15: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
13: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
15: E come faccio ad averli?
13: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
16: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
17: In collaborazione con
18: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
17: E con
19: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
20: Matteo Caccia racconta.
0: C'è un film che ha toccato, mosso, spostato profondamente un'intera generazione. Un film in cui il protagonista era un professore che entrava in un'importante scuola americana e ribaltava il modo di studiare, di leggere e di guardare il mondo dei suoi studenti. Quel film è ovviamente L'attimo fuggente. L'attore era Robin Williams e interpretava il professor Keating. Pare che quel professore sia stato ispirato a uno degli sceneggiatori del film da un suo professore di scuola. E dopo l'uscita del film, quel professore, la stampa, è andata a cercarlo. Si chiamava Samuel F. Pickering. State con noi. Samuel F. Pickering Jr. è l'insegnante che ha ispirato il film L'attimo fuggente. Nei panni di John Keating, il professore interpretato da Robin Williams, incoraggia i ragazzi della scuola privata in cui insegna a cogliere l'attimo e a non rassegnarsi a una vita ordinaria, perché la vita è breve. Keating, o Pickering, sale in piedi sulla cattedra davanti alla classe e pretende che i suoi studenti provino a guardare il mondo da lassù per osservare la quotidianità da un'altra prospettiva. Insiste perché diano ascolto alle parole di Thoreau e non conducano vite di quieta disperazione. Li esorta all'anticonformismo e alla passione. Il fervore di Keating trascina i suoi studenti e il pubblico. Un divertito e perplesso professor Pickering ha poi scritto un libro, cercando di fare i conti con la fama improvvisa che gli era piombata addosso. E come lui, anche noi ci chiediamo chi fosse davvero il Sam Pickering Jr. di tanti anni prima e quanto del personaggio di Keating sia invece frutto dell'immaginazione di Tom Schulman, lo sceneggiatore che era stato allievo di Sam Pickering e che sarebbe poi diventato l'autore de L'attimo fuggente.
21: Ho un segreto da confessarvi, avvicinatevi. Avvicinatevi! Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman, o me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli, città gremite di stolti. Che v'è di nuovo in tutto questo, o me o vita? risposta. Che tu sei qui. Che la vita esiste. E l'identità. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso?
0: Lo stesso Pickering non è di grande aiuto nel risolvere il mistero. Ricordo una conversazione con un intervistatore. Dissi che Robin Williams era più controllato, molto più ragionevole di quanto fossi io 25 anni fa. Eppure, dichiarai, riconoscevo nel personaggio alcuni frammenti di me stesso e il film mi era piaciuto. E insiste, se pensassi di influenzare davvero la vita degli studenti, forse smetterei di insegnare. Non sono una persona abbastanza adulta da assumermi una responsabilità del genere. Oggi professore di inglese nel campus di Storrs nell'Università del Connecticut, il 50enne Pickering si descrive come un tizio con una brava moglie, 3 figli piccoli, un padre che sta invecchiando e una Plymouth di 6 anni. La ricetta di Keating per affrontare la vita, osserva, non farebbe al caso mio. Sono troppo vecchio per vivere la vita fino in fondo e se provassi a cogliere non un attimo ma un'ora, verrei spazzato via da una tempesta cardiovascolare. Per quanto lui insista sulla sua attuale normalità, il mondo continua a vederlo come l'eroe interpretato da Robin Williams. Dopo l'uscita del film, l'università lo ha invitato a tenere il discorso annuale di benvenuto alle matricole. L'anno precedente il discorso era stato affidato a un premio Nobel e aveva attirato pochissimo pubblico. Quello di Pickering richiamò invece il pubblico più numeroso della storia delle cerimonie inaugurali dell'università.

Parlai della comunità, prima quella dell'università e poi quella del passato, del presente e del futuro. Incoraggiai gli studenti a vagabondare intellettualmente e fisicamente. Il mio discorso era sdolcinato e sconclusionato, pieno di storie sui miei figli, sulle nostre piccole buffe avventure e poi di parole come responsabilità, decenza, dovere, modestia e compassione. Non dissi nulla di originale o di profondo e tirai fuori i soliti vecchi consigli logori, generalità che pensavo avevano reso un po' più morbidi i sentieri che avevo percorso. Cominciano ad arrivare proposte sempre più bizzarre. Un agente immobiliare lo invita alle Hawaii per tenere una conferenza ad altri agenti su come vendere case. L'aeronautica militare vuole portarlo in un Civic Leaders Tour a visitare base militare in Florida e Mississippi. Una scuola privata gli offre il posto di preside con uno stipendio triplo rispetto a quello universitario, più una casa gratuita, un'automobile e la retta scolastica dei figli. Lui rifiuta tutto. Ciò che Sam Pickering ama davvero è esplorare i boschi e uno stagno a cui è particolarmente affezionato, vicino al campus di Storr, l'università dove insegna, spesso in compagnia della figlia Elisa, di 4 anni. D'estate la famiglia trascorre le vacanze nella propria casa a Beaver River, in Nuova Scozia, dove Pickering vaga per i boschi a ogni ora del giorno, dando un nome agli insetti, ai fiori, agli alberi e agli animali che incontra e trasformando poi le sue avventure in molti racconti. In altri scritti parla dello shopping nei centri commerciali, dei suoi antenati e della morte del padre. Nessuno di questi saggi apre territori nuovi né contiene qualcosa di particolarmente sorprendente. Lo stesso Pickering respinge qualsiasi pretesa di grandezza riguardo a ciò che scrive. Quando mi chiesero perché scrivessi, risposi che essendo professore universitario non ero costretto a lavorare molto. Di conseguenza scrivevo saggi per senso di colpa e per salvare le apparenze. Semplicemente non volevo che la gente pensasse che fossi un fannullone. Ciò che rende importante Sam Pickering è il fatto che molti anni fa, quando era più giovane, riuscì a toccare profondamente molti studenti. Tra loro ce n'era uno, Tom Schulman, che scrisse un film dedicato al suo maestro e che così facendo spinse un'intera nazione a riconoscere quale enorme differenza possa fare un bravo insegnante nella vita dei propri studenti.

0: Loro sono il Green Day, che cantano Carpe Diem, mentre la storia che vi abbiamo trovato è un pezzo del New York Times di molti anni fa, del 1992. Si intitolava Robin Williams and Then Someone. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Dov'è Perelman.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Strade in diretta.
6: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In Veneto, sulla A4 Milano-Venezia, code per un incidente in corsia di sorpasso tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. In Lombardia, sulla A22 del Brennero, incolonnamenti per un altro incidente tra Pegognaga e Mantova Sud in direzione del Brennero. E sul tratto Alto Atesino permangono lunghe code per lavori tra Chiusa Valgardena e Bressanone, sempre verso il Brennero. Apriamo una finestra sulla situazione al traforo del Monte Bianco. Completato un intervento tecnico che aveva provocato l'istituzione del senso unico alternato e il fermo dei mezzi pesanti ad Aosta sulla A5, ci sono code da smaltire con attese sul piazzale italiano di circa 1 ora e 3 quarti per entrare nel tunnel. A Roma, infine, code per un incidente in tangenziale est tra Viale Castrense e Via Prenestina in direzione Salaria. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra 1 ora circa.
7: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
8: Matteo Caccia racconta.
0: Vi stiamo raccontando la storia di Grigori Perelman, detto Grisha, grazie al podcast Dov'è Perelman. Siamo al punto in cui Grisha va all'università, ma un grave ostacolo si frappone sulla strada, l'antisemitismo della società sovietica. Grisha riesce a iscriversi, inizia anche una carriera come giovane istruttore in un campo estivo di matematica, però con risultati discutibili. Nel frattempo il mentore di Grisha, Viktor Zalgaller, si rivela un alleato decisivo per farlo entrare in un prestigioso istituto di Leningrado.
9: Tra i più puniti dal barbuto e intransigente istruttore in quel suo primo campo estivo ci sono anche Konstantin Koas, che poi sarebbe, anni dopo, diventato cattedratico di analisi matematica al MATMEC, e Anna Bogomolnaya, futura docente della Rice University. Nel 1985, al suo terzo anno da insegnante al campo estivo, Grisha ritrova tra i colleghi istruttori anche lei, Anna. Perelman ha ormai 19 anni e un giorno pone un ultimatum a Rukshin. Non avrebbe più fatto l'istruttore se quell'anno fosse stata presa a insegnare la Bogomolnaya. La presenza di quest'ultima, secondo Grisha, è infatti discutibile per due motivi. Uno, perché la ragazza non porta mai la gonna. E poi perché lui sostiene che sia una persona che non dice sempre la verità. Attenzione! Questo non significa che Anna sia una mentitrice di professione che intesse nell'ombra chissà quali trame di falsità a scapito di gente per bene, no. Significava che, letteralmente, la ragazza non dice la verità ogni volta che apre bocca. Grisha è fatto così. Rukshin, ovviamente, capisce tutto e cerca di farlo addivenire a più miti consigli, ma lui, questo non è in grado di farlo. L'idea che un comportamento, specie uno che ai suoi occhi è inaccettabile, come dire ogni tanto qualcosa di non vero, sia considerato solo un aspetto non particolarmente grave negli impalpabili rapporti umani, per lui era totalmente incomprensibile. Rukshin allora ne parla con gli altri istruttori, tra cui la stessa Bogomolnaya, e alla fine il risultato è che l'avventura di Grisha nei campi estivi di matematica finisce nel 1985. Ma è così allora il mondo degli adulti? il mondo di quelli con la barba e di quelle che non portano la gonna? In un attimo, Grisha perde il contesto sociale in cui era cresciuto da quando aveva 10 anni, quello dei club di matematica. Il suo mondo comincia inesorabilmente a restringersi. Da quel momento in poi qualcosa si rompe. Ha contatti sempre con meno persone e inizia un percorso che nell'arco di 20 anni lo porterà al punto di parlare solo con sua madre. Tra le persone che hanno il privilegio di parlare ancora con Grisha c'è il professor Victor Zalgaller, che il destino ha voluto come suo tutor al MacMath. Sì, perché nel frattempo, fino al 1987, c'è l'università. Il MacMath garantisce un'offerta formativa altamente specializzata. È finalizzato a produrre dei matematici di professione o, in alternativa, informatici o insegnanti di matematica, ed è considerato un istituto di alta formazione di stampo progressista. Perelman fa parte di una classe composta da circa 25 persone, in gran parte i ragazzi provengono dai club di Rukshin, intenzionalmente accorpati nello stesso gruppo. Quella classe si trasforma ben presto in una specie di centro formativo d'eccellenza all'interno della facoltà, analogo a quello che gli studenti frequentavano quando erano ancora al liceo. Ma a differenza di quello che era avvenuto al liceo 239, Perelman all'università ha la possibilità di dedicarsi specificamente allo studio della matematica, con minime concessioni alle cosiddette arti liberali, ovvero le discipline di vaga matrice umanistica. Certo, deve ancora seguire obbligatoriamente corsi su socialismo, politica economica del capitalismo e ateismo scientifico, oltre a un intero corso intitolato «Critica ad alcuni aspetti del pensiero borghese contemporaneo e dell'ideologia anticomunista». Ma per lui non è un problema. Rientra nel pacchetto educativo. È la regola e lui le regole le rispetta. Il rapporto di Grisha con le regole è molto personale. Innanzitutto, la madre aveva piantato in lui profondi i semi dell'obbedienza assoluta a un sistema di norme che fungesse da guida e da sistema di riferimento indiscutibile nella valutazione delle varie circostanze della vita. Sarà forse questa attitudine quasi congenita che lo porta a trovarsi così a suo agio in un mondo come quello della matematica. Queste regole contemplavano, per esempio, il rispetto totale dei professori come autorità solenni. Un'altra regola, poi, era che ognuno doveva risolvere da solo il problema che aveva davanti. Questa norma in particolare non lo aveva reso molto popolare tra i compagni, perché durante le prove scritte la mente più veloce della sua generazione in tutta l'Unione Sovietica non veniva mai in soccorso di nessuno che gli chiedesse un aiutino. Ognuno doveva risolvere i suoi problemi da solo. Per lui, qualunque problema veniva affrontato con la mentalità delle Olimpiadi, dove era semplicemente inconcepibile aiutarsi a vicenda. Ovviamente, c'era una bella differenza tra le regole sociali vigenti nella realtà e quelle del mondo tetragono di Perelman. Le prime gli sembravano illogiche, incoerenti e in continuo mutamento, ed effettivamente la sensazione era giusta. Lui aveva desunto una serie di norme personali che continuava a seguire pedissequamente da pochi valori che considerava assoluti, come un sistema di geometria che discende da una manciata di assiomi di base, come il sistema geometrico euclideo, che era fondato su assiomi e che nelle sue conseguenze non si contraddiceva mai. Guidato da queste regole che per lui sono assiomi, Grisha decide che la sua specializzazione sarà nel campo della geometria differenziale. Grisha spiega in modo enigmatico ai suoi compagni anche perché fa questa scelta. Vuole lavorare in un campo in cui ormai sono rimasti solo pochi dinosauri, nella speranza un giorno di diventare uno di loro. Ed ecco che ritroviamo Zalgaller, uno dei suoi insegnanti all'università e a pieno titolo un dinosauro di razza. Zalgaller è l'uomo perfetto per Perelman. È l'unico che avrebbe potuto guidarlo nel suo cammino verso la trasformazione nel dinosauro che lui vuole diventare. Il carismatico professore è infatti uno dei più eminenti dinosauri sovietici della geometria.
10: Victor Zalgaller era un veterano della Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 60 aveva stilato praticamente da solo i programmi di matematica e i sistemi educativi in vigore al liceo numero 239. Per farlo si era anche preso una pausa dalla ricerca e dall'insegnamento universitario. Aveva una caratteristica particolare, era un insuperabile narratore. Questa peculiarità e le sue esperienze passate lo avevano reso particolarmente stimato in ambito accademico e all'Istituto di Matematica di Leningrado.
9: Peculiarità che, ovviamente, non sono minimamente interessanti agli occhi di Grigori, Quello che lo aveva impressionato del dinosauro Zalgalder era il suo codice morale, il suo senso del dovere. L'etica di Zalgalder, la sua visione del mondo, avevano colpito il giovane Perelman, orientando la sua scelta. Zalgalder aveva tenacemente costruito la sua carriera rispettando i suoi principi personali, accettando solo i favori che era in grado di restituire e con un codice morale più rigido degli altri, nonché spesso del tutto incomprensibile per il resto del mondo. Una caratteristica che per Grisha era decisamente importante.

La chiudiamo con i Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2. Questo forse è uno dei pezzi più famosi che parlano di scuola in assoluto al mondo. Grazie a Luca Micheli che l'ha scelta, grazie ad Anita Panizza, grazie a Paolino Corleoni e a Federico Bernocchi. Grazie soprattutto a Stefano Pisani che ci permette di raccontare la storia dove è Perelman. Andate a ascoltarvelo sui vostri podcast preferiti. Linea GR, torniamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il mercato automobilistico italiano, che registra nuovi dati positivi a settembre, la ripresa delle vendite di auto elettriche, ma anche il ruolo sempre più centrale dei concessionari nei processi di acquisto. Queste alcune delle notizie che approfondiremo nel corso della serata. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai, ai, ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it.
7: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
9: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
12: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
17: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
18: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
19: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
20: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
21: Pinneggio, invece sul limite dei 15. Ottimo questa volta, Sara Curtis, al comando.
22: Guarda come va Sara Curtis.
23: Siamo al record del mondo, vicinissimi al record del mondo. Ed è il record del mondo.
22: Record del mondo.
23: Record del mondo.
0: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
1: Il segnale orario vi è offerto da
2: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
4: Sono le 16.
24: GR24, il sole 24 ore.

0: Premio Nobel per la letteratura alla canadese Anne Kherson, poetessa e saggista. Legge elettorale, via libera definitivo della Camera. Maltempo in campagna, nubifragio nel napoletano, salvata una donna in un sottopasso. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano il premio Nobel per la letteratura che è stato assegnato dall'Accademia di Svezia alla canadese Anne Kherson, poetessa e saggista tra classico e contemporaneo.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Kherson.
2: Con queste parole l'Accademia svedese ha annunciato il Nobel per la letteratura alla canadese Anne Kherson con la seguente motivazione: per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Poetessa, saggista, traduttrice, grecista, Anne Kherson è una delle massime esponenti del cosiddetto saggismo lirico. Le sue poesie, con versi che sconfinano nella prosa, intersecano vicende personali con la cultura greca classica. Le sue opere raccontano situazioni quotidiane, legandole in modo del tutto armonico a quello che la cultura dell'antica Grecia può raccontarci ancora oggi. In Italia è stata pubblicata da Donzelli, Utopia, Crocetti e dalla Nave di Teseo, che a fine novembre porterà in libreria Red Doc, l'atteso seguito del suo libro più noto, Autobiografia del Rosso. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Ucraina ora 33 morti a Kramatorsk, nella regione orientale del Donetsk, dopo che un raid russo ha colpito 2 autobus di linea. Il presidente ucraino Zelensky promette che la carneficina non rimarrà senza risposta. Zelensky ha anche annunciato incontri tra i negoziatori americani e quelli ucraini per domani e sabato negli Stati Uniti. Non si può da un lato negoziare coi russi sui futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, ha detto Zelensky dopo che il segretario di Stato americano Rubio aveva poco prima parlato di stallo. Voto definitivo alla Camera per la riforma della legge elettorale, l'approvazione con 227 voti favorevoli, 164 contrari, nessun astenuto. La nuova legge proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%. Così gli italiani potranno scegliere, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni che annunciano ricorsi, ma sentiamo per Fratelli d'Italia l'intervento in aula di Giovanni Donzelli.
3: Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella Terza Repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella Terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
0: Risponde l'opposizione con cartelli con su scritto legge truffa, così Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle.
4: Vi state concentrando adesso su una legge elettorale per perpetuare il vostro potere. E la cosa più grave, non solo lo state facendo adesso che avete paura di perdere, ma vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone, peraltro un vestito che continuate a modificare e avete continuato a modificare sin qui, sulla base dell'ultimo sondaggio, sulla base della psicosi Vannacci che ormai vi determina nell'azione politica. Vedete, manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento: indicare che il premio di maggioranza va a una Premier con gli occhi chiari.
0: Forte ondata di maltempo nel napoletano. A Casandrino è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Forti disagi anche nel giulianese con alberi sradicati per via del forte vento. Danneggiata anche la storica chiesa di San Gaetano a Forio sull'isola di Ischia per un fulmine che ha colpito la cupola. Disagi anche a Roma, ci sono stati allagamenti e alberi caduti la notte scorsa per un forte nubifragio. Era l'ultima notizia, è tutto per questa edizione. Ora nessun luogo è lontano.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
3: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: Con il supporto non condizionante di Novartis.
5: Nessun luogo a Ceuta, estrema frontiera sud dell'Europa, il continente che ha molte, molte sfide. Benvenuti a una nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
7: 480 years before Christ, the armies of Xerxes arrived in this city and they put its sanctuaries to the torch.
8: La gente estamos aquí es porque hemos llegado a un límite, a una situación desesperada.
9: Gradual integration is not a substitute for full membership, it is the accelerator for the enlargement.
10: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Piero Dal Poz, in console c'è Anna Riva. Per la TV i montaggi video sono di Michele Tagliabue, la regia è quella di Etienne Perrot. Per voi, in ogni caso, come sapete, c'è il 349-238-6666. Vi leggo anche da qui domande e commenti. I social, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e soprattutto c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. .16:09 in punto in questo istante lì in Viale Sarca a Milano e lo stesso orario a Ceuta, Spagna.

Nel suo luogo lontano, in diretta da Ceuta, città autonoma spagnola in territorio marocchino, ricominciamo a consumare scarponi e voci per portarvi dalla prima linea, dalle notizie, quando accadono, dove accadono, un pezzo dell'attualità internazionale. Perché dico un pezzo? Beh, perché Ceuta è un pezzo di Europa incastonata nel Nord Africa, al centro, lo ricorderete, di una crisi senza precedenti. Dobbiamo tornare indietro di qualche settimana. L'assalto di 80.000 migranti in un solo giorno, era il mese di agosto. Ce ne sono ancora molti, parecchie migliaia in città. Questa situazione, questo assalto, questa crisi migratoria era valsa a Sanchez una pioggia di critiche. Non le uniche, perché poi c'è stato il problema delle case, le manifestazioni a Madrid, ma anche a Barcellona. Questo è il lato sud dell'Europa, l'estrema frontiera sud che vede un paese in crisi per molti motivi. Ma poi c'è il fianco est e ci andremo tra pochissimo con un altro inviato di Radio 24. Nel frattempo registriamo, a proposito di scossoni e spallate che arrivano sul nostro continente, da Atene, le durissime pur elegiache parole di Marco Rubio su questa Europa. E giusto per complicare il quadro, perché sapete che amiamo raccontare cose complesse e abbracciare la complessità, cosa succede? Un'importante conferenza sulla disinformazione e la sicurezza in un importante paese del Baltico. Ebbene, da lì arrivano inquietanti notizie, ma soprattutto trapelano inquietanti cablogrammi che arrivano proprio dagli Stati Uniti.

0: Eritree hanno passato il confine con l'Etiopia e sono entrate nella regione settentrionale del Tigray, dove si è riaperta quella crisi, quella guerra civile che aveva insanguinato il paese già nel 2022. Molti residenti della città di Adrigrat, a 25 km dal confine con l'Eritrea, hanno riferito di aver visto colonne di soldati identificabili come eritrei proprio dalle divise. Erano parecchie settimane che il premier etiope Abiy Ahmed accusava l'Eritrea di aiutare militarmente le milizie del TPLF, ma è la prima volta che fonti indipendenti verificano e confermano questa notizia. Allo stesso tempo registriamo una dichiarazione che è piuttosto inquietante da parte dello stesso Abiy Ahmed, lo ricordo, premio Nobel della pace, ormai sembra passata un'era geologica. Ebbene, lunedì scorso si insediava con un nuovo mandato del primo ministro e ha detto testualmente in un discorso molto duro: una delle priorità per l'Etiopia è garantire l'accesso al Mar Rosso, che è stato perso con l'indipendenza dell'Eritrea nel 1993. Secondo un'inchiesta congiunta di NPR e BBC, l'ex generale dell'esercito siriano Bassam al-Assad vivrebbe in Libano sotto la protezione delle autorità statunitensi e libanesi. Chi era al-Assad? Uno dei consiglieri più fidati dell'ex presidente siriano Bashar al-Assad, caduto nel 2024, e a suo carico ha un mandato di cattura internazionale per crimini contro l'umanità. Questa protezione sarebbe stata garantita in cambio di cosa? Beh, di informazioni, di intelligence, per esempio riguardanti la sorte del reporter statunitense Austin Tice, che fu rapito in Siria nel 2012, mai trovato, mai ufficialmente dichiarato morto. Infine, in Israele, ce ne siamo occupati fino a ieri in diretta con Valentina Furlanetto, che ci parlava proprio da Tel Aviv. Il generale Avi Gil, ex segretario militare del primo ministro israeliano, ha rilasciato un'intervista a Israel Hayom in cui accusa ancora una volta Netanyahu di aver mentito e manipolato le trascrizioni ufficiali nelle sue ricostruzioni degli eventi del 7 ottobre, dicendo che ciò che Netanyahu afferma da mesi sono o verità parziali o falsità totali. Aumenta così la pressione sul premier Netanyahu a pochi giorni dalla tornata elettorale israeliana. Netanyahu, che non ha mai accettato di creare una commissione ad hoc indipendente che indagasse sulle responsabilità del 7 ottobre. Nel febbraio scorso Netanyahu aveva rilasciato un documento di ben 55 pagine in cui ricostruiva la sua versione dei fatti, ma non si assumeva alcune responsabilità. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui nel suo luogo lontano, noi li chiudiamo, io butto un occhio ai vostri messaggi, noi iniziamo il nostro racconto di questa Europa che guarda a est, che si allarga, che apre le braccia verso i nuovi venuti o chi verrà, ma allo stesso tempo ha un sacco, tantissimi di problemi interni che arrivano anche da attori che non ti aspetti. Il nostro racconto inizia con la voce di Marta Kos.
1: Point number four, the impact of accession on the Union's policies.
2: Punto numero 4. L'impatto dell'adesione sulle politiche dell'Unione. La nostra valutazione indica che nella maggior parte dei settori di intervento l'Unione Europea è in grado di gestire l'allargamento. Tuttavia, vi sono ambiti che richiederanno degli adeguamenti. Per quanto riguarda l'Ucraina, le dimensioni, la struttura e l'elevatissima produttività del settore agricolo impongono di valutare quelle che definiamo misure mirate, limitatamente ai prodotti agricoli sensibili. Se da un lato l'adesione dell'Ucraina non deve ripercuotersi negativamente sugli agricoltori dell'Unione Europea, dall'altro vogliamo sostenere il Paese nel recupero dell'accesso ai suoi tradizionali mercati di esportazione verso Paesi terzi.
0: Così la commissaria europea Marta Kos sull'adesione all'Ucraina, sulle politiche agricole che tanta paura fanno a tanti paesi dell'est, il granaio d'Europa che, se davvero entrasse in Europa, potrebbe causare qualche problema. Nel frattempo però registriamo 33 morti nell'attacco russo su un autobus a Kramatorsk. Io vi parlo dal fronte sud, dal punto più meridionale dell'Europa. Siamo a Ceuta, in territorio marocchino, ma è una città autonoma spagnola. Gigi Donelli, giornalista, inviato di Radio 24, appena arrivato a Leopoli, ricordo il suo Europa Europa, ogni domenica alle 11.30, è lì a tastare il polso del fianco est dell'Europa e comunque già in Ucraina. Ciao Gigi, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.

0: Allora, la prima domanda è d'obbligo, perché in momenti così concitati, in cui l'Europa viene minacciata da dentro, da Marco Rubio, dalla disinformazione, dalle tante crisi politiche, da quella spagnola a quella francese, eccetera, eccetera, il fianco est rimane quello più vulnerabile, evidentemente. Domanda d'obbligo, che aria tira Leopoli quest'oggi dopo l'ennesimo attacco su Kramatorsk?
1: Ovviamente la notizia è ovunque, l'attacco è particolarmente orribile perché riguarda quei piccoli autobus gialli su cui tutti i giorni in tutto il paese le persone di fatto vanno a lavorare. Le immagini sono brutali, i corpi dispersi intorno a questo autobus. In questo momento io sono per strada, davanti a me ne sta giusto passando uno identico, stiamo parlando proprio del mezzo di trasporto dei lavoratori. Poi giustamente hai citato di fatto diversi temi. Per quanto riguarda Rubio, poco fa proprio Zelensky ha di fatto risposto piuttosto stizzito alle affermazioni che Rubio e gli Stati Uniti sollevano, appunto, come se fosse possibile lamentarsi per i percorsi di trattativa e nello stesso tempo sostenere poi con gli atti e quindi con le missioni di Rubio stesso a Mosca e dintorni delle linee che non sono certo quelle dell'Ucraina. Ucraina che ovviamente oggi parla anche con preoccupazione, ma soprattutto la parte economica, dell'accordo proposto dall'Unione Europea, che tocca quella che è forse l'unica attuale grande ricchezza certa di questo paese, cioè il suo grande prodotto agricolo, agroalimentare. Dico grande nonostante sia ridotto e nonostante la situazione appunto di oltre 4 anni di guerra.
0: State ascoltando La Voce, la cronaca in diretta da Leopoli. Gigi Donelli, inviato di Radio 24. Io vi parlo intanto da Ceuta. Quest'oggi racconteremo, ha detto bene Gigi, arrivano degli attacchi da parte di Marco Rubio sull'Europa. Ricorderete il discorso a Monaco di J.D. Vance che picconava questa Europa dal ventre così molle. Poi vi darò conto di come si sia appoggiato anche alla nostra epica, quella greca, lo stesso Marco Rubio, nell'attaccare comunque l'Europa, ma ci andiamo tra pochissimo. Gigi, purtroppo l'attacco di Kramatorsk sta sottolineando una tendenza che ci hai già raccontato altre volte, ma che è costante. Obiettivi puramente civili, infrastrutture puramente civili che vengono deliberatamente colpite dai russi.
1: Pensa che io proprio adesso esco da uno dei grandi centri dell'Ovest, Leopoli, che come sapete credo ormai è di fatto rappresenta un po' la capitale operativa dell'Ovest dell'Ucraina. Bene, mi stavano spiegando i medici che ormai da circa 2 mesi hanno tutta una nuova categoria di feriti e sono i feriti appunto degli FPV e hanno una caratteristica, di fatto sono senza mani perché all'ultimo momento cercano di proteggersi e sono spesso resi ciechi e sordi dall'esplosione. Come dire, loro mi raccontavano di questo adattamento, di come stanno lavorando con dei team finlandesi per affrontare queste problematiche specifiche. Insomma, è una corsa infinita di inseguire una situazione che peggiora e il tutto oggi, ottobre, in ucraino ottobre si dice Jolti, cioè il mese giallo, poi però arriva l'inverno vero e la preoccupazione legata alle infrastrutture energetiche è molto alta. Devo dire che non l'ho mai sentita così alta come in queste ore.
0: Questa è la drammatica fotografia che ci consegna Gigi Donelli, inviato di Radio 24 da Leopoli, Ucraina. Ci sentiremo nei prossimi giorni perché continua, anzi inizia e va nel vivo la tua missione per raccontare ancora una volta questo paese. Gigi, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
1: Buon lavoro a voi, un saluto agli ascoltatori.
0: Particolarmente drammaticamente forte l'immagine che ci ha restituito Gigi Donelli, reparti degli ospedali, medici che devono attrezzarsi e combattere e lenire nuove ferite, perché quei droni first person view, quelli che vengono teleguidati sostanzialmente, beh, se ti prendono di mira la tentazione, l'ultimo e disperato tentativo per salvarsi è proprio alzare le braccia, alzare le mani, poi l'esplosione ti può far saltare mezzo arto o renderti cieco o renderti sordo. Come la clinica e come i medici operano diventa un tragico, orrorifico specchio di quali armi vengono utilizzate nel conflitto. E la guerra dei droni purtroppo la stiamo raccontando da tantissimo tempo. Tra poco vado i messaggi al 349-238-6666. Voglio però anticiparvi, perché lo raccontava molto bene, già lo accennava già Gigi Donelli, il discorso di Marco Rubio in Grecia. Peraltro ci sono state anche una serie di proteste. Marco Rubio è atterrato, è segretario di Stato, ha citato eventi di guerre che per chi ha fatto il classico, il liceo, lo studi in quarta, quinta, ginnasio. E vi faccio sentire un estratto, lo ha selezionato Valentina Ternullo, è abbastanza interessante perché si appoggia all'epica e alla storia greca, ma poi prende una piega che non ti aspetti. Ascoltiamo Marco Rubio.
2: 480 years before Christ, the armies of Xerxes arrived in this city.
3: 480 anni prima di Cristo, gli eserciti di Serse arrivarono in questa città e incendiarono i suoi santuari. Una manciata di cittadini si rifiutò di andare via e si barricarono nella rocciosa fortezza dell'Acropoli per impegnarsi in un'ultima straordinaria resistenza, scagliando enormi pietre dalle scogliere contro gli invasori persiani, tenendo a bada il più grande impero di quell'epoca per giorni. Furono infine sopraffatti. I persiani saccheggiarono i templi, bruciarono i santuari, rasero al suolo l'Acropoli, ma quando gli ateniesi tornarono, raccolsero i resti distrutti della vecchia Acropoli e li seppellirono nella collina dove un tempo sorgeva. E decenni dopo, sotto Pericle, costruirono il Partenone.
0: Avete appena ascoltato la voce di Marco Rubio, segretario di Stato americano, e vi starete chiedendo: ma che ci azzecca la storia di Atene 480 anni fa con la diffidenza, l'ostilità, a volte messa nero su bianco, parlo del documento sulla sicurezza americano, che gli Stati Uniti hanno verso l'Europa. Lo descrive molto bene, ma poi vi farò sentire un altro estratto interessante sempre di Marco Rubio. Lo descrive molto bene Gilles Gressani, il direttore di Le Grand Continent, rivista di geopolitica francese molto molto interessante, che scrive: Rubio ha messo insieme Achille, Leonida, Alessandro Magni e Cortés in una linea di continuità che mette in scena tra le rovine greche un occidente conquistatore, nato ad Atene, formato a Roma, battezzato nella cristianità e di cui però Washington si vede come l'arbitro e il depositario. In buona sostanza, per cercare di capire meglio dove sta andando a parare Marco Rubio, e leghiamo anche questo discorso a quello che fece J.D. Vance, lo ricorderete, J.D. Vance è quello che dice: l'Europa, troppa immigrazione, siete molli, non siete capaci di attuare politiche degne di questo nome. Sostanzialmente l'idea è un'operazione politico-culturale in cui quei semi di quell'Occidente, di quella civiltà greca e romana, vengono ripresi proprio dagli Stati Uniti e reintrodotti in questa Europa che non ha la forza per tornare a avere proprio quella forza e quella spinta invece epica che lo stesso Marco Rubio, lo stesso J.D. Vance vorrebbero. Vi faccio risentire un altro passaggio sempre di Marco Rubio, che mette insieme storia americana e storia greca. Ascoltiamo insieme.
2: The history of America, the history of my country, is covered with the fingerprints of antiquity.
3: La storia dell'America, la storia del mio paese, è costellata di impronte dell'antichità. La Grecia è letteralmente scolpita nell'architettura del nostro governo, nelle sue colonne imponenti, nelle cupole e nei monumenti sparsi nella nostra capitale. La città dove è nata la nostra Costituzione, Filadelfia, è essa stessa un nome greco. Gli uomini che fondarono il mio paese erano affascinati dall'eredità che abbiamo avuto dalla vostra cultura.
0: Questo, se volete, è il pretesto storico, culturale, ideologico con il quale questa amministrazione americana raccoglie l'eredità europea, lasciatemi dire, in qualche modo la espropria a noi europei, l'antichità greca, l'antichità romana, e dice: noi siamo i depositari di quella cosa lì, siamo noi in grado di riportarla in vita. Anche questo accenno, questo passaggio su Filadelfia è molto molto interessante. Nel frattempo, tra pochissimo vi darò conto anche di cosa è accaduto in un'altra area geografica, cioè in una importantissima conferenza sulla sicurezza e sulla disinformazione. Perché? Perché c'è stata un'esclusiva pubblicata da politico.eu. Sostanzialmente, l'amministrazione Trump, con un cablogramma, rispondo a un ascoltatore, sono dei messaggi che si mandano magari le varie diplomazie. Il Dipartimento di Stato americano ha chiesto a varie ambasciate americane in Europa di esprimere la preoccupazione di Washington e non partecipare a una conferenza a Vilnius, in Lituania, dove si discute di disinformazione. E direte, perché mai? Perché in questa conferenza si mettono sullo stesso piano, come agenti che operano disinformazione, la Cina, la Russia, ma anche gli Stati Uniti e Donald Trump. Lo ricordo perché il quadro generale è importante. Gli Stati Uniti e Donald Trump hanno messo nel loro documento strategico di sicurezza l'Europa come nemico. Apriti cielo, gli Stati Uniti si sono arrabbiati e non poco. Allora, vediamo se ci ha raggiunto qui a Nessun Luogo Lontano il professor Dario Fazzi, Università di Leiden, Relazioni Transatlantiche. Mi fanno cenno dalla regia, che vedo comunque anche da qui da Ceuta, che c'è. Professore, buongiorno, ben trovato.
4: Sì, salve, buongiorno a voi, eccomi.
0: Allora, intanto le chiedo quasi un telegramma, perché poi diamo un attimo spazio alla borsa e tornerò da lei con più calma. Queste parole di Marco Rubio, che riprendono la storia, l'epica greca, quella romana, questo fatto quasi di andare a prendere quei semi che a suo dire sono stati dispersi nel vento, noi non abbiamo raccolto quei semi, non li abbiamo tramutati in querce potenti e vigorose, ce le prendono gli Stati Uniti e dicono siamo noi i depositari di quella cultura. Che tipo di operazione è?
4: Beh, è un'operazione strumentale, ovviamente, ed è un'operazione che la dice lunga sul tipo di approccio alla storia e all'uso pubblico della storia che questa amministrazione ha, un approccio selettivo, politicamente guidato da interessi di parte. Esattamente quello che noi storici cerchiamo di non fare, di chiedere ai nostri studenti di non fare.
0: Direi piuttosto tranchant il professor Dario Fazzi, ma ha fatto benissimo, voglio dire, sta mettendo il perimetro anche della disciplina e della scienza di cui lui si occupa. Allora, facciamo una piccola pausa, io intanto butto un occhio ai messaggi, 349-238-6666, voglio vedere se i polpastelli sono belli caldi, perché questo tema è davvero importante, i numeri della borsa, poi torniamo.
5: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
11: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
12: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
11: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
14: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
15: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
8: Bentrovati, segno meno a New York, il Dow Jones sta perdendo lo 0,17% e il Nasdaq sta cedendo lo 0,11%. Rimangono negative anche le borse europee, Parigi limita le perdite a un meno 0,14%, Francoforte sta invece scendendo dello 0,62% e il FTSE a Milano sta perdendo lo 0,66%. Sul paniere principale milanese svetta sempre Eni, guadagna al momento il 2,37%, seguono Avio più 2,09% e A2A in crescita dell'1,57%. In fondo al listino Telecom Italia sta lasciando sul parterre il 3,92%, tra i peggiori anche Stellantis, meno 3,16%, e Mediobanca al momento meno 2,44%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,1205. È tutto.
17: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
21: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un dubbio che accompagna quasi ogni azienda prima di attivare i buoni pasto, che restino lì, inutilizzati, come un benefit sulla carta.
23: Ed è un dubbio legittimo. Un benefit che non si usa non vale niente. Ma è proprio qui che il buono pasto sorprende, perché non serve solo per il pranzo fuori. Si usa soprattutto per fare la spesa, nei supermercati e nei discount in tutta Italia. E poi al bar, al ristorante, in gastronomia, dal lunedì alla domenica, sotto l'ufficio o sotto casa, senza vincoli di orario. Funziona per chi sta in sede tutti i giorni, per chi è sempre in giro tra un appuntamento e l'altro, e per chi lavora da casa e la spesa la fa comunque. È proprio questa varietà di utilizzo che fa la differenza fra un benefit sulla carta e un benefit che le persone usano davvero, fino all'ultimo euro disponibile.
22: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
24: Nessun luogo è lontano

0: Ed è proprio vero, nessun luogo è lontano. Quest'oggi in diretta per alcuni giorni da dove? Ceuta, città autonoma spagnola, un territorio marocchino, una delle colonne d'Ercole secondo alcune delle ricostruzioni, perché mi appoggio anche a questa epica così lontana nel tempo, perché lo ha fatto Marco Rubio in un discorso ampiamente criticato e pronunciato ad Atene. Poi vi darò conto di cosa è accaduto dal punto di vista economico tra Grecia e Stati Uniti. Qualcuno scrive giustamente: il punto più a sud dell'Europa sono le Canarie, non Ceuta. Ha perfettamente ragione, mi correggo e circoscrivo, è la frontiera terrestre più a sud ed è quella più drammatica, se vogliamo, perché è vero che ci sono state ondate migratorie molto forti anche sulle Canarie, ma Ceuta, dove mi trovo, nel mese di agosto ha visto 80.000 ingressi in un giorno, quasi tutti a nuoto, quasi tutti poi rientrati, ma per molti abitanti di Ceuta, con i quali intanto ho parlato, nei prossimi giorni vi racconterò in dettaglio cos'è questa città, trattato di un vero e proprio avvertimento da parte di chi, resta naturalmente da capirlo. Scatenati sulle parole di Marco Rubio, qualcuno scrive: vorrei chiedere a Rubio cosa ne pensa di Saffo e Lesbo, sempre che sappia di che cosa si tratta. Qualcuno: ha senso fare analisi di personaggi che scambino il monologo di Pulp Fiction su Ezechiele come vere, fa riferimento al film di Tarantino, a quella citazione di un passo biblico che naturalmente in realtà non esiste, Filadelfia, cupole greche, scrive qualcun altro. Dario Fazzi, relazioni transatlantiche, Università di Leiden. Al di là di questo, sente che c'è al di là del folklore, del colore, in alcuni casi un po' puerile, diciamo, appiccicato a questa tela da Margot, e a volte anche un po' ignorante, pecca un po' di cultura e di conoscenza, però c'è un tentativo di dare un quadro, un perimetro culturale alla postura, all'atteggiamento che ha gli Stati Uniti verso la nostra vecchia Europa. È come se fosse un pretesto, in qualche modo, una giustificazione culturale per trattarci come ci trattano, o mi sbaglio?
1: Beh sì, guardi, effettivamente si tratta di un progetto culturale più ampio, questo tanto quanto la reazione scomposta in merito alla conferenza in Lituania di cui parlavate prima. Questa amministrazione ha ingaggiato una lotta, se vuole, senza quartiere alla complessità. La complessità non è amica di questa amministrazione, e la complessità serve per capire, per poter distinguere l'informazione dalla disinformazione. La complessità è quella che la buona storia cerca di rendere agli studenti, alle generazioni future, come parte integrante della nostra vita, e che invece versioni semplificate di quella storia, o se vuole anche paradossali come quelle poste in essere da Rubio, vanno proprio in maniera, in senso opposto alla complessità. Gli attacchi all'università, l'impossibilità di deviare da delle narrative imposte dall'alto che molti dei nostri colleghi oggi affrontano, il fatto per esempio che programmi di scambio culturali e investimenti in public diplomacy siano oggi, anche nel paese in cui mi trovo a operare, in Olanda, completamente prosciugati, questo la dice lunga su quanto questa amministrazione stia cercando di distinguersi da tutto ciò che è plurale, da tutto ciò che è complesso, per proporre una visione semplice, semplificata, attraente, ma errata, fuorviante del proprio ruolo nella storia e nel mondo. È questo quello di cui dovremmo essere consapevoli.
0: Chiarissimo, come sempre, professor Dario Fazzi, Università di Leiden. Esagero se, riprendendo quello che ha scritto Grassani sulle Grand Continent, dico: è una strategia di ricolonizzazione guidata dagli Stati Uniti, che però è un apparente paradosso, perché c'è un disimpegno da alcune zone dal punto di vista bellico e strategico, allo stesso tempo sembra che culturalmente ci sia una sorta di riappropriazione.
1: Sì, esatto, si tratta di riacquisire egemonia al ribasso, cercando di proporre un modello culturale semplice, attraente, fatto per le masse che non hanno bisogno di complessità. È un'operazione che probabilmente paga pure al giorno d'oggi e che da un punto di vista squisitamente realista ha senso, però è una questione che ci pone davanti anche a quelli che sono i nostri obiettivi, ai valori su cui noi vogliamo basare la nostra stessa identità, che è antitetica a questo tipo di semplicità che ci viene proposta. Magari il modello culturale è quello dominante, è quello egemone, è quello che avrà più successo, è già successo nella storia delle relazioni transatlantiche, però questa volta significa davvero rinunciare a buona parte di quei valori aristotelici a cui Rubio si riferiva e su cui noi abbiamo veramente cercato di basare la nostra civiltà. Qua siamo alla loro antitesi.
0: Anche perché il grande paradosso, appunto, lo ripeto ancora una volta, che quei valori noi li abbiamo metabolizzati, li abbiamo rielaborati, siamo esattamente quella roba lì nella storia. D'altra parte qualcuno, e gli ascoltatori condannano anche l'eccesso di macismo di alcune esternazioni da parte della leadership americana, le prendono come forma, come maniera. Qualcuno addirittura scrive, ma non è che Rubio parlava da Las Vegas dove ci sono colonne di plastica e non ci sono quelle vere del Partenone. Professor Fazzi, la devo portare però su un altro aspetto, la devo portare su un altro aspetto che ha a che fare con una preposizione di alcuni paesi europei che a Vilnius, in Lituania, si sono trovati per una conferenza di disinformazione e hanno detto, attenzione, la disinformazione arriva dalla Cina, arriva dalla Federazione Russa, arriva anche dagli Stati Uniti. Apriti cielo, arriva un cablogramma da parte della diplomazia statunitense dicendo ad alcuni paesi, guai a voi se partecipate a questa conferenza, non possiamo essere messi sullo stesso piano di Russia e Cina in quanto a disinformazione. E cos'è accaduto? È una sgrammaticatura da parte di chi ha organizzato la conferenza? È un reale timore? È un ingigantimento da parte degli Stati Uniti?
1: No, guardi, in realtà ecco, l'accusa di essere un agente di disinformazione internazionale, no? Viene spesso usato questo acronimo FIMI in inglese, è un'accusa seria, è un'accusa grave, è un'accusa che l'Unione Europea e gli Stati Uniti portano avanti nei confronti della Russia e della Cina da anni e sulla base del quale si prendono anche delle azioni comuni. Ora, nel caso specifico, il panel della conferenza di Vilnius si proponeva come obiettivo di ricerca scientifica quello di cominciare a considerare anche alcune azioni del repertorio internazionale statunitense come integranti di una strategia di disinformazione internazionale. Era una domanda scientifica, di ricerca scientifica, un invito al pensiero critico. Il fatto che gli Stati Uniti, anche di fronte a questo stesso invito al pensiero critico, abbiano reagito in maniera così scomposta la dice lunga su quanto in realtà questa amministrazione tema la riflessione critica, il pensiero critico, la complessità, la diversità di opinioni. E nel caso specifico, grazie per mille, quanto riguarda la disinformazione, si tratta di uno dei pilastri su cui Trump ha basato il proprio potere, il proprio carisma domestico e internazionale.
0: Non c'è dubbio, anche perché molto spesso quel tipo di disinformazione, quella veicolata dal presidente Trump, è particolarmente palese, oltre che ipertrofica, perché di notte Donald Trump ci ha abituato a mille messaggi sui suoi social. Professore Della Fazzi, grazie, ci ha parlato dell'Università di Leiden. Io farei una piccola pausa e prometto di ristabilire un collegamento degno di questo nome, se per caso qualcuno sente che la voce non è perfetta. Nessun luogo lontano, in diretta da Ceuta, città autonoma spagnola, qui, frontiera sud, la più a sud terrestre dell'Europa. Piccola pausa, torniamo.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla A22 del Brennero, lunghe code a causa di un incidente tra Pegognaga e Mantova Sud in direzione del Brennero. E sul tratto Alto Atesino permangono incolonnamenti per lavori tra Chiusa Valgardena e Bressanone, sempre in direzione del Brennero. In Veneto, sulla A4 Milano-Venezia, un veicolo fermo provoca code tra Superstrada Pedemontana-Veneta e Vicenza Ovest in direzione Venezia. Permangono poi i disagi al traforo del Monte Bianco a causa di un precedente problema tecnico, attese di oltre un'ora e 30 minuti sul piazzale italiano per chi è diretto in Francia. In Emilia, sul ramo Casalecchio, code per veicolo in panne tra Casalecchio e Innesto A1 in direzione A1. A Roma, infine, traffico semi paralizzato nelle zone di San Giovanni, Piazza Lodi e Porta Maggiore per un incidente in tangenziale est e per una manifestazione in via Nola. È tutto, buon viaggio!
6: Nessun luogo è lontano

0: Poco lontano, io sono Gianpaolo Musumeci, in diretta da Ceuta, città autonoma spagnola, quella che ha visto una dei fronti d'attacco al governo di Pedro Sánchez, la crisi migratoria, 80.000 migranti, lo ricordavamo, arrivati qui in questo piccolo luogo, un pezzo d'Europa incastonato nel Nord Africa, ma c'è stato anche il caro casa, la crisi degli alloggi, insomma un Sánchez che ha deciso di andare alle elezioni. Allora, da Ceuta mi collego con Barcellona, lì dove c'è Mario Magarò. Ciao Mario, buongiorno, ben trovato.
1: Hello, buon pomeriggio.
0: Allora, voce di nessun luogo su Radio 24, non soltanto ma anche dall'America Latina che segue da parecchio tempo, ma in questi giorni, Mario, ci tocca parlare di una crisi interna che è particolarmente importante, peraltro crisi e proteste che ieri hanno toccato anche Barcellona, la tua Barcellona, lì dove vivi.
1: Sì, c'è stata una manifestazione l'altro giorno, numerosissima, oltre 100.000 persone hanno manifestato per le strade del capoluogo catalano, nonostante la pioggia, perché la Catalogna è stata funestata dal maltempo nel weekend, e il grido della protesta era sostanzialmente lo stesso delle manifestazioni che si erano tenute a Madrid e altre città spagnole, ovvero denunciare la crisi abitativa spagnola e chiedere a gran voce uno sciopero generale che è stato confermato, sarà a tutti gli effetti l'aperitivo della campagna elettorale, l'antipasto, per il prossimo 11 novembre. Quindi la rabbia per la crisi della casa, per l'emergenza della casa, si è ormai estesa a macchia d'olio in tutta la Spagna.
0: La voce di Mario Magarò arriva da Barcellona, io ti ascolto da Ceuta, i due fronti, se vogliamo, della crisi politica spagnola, da una nazione e dall'altro la crisi abitativa che è in atto, ma di immigrazione non si parla più lì a Madrid e Barcellona, Mario?
1: Ma diciamo che si è parlato tantissimo fino esattamente a un mese fa, un poco meno, ovvero fino al 23 settembre, il giorno dello sfratto sofferto dalla signora Mari Carmen, che ricordiamo proprio ieri è deceduta in ospedale. Fino al 23 settembre la questione Ceuta, la questione appunto migratoria, la difesa dei confini nazionali era stata assolutamente prioritaria ed ha messo seriamente in difficoltà il governo di Pedro Sánchez, la cui immagine è stata seriamente danneggiata appunto dalla crisi migratoria di Ceuta, però improvvisamente dal 23 settembre in poi la questione casa ha inevitabilmente, direi, viste appunto le proporzioni delle proteste, è diventata protagonista di quella che poi sarà anche la campagna elettorale spagnola. E proprio sul tema casa tutti i partiti si giocano una buona, se non buonissima fetta di affermazione per quanto riguarda appunto la corsa alla Moncloa.
0: Ecco, questa corsa per le nuove elezioni spunta Ada Colau, spunta per modo di dire, nel senso che è volto e voce nota, ex sindaca di Barcellona, che sostanzialmente si pone come federatrice dei partiti di sinistra. Quante chance possiamo dare?
1: Chance direi davvero poche, innanzitutto perché bisogna definire ancora questa coalizione dei partiti di sinistra che non rientrano in quello socialista, hanno formato questa mega coalizione che si chiama Frente Amplio, bisogna capire o meno se Podemos ne farà parte, però sicuramente sono una forza importante, parallela, alternativa ai socialisti. Ada Colau si conferma una figura comunque di primo piano all'interno del blocco di sinistra spagnolo, ex sindaco di Barcellona, che negli ultimi anni era tornata molto più all'attivismo, sostanzialmente lasciando un po' in disparte il ruolo della politica. Però di sicuro per Sánchez, lo stesso Sánchez ha dichiarato che ha bisogno di una maggioranza progressista più forte, perché ricordiamo che proprio il suo ultimo esecutivo ha avuto bisogno anche dei voti degli indipendentisti catalani per mantenersi in vita, e proprio il no di Junts, il partito che fa capo all'ex presidente catalano Puigdemont in Parlamento la settimana scorsa, ha provocato di fatto la crisi di governo.
0: Chiarissimo, come sempre Mario Magarò ci racconta fra le altre cose in questa complessa crisi politica che quella stampella al governo che era il partito catalano poi diventa sostanzialmente la mannaia che lo fa cadere. In tutto questo la destra come si comporta, Mario?
1: Alla destra sicuramente rispetto alla sinistra ha un vantaggio, ovvero è molto più compatta. Il blocco che è rappresentato dai popolari e da Vox, il partito di estrema destra che è in estrema ascesa, non smette insomma di accumulare consensi nell'elettorato spagnolo, si pone, secondo i sondaggi, si proietta come terza forza politica spagnola, quasi tallonando i socialisti. La destra, dal punto di vista, è molto più coesa, e i sondaggi l'hanno nettamente favorita per quanto riguarda la corsa alla Moncloa, e continuano, insomma, a caricare duramente contro il governo Sanchez. Oggi ci sono state polemiche perché, ad esempio, a Madrid, sia al comune che alla regione di Madrid, il blocco di sinistra hanno celebrato, insomma, mantenuto un minuto di silenzio per la memoria di Mari Carmen, mentre tanto Vox come il Partito Popolare si sono astenuti. Però, nonostante, insomma, queste dispute, queste diatribe, il blocco di destra attualmente appare molto più compatto e coeso rispetto alla sinistra.
0: Chiarissimo, è peraltro una storia politica che abbiamo visto in tanti altri paesi in Europa in questo momento storico. L'ultima domanda, Mario, ha a che fare, tra poco racconterai una campagna elettorale veramente all'ultimo sangue. Quanto entrerà la politica estera secondo te? Perché parte di queste crisi, parte di quello che la Spagna sta vivendo derivano anche da una postura e una serie di prese di posizione di Sanchez molto ferme contro Israele, contro gli Stati Uniti, eccetera eccetera. Quanto la politica estera sarà dirimente nella campagna elettorale?
1: Fino al 22 settembre, ovvero fino al giorno prima dello sfratto di Mari Carmen, ti avrei detto che la questione politica estera sarebbe stata, se non prioritaria, comunque sicuramente molto presente nella campagna elettorale. Oggi come oggi direi che tutti gli altri temi sono assolutamente minoritari rispetto a questo della crisi abitativa. D'altronde poi, per quanto riguarda la politica estera, le posizioni di Sanchez sono chiare, arcinote, appunto la sua vicinanza all'Ucraina, alla Palestina, i contrasti con Trump, con Netanyahu, con Israele, ricordiamo anche la Global Summit Flottiglia, che è partita per due volte dal porto di Barcellona, e la destra invece ha utilizzato, tra virgolette, insomma, la crisi migratoria di Ceuta per accusare il governo di essere incapace di difendere i confini nazionali. Però ripeto, come non mai, questa campagna elettorale e le prossime elezioni saranno incentrate su un tema prettamente nazionale come la crisi abitativa, che sarà accompagnato da una presenza costante della gente, delle persone sulle strade, per le strade. Ripeto, l'11 novembre ci sarà uno sciopero nazionale che paralizzerà tutta la Spagna, il giorno prima dell'inizio della campagna elettorale.
0: Insomma, partiamo col botto, è il caso di dire. Un telegramma, Mario, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro. Un ascoltatore, Luca, giustamente dice: ma non dimentichiamo il ritorno di Puigdemont, che sembra quasi ripulito dalle grane giudiziarie adesso.
1: Sì, Puigdemont adesso ha avuto, insomma, il via libera dal Tribunale Costituzionale, che ha dichiarato pienamente applicabile nei suoi confronti l'amnistia che nel 2024 il governo Sanchez aveva varato per mettere in sostanza fine alla crisi politica catalana, amnistia di cui avevano beneficiato tutti i protagonisti dell'indipendentismo catalano. Però il Tribunale Superior spagnolo non aveva ritenuto pienamente applicabile questa formula, mantenendo l'accusa di malversazione di fondi pubblici nei confronti di Puigdemont e altri due uomini del suo ex governo. Il Tribunale Costituzionale però è intervenuto l'altro giorno a maggioranza, ha detto no, basta, l'amnistia deve essere pienamente applicabile, per cui Puigdemont può tornare da un momento all'altro in Spagna e in Catalogna senza incorrere il pericolo di essere arrestato. Lui però tuttora si mantiene a Waterloo in Belgio, dove di fatto vive da 9 anni. Bisogna capire e vedere cosa farà in previsione delle prossime elezioni.
0: Insomma, ci sarà tantissimo da analizzare, lo faremo anche grazie a te, Mario Magarò. Grazie mille per essere stato con noi in diretta da Barcellona. Tempo per squillare da Seu. Vi ricordo cosa ci piace: ci piacciono le opinioni ben informate e ci piace anche la sigla. E a me piace ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
16: Uh-huh.
17: 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow!
16: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
19: Col allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
20: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
21: In onda ogni domenica alle 6.30.
20: E in podcast con qualche contenuto in più.
21: Tante voci diverse, quindi.
20: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
21: E due che non cambiano mai.
20: Le nostre.
22: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
23: Sono le 17.
24: GR 24, il sole 24 ore.

0: Via libera definitivo alla legge elettorale, nessuna sorpresa dal voto segreto. Flessibilità per l'inflazione, no di Germania e Olanda all'Eurogruppo. 24 arresti nel clan dei Casalesi in esecuzione di condanne definitive. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Via libera definitivo alla Camera alla nuova legge elettorale, un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42% dei voti, obbligo per le coalizioni di indicare il candidato premier e il programma, preferenze solo dopo i capilista bloccati, forte aumento delle firme per i nuovi partiti da 1.500 a 6.000 per collegio. Nessuna sorpresa dal voto segreto finale, 227 i voti favorevoli, 164 contrari, 3 astenuti.
1: Esprime la sua soddisfazione sui social, appena passata la legge elettorale, la premier Giorgia Meloni, a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, rispondiamo con i fatti, siamo uniti, compatti e determinati. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, il centrodestra reintroduce il voto di preferenza che mancava da oltre 30 anni. In aula a Montecitorio per Fratelli d'Italia interviene Giovanni Donzelli.
2: Entreremo nella Terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
1: L'opposizione espone cartelli con scritto legge truffa, ossessionati da Vannacci, attacca Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, mentre la segretaria Dem Elish Lein sottolinea che la prima presidente del Consiglio donna cancella le quote rosa, ma non solo.
3: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali.
1: Adesso si attende il parere della Corte Costituzionale, soprattutto per quanto riguarda il premio di maggioranza su base nazionale al Senato, che viene eletto su base regionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È pronta una nuova missione di pace in Libano, curata dall'Unione Europea, lo ha detto l'alto rappresentante Kaya Kallas. Sarà incaricata, ha spiegato, di addestrare e fornire consulenza alle forze armate libanesi. La preparazione è stata completata. Bruxelles ha ricevuto l'invito formale dalle autorità libanesi. Mi aspetto, ha detto Kallas in visita in Libano, che lunedì 12 ottobre i ministri degli esteri dell'UE istituiscano formalmente la missione. La missione non sostituirà l'UNIFIL, ha detto Kallas. La Commissione europea ha dato via libera all'Italia per l'utilizzo della clausola di salvaguardia su energia e difesa, extra deficit in deroga al patto di stabilità per 29 miliardi di euro nel 2027-28. All'Eurogruppo si discute di altre due proposte avanzate dall'Italia insieme ad altri paesi. Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil ha bocciato l'ulteriore flessibilità per l'inflazione, abbiamo appena rivisto le regole fiscali europee. E ancora più netto è stato il no del ministro olandese, siamo stanchi di questa discussione. Il ministro tedesco ha invece confermato che la Germania è favorevole a una tassa europea sugli extra profitti delle società energetiche per aiutare famiglie e imprese con il caro energia. 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne definitive nell'ambito dell'inchiesta sulle attività del clan dei Casalesi in Veneto. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio.
4: La Cassazione chiude uno dei capitoli più importanti dell'inchiesta sui Casalesi nel Veneto orientale. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito 24 provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia, nelle province di Venezia, Padova, Rovigo, Caserta, Cosenza, Napoli e Potenza. Per 24 imputati sono diventate definitive le condanne per associazione mafiosa, usura, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, fatture false e altri gravi reati, con pene comprese tra i 3 e 30 anni. La condanna più pesante riguarda Luciano Donadio, considerato il capo dei Casalesi di Eraclea. 30 anni in carcere. Al momento dell'esecuzione del provvedimento non sarebbe stato trovato nella sua abitazione. Raffaele Buonanno deve invece scontare 29 anni e 6 mesi, Antonio Pacifico 17 anni e 11 mesi. Secondo le sentenze, il gruppo avrebbe operato per anni infiltrandosi soprattutto nell'edilizia e nella ristorazione, utilizzando minacce, violenze, usura e pressioni per condizionare attività economiche e dinamiche amministrative del territorio. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la linea va ora a Focus Economia.

0: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
1: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
0: E come faccio ad averli?
1: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
6: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
7: Focus Economia con Vincenzo Miglietta.
8: E allora eccoci, buon pomeriggio, Vincenzo Miglietta in studio, pronti per una nuova puntata di Focus Economia. Sono le 17:08 minuti in questo momento. Due come sempre le linee guida della nostra trasmissione: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. Oggi però puntata direi particolare, perché occhi puntati sull'andamento dei titoli di Stato, in particolare dunque del settore dell'obbligazione. Perché ricorderete ieri la puntata che è stata particolarmente incentrata su questa esplosione dei titoli di Stato, la pressione sui titoli di Stato di quei paesi in particolare particolarmente esposti sul fronte del deficit e del debito, Italia e Francia tra tutti, almeno parliamo per quanto riguarda il vecchio continente, non perché altri paesi non ne siano affetti. Per esempio lo stesso segretario di Stato americano Bessent ha ammesso che i treasury americani sono in difficoltà, ma è una dinamica questa internazionale. Ma non perdere tempo, guardiamo allora subito Italia e Francia, l'obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund, facciamo riferimento alla piattaforma MTS sul web. E allora il BTP sul decennale tedesco Bund vale in questo momento 113 punti con un rendimento del 4,63%. Sono livelli sicuramente elevati rispetto a qualche settimana fa, rispetto a qualche mese fa, ma sicuramente più bassi rispetto a ieri e soprattutto rispetto a questa mattina, dove lo spread aveva raggiunto i 120 punti. Mi sembra che peggio vada anche oggi per la Francia, dove il punto di riferimento, l'OT francese, ha uno spread rispetto al Bund tedesco sempre a 10 anni di 139 punti e presenta un rendimento del 4,89%, ma ripeto, entrambi i titoli di Stato sono comunque in flessione rispetto alla fiammata che abbiamo avuto ieri. Dunque, inflazione, costi dell'energia si riversano nelle preoccupazioni degli investitori internazionali e colpiscono non solo l'obbligazionario ma anche il comparto azionario. Allora, velocemente vediamo che il FTSE MIB perde in questo momento l'1,14%, restando sotto la soglia dei 50.000 punti, esattamente a 49.403 punti, soglia quella dei 50.000 punti che era stata superata, se non erro, a giugno, e poi vi era stata una crescita e solamente ieri si è passati sotto i 50.000 punti. Questo per quanto riguarda il FTSE MIB, per il quale vi anticipo che in questo momento, a meno di 20 minuti dalla chiusura, stanno andando molto bene le azioni Eni, Avio, A2A e Tenaris, male Telecom Italia, ST, Micro Electronics, Stellantis ed Unicredit. Ma come sempre, per chi segue bene Focus Economia, quelle rare volte che conduco io, ci torniamo comunque a breve sui mercati azionari, perché tutta questa premessa, insieme alle tensioni che continuano tra Iran e Stati Uniti, lo stallo nel Golfo Persico, lo stallo nello Stretto di Hormuz,

sono circa 13, sono veramente un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'Europa, un settore che l'Italia può vantare, ma che è rimasta ad un determinato standard quantitativo di produzione. Parliamo soprattutto di gasolio. Dunque, riunione in questi minuti al Mimit per cercare di capire se i player che sono proprietari di queste raffinerie potranno incrementare la produzione di diesel e gasolio, che sono fondamentali non solo per il trasporto, c'è poi il jet fuel, comunque tante sfaccettature di prodotti che iniziano, non dico ad essere carenti in Italia e in Europa perché ce n'è in abbondanza, ma nel lungo termine potrebbe essere anche più strategico avere una maggiore produzione. Dunque raffinerie. Il tema delle accise, ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha anticipato che c'è un piccolo tesoretto di 160 milioni messo da parte a settembre, evidentemente con il delta che il governo ha incassato in più di IVA, che potrebbe essere utilizzato per le accise mobili, ma il governo ancora non si è mosso su questo, aspetta sicuramente che il mercato trovi il suo equilibrio e che le compagnie petrolifere piano piano tornino anche per il gasolio a quel price cap che era stato concordato. Quindi questo uno dei nostri argomenti di oggi. Parleremo poi del futuro di Monte dei Paschi di Siena, perché il piano dell'amministratore delegato Lovaglio di contrastare l'OPA di Intesa sembra veramente in difficoltà dopo il no arrivato da diversi azionisti molto importanti, ultimo quello, il no di Caltagirone. E poi sempre in tema di energia, perché qui il via libera deve arrivare dall'Unione Europea ed è arrivato un primo sì alla clausola di salvaguardia attivata dall'Italia per avere maggiore flessibilità su energia ma anche e difesa. Cercheremo di capire questi miliardi in più che il nostro paese andrà a spendere, cosa vorranno dire nell'ambito del monte debito e come influiranno anche sull'uscita o meno dalla procedura di infrazione. Infine, ma non infine come tema, perché è un'azienda a noi tutti molto cara, parliamo di Ducati, la proprietà è Volkswagen. Il Sole 24 Ore in esclusiva interviene sul futuro di Ducati e dunque dell'alleanza con Volkswagen. Cercheremo di capirne di più. Questi dunque i temi di oggi di Focus Economia. Vi ricordo il 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, e poi la possibilità di seguirci in diretta sui principali canali social, il canale 63 del digitale terrestre. Dunque veramente non c'è modo perché non seguiate Focus Economia di oggi, ma soprattutto dei prossimi giorni. Già da domani tornerà Sebastiano Barisoni. La squadra di Focus Economia di oggi vede in regia Alessandro Chiappini a Roma, Anna Riva a Milano, e poi la squadra di redazione di Focus Economia con Daniele Brunetti, Gianluca Papa e Chiara Pisani. Direi di dare un primo sguardo ai mercati.

E allora, per quanto riguarda i mercati, è difficile capire il momento che stiamo vivendo. Parliamo dei mercati nelle quotazioni delle 17:16, senza aver fatto un passo indietro, aver rivisto quanto accaduto sin dalle prime ore del mattino sui mercati asiatici. Allora direi che la morsa rappresentata da una parte dalla paura dell'inflazione e dalla tenuta dei conti pubblici, accompagnata dal persistere di queste tensioni internazionali, di questa guerra palese o mascherata, come dice qualcuno, tra Stati Uniti ed Iran, hanno portato gli investitori ad essere veramente prudenti, al limite proprio di portare i rispettivi listini, dove operano, in negativo. Così è successo a Tokyo, che ha perso l'1,42%, così è successo ad Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha perso l'1,43%, e male anche le altre borse continentali cinesi, prima tra tutte Shanghai, che ha perso

lo 0,79, ma dall'Oriente ci spostiamo in, negli Stati Uniti, dove Wall Street mostra gli indici tutti in negativo, con un Dow Jones che perde lo 0,44%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,36%, l'indice di riferimento dei titoli tecnologici, il Nasdaq, perde lo 0,50%. Non va meglio in Europa, dove fino a poco fa almeno avevamo una lucetta verde vicino a Londra, ma anche questa è passata in rosso. Londra perde lo 0,07%, Francoforte l'1,08%, Parigi lo 0,46%. Del FTSE MIB abbiamo detto, prima era meno 1,18, ora addirittura perde l'1,21%, sempre sotto i 50.000 punti. E andiamo insieme a vedere velocemente un po' i titoli principali, i 40 titoli che compongono il paniere. Sapete che quasi il 50% è composto da banche ed assicurazioni. Beh, allora questo è un settore che resta sotto pressione, perché, come mi piace sempre ricordare, tutto si lega nell'economia, soprattutto nella finanza. I timori sui titoli di Stato colpiscono le banche, perché sono tra i maggiori detentori dei titoli di Stato, e dunque gli investitori penalizzano chi in questo momento ha titoli di Stato che, tra l'altro, sono stati acquistati laddove rendevano di meno rispetto al rendimento che è cresciuto negli ultimi giorni. Per farla breve, vi dico che Intesa San Paolo perde il 2,61%, FinecoBank lo 0,71%, e poi ancora Monte dei Paschi di Siena, che abbiamo detto di cui parleremo per il suo futuro, per le varie scalate attorno all'istituto, perde il 2,66%, Banco BPM perde l'1,91%, BPerBanca perde il 2,61%. Questo è un po' dunque il core forte del listino del FTSE MIB. Dicevamo bene oggi, abbastanza campioni di giornata, gli energetici, con Eni che guadagna il 3,07%, Tenaris l'1,36%, Avio l'1,36%, A2A l'1,29%. Ci manca un elemento importante, che è anche il cambio tra euro e dollaro, perché per assurdo il regime inflattivo degli ultimi giorni, il pressing sui titoli di Stato tra ieri ed oggi, hanno comunque indebolito l'euro. Qualcuno sarà contento, soprattutto chi vedeva come un ulteriore dazio un euro forte per i nostri prodotti. Beh, insomma, l'euro su dollaro, se riesco ad aprire il relativo indice, ma ci riuscirò. Tutto è legato alla velocità del web. E l'euro su dollaro quota in questo momento 1,12091 più 0,11%. Dunque, questo mi sembra un primo nostro passo sul mondo dei mercati finanziari, che riprenderemo comunque anche intorno alle 17.45-17.50 per approfondire in particolare il caso di Monte dei Paschi di Siena. Direi di passare velocemente alle notizie in breve.

0: Allora, come sempre, abbiamo una bilancia che nei due piatti ha da una parte gli energetici, dall'altra l'oro. Mi piace sempre fare questa similitudine che se una parte aumenta, l'altra diminuisce. Oggi questa mia metafora sballa totalmente, perché crescono sia l'oro che il petrolio. L'oro guadagna lo 0,32% a $4,123,3 l'oncia. Il petrolio vede un incremento del 4,2% per il WTI, che sappiamo essere il greggio di riferimento soprattutto per il mercato nordamericano, e con una quotazione di $91,99 al barile, mentre il Brent guadagna il 4,38%, restando ampiamente sopra i $100 al barile, per l'esattezza $104,59 al barile. L'incremento del petrolio, questo è sempre utile ricordarlo, dal 27 febbraio ad oggi, giorno che mettiamo come spartiacque dell'incendio, così direi io, del Golfo Persico, abbiamo un più 37,4% per il WTI e un più 43,9% per quanto riguarda il Brent. Dicevo che quell'area del paese rimane veramente difficile, perché gli Houthi, che sono gli indipendentisti per alcuni, per altri sono terroristi per la maggioranza e anche per il sottoscritto, hanno colpito diversi obiettivi nella vicina Arabia Saudita. In particolare un missile balistico avrebbe colpito l'aeroporto di Riyadh, quindi vi rendete conto che se gli Houthi da laggiù, dalla punta della penisola arabica che si affaccia sul Mar Rosso, sullo stretto di Bab el Mandeb, riescono a colpire una città al centro della penisola arabica, così difesa dall'armamento americano, beh, qualcosa, evidentemente una riflessione andrebbe aperta anche su tutto quello che ci è stato raccontato negli ultimi anni su questa stretta alleanza militare tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Sono veramente ignorante in materia, ma mi chiedo come possano avvenire questi fatti di missili che riescono a bucare comunque situazioni militari molto importanti. Trump è tornato a parlare dell'Iran, dice Teheran non vuole un accordo, pensa allora la Casa Bianca ad un'operazione militare su larga scala, questo secondo la NBC. Vi è poi tutto il tema del prezzo del petrolio, perché mal comune mezzo gaudio in questo caso, possiamo anche non dirlo, ma il tema dell'aumento del prezzo dei carburanti è veramente mondiale. Allora la Corea del Sud, per esempio, secondo qualcuno starebbe pensando di esportare carburante addirittura verso la Russia per avere poi triangolazioni attraverso altri paesi per non andare in difficoltà sulle proprie scorte, ma anche per tenersi buono un mercato come quello di Mosca, storicamente abbastanza importante per Seul. In Portogallo i benzinai sono obbligati ad esporre lo sconto sulle accise al prezzo del carburante, quindi doppio cartello: da una parte il prezzo con lo sconto e dall'altra parte il prezzo che si avrebbe senza l'intervento sulle accise. Poi vi siamo noi con tutto ciò che sapete sui prezzi alla pompa, che restano comunque abbastanza sotto osservazione, non tanto per quanto riguarda la benzina, perché vi è il price cap che non è stato toccato, addirittura vi sono molti punti vendita dove la benzina è inferiore a 1,99, ma vi è tutto il tema del diesel. Per quanto riguarda sempre le fonti energetiche, il gas, la quotazione del gas vede abbastanza una stabilità, per quanto vi sia un incremento dell'1,3%, oggi viene quotato 79,1 euro al megawattora. quando vi è una crisi di un settore energetico, soprattutto di un settore maturo come quello del petrolio, logicamente si torna a parlare molto delle rinnovabili. L'accelerazione dell'Italia per quanto riguarda il nucleare, allora Ansaldo Energia incorpora Ansaldo Nucleare, che diventa così una business unit. Dunque ci si organizza sempre di più per rilanciare anche questa fonte di energia. Per quanto riguarda il gas, l'inverno, per quanto le temperature di questi giorni restano abbastanza elevate, però non è tanto lontano. Le scorte di gas italiane superano l'88%, una percentuale molto molto buona rispetto alla media europea, che è inferiore ed è pari al 73%. Dicevo nel discorso iniziale, per quanto riguarda i titoli di Stato, che è un problema quello del petrolio e dei prezzi dei carburanti per tutti, così come anche la pressione sui titoli di Stato. Non è solo un fenomeno che sta colpendo Italia e Francia, ma anche chi ha debiti molto alti in altre parti del mondo, come per esempio gli Stati Uniti. E allora la corsa dei rendimenti dei Treasury è un fenomeno globale, lo dice il segretario al Tesoro Scott Bessent, rispondendo così a chi gli chiedeva della volata dei rendimenti a 10 anni, volati, pensate, ai massimi dal 2002, dunque dopo 24 anni di fatto. Tutto ciò che è di economico negli Stati Uniti ha poi come punto di riferimento, nel bene e nel male, la Federal Reserve. Allora Trump se la prende un giorno con il governatore, l'altro pure, pur essendo un uomo che alla fine comunque è stato messo lì dall'attuale numero uno della Casa Bianca, ma sicuramente la Federal Reserve, così come la Banca Centrale Europea, sarà costretta, se questa rimane la congiuntura, comunque ad intervenire con un ulteriore rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno. Questo si evince anche dalle ultime relazioni proprio che arrivano da Washington. Sto parlando della riunione che vi è stata tra il 15 e 16 settembre. E ci sono logicamente i verbali di quell'incontro della Federal Reserve, e quindi vi è un possibile altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno. Prima della nostra pausa dedicata al meteo delle 17:30, le cose da dire sono ancora tante, ma non mi voglio perdere una cosa importante che riguarda, ecco, proprio la nostra trasmissione Radio 24 e Focus Economia, e soprattutto chi lavora alla realizzazione contenutistica molto importante di questo programma, al di là di chi poi va in onda nelle varie trasmissioni. Per chi volesse capire meglio i fondamentali, sapete e conoscete bene Focus Economia, questa nuova iniziativa. Oggi è uscita una puntata sui titoli di Stato di Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. È il podcast di Sebastiano Barisoni e Daniele Brunetti, in cui spiegano con l'aiuto di un esperto tutto ciò che è necessario sapere sull'argomento. Dunque, argomento i titoli di Stato, sarò il primo ad andare ad ascoltare, perché c'è veramente un mondo da capire sotto questo aspetto. Dunque quasi 17:30, e allora un altro elemento venendo all'economia italiana è un rapporto, numeri sempre importanti, che diffonde la Banca d'Italia. Secondo Banca Italia si attenua il pessimismo delle imprese sull'economia, la domanda estera resta positiva, questo è un elemento dato dall'Istituto di Via Nazionale, però le imprese si attendono ulteriori aumenti nei prossimi 12 mesi, e stiamo parlando dei prezzi, e dunque sono anche elementi un po' discordanti che vanno visti a 360 gradi per capire cosa succederà nei prossimi mesi. Dunque 17:30, ci fermiamo per il meteo e poi di nuovo insieme.
1: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
2: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera quello col TH?
6: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
7: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Maltempo con piogge forti al centro-nord e verso il sud. Piogge più consistenti tra Liguria, Toscana, Lazio e in Campania. Al nord tenderanno ad attenuarsi in serata. Tempo più asciutto sul resto delle regioni. Domani ancora giornata spiccatamente instabile con piogge sparse più intense su Lazio e Campania. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
16: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
18: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Ci sono parole che tengono insieme un paese: libertà, lavoro, democrazia. I valori della Costituzione di fronte al potere politico ed economico, agli algoritmi e all'intelligenza artificiale. La Repubblica di tutti, di Giovanni Maria Flicca e Damiano Francesco Puia. Dal 10 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
20: Focus Economia.

0: i carburanti, ma poiché il tema del prezzo dei carburanti, dell'utilizzo delle accise mobili sì, accise mobili no, è un tema che ci portiamo da giorni, il price cap, ne continueremo a parlare anche nei prossimi. Oggi, prendendo spunto dalla cronaca economica, che è quella che vede i titolari delle raffinerie italiane nella riunione in questi minuti al MIMIT, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, veniamo a parlare, dicevo, del tema della capacità di raffinazione del nostro paese, lo allarghiamo anche alla capacità di raffinazione dell'Europa, soprattutto per quanto riguarda il gasolio, ma anche il jet fuel, elementi magari a noi poco noti, ma che muovono veramente l'economia non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo. Ne parliamo in particolar modo con la collega del Sole 24 Ore, Celestina Dominelli. Buon pomeriggio, Celestina.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio ai radioascoltatori.
0: Grazie Celestina della tua partecipazione. Dicevo, facci intanto una fotografia breve, perché so che ci sarebbe molto da parlare, di cosa intendiamo in questo caso di raffinazione, qual è la capacità italiana raffrontata all'Europa, che se non sbaglio è stata anche su questo aspetto poco lungimirante, mentre l'Italia non so ancora per quale motivo invece ha mantenuto abbastanza intatta la sua capacità, e perché oggi i rappresentanti delle raffinerie sono andati dal ministro Urso.
1: Allora, partirei da quest'ultimo pezzo, sì, che ci aiuta a capire un po' il quadro generale. Certo. Diciamo, in questa situazione di congiuntura molto complessa, poter disporre anche di una buona coperta dal punto di vista dei cosiddetti prodotti finiti, quindi quelli che noi troviamo poi alle stazioni di servizio quando ci andiamo a rifornire le nostre auto, diciamo, va considerato un ottimo cuscinetto. Questa coperta, come ricordavi bene tu, per l'Europa si è molto accorciata, perché l'Europa negli ultimi anni, parliamo dal 2009 ad oggi, ha fatto una operazione di smantellamento della sua capacità di raffinazione, chiudendo circa 40 impianti, il 20% in meno, soprattutto in aree che adesso soffrono parecchio la scarsa offerta di questi prodotti, riferisco in particolar modo alla Francia e alla Germania. Certo. L'Italia si è messa in coda, quindi anche l'Italia ha tagliato la sua capacità di raffinazione, ha dimezzato il numero di strutture, siamo passati da 20 del 1991 alle 10 attuali, a cui si aggiungono due bioraffinerie e un terzo impianto che noi stiamo riconvertendo, diciamo, in modo green, però anche noi abbiamo ridotto del 20% la capacità, quindi abbiamo comunque, diciamo, diminuito quella che è la capacità, diciamo, la potenza di fuoco del paese, ma lo abbiamo fatto partendo da una base industriale più solida e soprattutto potendo contare adesso banalmente sul fatto che consumiamo meno di quello che produciamo, quindi abbiamo quel surplus, sì, di offerta che in questo momento ci consente di essere messi meglio. L'Europa produce attualmente un 200 milioni di tonnellate di gasolio, perché di gasolio parliamo, il tema è ovviamente quello.
0: È ovviamente quello,
1: c'è,
0: sì,
1: una, certo, c'è un problema di corto circa 50-60 milioni di tonnellate secondo le stime degli analisti, quindi ci rendiamo conto che rispetto a una domanda che continua ad essere ancora molto sostenuta e sulla quale ha impattato, l'avrai ricordato anche tu durante la tua trasmissione, come dire, l'ulteriore peggioramento del quadro internazionale.
0: Chiaro,
1: da Hormuz,
0: sì,
1: arrivava,
0: certo,
1: parte di questo prodotto finito e adesso non arriva più, l'America minaccia di bloccare l'export di questi prodotti per 90 giorni, quindi tutte le complicazioni che, come dire, richiedono all'Europa una presa di posizione responsabile, e da qui la decisione del governo di convocare oggi i raffinatori e di chiedere loro uno sforzo aggiuntivo in termini di capacità di produzione.
0: Chiaro, chiaro. Celestina, a parte che tra qualche minuto poi ci spiegherai perché c'è stata questa scelta poco lungimirante da parte dell'Europa e in parte anche dall'Italia, immagino rientrasse tutto anche nella delocalizzazione, anche in idee green che sono molto importanti ma che forse hanno impattato negativamente sulla sicurezza strategica. Celestina, ci andiamo ad ascoltare insieme, sono veramente 50 secondi, il ministro dell'Ambiente Pichetto che si riferisce proprio a questa riunione con i raffinatori.
2: È il punto della situazione, perché sappiamo bene che in Italia noi, se guardiamo a quella che è la capacità complessiva di raffinazione, possiamo dirci che è autosufficiente la situazione. Certo, abbiamo qualcosa di difficoltà sul jet fuel, ma per il resto, anzi, siamo un paese esportatore. È chiaro che la valutazione che almeno da parte mia vorrei fare con loro è rispetto al quadro di esportazione, anche al quadro europeo, com'è, perché poi altrimenti diventa una valutazione solo di bottega italiana, che in caso dovesse acuirsi la crisi nel Golfo Persico si ribalta sull'Europa e a sua volta si ribalta sul nostro paese. Sui raffinatori noi chiediamo certamente quali sono gli spazi per aumentare la produzione, perché l'aumento della produzione dei raffinatori la fanno il mercato anche loro.
0: Ecco, di fatto giro a te la domanda che Pichetto ha fatto, credo, nelle stanze chiuse del Mimit, ovvero Celestina, quale può essere la flessibilità, la capacità di raffinazione ulteriore da parte delle raffinerie italiane?
1: Allora, diciamo che dobbiamo distinguere il tema. Un conto è la capacità di raffinazione, un conto è la nostra capacità di produzione. Noi attualmente, rispetto alla questione produzione, quindi quanto prodotto siamo in grado di mettere sul mercato, abbiamo un tasso di utilizzo degli impianti che è ad agosto, quindi ultimo dato reso disponibile dall'UNEM, che è l'associazione che rappresenta quelli che oggi stanno al tavolo con Pichetto Fratin e Urso, è dell'86%. Quindi se si tratta di aumentare la produzione, noi abbiamo quel margine del 14% che possiamo evidentemente attivare, ma quello che loro oggi ricorderanno e hanno ricordato al tavolo governativo è che per quel 14% sono sostanzialmente impianti che al momento sono in stand by, sono impianti che sono autorizzati, ma in stand by perché il loro sviluppo comporta investimenti molto ingenti rispetto ai quali chiaramente infatti gli operatori chiedono certezze. Quindi se questa congiuntura strada si realizza, quindi se viene garantita questa certezza del lungo periodo, quindi una visione industriale, un piano industriale di lungo periodo, loro sono disposti a fare quegli investimenti e quindi tu puoi recuperare quel 14% e produrre. Altra cosa è la capacità di raffinazione. Lì chiaramente c'è un tema, la capacità di produzione, cioè lì c'è anche un tema da considerare di quanto prodotto possiamo mettere ancora di più sul piatto. C'è una questione, un richiamo che arriva dall'Europa, che arriva dal presidente francese Emmanuel Macron, perché la Francia è tra tutti il paese che soffre di più questa situazione, quindi Macron ha scritto alla von der Leyen: agiamo su quello che possiamo agire, banalmente cambiamo le specifiche tecniche dei prodotti, del gasolio piuttosto che del diesel, piuttosto della benzina, piuttosto che di altri prodotti, in maniera tale da mettere le raffinerie nelle condizioni di poter produrre di più. Quindi se noi agiamo su quella componente di specifica tecnica, possiamo avere un'ulteriore spinta sulla produzione, e quindi questo verrà in qualche modo viene ribadito anche oggi al tavolo. Se invece vogliamo aumentare la capacità di raffinazione, dobbiamo agire su quel 14%, mettere le raffinerie nella condizione di attivare quegli impianti che attualmente sono in stand by ma che richiedono uno sforzo economico molto importante.
0: Però parliamoci chiaramente, Celestina, quando parliamo di specifica tecnica evidentemente si parla di deregolamentare qualche cosa. Credo che a questo punto siano forse vincoli relativi a rispetto ambientali, no?
1: Si tratta di allentare i vincoli e si tratta di allentare le specifiche che sono riferite alle caratteristiche del prodotto. Chiaro. Banalmente quanta densità deve avere il diesel per essere considerato tale, tipo di livelli emissivi deve avere, tutta una serie di paletti. Chiaro. Che se si allentano consentono ai produttori, agli operatori di pompare più carburante,
0: però,
1: quindi di mettere sul mercato più prodotto.
0: Certo, Celestina, 349-238-6666, ce lo chiedono anche i nostri ascoltatori. Si dice tanto, ma allora le rotte commerciali sono in difficoltà, il petrolio non dico che non arrivi, ma non circola come prima, però allora poi la nostra capacità di raffinazione c'è, di produrre ulteriormente, e quindi evidentemente c'è il prodotto base da lavorare.
1: Allora, che il tema è un po' più complesso, nel senso che, come abbiamo ricordato, c'è stata evidentemente una politica europea poco lungimirante, no? All'altare della transizione energetica abbiamo sacrificato una serie di pezzi del sistema e la raffinazione è uno di questi pezzi. Adesso ci siamo accorti che quei prodotti ci servono perché banalmente il trasporto di un certo tipo continua a lavorare su quel tipo, su quei prodotti, no? Perché è chiaro che noi spingeremo, e l'Europa sta spingendo, l'elettrificazione dei consumi, ma tutta una serie di pezzi pezzi del sistema, mi riferisco banalmente al trasporto pesante, a quello aereo, a quello navale e anche molto del trasporto civile, perché non tutti abbiamo auto elettriche, ha bisogno ancora di quei prodotti, quindi quei prodotti dobbiamo in qualche modo recuperarli. Nel momento in cui abbiamo smantellato, cosa è successo? Che l'Europa ha un po' diversificato, quindi quello che produceva in casa, così come è successo con il gas, è andato a prenderlo altrove, ha tentato di diversificare. L'Italia ha lavorato meglio in questo senso, ecco perché noi abbiamo adesso un cuscinetto più solido, perché non abbiamo sì chiuso, ma nel frattempo abbiamo diversificato, quindi diversificando i nostri fornitori siamo rimasti meno spiazzati nel momento in cui il Qatar, quindi tutta la parte del Golfo Persico che adesso transitava attraverso lo Stretto di Hormuz, non arriva più in Europa. Se anche l'America chiude quel canale, perché noi adesso stiamo importando anche dall'America quel tipo di prodotti che non arrivano più dall'altra parte, è ovvio che noi abbiamo due strozzature e senza produzione europea di un certo tipo rischiamo un pochino il cortocircuito.
0: Perfetto, perfetto. Celestina, guarda, io andrei avanti tanto su questo tema perché mi appassiona, ne abbiamo altri altrettanto appassionanti. Per oggi io ti ringrazio perché ci fermiamo per il traffico. Grazie ancora Celestina Dominelli, collega del Sole 24 Ore.
3: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
4: Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Lombardia, sulla A22 del Brennero, permangono code tra Reggio Lorolo e Mantova Sud in direzione del Brennero per la rimozione di numerosi veicoli incidentati all'altezza di Po Est. In Piemonte, sulla A33 Asti-Cuneo, code per lavori tra Roddi e Alba in direzione Asti. In Toscana, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti per un incidente risolto tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa e sulla Firenze-Pisa-Livorno in colonnamenti per un altro incidente tra Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Livorno. In Lazio, sulla A12 Roma-Tarquinia, rallentamenti per allagamenti tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione Tarquinia. Infine a Roma, gravi disagi nei quartieri Esquilino, Tuscolano Nord e San Lorenzo a causa di una manifestazione che sta bloccando il traffico nella zona di Viale Castrense. È tutto, fate buon viaggio.
4: Focus Economia.

0: Di nuovo insieme, mercati finanziari che io almeno ci speravo si riprendessero nel finale, ma così non è stato. L'Europa chiude in negativo con Londra meno 0,16%, Francoforte meno 1,12%, Parigi meno 0,51%. Il FTSE MIB non è riuscito a distinguersi rispetto alle altre borse del vecchio continente, ha perso l'1,35%, bene Eni, Tenaris, A2Asia e Snam, male in particolar modo con meno 3,75% ST e Microelectronics, Telecom Italia meno 3,63%, Unicredit ha perso il 3,08%, Stellantis il 2,98%. Questo per quanto riguarda dunque l'Europa. Un flash su Wall Street, anch'esso, però logicamente Wall Street, visto il fuso orario, è aperta. Dow Jones meno 0,39, Standard & Poor's 500 meno 0,38, Nasdaq meno 0,62. In generale dunque la pressione sui titoli di Stato, per quanto un po' più lenta, è andata avanti anche oggi. Facciamo riferimento allo spread tra BTP e Bund decennale, lo spread del si ferma a 111 punti, stamattina era arrivato addirittura a 120, con un rendimento del decennale al 4,60%, peggio di noi fa la Francia con il titolo di Stato francese Lot, che ha uno spread di 139 punti con un rendimento del 4,88%. Tanti, come avete visto anche dai migliori e ai peggiori del FTSE MIB, i temi che potrebbero interessarci oggi e che potremmo approfondire, ma scegliamo di approfondire il futuro di Monte dei Paschi e di Siena. Lo facciamo con la collega di Radio Core, Martina Soligo. Ciao Martina.
1: Ciao, eccoci, buonasera.
0: Grazie Martina della tua partecipazione. Dunque, perché oggi è una giornata importante? Io un po' l'ho anticipato nella premessa della nostra trasmissione, praticamente diventa veramente complicato per la D di Monte Paschi Lovaglio mettersi di traverso all'OPA di Banca Intesa.
1: Esatto, oggi è stata una giornata importante sul fronte del risico bancario, perché ci sono stati ulteriori sviluppi. In prima battuta il gruppo Caltagirone ha ufficializzato di fatto il voto contrario nell'assemblea straordinaria che MPS terrà alla fine di questo mese, e questo significa che di fatto si è schierato contro le due OPS lanciate da Siena su Banco BPM e Banca Generali. Due operazioni che, ricordiamo, l'amministratore delegato di Siena Luigi Lovaglio aveva messo in campo per difendersi dall'OPA sostile lanciata, certo, su Siena da Intesa San Paolo. Ecco, il no di Caltagirone non è l'unico, perché segue quelli della holding Delfin, della famiglia Del Vecchio e dei Benetton, e in questo modo sale a oltre il 32% il capitale della banca di Siena, contrario alle operazioni guidate da Lovaglio e quindi favorevoli all'operazione di Intesa, perché è bene sempre ricordarlo, nei giorni scorsi Intesa San Paolo ha alzato la componente cash della sua offerta e ha subordinato l'esito della sua operazione a, possiamo dire, alla bocciatura, ecco, della doppia operazione messa in piedi da Lovaglio. E questo però non è l'unico stop che Monte dei Paschi ha incassato oggi, perché dall'altro lato i francesi di Crédit Agricole, secondo quanto riportato appunto oggi da Bloomberg, per la prima volta hanno dichiarato che non porteranno le loro azioni di Banco BPM in dote all'eventuale scalata messa a punto da Lovaglio su Piazza Meda. Noi dobbiamo ricordare che Crédit Agricole è primo azionista di Banco BPM con circa il 30% del capitale, quindi questa bocciatura ha un peso rilevante.
0: E ha anche, Martina, un chiaro obiettivo, logicamente, è una sorta di, no? di autodifesa anche.
1: Esattamente, è una sorta di autodifesa. Sappiamo che comunque Crédit Agricole mira un'integrazione tra Banco BPM e Crédit Agricole Italia, quindi sta difendendo le proprie azioni nel banco,
0: certo,
1: e con una posizione che per la prima volta risulta molto, molto chiara. Ecco, queste sono state le ultime mosse appunto sulla scacchiera del risico, e intanto in tutto questo il CDA di Unipol ha dato il via libera al maxi aumento di capitale da 2,5 miliardi per finanziare l'acquisto di metà delle filiali di MPS, sportelli che poi andranno a Viper. e per incentivare appunto gli azionisti a sottoscriverlo, queste nuove azioni saranno offerte a un prezzo scontato del 18,75% rispetto al valore teorico del titolo dopo l'operazione.
0: Certo. Quindi ecco Martina, la domanda che sorge spontanea: cosa succederà adesso, visto lo scacchiere che tu oggi ci hai fotografato in maniera egregia?
1: Allora, è difficile dire che cosa succederà con certezza. Di sicuro la posizione dell'amministratore delegato di Siena, Luigi Lovaglio, è sempre più difficile. Dobbiamo aspettare l'assemblea straordinaria di MPS, che sarà alla fine di questo mese, e sperare di capire, di avere un'idea più chiara sui prossimi passaggi. Certo è che se già appunto più del 32% si è schierato di fatto contro questa doppia operazione di Lovaglio su Banco BPM e Banca Generali, è difficile pensare che possano andare a buon fine. Il mercato comincia, certo, a credere di più, a scommettere sull'operazione di Intesa San Paolo su MPS.
0: E Martina, 30 secondi, la residua quota in mano al Ministero del Tesoro resta congelata, come aveva detto il Ministro Giorgetti, o ci sono sentori che il governo potrebbe fare qualcosa?
1: Allora, questa è un'altra questione che rimane aperta. Appunto, il Ministro dell'Economia Giorgetti continua a dire che la quota rimarrà congelata. È sicuramente un fronte da monitorare, perché appunto lo dicevi tu, il Ministero dell'Economia detiene ancora una quota importante una quota residua in Monte, certo, dei Paschi, e quindi anche in questo caso il mercato dovrà attendere le decisioni ufficiali del MEF.
0: Perfetto, grazie a Martina Soligo, Radio Core. Noi ci fermiamo per il GR condotto da Alessandro Arona.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali. Ti ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: Oh, ti senti così?
9: O ti senti...
10: ACT!
9: Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
12: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
13: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
12: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
13: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
15: Per le idee che fanno discutere.
16: No, la frase sono per la legalità.
15: Per chi guarda oltre il parabrezza.
7: per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati
7: per allargare gli orizzonti.
16: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
17: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
18: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
19: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
20: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
19: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
21: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
22: Il segnale orario vi è offerto da
23: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
24: Sono le 18.
25: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Approvata la legge elettorale, Meloni surreali dibattiti sulla data del voto. Esercitazione nucleare della NATO in Italia, ma senza armi reali. Ancora escalation nelle guerre in Ucraina e in quella tra Houthi e Arabia Saudita. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La nuova legge elettorale è stata approvata definitivamente alla Camera, a voto segreto. È un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42% dei voti e con obbligo per le coalizioni di indicare il candidato premier e il programma. Per Fratelli d'Italia è intervenuto in aula Giovanni Donzelli.
1: Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia a tanti territori come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella Terza Repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella Terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
0: Risponde l'opposizione con cartelli con su scritto legge truffa, attacca la leader del PD Elly Schlein.
2: Avete paura del momento in cui gli italiani vi chiederanno conto, avete paura della democrazia e tentate di manipolarla, provate fastidio per i pesi e i contrappesi della nostra Costituzione, allora cercate di manometterla. L'avete fatto con l'autonomia differenziata, lo spacca Italia bocciato dalla Corte Costituzionale, l'avete fatto con la riforma della giustizia bocciata da 15 milioni di italiani, volevate farlo con il premierato e ora cercate di tradurlo in questa pessima legge elettorale. L'unica priorità di Giorgia Meloni è cambiare la legge elettorale.
0: È una legge che garantisce stabilità e dà più poteri ai cittadini, dice la premier Giorgia Meloni ai giornalisti, cercando anche di spegnere il dibattito in corso nella maggioranza sulla data del voto.
3: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
0: Continua l'escalation nella guerra tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. La Siria potrebbe schierare truppe per aiutare l'Arabia Saudita a combattere gli Houthi. È quanto trapela da fonti statunitensi citate da Reuters. E intanto gli Houthi, sostenuti dall'Iran, continuano a bombardare Riyadh.
4: Le bombe degli Houthi colpiscono un asilo e una clinica medica a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, è scossa dagli attacchi, ma si fa sempre più difficile avere conferma di quanto stia accadendo. Secondo il portavoce militare degli Houthi sarebbe stato colpito infatti l'aeroporto di Riyadh, notizia però smentita dai sauditi. Colpito anche l'aeroporto di Aden in Yemen. Il clima è di guerra, un conflitto che si è intensificato nelle ultime settimane quando l'Arabia Saudita e forze yemenite alleate hanno avviato un'ampia offensiva aerea e di terra per riprendere i territori che i ribelli Houthi avevano conquistato circa un mese fa lungo la costa occidentale del Mar Rosso e sullo stretto di Bab el Mandeb, un conflitto che rischia di rendere sempre più instabile il contesto regionale. Secondo quanto scrive Reuters, infatti, la Siria starebbe valutando diverse opzioni di supporto militare per proteggere Riyadh. Anche la Turchia, membro NATO, ha dichiarato mercoledì che invierà in Arabia Saudita supporto tecnico e difensivo per contribuire alla lotta contro gli Houthi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Continua anche l'escalation di attacchi aerei russi sull'Ucraina, mentre nessuno spiraglio si apre sul fronte dei negoziati. A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo oltre 30 persone e ferendone diverse, mentre si è aggravato il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Cherniv. 22 morti, di cui 5 bambini e altre 54 persone ferite. L'esercitazione Steadfast Nun della NATO che si terrà in Italia sarà nucleare, lo ha spiegato la responsabile della politica nucleare della NATO, Nassina Barrows, incontrando un gruppo di media fra i quali l'ANSA. L'esercitazione, ha però precisato il colonnello David Bull, nell'esercitazione non vengono impiegate armi nucleari reali, ma resta fondamentale, dice il colonnello, addestrarsi secondo gli elevati standard richiesti da una missione di questo tipo. Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Vincenzo Miglietta e a Focus Economia.

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
2: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
8: Focus Economia.

0: Focus Economia di nuovo insieme in studio Vincenzo Miglietta. Parliamo ora di conti pubblici italiani, dell'Unione Europea, perché è arrivato un via libera di Bruxelles, almeno un primo via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia su difesa e energia da parte dell'Italia, una procedura che vale circa 28 miliardi in due anni e che consentirà già nel 2027, dunque il prossimo anno, di spendere per l'energia circa 8 miliardi, ovviamente per interventi strutturali e non per le bollette o il caro benzina. Dunque questa è la notizia. Noi coinvolgiamo subito Fabrizio Pagani, partner di Vitale Eco e docente a Sciences Po di Parigi. E ricordiamo anche dal febbraio del 2014 a giugno del 2018 ha ricoperto la carica di capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dunque chi meglio di lui da coinvolgere quando ci sono questi temi? Buonasera Pagani.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: E grazie a lei della sua partecipazione. Innanzitutto partiamo proprio dalla notizia di cronaca. E che cos'è questo? Un primo via libera? Una prima strizzata d'occhio all'Italia? È qualcosa di più concreto? E cosa significa?
1: È un via libera della Commissione che mi sembra importante, mi sembra una notizia tutto sommato positiva. Poi naturalmente dovrà essere la decisione ratificata dal Consiglio, dall'Ecofin.
0: Chiaro.
1: Di solito mi permetterei di dire che, diciamo, la raccomandazione della Commissione poi viene passata senza troppe discussioni dall'Ecofin. Non si sa mai, però.
0: Però ha fatto bene a ricordarcelo, e dunque di fatto è un via libera. Prego.
1: Sì, e sulla sostanza questo, come diceva lei, ci permette di avere dei margini in più di bilancio. Sono 14 miliardi l'anno per due anni, quindi 28 in tutto, ripartiti 50 e 50, quindi 7 miliardi l'anno per la difesa e 7 miliardi per l'energia. Ricordiamoci che questo era un programma che era stato, questa clausola di salvaguardia era stata pensata esclusivamente per la difesa quando è stata introdotta nella primavera scorsa. Poi il governo italiano, di fronte ai temi energetici ben noti, ha chiesto anche di poter avere una parte della flessibilità su efficientamento energetico e tutta una serie di misure strutturali per alleggerire il costo dell'energia per famiglie e imprese. Però diciamo così, il meccanismo iniziale era per il settore difesa, quindi quello rimane molto,
0: certo,
1: importante,
0: certo. E questa Pagani è tutta la premessa, e ha fatto benissimo a spiegarcela, anche perché mi ha tolto diversi dubbi. Ma veniamo poi a quello che poi in questi giorni ci stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori. Innanzitutto questi sono soldi che non è che arrivano dall'Europa, ma che noi faremo a debito, e quindi qui si apre poi tutta la partita di come verranno conteggiati questi soldi. Ecco, se ci dà un chiarimento anche su questo.
1: Sì, qui c'è un aspetto un po' complesso, però diciamo, provando a semplificare, ovvio che questi soldi noi dovremmo andarli a cercare sui mercati,
0: certo,
1: no? Quindi dovremmo fare delle emissioni per quei 14 miliardi o trovarli nel bilancio, ma insomma poi alla fine è la stessa cosa, perché i soldi sono fungibili. Questo porterà il deficit nostro al, sì, 3,5-3,4%, perché poi il governo stesso lo indica al 3,4% in questo recente documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre. Quindi questo è quello che Eurostat e gli investitori vedranno. Però per le regole europee, essendoci stata, se ci sarà, come pare appunto, l'autorizzazione all'utilizzo

0: sui mercati stessi, e dunque faremo comunque quello che viene sarà comunque un deficit maggiore che andrà ad aumentare il debito, al di là poi delle tecnicalità che non faranno figurare e che ci permetteranno di uscire dalla procedura di infrazione. Quindi è comunque un messaggio che viene mandato ai mercati internazionali. L'Italia di fatto, adesso chiamiamo la dinamica come vogliamo, ma comunque crea più debito.
1: Sì, è vero, è assolutamente vero, però anche i mercati, diciamo così, hanno un apprezzamento anzitutto quantitativo sul debito, ma anche qualitativo, e sulla qualità di questo debito potremmo dire che forse in questo caso i mercati tenderanno a considerarlo un debito buono, come direbbe Mario Draghi, perché sostanzialmente ha la benedizione della Commissione. Se fosse invece uno sforamento del deficit senza autorizzazione, come per esempio abbiamo in Francia in questo momento, eccetera, i mercati avrebbero un atteggiamento molto più rigoroso e, diciamo così, guardingo. Quindi c'è sempre questo aspetto anche, certo, di apprezzamento qualitativo di come e dove vengono spese le risorse.
0: Chiaro, chiaro. Ecco Pagani, lo dicevamo nella premessa, saranno interventi strutturali, soldi destinati ad interventi strutturali in tema di energia e difesa. Ma chi è che potrà dire, ah no, tu quello non lo puoi fare perché quei soldi erano destinati a quello e magari però noi li impieghiamo per qualcos'altro? Non è che questo vuol dire che io spinga per fare i soliti furbi italiani. Dico però, chi è che monitorerà sull'effettiva destinazione per impieghi strutturali di questi miliardi?
1: Ma adesso ci sono delle regole. Per la difesa c'è un catalogo ben preciso di che cosa sono le spese per la difesa, che vale al di là dell'utilizzo di questa clausola, vale per tutto il bilancio europeo, che sostanzialmente è anche molto simile a quello della NATO, non esattamente lo stesso, ma molto simile. Per quanto riguarda invece le spese per energia, c'è proprio un elenco di spese ammesse, e quindi quelle che non sono in questo elenco non saranno possibili. Ci sarà anche un dialogo, diciamo così, tra le autorità nazionali e la Commissione se ci fossero qualche elemento di incertezza, come avviene sempre.
0: Perfetto, perfetto. Quindi soprattutto sul tema dell'energia, è un debito che viene autorizzato perché in teoria, ma anche in pratica, dunque, da quello che lei ci dice, dovrà essere destinato soprattutto ad energia rinnovabile, mentre sul fronte della difesa, se non sbaglio, è anche per stimolare investimenti transnazionali, sempre nell'ambito dell'Unione Europea. Pagani, le volevo chiedere questo, quali sono altri paesi che hanno attivato questa clausola oppure magari ci stanno pensando?
1: Ma la clausola difesa è stata attivata, credo, da un numero importante di paesi, adesso non mi ricordo esattamente, forse una quindicina. La clausola energia, credo che l'Italia sia l'unica assieme alla Grecia. Potrei sbagliarmi, ma insomma sono pochi paesi, anche perché questa era la nostra, insomma, una nostra richiesta. Quindi è naturale che fino adesso la siamo solo noi assieme alla Grecia, credo.
0: Chiaro. E un'ultima domanda, sul fronte invece di una dinamica più ampia, dal suo osservatorio privilegiato, per la sua esperienza passata ma anche attuale, è ancora importante anche in questa congiuntura economica questa virtuosità dell'Italia, che ha puntato molto con questo governo sulla tenuta dei conti pubblici, o dal 27 febbraio, di fatto dalla guerra Stati Uniti-Iran, tutto ciò che ne è conseguito, mercati sottosopra, l'abbiamo visto anche ieri, inflazione, una forte pressione sui titoli di Stato, o è questo un requisito che al momento non è poi così importante secondo lei?
1: No, è ancora più importante. Io direi che il governo è stato molto attento, è stato molto prudente, diciamo, dal punto di vista della politica fiscale, insomma, la politica di bilancio fiscale all'inglese, e questo sicuramente ci mette al riparo in parte da certi movimenti di mercato, però non fino in fondo, purtroppo, perché quello che sta succedendo, è successo anche la scorsa settimana, questa grande volatilità sui titoli di Stato francesi finisce per contagiare Italia, Spagna, Grecia, e quindi ci ritroviamo di nuovo a un inizio di frammentazione nell'area euro, in

0: cui da un lato il rendimento del Bund scende, e invece i rendimenti dei paesi che un tempo venivano detti della periferia salgono, con la Francia che è diventato paese di periferia,
1: Di
0: perché
1: periferia.
0: sale per prima per le note vicende francesi. E purtroppo quello che succede è che manca un po' un backstop, cioè manca un meccanismo per dire stop. A questo aumento dei rendimenti francesi, perché in Francia non c'è un vero backstop fiscale politico, perché nessuno è in grado di promettere molto,
1: Certo,
0: dato che il
1: siamo praticamente
0: governo
1: nell'anno elettorale, chiaro.
0: è in uscita e non ha una maggioranza in Parlamento, quindi anche il bilancio che ha presentato, che è un bilancio di rigore, non si sa se passerà. Dall'altro lato, i candidati presidenziali non si vogliono esporre fino in fondo, Le
1: Certo,
0: Pen
1: certo.
0: in parte lo ha fatto, però insomma anche lì con risultati parziali sui mercati. E dall'altro c'è, e su questo siamo molto più ben armati rispetto al passato, un backstop, diciamo, monetario dato dalla Banca Centrale Europea, però è difficile attivarlo in questo momento, a parte che vi sono temi, diciamo così, di condizioni che non sono presenti, però è difficile fare un'operazione, diciamo così, monetaria espansiva in un momento di
1: Bene.
0: alta inflazione. Quindi questo è uno
1: Quindi
0: scenario complesso.
1: abbiamo di fronte a noi delle settimane molto importanti, tra l'altro con una manovra che andrà poi a materializzarsi a Palazzo Chigi e poi in Parlamento, tutta da scrivere, viste anche la ristrettezza delle risorse a disposizione. Grazie a Fabrizio Pagani, partner Vitale Co e docente a Sciences Po di Parigi. Buonasera Pagani.
0: Grazie a voi.
1: Chi è che non conosce la Ducati? È veramente un fiore all'occhiello del Made in Italy, ma non solo per le sue prestazioni sportive nel motorsport, ma proprio perché accompagna la fama del Made in Italy da tanti e tanti decenni. Allora, del futuro di Ducati parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Cicognani. Buonasera, Alessandro.
2: Buonasera, eccomi qua.
1: Guarda, Alessandro, ho fatto un'introduzione così secca perché siccome quello che tu hai scritto e di cui ti sei occupato è veramente una tua esclusiva, contestualizzaci il rapporto tra Ducati e Volkswagen e quali sono le novità delle ultime ore.
2: Allora, diciamo che partiamo da cosa è successo 4 mesi fa, cioè a fine giugno si è iniziato a ipotizzare che Volkswagen potesse decidere di vendere Ducati. Sappiamo che Volkswagen sta vivendo un momento sicuramente molto complicato della sua fase industriale. E quindi ha iniziato a rivedere anche quelle che sono le sue mole di partecipazioni molto importanti. Parliamo di oltre 2000 partecipazioni, una di queste è anche Ducati. E quando sono iniziate a uscire queste voci, chiaramente ci siamo mobilitati un po' tutti,
1: Certo.
2: abbiamo iniziato a costruire un confronto sia con Ducati che con Volkswagen, nell'ottica di capire se questa vendita a un certo punto sarebbe o meno diventata concreta. E oggi, a 4 mesi da questa prima uscita, abbiamo una voce di Volkswagen molto netta che ci dice che appunto almeno per i prossimi 3 anni, quindi in questo Future Plan 2030, che un mese fa ha presentato Ducati, che ha presentato un mese fa Volkswagen, Ducati non fa parte degli asset che verranno ceduti.
1: Quindi
2: Questa,
1: Alessandro,
2: diciamo, è una
1: abbiamo
2: notizia molto secca.
1: quest'ultima notizia e per dirci Volkswagen non cederà Ducati ed è una notizia molto molto positiva, ma facciamo un passo indietro, ricordaci perché erano nate comunque queste voci, perché nel Future Plan che 2030 a cui facevi riferimento tu e comunque che vede Volkswagen in grande difficoltà sul settore dell'automotive, si pensava che anche il gruppo Ducati, la Ducati potesse essere coinvolta.
2: Ma allora, stiamo parlando di un piano che per Volkswagen ha detto molto chiaramente che probabilmente sarà il piano più importante di ristrutturazione che l'azienda andrà ad operare nei prossimi anni. Parliamo di
1: Certo.
2: un piano che per ora conosciamo le 12 iniziative chiave che l'azienda per ora ha presentato, che sono state presentate inizio settembre, e come dire, con non poche criticità, cioè sono ormai note la riduzione delle 50.000 posizioni lavorative che l'azienda sta valutando, 4 probabili stabilimenti a rischio, ma soprattutto, se, visto che parliamo di Ducati, una riduzione di quello che è il portafoglio delle partecipazioni di circa un terzo, quindi se parliamo delle 2.000 partecipazioni, almeno 700 e 750 dovranno essere riviste. Ducati oggi ci dicono quindi non fa parte di questa riduzione, è un elemento positivo perché? Perché nel piano si dice molto chiaramente che verranno trattenute le attività capaci di offrire un chiaro contributo strategico e finanziario al core business dell'azienda. Quindi, come dire, volendo fare una traduzione, Ducati evidentemente oggi è considerata un'azienda che contribuisce in maniera strategica al business di Volkswagen.
1: Perché ecco, aggiungiamo noi che evidentemente Ducati resta un fiore all'occhiello, ma anche di investimenti e di sviluppo tecnologico, perché la Ducati non può rimanere, essendo un elemento di punta anche del motorsport ma anche della tecnologia internazionale, ferma senza investimenti. Il fatto che tu, Alessandro, ricordiamo, parliamo con Alessandro Cicognani, collega del Sole 24 Ore, che tu ci confermi il fatto che Volkswagen continua ad investire in Ducati, vuol dire che, ecco, che andiamo proprio in una direzione che dovrebbe, certo poi tutto può accadere, dovrebbe rassicurare.
2: Assolutamente sì, io ricordo che quando a giugno sono iniziate a uscire queste voci di una possibile vendita di Ducati, pochi giorni dopo Ducati festeggiava i 100 anni e in quell'occasione io ho avuto una lunga chiacchierata con l'amministratore delegato Claudio Domenicali, il quale, oltre a ricordare che Ducati comunque in questo momento, ad oggi, non ha bisogno di supporti dalla casa madre, nel senso che non è un peso nel bilancio di Volkswagen, ci ha confermato come comunque la società al momento preveda investimenti importanti per i prossimi anni, cioè parliamo di 500 milioni di euro in 5 anni. Quindi questo ci conferma sicuramente la solidità di Ducati, che come dicevi giustamente tu, è un fiore all'occhiello del nostro paese, un simbolo che sicuramente giustifica anche il perché nell'ultimo mese ci sia stata una mobilitazione politica, economica, sindacale, quando insomma ancora non era così chiara e netta la posizione di Volkswagen. E quindi insomma assolutamente,
1: certo,
2: una notizia...
1: certo, di fatto è quello che stiamo dicendo, perché Alessandro, approfitto anche per rispondere ai nostri ascoltatori al 349-238-6666 che ricordiamo sempre gentilmente ci scrivono, perché è sempre comunque interagire con la radio, mettersi lì a scrivere non è proprio semplicissimo, evidentemente invece chi lo fa ha una necessità e una voglia di contribuire al nostro dialogo, che noi apprezziamo tantissimo. Allora, chi però ci dice Ducati si autofinanzia, di fatto è quello che Alessandro ci ha detto: Volkswagen non deve riparare buchi di bilancio, ma Ducati è sana, e quindi si sta solamente parlando di ulteriori investimenti che permetterebbero a Ducati di crescere ulteriormente. Alessandro, siccome siamo in chiusura, se ci ricordi brevemente, ricordiamo il fatturato del 2025, si attesta a 925 milioni di euro. La forza produttiva di Ducati in Italia qual è?
2: Ducati ha consegnato l'anno scorso poco meno di 51.000 moto. Come hai detto tu, il fatturato è stato di 925 milioni, leggermente al di sotto di quello del 2024, ma chiaramente stiamo parlando di anni, dobbiamo sempre contestualizzarli, molto complicati per il mondo dell'automotive. Quindi sì, un'azienda che si sostiene, si sta sostenendo bene e che continua a consegnare moto e soprattutto a presentare modelli nuovi che hanno un grande successo sul mercato, soprattutto quelli, ci racconta la Ducati, della fascia più alta. Quindi vuol dire che comunque c'è una risposta da parte del mercato verso Ducati sicuramente positiva.
1: Chiaro, ricordiamo, ma lo dicevi anche tu, lo stabilimento, la sede storica di Borgo Panigale a Bologna e poi lo stabilimento operativo in Thailandia a Rayong e la presenza produttiva anche in Brasile. Ducati dispone inoltre di 10 filiali commerciali e di una rete di circa 790 concessionari e punti di assistenza in 92 paesi. Grazie ad Alessandro Cicognani, collega del Sole 24 Ore. Noi di fatto siamo in chiusura. Prima una notizia uscita e battuta dalle agenzie proprio in questo istante. Parliamo sempre del rapporto tra Stati Uniti ed Iran. Trump dice: non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Dunque ricordiamo che queste elezioni sono a novembre. Ci dobbiamo aspettare sicuramente un fatto positivo, che non si spinga sul lato delle armi, ma probabilmente uno stallo nella situazione per le prossime settimane. Siamo in chiusura della puntata di oggi di Focus Economia. Allora, di nuovo un grazie in redazione a Daniele Brunetti, Gianluca Papa, Chiara Pisani, in regia Anna Riva, Alessandro Chiappini, domani di nuovo Sebastiano Barisoni, tra breve la Zanzara. Un saluto da Vincenzo Miglietta.

0: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
11: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: I nuovi rincari dell'energia tengono sotto scacco le borse europee già appesantite dall'andamento dei bond governativi. Il Brent vola oltre 105 dollari al barile in rialzo del 5% come il WTI, mentre il gas naturale scambia vicino agli 80 euro al megawattora. Il FTSE MIB di Milano archivia la performance peggiore, in calo dell'1,35%, complice la sofferenza del comparto bancario europeo, mentre gli investitori fanno i conti anche con il risico del comparto a Piazza Affari. Cali vicino al 3% per Intesa San Paolo e Monte dei Paschi in vista dell'assemblea di Rocca Salimbeni del 29 ottobre. Acquisti invece sui titoli petroliferi guidati da Eni in cima al listino principale, mentre è ancora in rosso il comparto tech con ST che perde quasi 4 punti guadagnando la maglia nera del FTSE MIB. L'euro resta sotto la soglia di 1,12 dollari, mentre il Bitcoin perde oltre il 2% a 81.155 dollari. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow!
17: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: torna ELACTIV. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su ELACTIV.it.
20: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
21: Finalmente, Franz, con che dati?
22: Ah, boh.
21: Sì, ma non posso fare tutto io.
22: E chi lo fa?
21: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
22: Tipo Pantera, quello col TH?
23: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
22: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
24: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
25: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
26: Io mi faccio le foto, vado a Predappio. Posso, ma mi posso mai vergognare dove vado?
27: No, però dunque lei è fascista. È
26: e una... allora che domande state
27: no,
26: facendo?
27: No, ma la domanda ma è questa. Dunque lei si sente un po' fascista.
28: Ma certo.
26: Io sono un ragazzo che piace la storia. La

0: Sì? Chi l'ha fatto l'attentato? Chi l'ha fatto l'attentato? Rospo.
1: Al-Qaeda, stronzo, il signor Bin Laden.
0: No. Ma tu veramente credi che qualcuno in Italia ti crede?
2: Cioè, perché le torri gemelle di chi sono state provocate, secondo te?
0: Sì. Ma dal sionismo, ma di chi? Ma che c'è qualcuno che non lo sa, c'è, veramente? Cioè, Brucia, tu non lo sai.
2: Scusami,
3: ma
2: Davide,
3: dove
2: l'hai, però,
3: questo ma posso sapere? Ma dove veramente l'hai trovato, questo qua?
2: Cioè,
3: dove
2: l'hai, Davide, trovato? Scusami, tu sei convinto che le torri gemelle siano state progettate dai sionisti?
0: Hanno arrestato 6 persone appena sono crollate, 6 ebrei hanno arrestato perché sapevano del fatto.
2: Sì.
0: Sono stati
2: dove
0: arrestati.
2: Stanno,
0: lo sai,
2: 6 ebrei, dove stai?
0: Non lo sai, ma non lo sai. Vabbè, se neghiamo le cose, vabbè, andate a fare il culo, va bene così? Se neghiamo tutto.
4: Ma dove li trovate questi cavernicoli progressisti voi?
5: Sono molto disgustato.
6: In vita sempre cazzi umani. Di certo, se voi ascoltate le trasmissioni che fa Parenzo sulla 7, nessuno dirà mai la verità.
1: No,
6: mai.
1: No, ma certo che nessuno dirà una cosa simile.
0: Ormai hanno una legittimazione questi infiniti.
2: Qualcosa è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Ma chi l'ha fatta? Certo, chi l'ha fatta?
2: Come il signor Baffino.
1: L'hanno rivendicato. I signori nazisti l'hanno fatta.
2: Chi sono?
0: E Bormann ed Eichmann chi erano? E Anussen chi è? Il medico di Hitler non era ebreo. Il madre di Hitler era ebreo. Il braccio destro di Hitler era ebreo. Il ideatore della soluzione finale era ebreo. E che cazzo?
2: Come l'ideatore della soluzione finale ebreo. Dunque si sono ammazzati.
0: Ma
2: da
0: che casino. Ma lo senti il Rospo che fa casino per non far parlare? Ma tu ti rendi conto?
1: Ma dove l'hai trovata?
0: Fra poco si fa i bisogni addosso, non ce la fa. Senti un po'.
7: Posso?

0: si sono raggiunte, come avete appena ascoltato, vette difficilmente superabili, devo dire, vette difficilmente superabili.
1: È il dramma di questa trasmissione, che diciamo tutte le volte così, ogni anno, ogni stagione, diciamo così, e poi è sempre peggio in realtà.
0: Allora,
1: e quindi non...
0: cominciamo. 18 febbraio 2008 furono in tre a fare irruzione nella gioielleria di Guido Gianni a Nicolosi.
1: Che noia.
0: Uno aveva una pistola in pugno, ma era un'arma giocattolo alla quale era stato levato il tappo rosso. I malviventi presero subito di mira la moglie di Gianni, tenendola sotto il tiro della pistola. Il gioielliere reagì sparando due colpi in aria con una pistola che deteneva legalmente. Seguirono attimi di grande agitazione. I tre rapinatori decisero di scappare, attenzione, ma a questo punto il commerciante fece di nuovo fuoco e uccise con alcuni colpi alla schiena due degli aggressori, Davide Laudani e Sebastiano Catania. L'altro complice, Fabio Pappalardo, restò ferito. Questo accadde nel 2008. Il signore in questione, Guido Gianni, che conosco molto bene, conosco soprattutto la moglie Mariangela Di Stefano, ha preso 12 anni e rotti per quella vicenda. 12 anni e rotti. Ha trascorso in galera già 5 anni. È stato graziato parzialmente dal presidente Mattarella. Qui i fatti. Fino adesso i fatti. Io vi dico solo una cosa: se fosse in vigore oggi la legge Cruciani-Giordano sulla legittima difesa, tutto questo non sarebbe accaduto. Sarebbe accaduta la rapina, sarebbero stati esplosi i colpi nei confronti dei malviventi. Non me ne frega un cazzo che questi erano voltati di spallo, erano di fronte al signor Gianni, che in quel momento aveva tutto il diritto di rispondere come voleva e quando voleva. Non sei freddo in quel momento, non sei un calcolatore, sei una vittima. Con la nostra legge, il signor Guido Gianni, al di là della grazia parziale ricevuta da Mattarella, e va benissimo, per carità di Dio, con la nostra legge non avrebbe fatto nemmeno un giorno di carcere. Ricordatevelo, Guido Gianni non dovrebbe fare neppure un giorno di carcere. Lo dico a voce altissima: Guido Gianni non dovrebbe fare neppure un giorno di carcere. Invece è da 5 anni in galera, credo che sia domiciliare adesso. 5 anni per aver sparato a dei ladri nella sua gioielleria. Lo Stato si dovrebbe vergognare. Altro che esultare, altro che esultare. Poi naturalmente l'atteggiamento della famiglia è stato quello di chiedere scusa, perché ovviamente che cosa devi fare? Altrimenti ti massacrano, altrimenti ti impallinano. Leggo che a Padova...
1: Leggo, ma cosa legge? Non legge un cazzo.
0: A Padova, la città del santo, cara al signor Parenzo, anche al signor Gottardo e ad altri protagonisti di questa disgraziata trasmissione...
1: Non dirlo, non ricordarlo.
0: Nella città del santo qualcuno avrebbe intenzione di instaurare una specie di camera arbitrale di tribunale islamico, diciamola tutta, di tribunale islamico, che vuole... l'hanno scritto tutti. Che vuole risolvere i dissidi che possono avvenire all'interno di una comunità, all'interno di una famiglia, secondo la legge coranica. Vi rendete conto? Non è uno scherzo, è una cosa seria. Qualcuno vorrebbe risolvere dei conflitti all'interno della famiglia attraverso un tribunale coranico. Lui dice vabbè. Deve essere chiaro a questi signori, che per carità sono cittadini italiani e tutto quello che volete,
1: appunto,
0: che questa roba qui non passerà mai! Non passerà mai, è chiaro o no? Che deve essere fatta saltare questa roba qui! È chiaro, deve intervenire la magistratura, deve intervenire la forza pubblica, non c'è una legge alternativa a quella italiana che già fa acqua da tutte le parti. Ci mettiamo pure la legge islamica adesso. Incredibile. Senti la musica come carica.
1: Sì.
0: Terza cosa, è una cosa più generale, che però sentirete, aspetta, fermo.
1: Minuti.
0: Allora, e siccome si è parlato molto della casa, della crisi della casa, persino Parenzo se ne è occupato, della crisi del mondo del lavoro, della gente che cerca lavoro, eccetera. E deve essere molto chiaro un concetto: non esiste il diritto alla casa. Non esiste il diritto alla casa, è chiaro? Non esiste da nessuna parte, nessuno ha il diritto perché poi dopo il diritto alla casa si passa al diritto di abitare al centro, al diritto di abitare non lontano dal posto di lavoro, al diritto di abitare vicino all'università e tutte queste cazzate. Non c'è il diritto alla casa, non c'è nemmeno, posso dirti, non c'è manco il diritto al lavoro. Dov'è il diritto al lavoro? C'è il diritto al lavoro? C'è il diritto al lavoro. Nessuno. Cioè, non è che ti devono regalare il lavoro. Bisogna farsi un culo così per lavorare. O per ambire a un lavoro buono o un lavoro soddisfacente. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Eccoci
1: allora.
0: Qua. Eccoci qua.
1: Allora, sì, ma
0: eccoci qua.
1: Hai finito?
0: Eccoci qua.
1: Intanto devo dare conto del fatto che il dottor Mario Giordano mi ha scritto mi ha detto testualmente: sento ora il podcast, sei invitato nella mia meravigliosa e enorme villa, porta il grembiule per le pulizie.
0: Pensavo il grembiule da massone, della massoneria.
1: E io gli ho scritto:
0: a te piace
1: certo,
0: molto la massoneria? A te piace moltissimo la massoneria?
1: Da morire.
0: Sì,
1: infatti moltissimo. Infatti il fascismo, la prima cosa che fece fu abolire la massoneria. E a me piace moltissimo la massoneria.
0: Sì.
1: Mi piace il Grande Oriente, mi piacciono anche il fatto che ci sono dei gran maestri.
0: Sì.
1: Mentre qui ci sono dei gran pezzi di merda in questa trasmissione. A me piace la massoneria, ci sono dei gran maestri, mi piacciono anche i templi massonici. Quest'estate che sono andato negli Stati Uniti, a un certo punto mia moglie non voleva andare, ma io mi sono fermato lungo la strada tra Cape Road e Boston. C'era addirittura un tempio massonico col compasso, meraviglioso.
0: A te piacciono i compassi, dirti, le congreghe?
1: Mi sono emozionato.
0: Le congreghe,
1: i grembiulini, mamma mia, che schifo.
0: Che vergogna.
1: Era una cosa. Cos'hai contro la massoneria?
0: Ma no, nulla, assolutamente.
1: Sai che la massoneria ha creato il risorgimento italiano? È stato creato grazie alla massoneria.
0: Senti questa cosa invece, Mauro Corona, ieri sera.
1: No, Mario Giordano dice: e allora ho detto, Mario Giordano, vengo volentieri, tanto so che tu hai sempre della servitù, servitù, hai gente di colore. E lui non c'è nessuno.
0: Ma
1: leggi,
0: lo stai
1: anche
0: dipingendo.
1: Questo: la mia modesta dimora non è affatto enorme e non ho personale di servizio di colore, non sono mica Parenzo io, se non lo leggi ti querelo, ha detto. Veramente incredibile.
0: Mauro Corona intanto... è il 7 ottobre. Senti il signor Mauro Corona, il 7 ottobre, senti che ha detto.
2: Netanyahu sapeva benissimo che stava per accadere quel fatto lì e non ha mosso un dito, perché quella orrendità che hanno prodotto, quella infamia contro 1200 persone, ragazze e ragazzi, lui sapeva benissimo che stavano per effettuarla.
0: Adesso voglio dire, con tutto rispetto, io adoro Mauro Corona, ma come cazzo fai a essere così sicuro che il signor Netanyahu sapeva benissimo che stavano per
1: Mauro
0: effettuare
1: Corona,
0: la mattanza?
1: Ci mancava il suo parere, no?
0: Senti questo.
2: Ha lasciato stare, state quieti tutti, perché poi ha avuto la possibilità di fare giustizia con 70.000 morti, di cui 30.000 bambini.
3: Tanto bagherete tutto, voi merde.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Ancora una buona serata, ben ritrovati. In Piemonte, sulla A33 Asti Cuneo, lunghe code tra Roddi e Alba in direzione Asti a causa di un tamponamento che ha anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Permangono i disagi al traforo del Monte Bianco a causa del traffico intenso e di una precedente chiusura per problemi tecnici, attese di oltre un'ora sul piazzale italiano per chi è diretto in Francia. Sul tratto marchigiano della 14 Adriatica, incolonnamenti per lavori tra Pedaso e Grottamare in direzione Taranto. Risolti altri incidenti, permangono situazioni di traffico intenso per gli spostamenti della sera, condizionati dal maltempo al centro-sud, in particolare intorno a Roma. A Napoli, infine, sul raccordo Pomigliano centro direzionale, code in uscita da Napoli per un incidente segnalato all'altezza dell'allacciamento con la 1. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta tornerà nel corso della serata.
8: La Zanzara.
9: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
10: Ecco la coerenza di Giuseppe Cruciani, colui che apre i suoi spettacoli urlando al grido di libertà, libertà, libertà, e poi un coglione dice che doveva rivoltare l'Italia come un calzino e lo vuole depositare, perché non c'è neanche le palle di dire deportare. Mamma mia Cruciani, quando sei caduto in basso, mamma mia.
11: Libertà, libertà, il massimo della violenza verbale, nessuna violenza fisica, e poi deportiamo un ragazzo italo-francese. Complimenti Crucio, complimenti. Dai, fatti una bella doccina magari,
0: Allora, voglio replicare a questi signori, libertà ovviamente di dire tutto quello che uno vuole. Il massimo della violenza verbale, nessuna violenza fisica, non c'è dubbio. Cosa c'entra col fatto che questo non può dire certe cose? Le dicesse, ma se questo incita alla violenza, incita alla ribellione come in Francia, incitare alla ribellione, a bruciare i cassonetti, e se sei anche straniero, vieni preso e portato via, riportato nel tuo paese, punto. Mica dico di tappargli la bocca, preso e riportato. Qual è l'incoerenza? Dove sta l'ipocrisia, cretini, imbecilli? Cose da pazzi, cose da pazzi, proprio cose da pazzi. Allora, c'è una polemica, devo dire abbastanza stupida, sulle parole di uno del PD, credo a Pontedera, sì, un consigliere del PD di Pontedera che
1: sì,
0: ha detto ciociara.
1: Quello della ciociara, sì, ciociara.
0: Ora ragazzi,
1: molto infelice.
0: Ma
1: molto
0: sì, infelice. Ma chi se ne frega, posso dirti, davanti a una ciociara
1: molto
0: in senso dispregiativo voleva dire una cafona. C'è in realtà dietro che cosa queste parole, dietro queste parole del consigliere, c'è il solito senso di superiorità. Perché tutti quelli di sinistra, per questo io non li sopporto, capito? A me spesso mi stanno sui coglioni questi qua, perché hanno un senso di superiorità, di snobberia. Però questa è cafona, però quella della garbatella, però è così super, però non ha studi, e varie cose. Cioè hanno un senso di superiorità, la sappiamo più lunga noi, questa viene dal nulla, è cafona, ha delle espressioni non cons, che mi sta sulle palle, mi sta sui coglioni fino all'infinito. Sentiamo questo.
12: Ci sono state altre opposizioni, io ero un giovane comunista e c'erano dei democristiani, mai ho visto queste cose del genere.
0: Quali?
12: Perché c'è stato un rispetto, qui manca il rispetto, siamo davanti veramente a una sciociara, quella nella maniera più dispregiativa.
0: Oh, lo dice pure nella maniera più dispregiativa, adesso non so a che cosa si riferiva, a quale discussione, forse la legge elettorale, non lo so. Perché non mi hai mai chiesto, ti interessa da 1 a 10 la legge elettorale?
1: No, non te lo chiedo, no, non te lo chiedo, perché
0: ti prego,
1: non te lo chiedimelo, chiedimelo,
0: ti interessa come è andata a finire la legge elettorale?
1: Ti chiedo,
0: ma ti prego, chiedimelo, dai, ti prego.
1: Beh, lo dovresti sapere, è stata votata dalla maggioranza e con quello si vota, con lo stabilicum si voterà alle prossime elezioni.
0: Lo stabilicum,
1: ti dovrebbe interessare.
0: Ma vaffanculo,
1: se vuoi ti spiego tutti i dettagli, cioè la coalizione deve fare il 42%. Se volete, alla gente interessa invece.
0: No, non interessa. Quando va a votare ne parleremo. Quando si andrà a votare. Allora, questo signore, questo di Ciociara, si riferiva a Bollo Ciao. Si riferiva a Bollo Ciao, cioè all'espressione Bollo Ciao, che invece, come dire, un'espressione chiaramente di comunicazione politica, per dire ciao Bollo, Bollo Ciao, per prendere per il culo.
1: Stupidaggini,
0: ma certo che sono stupidaggini, certo che sono stupidaggini.
1: Stupidaggini. Intanto c'è il tema dell'inflazione, voi che parliamo dell'inflazione.
0: O di Freddi all'aria che tira. Senti, o di Freddi, il tuo amico di Freddi che ha detto dalla Schlein, un'altra cazzata. Senti.
13: Ci fosse un partito in Italia il cui segretario fosse cittadino russo, ci sarebbero folle che si scandalizzano. Mentre invece la Schlein è cittadina americana. E per me questo non è meno grave dell'altra cosa. Doppia cittadinanza, però tutte e due, no? Questo è interessante, no?
1: Ma come, l'America, professore, lei mi deve dire sempre una cosa curiosa al giorno, io sono strafelice.
13: Ma forse per questo che mi chiama.
1: No, sì, ma.
0: Le solite o di freddate. Siccome la Schlein è cittadina americana, lui dice: beh, anche gli americani, diciamo, fanno interferenza. Beh, questo lo sappiamo, grazie al cazzo. Cioè, grazie che ce l'hai detto, grazie che ce l'hai detto. Se no non lo sapevamo che gli americani possono fare il cazzo che vogliono in Italia, più o meno, dai. Duncan da Varese, senti Duncan da Varese, sentiamo, dimmi.
14: Peppuccio, 60 anni sonati, quando cazzo te ne vai in pensione?
0: Quando, un minuto dopo
14: quando
0: di te.
14: Quando cazzo
0: un minuto,
14: te ne
0: come
14: vai,
0: dice Parenzo, un minuto dopo di te.
14: Ma è troppo
0: un minuto.
14: Facile quello che fai, Karima Wall non la chiami.
0: Come
14: e
0: no?
14: Quando
0: è
14: arriva
0: è
14: la
0: Marocco,
14: tiri sempre
0: è,
14: giù.
0: È in Marocco purtroppo, non tiro giù per niente.
14: È facile ma far che parlare la briganti, la buba.
0: Ma che vuoi, questo che fa? Ma che fai? Le esegesi della Zanzara, che fai Danca? Non ho capito, stai
14: dai,
0: analizzando
14: cazzo,
0: gli ospiti della
14: dai.
0: Zanzara, ma parla di una cosa
14: no,
0: precisa invece di romperci i coglioni.
14: No, la roba di cui, la cosa precisa di cui parlo è che tu a noi di 30 anni non ci batti su nulla.
0: E poi, ma tu non sai
14: batti su
0: scusa,
14: nulla.
0: Scusami Duncan,
14: non cioè, ci batti
0: a me
14: su
0: a me
14: nulla.
0: Sembra che tu ne hai 75 perché sei un rincoglionito, non dici una
14: ma
0: cosa sensata.
14: Ma
0: non dici una cosa sensata. Non dici una cosa sensata. Non dici una cosa sensata, di una cosa sensata,
14: tu
0: coglione.
14: Sì, tu sei sensato, prima con Grillo,
0: Gianni
14: poi con
0: da Torino, stai zitto. Giù, Gianni da Torino, dimmi Gianni.
15: Parenzo, ma una curiosità, in questo
16: eccoci
15: periodo,
16: mio caro, grazie. Sì,
15: in questo
16: dica,
15: periodo
16: dica.
15: In cui
16: mi fa piacere
15: essere...
16: che lei telefoni, mi fa piacere sentire le persone che chiamano in diretta, è una bella trasmissione.
0: Dimmi,
16: questa.
0: Dimmi,
16: prego,
0: dimmi, dimmi, Gianni.
15: Essere sionista, come si dichiara
16: sì.
15: tranquillamente, ed essere anche un pochettino
16: sì, molto,
15: di sinistra, no?
16: Scusi,
15: molto di sinistra.
16: Devi dire molto, molto sionista.
15: Molto sionista,
16: molto
15: e anche
16: sionista.
15: Un po' di sinistra, anche molto di sinistra.
0: Vabbè, allora,
16: socialista
15: momento,
16: liberale, socialista
15: in,
16: liberale.
15: In cui queste due posizioni... Vabbè. Il 50% delle cose che succedono al mondo vanno da due parti diverse. Un po' di imbarazzo.
16: Ma cosa c'è? Dovrei cambiare,
0: Charles,
16: no,
0: da
16: cioè, dovrei cambiare le mie idee in base a quello che pensano gli altri? Ma che stupidaggine è questa? Ma le sembra una cosa
0: da
16: intelligente
0: Carpi,
16: da dire?
0: Charles da Carpi, sentiamo Charles
16: cioè,
0: da
16: uno
0: Carpi.
16: Cambia idea perché il vento va da un'altra parte? Ma dove vive?
0: Charles,
16: ma che stupidaggine è?
17: Radio Netanyahu Libera?
0: Sì, Radio Netanyahu Libera, sì. Dimmi, Charles.
17: Ci siamo?
0: Dimmi.
17: Allora, Vannacci dice tante cazzate, però sul DDL antisemitismo si è esposto dicendo che non c'è differenza tra ebrei, musulmani e cattolici.
0: Vabbè, e allora? Cioè, che non bisogna fare differenziazioni, eccetera, eccetera. Sì, va benissimo, io sono d'accordo su questo, figuriamoci. A me non me ne frega nulla del disegno di legge antisemitismo, non posso dirti, cioè non me ne frega.
16: Lo sappiamo.
0: No,
16: sì,
0: ma
16: sì.
0: Non me ne frega niente, non penso che sia importante, la penso come Fedez, la penso come Fedez, ma non penso di essere, che mi possano accusare di qualche cosa.
16: Fedez è diventato il nuovo Angelo Panebianco.
0: No, ma no, la penso esattamente come lui, la penso esattamente come lui. Non penso che sia una cosa fondamentale, chi se ne frega.
16: Adesso la gente dice la penso come Fedez, con tutto rispetto.
0: Fermo là.
16: E la pensi come Cerbero lì, come si chiama l'altro amico? L'amico ottimo,
0: Marra,
16: l'ottimo,
0: Marra,
16: l'ottimo. L'ottimo. Ecco, la penso come Marra. La penso come Marra. Benissimo, ottimo.
18: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
19: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
20: Ufficio cose smarrite?
21: Ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
21: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
23: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
24: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
25: Ehi amico!
26: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
25: ai ai ai.
26: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
25: Evviva!
26: Vai su agenti.it.
24: Agenti.it,
25: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
2: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
25: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
27: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
28: Sono le 19.
29: GR24, Il Sole 24 Ore.
28: Maggioranza compatta alla Camera e legge la riforma elettorale, protesta l'opposizione. Ancora una giornata negativa per le borse, rimane la preoccupazione per il debito. Colpito dagli Houthi yemeniti, l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, l'esercito dello Yemen annuncia un'operazione per riconquistare le zone controllate dai ribelli. Buonasera dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo dalla nuova legge elettorale approvata dalla Camera.
30: La maggioranza passa la prova del voto segreto a Montecitorio e lo stabilicum diventa legge con 227 sì e 164 no. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni.
31: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
30: Entriamo dentro la Terza Repubblica, spiega dai banchi di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, la legge dà garanzie di stabilità, ma in aula l'opposizione protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Per Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle è dettata dal fantasma di Vannacci, per Elly Schlein dei Dem cancella le quote rosa e non solo.
32: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressiva. Progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali.
30: Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, evoca i ricorsi alla consulta, la battaglia si sposta nei tribunali e c'è il confronto sulla data del voto. Meloni dice di non voler partecipare al Toto elezioni, ma Antonio Tajani precisa, Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: preferenze nel voto elettorale e premio di maggioranza sono la base dell'asse portante della nuova legge elettorale detta Stabilicum o, per le opposizioni, Melonellum. La riforma, approvata dal Parlamento, si fonda su un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza che scatta per la lista o la coalizione che supera il 42% delle preferenze. Il premio di governabilità è fisso in 70 deputati e 30 senatori, ma se nessuno supera la soglia del 42% o se il voto assegna due maggioranze diverse a Camera e Senato, la ripartizione dei seggi si fa con il proporzionale puro. La riforma prevede anche la reintroduzione delle preferenze. Sulla scheda ci sarà il capolista e sei nomi sui quali si potranno esprimere fino a tre preferenze con alternanza di genere. Liste e coalizioni indicheranno anche il programma e il nome di chi proporranno come premier al Presidente della Repubblica. Le soglie di sbarramento per entrare in Parlamento restano al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Sale invece da 1.500 a 6.000 il numero delle firme per collegio necessarie a un partito non presente in Parlamento per correre alle elezioni. La riforma prevede inoltre il voto fuori sede esteso anche ai caregiver. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
28: Adesso allarghiamo il quadro. Conti pubblici e risorse limitate, lo sappiamo, per la spesa pubblica all'esame dei paesi europei nelle riunioni che ci sono state e ci saranno anche domani di Eurogruppo ed Ecofin.
1: L'Italia ha chiesto e ottenuto, in base a deroghe al patto di stabilità decise dall'Unione Europea, la possibilità di fare deficit aggiuntivo per 29 miliardi in due anni, lo 0,6% del PIL all'anno, divisi a metà fra energia e difesa. Sull'energia andranno ora definite con Bruxelles le misure concrete, ma dovranno comunque essere investimenti per la transizione energetica. Si ragiona di aiuti alle imprese per impianti rinnovabili e alle famiglie per allargare al 65% l'ecobonus prima casa. Ma l'Italia vorrebbe anche più risorse per abbassare subito i prezzi di carburanti e bollette. La Germania appoggia l'idea di una tassazione sugli extra profitti delle società energetiche, ma l'Eurogruppo ha bocciato l'ipotesi di nuova flessibilità per l'inflazione. La proposta italiana per utilizzare tutto l'extra gettito IVA e non contabilizzare l'aumento delle uscite indicizzate. Detto anche lo stop dell'Olanda, siamo stufi, ha detto il ministro Heinen all'Eurogruppo, di paesi che non tengono basso il debito pubblico e poi bussano alla porta dei Paesi Bassi per chiedere di pagare il conto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
28: Petrolio ancora in rialzo, oggi del 5%, e ancora tensioni sui titoli del debito pubblico. Rimangono questi due temi principali che preoccupano i mercati finanziari oggi. Le borse, con l'eccezione di Amsterdam, parliamo delle borse europee, sono tutte negative. Milano ha perso l'1,35%, diamo un'occhiata in questo istante a quanto sta succedendo a New York. Il Dow Jones perde lo 0,25%, il Nasdaq meno 1,46%. Sul listino milanese però interessante, perché gli investitori continuano a fare i conti anche con il risico bancario. Si allargano le posizioni favorevoli all'OPAS di Intesa San Paolo su MPS.
8: Il sentiero in salita per cambiare il destino di Banca MPS, destinata ad essere acquisita da Intesa San Paolo, si fa sempre più difficile per l'amministratore delegato della banca Luigi Lovaglio. Oggi due novità sfavorevoli al suo piano difensivo contro l'OPAS Intesa. La prima è la decisione del gruppo Caltagirone, ampiamente attesa, di votare contro le proposte per il varo delle due OPS nei confronti di Banco BPM e di Banca Generali, che soci MPS dovranno approvare in assemblea a fine mese. I due maggiori azionisti italiani della banca, quindi oltre a Caltagirone anche Delfin, con il suo 17,6% del capitale, si esprimeranno contro in assemblea, con oltre il 31% del capitale contrario, lasciando poco margine per il successo di Lovaglio. Il vertice di Banca MPS sembra quindi ormai all'angolo, e per convincere i grandi investitori istituzionali a votare a favore del suo progetto alternativo dovrebbe offrire condizioni migliori. Altro punto a sfavore è arrivato da Crédit Agricole, grande azionista di Banco BPM, sulla cui posizione Lovaglio si era detto nei giorni scorsi fiducioso. Stamane l'amministratore delegato della banca francese invece ha affermato che Agricole non conferirà il suo pacchetto di Banco BPM all'offerta di Siena. L'ultimo ostacolo per Intesa sembra quindi ormai solo l'antitrust. Gerardo Graziola, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
28: Andiamo all'estero, ci occupiamo delle guerre. La Siria potrebbe schierare truppe per aiutare l'Arabia Saudita a combattere gli Houthi in Yemen, è quanto trapela da fonti statunitensi citate dalla Reuters. Intanto, appunto, gli Houthi, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, continuano a bombardare Riyadh.
9: Le bombe degli Houthi colpiscono un asilo e una clinica medica a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, è scossa dagli attacchi, ma si fa sempre più difficile avere conferma di quanto stia accadendo. Secondo il portavoce militare degli Houthi, sarebbe stato colpito infatti l'aeroporto di Riyadh, notizia però smentita dai sauditi. Colpito anche l'aeroporto di Aden, in Yemen. Il clima è di guerra, un conflitto che si è intensificato nelle ultime settimane, quando l'Arabia Saudita e forze yemenite alle hanno avviato un'ampia offensiva aerea e di terra per riprendere i territori che i ribelli Houthi avevano conquistato circa un mese fa lungo la costa occidentale del Mar Rosso e sullo stretto di Bab el-Mandeb, un conflitto che rischia di rendere sempre più instabile il contesto regionale. Secondo quanto scrive Reuters, infatti, la Siria starebbe valutando diverse opzioni di supporto militare per proteggere Riyadh. Anche la Turchia, membro NATO, ha dichiarato mercoledì che invierà in Arabia Saudita supporto tecnico e difensivo per contribuire alla lotta contro gli Houthi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
28: Il presidente ucraino Zelensky annuncia nuovi colloqui tra negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti, al cui presidente chiede di consentire all'Ucraina di utilizzare i satelliti della rete Starlink sul territorio russo per poter colpire in profondità. 33 intanto i morti tra i civili a Kramatorsk per un raid russo che ha centrato due bus urbani.
10: Negoziatori ucraini e americani torneranno ad incontrarsi e lo faranno questo fine settimana negli Stati Uniti. Lo ha annunciato Volodymyr Zelensky, punzecchiando Washington dopo i rumors su un accordo economico in corso legato al petrolio tra USA e Russia e dopo che il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di uno stallo diplomatico pericoloso tra Mosca e Kiev che potrebbe portare ad un conflitto regionale molto più ampio. Non si può, da un lato, negoziare coi russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, ha dichiarato Zelensky. Il leader ucraino ha quindi esortato gli Stati Uniti a consentire a Kiev di utilizzare Starlink sul territorio russo. Costringerebbe, a suo dire, il presidente russo Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Decine di morti tra i civili a Kramatorsk, nel Donetsk, per un raid russo che ha centrato due bus urbani e 9 vittime anche a Zaporizhia e a Kiev, promette una risposta il presidente Zelensky, sostenuto da Bruxelles, che ha definito crimini di guerra gli attacchi russi contro i civili e invitato Zelensky a partecipare di persona alla discussione sull'Ucraina durante il Consiglio europeo della prossima settimana. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
28: Nuove proteste studentesche si sono registrate oggi in alcune città della Francia, in particolare a Nantes, Strasburgo e Parigi. Nella capitale migliaia di studenti si sono dati appuntamento in Piazza della Bastiglia e le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperderli. Ci spostiamo nel Regno Unito, dove c'è stato un nuovo episodio sospetto in una base militare.
11: Sono due cittadini lettoni di 36 e 32 anni, entrambi residenti in Regno Unito, che nelle prime ore di oggi sono stati trovati dentro il perimetro della base dell'aeronautica militare nell'area di Cambridge, dopo essere riusciti ad aprirsi un varco attraverso la recinzione che circonda uno dei luoghi più sensibili del Regno Unito. Per i due uomini è subito scattato l'arresto per i reati di ingresso non autorizzato e pregiudizio alla sicurezza del paese, ma alle indagini sta partecipando anche il nucleo antiterrorismo di Scotland Yard, intervenuto dopo il recente presunto complotto terroristico da parte di 5 uomini trovati con 3 furgoni attorno alla Royal Air Force di Fairford, usata anche per le missioni di bombardieri statunitensi in Iran. I fatti sono ancora avvolti nel mistero, non è mai stato trovato esplosivo ed ora gli arresti sono saliti a 7, tra cui 2 uomini dalla doppia cittadinanza britannica e iraniana, tutti poi rilasciati su cauzione. Trump ha subito ritirato dozzine di bombardieri dalla base. Secondo alcune fonti, i Pasdaran avrebbero reclutato cittadini britannici per un attacco con i droni contro l'aeroporto militare, mentre il premier Burnham sostiene che le basi sono sicure. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
28: Alle 19:12 minuti rientriamo in Italia. Un'altra persona, si tratta in questo caso di una donna, ha denunciato questa mattina ai carabinieri di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bicicletta nel quartiere Monteverde a Roma. La procura sta già indagando su altri episodi analoghi. Il più grave riguarda l'attore Davide Jacopini, caduto dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato del passeggero, appunto, di una minicar, sempre nel quartiere Monteverde di Roma. L'uomo attualmente è ricoverato in gravi condizioni dal 5 ottobre. I giudici dell'appello bis riscrivono il caso della hostess della violenza dei famosi 30 secondi. La violenza sessuale, si legge nelle motivazioni, non si misura in secondi né in chi la mette in atto.

0: assolto perché, per i precedenti giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Se si coglie di sorpresa la vittima, si legge nelle motivazioni, l'azione rapida integra l'abuso impedendo di manifestare dissenso. E l'incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione verbale non esprimono consenso, ma difesa passiva e disorientamento, del tutto compatibile con il trauma subito. Ci sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, commenta l'ex hostess, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca che senza consenso è violenza sempre. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Chiudiamo con il Nobel per la letteratura, premio che quest'anno è andato ad Anne Carson.
2: Poesie con versi molto lunghi che talvolta sconfinano nella prosa. E questa è la caratteristica di Anne Carson, poetessa canadese Nobel per la letteratura 2026. È considerata una delle massime esponenti del cosiddetto saggismo lirico, perché mescola nei versi le esperienze della vita agli insegnamenti della cultura greca classica. Del resto Carson è nata come studiosa e grecista, interessata alla poesia di Saffo e alla tragedia di Eschilo, Sofocle e Euripide. Poi sono arrivate le sue opere in cui l'esperienza personale, il rapporto con la madre, ma anche le relazioni d'amore narrate sempre con grande acume, si intrecciano senza forzature con i miti greci, con quello che ancora possono raccontarci oggi. L'Accademia svedese l'ha premiata per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. In Italia è stata pubblicata da Donzelli Utopia Crocetti e dalla Nave di Teseo, che a fine novembre porterà in libreria Red Doc, l'atteso seguito del suo libro più noto, Autobiografia del Rosso. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata, prossima edizione con Effetto Notte a partire dalle 21.
3: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. emba.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
9: La Zanzara.

0: Guaggiù, si uliva alla telefona a Zanzara da fallo 800024 0024, oppure si uliva a non ci faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Il dottor Idrante e il dottor Manganello, Macron intervenga. Parenzuccio, la tua vera natura sta venendo fuori giorno dopo giorno, sempre più. Ma non era Cruciani il fascista del programma, eh?
2: Oh Parenzo, dottor Idrante, l'idrante ti ci vuole a te per lavarti, ci vuole il dottor 9 mm, dottor Piombo!
3: Siamo arrivati all'elogio del piombo, al dottor Piombo, pensa, il dottor Piombo. Ormai si raggiungono vette incredibili, no, in questa disgraziata trasmissione.
4: Guarda, però ti dico una cosa, è inutile che lo continui a ripetere, è inutile che lo continui a ripetere, perché lo fai tu, è inutile che... È come sì, quello, tu sei come
3: sono
4: quello
3: messaggi
4: che dice...
3: che arrivano, sono ma, messaggi
4: ma
3: che
4: lo
3: arrivano.
4: Fai, sì, ma tutto questo clima lo hai costruito tu.

0: il clima.
1: Quindi è inutile che poi dici oddio,
0: cioè,
1: ma cosa
0: tu lo dici, si dovrebbe arrendere di fronte all'evidenza, si dovrebbe arrendere quando
1: no,
0: inizia un processo.
1: Ti dovresti far arrestare, ti dovresti costituire, non arrendere, ti dovresti costituire.
0: Ma perché mi devo costituire? È una cosa incredibile, mi devo costituire.
1: Perché io ho sentito in questi ultimi giorni delle cose dopo il 7 ottobre, ma delle cose incredibili. Io pensavo che si fosse arrivati, come dire, all'apice quando quell'imbecille di cui non ricordo il nome raccontò di questo bambino nudo che fu buttato fuori da Buckingham Palace.
0: Potrebbe venire,
1: con quello,
0: potrebbe venire
1: con
0: forse nella giornata di domani.
1: Non viene nessuno, non viene proprio nessuno. Io domani neanche so se ci sono, è il bar mitzvah di mio figlio, figurati se ci sono domani, c'è. Quindi figurati, non mi interessa niente. Le vette si fossero già raggiunte con quel bambino nudo buttato fuori da Buckingham Palace. E tu continui a dire, questa è la sua verità. Non è la sua verità, è la sua stronzata. Cioè, quando tu hai uno che ti dice delle cose così, tu l'unica cosa che si dice, vabbè, questo lo dice lui.
0: La sua opinione.
1: Ma non è un'opinione, io questo contesto, non è un'opinione.
0: Devo dire la verità, ho sentito Crozza su Vannacci e l'ho trovato geniale.
1: Sì,
0: Crozza Vannacci, devo dire molto
1: bellissimo.
0: Bello. Facciamolo
1: sentire.
0: Prendiamoci un attimo di pausa rispetto alla battaglia, poi ricarichiamo le batterie. Però rispetto alla battaglia, prendiamoci un attimo
1: stanco,
0: di pausa, vai.
1: Sono stanchissimo.
2: Allora in Calabria avete preso l'11%,
3: si chiede perché?
2: Lo chiedo a lei.
3: Lei che la smania di fare tante domande, si chieda perché.
2: Glielo chiedo a lei perché.
3: Perché la mia è una destra autentica, forte, decisa, che non trema, non traballa come altri partiti meticci.
2: Vabbè,
3: e del mio partito difende concetti come il patriarcato mediterraneo.
2: Cos'è sto patriarcato mediterraneo?
3: È l'uomo che protegge la donna, la sostiene economicamente, le procura il cibo.
2: Ma che...
3: Le dai soldi per i collanti.
2: Ma che soldi?
3: Ma soprattutto sì, il patriarcato la protegge da quella deriva aberrante contro natura che ha la donna di voler fare l'avvocato, l'architetto.
2: Ma non è una deriva.
3: Vergognandosi di ciò che il buon Dio le ha suggerito di fare.
2: Cioè, sentiamo.
3: Fare i figli italiani. Guardi che poi è necessario accudire, sai? Ma come fanno le donne ad accudire i figli? Come fanno?
2: Ma
3: voi di sinistra chiedetevelo.
2: Ma anche i padri.
3: Facendo le casalinghe. È semplicissimo. Casalinga è un sostantivo che prevede anche la Treccani.
2: Ma non è un problema di
3: Vuole contestare la Treccani? Non credo. Io propongo solo cose previste dai vocabolari.
0: L'ho trovato veramente geniale.
1: Questo dei vocabolari è geniale. Fammelo risentire, dai, che è molto bello.
0: No, senti questo.
3: Negli anni 60-70, quando il patriarcato era mediterraneo, ed era un mediterraneo solido,
2: medio
3: le donne non avevano grilli per la testa.
2: Ma guardi che era sbagliato.
3: Non avevano nulla da temere.
2: Ma che nulla da temere?
3: Erano protette dalle mura delle case, da cui uscivano solo per fare la spesa.
0: Sì, è vero che lui ogni tanto evoca il dizionario per difendersi. Guardi il dizionario, cosa significa il dizionario.
1: La Treccani. Guarda, che vuol dire?
0: Ma posso dirti
1: dizionario c'è anche scritto faccia di merda, se uno vuole. Ma anche siccome c'è scritto nel dizionario, automaticamente
0: anche
1: si può dire uno
0: faccia di merda. Nonostante il fatto che io, come sai, semplicemente non sono di quelli che criminalizzano Vannacci, tutt'altro. Però
1: no,
0: l'espressione...
1: ti correggo, scusami. Esatto, tu sei uno dei sostenitori del generale Vannacci.
0: Tu e i sostenitori, io non sostengo nessuno.
1: Ma questo è evidente.
0: Io non sostengo nessuno.
1: Questo è evidente.
0: No, è evidente ad altri quattro mentecatti.
1: No, non fare il furbo con me.
0: No, non faccio il furbo, ma sappiamo tutti che riconnettiti con sto cazzo di cosa, hai rotto i coglioni. Allora, nonostante io non abbia, non sono uno che criminalizza Vannacci, non ho ancora capito che cazzo vuol dire il patriarcato mediterraneo. Non sono ancora riuscito a capirlo, porca troia. Gabriele, provincia di Foggia, vai.
4: Cuciani, finito di rompere i coglioni a noi cerignolani, Cuciani.
0: Perché tu sei di Cerignola?
4: Io sono di Cerignola, sì.
0: Vabbè, che ti devo dire?
4: Sarai... mettere, capito?
0: Perché? Non siamo
4: tutti così qua.
0: E chi ha detto?
4: Io lo so perché lo fai. Tu lo fai perché qua c'è il PD, perché sennò tu
0: no,
4: l'amico tuo.
0: Ma io manco so.
4: Non venivi qua a colpire la sinistra, capito?
0: Manco so da chi è amministrato Cerignola e sinceramente non me ne frega un cazzo.
4: Volevo vedere se c'era qualche tuo amico coglione meloniano leghista.
0: Non me ne frega nulla a me di chi amministra Cerignola, ti sto ripetendo, poi se non la vuoi capire, non me ne frega nulla.
4: Il tuo amichetto Giordano quando si sveglia la mattina e dice Donato,
0: ma
4: che paese
0: c'entra?
4: Di sinistra possiamo rompere le palle
0: ma
4: oggi?
0: Cosa c'entra? Ma io ho detto che Cerignola è un posto che va militarizzato, mica perché è amministrato dalla sinistra, è uguale anche se è amministrato dalla destra.
4: Ma
0: io dico che è un posto
4: tu sei un coglione perché gli ignoranti seguono
0: perché invece...
4: gli ignoranti che seguono quel programma è... che neanche il cazzo lo sanno cos'è la sicurezza qua a Cerignola, la polizia.
0: Beh, che sia,
4: è imputato il ministro dell'interno,
0: che sia un posto sicuro è matematico al 100%, che sia un posto abitato da numerosi criminali, questo mi sembra in dubbio, però amico mio, però il posto è sicuro, cioè sicuramente puoi alle 3 di notte puoi girare, non ti succede nulla da questo punto di vista.
4: E allora invece di rompere le palle sempre a cerignolani, non cerignolesi come dici tu, cerignolani.
0: Adesso ti sei piccato perché ho detto che i portavalori sono rubati da... c'è una specializzazione cerignolana. Senti,
4: Napoletano... come dire che a Napoli sono tutti camorristi, coglione.
0: No, non ho detto, ho detto che è una specialità cerignolana, che ho detto che tutti i cerignolani o cerignolesi, come cazzo si dice, sono dei gente che va a rapinare i furgoni, i portavalori. Non ho affatto detto questo. Dico che c'è una come dire, una specializzazione di gente di Cerignola, come i napoletani con i Rolex e
4: allora,
0: tante altre cose.
4: Chiama l'amico tuo Giordano e dice al ministro di
0: assumere
4: i poliziotti, dice sì, è perché lui ha fatto il servizio qui a Cerignola, che non lo sai?
0: Che ha fatto, che ha fatto un servizio di Cerignola perché su che cosa?
4: Sull'accampamento degli stranieri fuori dal supermercato.
0: E vabbè, avrà fatto
4: che vi occupate sempre di queste cazzate qua, che la gente interessa sapere queste cose perché c'è la sinistra, perché se c'è la destra,
0: ma che me ne frega a me, Andrea da Cuneo, dimmi.
5: Oh ragazzi, ma che cagata è la legge Giordano Cruciani? Ma
0: per te è una cagata.
5: Basta.
0: Per me non è una cagata. Guarda che cosa è successo a quel poveraccio di Guido Gianni, quello di Nicolosi in provincia di Catania. Guarda che cosa è successo. Se ci fosse stata la legge Cruciani-Giordano sarebbe libero. Molto
5: semplice. Ma il problema è che tu l'avresti applicata anche a Roberto Mollo.
0: Ma assolutamente sì. Io perfino a Roggero l'avrei applicata. Penso
6: un po'. Perfino a Roggero.
0: Certo, assolutamente sì. Qual è? Che cos'è che non ti sta bene, Andrea da Cuneo?
5: Infatti,
0: cos'è che non ti sta bene?
5: Dovete occupare di quello di cui siete sempre occupati. Giordano parli delle case occupate e tu parlami della scala di Bristol, di come ci si pulisce il culo.
0: Ma infatti parliamo anche di questo.
5: Io quando torno in macchina, incazzato nero.
0: Vuoi ridere? Non ti preoccupare, ti facciamo ridere, non ti preoccupare.
5: No, ma io non voglio incazzarmi. Il problema è che mi incazzo.
0: E invece c'è gente che si vuole incazzare, c'è gente che vuole ridere, ce n'è per tutti i gusti. Se non ti piace, spegni la radio e non ci caghi il cazzo. Salvatore da Genova, vai a casa e non rompere i coglioni.
6: Alla fine,
0: Salvatore da Genova.
6: Non è sbagliato. Uno chiude la radio. Esatto. Questa è una cosa giusta che hai detto. Uno chiude questa radio, ma non questa radio in generale, dalle 18.30 alle 20.45 e basta, e non rompere. Vale.
0: Dimmi Salvatore,
6: trovi tutta la mia ragione. Hai perfettamente ragione.
7: Fai stare zitta sto qua.
0: Dimmi Salvatore, dimmi.
7: Messaggio per Parenzo, ma la settimana scorsa, ma non ti vergogni, quello che hai detto, da bombardare il Donbass. Ma non ti vergogni, ma non sono stati mantenuti.
6: Io
7: ma
6: sono
7: stai
6: per difendere l'Ucraina.
7: Ma vai
6: totalmente.
7: A fanculo te l'Ucraina, vai, ma vai a fanculo te l'Ucraina. Non sono stati mantenuti gli accordi di Minsk, non sono stati mantenuti.
0: Adesso non rifacciamo la storia qui dell'Ucraina.
7: Allora non accordi di Minsk. Vaffanculo, Parenzo,
6: cioè, qui sta chiamando
7: la guerra
6: uno
7: in
6: che
7: testa,
6: parla degli accordi di Minsk.
0: Vuole bombardare, vuole che la NATO faccia la guerra alla Russia. No?
7: No,
6: io dico che se
7: c'è,
6: la Russia ci sta già attaccando.
0: Non gli basta.
7: Trasmissione all'aria che tira con i pensionati e disoccupati, quello puoi fare perché alle 11 quella gente ti guarda.
0: Vabbè, adesso che c'entra questo?
7: Perché la sua trasmissione è quella, il suo livello è quello, non può rompere i coglioni alla gente.
0: Cioè, tu dici un guerrafondaio, dice alla fine, un guerrafondaio.
7: Certo, un guerrafondaio,
0: capito.
7: Cioè, non è possibile una cosa del genere.
0: Tu dici che io lo sto rintuzzando, questo Salvatore Agero, lo sto istigando a dirti. Ti sto istigando a dirti, mi sto rivolgendo a Parenzo, che è un guerrafondaio, no? Che è un guerrafondaio.
7: Lui, l'America, l'Israele, ma vaffanculo, te, la NATO, l'America, l'Israele, tutti quanti siete i peggiori, la peggior specie che esista al mondo.
6: La NATO non l'hai
0: Salvatore
6: detta,
0: da Genova, Salvatore da Genova è molto anti-occidentale, molto Stati Uniti, anti-USA, anti-Israele, anti-NATO, e c'è anche questo, bisogna dare spazio a queste voci, bisogna dare spazio a questo spaccato d'Italia.
7: A queste voci, ma è l'ovvietà, poi dicono perché Vannacci dice l'ovvietà, ma cosa dice di diverso da tanti altri? Io non sono né di destra, ma se le vanno a fanculo, io ho delle bambine piccole e penso che questo mondo che comunque costruito insieme a Parenzo fa schifo,
0: capito? Questo mondo ti attribuisce le colpe del fatto che il mondo va male.
6: Non ho costruito io questo mondo, non ho attaccato io il Donbass, non ho attaccato io Israele
7: come lui
6: dopo il 7 ottobre. Non, io non alimento niente, non ho attaccato io il Donbass, non ho attaccato io Kiev, non ho io provato a uccidere Zelensky, non ho attaccato io il Festival Nova, non l'ho attaccato io, non l'ho attaccato io. In Iran non ho impiccato io dei giovani e delle giovani ragazze che vogliono solo la libertà.
5: Ma che cazzo
6: non l'ho
5: questo?
6: Fatto io. Io non sono il dottor Nasrallah che vuol far saltare in aria Israele. Io quando vado a un funerale non sparo per aria come fanno questi signori. Altra cosa che qualcuno mi dovrà spiegare, come mai a Gaza ogni volta che fanno un funerale, e ma anche prima del setto, dove sparavano in aria? Io guarda, ti assicuro.
5: Ma come mai però oggi, quando qualcuno attacca Israele, questa, tu dici nome e cognome, scusami, da dove cazzo arriva,
6: perdonami,
5: e te lo dice Cruciale,
6: è una curiosità davvero senza polemica alcuna. Mi devono spiegare perché
0: ma sparano
6: a Gaza,
0: così, ma sparano per divertirsi, dai.
6: Ma perché sparano
0: Jonathan
6: in aria?
0: Jonathan da Prato, fermo Jonathan. Dimmi.
8: Giuseppe, Guido Gianni non doveva fare nemmeno una notte in carcere in un paese normale, nemmeno una notte, lo
0: bravissimo,
8: sai perché?
0: Bravissimo.
8: Perché noi si paga lo Stato, si paga le tasse per avere dei servizi dallo Stato, e in questi servizi c'è anche il diritto di avere la sicurezza, e siccome non ci sa, ci si deve difendere da noi, e Guido Gianni nemmeno una notte doveva fare in carcere, nemmeno Roggero la deve fare, e anche Mollo non deve nemmeno essere indagato, perché lo Stato non fa una sega.
0: Io
8: si
0: non
8: deve
0: so
8: difendere
0: adesso
8: da noi.
0: Ho capito, lo Stato non può essere presente in ogni secondo, in ogni gioielleria, davanti a ogni casa, eccetera.
8: No,
0: questa è
8: lo Stato fa le leggi apposta per i criminali, ma lo vedi, ma lo vedi, danno risarcimenti alle famiglie dei criminali, ma dove cazzo siamo arrivati? Nei paesi che funzionano questo non succede. Siete sempre a parlare male della Russia, ma in Russia questo non succede, perché se te tu entri in casa di uno e questo se non t'accoppano i poliziotti quando arrivano.
0: Fermi
8: questo
0: tutti, fermi tutti.
8: Bene.
0: Era Jonathan da Prato, fermi tutti.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
15: Funzionalità della prostata?
16: O ti senti così?
15: O ti senti...
16: ACT!
15: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
18: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
17: Ma tutto tutto?
18: Tutto tutto.
17: Ma chi? Ma come?
18: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
21: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
22: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
23: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
24: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
23: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
24: Plin Plin.
25: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
26: Vi presenta
1: Borse in diretta.
2: Il rally del petrolio con il Brent sopra i $105 al barile e la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato continuano a pesare sulle borse europee che chiudono in calo la seduta. Gli occhi degli investitori guardano all'andamento dei bond governativi con i rendimenti europei che, pur avendo invertito la rotta, restano su livelli elevati e preoccupano i mercati. Così Milano lascia sul terreno l'1,35%, meno 0,5 per Parigi, meno 1,1 per Francoforte. Sull'azionario, a piazza affari pesanti le banche con gli investitori che continuano a fare i conti con il risico bancario, mentre si allargano le posizioni favorevoli all'Opas di Intesa San Paolo, meno 2,95, su MPS, meno 2,88. Dopo Delfine e Benetton, oggi si è aggiunta anche Caltagirone. Giù i tech con ST in coda, meno 3,75%, di contro fanno bene i titoli oil, con Eni in testa più 2,66, seguita da Tenaris a più 1,3%. Martina Soligo, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 ore.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
13: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
14: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
26: Procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
27: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
28: www.sistemi.com. Ci sono parole che tengono insieme un paese. Libertà, lavoro, democrazia. I valori della Costituzione di fronte al potere politico ed economico, agli algoritmi e all'intelligenza artificiale. La Repubblica di Tutti, di Giovanni Maria Flick e Damiano Francesco Puia. Dal 10 ottobre in edicola, con Il Sole 24 ore, a €12,90 in più e in libreria.
29: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
30: Ehi amico!
31: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
30: ai ai ai,
31: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
30: Evviva!
31: Vai su agenti.it.
29: Agenti.it,
30: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
32: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
33: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
34: La Zanzara.

0: o la legge elettorale, avanti tutta con la legge Cruciani-Giordano. Avanti tutta!
1: Quello che ha sparato al ladro e all'ammazzato in giardino ha fatto un errore clamoroso. Visto che era una casa isolata in campagna e tutto quanto, lui doveva andare giù, prendere il cadavere e seppellirlo in mezzo a un campo e far finta di niente.

0: Eccoci qua, voglio farti ascoltare, caro David, questo signore che è un medico, che si chiama Drago, il quale parla di quanto bisogna andare al cesso, quanto bisogna cagare, quanto bisogna stare sul water, perché ogni tanto questi argomenti vanno affrontati, perché in bagno ci vanno gli islamici, i cristiani, gli atei, gente che non crede a nulla, i ricchi, i poveri, tutti cagano, dal grande manager. Per esempio, anche il prossimo direttore del Sole 24 Ore andrà al cesso, immagino, no? Il prossimo direttore del Sole 24 Ore, immagino, vabbè, che andrà al cesso.
1: Non è una domanda come l'ultimo
0: dei dipendenti.
1: Non è una domanda che mi sono mai fatto. No, non è una domanda.
0: Tu dici che non è manco il caso, diciamo, di presentarlo in questo modo.
1: Non mi sembra neanche il caso di citarlo. Voglio dire, no, è una domanda che non mi sono mai
0: fatto. Dottor Tamburini, andrà al bagno. Avrà un suo bagno, non personale. Non esiste il bagno personale.
1: Per quello che so io lavora moltissimo, quindi non quello.
0: Perché cazzo c'è? Quelli che lavorano moltissimo non vanno al cesso, non ho capito.
1: Ma non lo so.
0: Senti questo professor Drago.
1: Io sto a Roma, non l'ho mai visto. È vero.
0: Ma per dire che tutti vanno al bagno, è un argomento trasversale. So. Come si va? Quanto bisogna starci?
1: Come fai tu? Come dici tu? Ma io questo non lo so. Come quando arrivano quei negazionisti della terra tonda.
0: Anche i negazionisti del 7 ottobre. Anche i negazionisti del 7 ottobre.
1: E tu dici, ma io questo non lo so. Ecco, io uguale, io questo non lo so.
0: Senti, professor Drago.
2: Sfatiamo un mito. Non è vero che bisogna andare ogni giorno in bagno. Ci sono persone che vanno 3 volte al giorno, altre che vanno 3 volte alla settimana, in una condizione di assoluta normalità. Ricordiamoci che conta di più come si evacua che il numero in sé.
0: Questo è molto importante, è interessantissimo questo, professor Drago. Come si evacua è più importante del numero di volte in cui si va in bagno. Posso confessarti una cosa, caro David? Io da stamattina sono andato 2 volte al cesso già. Ho evacuato già 2 volte. Infatti mi devo fare un controllo. In realtà a me il caffè, ma questo è abbastanza noto, mi crea le condizioni favorevoli. E siccome bevo molti caffè, immediatamente vado al cesso. Io già 2 volte ho evacuato, 2 volte, in condizioni anche piuttosto precarie, piuttosto precarie.
3: Quanto tempo si deve stare sul water?
2: Idealmente circa 5 minuti. Se dopo qualche minuto invece non succede nulla, è meglio rialzarsi e riprovare quando torna lo stimolo. Restare 15 o 20 minuti sul water favorisce pressione e congestione nella zona emorroidaria.
0: Beh, questo è molto interessante. Cioè, vedi, sono delle nozioni scientifiche. Questa trasmissione ogni tanto dà delle notizie, dà delle informazioni importanti per la salute anche. Cioè, tu dici che produce solo merda, discussioni, combattimenti, eccetera.
1: Ma in realtà
0: qui si parla di merda. Allora, tu devi stare al massimo 5 minuti. 5 minuti.
1: Perdonami. Io no, questo decalogo da 50 anni vivo, grazie a Dio. Besarat Hashem, come si dice.
0: Ma che
1: da 50 anni lo dico, da 50 anni. Non mi sono mai posto in 50 anni.
0: Male. Qui ti sto invitando, devi stare 5 minuti al massimo, altrimenti possibilità di emorroidi, ma molto
1: non
0: semplice.
1: Non mi interessa.
0: Per esempio, tu usi il telefono accesso,
1: No? No, io non telefono. Quando sono in bagno, sono in bagno.
0: No, ma usi il telefono o no? Domanda, usi il telefono, ti capita? Io purtroppo sì, senti.
1: Non telefono.
3: Fa male usare il telefono sul water?
2: Uno studio del 2025 ha dimostrato infatti che utilizzare lo smartphone sul water può aumentare del 46% la probabilità di avere emorroidi, perché ti fa restare seduto più a lungo.
0: Beh. Ultimo file di Drago, vai.
3: Che forma dovrebbe avere la cacca?
2: Idealmente dovrebbe essere formata, morbida e facile da espellere.
0: Ogni tanto succedono delle cose in questa radio incredibile. Si bloccano le linee del telefono.
1: Questo è un aspetto positivo.
0: Si bloccano le linee del telefono. Cioè, tu ti rendi conto, si bloccano le linee.
1: Saranno
0: poi sempre a quest'ora. Accade sempre a quest'ora. A quest'ora accade sempre a quest'ora. A un certo punto si bloccano le linee del telefono. Uno dice, uno protesta, fa presente la cosa agli organi competenti, al reparto tecnico, e
1: vabbè,
0: e risuccede ancora.
1: Succede che si rompe, non è che non può succedere che si rompe.
0: E risuccede di nuovo, come se niente fosse. E vabbè, ogni tanto cioè si bloccano le linee telefoniche. Cioè non si possono chiamare gli ascoltatori, non si possono chiamare ospiti al telefono. Sostanzialmente non si dovrebbe fare la puntata. Si bloccano le linee telefoniche.
1: Ma male, cioè, che ogni tanto succede qualche intoppo in questo proprio che mette in piedi.
0: Allora, accanto a me, Saif Dine Abu Abid, buonasera.
4: Buonasera
0: attivista esponente della comunità palestinese e islamica.
1: Io l'ho invitato in alcun modo, una vergogna quello che ha fatto la comunità dei giovani palestinesi in Italia. Hanno organizzato manifestazioni incitando al 7 ottobre come atto di resistenza. Vanno, io lo dico chiaramente, quelle manifestazioni che si sono svolte o che sono state chiamate e raccolte per anche. Ce n'è stata una a Bologna ieri.
0: Vabbè, allora,
1: Sì, ieri a Bologna, quelle persone vanno identificate per istigazione al terrorismo. È molto semplice.
0: Se tu fai una manifestazione,
1: ma
0: c'è la libertà di espressione
1: su questo
0: in Italia,
1: sono serio.
0: Dai, su.
1: Scusami, su questo sono serio. Se ci fossero in piazza, sono molto serio, perché quei manifesti sono schifosi. Gente che è andata in piazza, un conto è il diritto del popolo palestinese ed è una cosa. Altra cosa è andare in piazza incitando al 7 ottobre come atto di resistenza. Tu, Cruciani, cosa avresti? E quell'ospite, non voglio neanche aggettivarlo, infame che ha in studio,
0: ha detto che il 7 ottobre è anche un atto di resistenza, perché lui è contro il terrorismo. Però dice che
1: allora andrebbe indagato per istigazione, non solo per istigazione all'odio, ma se lui dicesse viva le brigate rosse in Italia, cosa accadrebbe secondo te? Fatti questa domanda. Uno facesse l'elogio di Nadia Desdemona Lioce o di Renato Cruccia,
0: non accadrebbe nulla se uno andasse in piazza
1: con le bandiere delle brigate rosse. Ho detto brigate rosse perché sono dei terroristi,
0: non è la stessa cosa, sono due cose diverse.
1: Putiferio. Invece si consente a questi schifosi di andare in piazza e dire che il 7 ottobre è un atto di resistenza. Su questo non si può scherzare, è un atto di terrorismo. Condannate Netanyahu, condannate la guerra di Netanyahu, condannate tutto quello che volete, ma l'elogio del 7 ottobre come atto di resistenza è una cosa putrida, lurida.
0: Saif, replica questa cosa qua.
1: Lurida. È una cosa lurida.
0: Tu più volte hai detto che Hamas è resistenza.
1: È una cosa, e io sto informandomi per farlo indagare, per incitare alla. Sì.
0: Ma che c'è? Un uomo pacifico. Saif è un uomo pacifico.
1: Non è pacifico.
0: Ma è un uomo pacifico. Lo conosco benissimo. È un uomo pacifico.
1: Uno che dice. E sarà anche la Desdemona Lioce era pacifica. Ma pure lei sembrava pacifica.
0: Ma non puoi paragonarla a una militante delle Brigate Rosse.
1: Pure lei sembrava pacifica. E che ne so io. Pure lei. Ma chi dice che il 7 ottobre è un atto di resistenza?
0: Vabbè, ma quella è un'opinione,
1: le parole che loro hanno usato. È un atto terroristico riconosciuto anche dall'ONU.
0: Sì, che tu lo sopporti. Replica di Saif, fallo replicare.
1: Gli
0: hai detto le peggio cose, le ha accostato le Brigate Rosse.
1: Ho detto che chi dice, lo ripeto, chi dice che è un atto di resistenza, un atto di terrorismo. La differenza tra guerra e terrorismo è che nel terrorismo si colpiscono solo civili. Questa è la differenza. Le Brigate Rosse erano terrorismo o cos'erano? Erano resistenza.
0: Replica questa cosa.
1: Cos'erano le Brigate Rosse?
0: Vabbè, ma non ha detto niente fino adesso.
1: Io non gli voglio parlare.
0: Ma perché non gli vuoi parlare?
1: Faccio le domande attraverso di te.
0: Ma non ha detto nulla.
1: Perché mi fa orrore quella. Orrore. Parlo attraverso di te. Chiedo a te. Chiedigli al tuo ospite in studio.
0: Ma è una persona pacifica, lo conosco benissimo.
1: No, non è pacifico un cazzo. Chiedigli. Sì, bravo. Sì. Vabbè, questo lo vedremo. Vedi se è pacifico. Io non lo so. Anche Annun dicevano che era pacifico e sta in galera, infatti. Anche di Annun dicevano è un architetto, a me non risulta che abbia costruito un solo palazzo, e intanto è in galera Annun, altro che architetto.
4: Ha costruito i palazzi a Gaza, a Gaza, e ha fatto bene,
1: ha costruito la metropolitana sotterranea di Gaza.
4: Attenzione,
1: io non parlo, parlo con Cruciani.
4: Attenzione Davide a quello che dici, perché è una persona, anche se è in carcere ti può querelare.
1: Allora ha costruito, mi piacerebbe fare un'intervista di YouTube. Dove ho costruito i
0: stiamo parlando di
1: sopra
0: annulla.
1: Cosa? Non sì, no, io sto parlando di annulla.
0: Ma chi se
1: vorrei
0: ne frega,
1: chiedergli
0: dai.
1: Sopra cosa ha costruito i palazzi? Glielo posso chiedere? Sopra cosa gli ha
4: sopra quella terra
1: li costruiva,
4: che
1: non si è accorto che sotto c'era un tunnel.
4: Sopra quella terra a cui voi volete levare i palestinesi.
1: No,
4: sopra quella terra che voi
1: era
4: volete levare ai palestinesi.
1: Era distratto. Detto ciò,
0: allora, detto ciò, 30 secondi attorno.
1: Devi chiedere, devi chiedergli cosa pensa delle Brigate Rosse.
0: No, ma che c'entrano le Brigate Rosse? Dai, su, Davide, 30 secondi attorno. Fermo, aspetta.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
6: La Zanzara.
0: Allora, invito i bravissimi tecnici di questa radio, chi si occupa alle 19.48 del reparto tecnico, a intervenire, perché altrimenti noi non riusciamo a portare avanti questa disgraziata trasmissione. Cioè, non si tratta di fare, lo dico con grande rispetto naturalmente, non si tratta di ripristinare il drone che punta verso la Luna, non si tratta di arrivare al pianeta Marte, cioè, si tratta di ripristinare una cosa molto semplice, che sono le linee telefoniche. Le linee telefoniche. Stiamo parlando del telefono, delle linee telefoniche. No, io chiedo giù un attimo. Allora, vuoi replicare su questa cosa, per favore? Delle Brigate Rosse, naturalmente, tu Hamas più volte hai detto che è resistenza,
4: sì,
0: no?
4: Sì, giusto, sì, assolutamente, Giuseppe.
0: Confermi?
4: Ti voglio dire però che se c'è qualcuno che ieri è sceso in piazza per gioire dell'assassinio di poveri innocenti, uomini, donne e bambini, beh, quello non è della mia stessa parte. Momento in cui, io l'ho sempre detto, dall'8 di ottobre, nel momento in cui Hamas avesse compiuto dei crimini nei confronti di civili innocenti, bambini, uomini, donne e anziani, questo non fa assolutamente parte né della mia natura come uomo né della mia natura come musulmano.
0: Ma il 7 ottobre è stato provocato da Netanyahu, secondo
4: te? Il 7 ottobre è stato coaudiovato. Questo come non lo dice Saif, lo dice il Times of Israel, lo dice il New York Times, lo dice Arez, lo dicono esponenti.
0: Lo ha favorito.
4: Ha saputo che sarebbe appunto avvenuto questo tipo di attacco. Signori, non è stato avvisato solo ed esclusivamente dall'emiro degli Emirati Arabi Uniti, ma è stato avvisato anche dai servizi segreti egiziani. Cioè, lui non poteva non sapere.
0: E dunque,
4: e quindi, nel momento in cui lui ha saputo, ha utilizzato questo tipo di azione dicendo: fateli fare, perché dopo la nostra vendetta ci permetterà di poter fare tabula rasa. Peccato che, caro David, che oggi, se voi avete persone che scendono nelle piazze qui in Italia, non a Gaza, in Italia, per manifestare pro 7 ottobre, non è perché loro si sono alzati una mattina e hanno detto manifestiamo, è perché quello che ha commesso Israele in questi due anni,
0: tu dici che queste manifestazioni
4: non ha fatto altro che spingere le persone a solidarizzare con i palestinesi. Cioè, Israele, se non avesse fatto nulla l'8 di ottobre, il mondo si sarebbe schierata, nel senso che se non avesse compiuto questo massacro, questo eccidio, questo genocidio, il mondo si sarebbe schierato con Israele.
0: Scusami, io ti contesto una cosa, che tu dici che Hamas è resistenza. Come si fa a dire che Hamas
4: è resistenza? Lo dico solo io, lo dice anche l'ONU, noi abbiamo paesi oggi occidentali che ritengono che Hamas è il valido interlocutore.
0: Parenzo
4: dirà quello che vuol dire. Oggi, signori, noi abbiamo Gutierrez che anche in quest'ultima assemblea ONU è stato fortemente critico nei confronti di Israele.
0: Sì, vabbè, ma
4: signori,
0: lasciamo perdere
4: nell'assemblea ONU, paesi occidentali si sono alzati, hanno dato le spalle a Netanyahu, perché quello che ha commesso è peggio del 7 ottobre.
0: Peggio del 7 ottobre,
4: quello che ha commesso in questi due anni è stato molto peggio che il 7 di ottobre.
0: Addirittura qualcuno,
4: 70.000 vittime,
0: qualcuno paragona,
4: uomini, donne, bambini.
0: Paragona Netanyahu a qualcosa che ha fatto il dottor Hitler, diciamo, il signor Hitler.
4: Guardi, il genocidio Hitler ha provato a farlo e l'Europa ha chiuso gli occhi e gli è stato permesso. Oggi Netanyahu ha provato a fare un genocidio nei confronti dei palestinesi.
0: Gli occhi.
4: Fortunatamente una parte di Europa non chiude più
1: davanti.
4: Gli occhi.
1: Ho qua davanti il no, non parlo con questo qua, detto delle cose schifose, si deve vergognare.
4: Ma di che cosa? Sono in ottima compagnia con quello che dici tu, David.
1: Deve vergognarsi.
4: Sono in ottima compagnia con quello che dici.
1: No, zitto, shh, qui non siamo a Teheran, amico mio, zitto.
4: Non siamo neanche a Tel Aviv, caro mio. Questa è l'Italia libera, democratica, dove si può esprimere serenamente la propria opinione.
1: A Tel Aviv puoi parlare anche tu, a Gaza no. A Gaza ti tagliavano la gola.
4: A Tel Aviv, che non sapete cos'è, voi che non sapete cos'è la libertà di espressione, per due autori che hanno fatto un documentario coraggioso, 25 minuti di applausi, voi cosa volete fare? Volete revocare la cittadinanza? Siete l'emblema di come si censura, siete l'emblema di come si censura le voci contrarie. Quindi tu a me di libertà di espressione non vieni a parlare.
1: Chiedi al tuo ospite, a questa testa di cazzo, se pensa che
4: i termini così li vai a usare con tuo figlio.
1: Sì,
4: questi termini li usi con tuo figlio, non con me.
1: Non dice le
4: questi termini,
1: che dici tu,
4: tuo figlio, avendo un padre così, ne dirà anche di peggio. Tuo figlio, avendo un padre così, ne dirà anche di peggio. Quindi non ti permette di usare questi termini con me.
1: Questo signore, che non, di cui io non pronuncio neanche il nome perché non è degno di avere un nome, questa persona, chiedigli cosa pensa delle Brigate Rosse.
4: Ma cosa ce ne frega noi delle Brigate Rosse? Cosa ce ne frega noi delle Brigate Rosse? Il terrorismo è chiaro, di qualsiasi colore, di qualsiasi matrice.
1: Zitto.
4: Nel momento in cui muoiono civili innocenti è terrorismo.
1: Zitto.
4: Quello che l'IDF ha fatto in due anni è terrorismo. È terrorismo.
1: È
4: prima lo accetti,
1: davanti,
4: meglio è. Prima lo accetti, meglio è.
1: Non lo accetterò mai.
4: Caro mio, però milioni di persone nel mondo vi stanno chiedendo conto di quello che. Ah, ecco, chi se ne frega. Ottimo, ottimo. Bella idea che avete
1: hanno
4: voi.
1: Fatto un io me ne sbatto, quello è terrorismo. Quello è terrorismo.
4: Come quello che avete fatto voi in due anni. Come quello che avete fatto voi in due anni.
1: La guerra colpisce.
4: Ormai lo
1: anche
4: documentano anche i vostri.
1: Il terrorismo.
4: Anche le vostre gole profonde oggi si sdegnano di quello
1: profonde.
4: Che avete fatto.
1: Vergognati.
4: Quello
1: vergognati.
4: Che avete fatto in questi due anni. Anche
1: vergognati.
4: I vostri militari internamente sono sdegnati. Sono sdegnati di quello. Sono sdegnati. Se tu mi associ a Hamas, io ti associo a Netanyahu. Se tu mi associ a Hamas, io ti associo a Netanyahu e a Israele. E tu quello che sta facendo Israele lo chiami guerra legittima. Tu quello che fa Israele lo chiami guerra legittima.
1: Io dico contro il terrorismo.
4: Bene, e io posso dire che Hamas sta facendo resistenza. Cosa ben diversa per te. Cosa ben diversa per te.
1: Bene,
4: bene. Che mi portino in tribunale insieme a Gutierrez e insieme a tre quarti dell'ONU. Ci portino in tribunale.
1: Gutierrez.
4: Allora, peccato, il 7 che ottobre però, peccato che
1: non
4: però
1: è una
4: la stragrande maggioranza di paesi occidentali stanno
1: dunque,
4: dietro a Gutierrez e non dietro a Netanyahu.
0: I giovani palestinesi che
1: hanno diffuso, te lo giro, questo volantino in cui dicono il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza. Comitato dei giovani palestinesi verso la mobilitazione nazionale del 10 ottobre. Che cos'è questo se non l'elogio del terrorismo? Se non, te lo giro immediatamente. Elogio del terrorismo, puro elogio del terrorismo. Questo te lo giro immediatamente nella tua chat privata, te lo sto mandando ora, così lo puoi vedere nella chat che c'è. Ecco, ti dovrebbe essere arrivato
0: qua,
1: in una e te lo mando pure nell'altra. Io con quell'ospite, quella persona che è lì in studio, persona.
0: Giovani palestinesi, persona, il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza. Comunicato, tu lo concordi con questa cosa dei giovani palestinesi?
1: Chiedi se concorda, sì, sicuro.
0: Il 7 ottobre, col manifesto.
4: Io scindo, non è una ricorrenza.
0: No,
4: scindo,
0: però,
4: a differenza di Parenzo, io scindo.
0: No, però,
4: quando c'è un evento criminoso, io non ho problemi a dire che se dei criminali, hanno compiuto gesti barbari nei confronti di civili innocenti, io non ho problemi.
1: Hamas.
4: Ma nel momento in cui sto
6: al comunicato che Hamas ha rilanciato un mese dopo, dicendo: io Hamas non ho ordinato
1: non
6: a nessuno di uccidere, di stuprare, di assassinare.
4: Ci credi?
6: Ma certo che ci credo.
4: E dunque non hanno assassinato,
6: certo,
4: e stuprato. Chi ha assassinato?
6: Ma certo
4: e
6: che ci credo. Se Hamas, che è l'organizzazione votata,
4: ma tu mi stai dicendo che non è Hamas che ha ucciso quelle persone.
6: Io sto al comunicato di Hamas che dice: oltre a
4: i
6: comunicati sono sulla fonte. Noi viviamo di comunicati in cui Netanyahu butta giù un ospedale e dice: non siamo stati noi,
4: ma nessuno
6: butta
4: ci crede,
6: giù una scuola e dice: c'erano dei terroristi.
4: Ma perché dovremmo credere a quello di Hamas?
6: Quindi,
4: scusami,
6: se voi non credete a quelli di Netanyahu,
4: ma no, ma sono propaganda
6: sicuramente
4: come tutto.
6: Però tu mi stai dicendo che quelli di Netanyahu non sono credibili.
4: Ma no, ma non è che ognuno fa propaganda. Tu stai dicendo che quelle uccisioni non sono state
6: ma se Parenzo crede al comunicato di Netanyahu, io posso credere al comunicato di Hamas?
4: Sì, carità di Dio, però non è la stessa cosa.
6: O devo credere? Come non è la stessa cosa?
4: Secondo te sono terroristi tutti e due, tu metti sullo stesso piano Netanyahu e Hamas.
6: Ma guarda, da un certo punto di vista io ritengo che Hamas, per quello che vive la popolazione palestinese, un legittimo dovere di resistere ad una forza occupazionista che
1: violentando le donne e tagliando la testa ai bambini.
6: Hamas ha sempre detto che non ha mai dato indicazione di uccidere e di stuprare.
4: Ma chi l'ha fatto? Allora
6: Hamas ha detto che insieme ai miliziani di Hamas che si sono infiltrati in quel giorno lì, si sono infilati anche cittadini che appartenevano o ad altre fazioni o comunque sempre cittadini che hanno fatto quello che hanno fatto. Hamas però ha sempre detto:
1: allora non erano così ingiusti i bombardamenti indiscriminati, allora.
6: Benissimo, eccoti qua. Eccoti qua, caro
1: Davide. Dei cittadini comuni, cosa che io non credo. Cosa che io non credo.
6: Quindi adesso mi stai dicendo che se dei cittadini israeliani dicono che ha fatto bene l'IDF a fare quello che ha fatto, allora possiamo dire che gli eventi criminosi compiuti nei confronti di questi cittadini sono giustificati. Capisci che veramente rischi di infilarti in un tunnel in cui ti fai veramente male.
4: C'è un intervallo che torniamo.
1: Lascia stare i tunnel.
6: Non a caso.
4: Adesso torniamo.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
9: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
12: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
14: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
15: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
12: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
16: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
17: Ma deve essere anche complicata?
16: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
17: La procedura XPIR?
16: La attiviamo noi.
17: La conservazione digitale è a norma?
16: Ce ne occupiamo noi.
17: Ti servono SPID o firma digitale?
16: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
17: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
16: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
18: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
19: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
20: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
21: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
23: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
24: La Zanzara.

0: Allora, io volevo chiedere a quella merda mertaccia sionista di Parenzo, qual è in scala di gravità tra sparare a qualcuno anche mentre scappa perché ti è entrato in casa, come vorrebbe la legge Cruciani, Giordano, oppure bombardare 50 ragazzine e 50 famiglie perché forse c'è un terrorista di Hamas in un palazzo. Non capisco un attimo la scala di valori qua della merda.
1: Allora, sembra che siano tornate le linee.
2: Allora, giusto per spiegare, non si capisce. Quella persona che è in studio prima ha detto che forse ci sono stati dei civili di Gaza che hanno fatto quelle cose orribili. Questo ha detto quello.
3: Non
2: là.
3: Lo dico io. Non lo dico io, Parenzo. Lo dicono inchieste. Quelle stesse inchieste che voi non ci permettete di poter guardare.
2: Peggio ancora.
3: Voi non ci permettete di avere.
2: Gaza hanno sgozzato dei bambini. Peggio mi sento, perché vuol dire che non erano solo i miliziani di Hamas.
3: Vabbè,
2: cosa che
3: ma
2: io
3: perché
2: credo.
3: Non ci date commissari indipendenti che ci dicono cosa
2: ma
3: è successo il 7 di ottobre? Perché il governo israeliano? Perché il governo israeliano non ci permette di poter avere dei commissari indipendenti che ci dicono cosa è successo? Il 7 di ottobre.
1: Musica, ragazzi, musica. Allora, passiamo, cambiamo argomento. Intanto in collegamento si è fermato il mitologico sindaco di Filottrano, Luca Paolo Rossi. Buonasera. Come andiamo?
4: Buonasera. Buonasera a tutti, ciao.
1: Comandiamo Paolo Rossi.
5: Ci mancava il sindaco, ci mancava.
4: Giuseppe, va tutto bene. Tutto bene. Poi quando ascolto Parenzo veramente mi emoziono. Io non so, sicuramente in un'altra vita avrò avuto un flirt con Parenzo.
1: Beh, sì, sicuramente tu non sei accusabile di essere omosessuale, su questo non c'è dubbio, no? Scusami se
4: assolutamente.
1: No, anzi, se uno ci prova, se un gay ci provasse con te, Luca, come e la tua reazione quale sarebbe? Cioè, uno che ci prova con te.
4: Lo accarezzerei, tu lo sai che le vie del Signore sono infinite.
1: E come lo accarezzeresti? Che vuol dire? Cioè, gli daresti. Che gli diresti? Scusa, uno che ci prova con te esplicitamente.
4: Che non c'è trippa per gatti, Giuseppe, non c'è trippa per gatti, dai, lo sai quanto amo il gentil sesso.
1: Sì, possiamo dire che tu sei un appassionato della fessa, diciamolo tutto in maniera chiara, tu sei appassionato della fessa.
4: Sì, da sempre.
1: Anzi, possiamo dire anche malato di figa, possiamo dirlo questo, un po' malato.
4: No, malato no. Adesso ti dico che tu lo sai, sono 34 anni che sto con mia moglie, tu la conosci bene, Sonia, fai il buono. Dai,
1: sì, però lo sguardo non ti è mai mancato verso quella parte lì, comunque, nonostante il matrimonio.
4: Assolutamente no, perché è il motore della vita. È il motore della vita, Giuseppe, è il motore della vita, la donna, il gentil sesso, è il motore della vita.
1: Non c'è dubbio, però non mi direi nemmeno che in 34 anni tu non hai mai provato un'altra donna, questo non ci può.
4: Ma non sia mai, lo sai.
1: Cioè, in 34
4: che non mi è permesso.
1: In 34 anni tu non hai visto altra fessa se non quella di tua moglie. Guarda, posso dirti una cosa,
4: Cambiamo argomento, Giuseppe, sto sudando.
1: Cambiamo argomento che è meglio. Senti, come hai preso tu quella decisione di Piacenza di proibire, diciamo, di togliere dai menù delle scuole la carne di maiale, dunque sono sparite all'improvviso la coppa, la lonza e forse il prosciutto cotto, eccetera. Come hai preso quella decisione? Lo faresti lì?
4: Probabilmente a Piacenza avranno le classi particolarmente promiscue, ma soprattutto dove abbondano islamici o musulmani. Io grazie a Dio a Filottrano ne ho pochi.
1: Beh, come grazie a Dio?
4: Per adesso perché? Si prevale il maiale. Comunque non disdegno nella mensa durante i pranzi ci sono sempre varie scelte per non mettere in difficoltà nessuno.
1: Perché dici grazie a Dio non ci sono troppi musulmani? Perché tu non ne vuoi troppi lì a Filottrano, diciamo la verità, non ne vuoi troppi.
4: Ascolta, i musulmani che sono a Filottrano si sono tutti integrati, Giuseppe, lavorano e ci permettono di creare ricchezza, noi la creiamo a loro e loro aiutano noi, perciò si sono completamente integrati. E io da sindaco dico grazie a Dio. Logicamente quello che ho visto nei giorni scorsi nelle città di Varese o altre città dove invece hanno in mente di conquistare, beh, dico,
1: perché per te c'è una è un pericolo, cioè siamo in presenza di un pericolo, quello della conquista della nostra civiltà da parte dell'Islam.
4: Ma certo, ma è inevitabile. Chi lo nega è complice.
1: Cioè, io vi dico che in questo momento vogliono conquistarci.
4: Lo hanno detto. Che cosa hanno detto quei Maranza? Qual era la loro intenzione? Vogliono cambiare l'Italia, vogliono cambiare questo paese. Quando io vado all'estero, non voglio cambiare il paese che mi accoglie. Per quale motivo devono venire in Italia per cambiare il nostro paese? Noi li abbiamo accolti. Per quale motivo? Allora vuol dire che siamo stati troppo buoni, abbiamo permesso troppo, delegittimando le forze dell'ordine e avendo tolto loro tutto il potere, perché oggi nessuno ha più paura di toccare o di inveire contro le forze dell'ordine.
1: Scusa, ma tu...
4: abbiamo tolto il potere e loro possono fare quello che gli pare.
1: Tu scusami Paolo Rossi, ma tu toglieresti mai dal menù, per rispetto, la lonza, la coppa, mai il maiale dal menù di una scuola? No, è sbagliato toglierlo.
4: No, ti dico, allora io non toglierei. Per quale motivo? Allora ascoltami, Giuseppe, basta così poco per andare d'accordo? Basta così poco il maiale? Però a me ti dico, togliamo il maiale, io non toglierò mai il crocifisso. Ma del maiale, vogliamo togliere il maiale?
1: Ma che togli il maiale?
4: Scusami,
1: Saif, tu è una decisione assurda, diciamo la verità, dai, su, è una decisione assurda.
3: Assolutamente no.
1: Cioè, come assolutamente no?
3: Assolutamente no, perché se qui si degnasse di leggere la circolare per cui l'organismo preposto ha tolto la lonza, la coppa,
1: sì, dicono con,
3: no,
1: la scusa,
3: non è che dicono
1: Giuseppe, che fa ingozzare, che ci sono stati dei casi,
3: Giuseppe, la lonza è stata tolta,
4: Giuseppe,
3: un attimo, la lonza è stata tolta per una questione di sicurezza, antisoffocamento di bambini,
1: la coppa
3: è stata tolta perché si è visto che nel piatto
2: la
3: rimaneva sempre costantemente il prosciutto cotto, è stato tolto perché c'è stata una rotazione normale del menù e quindi i dietisti hanno detto di cambiare.
1: Sì, ma la realtà,
3: signori,
1: è che si vuole fare.
3: Mi dite una cosa, dove mai c'è stata la richiesta di un musulmano? Io ho due bambini a scuola, io non ho mai chiesto di togliere nessun alimento, anzi la nostra richiesta va oltre, è quella di integrare, aggiungere quella carne che per noi è specifica. Ma tu, secondo te, Giuseppe, io pago la stessa retta degli altri genitori?
1: Ma ci sono delle comunità islamiche che fanno richiesta di non avere la carne di maiale.
3: Non lanciamo fake news. Io pago la stessa retta che pagano i genitori dei compagni di classe dei miei figli. Io, ai miei bambini, durante tutta la settimana non viene somministrata alcun tipo di carne. Ma ti sembra corretto? Cioè, i miei bimbi vivono tutta la settimana di latticini, insalata e verdure. Come allora?
1: No, ma male.
3: Perché devo pagare lo stesso se poi un servizio non è appunto fruibile da parte dei miei figli? Viva la carne halal anche nelle scuole e nelle mense.
1: Pure la carne halal mettiamo, la carne halal.
3: Ma già così, fortunatamente.
1: Il sindaco di Cadone che ha negato la cittadinanza a quella marocchina, ha fatto bene o ha fatto male?
3: No, ma è un grave errore. Signori, io vi vorrei riportare.
1: Ma come è un grave errore?
3: L'adesione ai principi della nostra Repubblica non possono essere valutati solo ed esclusivamente dalla conoscenza della lingua italiana. Sai perché, Giuseppe? Perché metà dei nostri concittadini dovrebbe essere revocata.
1: Ma che c'è? Quelli sono già italiani.
3: Ma cosa che non sa? Ha maggior ragione, ancora,
1: ma scusa,
3: più
1: ma
3: colpa.
1: Quella là viveva
3: segregata,
1: evidentemente.
3: Che non sai parlare in italiano.
1: Ma non sapeva l'italiano dopo 15 anni.
3: In certi paeselli del Veneto, in certi paeselli del Meridione dove non si parla in italiano. Poi tu mi dici che è un requisito per cui questa persona può avere o meno la concessione della cittadinanza italiana.
1: Ma certo, per
3: no,
1: forza.
3: Signori, è l'adesione ai principi di questo paese. Questa mamma
1: non parlava italiano, gli hanno fatto le domande, non spiccicava parole.
3: Giuseppe, ma ti porto nel 1960 negli Stati Uniti, in Belgio, in Germania, gli italiani non spiaccicavano una parola
1: allora,
3: d'inglese e una
1: allora,
3: parola
1: infatti,
3: di tedesco.
1: Non erano americani,
3: però
1: subito.
3: Comunque erano cittadini.
1: Ma dopo tanti anni
3: erano
1: cittadini.
3: Ma anche se dopo tanti anni non parlavano la lingua, però l'adesione ai valori è una cosa principale.
4: Signor Said.
3: Saif Kolef.
4: Buonasera.
3: Sì. Buonasera a lei, signor.
4: Saif, chiedo perdono. Buonasera. Io
1: vai.
4: Mi chiamo Luca.
1: Vai.
4: Ascolti, io sono pienamente. Io sono d'accordo con lei. Perché lei ha citato esattamente alcuni punti importanti.
1: No, ma
4: del
1: dimmi sta cosa
4: passato.
1: Della lingua, dai, forza.
4: Io ho fatto subito. E oramai il giuramento lo devono fare davanti a me. Il giuramento lo devono fare davanti a me.

0: E che vuol dire? Ma noi ne facciamo una colpa
1: per 15 anni.
0: Ma ne facciamo
1: ma se non è una colpa, la colpa è di quella famiglia che l'avrà tenuta segregata.
0: Ma segregata chi? Ma se una persona va davanti alle telecamere, è una persona segregata? No, è una persona libera di poter comunque esprimersi nella lingua che preferisce. Caro Giuseppe, questa cosa è molto comune. Io ti dico, se noi andassimo in qualsiasi comune dell'entroterra italiano, troveremmo persone che non spiaccicano una parola
1: italiana.
0: Fermi
1: tutti, grazie, grazie, sei fermi.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
3: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase è solo per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
10: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
11: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
15: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo. Un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
16: La Zanzara.

0: Michele da Empoli, vai, Michele da Empoli.
1: Eccomi, Cruciani, allora, legge Cruciani Giordano approvata in pieno, ma ti dirò di più. Quando si da tutti noi, da tutti gli italiani. Quando,
2: e allora perché non si fa una norma? Cioè, alcune leggi si possono approvare così al telefono, telefonando.
1: Parenzo, quando si spara e non si ammazza, si remigra subito. Fuori tutta questa gente, non ce ne facciamo di niente. C'è stato prima il vostro amico e diceva che
2: votiamo,
1: la carne di maiale va levata. Se sei in Italia, stai alle regole italiane. Io sono stato in Africa, sono stato alle loro regole. Se chiedi la carne, ti tagliano la gola. Se non ti va di mangiare il maiale, non lo mangi. A me mi hanno rubato in casa di... Cruciani, ti ricordi per il marocchino la bicicletta? Allora l'abbiamo aspettato perché il fenomeno è tornato. Siamo andati con la macchina in retromarcia, strada privata, proprietà privata, attenzione, c'è lungo la strada di campagna un fossettino, una botticina, è cascato in un fossettino, l'abbiamo soccorso, tutto a posto, la bicicletta, gli ho detto,
0: vabbè, allora...
1: quando mi riporti la bicicletta, gliel'ho volata un anno, quando mi sistemi la macchina, quando mi sistemi la macchina ti ridò la bicicletta. Lui non deve venire a casa mia.
0: Ma
1: non
0: certo,
1: deve venire,
0: già rubato, certo.
1: Mi ha già rubato due volte, mi ha rotto i coglioni. Bisogna, fino a che non passa la legge Cruciani Giordano, simulare degli incidenti, te lo dissi l'altra
0: volta. Ma come
1: volta.
0: Simulare degli se incidenti? No, che vuol dire simulare degli incidenti?
1: Come ho fatto? Io ho fatto retromarcia, adesso è nella mia strada, io sono con un furgone, non vedo. Io ho fatto retromarcia e t'ho preso, che devo fare?
0: Cioè tu con la retromarcia hai fatto, hai finto una retromarcia, hai, una... beccato, hai beccato il ladro?
1: Cruciani, presente le strade che portano a Campi, no? Sono piccoline, strette, con un fosso di scolo, ci passa una macchina a malapena. Quindi non è che c'è da fare tante cose, non è una strada a quattro ore.
0: Dunque, tu che è successo? Non ho capito, hai dato questa botta e poi?
1: E lui è cascato, cioè, il fossettino di scolo è in mezzo metro, si sarebbe detto, che ci fate nella mia proprietà? No, ma io no, io voglio...

0: capire cosa ci fai.
1: Cioè
0: cosa
1: tu praticamente l'hai quasi abbattuto, diciamo, l'hai quasi abbattuto col furgone.
0: Giuseppe, non è che deve andare a 40-50 all'ora, basta vai a 10,
1: Cioè hai fatto tutto una bottarella e lui è caduto là sotto.
0: La bottarella, gli ho detto, quando mi sistemi la macchina, perché me l'hai graffiato la tua bicicletta, io ti ridò la bicicletta. La bicicletta è in Arno, quindi lui la bicicletta non la ripiglia più. Per favore, appoggia la tua legge e remigrazione.
1: Ce la faremo, adesso la remigrazione non lo so, adesso questo è un altro discorso. La cosa fondamentale è la legge che deve passare. Uno si può difendere come vuole, altrimenti siamo nella merda. Vai Michele,
0: Giuseppe.
1: Ciao Michele, a presto, ciao.

0: Giovanni da Londra, vai, Giovanni da Londra.
1: Ciao Crux, shalom David, I'm Israel Chai, amico mio.
2: Allora, Israel Chai, dice comunque.
1: Grazie, grazie.
2: Grazie, Giovanni, allora, grazie per lo sforzo, allora bisogna, grazie comunque.
1: No, grazie a te, ma è l'unica cosa che ci fa amici, perché sei di sinistra, purtroppo la sinistrosità ti rende pure brutto, amico mio. C'è il rischio che quella svalvolata che ha chiamato ieri del paradiso topino, se ti incontra, ti porta via. Quindi abbandona la sinistrosità. Cruciani, per la legge dobbiamo allargare i diritti, dobbiamo essere più inclusivi. E allora per lo smaltimento dei cadaveri dobbiamo premiare il prode cittadino che ha eliminato un po' di immondizia. Quindi esenzione per sempre o per almeno 5 anni dalla TARI. Magari
0: cioè,
1: anche
0: in che senso? Scusa, spiegami, non ho capito, in che senso?
1: Il prode cittadino che ci elimina questa immondizia dalla società deve smaltire il cadavere. Può smaltire
0: tu dici,
1: il cadavere.
0: Beh, questa non è parenziana come cosa, questa
2: no,
0: qua.
2: No, no, direi in alcun modo.
0: Non è parenziana. Cioè, tu proponi lo smaltimento del cadavere da parte, cioè, che ne so, un Mollo, un Gianni, avrebbero dovuto smaltire il cadavere, dici?
1: Lo possono fare, se lo fanno esenzione dalla TARI per sempre, per almeno 5 anni, magari se lo fa anche
0: una cosa di un cinismo pazzesco, una cosa di una violenza.
1: Cruciani, dobbiamo premiare i cittadini, l'unico non può premiarli con le medaglie, gli devi dare soldi, quindi esenzione dalla TARI per almeno 5 anni.
0: Cioè,
1: e magari
0: tu
1: anche
0: proponi
1: condivisa.
0: Che uno non si limiti a sparare, ma che deve fare poi?
1: Sacchettini dell'umido, magari condivisi coi vicini, perché potrebbero
0: ho capito,
1: tanti.
0: Ma come fai? Devo occultare il cadavere praticamente.
1: No, fai una comunicazione con PEC, tanto di PEC al comune, e gli dici: io ho eliminato e sto smaltendo i cadaveri. Basta, dopodiché esenzione dalla TARI almeno 5 anni, minimo 5 anni.
0: La proposta è bocciata da Parenzo, immagino, no? Questa proposta, questa proposta di Giovanni. Sentiamo cosa ne pensa invece la dottoressa Bubba, se è collegata. Francesca Bubba, buonasera. Ora. Buonasera, ora. Buonasera.
3: Eccomi, sì. Eccomi, buonasera.
0: Eccoci qua. E questo intanto... signore propone l'esenzione della TARI per l'umido, cioè per quando uno elimina il corpo del ladro che entra dentro casa. Ma mi pare adesso un eccesso questo qua, ma è tutto nello spirito della legittima difesa. C'è, cioè, il caso Mollo, il caso Gianni,
3: mettilo nella legge tua, perché non lo metti nella legge tua, tanto il livello è quello, stiamo là, mettici anche la disperazione per la carne di maiale, questi sono i problemi di cui ti stai occupando.
0: Ma figurati, non so, no, io non sono
3: non
0: affatto disperato,
3: non mangeremo più la lonza degli asili, mamma mia, ma dove andremo a finire, signora mia?
0: No, ma non è questo, ma io ti sto dicendo che è sbagliato che uno si adegua agli altri. Noi mettiamo la lonza, mettiamo il prosciutto cotto. Ma perché tu vuoi eliminare la lonza e il prosciutto cotto dalle
3: assolutamente, come eliminare? Sì, basta. È un enorme segnale eliminare? Di civiltà, perché è un enorme
2: ma
3: segnale di civiltà.
2: Ma basta metterle insieme in due piatti diversi, ma che problema c'è?
3: Per di più il maiale fa schifo, il maiale non fa neanche
0: come
3: bene.
0: Come fa schifo il maiale?
3: Più.
0: Che vuol dire fa schifo il maiale?
3: Fa schifo. Ma c'è una grande... che è vero che i bambini si strozzano, i miei figli non lo mangiano il maiale.
0: Ma io non lo credo, il maiale c'è una grande filiera di produzione che dei maiali, Francesco.
3: Ma ne faremo a meno?
0: Vuoi fare a meno del maiale? Ma come si fa a fare a meno del maiale?
3: I miei figli sotto i 5 anni non mangerebbero mai maiale.
0: Ma tu vuoi, fai
3: fa
0: la tua
3: male
0: scelta.
3: Il maiale, a parte che fa male, poi bisogna avere rispetto delle religiose, bisogna avere rispetto, e io ho rispetto, questa
0: e dunque,
3: è una grandissima
0: eliminare da tutte le mense la carne di maiale, da tutte le mense pubbliche,
3: totalmente.
0: Ma ragazzi, ma è una follia,
3: assolutamente,
0: dai.
3: Sì,
0: ma è una follia totale, cioè, stai dicendo una follia totale. E invece sulla legge Cruciani Giordano non ho capito perché secondo te Mollo, Gianni dovrebbero rimanere in galera a lungo? Cioè Gianni è stato graziato,
3: guarda,
0: dimmi,
3: un giorno in meno rispetto a Ruggero, non meno, un giorno in meno, visto che non sono 3 morti come Ruggero, 2 morti e mezzo.
0: No,
3: basta.
0: No, uno
3: per me nessuna grazia plausibile per queste persone.
0: Cioè, scusa, questo si è difeso, questo qua che è stato graziato da Mattarella si è difeso dentro la sua gioielleria. Come no? Ma Francesca,
3: è un pessimo periodo storico per questa grazia. È un pessimo periodo storico perché dà un messaggio vergognoso questa grazia in questo momento.
0: E perché un messaggio
3: che
0: vergognoso?
3: Tutti voi state facendo, che tutti voi state arrabattando il mondo per Ruggero e per altri criminali che sparano come
0: criminali. Cioè Guido Gianni
3: criminali.
0: È un criminale, Mollo è un criminale.
3: Criminali.
0: Ma dai, ragazzi.
3: Criminale.
0: Ma come si fa?
3: Criminale, né più né meno di quell'altro Ruggero.
0: Vabbè.
3: Né più né meno, mi dispiace.
0: Musica. Allora. È venuto a trovarmi un signore di Vezzano Ligure, provincia di La Spezia. Buonasera, buonasera.
4: Buonasera,
0: buonasera. Buonasera, che ha anche un appartamento là vicino, che si è cittadina che si chiama Valeriano.
4: Valeriano, esatto, Valeriano. Bravo, Valeriano.
0: Si chiama Marco Rebecchi ed è incazzato come una biscia.
4: Nero, non incazzato, nero proprio.
0: Nero, perché questo appartamento che lui ha usato praticamente come casa vacanze, affittava come casa vacanze, effettivamente l'ha affittato l'estate scorsa.
4: Voglio lavorare, mi ha impedito di lavorare, non posso, devo fare un appello ai giudici.
0: Allora, è entrato un signore, sì, con regolare,
4: giusto,
0: contratto,
4: bravo,
0: immagino,
4: sì,
0: no?
4: Sì,
0: con regolare contratto, e non,
4: sì,
0: se n'è più andato.
4: Non se n'è più andato, basta.
0: E no, lei non riesce a cacciarlo
4: non
0: via.
4: Sono andato dai carabinieri, dalla polizia, dalle forze dell'ordine, hanno le mani legate.
0: Cioè, lei mi spiega un attimo, la casa è sua.
4: La casa
0: lei
4: è
0: l'ha affittata come casa vacanza, come,
4: sì,
0: B&B,
4: sì,
0: e tutto.
4: Esatto.
0: Un signore è entrato, ha pagato qualche volta?
4: Sì, certo.
0: Ha pagato quanto? Un mese? Quanto ha pagato?
4: No, era venuto già in passato, qualche volta, sempre pagato. Da giugno non mi ha più pagato.
0: Da giugno non
4: ha più voluto pagare, no, e non è neanche più uscito di casa.
0: Non è uscito di casa?
4: No, ma ha rovinato tutta l'estate. Giugno, luglio, agosto, settembre, tutti gli introiti.
0: Ma com'è possibile? Scusi, com'è possibile? Com'è possibile? Scusi un attimo, che non ci sia la possibilità di chiamare la forza pubblica che bussa.
4: Ci sono andata la forza
0: bussa,
4: pubblica.
0: No, ma la forza pubblica bussa là e dice: scusi, lei, la casa non è sua, se ne può andare a fare
4: la
0: il culo.
4: La prima cosa che mi hanno detto le forze pubbliche, che quando sono andato lì mi ha detto: non gli staccare l'acqua, la luce e il gas. Ecco qua.
0: Perché come non gli staccare?
4: No, perché sennò faccio un reato io e rischio il penale fino a 4 anni.
0: Cioè, se tu stacchi la luce.
4: Sto pagando le bollette, le bollette le sto pagando io, non c'è una legge, non c'è niente, si sto pagando le bollette tutti i mesi.
2: Non si possono sospendere le bollette, scusi.
0: No, lui dice caso, che...
4: Ma pagagliele te se non si possono sospendere.
2: Beh, no, allora, io non pago niente.
4: Allora, gliele devo pagare niente. Io, ma gliele devo pagare io. Che gliele paga Salvini, la Meloni? Non hanno saputo fare il loro lavoro. E allora che gli pagano loro le bollette? Così fanno...
0: No, vogliamo ricapitolare, perché la vicenda mi sembra veramente incredibile. Cioè, me l'ha ricostruita prima di entrare in studio. Cioè, allora, ripeto, Marco Rebecchi,
4: sì,
0: Vezzano Ligure, La Spezia, ha un appartamento a Valeriano che affitta abitualmente. Lo ha affittato a questa persona all'inizio dell'estate, questa persona non ha mai pagato, ovviamente dopo un po' si è andato lì a dire: scusi, perché non paga, perché non è... Come ha risposto questo?
4: Poi te li do, ma dopo 15 giorni ci ho detto: o mi dai i soldi o devi uscire di casa.
0: E questo?
4: E mi ha detto: no, io non esco. Allora ci ho detto: è occupazione abusiva. Pensavo io che era occupazione abusiva, ma uno normale, uno sano di mente lo pensa.
0: E lui mi ha detto,
4: non conosci le leggi. C'aveva ragione lui.
0: Cioè, tu non lo puoi cacciare con l'intervento dei carabinieri, della polizia.
4: Ci vuole il brasiliano, lo capisci o no? Il brasiliano, il
0: come
4: tuo amico.
0: Sì, il brasiliano.
4: Andiamo giù col brasiliano, lo buttiamo fuori.
0: Cioè, tu dici l'unica possibilità è il brasiliano
4: così,
0: che interviene,
4: sì,
0: per cacciarlo. Che quello però è una cosa che ti fa passare i guai dopo.
4: Certo,
0: se interviene.
4: L'ho detto scherzando adesso, sì, ovviamente.
0: Sì. Tu dici però l'unica, uno gli può venire in mente di chiamare uno per forzare la mano, diciamo.
4: E sai,
0: no,
4: quanti mi hanno chiamato?
0: Cioè?
4: Mi hanno chiamato in migliaia che vogliono fare una liberazione così. Migliaia. Ho dovuto dire a tutti di no.
0: Cioè, perché tu hai avuto la tentazione per un momento, quasi,
4: no,
0: la tentazione.
4: Forse non hai capito che in Italia c'è una marea di case occupate così,
0: sì,
4: e dove non arriva lo Stato si formano,
2: sì,
4: delle aziende che fanno questo lavoro.
0: Cioè, delle piccole aziende, diciamo,
4: certo,
0: delle piccole aziende,
4: ma
0: sì,
4: giustamente. Ma io sono stato un coglione a non andarci, perché io sto spendendo dei gran soldi, avrei speso di meno a rivolgermi a delle persone così, perché a quest'ora lui era già fuori e io ero già dentro.
0: Ma dei criminali, dici,
4: bravo,
0: sostanzialmente,
4: bravo,
0: dei criminali,
4: bravo,
0: che dicono: vai, vado,
4: sono stato un coglione,
0: ci do 500
4: sì,
0: euro,
4: sì, sì,
0: vai a minacciare. Sì. Veramente...
4: No, lo fanno, te lo prendono e te lo buttano fuori. Funziona così, ragazzi.
0: Fermi tutti, torniamo tra un attimo. Parenzo è a bocca aperta di fronte a questa cosa qua. Anche
4: se a bocca aperta, non penso che a bocca aperta,
0: no,
4: il mondo lo vede come gira.
0: Non ha il coraggio di replicare e di contrastare questo,
2: no,
0: signore.
2: Capisco, adesso io capisco quello che di. Ma che dice, lo capisco,
0: uno che si occupa una casa tua in campagna o casa della tua famiglia, che cazzo? Ho capito,
2: ma
0: che fai tu? Te cazzo
2: ma
0: non
4: cioè, ma se io avevo solo quella casa, ma cosa,
2: certo,
4: mangiavo? Ma dimmi
2: ma
4: un po',
2: certo,
4: ma che, come potevo fare?
2: Mando la forza pubblica a sgomberare, mi sembra ovvio. Mando la,
0: cioè,
2: forza pubblica.
0: Io voglio capire se Francesca Bubba, che di solito è una che appoggia, che di solito è una che appoggia le occupazioni, dicendo che se uno ha bisogno deve occupare le seconde, le terze, le quarte, le quinte case. Voglio capire se ha il coraggio di dire: aspetta, fermo.
4: Se vai contro una cosa così sei da ricovero. Chiamo adesso qualcuno. Sei da ricovero.
0: Adesso, fra poco torniamo.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre, ogni martedì a 8,90 euro ogni uscita.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Il mio consulente del lavoro?
9: È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero.
8: Il loro ingrediente segreto?
9: I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
10: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Il rally del petrolio con il Brent sopra i $105 al barile e la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato continuano a pesare sulle borse europee che chiudono in calo la seduta. Gli occhi degli investitori guardano all'andamento dei bond governativi con i rendimenti europei che, pur avendo invertito la rotta, restano su livelli elevati e preoccupano i mercati. Così Milano lascia sul terreno l'1,35%, meno 0,5 per Parigi, meno 1,1 per Francoforte. Sull'azionario, a Piazza Affari pesanti le banche con gli investitori che continuano a fare i conti con il risico bancario, mentre si allargano le posizioni favorevoli all'Opas di Intesa San Paolo, meno 2,95, su MPS, meno 2,88. Dopo Delfin e Benetton, oggi si è aggiunta anche Caltagirone. Giù i tech con ST in coda, meno 3,75%, di contro fanno bene i titoli Oil, con Eni in testa più 2,66, seguita da Tenaris a più 1,3%. Martina Soligo, da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
20: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
21: La Zanzara.
0: Torniamo, che serata ragazzi, che serata. In collegamento da Roma, Francesca Bubba. Qui studio.
2: E non te ne che dici che serata, che
0: è
2: serata,
0: una serata pazzesca. Una serata pazzesca, sì, non funzionano i telefoni, d'accordo. Gente che attacca, filo Hamas, cose incredibili. Cioè, incredibili.
2: Ma non c'è da.
0: E non vorrei affrontare questo tema con Francesca Bubba, perché altrimenti sarebbe in grado di dire che Hamas è resistenza anche lei,
2: ma
0: giusto, Francesca?
2: Se facesse pure l'elogio delle Brigate Rosse, allora.
1: Vabbè, parlate tanto del 7 ottobre, perché non parliamo del 7 novembre, 7 dicembre, 7 gennaio, 7 febbraio? Continuo?
0: Sì, ma Hamas, che cos'è per te Hamas? Hamas, che cos'è? È resistenza?
2: Un'organizzazione terroristica.
1: Io dico solo che è un popolo che sopporta morte, sangue e violenza da troppo tempo.
2: Da parte di Hamas anche.
0: A un certo punto,
2: morte, sangue e violenza. I morti palestinesi per mano di Hamas.
1: Dai a picchiare su un cadavere, il cadavere prima o poi si sveglia.
0: Ah, tu dici che è una reazione. Tu dici che è una reazione. Cioè, gli attacchi terroristici sono una reazione a Israele, a quello che ha fatto Israele.
1: Senz'altro, Israele utilizza il 7 ottobre come alibi per compiere quella merda che compie tutti i giorni. Ti ripeto, parliamo del 8, 9, 10, 11 ottobre,
0: andiamo
1: visto
0: oltre,
1: che vi piace piangere sul 7 ottobre.
0: Andiamo oltre.
1: Vai oltre, meglio.
0: No, ma andiamo oltre perché il tema di questa sera adesso è il caso di questo signore, di questo Marco Rebecchi. Allora, tu sei a favore delle occupazioni... Come, per carità? Che vuol dire per carità?
1: Ma che ridicolo è! Viene a piangere qua perché ha pagato il prezzo della speculazione. Vedi che cosa succede a speculare?
0: Cioè,
1: succede che la crisi abitativa.
4: Ma
1: certo,
4: quello
1: la
4: è il mio lavoro,
1: cos'è?
4: Ma quello è il mio lavoro. Ma svegliati, ma te che lavoro fai? Ma te che lavoro fai?
1: Non è un lavoro la casa vacanza.
4: Ma te che lavoro fai?
1: Trovati un lavoro. Speculare sulla crisi abitativa non è un lavoro. E poi,
4: ma quello è un lavoro, è un lavoro, è un lavoro per legge, lo puoi fare per legge. Ma te che lavoro fai? Ma ce l'hai una casa? Ma se uno ti entra dentro e ti sbatte fuori, cosa fai?
1: No,
4: sei contenta?
1: Io non
4: ma quella ce l'hai con le case vacanza? Ma te sei da ricovero? Ma te sei da ricovero?
1: Sulla crisi abitativa ci sono 10.000 persone che dormono in strada.
4: Ma gli affitti sono sempre esistiti. Ma gli affitti sono sempre esistiti.
1: Ma seconda casa, poverino, seconda, terza,
4: ma
1: quarta,
4: sono attività regolarizzate, ma svegliati, ma
1: vabbè, trovati un altro lavoro, mi allora, dispiace, perché le persone non pagano l'affitto, perché non possono, nessuno è contento di occupare una casa.
4: Se non possono vanno in mezzo
1: ignorante
4: alla strada, ripartono
1: nessuno
4: da fare i borboni e non rompono
1: se
4: i coglioni alla
1: casa,
4: gente onesta.
1: Se occupa una casa una persona, evidentemente perché rischia di finire per strada, anche per colpa
4: vostra. Ma ci deve
1: vostra
4: andare per strada una persona onesta, non deve rompere le palle alle persone oneste. Una persona seria va per strada, ricomincia da lì, o va a fare l'elemosina allo Stato.
1: Certo,
4: non viene a rompere
1: strada,
4: le palle alle persone oneste che lavorano.
1: La casa è un
4: perché
1: diritto,
4: per fare delle case si fanno dei sacrifici, ricordato. Non mi hai risposto che lavoro
1: la
4: fai.
1: La casa è un diritto, la gente è disperata e arriva anche a compiere un gesto disperato, non felice di farlo. Te
4: e allora,
1: assicuro.
4: Se vuole compiere un gesto disperato, che si suicida e non rompe i coglioni agli altri.
0: Beh, questo.
1: Mamma mia,
4: cos'anni
1: cosa fa?
4: Non ci vanno a rompere le palle a una persona che lavora.
1: Hai visto che gente è?
0: No, lui
1: hanno
0: sta
1: fatto
0: dicendo
1: bene.
0: No,
1: hai
0: no,
1: visto se è svelato?
0: Scusami, Francesca.
4: Dimmi.
0: Lui sta dicendo un'altra cosa, chiaramente un paradosso. Dice, se uno è proprio disperato,
1: no, non, è un
0: non vado a occupare, una casa.
4: Ma certo, cosa metto in difficoltà un'altra persona? Se sono disperato, vado in mezzo alla strada, faccio l'elemosina, da onesto mi riprendo la mia vita in mano. Io ho conosciuto dei barboni che sono diventati imprenditori.
0: Però scusami, Francesca. Francesca,
4: ci vuole l'onestà nella vita, ci vuole l'onestà.
1: Sì.
4: Un onesto non ci arriva a queste situazioni qua. Questi che occupano le case sono tutti
1: vero
4: delinquenti, lo volete capire? È gente che deve andare in galera, rovinano la società.
1: Sono disperati, non sono
4: sono disperati perché fanno reati in
1: tu
4: continuazione. Io gente onesta disperata non l'ho mai vista. Ho sempre visto gente onesta disperata, ma che si è rialzata con dignità. Non che va a occupare le case degli altri.
1: Ma che ne sai?
0: No, però scusami, Francesca,
1: nessuno è felice di vivere sotto occupazione. Nessuno è felice di occupare una casa. Evidentemente non ha altri mezzi. Evidentemente non ha altro.
4: Perché sono dei delinquenti? Io se rimango senza soldi, vado a chiedere l'elemosina, vado a lavorare, mi ingegno, dormirò per strada un mese, due mesi, ma poi mi rialzo, non vado a rompere le palle alle persone oneste, non ci vado.
0: Però scusami, io Francesca, questa cosa qua tua non la capisco, cioè per me c'è libertà di espressione, tu puoi dire quello che vuoi e qui puoi dire quello che vuoi.
2: Lei dice delle cose terribili sul 7 ottobre.
0: Però scusami, lascia
1: per chi parla il sionista.
0: Aspetta, calma, non stavo parlando del sionismo, è sionista perché lo proclama. Però
2: ma non è che mi offendi,
0: una cosa, c'è una cosa incredibile, cioè avere una seconda casa, una terza casa, una quarta casa è sbagliato? Cioè, è sbagliato
1: a speculare sulla crisi abitativa, Cruciani. Ma viviamo nello stesso paese, lo vediamo che le persone non hanno dove dormire.
0: Ma se io ho una seconda casa,
1: la potrò due tre case.
0: Ma che gli serve? Non è che sei tu a decidere cosa gli serve a lui. Lui ha avuto, non so per quali motivi, perché evidentemente se l'è guadagnata.
1: Perché è uno speculatore. Se l'è guadagnata. Perché specula?
4: Mi piaceva come lavoro, dare un servizio al turista. È bellissimo, il turista è contento. Viene, paga, si fa le sue vacanze, è contento e ti ringrazia. Dov'è il problema? Il problema lo vedi solo te. Ma te non ci vai nelle case vacanze quando vai a fare le vacanze? Dove vai?
1: Dove vai? No, non vado in vacanza, per esempio.
0: Non vedi? Però scusa, questo è un altro discorso. No. Cioè, la cosa è incredibile. Perché secondo te non dovrebbe intervenire la forza pubblica a sgomberare la casa di questo qua? E lasciare l'occupante dentro. Come che schifo è? Questo ha occupato una casa che non è sua.
1: Ma non si può fare una cosa del genere. È sua, e va bene, in questo momento ne fa meno perché c'è una persona che ha bisogno, che altrimenti finisce in strada, magari pure con dei figli.
4: Ma io pago le tasse, ma io vado a lavorare, non posso mantenere una persona che non conosco neanche. Pagargli la luce, pagargli l'acqua, pagargli il gas.
0: Oggettivamente.
4: Cioè, cosa devo mantenere io?
1: Evidentemente una persona disperata, evidentemente disperata, in quanto società.
4: E dagli te i soldi, sei disperata, no?
1: Non succede niente che per un paio di mesi.
4: Prendi dei soldi e aiuti i disperati in Italia.
1: Redistribuisci.
4: Cioè, cosa mi venite a cercare? Io non lo voglio aiutare.
1: Vabbè, non morirai di fame. La redistribuzione, bello mio, per un paio di mesi non muori di fame.
0: Ma questa è una roba.
4: La redistribuzione, fammi vedere quanti soldi in banca. Se hai più di 100.000, dammene 5.000 che li do a Cruciani e 4.000 li do a Parenzo e facciamo subito qua la redistribuzione, la facciamo qui adesso come quando giochiamo a poker.
0: Musica.
4: Redistribuzione.
1: Io sono brasiliano, puoi chiamare
4: cioè, qui c'è da chiamare brasiliano.
1: Vedi che
4: devi presentare,
1: sei. Hanno fatto bene a occuparti la casa, che hanno capito che persona sei. Sì. Uno che invoca il suicidio e il brasiliano.
4: Ma il brasiliano sto scherzando, ma infatti ho agito onestamente.
1: Non
4: ti sto dicendo che mi hanno chiamato
1: cose.
4: 50.000 criminali e sto andando per via legale. Ho fatto una proposta di legge.
0: Questo che ha occupato la casa, chi è? Un criminale?
4: È uno che ha precedenti penali pesanti. Vai a vedere se vuoi. Digiti il nome e cognome sul giornale.
0: Ma come un disperato?
4: Per lei i criminali sono disperati.
1: Non ti permetterà a diffamare una persona in difficoltà. Non ti permetterà a fare il suo nome.
0: Ma non sta facendo
4: niente. Si parla in generale. Uno che fa delle rapine. È un disperato, secondo te?
2: Se è scritto su internet, si può dire.
1: Probabilmente sì.
4: Se chi? Fossi senza soldi, te dalla disperazione vai a fare le rapine? O sei una persona
1: probabilmente
4: onesta?
1: Probabilmente sì.
4: Ah, te vai a fare le rapine?
1: Probabilmente sì, non lo sai.
2: Per fortuna non,
1: lo puoi
2: non tutti
1: i
2: disperati vanno a fare le rapine, per fortuna.
0: Ma ragazzi, per chi fa le rapine?
1: Perché io sto bene, non
4: cioè, veramente, ma qui da chiamare la neurologia.
2: Eh sì, questo è vero.
0: La neurodelitto. Però scusami, Francesca, scusami.
4: No, facciamo un test.
0: Posso dire che oggi è pubblico. Dirti che oggettivamente chi fa le rapine, chi fa le rapine non è in difficoltà. La maggior vogliono vivere al di sopra del proprio livello, al di sopra di quello che guadagnano.
2: Certo.
0: Questo è chi fa
1: dici?
0: Le rapine. Chi
1: no,
0: è questo? Chi è in difficoltà va alla
1: Caritas. Che non ambiscono tutti a diventare sfere basta, l'idolo sessista tuo, Non ambiscono tutti a quello.
0: Musica. Ultima cosa che voglio chiedere alla Bubba
1: oggi
0: è questa.
1: Oggi male.
0: Male. Sì, certo, a parte la cosa
2: molto
0: ridicola,
2: le
0: critiche che sta ricevendo la mia amica Caterina Balivo quando ha detto ad Aurora Ramazzotti: tuo marito fa il mammo a Milano. Ma è chiaramente un'espressione.
1: Medioevo.
0: Ma quale medioevo? È un'espressione divertente.
1: Medioevo.
0: È un'espressione divertente, innocente, che non è patriarcato né medioevo.
1: Non è innocente perché nasconde.
2: Ma ci vuoi dire pure come dobbiamo parlare?
1: Quando lo scorso venivo da voi, i figli stavano col papà, ma quella fa la televisione.
0: Un'espressione
1: la televisione ha il dovere di allinearsi alla cultura contemporanea, perché fa la televisione la paghiamo noi per di più.
0: Scusami, ma l'espressione tuo marito fa il mammo a Milano è un'espressione divertente.
1: Ma io mi sarei alzata e me ne sarei andata.
2: Per fortuna
1: è un insulto
2: non ti invita lei, per fortuna.
1: È un insulto ai miei figli, è un insulto a mio marito definirlo mammo, perché è un papà.
0: Ma quel mammo
1: ti fa paura la parola papà? mi fa paura.
0: Ma che va, figurati, ma non è un'espressione divertente, punto e basta, è un'espressione
1: colloquiale. Non fa ridere nessuno, non fa ridere nessuno. Chi ha riso? Tu.
2: A
1: hai
2: me
1: riso.
2: Fa ridere molto.
1: Scusami,
2: a me fa ridere.
0: Scusami, l'espressione
2: molto.
0: un'ultima cosa, sei contenta?
2: Anche Netanyahu ha riso.
0: Sei contenta delle violenze degli studenti? Sei contenta di quei roghi, delle violenze, della ribellione violenta spesso degli studenti in Francia? Sei contenta?
2: Sono contento quando vedo partire il lacrimogeno.
1: Per me la piazza ha sempre ragione,
0: quando incendiano.
1: E noi dovremmo prendere esempio da chi ha il coraggio e la forza di incendiare le piazze.
0: Incendiare le piazze.
1: Stanno urlando un malcontento.
0: Ma incendiano le macchine,
1: dovremmo farlo anche noi.
0: Attaccano la polizia.
2: Meno male che c'è l'idrante. E meno male che c'è l'idrante.
1: Ma che sei diventato
2: spegnere l'incendio?
1: Ti dice pure di sinistra.
2: L'idrante di sinistra.
1: Ma
2: l'uso dell'idrante di sinistra contro i violenti che mettono a ferro e fuoco la tranquillità di una città.
0: Sì, ho capito.
2: Infatti,
0: attaccare la polizia, che cazzo c'entra con il problema della scuola in Francia? Me lo spieghi un attimo?
1: La rabbia è disordinata, poi non la controlli, non la governi.
2: Infatti,
1: ma perché
2: arriva l'idrante e infatti,
0: galera per chi attacca la polizia. Galera.
1: Certo,
0: Manganello,
1: idrante. È più scomodo chiedervi perché quel popolo è arrabbiato.
0: Non sono...
1: E noi siamo altrettanto arrabbiati. Occhio, che noi siamo altrettanto arrabbiati.
0: Mia. Fermi tutti, grazie a tutti. Italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buonasera, segnalo per incidente sulla A4 tratto milanese, code tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Sempre sulla A4 in direzione Torino, code per incidente tra Marcallo Mesero e Novara Est. Code per un veicolo in avaria sulla 1 tra Valsamoggia e il bivio per la A14 in direzione Bologna. E sulla 1 direttissima, anche qui per un veicolo in avaria, code tra Badia e Aglio in direzione Firenze. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.
5: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Buonasera, questa sera andiamo al Politecnico di Torino, dove un giovane ricercatore, quando ancora era studente, ha avuto un'intuizione che ha aperto la strada a un salto di efficienza nei motori endotermici. Diciamo che si tratta di una rivisitazione del turbo che potrebbe valere, a parità di motore, un risparmio sui consumi dell'8%, un aumento della potenza fino al 12%, oppure una combinazione delle due, per esempio 10% di potenza in più col 5% in meno di consumi. Guardate che sono numeri mostruosi per un comparto maturo come quello automobilistico, e ancora di più se pensiamo all'autotrasporto pesante, dove, ora ve lo spieghiamo, potrebbe anche aprire la strada alla motorizzazione ibrida, che oggi è quasi inesistente. Allora, come funziona il turbo per cominciare? Più o meno così: i gas di scarico del motore vengono fatti passare attraverso una turbina, pensate alla girandola. Questa turbina, girando, mette in rotazione un compressore, pensate in questo caso invece a una ventola, che pompa aria compressa dentro il motore. Grazie a quest'aria compressa il motore brucia meglio il carburante, funziona in modo più efficiente, e per questa ragione oggi il turbo è praticamente presente in tutti gli autoveicoli nuovi in diverse varianti. Ebbene, il nostro ospite ne ha inventata una nuova, molto promettente. Allora, benvenuto Andrea Colletto, ricercatore in realtà ancora non, appena finito di laurearti, comunque sei lì al Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino.
7: Buonasera, grazie per la presentazione Maurizio.
6: Per completare, encomio per la tesi, che è una roba che al Politecnico di Torino non si vedeva tipo da 30 anni. Allora, aiutaci a capire quali sono queste novità che ha introdotto nel turbo, nel sistema turbo.
7: Allora, sì, le novità sono sostanzialmente due. La prima, la separazione e il disaccoppiamento tra turbina e compressore, seguito dalla loro elettrificazione. Turbina e compressore di solito sono accoppiati, cioè sono collegati rigidamente con un alberino l'uno all'altro, e sono obbligati a girare sempre alla stessa velocità.
6: Quindi la turbina non fa girare il compressore attraverso quest'albero, ma produce elettricità che poi viene usata da un motore elettrico per far girare il compressore, sostanzialmente.
7: Esatto. E le due macchine possono così girare a velocità diverse, perché è un problema, uno dei problemi più grandi, che è quello che abbiamo risolto, è che non è possibile recuperare tutta l'energia di solito nella turbina, perché questo farebbe girare la turbina troppo forte,
6: il compressore troppo forte,
7: e così via finché non esplode tutto. L'altra innovazione, che è un po' il punto caldo dell'invenzione stessa, è il lato compressore, che è proprio il cuore del brevetto, perché abbiamo una configurazione inedita a due compressori paralleli, che permettono di risolvere tutti quei limiti che di solito il compressore singolo, anche i nostri ascoltatori probabilmente avranno sperimentato, impone a una vettura normale. Ad esempio, che il turbo deve entrare, quindi dobbiamo aspettare che i giri salgano prima di sentire il calcio che il turbo entra, e lavorerà da un regime di giri tot a un regime di giri massimo, oltre il quale purtroppo non è più.
6: Ecco, quindi tu ne metti due perché uno lavora con certi regimi, uno lavora con altri regimi, in pratica il turbo è sempre in funzione. No? È un po' questo, e qui abbiamo un altro elemento di efficienza. Con quali risultati, dicevamo, e con quali scenari che si aprono?
7: Gli scenari sono, innanzitutto, dato che questo è un sistema ibrido, la possibilità di ibridizzare settori come quelli dei camion, dei truck, che al momento soffrono molto il non poter essere ibridizzati a dovere, perché stando lavorando molto spesso in autostrada a velocità costante non c'è possibilità di recupero energetico. Invece, in questo caso specifico, grazie all'invenzione, noi abbiamo sempre una produzione dalla parte della turbina superiore
6: rispetto al surplus di energia elettrica costante prodotto dalla turbina, che a questo punto può andare alle ruote.
7: Andare alle ruote, può andare in batteria, possiamo fare quello che vogliamo. Se la massima efficienza si ottiene con un 10% di motore elettrico e il resto termico, quindi con una soluzione di fatto ibrida, noi possiamo alimentarla a tempo indeterminato, ovviamente entro i limiti della disponibilità che la turbina può garantire.
6: Ecco, insomma, e dalla somma di queste due cose si recupera tutto il gas di scarico, si fa funzionare il turbo in tutte le andature, sostanzialmente voi ottenete un 10% in più, più o meno, di efficienza del motore, lasciamela dire così, di efficienza del sistema ibrido, anzi, per essere più precisi.
7: Al momento siamo arrivati a quasi l'8% di consumi ridotti rispetto all'unità iniziale che abbiamo simulato, con potenze incrementi, quindi di potenze massime, riusciamo ad arrivare a un'unità finale che è più potente anche dell'11-12%.
6: Quindi, cari ascoltatori, c'è un'idea promettente, c'è un brevetto, si chiama Turbo Gemma, tra l'altro è segnalato anche da Netval e Knowledge Share, che è una piattaforma che si occupa proprio di far incontrare ricerca e mercato. Ora si tratta di passare dalle simulazioni, diciamo, al banco di prova, e qui chiaramente serve un partner industriale. Quindi, Andrea Colletto, in bocca al lupo.
7: Lo speriamo tutti, viva il lupo.
6: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Il mercato automobilistico italiano che registra nuovi dati positivi, la ripresa delle vendite di auto elettriche e il ruolo sempre più centrale dei concessionari nei processi di acquisto. Sono Massimo De Donato e questi sono gli argomenti di stasera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo con l'andamento del mercato automotive in Italia. Nel mese di settembre, stando agli ultimi dati diffusi da Unrae, le immatricolazioni di nuove autovetture hanno registrato un incremento di quasi il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, portando il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno ad una crescita che sfiora il 9%. Sul piano delle motorizzazioni, le ibride si confermano leader di mercato con oltre il 50% delle immatricolazioni, affiancate dalle plug-in all'11% e dalle elettriche pure, che si attestano comunque su un buon 7%. E a proposito di elettriche, ad analizzare questo segmento specifico ci ha pensato Motus E, l'associazione che rappresenta appunto la filiera delle auto elettriche in Italia. L'andamento dei veicoli a batteria nel nostro paese è comunque positivo, visto che c'è stata una crescita di immatricolazioni di oltre il 65% rispetto ai primi 9 mesi dell'anno precedente. Resta comunque un divario con i principali mercati europei, mercati che tra l'altro hanno registrato in questi ultimi mesi delle performance davvero eccezionali sul fronte delle BEV. Basti pensare alla quota che ha registrato la Francia, per esempio, su questo tipo di alimentazioni ad agosto, con un 38% davvero clamoroso, un dato che però non rappresenta sicuramente un benchmark di riferimento, visto che è molto lontano anche dalla media europea. Spostando il focus dai trend di mercato alle realtà delle concessionarie, emerge poi un altro dato chiaro. Secondo uno studio recente di Arete, la digitalizzazione, cioè il fenomeno che sta segnando in qualche modo anche il mondo dell'automotive, non cancella il valore del contatto umano, che si conferma un pilastro fondamentale nel processo di acquisto di un veicolo. Secondo l'indagine che ha effettuato questa società, per oltre il 70% degli intervistati, la fiducia nel concessionario rappresenta un pilastro nella scelta dell'auto. Oltre alla richiesta di trasparenza su prezzi e finanziamenti, a fare la differenza è proprio il fattore umano, cioè competenza e affidabilità del consulente, che restano la leva decisiva per chiudere l'acquisto. E chiudiamo anche noi con l'evoluzione tecnologica a bordo, un tema che è stato affrontato in questi giorni durante gli incontri organizzati da Autopromotech. Nel corso dell'ultimo evento, che si è svolto a Roma, gli esperti della Polizia Stradale hanno evidenziato come la presenza dei sistemi ADAS abbia reso più complessa la ricostruzione degli incidenti. Per distinguere con certezza le manovre del guidatore dagli interventi automatici dell'auto, gli agenti devono chiedere dei dati aggiuntivi rispetto a quelli forniti dalle scatole nere delle automobili. E con questa notizia chiudiamo qui anche questa puntata di Smart Car, che torna come al solito lunedì alle 20:55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale, in onda domenica appunto alle 13:30. Per ora è davvero tutto. Un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
2: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arc Sivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arc Sivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arcsivar.com.
3: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
7: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
8: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
15: Funzionalità della prostata?
16: Oh, ti senti così?
15: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
19: Just a few minutes ago, I managed to reach Ann Carson on the phone. She was very taken by surprise. We didn't have so much time to speak, and all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland, where she's listening to the wind. She was taken by surprise, but very happy. I could hear that in her voice.
20: Insomma, avete sentito la spiegazione che è arrivata dall'Accademia svedese, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, l'Accademia Reale Svedese, che assegna appunto i vari premi Nobel di cui abbiamo parlato in questi giorni. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, l'Accademia Reale Svedese, che assegna appunto i vari premi Nobel di cui abbiamo parlato in questi giorni. A proposito di quello di oggi, della letteratura, che è andato alla poetessa, scrittrice e saggista Ann Carson, che è canadese, viene detto, poco fa ho cercato di raggiungere Anne Kersen per dirle appunto che aveva vinto il premio Nobel per la letteratura, abbiamo avuto poco modo, anche se era contenta e sorpresa, di parlare, perché mi ha detto che era in Islanda ad ascoltare il vento, e questo già vi

0: dice un po' la personalità di questa poetessa, di cui parleremo poi nel corso di questa puntata con Elisabetta Sgarbi. Poi invece, questioni molto più prosaiche, la riforma della legge elettorale, che è passata alla Camera senza sorprese nonostante il voto segreto, e cercheremo anche di capire quindi quali sono le nuove regole del gioco con le quali andremo a votare alle prossime elezioni. Molti altri argomenti che voi potete commentare naturalmente sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso i messaggi WhatsApp, messaggi solo scritti al 349 238 6666. Come al solito però prima vi riassumo la giornata. La riforma elettorale legge, il voto segreto alla Camera non ha riservato sorprese, la maggioranza ha votato compatta, proteste e striscioni delle opposizioni che parlano di legge truffa. Il risico bancario, doppio stop per MPS, no da Caltagirone e Crédit Agricole, il piano lo vaglio. La guerra russa contro l'Ucraina, ancora massicci attacchi russi, ancora morti e feriti fra i civili ucraini. Padova, la procura apre un'inchiesta sulla Camera arbitrare islamica. Il premio Nobel per la letteratura 2026 va ad Anne Carson, scrittrice, saggista, poetessa. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito così l'Accademia. Partiamo quindi dal via libera alla riforma della legge elettorale che è stata approvata oggi alla Camera.
1: La maggioranza passa la prova del voto segreto a Montecitorio e lo stabilicum diventa legge con 227 sì e 164 no. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni.
2: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
1: Entriamo dentro la Terza Repubblica, spiega dai banchi di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, la legge dà garanzie di stabilità, ma in aula l'opposizione protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Per Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle è dettata dal fantasma di Vannacci, per Elly Schlein dei Dem cancella le quote rosa e non solo.
3: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali.
1: Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, evoca i ricorsi alla consulta, la battaglia si sposta nei tribunali e c'è il confronto sulla data del voto. Meloni dice di non voler partecipare al toto elezioni, ma Antonio Tajani precisa, Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E tra poco, come vi dicevo, ne parleremo ampiamente di questa riforma della legge elettorale per capire quali sono i contenuti, appunto le nuove regole. Adesso invece, nel frattempo, sugli scenari internazionali, la Siria potrebbe schierare truppe per aiutare l'Arabia Saudita a combattere gli Houthi in Yemen, quanto trapela da fonti statunitense citate dall'agenzia Reuters. Intanto gli Houthi, sostenuti dall'Iran, continuano a bombardare Riyadh.
4: Le bombe degli Houthi colpiscono un asilo e una clinica medica a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, e scossa dagli attacchi, ma si fa sempre più difficile avere conferma di quanto stia accadendo. Secondo il portavoce militare degli Houthi, sarebbe stato colpito infatti l'aeroporto di Riyadh, notizia però smentita dai sauditi. Colpito anche l'aeroporto di Aden, in Yemen. Il clima è di guerra, un conflitto che si è intensificato nelle ultime settimane, quando l'Arabia Saudita e forze yemenite alleate hanno avviato un'ampia offensiva aerea e di terra per riprendere i territori che i ribelli Houthi avevano conquistato circa un mese fa lungo la costa occidentale del Mar Rosso e sullo stretto di Bab el-Mandeb, un conflitto che rischia di rendere sempre più instabile il contesto regionale. Secondo quanto scrive Reuters, infatti, la Siria starebbe valutando diverse opzioni di supporto militare per proteggere Riyadh. Anche la Turchia, membro NATO, ha dichiarato mercoledì che invierà in Arabia Saudita supporto tecnico e difensivo per contribuire alla lotta contro gli Houthi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per il fronte invece della guerra russa contro l'Ucraina, il presidente Zelensky, presidente ucraino, annuncia nuovi colloqui tra negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti, al cui presidente chiede di consentire all'Ucraina di utilizzare Starlink sul territorio russo per poter colpire in profondità. 33 intanto i morti tra i civili a Kramatorsk per un raid russo che ha centrato due bus urbani. Negoziatori ucraini e americani torneranno ad incontrarsi e lo faranno questo fine settimana negli Stati Uniti. Lo ha annunciato Volodymyr Zelensky, punzecchiando Washington dopo i rumors su un accordo economico in corso legato al petrolio tra USA e Russia e dopo che il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di uno stallo diplomatico pericoloso tra Mosca e Kiev che potrebbe portare ad un conflitto regionale molto più ampio. Non si può, da un lato, negoziare coi russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, ha dichiarato Zelensky. Il leader ucraino ha quindi esortato gli Stati Uniti a consentire a Kiev di utilizzare Starlink sul territorio russo. Costringerebbe, a suo dire, il presidente russo Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Decine di morti tra i civili a Kramatorsk, nel Donetsk, per un raid russo che ha centrato due bus urbani e 9 vittime anche a Zaporizhia e a Kiev promette una risposta il presidente Zelensky, sostenuto da Bruxelles, che ha definito crimini di guerra gli attacchi russi contro i civili e invitato Zelensky a partecipare di persona alla discussione sull'Ucraina durante il Consiglio europeo della prossima settimana. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il petrolio in rialzo del 5% e ancora tensioni sui titoli del debito pubblico rimangono i due temi che preoccupano i mercati finanziari. Milano ha perso l'1,35%, sul listino milanese gli investitori continuano a fare i conti anche con il risico bancario, mentre si allargano le posizioni favorevoli all'Opas d'Intesa San Paolo su MPS.
6: Il sentiero in salita per cambiare il destino di Banca MPS, destinata ad essere acquisita da Intesa San Paolo, si fa sempre più difficile per l'amministratore delegato della banca Luigi Lovaglio. Oggi due novità sfavorevoli al suo piano difensivo contro l'Opas Intesa. La prima è la decisione del gruppo Caltagirone, ampiamente attesa, di votare contro le proposte per il varo delle due OPS nei confronti di Banco BPM e di Banca Generali, che soci MPS dovranno approvare in assemblea a fine mese. I due maggiori azionisti italiani della banca, quindi oltre a Caltagirone anche Delfin, con il suo 17,6% del capitale, si esprimeranno contro in assemblea, con oltre il 31% del capitale contrario, lasciando poco margine per il successo di Lovaglio. Il vertice di Banca MPS sembra quindi ormai all'angolo e per convincere i grandi investitori istituzionali a votare a favore del suo progetto alternativo dovrebbe offrire condizioni migliori. Altro punto a sfavore è arrivato da Crédit Agricole, grande azionista di Banco BPM, sulla cui posizione Lovaglio si era detto nei giorni scorsi fiducioso. Stamane l'amministratore delegato della banca francese invece ha affermato che Agricole non conferirà il suo pacchetto di Banco BPM all'offerta di Siena. L'ultimo ostacolo per Intesa sembra quindi ormai solo l'antitrust. Gerardo Graziola da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La Francia, dove continuano le proteste studentesche, si sono registrate oggi in alcune città della Francia, Nantes, Strasburgo, Parigi, nella capitale migliaia di studenti si sono dati appuntamento in Piazza della Bastiglia e le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Ora invece in Italia i giudici dell'appello bis riscrivono il caso, non so se ricorderete, della hostess e della violenza dei 30 secondi. La violenza sessuale, si legge nelle motivazioni, non si misura in secondi né in chi la mette in atto né nei tempi di reazione della vittima.
7: Non contano i secondi, solo il consenso. La legge non prevede una soglia minima di durata della violenza sessuale che prescinde dal tempo. Così i giudici della Corte d'Appello di Milano, nelle motivazioni della sentenza di condanna a 1 anno e 2 mesi inflitta lo scorso luglio nel secondo grado bis all'ex sindacalista Raffaele Meola per violenza sulla hostess Barbara D'Astolto. Si tratta del noto caso dei 30 secondi, con due sentenze di primo secondo grado il 48enne era stato assolto perché, per i precedenti giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Se si coglie di sorpresa la vittima, si legge nelle motivazioni, l'azione rapida integra l'abuso impedendo di manifestare dissenso e l'incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione verbale non esprimono consenso ma difesa passiva e disorientamento, del tutto compatibile con il trauma subito. Ci sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, commenta l'ex hostess, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca che senza consenso è violenza sempre. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca, ne abbiamo parlato in parte ieri, dopo l'aggressione all'attore Jacopini operato alla testa per un grave trauma cranico, un'altra donna rispetto a una già aggredita nei giorni scorsi ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar a Roma mentre era in bici nel quartiere Monteverde. Si è presentata in mattinata ai carabinieri della stazione Gianni Colenze, dove è stata formalizzata una querela per lesioni personali a carico di ignoti. La donna ha raccontato che lunedì sera, mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta, è stata spinta dal passeggero di una minicar di colore nero che si è

di dare in beneficenza le 12 milioni di corone svedesi del Nobel per la letteratura, lo ha detto la poetessa in un'intervista pubblicata sul sito dei premi, quindi diciamo poetica e anche decisamente generosa. Avrà

0: Sette appuntamenti, sette notti di festa. Roma si prepara a riabbracciare Claudio Baglioni con sette concerti che il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e 1 novembre animeranno l'anello di Piazza di Siena con lo spettacolo Che notte è questa, la partenza attesissimo dopo il rinvio per i problemi di salute dell'artista, un momento difficile che Baglioni confessa: mi ha fatto temere di non poter ritornare mai più su un palco, mi ha fatto vedere il peggio e un po' rosicato per questa storia perché avevo deciso di terminare la mia carriera in un determinato giorno.
1: Un sole che si uccide, pescatori di
0: e allora tornare sul palco adesso ha veramente un grande valore perché ci arrivo dopo tutto questo. Il ritorno avverrà in una location in date fortemente simboliche. Il debutto del 24 ottobre infatti coinciderà esattamente con il 44esimo anniversario del leggendario concerto alle O del 1982.

0: E su queste note, prima piccola pausa pubblicitaria, poi iniziamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
2: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione 20.
7: Con il supporto non condizionante di Novartis.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Sempre Roberto Giordano con voi, proseguiamo sul flusso delle notizie, ma dopo la sintesi cominciamo ad affrontarne alcune in particolare. Intanto per i vostri messaggi, sempre pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349-238-6666. Cosa dice per esempio questo ascoltatore? Poesia, buon vento, ma il cellulare mica spento. Vabbè, fa la rima, mentre dice Cristiano, adesso vediamo proprio

Nobel oggi per la letteratura, se quest'anno danno il Nobel per la pace a Donald, sapete che lo desidera tanto e diciamo che dal suo secondo mandato ha sicuramente dimostrato di esserne, penso, assolutamente degno di questo Nobel per la pace. Vabbè, andiamo su temi italiani.

0: Abbiamo votato tutti? Pare di sì, la votazione è chiusa. Votanti 391, maggioranza 196, favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
1: Eh sì, la Camera ha approvato definitivamente la riforma elettorale, che quindi è legge, nonostante abbia avuto, diciamo, un percorso un pochino accidentato. Vi ricordate che a luglio la maggioranza di governo era andata sotto perché franchi tiratori e tiratrici all'interno della stessa maggioranza di governo avevano votato contro quell'articolo sulle preferenze, soprattutto si dice, si sospetta, le parlamentari, perché vedevano in questo articolo il rischio, insomma, di rimanere davvero in minoranza, cosa che effettivamente contesta le opposizioni per quanto riguarda la prossima presenza femminile in Parlamento. Adesso ne parleremo. Comunque, appunto, come avete sentito dalla voce del Presidente della Camera Fontana, oggi la riforma elettorale è passata nonostante il voto segreto, che poteva appunto nascondere delle insidie, perché a luglio ci fu il voto segreto. Invece in questi giorni, dopo 3 voti di fiducia, c'è stato questo voto a scrutinio segreto e la legge è passata con 227 sì e 164 no, il cosiddetto stabilicum, perché nell'idea di Giorgia Meloni, che l'ha voluta fortemente, renderebbe più stabile il governo, anche se si è detto che appunto il governo Meloni, prove alla mano, numeri e dati, è stato il governo più longevo in assoluto finora, ha avuto questo record, ma le opposizioni l'accusano di averlo, diciamo, questa legge elettorale sartorialmente fatta su di sé, per quello che la chiamano il Melonello, ma comunque, insomma, è diventata legge dello Stato. Saluto con molto piacere Emilia Patta, autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Emilia, eccoci qua.
2: Buonasera Roberta, sì, vuoi che inizi subito a dire come rispondo alla tua domanda?
1: No, volevo soltanto un attimo introdurre alcune cose, mettere altra carne sul fuoco, nel senso che quindi non ci sono stati colpi di scena, scusa, che tu avevi comunque già preannunciato, perché dicevi a questo punto, visto che da una parte Giorgia Meloni aveva minacciato i suoi, guardate che se di nuovo nelle urne con voto segreto votate contro lo stabilicum, si va subito al voto, e quindi, insomma, poi diciamo che le pensioni dei parlamentari sarebbero andate alle ortiche. E tra l'altro anche oggi però le opposizioni accusano parlamentari della maggioranza di essersi messi sugli scranni alti per continuare a controllare, fare le vedette e controllare che i colleghi votassero come da indicazioni, insomma, di Giorgia Meloni e dei leader dei partiti del centrodestra. Meloni comunque ha esultato e ha detto: è una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, riferendosi alla questione delle preferenze, che però abbiamo raccontato in questo periodo, in questi giorni, che sono delle preferenze in realtà solo parziali. Poi le opposizioni invece dall'altra parte hanno protestato con forza, con cartelli, contro quella che hanno definito una legge truffa, e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale, quindi poi bisognerà vedere, una volta che passerà il vaglio, quali potrebbero essere i nodi o le cose cambiate. Allora Emilia Patta, ti faccio sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori alcuni passaggi intanto di questa giornata. Giorgia Meloni soddisfatta di quello, di come sono andate le cose.
3: Allora, il commento sulla legge elettorale l'ho già fatto, sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare, dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito, e quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia, penso che sia una buona cosa. E sul resto, voglio dire, io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani, signori, manca un anno alla scadenza della legislatura.
1: Però diciamo che queste voci non sono venute dall'opposizione, Emilia Patta, ma giorni fa da Malan di Fratelli d'Italia, che poi, diciamo, dopo si è un po' smentito, ha raddrizzato il tiro dicendo no, ma io volevo dire, in realtà, insomma, ha dato una spiegazione in realtà sinceramente poco convincente, aveva parlato di un voto a primavera, e pare che sempre da Fratelli d'Italia anche Fazzolari abbia, uomo vicinissimo a Giorgia Meloni, indicato giugno. Ma Giorgia Meloni invece abbiamo sentito come ha commentato, no, queste ipotesi.
2: Ma sì, insomma, lei getta acqua sul fuoco, però è chiaro che si va verso quella direzione. Lei getta acqua sul fuoco perché Forza Italia e Lega sono fortemente contrari a chiudere un pochino prima la legislatura, insomma, perché sono due partiti per diverse ragioni in forte crisi. La Lega poi vuole provare a portare a compimento l'approvazione delle intese per la cessione delle materie non LEP dell'autonomia differenziata, insomma una piccola bandierina da sventolare al nord, però si va in quella direzione, uno perché appunto ci sono pochi margini per fare un'ulteriore manovra l'anno prossimo, diciamo così, con bonus elettorali, e due anche per riportare un po', come dire, gli appuntamenti istituzionali nella tradizione. Su questo c'è anche l'occhio di Mattarella, bisogna dire, perché votare in autunno è sempre rischioso per l'approvazione della legge di bilancio, cioè mettiamo che non si riesce a fare subito un governo, insomma
1: è rischioso. Ma tu l'avevi già pronosticato nei giorni scorsi, io me lo sono segnato, Emilia Patta che ha detto che si vota in primavera, quindi quello rimane agli atti. Sentiamo sempre da Fratelli d'Italia anche l'esultanza di Donzelli.
4: Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia senza paralisi e ricatti di palazzo, esattamente come auspicava Costantino Mortati. Entreremo nella Terza Repubblica con la democrazia dell'alternanza, grazie a una destra matura come immaginava Pinuccio Tatarella. Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella Terza Repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella Terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
1: Oh, dalle opposizioni sentiamo invece Elly Schlein, segretaria del maggior partito di opposizione, appunto il PD.
5: Grazie Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi e posso capire l'imbarazzo, perché oggi vi fanno votare esattamente la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori. Posso capire l'imbarazzo, ma vi chiedo che cosa è cambiato rispetto al 14 di luglio, quando l'avete affossata la stessa norma che vi fanno votare oggi con il ricatto della fiducia e del voto anticipato. La paura è una legge sbagliata e incostituzionale, perché anzitutto ha un premio di maggioranza abnorme che rischia di far raggiungere il quorum di garanzia a chi vince quasi da solo. E guardate, la governabilità è un principio che però va tenuto sempre in equilibrio con la rappresentanza.
1: Oh, e quindi queste sono le critiche dell'opposizione, mentre appunto erano l'elenco degli aspetti diciamo positivi da parte di Giorgia Meloni e anche di Donzelli. Ma spieghiamo quindi, cara Emilia Patta, quali sono le principali regole quindi del gioco, visto che con queste poi si andrà a votare quando ci sarà, secondo te appunto a primavera, secondo Giorgia Meloni invece a fine legislatura. Comunque è un proporzionale con premio essenzialmente, no? Questo nuovo sistema elettorale.
2: Sì, è un proporzionale con premio di maggioranza che scatta però per la coalizione che maggiormente supera il 42%. Il problema è che appunto, nonostante Donzelli, che era tra i più contenti oggi in transatlantico e anche insomma con ragione, perché si è speso moltissimo per questa legge elettorale, in realtà o entriamo nella Terza Repubblica o rifiniamo nella Prima Repubblica, perché cioè, nell'ipotesi neanche tanto peregrina in cui nessuno riesca a raggiungere il 42%, il sistema diventa proporzionale puro con sbarramento al 3, quindi a quel punto sarà molto difficile fare un governo di larghe intese tra partiti che si sono azzuffati fino a un minuto prima in campagna elettorale. Quindi c'è questo rischio. Il difetto principale di sistema di questa legge, come scriviamo anche oggi con Roberto Dalimonte sul Sole 24 Ore, resta la mancata introduzione del ballottaggio appunto al di sotto del 42%. Quindi stabili con sì, ma fino a un certo punto. Ecco, vediamo come andranno le prossime elezioni. L'altra importantissima novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione, che è una previsione che ha già mandato in tilt il campo largo. Con Conte e Schlein che se le danno di santa ragione già adesso. Quindi diciamo,
1: ci saranno
2: che
1: le primarie, non ci saranno, si parlava di un terzo federatore o terza federatrice, e ancora adesso vedo che Conte sta parlando parlando, dice, le primarie non siano una gara tra ambizioni personali, serve fair play,
2: certo.
1: E poi insomma altre considerazioni, e poi ci torniamo sul campo largo. Però altro aspetto di questa riforma elettorale che è molto contestato dalle opposizioni è la questione delle preferenze, perché in realtà non sono sì. preferenze pure, ma ci sono i capilista bloccati, e questa cosa fa dire alle opposizioni, e mi sembra ragione, che le donne praticamente saranno ancora meno nel prossimo Parlamento, perché per lo più i leader di partito mettono come capilista bloccati degli uomini, soprattutto tu ci spiegavi l'altra volta, partiti come Lega e Forza Italia che hanno i maggiori rappresentanti di partito che sono tutti uomini. Allora sentiamo a questo proposito cosa ha detto per esempio Conte.
6: Noi vi riconosciamo un primato a questo governo, bisogna essere oggettivi. La prima premier donna della storia repubblicana. Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Ma vi rendete conto? Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
1: E nelle opposizioni su questo sono tutti d'accordo. Sentiamo anche per esempio Calenda di Azione.
7: L'effetto più grave di questa legge elettorale sarà quello di dimezzare la presenza delle donne in Parlamento. Quindi si fa un salto indietro di 30 anni. E anche l'altra questione è che abbiamo perso un sacco di tempo, ma un sacco di tempo per farla, mentre dall'altro lato si parla solo delle primarie del campo largo.
1: Quindi vabbè, lancia una stoccata anche al campo largo, perché praticamente Calenda sta lì, diciamo, un po' solitario, bisogna ancora capire poi dove intende muoversi. Comunque, insomma, su questa storia di un Parlamento prossimo che con queste preferenze impure sarà soprattutto maschile, questo potrebbe essere un nodo che passerà al vaglio della Consulta della Corte Costituzionale, Emilia?
2: Sì, senz'altro, insomma, la maggior parte dei costituzionisti non crede che la Corte si metterà a smantellare la nuova legge elettorale, ad esempio togliendo il premio di maggioranza o togliendo l'indicazione del candidato premier. Però su questo aspetto, in violazione dell'articolo 51 sulla parità di genere, potrebbe intervenire, così come potrebbe intervenire sul fatto che sono state aumentate a dismisura per 4 volte le firme che i partiti di nuova formazione devono raccogliere per presentarsi alle elezioni. Anche su questo potrebbe intervenire ad esempio sulla riduzione delle circoscrizioni estero, per cui alla fine in Senato c'è un solo eletto all'estero che rappresenta tutto il mondo, diciamo, no? Quindi rapporto con il principio di rappresentanza è un attimino violato. Però se ci riflettiamo bene, sono questioni relativamente minori, l'impianto della legge non dovrebbe essere toccato. Sulle quote di genere potrebbe intervenire con una sentenza additiva dicendo che vanno messe anche per i capilista, così si salverebbe un po' la questione della rappresentanza. Al momento le donne in Parlamento sono il 33%, sono state fatte delle proiezioni per cui con questo sistema, che prevede l'alternanza di genere solo per tutta la lista ma non per i capilista, arriverebbero al 15-20%, che effettivamente è una delle percentuali più basse dell'ultima parte della storia repubblicana. Proprio in Italia, oltre che in Europa, quindi diciamo che il rischio è molto grosso
1: e ovviamente è sbagliato. Questo uno può essere d'accordo,
2: certo,
1: o meno con questa riforma della legge elettorale, però questo aspetto insomma è davvero molto discriminatorio. Qualcuno chiede tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per WhatsApp 349-238-6666, dice: buonasera dottoressa Giordano, quanto corrisponde il premio di maggioranza con la nuova legge elettorale? Allora, diciamo che intanto, come avevi spiegato, bisogna superare il 42% come coalizione, no? E il testo
2: sì.
1: prevede quindi un premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia raggiunto questo risultato, no, Emilia?
2: Sì, allora alla Camera si arriva intorno al 55%, al Senato 56,5%, perché hanno tenuto conto del fatto che ci sono i senatori a vita, no? Che non sono schierati politicamente. Quindi diciamo che inizialmente il tetto era più alto, bisogna dire che è stata anche una battaglia parlamentare delle opposizioni e dei costituzionalisti auditi quello di farla abbassare, perché il 55% è una soglia ritenuta costituzionale, cioè al di sopra sono a rischio gli istituti di garanzia, cioè al di sopra del 55 la maggioranza di turno può eleggersi da sola, per intenderci i giudici della Corte Costituzionale. Entro il 55 questo rischio non c'è, quindi si sono mantenuti abbastanza attorno alla soglia.
1: Perché un ascoltatore chiede, Andrea, se non sbaglio, dice il premio è troppo alto, perché il mio voto non può essere rappresentato a causa del premio? Vabbè, perché a un certo punto però perché le opposizioni dicono anche è un premierato mascherato questo?
2: Perché c'è l'indicazione del candidato premier,
1: che invece dovrebbe spettare solo al Presidente della Repubblica, è un po' questa la polemica.
2: Sì, sì. Per la verità l'indicazione del capo della coalizione c'era già nel Porcellum e non era stato toccato quell'aspetto dalla Corte, quindi diciamo che al di là di quello che ci piace o non ci piace, la Corte in genere rispetta anche le sue precedenti sentenze. Il premio ad esempio era stato sdoganato, per così dire, la Corte nel 2017 con l'Italicum ha ritenuto legittimo il premio del 15% oltre il 40, quindi qui siamo al 42, non ci sono ragioni giuridiche per dire prima abbiamo detto così e poi abbiamo detto quella. L'unica ragione su cui insistono i ricorrenti è, Roberta, che nel frattempo in questi 10 anni è molto aumentata l'astensione, quindi alla fine di fatto c'è un partito che ha il 25% dei voti reali, no? Non in percentuale, potrebbe avere un premio molto alto, insomma. Sì, questo potrebbe essere un argomento.
1: E quindi aspetteremo, vedremo quali saranno i tempi della consulta. Intanto aggiungo che un altro aspetto è, appunto, dicevi, il voto non solo all'estero, ma il voto fuori sede anche in Italia, anche per i caregiver. Bene, per il momento questo è lo stato dell'arte. Grazie Emilia Patta, come sempre chiarissima, e buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Emilia.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Grazie. Pausa di riflessione e ovviamente torno ratta come la folgore.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
12: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
13: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
14: Finalmente, Franz, con che dati?
13: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
14: E chi lo fa?
13: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
14: Tipo Pantera quello col TH?
15: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
16: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
17: Arr. Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
18: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
19: Perfetto, ora firmare con InfoSet sign.
20: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
21: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
0: tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 9 ottobre. Perturbazione atlantica ancora presente sul nostro paese con maltempo diffuso. Condizioni di tempo instabile con rovesce temporale al nord-est e sul versante tirrenico. Calo termico, venti forti di maestrale in Sardegna. Dal pomeriggio ancora acquazzoni, soprattutto al sud, più intensi tra Campania e Calabria. Scarica l'app di ilmeteo.it.
22: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
23: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
24: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
23: E come faccio ad averli?
24: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
25: Amore, quanto di anticipo?
26: Zero.
25: E di interessi?
26: Zero.
25: E quanto ci pensi ancora?
26: Zero. La prendo.
27: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
28: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
29: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
30: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
31: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente della riforma della legge elettorale passata oggi definitivamente alla Camera. Fra gli ascoltatori, tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per WhatsApp 349-238-6666, Marco scrive: ma Conte, se ce l'ha con Meloni per il discorso sulle donne, lui dice discorso ridicolo, perché non lascia spazio alla Schlein di divenire la seconda premier donna della storia? In realtà lì è una questione diversa, perché lì lui vuole una competizione alla pari, anche se è vero che Schlein è segretaria del maggior partito di opposizione. Un altro conto è mettere bloccati capilista uomini, lì bloccati si mettono così per principio subito e non è che dici mettiamo un uomo e una donna e vediamo tra i due chi vince, no, quindi la questione è molto molto diversa. Ma adesso passiamo a tutt'altro argomento. Parliamo del risico bancario che è in atto da diverso tempo con al centro MPS Monte dei Paschi di Siena e quindi chiediamo lumi a un grande esperto di finanza qual è Luca Davi, giornalista del Sole 24 Ore. Caro Luca, buonasera.
32: Buonasera, un saluto a chi ci ascolta.
1: Luca, una questione molto complessa perché non è particolarmente avvezzo a questi argomenti. Ci spieghi in sintesi e in modo più semplice possibile che cosa sta succedendo, a che punto siamo in questa vicenda?
32: Beh, insomma, la grande partita delle banche italiane, questo cosiddetto risico, sembra che stia arrivando a un punto decisivo, a un punto di svolta. Per capire cosa sta succedendo bisogna pensare a un'immagine. Luigi Lovaglio, che è l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, sta da tempo cercando di costruire una difesa contro l'assalto che è arrivato da un'altra, la principale banca italiana, che è Intesa San Paolo. Il problema è che mentre provo ad alzare queste barricate, alcuni dei suoi principali azionisti stanno togliendo i mattoni sotto e quindi sta crollando di fatto questo muro. Intesa San Paolo, sappiamo, sta cercando di conquistare MPS e per arrivare a Mediobanca, che conserva al suo interno la quota, una quota importante di Generali, e qua si sta giocando la vera partita. L'Ovalio da parte sua, MPS, sta invece cercando di, come difesa, comprare altre due banche, che sono Banco BPM e Banca Generali. Il problema è che questo progetto invece sta incontrando una serie di no sempre più pesanti, e sono no che arrivano dagli azionisti stessi di MPS. Il primo è arrivato nel weekend da parte di Delfine, che è la holding che è della famiglia Del Vecchio, che controlla oltre il 17% di MPS. Poi è giunta il no alla contrarietà della famiglia Benetton, che è un altro azionista di peso, e oggi è arrivata anche il niet di Francesco Gaetano Caltagirone, che è il secondo azionista di peso, uno dei imprenditori più influenti della finanza italiana, e che ha annunciato che non ci sta, non vuole queste due operazioni e voterà contro quindi in assemblea. Questo insomma segna un passaggio importante, perché di fatto questi azionisti rappresentano un blocco di minoranza che impedisce qualsiasi operazione straordinaria che l'amministratore di MPS vorrà mettere in campo, e questo segna un po' una parola fine a questo grande tentativo in extremis messo in atto dall'amministratore delegato di Siena. Nel contempo, sempre oggi, è arrivato anche il no, peraltro, da parte dei francesi del Crédit Agricole all'ipotetica scalata di Siena a Banco BPM, cioè quindi i principali soci di Banco BPM dicono no a qualsiasi ipotesi di aderire a questa offerta. Insomma, da qualunque lato la si guardi, l'amministratore delegato di Siena sta incontrando degli ostacoli di fatto insormontabili, e questo ovviamente spalanca la strada a Intesa San Paolo, che vede in qualche modo molto più in discesa l'operazione di conquista di MPS.
1: Nonostante sia una vicenda molto intricata, sei stato chiarissimo, Luca Davi, come sempre, veramente medaglia al merito, e buon lavoro al Sole 24 Ore. Grazie mille, Luca.
32: Grazie, una buona serata
1: e buon lavoro. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
4: Buonasera, bentrovati. Segnalo traffico bloccato per incidente in Centro Italia sulla 1 tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione a Roma Nord della 1 in direzione Roma. Code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese, e per lavori verrà chiusa la 8 sia in direzione Varese tra Busto Arsizio e Caronno, che in direzione Milano tra Busto Arsizio e Legnano, tra poco, a partire dalle ore 22 e fino alle 5 di domani mattina. Un'altra chiusura importante: in Valle d'Aosta verrà interrotta la circolazione al traforo del Monte Bianco tra Italia e Francia dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina per attività di manutenzione. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto. Strade in diretta tornerà domani mattina alle 6.45. Buon viaggio.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Sempre Roberto Giordano in vostra compagnia. A proposito di notizie, notizia che vi ho dato ieri nella sintesi della giornata, avevo visto questa agenzia così proprio poco prima dell'inizio di Effetto Notte, che mi aveva un po' inquietato, e la notizia che avevo dato ieri è che da 7 mesi a Padova è attiva una camera arbitrare islamica che ha lo scopo, si legge tra virgolette, di promuovere la cultura dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie all'interno della comunità islamica italiana, basandosi sui principi della Sharia, ossia la legge islamica. E le sue sentenze, veniva detto, avranno lo stesso effetto di una sentenza resa dall'autorità giudiziaria italiana. Chiaro, questa cosa non torna, e c'era stata un esposto da parte di un avvocato rappresentante di Futuro Nazionale alla Procura di Padova. Procura di Padova che oggi ha deciso quindi di aprire un'inchiesta su questa camera arbitrale. perché appunto è intervenuto anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha espresso piena fiducia nella magistratura padovana che svolgerà le indagini dovute per capire effettivamente di cosa si tratti. Nel frattempo è interessante dire che l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia si era già espressa contro la sedicente camera arbitrale, dicono, promossa da soggetti sconosciuti alle comunità islamiche italiane, prive di qualsiasi mandato da parte loro. Iniziative di questo tipo, dice Lucoi, non possono essere accettate dai musulmani italiani, perché in Italia la giustizia è amministrata dai tribunali della Repubblica, dice l'Unione Comunità Islamiche d'Italia. Però, per capire qualcosa di più, coinvolgo Marco Benvenuti, professore di diritto costituzionale pubblico all'Università La Sapienza di Roma. Professor Benvenuti, buonasera e benvenuto qui a Effetto Notte.
5: Buonasera a lei, all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
1: Professore, allora adesso vediamo un caso isolato, effettivamente poi a cosa diverrà la Procura di Padova, però così fa un po' evocare il rischio di qualcosa che già si è creato, per esempio, se non sbaglio, a Bruxelles, in altre città anche del nord Europa, dove si rischia di creare proprio dei tribunali a parte, anche delle comunità molto chiuse, dove addirittura poi in questi territori, questi luoghi, queste parti della città neanche si può entrare perché amministrati proprio direttamente in quel senso. Che cosa pensa lei di questa iniziativa?
5: Penso che sia un caso interessante che ci illumina su una questione che conosciamo poco, e cioè che come per la sanità, come per la scuola, così anche per la giustizia, è in atto ormai da tempo un processo di privatizzazione della giustizia stessa. E questo ne è un caso evidente, e è tanto più significativo perché qui, diciamo, c'è anche un elemento religioso, per cui, come dire, è un caso specifico di un problema più grande del nostro tempo, che è quello che tante persone si rivolgono ad una giustizia privata. Anch'io sono andato a vedere il sito di questa camera arbitrale, mi ha colpito il riferimento alla Sharia, ma mi ha colpito ancora di più che, come dire, pubblicizzano questa attività immaginando dei tempi più brevi. Cioè, come dire, è il ricorso ad una struttura privata che si ha quando la struttura pubblica non funziona, con l'elemento in più, dicevo, che è un'attività, diciamo, con un fondamento che richiama una dimensione religiosa.
1: Però, professor Benvenuti, mi sembra che nel nostro paese non sia accettabile, in base alla nostra Costituzione, alle nostre leggi, abbiamo la nostra giustizia, funziona male, funziona bene, se tutti dovessimo fare privatamente, no, un conto è la sanità, è chiaro che vogliamo il sistema sanitario nazionale, quella è un'altra questione, ma giudicare e esercitare la giustizia in modo privatistico mi sembra che sia un grosso rischio, o no?
5: In realtà, purtroppo, e dico purtroppo perché invece, secondo me, ecco, sono d'accordo con lei, questo pone grandi pericoli, c'è grande spazio nel nostro ordinamento per questi arbitrati, e quindi per la possibilità che due parti, quindi due soggetti che immaginano di avere da loro una controversia, anziché andare dal giudice, il giudice è quello che appunto ricordiamo tutti noi nelle aule giudiziarie, in cui c'è scritta, diciamo, la grande frase "tutti sono uguali davanti alla legge", si rivolgano a dei giudici privati. E questi giudici privati, questa è la cosa interessante, a partire dal 2022, quindi, diciamo, da una legge recente fatta appunto dal governo Draghi, possono eventualmente applicare anche una legge straniera. Quindi, diciamo, il punto qui non è l'applicazione della Sharia, che non si può fare, ma eventualmente l'applicazione della legge di stati diversi dall'Italia che a loro volta applicano la Sharia, e questo, diciamo, è un grande problema.
1: Certamente, quindi vedremo poi quale sarà il percorso di questa inchiesta della Procura di Padova. Intanto grazie per queste delucidazioni al professor Marco Benvenuti.
5: Ci sono due limiti, se mi posso permettere, importanti però. Il primo è che questi giudizi non possono avere ad oggetto diritti indisponibili, quindi, come dire, non i diritti della persona, ma solo, per capirci, i diritti patrimoniali. Il secondo limite importante è il limite dell'ordine pubblico, cioè per poi applicare nell'ordinamento italiano una decisione di questa Camera arbitrale bisogna che questa rispetti i principi fondamentali. Quindi, per esempio, se ci fosse, diciamo, se fosse un giudizio discriminatorio in cui si discrimina un soggetto, per esempio, in base al sesso, questo non avrebbe accesso nella nostra vita giuridica.
1: Grazie, professor Benvenuti, come sempre, grazie molte e buona continuazione.

0: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
1: E questa è l'assegnazione del premio Nobel, dopo il Nobel di natura più scientifica di cui parliamo questi giorni, medicina, fisica e chimica. Oggi è arrivato il Nobel per la lettura 2026, diciamo quello più artistico, ad Anne Carson. L'avete sentita anche all'inizio, quando è stato detto che nel momento in cui l'hanno avvisata, lei diceva che era in Islanda ad ascoltare il vento. È poetessa, saggista, traduttrice canadese, studiosa delle letterature classiche, 76 anni, è considerata una delle voci più originali inclassificabili della letteratura contemporanea di lingua inglese, e l'Accademia svedese le ha assegnato il riconoscimento, viene detto, per la sua opera audace e originale che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. E chi l'ha portata in Italia è una grande intellettuale come Elisabetta Sgarbi, direttrice generale, direttrice editoriale della casa editrice indipendente italiana La Nave di Teseo, e tra l'altro direttrice fondatrice del Festival della Milanesiana. Buonasera Elisabetta Sgarbi.
2: Buonasera a voi.
1: È certamente una personalità, Anne Carson, originale, poetica. Abbiamo saputo appunto che stava ascoltando il vento mentre le hanno comunicato del premio.
2: Beh, che ascolti il vento in Islanda non ora, ma da anni, ci fa sentire Anne Carson vicina a noi. E proprio in nome di questo vento mi viene da dire che Anne Carson è un ciclone che da 30 anni soffia sulla nostra idea un po' statica di letteratura. E Autobiografia del Rosso, la sua opera senza dubbio più esaltante, è un romanzo in versi che racconta una storia mitologica, quella del mostro Gerione rosso che viveva in un mondo rosso. Ed è una storia raccontata da Stesicoro, di cui ci sono rimasti pochissimi, una manciata di frammenti. Da questo materiale Anne Carson ha tratto un racconto universale, che potrebbe essere il racconto di un ragazzo difficile in una scuola di oggi. E in Anne Carson le parole poesia, romanzo, versi, prosa sono una sola cosa e hanno una forza, a mio parere, del tutto nuova. E parlano di noi adesso.
1: E Elisabetta Sgarbi, quando è che ha sentito così la voglia di portare Anne Carson in Italia?
2: La storia è questa. Anne Carson mi venne suggerita da una grande editrice con cui ogni anno avevo un incontro a Francoforte. E come fanno gli editori importanti a Francoforte, lei aveva una lista di autori, alcuni dei quali ci confrontavamo, pubblicavo anch'io. E lei era una mitica editor di Knopf, era Carol Janeway, e io un editor che voleva imparare. Quindi, conoscendo lei il mio amore per la poesia, mi disse: leggi Anne Carson. E quando lessi, era il 1999, le prime pagine di questo suo Autobiografia del Rosso, sentii qualcosa di assolutamente potente. Frasi come, ricordo a memoria, sotto le suture scorre il dolore. Sono versi che si incidono nella mente. E così acquisì i diritti e con grande suo sollazzo li diedi in traduzione a un poeta che era Sergio Claudio Perroni, che tradusse in modo magistrale quest'opera.
1: E per chi non conosce Anne Carson, che opera consiglierebbe per avvicinarsi a questa autrice?
2: Beh, certamente Autobiografia del Rosso è un'opera straordinaria, come dicevo, e anche La bellezza del marito. Però a novembre pubblicheremo il seguito di Autobiografia del Rosso, Red Doc, che è tradotto da una persona che Anne Carson ama moltissimo ed è un altro eccellente traduttore, ed è Patrizio Ceccagnoli. Vi leggo l'incipit di Autobiografia del Rosso. Gerione conobbe la giustizia in tenera età tramite il fratello. I sassi rendono felice mio fratello, pensò Gerione osservando i sassi mentre trotterellava dietro al fratello. tanti tipi diversi di sassi, fogge normali e fogge misteriosi, sparsi sulla terra rossa, potersi fermare a immaginare la vita di ciascuno.
1: Bellissimo, grazie Elisabetta Sgarbi, grazie, buona serata.
2: Buonasera a voi, grazie.
1: E per i prossimi aggiornamenti a tra poco.

0: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
5: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
6: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
0: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un'idea diffusa tra chi ha la partita IVA che i buoni pasto siano una cosa da dipendenti, non da chi lavora in proprio.
11: E invece no, ed è la cosa che quasi nessuno sa. Se hai una partita IVA, Ticket Restaurant Edenred puoi usarlo anche tu. Non serve avere dipendenti, basta il tuo lavoro, anche se lavori in uno studio di una persona sola. C'è poi un vantaggio che chi lavora da solo capisce al volo. Basta scontrini del pranzo da farsi fare, conservare, archiviare uno per uno. Una fattura sola da Edenred al posto di 200 pezzi di carta da tenere in ordine, mese dopo mese. Poi li usi dove ti pare, al bar, sotto lo studio, dal ristorante all'angolo, e anche per la spesa al supermercato, con la tessera o con l'app Edenred. Quindi la domanda vera non è se ne hai diritto, è perché non li stai ancora usando.
10: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 22:04 minuti.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: E a questo punto della giornata questi fatti principali: la riforma elettorale legge, il voto segreto alla Camera non ha riservato sorprese, la maggioranza ha votato compatta, proteste e striscioni dalle opposizioni che parlano di legge truffa. Il risico bancario, doppio stop per MPS, no da Caltagirone e Credit Agricole. La guerra russa contro l'Ucraina, ancora massicci attacchi russi, ancora morti e feriti 3 civili ucraini. Padova, la procura apre un'inchiesta sulla Camera arbitrale islamica. Il premio Nobel per la letteratura 2026 va ad Ann Kersson, scrittrice, saggista, poetessa. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito così l'Accademia svedese. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Valeria Bernardi. Domani è un altro giorno, un appuntamento con Effetto Notte e sempre alle 21.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow.
2: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
6: Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
7: E allora eccoci, Vincenzo Miglietta in studio, pronti per una nuova puntata di Focus Economia. Due, come sempre, le linee guida della nostra trasmissione: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. Oggi però puntata direi particolare, perché occhi puntati sull'andamento dei titoli di Stato, in particolare dunque del settore dell'obbligazionario. Perché? Perché ricorderete ieri la puntata che è stata particolarmente incentrata su questa esplosione dei titoli di Stato, la pressione sui titoli di Stato di quei paesi in particolare particolarmente esposti sul fronte del deficit e del debito, Italia e Francia tra tutti, almeno parliamo per quanto riguarda il vecchio continente, non perché altri paesi non ne siano affetti. Per esempio, lo stesso segretario di Stato americano Bessent ha ammesso che i treasury americani sono in difficoltà, ma è una dinamica questa internazionale. Ma non per non perdere tempo, guardiamo allora subito Italia e Francia, l'obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund, facciamo riferimento alla piattaforma MTS sul web. E allora il BTP sul decennale tedesco Bund vale in questo momento 113 punti con un rendimento del 4,63%. Sono livelli sicuramente elevati rispetto a qualche settimana fa, rispetto a qualche mese fa, ma sicuramente più bassi rispetto a ieri e soprattutto rispetto a questa mattina, dove lo spread aveva raggiunto i 120 punti. Mi sembra che peggio vada anche oggi per la Francia, dove il punto di riferimento, l'OT francese, ha uno spread rispetto al Bund tedesco sempre a 10 anni di 139 punti e presenta un rendimento del 4,89%. Ma ripeto, entrambi i titoli di Stato sono comunque in flessione rispetto alla fiammata che abbiamo avuto ieri. Dunque, inflazione, costi dell'energia si riversano nelle preoccupazioni degli investitori internazionali e colpiscono non solo l'obbligazionario ma anche il comparto azionario. Allora, velocemente vediamo che il FTSE MIB perde in questo momento l'1,14%, restando sotto la soglia dei 50.000 punti, esattamente a 49.403 punti, soglia quella dei 50.000 punti che era stata superata, se non erro, a giugno, e poi vi era stata una crescita e solamente ieri si è passati sotto i 50.000 punti. Questo per quanto riguarda il FTSE MIB, per il quale vi anticipo che in questo momento, a meno di 20 minuti dalla chiusura, stanno andando molto bene le azioni Eni, Avio, A2A e Tenaris, male Telecom Italia, ST, Micro Electronics, Stellantis ed Unicredit. Ma come sempre, per chi segue bene Focus Economia, quelle rare volte che conduco io, ci torniamo comunque a breve sui mercati azionari, perché tutta questa premessa, insieme alle tensioni che continuano tra Iran e Stati Uniti, lo stallo nel Golfo Persico, lo stallo nello stretto di Hormuz, ma anche le difficoltà nel Mar Rosso con lo stretto per le rotte commerciali di Bab el Mandeb, oggi ancora missili, pensate, degli Houthi su Riyadh. Tutto questo contesto ci porta a che cosa? Ci porta ad aver preparato una trasmissione con questi argomenti. Sicuramente parleremo di carburanti, parleremo delle accise, ma la novità di oggi, perché è in corso un vertice su questo al MIMIT, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, parleremo delle raffinerie italiane. Sono circa 13, sono veramente un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'Europa, un settore che l'Italia può vantare, ma che è rimasta ad un determinato standard quantitativo di produzione. Parliamo soprattutto di gasolio. Dunque riunione in questi minuti al MIMIT per cercare di capire se i player che sono proprietari di queste raffinerie potranno incrementare la produzione di diesel e gasolio, che sono fondamentali non solo per il trasporto, c'è poi il jet fuel, comunque tante sfaccettature di prodotti che iniziano, non dico ad essere carenti in Italia e in Europa perché ce n'è in abbondanza, ma nel lungo termine potrebbe essere anche più strategico avere una maggiore produzione. Dunque raffinerie, il tema delle accise. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha anticipato che c'è un piccolo tesoretto di 160 milioni messo da parte a settembre, evidentemente con il delta che il governo ha incassato in più di IVA, che potrebbe essere utilizzato per le accise mobili, ma il governo ancora non si è mosso su questo. Aspetta sicuramente che il mercato trovi il suo equilibrio e che le compagnie petrolifere piano piano tornino anche per il gasolio a quel price cap che era stato concordato. Quindi questo un nostro uno dei nostri argomenti di oggi. Parleremo poi del futuro di Monte dei Paschi di Siena, perché il piano dell'amministratore delegato Lovaglio di contrastare l'OPA di Intesa sembra veramente in difficoltà dopo il no arrivato da diversi azionisti molto importanti, ultimo quello, il no di Caltagirone. E poi sempre in tema di energia, perché qui il via libera deve arrivare dall'Unione Europea ed è arrivato un primo sì alla clausola di salvaguardia attivata dall'Italia per avere maggiore flessibilità su energia ma anche e difesa. Cercheremo di capire questi miliardi in più che il nostro paese andrà a spendere, cosa vorranno dire nell'ambito del monte debito e come influiranno anche sull'uscita o meno dalla procedura di infrazione. Infine, ma non infine come tema, perché è una

Veramente non c'è modo perché non seguiate Focus Economia di oggi, ma soprattutto dei prossimi giorni. Già da domani tornerà Sebastiano Barisoni. La squadra di Focus Economia di oggi vede in regia Alessandro Chiappini a Roma, Anna Riva a Milano, e poi la squadra di redazione di Focus Economia con Daniele Brunetti, Gianluca Papa e Chiara Pisani. Direi di dare un primo sguardo ai mercati.

E allora, per quanto riguarda i mercati, è difficile capire il momento che stiamo vivendo. Parliamo dei mercati nelle quotazioni delle 17:16, senza aver fatto un passo indietro, aver rivisto quanto accaduto sin dalle prime ore del mattino sui mercati asiatici. Allora direi che la morsa rappresentata da una parte dalla paura dell'inflazione e dalla tenuta dei conti pubblici, accompagnata dal persistere di queste tensioni internazionali, di questa guerra palese o mascherata, come dice qualcuno, tra Stati Uniti ed Iran, hanno portato gli investitori ad essere veramente prudenti, al limite proprio di portare i rispettivi listini dove operano in negativo. Così è successo a Tokyo, che ha perso l'1,42%, così è successo ad Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha perso l'1,43%, e male anche le altre borse continentali cinesi, prima tra tutte Shanghai, che ha perso lo 0,79%. Ma dall'Oriente ci spostiamo negegli Stati Uniti, dove Wall Street mostra gli indici tutti in negativo, con un Dow Jones che perde lo 0,44%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,36%, l'indice di riferimento dei titoli tecnologici, il Nasdaq, perde lo 0,50%. Non va meglio in Europa, dove fino a poco fa almeno avevamo una lucetta verde vicino a Londra, ma anche questa è passata in rosso. Londra perde lo 0,07%, Francoforte l'1,08%, Parigi lo 0,46%. Del FTSE MIB abbiamo detto, prima era meno 1,18, ora addirittura perde l'1,21%, sempre sotto i 50.000 punti. E andiamo insieme a vedere velocemente un po' i titoli principali, i 40 titoli che compongono il paniere. Sapete che quasi il 50% è composto da banche ed assicurazioni. Beh, allora questo è un settore che resta sotto pressione, perché, come mi piace sempre ricordare, tutto si lega nell'economia, soprattutto nella finanza. I timori sui titoli di Stato colpiscono le banche, perché sono tra i maggiori detentori dei titoli di Stato, e dunque gli investitori penalizzano chi in questo momento ha titoli di Stato che tra l'altro sono stati acquistati laddove rendevano di meno rispetto al rendimento che è cresciuto negli ultimi giorni. Per farla breve vi dico che Intesa San Paolo perde il 2,61%, FinecoBank lo 0,71%, e poi ancora Monte dei Paschi di Siena, che abbiamo detto di cui parleremo per il suo futuro, per le varie scalate attorno all'istituto, perde il 2,66%, Banco BPM perde l'1,91%, Biperbanca perde il 2,61%. Questo è un po' dunque il core forte del listino del FTSE MIB. Dicevamo bene oggi, abbastanza campioni di giornata, gli energetici, con Eni che guadagna il 3,07%, Tenaris l'1,36%, Avio l'1,36%, A2A l'1,29%. Ci manca un elemento importante, che è anche il cambio tra euro e dollaro, perché per assurdo il regime inflattivo degli ultimi giorni, il pressing sui titoli di Stato tra ieri ed oggi, hanno comunque indebolito l'euro. Qualcuno sarà contento, soprattutto chi vedeva come un ulteriore dazio un euro forte per i nostri prodotti. Beh, insomma, l'euro su dollaro, se riesco ad aprire il relativo indice, ma ci riuscirò

Tutto è legato alla velocità del web. L'euro su dollaro quota in questo momento 1,12091 più 0,11%. Dunque, questo mi sembra un primo nostro passo sul mondo dei mercati finanziari, che riprenderemo comunque anche intorno alle 17:45-17:50 per approfondire in particolare il caso di Monte dei Paschi di Siena. Direi di passare velocemente alle notizie in breve.

0: Allora, come sempre, abbiamo una bilancia che nei due piatti ha da una parte gli energetici, dall'altra l'oro. Mi piace sempre fare questa similitudine che se una parte aumenta, l'altra diminuisce. Oggi questa mia metafora sballa totalmente, perché crescono sia l'oro che il petrolio. L'oro guadagna lo 0,32% a $4,123,3 l'oncia. Il petrolio vede un incremento del 4,2% per il WTI, che sappiamo essere il greggio di riferimento soprattutto per il mercato nordamericano, e con una quotazione di $91,99 al barile, mentre il Brent guadagna il 4,38%, restando ampiamente sopra i $100 al barile, per l'esattezza $104,59 al barile. L'incremento del petrolio, questo è sempre utile ricordarlo, dal 27 febbraio ad oggi, giorno che mettiamo come spartiacque dell'incendio, così direi io, del Golfo Persico, abbiamo un più 37,4% per il WTI e un più 43,9% per quanto riguarda il Brent. Dicevo che quell'area del paese rimane veramente difficile, perché gli Houthi, che sono gli indipendentisti per alcuni, per altri sono terroristi, per la maggioranza e anche per il sottoscritto, hanno colpito diversi obiettivi nella vicina Arabia Saudita. In particolare un missile balistico avrebbe colpito l'aeroporto di Riyadh, quindi vi rendete conto che se gli Houthi da laggiù, dalla punta della penisola arabica che si affaccia sul Mar Rosso, sullo stretto di Bab el Mandeb, riescono a colpire una città al centro della penisola arabica, così difesa dall'armamento americano, beh, qualcosa, evidentemente una riflessione andrebbe aperta, anche su tutto quello che ci è stato raccontato negli ultimi anni su questa stretta alleanza militare tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Sono veramente ignorante in materia, ma mi chiedo come possono avvenire questi fatti di missili che riescono a bucare comunque situazioni militari molto importanti. Trump è tornato a parlare dell'Iran, dice Teheran non vuole un accordo, pensa allora la Casa Bianca ad un'operazione militare su larga scala, questo secondo la NBC. Vi è poi tutto il tema del prezzo del petrolio, perché mal comune mezzo gaudio in questo caso, possiamo anche non dirlo, ma il tema dell'aumento del prezzo dei carburanti è veramente mondiale. Allora la Corea del Sud, per esempio, secondo qualcuno starebbe pensando di esportare carburante addirittura verso la Russia, per avere poi triangolazioni attraverso altri paesi per non andare in difficoltà sulle proprie scorte, ma anche per tenersi buono un mercato come quello di Mosca, storicamente abbastanza importante per Seul. In Portogallo i benzinai sono obbligati ad esporre lo sconto sulle accise al prezzo del carburante, quindi doppio cartello: da una parte il prezzo con lo sconto e dall'altra parte il prezzo che si avrebbe senza l'intervento sulle accise. Poi vi siamo noi con tutto ciò che sapete sui prezzi alla pompa, che restano comunque abbastanza sotto osservazione, non tanto per quanto riguarda la benzina, perché vi è il price cap che non è stato toccato, addirittura vi sono molti punti vendita dove la benzina è inferiore a 1,99, ma vi è tutto il tema del diesel. Per quanto riguarda sempre le fonti energetiche, il gas, la quotazione del gas vede abbastanza una stabilità, per quanto vi sia un incremento dell'1,3%, oggi viene quotato 79,1 euro al megawattora. quando vi è una crisi di un settore energetico, soprattutto di un settore maturo come quello del petrolio, logicamente si torna a parlare molto delle rinnovabili. L'accelerazione dell'Italia per quanto riguarda il nucleare, allora Ansaldo Energia incorpora Ansaldo Nucleare, che diventa così una business unit. Dunque ci si organizza sempre di più per rilanciare anche questa fonte di energia. Per quanto riguarda il gas, l'inverno, per quanto le temperature di questi giorni restano abbastanza elevate, però non è tanto lontano. Le scorte di gas italiane superano l'88%, una percentuale molto molto buona rispetto alla media europea, che è inferiore ed è pari al 73%. Dicevo nel discorso iniziale, per quanto riguarda i titoli di Stato, che è un problema quello del petrolio e dei prezzi dei carburanti per tutti, così come anche la pressione sui titoli di Stato non è solo un fenomeno che sta colpendo Italia e Francia, ma anche chi ha debiti molto alti in altre parti del mondo, come per esempio gli Stati Uniti. E allora la corsa dei rendimenti dei Treasury è un fenomeno globale, lo dice il segretario al Tesoro Scott Bessent, rispondendo così a chi gli chiedeva della volata dei rendimenti a 10 anni, volati, pensate, ai massimi dal 2002, dunque dopo 24 anni di fatto. Tutto ciò che è di economico negli Stati Uniti ha poi come punto di riferimento, nel bene e nel male, la Federal Reserve. Allora Trump se la prende un giorno con il governatore, l'altro pure, pur essendo un uomo che alla fine comunque è stato messo lì dall'attuale numero uno della Casa Bianca, ma sicuramente la Federal Reserve, così come la Banca Centrale Europea, sarà costretta, se questa rimane la congiuntura, comunque ad intervenire con un ulteriore rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno. Questo si evince anche dalle ultime relazioni proprio che arrivano da Washington. Sto parlando della riunione che vi è stata tra il 15 e 16 settembre. E ci sono logicamente i verbali di quell'incontro della Federal Reserve, e quindi vi è un possibile altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno. Prima della nostra pausa dedicata al meteo delle 17:30, le cose da dire sono ancora tante, ma non mi voglio perdere una cosa importante che riguarda, ecco, proprio la nostra trasmissione Radio 24 e Focus Economia, e soprattutto chi lavora alla realizzazione contenutistica molto importante di questo programma, al di là di chi poi va in onda nelle varie trasmissioni. Per chi volesse capire meglio i fondamentali, sapete e conoscete bene Focus Economia, questa nuova iniziativa. Oggi è uscita una puntata sui titoli di Stato di Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. È il podcast di Sebastiano Barisoni e Daniele Brunetti, in cui spiegano con l'aiuto di un esperto tutto ciò che è necessario sapere sull'argomento. Dunque, argomento i titoli di Stato, sarò il primo ad andare ad ascoltare, perché c'è veramente un mondo da capire sotto questo aspetto. Dunque, un altro elemento venendo all'economia italiana è un rapporto, numeri sempre importanti, che diffonde la Banca d'Italia. Secondo Banca Italia si attenua il pessimismo delle imprese sull'economia, la domanda estera resta positiva, questo è un elemento dato dall'Istituto di Via Nazionale. Però le imprese si attendono ulteriori aumenti nei prossimi 12 mesi, e stiamo parlando dei prezzi, e dunque sono anche elementi un po' discordanti che vanno visti a 360 gradi per capire cosa succederà nei prossimi mesi. Dunque ci fermiamo poi di nuovo insieme.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, Passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegasus, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
12: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
13: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
14: Focus Economia.

0: Ma poiché il tema del prezzo dei carburanti, dell'utilizzo delle accise mobili sì, accise mobili no, è un tema che ci portiamo da giorni, il price cap, ne continueremo a parlare anche nei prossimi. Oggi, prendendo spunto dalla cronaca economica, che è quella che vede i titolari delle raffinerie italiane nella riunione in questi minuti al MIMIT, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, veniamo a parlare, dicevo, del tema della capacità di raffinazione del nostro paese, lo allarghiamo anche alla capacità di raffinazione dell'Europa, soprattutto per quanto riguarda il gasolio, ma anche il jet fuel, elementi magari a noi poco noti, ma che muovono veramente l'economia non solo dell'Europa ma di tutto il mondo. Ne parliamo in particolar modo con la collega del Sole 24 Ore, Celestina Dominelli. Buon pomeriggio, Celestina.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio ai radioascoltatori.
0: Grazie Celestina della tua partecipazione. Dicevo, facci intanto una fotografia breve, perché so che ci sarebbe molto da parlare, di cosa intendiamo in questo caso di raffinazione, qual è la capacità italiana raffrontata all'Europa, che se non sbaglio è stata anche su questo aspetto poco lungimirante, mentre l'Italia non so ancora per quale motivo invece ha mantenuto abbastanza intatta la sua capacità, e perché oggi i rappresentanti delle raffinerie sono andati dal ministro Urso.
1: Allora, partirei da quest'ultimo pezzo, sì, che ci aiuta a capire un po' il quadro generale. Certo. Diciamo, in questa situazione di congiuntura molto complessa, poter disporre anche di una buona coperta dal punto di vista dei cosiddetti prodotti finiti, quindi quelli che noi troviamo poi alle stazioni di servizio quando ci andiamo a rifornire le nostre auto, diciamo, va considerato un ottimo cuscinetto. Questa coperta, come ricordavi bene tu, per l'Europa si è molto accorciata, perché l'Europa negli ultimi anni, parliamo dal 2009 ad oggi, ha fatto una operazione di smantellamento della sua capacità di raffinazione, chiudendo circa 40 impianti, il 20% in meno, soprattutto in aree che adesso soffrono parecchio la scarsa offerta di questi prodotti, riferisco in particolar modo alla Francia e alla Germania. Certo. L'Italia si è messa in coda, quindi anche l'Italia ha tagliato la sua capacità di raffinazione, ha dimezzato il numero di strutture, siamo passati da 20 del 1991 alle 10 attuali, a cui si aggiungono due bioraffinerie e un terzo impianto che noi stiamo riconvertendo, diciamo, in modo green, però anche noi abbiamo ridotto del 20% la capacità, quindi abbiamo comunque diminuito quella che è la capacità, diciamo, la potenza di fuoco del paese, ma lo abbiamo fatto partendo da una base industriale più solida e soprattutto potendo contare adesso banalmente sul fatto che consumiamo meno di quello che produciamo, quindi abbiamo quel surplus, sì, di offerta che in questo momento ci consente di essere messi meglio. L'Europa produce attualmente un 200 milioni di tonnellate di gasolio, perché di gasolio parliamo, il tema è ovviamente quello.
0: È ovviamente quello,
1: c'è,
0: sì,
1: una... Certo, c'è un problema di corto circa 50-60 milioni di tonnellate secondo le stime degli analisti, quindi ci rendiamo conto che rispetto a una domanda che continua ad essere ancora molto sostenuta e sulla quale ha impattato, l'avrai ricordato anche tu durante la tua trasmissione, come dire, l'ulteriore peggioramento del quadro internazionale.
0: Chiaro,
1: da Hormuz,
0: sì,
1: arrivava,
0: certo,
1: parte di questo prodotto finito e adesso non arriva più, l'America minaccia di bloccare l'export di questi prodotti per 90 giorni, quindi tutte le complicazioni che, come dire, richiedono all'Europa una presa di posizione responsabile, e da qui la decisione del governo di convocare oggi i raffinatori e di chiedere loro uno sforzo aggiuntivo in termini di capacità di produzione.
0: Chiaro, chiaro. Celestina, a parte che tra qualche minuto poi ci spiegherai perché c'è stata questa scelta poco lungimirante da parte dell'Europa e in parte anche dall'Italia, immagino rientrasse tutto anche nella delocalizzazione, anche in idee green che sono molto importanti ma che forse hanno impattato negativamente sulla sicurezza strategica. Celestina, ci andiamo ad ascoltare insieme, sono veramente 50 secondi, il ministro dell'Ambiente Pichetto che si riferisce proprio a questa riunione con i raffinatori.
2: È un punto della situazione, perché sappiamo bene che in Italia noi, se guardiamo a quella che è la capacità complessiva di raffinazione, possiamo dirci che è autosufficiente la situazione. Certo, abbiamo qualcosa di difficoltà sul jet fuel, ma per il resto, anzi, siamo un paese esportatore. È chiaro che la valutazione che, almeno da parte mia, vorrei fare con loro è rispetto al quadro di esportazione, anche al quadro europeo, com'è, perché poi altrimenti diventa una valutazione solo di bottega italiana, che in caso dovesse acuirsi la crisi nel Golfo Persico si ribalta sull'Europa e a sua volta si ribalta sul nostro paese. Sui raffinatori noi chiediamo certamente quali sono gli spazi per aumentare la produzione, perché poi l'aumento della produzione dei raffinatori la fanno rispetto al mercato anche loro.
0: Ecco, di fatto giro a te la domanda che Pichetto ha fatto, credo, nelle stanze chiuse del Mimit, ovvero Celestina, quale può essere la flessibilità, la capacità di raffinazione ulteriore da parte delle raffinerie italiane?
1: Allora, diciamo che dobbiamo distinguere il tema. Un conto è la capacità di raffinazione, sì. Un conto è la nostra capacità di produzione. Noi attualmente, rispetto alla questione produzione, quindi quanto prodotto siamo in grado di mettere sul mercato, abbiamo un tasso di utilizzo degli impianti che è ad agosto, quindi ultimo dato reso disponibile dall'UNEM, che è l'associazione che rappresenta quelli che oggi stanno al tavolo con Pichetto Fratin e Urso, è dell'86%. Quindi se si tratta di aumentare la produzione, noi abbiamo quel margine del 14% che possiamo evidentemente attivare, ma quello che loro oggi ricorderanno e hanno ricordato al tavolo governativo è che per quel 14% sono sostanzialmente impianti che al momento sono in stand by, sono impianti sì. che sono autorizzati, ma in stand by perché il loro sviluppo comporta investimenti molto ingenti rispetto ai quali chiaramente infatti. Gli operatori chiedono certezze. Quindi se questa congiuntura astrale si realizza, quindi se viene garantita questa certezza del lungo periodo, quindi una visione industriale, un piano industriale di lungo periodo, loro sono disposti a fare quegli investimenti e quindi tu puoi recuperare quel 14% e produrre. Altra cosa è la capacità di raffinazione. Lì chiaramente c'è un tema, la capacità di produzione, cioè lì c'è anche un tema da considerare di quanto prodotto possiamo mettere ancora di più sul piatto. C'è una questione, un richiamo che arriva dall'Europa, che arriva dal presidente francese Emmanuel Macron, perché la Francia è tra tutti il paese che soffre di più questa situazione, quindi Macron ha scritto alla von der Leyen: agiamo su quello che possiamo agire, banalmente cambiamo le specifiche tecniche dei prodotti, del gasolio piuttosto che del diesel, piuttosto della benzina, piuttosto che di altri prodotti, in maniera tale da mettere le raffinerie nelle condizioni di poter produrre di più. Quindi se noi agiamo su quella componente di specifica tecnica, possiamo avere un'ulteriore spinta sulla produzione, e quindi questo verrà in qualche modo ribadito anche oggi al tavolo. Se invece vogliamo aumentare la capacità di raffinazione, dobbiamo agire su quel 14%,
0: chiaro.
1: Mettere le raffinerie nella condizione di attivare quegli impianti che attualmente sono in stand by ma che richiedono uno sforzo economico molto importante.
0: Però parliamoci chiaramente, Celestina, quando parliamo di specifica tecnica evidentemente si parla di deregolamentare qualche cosa. Credo che a questo punto siano forse vincoli relativi a rispetto ambientali, no?
1: Si tratta di allentare i vincoli e si tratta di allentare le specifiche che sono riferite alle caratteristiche del prodotto.
0: Chiaro.
1: Banalmente quanta densità deve avere il diesel per essere considerato tale, tipo di livelli emissivi deve avere, tutta una serie di paletti.
0: Chiaro.
1: Che se si allentano consentono ai produttori, agli operatori di pompare più carburante,
0: però,
1: quindi di mettere sul mercato più prodotto.
0: Certo, Celestina, 349-238-6666, ce lo chiedono anche i nostri ascoltatori. Si dice tanto, ma allora le rotte commerciali sono in difficoltà, il petrolio non dico che non arrivi, ma non circola come prima, però allora poi le nostre la nostra capacità di raffinazione c'è, di produrre ulteriormente, e quindi evidentemente c'è il prodotto base da lavorare.
1: Allora, che il tema è un po' più complesso, nel senso che, come abbiamo ricordato, c'è stata evidentemente una politica europea poco lungimirante, no? All'altare della transizione energetica abbiamo sacrificato una serie di pezzi del sistema e la raffinazione è uno di questi pezzi. Adesso ci siamo accorti che quei prodotti ci servono perché banalmente il trasporto di un certo tipo continua a lavorare su quel tipo, su quei prodotti, no? Perché è chiaro che noi spingeremo e l'Europa sta spingendo l'elettrificazione dei consumi, ma tutta una serie di pezzi del sistema, mi riferisco banalmente al trasporto pesante, a quello aereo, a quello navale e anche anche molto del trasporto civile, perché non tutti abbiamo auto elettriche, ha bisogno ancora di quei prodotti, quindi quei prodotti dobbiamo in qualche modo recuperarli. Nel momento in cui abbiamo smantellato, cosa è successo? Che l'Europa ha un po' diversificato, quindi quello che produceva in casa, così come è successo con il gas, è andato a prenderlo altrove, ha tentato di diversificare. L'Italia ha lavorato meglio in questo senso, ecco perché noi abbiamo adesso un cuscinetto più solido, perché non abbiamo sì chiuso, ma nel frattempo abbiamo diversificato, quindi diversificando i nostri fornitori siamo rimasti meno spiazzati nel momento in cui il Qatar, quindi tutta la parte del Golfo Persico che adesso transita transitava attraverso lo Stretto di Hormuz, non arriva più in Europa. Se anche l'America chiude quel canale, perché noi adesso stiamo importando anche dall'America quel tipo di prodotti che non arrivano più dall'altra parte, è ovvio che noi abbiamo due strozzature e senza produzione europea di un certo tipo rischiamo un pochino il cortocircuito.
0: Perfetto, perfetto. Celestina, guarda, io andrei avanti tanto su questo tema perché mi appassiona, ne abbiamo altri altrettanto appassionanti. Per oggi io ti ringrazio, grazie ancora Celestina Dominelli, collega del Sole 24 Ore.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: Oh, ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
8: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
9: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
10: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
11: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
10: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
11: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
12: Focus Economia.

0: Focus Economia di nuovo insieme in studio Vincenzo Miglietta. Parliamo ora di conti pubblici italiani, dell'Unione Europea, perché è arrivato un via libera di Bruxelles, almeno un primo via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia su difesa e energia da parte dell'Italia, una procedura che vale circa 28 miliardi in due anni e che consentirà già nel 2027, dunque il prossimo anno, di spendere per l'energia circa 8 miliardi, ovviamente per interventi strutturali e non per le bollette o il caro benzina. Dunque questa è la notizia. Noi coinvolgiamo subito Fabrizio Pagani, partner di Vitale Eco e docente a Sciences Po di Parigi. E ricordiamo anche, dal febbraio del 2014 a giugno del 2018 ha ricoperto la carica di capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dunque chi meglio di lui da coinvolgere quando ci sono questi temi? Buonasera Pagani.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: E grazie a lei della sua partecipazione. Innanzitutto partiamo proprio dalla notizia di cronaca. E che cos'è questo? Un primo via libera? Una prima strizzata d'occhio all'Italia? È qualcosa di più concreto? E cosa significa?
1: È un via libera della Commissione che mi sembra importante, mi sembra una notizia tutto sommato positiva. Poi naturalmente dovrà essere la decisione ratificata dal Consiglio, dall'Ecofin. Chiaro. Di solito mi permetterei di dire che, diciamo, la raccomandazione della Commissione poi viene passata senza troppe discussioni all'Ecofin. Non si sa mai, però.
0: Però ha fatto bene a ricordarcelo, e dunque di fatto è un via libera. Prego.
1: Sì, e sulla sostanza, questo, come diceva lei, ci permette di avere dei margini in più di bilancio. Sono 14 miliardi l'anno per due anni, quindi 28 in tutto, ripartiti 50 e 50, quindi 7 miliardi l'anno per la difesa e 7 miliardi per l'energia. Ricordiamoci che questo era un programma che era stato, questa clausola di salvaguardia era stata pensata esclusivamente per la difesa quando è stata introdotta nella primavera scorsa. Poi il governo italiano, di fronte ai temi energetici ben noti, ha chiesto anche di poter avere una parte della flessibilità su efficientamento energetico e tutta una serie di misure strutturali per alleggerire il costo dell'energia per famiglie e imprese. Però diciamo così, il meccanismo iniziale era per il settore difesa, quindi quello rimane molto importante.
0: Certo. E questa Pagani è tutta la premessa, e ha fatto benissimo a spiegarcela, anche perché mi ha tolto diversi dubbi. Ma veniamo poi a quello che poi in questi giorni ci stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori. Innanzitutto, questi sono soldi che non è che arrivano dall'Europa, ma che noi faremo a debito. E quindi qui si apre poi tutta la partita di come verranno conteggiati questi soldi. Ecco, se ci dà un chiarimento anche su questo.
1: Sì, qui c'è un aspetto un po' complesso, però diciamo, provando a semplificare, ovvio che questi soldi noi dovremmo andare a cercare sui mercati.
0: Certo.
1: No? Quindi dovremmo fare delle emissioni per quei 14 miliardi o trovarli nel bilancio, ma insomma poi alla fine è la stessa cosa, perché i soldi sono fungibili. Questo porterà il deficit nostro al 3,4%, perché poi il governo stesso lo indica al 3,4% in questo recente documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre. Quindi questo è quello che Eurostat e gli investitori vedranno, però per le regole europee, essendoci stata, se ci sarà come pare appunto, l'autorizzazione all'utilizzo della clausola di salvaguardia, per i partner europei e per la Commissione, questo ci permetterà comunque di stare sotto il 3%, naturalmente dipenderà dal resto dei conti pubblici, ma insomma, e quindi di ritornare, diciamo così, di uscire al di fuori della procedura. Sì, quella
0: chiaro,
1: è la
0: chiaro.
1: Procedura per deficit
0: però
1: eccessivo.
0: Qui resta il fatto che, come lei giustamente ha sottolineato, e credo che i nostri ascoltatori l'abbiano notato, non solo i partner europei, ma soprattutto i mercati sanno che noi andremo a cercare questi soldi sui mercati stessi, e dunque faremo comunque quello che viene sarà comunque un deficit maggiore che andrà ad aumentare il debito, al di là poi delle tecnicalità che non faranno figurare e che ci permetteranno di uscire dalla procedura di infrazione. Quindi è comunque un messaggio che viene mandato ai mercati internazionali. L'Italia di fatto, adesso chiamiamo la dinamica come vogliamo, ma comunque crea più debito.
1: Sì, è vero, è assolutamente vero, però anche i mercati, diciamo così, hanno un apprezzamento anzitutto quantitativo sul debito, ma anche qualitativo, e sulla qualità di questo debito potremmo dire che forse in questo caso i mercati tenderanno a considerarlo un debito buono, come direbbe Mario Draghi, perché sostanzialmente ha la benedizione della Commissione. Se fosse invece uno sforamento del deficit senza autorizzazione, come per esempio abbiamo in Francia in questo momento, eccetera, i mercati avrebbero un atteggiamento molto più rigoroso e diciamo così guardingo. Quindi c'è sempre questo aspetto anche, certo, di apprezzamento qualitativo di come e dove vengono spese le risorse.
0: Chiaro, chiaro. Ecco Pagani, lo dicevamo nella premessa, saranno interventi strutturali, soldi destinati ad interventi strutturali in tema di energia e difesa. Ma chi è che potrà dire, ah no, tu quello non lo puoi fare perché quei soldi erano destinati a quello e magari però noi li impieghiamo per qualcos'altro? Non è che questo vuol dire che io spinga per fare i soliti furbi italiani. Dico però, chi è che monitorerà sull'effettiva destinazione per impieghi strutturali di questi miliardi?
1: Ma anzitutto ci sono delle regole. Per la difesa c'è un catalogo ben preciso di che cosa sono le spese per la difesa, che vale al di là dell'utilizzo di questa clausola, vale per tutto il bilancio europeo, che sostanzialmente è anche molto simile a quello della NATO, non esattamente lo stesso, ma molto simile. Per quanto riguarda invece le spese per energia, c'è proprio un elenco di spese ammesse, e quindi quelle che non sono in questo elenco non saranno possibili.
0: Di fatto si spinge certo.
1: Ci sarà anche un dialogo, diciamo così, tra le autorità nazionali e la Commissione, se ci fossero qualche elemento di incertezza, come avviene sempre.
0: Perfetto, perfetto. Quindi soprattutto sul tema dell'energia, è un debito che viene autorizzato perché in teoria, ma anche in pratica, dunque, da quello che lei ci dice, dovrà essere destinato soprattutto ad energia rinnovabile, mentre sul fronte della difesa, se non sbaglio, è anche per stimolare investimenti transnazionali, sempre nell'ambito dell'Unione Europea. Pagani, le volevo chiedere questo, quali sono altri paesi che hanno attivato questa clausola oppure magari ci stanno pensando?
1: Ma la clausola difesa è stata attivata, credo, da un numero importante di paesi, adesso non mi ricordo esattamente, forse una quindicina. La clausola energia, credo che l'Italia sia l'unica assieme alla Grecia. Potrei sbagliarmi, ma insomma sono pochi paesi, anche perché questa era la nostra, insomma, una nostra richiesta. Quindi è naturale che fino adesso la siamo solo noi assieme alla Grecia, credo.
0: Grazie a Fabrizio Pagani, partner Vitale Co e docente a Science Po di Parigi. Buonasera Pagani.
1: Grazie a voi.
0: Siamo in chiusura della puntata di oggi di Focus Economia. Allora, di nuovo un grazie in redazione a Daniele Brunetti, Gianluca Papa, Chiara Pisani, in regia Anna Riva, Alessandro Chiappini. Un saluto da Vincenzo Miglietta.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
2: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Ci sono parole che tengono insieme un paese: libertà, lavoro, democrazia. I valori della Costituzione di fronte al potere politico ed economico, agli algoritmi e all'intelligenza artificiale. La Repubblica di tutti, di Giovanni Maria Flick e Damiano Francesco Puia. Dal 10 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
11: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo. Un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
12: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
13: Le 23.
14: GR 24, Il Sole 24 Ore.
13: Sì alla nuova legge elettorale, Meloni risposta, chi ci voleva divisi, una truffa, protesta l'opposizione. Primo via libera all'Italia sulla clausola di salvaguardia, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ex Ilva, la crisi si aggrava, stop a 3 stabilimenti. La procura di Padova apre un fascicolo sulla camera arbitrale islamica. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Con 227 sì, la Camera ha dato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto proporzionale puro. Indicazione del Premier, capilista bloccati e poi preferenze. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, una risposta a chi ci voleva divisi. Esulta la Premier Meloni, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari.
15: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia, penso che sia una buona cosa. E sul resto, voglio dire, io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura.
13: Protestano le opposizioni, esposti in aula cartelli contro la legge truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, così Giuseppe Conte dei 5 Stelle.
16: Vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone, peraltro un vestito che continuate a modificare sulla base della psicosi Vannacci che ormai vi determina nell'azione politica. Una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento: indicare che il premio di maggioranza va a una Premier con gli occhi chiari.
13: Primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Il dossier passa ora al Consiglio europeo, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Siamo fiduciosi che Bruxelles seguirà una corretta interpretazione della flessibilità, dice il ministro dell'economia Giorgetti. Il commissario europeo Dombrovskis avverte: non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, ma assicura: esamineremo a fondo le richieste di Italia e Grecia. Doccia gelata per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro dell'azienda. A partire da domani saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo, in ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano dopo il rigetto della richiesta di sospensione. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo, hot standby, in attesa della decisione della Corte di Cassazione, ma in assenza di un provvedimento favorevole il 24 ottobre ci sarà lo spegnimento definitivo senza alcuna possibilità di riavvio successivo. La Procura di Padova indaga sulla Camera Arbitrale Islamica Italiana, l'organo che si propone di risolvere le controversie nella comunità islamica in base alla Sharia.
17: La Procura di Padova ha aperto un fascicolo sulla Camera Arbitrale Islamica Italiana. Questa è la definizione dell'ente chiamato impropriamente Tribunale Islamico, ma al centro delle polemiche per il richiamo nella risoluzione delle controversie civili e commerciali alla Sharia. A presentare un esposto è stato l'avvocato Francesco Minutillo, esponente di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Chiede di verificare se l'organismo rispetti i limiti dell'arbitrato privato o costituisca una giustizia parallela. La Camera Arbitrale, nata a marzo, si occupa di controversie civili e commerciali. Il fondatore, l'avvocato Omar Vanin, spiega che possono rivolgersi agli arbitri soltanto parti d'accordo fra loro e che il riferimento ai precetti religiosi non può contrastare con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Antonino Padovese, Radio 24, Sole 24 Ore, Padova.
13: Ed è tutto per questa edizione, la prossima è a mezzanotte.

0: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: Della spesa per il PNRR. No.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
6: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ama i tuoi occhi è il messaggio della Giornata Mondiale della Vista che si celebra oggi e che vuole sottolineare ancora una volta quanto sia importante prenderci cura della salute dell'apparato visivo, della salute dei nostri occhi. Ne parliamo con Mario Barbuto, presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e presidente dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Bentornato, presidente.
2: Grazie per questa ospitalità. Oggi nelle città principali d'Italia, se parliamo di almeno 90 città italiane, abbiamo portato i nostri ambulatori mobili oculistici perché tutti i cittadini abbiano la possibilità di sottoporsi a controlli gratuiti della vista, perché riteniamo importante la tutela degli occhi, il contrasto alla cecità. La vista è un dono prezioso, è la luce dell'anima. E noi invitiamo in occasioni come questa tutti i cittadini ad averne grande cura, perché non dovremo rimpiangere le cose che abbiamo perduto, ma dovremo invece salvaguardare i beni che la natura e la provvidenza ci hanno regalato con la nascita e l'arrivo su questa terra.
1: Quindi, presidente, parola chiave: prevenzione.
2: Per noi la prevenzione è fondamentale, quantomeno per due ragioni. Primo, perché migliora la salute e il benessere umano e personale delle persone, dei cittadini. Secondo, perché costituisce anche un valore economico per le finanze pubbliche e per le istituzioni nazionali e locali, perché ovviamente dover intervenire a posteriori quando la prevenzione non si è realizzata significa dover affrontare spese, disagi e traumi molto molto grandi. Quindi forza a tutti quanti, facciamoci controllare la vista, gli occhi e tuteliamoli. Non ci sono buoni motivi per non andare dall'oculista almeno una volta l'anno. Quindi salutiamo con questa raccomandazione e ricordiamo a tutti che le informazioni relative alle iniziative in tutte le città d'Italia si possono trovare anche sul sito giornatamondialedellavista.it.
1: Bene, allora lascia la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e un saluto dalla vostra Nico.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Un lampo nel cielo, un tonfo, poi un'esplosione fortissima. Dopo pochi minuti se ne sente un'altra e il suono del terrore russo che nella notte diventa più intenso. Almeno 15 morti, decine feriti, tra cui 5 bambini. È il regalo dell'esercito russo a Vladimir Putin nel giorno del suo compleanno, ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Gli attacchi massicci sulla capitale ucraina, nei mesi scorsi più sporadici, sono adesso costanti come all'inizio della guerra, 4 anni fa. Centinaia di persone tornano a nascondersi nelle stazioni della metropolitana.
2: Mi hanno scritto in molti, nelle ultime settimane, perché non parlate più della guerra. In effetti c'è una ragione da parte chi nel nostro pubblico ci fa questa domanda. Una volta ne parlavamo quasi tutti i giorni. Tutti i giorni sembrava ci fosse un episodio fondamentale da raccontare, una valutazione da fare. Poi nel tempo ci siamo normalizzati all'idea che ci fosse una guerra. Chi lo dice appartiene alla generazione dei boomer, persone cresciute, allevate e nutrite con una guerra alle spalle, il cui spauracchio, i cui elementi cruenti erano materia di narrazione quotidiana da parte dei genitori, che ci facevano apprezzare il benessere che stavamo vivendo negli anni del boom, contrastandolo con quelli che erano stati i loro sacrifici, le case distrutte, i bombardamenti, la borsa nera, la fame, i morti, i feriti, il sangue. Ecco, siamo cresciuti un po' con l'illusione, come imprinting fanciullesco, che la guerra fosse qualcosa che appartenesse a una lezione cruenta che aveva avuto l'umanità, che mai più sarebbe ripetuta. Poi siamo entrati in tante guerre, abbiamo lambito tante guerre, abbiamo visto da quel bombardamento notturno di Baghdad annunciato da Emilio Fede, pensate al paradosso, e la corsa a comprare lo zucchero perché ci si ricordava che lo zucchero mancava in tempo di guerra. Poi siamo arrivati a un conflitto che abbiamo dietro le porte di casa, che naturalmente ogni giorno miete morti, feriti, distruzione. Avete sentito le ultime notizie, come però ci passasse sopra. Perché? Perché è una guerra senza soluzione diplomatica, una guerra di logoramento. L'Europa sostiene l'Ucraina, ma allo stesso tempo ci troviamo come situazione nazionale in un bivio pericolosissimo. Dobbiamo mantenere gli impegni europei e atlantici, però allo stesso tempo è un po' difficile mantenere il consenso all'interno del paese quando ci vengono sottoposti i costi di questo conflitto. La diplomazia, ho detto, è ferma, non ci sono possibilità apparenti di risoluzione diplomatica del conflitto, la Russia vuole tutto, senza condizioni, l'Ucraina non vuole cedere fino all'ultima persona. È così come ne usciamo. Ne usciamo con un fatto che secondo me le generazioni più recenti sono cominciato a entrare in un'idea che la guerra faccia parte della nostra realtà. È sempre stato così nella condizione dell'umanità e forse la nostra è una generazione fortunata. Però trovo molto pericoloso questo concetto che sia ineluttabile, che comunque ne siamo dentro, perché questo farà sì che quando molto probabilmente ne saremo dentro esattamente come raccontavano i nostri genitori, diremo che è una cosa normale, non avremo nessun tipo di resistenza, di pensiero alternativo rispetto al fatto che siamo in guerra. 800 24 00 24.
3: Purtroppo ho l'impressione che questa storia stia arrivando alla fine, perché non abbiamo più armi da mandare, non abbiamo più soldi da mandare, abbiamo le piazze piene di gente che dice spendete i soldi per le nostre scuole dove ci sono i topi e non per comprare armi, perché gli stessi ucraini ormai stanno dicendo a se stessi che la guerra è persa. Oggi c'è un sondaggio, 75% degli ucraini dicono trattiamo subito perché non possiamo fare un altro inverno così. Oggi mantenere la guerra in Ucraina costa 190 milioni al giorno, senza contare quanti morti ci sono ogni giorno.

0: l'idea che stiamo entrando in una sorta di fase di normalizzazione, perciò sia ineluttabile, che non ci siano forme o maniere per contrastarlo, anche semplicemente per porre posizioni ideologiche, non siano quelle assolutamente polarizzate, o sì o no, o sei filo russo, o sei filo ucraino, o sei filo europeista, o sei contro l'Europa e via dicendo. Io lascio questa mia banale e forse sommaria descrizione e introduco l'ospite, che è una persona che su questo può darci gli elementi di lettura sicuramente più raffinati e più competenti. Professor Manlio Graziano, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Manlio Graziano avete conosciuto, l'abbiamo già avuto come ospite, è un analista geopolitico, ha insegnato alla Sorbona, dirige un centro di studi indipendente proprio basato sull'analisi delle relazioni internazionali, geopolitica, conflitti mondiali, lo Spikeman Center, e poi collabora con Appunti, la newsletter curata da Stefano Feltri, che come abbiamo già detto consideriamo uno degli organi di informazione e analisi più importanti in questo momento in Italia. Soltanto per fermarci un aspetto, diciamo, generale, senza entrare nello specifico, lei trova, professore, che l'impressione che ho espresso questa mattina abbia un fondamento, cioè l'incertezza degli eventi e la polarizzazione delle posizioni ci porta al fatto che si comincia a considerare ineluttabile il fatto che ci sia una guerra alle porte di casa nostra?
1: Beh, questo direi che è un dato di fatto, non è che dobbiamo scavare tanto per accorgercene. Come diceva lei all'inizio della sua presentazione, quello che è più paradossale è che scopriamo solo adesso che ci sia la guerra alle porte di casa nostra, perché lei citava la guerra in Iraq del 1991, ma subito dopo c'è stata una guerra molto più vicina anche geograficamente all'Italia, che è la guerra in Jugoslavia.
0: Ma quello fu l'esempio in cui improvvisamente affiorarono i ricordi dei nonni, la gente corse al supermercato a comprare la farina e lo zucchero. Esatto. Una cosa allucinante.
1: Esatto. Quindi intanto, appunto, come dicevo, non è una novità, è una cosa che è sempre esistita ed è sempre esistita anche alle porte di casa nostra. Certo che nel 91, appunto, c'era questa sorpresa, perché era la prima volta che l'esercito italiano, nella fattispecie, ma non solo italiano ovviamente, era implicato in un'azione di guerra. Questa è stata la ragione psicologica che ha scosso di più la popolazione, che ha portato appunto a fare le riserve negli supermercati e così via. Oggi è il panorama più globale che va in questa direzione, perché lei ha parlato della guerra russo-ucraina. Certamente, e tra l'altro su questa guerra si sono già aperte le campagne elettorali sostanzialmente, perché
0: quello è il tema vero, certo, su quello, sì, è logico,
1: ma questo fa parte della banalizzazione, nel senso che invece di preoccuparsi di quello che esiste, che c'è e di come affrontarlo, si cerca di blandire un certo sentimento popolare per ottenere più voti. Questi sono i problemi ovviamente di una politica che si è sempre più distaccata dalla possibilità e dalla capacità di affrontare e risolvere i problemi. Quindi questo fa parte anche questo del panorama. Anche le guerre sono usate per ragioni elettorali, lo sono in Italia, lo sono in Francia dove vivo io, lo sono ovviamente negli Stati Uniti, anzi negli Stati Uniti forse abbiamo l'esempio più palese. Questo dipende dal fatto che comunque siamo in una situazione in cui le relazioni internazionali si stanno aggravando giorno dopo giorno, cioè noi ormai
0: gli scenari sono molteplici, non è soltanto, esatto, una situazione. Ho citato Russia-Ucraina perché è quella, diciamo, di più antica data, che maggiormente ormai si è sedimentata nell'idea come qualcosa ineluttabile, ma nel giornale radio ci ha preceduto, sono state dichiarazioni del ministro Crosetto sull'Arabia Saudita, sulla presenza italiana in Arabia Saudita, sugli attacchi degli UTI. Insomma, non basterebbe un'ora per dire tutti gli scenari in cui siamo noi coinvolti.
1: Certo, ma questo
0: direttamente o indirettamente
1: fa parte di questa banalizzazione, nel senso che sta diventando effettivamente la guerra, sta diventando l'elemento normale. Accendiamo la televisione e c'è una guerra da qualche parte che ci viene portata, oltretutto neanche tutte, perché nel frattempo è riscoppiata la guerra in Etiopia e queste passano in Sudan, ci sono gli americani che sono intervenuti per cercare di

0: risolvere il conflitto in Sudan. Sono tutti degli scenari che, se dovessimo effettivamente, come dice lei, sommare gli uni con gli altri, non basterebbe la giornata. Però se la domanda iniziale era perché non parliamo più della guerra russo-ucraina, la risposta è appunto perché sono scoppiate un sacco di guerre da tutte le parti che hanno anche degli impatti particolarmente diretti sulla popolazione. La
1: Il
0: guerra
1: prezzo della
0: in
1: benzina,
0: Iraq.
1: l'aumento del costo delle materie prime, l'aumento dei generi,
0: Certo.
1: che andiamo nel supermercato. Ma fermiamoci un attimo all'inizio che abbiamo fatto, la guerra russo-ucraina. La situazione a questo punto è veramente in stallo ineluttabile e ci si prepara all'inverno, si parla addirittura di una possibile crisi energetica per cui l'Ucraina rimarrà senza corrente elettrica per tutto l'inverno, qualcosa del genere. Questo come ci tocca? Concretamente, realmente, quali possono essere gli scenari, più prevedibili rispetto a questa situazione?
0: Beh, cosa tocca a noi? Questo è un altro discorso. Quello che tocca a loro, invece, appunto quello che sta dicendo lei, che cosa si può fare, in che direzione sta andando questo conflitto? Ovviamente lo sappiamo poco. Io posso inquadrarlo in una prospettiva più generale, che sarebbe che i russi si aspettavano che con l'arrivo di Trump la questione sarebbe stata risolta. D'altra parte era anche nelle intenzioni di Trump stesso.
1: Era la
0: Nel senso
1: sua
0: che lui
1: promessa
0: quando diceva,
1: elettorale, certo.
0: esatto, quando lui diceva che avrebbe risolto questa guerra nel primo giorno del suo mandato, la sua idea, molto semplice, come tutte le sue idee, se ha delle idee, era che bisognava chiamare Zelensky e dire arrendetevi, questa era la sua idea, fate quello che Putin vi chiede di fare. E però non ha funzionato, abbiamo tutti in mente quello che è successo pochi giorni dopo l'ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca, quella scena abbastanza
1: Di
0: indecorosa
1: bullismo nella sala ovale,
0: di bullismo nella
1: dentro.
0: sala ovale, per appunto nei confronti di Zelensky, ma quella era la sua idea. E su quello, secondo me, puntavano i russi, nel senso che i russi, fin dall'inizio di questa guerra, si sono trovati, fin dall'inizio, fin dal momento in cui si sono accorti che non avrebbero preso Kiev in una settimana, come pensavano di fare, accolti festosamente dalle folle, si sono ritrovati in una trappola.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione
9: con il supporto non condizionante di Novartis. Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 9 ottobre. Perturbazione atlantica ancora presente sul nostro paese con maltempo diffuso. Condizioni di tempo instabile con rovesce temporali al nord-est e sul versante tirrenico. Calo termico, venti forti di maestrale in Sardegna. Dal pomeriggio ancora acquazzoni, soprattutto al sud, più intensi tra Campania e Calabria. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
12: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
14: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
15: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
12: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
16: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
17: In collaborazione con
18: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
17: E con
19: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.

0: Melog.
1: Allora, stiamo parlando del concetto di guerra che si sta via via normalizzando, stiamo parlando dello scenario generale che ci coinvolge sia direttamente sia indirettamente, ci coinvolge nella nostra minor capacità di acquisto. E intanto ringrazio Martin Garamone, Alessandro Marco Tulli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che ospite il professor Maglio Graziano, che è un analista geopolitico, collabora a Punti, la newsletter di Stefano Feltri. Ricordo il suo ultimo libro, Come si va in guerra, propaganda, interessi, ideologie, cosa infiamma lo scontro tra potenze, edito da Mondadori. L'avevo interrotto, professore, sta parlando proprio dello scenario russo-ucraino e dell'impasse che sembra ormai insanabile da un punto di vista proprio diplomatico, che ci coinvolge perché diventa elemento, riassumo, di azione preelettorale intensa, quindi perdiamo ancora di più il senso di oggettività rispetto agli accadimenti.
2: Sì, appunto, la questione di cui stavamo parlando era questa impasse in cui si trovano sia l'Ucraina che la Russia, per motivi diversi. La Russia, per, come dicevo, ha perso il suo, per il momento ha perso, poi vedremo nel prossimo futuro, perché ci sono le elezioni midterm negli Stati Uniti, bisogna vedere cosa succederà, però loro speravano che fosse
1: quello, come il domino ricadrà su tutto, anche sulle nostre, su tutto ricadrà quello che accadrà in America nelle elezioni di medio termine.
2: Certo, però nello specifico quello che dicevo era appunto che i russi speravano che fossero gli americani a salvare, perché la questione che sfugge un pochettino in queste analisi che vengono fatte sulla guerra russo-ucraina è che per i russi la soluzione peggiore in termini assoluti sarebbe quella di diventare una sorta di provincia povera della Cina. I cinesi tranquillamente stanno occupando degli spazi in Russia, perché i russi da soli non ce la potranno mai fare. E quindi esigeranno, come hanno già richiesto, come hanno già ottenuto d'altra parte, degli spazi e delle opportunità in Russia, che per i russi è la soluzione peggiore, perché loro si sono sempre, d'altra parte la Russia nasce un po', se vogliamo, storicamente dalla paura dell'invasione asiatica, i mongoli che hanno dominato questa enorme distesa di territorio per secoli sono rimasti nell'immaginario storico e politico russo. Fondamentalmente gli americani sono dall'altra parte dell'oceano, quindi sono,
1: ma loro ce l'hanno quasi ai confini, ecco, diciamo, è un immaginario antico e profondo.
2: Sì, esattamente, quindi per i russi l'aiuto americano è fondamentale. Dopodiché io non penso che abbiano abbandonato totalmente l'idea di poter riannodare i fili con i paesi europei, in particolare con la Germania, ma anche con la Francia, che si sono sempre dimostrati più disponibili, diciamo. Oggi non sembrerebbe così, e quello noi dobbiamo sempre fare attenzione quando guardiamo queste cose, non farci ipnotizzare da quello che sta succedendo nel giorno in cui stiamo parlando. Oggi sembrerebbe che i russi e i tedeschi siano all'opposto e proprio su posizioni assolutamente incompatibili, però io andrei molto cauto, perché anche nell'agosto del 1939 i russi e i tedeschi erano su posizioni incompatibili, poi a metà del mese hanno fatto un patto in cui si sono spartiti la Polonia e hanno dato
1: preso la Polonia a metà per uno, certo,
2: esatto, quindi bisogna sempre considerare le cose in una prospettiva storica. I tedeschi e i russi sono sempre, si sono aiutati e si sono fatti la guerra, e sono, c'è questo movimento di pendolo che non è finito, perché non è che la situazione di oggi è la situazione definitiva. Quindi io credo che i russi stiano cercando di mantenere il fuoco acceso sotto questa guerra per poter trovare una soluzione diplomatica in cui ovviamente da soli non ce la possono fare, ma in cui gli americani o anche eventualmente gli europei li possano aiutare a convincere gli ucraini. Gli ucraini,
1: ma dica, professore, so che è difficile rispondere, ma noi galleggiamo da anni nell'illusione che ci sia una sorta di dissenso interno in Russia, e Putin non rappresenta in realtà la volontà dei russi, ma sia semplicemente un autocrate che si impone e decide lui, come fosse una sorta di dittatore pazzo che va avanti per la sua strada mentre la sofferenza del paese non lo asseconda. Esattamente così?
2: No, non è sicuramente così, però di nuovo bisogna vedere le cose sempre in una prospettiva in movimento, non bisogna mai guardare la fotografia, bisogna sempre guardare il film, nel senso che le cose muovono, si muovono. Se la Russia va avanti in questo modo, destinando tutte le risorse all'attività militare, si troverà di nuovo per la terza volta nel giro di poco più di un secolo nella situazione in cui si è trovata nel 1917 e nel 1991, cioè pronta a collassare internamente. Ora, nel 17 c'è stata una rivoluzione perché era in corso una guerra e quindi questo ha favorito il movimento rivoluzionario. Nel 91 invece lo Stato si è praticamente dissolto dall'interno. Io non saprei quale prospettiva i russi abbiano, però questa prospettiva bisogna tenerla presente. Allora, a quel punto non è più la questione di essere in dissenso, è questione che non c'è più consenso per il potere, come non c'era più consenso per Gorbaciov nel 1991. Quindi questi sono tutti dei rischi che i russi credo che sappiano, conoscano. Ovviamente la macchina della propaganda, la macchina della dittatura, dell'autocrazia funziona a pieno regime, però arriva un certo punto in cui questa macchina non si dissolve. Per cui questi sono tutti i problemi che hanno i russi adesso. Dall'altra parte però gli ucraini...
1: L'Europa non può vivere nella speranza che ci sia una... terzo sconvolgimento totale epocale russa perché finisca la guerra, non mi sembra così semplice come soluzione, ma speriamo alla fine si rivolteranno i russi, saranno stanchi di morire, saranno stanchi delle condizioni economiche, non ce la fanno più, sono logorati, tutti sperano che ci sia una sorta di rivoluzione, ma questo mi sembra un po' difficile da accadere quando il potere ha in sé tutte le chiavi di gestione di qualunque attività.
2: Sì, non c'ha dissenso. Anche nel 1917 ne aveva, nel 91 un po' meno perché erano il processo di disgregazione dell'Unione Sovietica stava procedendo da anni, per cui li avevano persi un po' in parte. Quindi questo non vuol dire molto, questi regimi crollano, l'abbiamo visto nel 2011 con i regimi arabi, crollano non da un giorno all'altro ma nel giro di pochissimo tempo, l'avevamo visto in Iran nel 1978-79, quindi non è perché hanno tutte le redini in mano possono garantirsi la sopravvivenza, questo non è vero. Però non bisogna neanche pensare che ineluttabilmente ci sarà una rivoluzione, perché non è affatto detto, come dicevo il paese potrebbe anche dissolversi, ma quello che vorrebbe la classe dirigente russa è di arrivare a una soluzione prima di dissolversi o prima di essere mangiati dalla Cina. Questi sono per i russi i due problemi fondamentali. Quindi tutti quelli che dicono oggi che i russi rappresentano una minaccia per l'Europa, secondo me stanno sbagliando calcolo, nel senso che i russi non hanno la capacità di finire questa guerra in Ucraina. Questa guerra è durata più della seconda guerra mondiale. Per prendere la città di Bakhmut, che faceva 60.000 abitanti, hanno messo più tempo che hanno messo nel 42 a prendere Stalingrado. Quindi
1: l'elemento di caduta per cui la Russia, che è immensa rispetto all'Ucraina, in una guerra che pensano di risolvere in pochissimi giorni, ne sono rimasti impantanati? La voglia di resistere agli ucraini o gli aiuti che sono venuti dal resto del mondo? In realtà la stiamo facendo tutti la guerra contro la Russia in questo momento.
2: Ci sono i due elementi sicuramente, però l'elemento della resistenza ucraina bisogna sempre considerare che ha una doppia valenza, nel senso che è proprio questo sentimento antirusso profondamente ancorato nella mentalità ucraina che ha ripreso il conflitto del 2014. Non dimentichiamo che dopo il 2014 ci sono stati due accordi, i famosi accordi di Minsk, che prevedevano che sostanzialmente un congelamento della situazione, cioè ciascuno avrebbe dovuto tenersi quello che si era preso e smettere i combattimenti. Ovviamente questo non avrebbe significato il riconoscimento ufficiale delle annessioni russe, perché questo da un punto di vista della legalità internazionale avrebbe avuto le conseguenze troppo pesanti, diciamo. Però sostanzialmente quello che dicevano francesi, tedeschi a russi e ucraini è: d'accordo, ormai siamo arrivati a questo punto qui, smettete di combattervi e manteniamo la situazione com'è e andiamo avanti così. Il problema è che
1: questo pare che non stia bene a nessuno, sono... però, delle parti in causa.
2: Ecco, sì, però io non sono così sicuro che agli ucraini non starebbe bene, francamente, perché adesso, a parte l'idea naturalmente di concedere ai russi la totalità dei due oblast, dei tre oblast che i russi hanno ufficialmente annesso, ma non hanno occupato militarmente, questo è un altro paio di maniche, ma i territori che si sono presi sono territori essenzialmente abitati da russi, e per gli ucraini, per mantenere anche una coesione più elevata della popolazione ucraina, tutto sommato non sarebbe sbagliato lasciare ai russi quei territori, quelli che hanno preso militarmente ovviamente, non quelli che non hanno preso. Soltanto che in Ucraina ci sono delle forze che si rifiutano assolutamente di accettare questa soluzione, e queste continueranno a, su quelle che hanno fatto saltare i due accordi di Minsk sostanzialmente, queste continueranno.
1: Ma sono spinte soltanto, diciamo, da un ideale ideologico di amor patrio, o ci sono anche degli interessi dietro a questo?
2: Beh, sicuramente ci saranno anche degli interessi, però quelli che combattono sul terreno sono spinti essenzialmente dall'odio antirusso, che non deve essere sottovalutato da parte di certe forze ucraine, perché i russi ne hanno fatte di cotte di crude l'Ucraina, e non solo dal 2014 in avanti, ma storicamente, per cui quest'odio si è sedimentato, cioè ci sono dei nazionalismi in ballo da una parte e dall'altra, che come tutti i nazionalismi sono difficili da controllare. Zelensky in una certa misura è anche prigioniero di questi nazionalismi, perché se dovesse cedere si troverebbe esposto in prima linea alla reazione dei nazionalisti di casa sua.
1: Io ho visto giorni fa, mi sembra su una piattaforma digitale, forse Amazon, un film chiaramente costruito di propaganda ucraina, però che spiega questo, la storia di un cecchino che stava felicemente nella sua capanna con la moglie, arrivano i russi cattivi, gli stuprano la donna, l'ammazzano, uccidono, diventa cecchino e comincia a ammazzare i russi a gogo. E spiega veramente, non l'avevo mai provato in maniera così intensa, che ci sono un odio profondo, sentimentato e antico, in cui non esiste assolutamente una possibilità di mediazione o di autocritica, in cui ci sono dei cattivi e ci sono dei buoni. E questo è fondamentale per mantenere in vita una guerra.
0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
3: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
3: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
3: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
4: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
5: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.

0: Melog.
1: Allora, proprio in conclusione col professor Mario Graziano, nell'ultima parte di questa trasmissione, vorrei con lui riflettere sul coinvolgimento dell'Europa, quello reale, quello emotivo, quello economico, quello anche che riguarda proprio la sicurezza. I paesi europei devono rafforzare la difesa aerea, le scorte militari, l'industria, la protezione dalle minacce informatiche che, anche quando ci si avvicina delle elezioni, sono un elemento da non sottovalutare. Il controllo si può avere attraverso dei sistemi di controllo dell'opinione, di quella che è l'espressione del voto. Ecco, c'è un nodo politico, come conciliare tutti questi impegni con il consenso, con i bilanci pubblici, con la politica di mantenere comunque una sua posizione rispetto a chi la elegge, chi la nomina. Professore.
2: Penso che prima o poi saranno i dirigenti dei vari paesi saranno obbligati a fare delle scelte, perché chiaramente mancano i mezzi, molto semplicemente.
1: Non si può camminare sul filo dell'equilibrismo ormai, bisogna andare da una parte o dall'altra.
2: Sì, solo che ormai è troppo tardi, nel senso che non si può più mantenere l'equilibrio su quel filo lì. Bisogna fare delle scelte, e quando si fanno delle scelte bisogna dirlo che si fanno delle scelte, non è che si può continuare a giocare al gioco delle tre carte, perché non tiene e anzi diminuisce la credibilità delle classi dirigenti, e naturalmente questo fa il gioco di tutti i populisti che non fanno altro che reclamare il prosciugamento dello staglio, come si dice. Quindi la questione, effettivamente, come dice lei, i paesi europei, intanto i paesi europei bisogna prenderli singolarmente, ormai non si può più parlare di una posizione europea comune. I paesi che sono più vicini alla Russia hanno un tipo di atteggiamento, la Germania ne ha un altro, la Francia ne ha un altro ancora, l'Italia e così via, per cui sono tutti diversi, però tutti hanno lo stesso problema. Il problema è essenzialmente gli Stati Uniti, questo è il problema di tutti, nel senso che loro, i dirigenti di questi paesi, sono sempre cullati dal 1945 in avanti nell'illusione che la loro protezione sarebbe stata garantita per sempre dagli Stati Uniti. Ammesso che fosse garantita all'epoca della Guerra Fredda, sicuramente non è più il caso oggi. E quindi devono, in questo clima di caos mondiale crescente, devono ovviamente cercare una protezione maggiore. Però vedete tutte le rivolte degli studenti che ci sono qui in Francia. Il governo che cosa fa? Promette dei soldi. E che cosa vogliono tutti quelli che chiedono qualche cosa? Chiedono dei soldi, solo che i soldi non ci sono. Abbiamo sentito in diretta il vostro corrispondente della borsa che parla dell'innalzamento vertiginoso dei rendimenti dei titoli di Stato, perché ovviamente se si vuole cercare di rimpinguare le casse, ormai non c'è nient'altro da fare che aumentare i rendimenti dei titoli di Stato, con il risultato che oggi in Francia, per esempio, il pagamento degli interessi sui debiti di Stato costa di più che non tutto quello che viene destinato all'istruzione.
1: Non è però, vede sono che soldi inventati questi, non è che sono soldi che arrivano da qualche parte, si risparmiano per mantenere un po' di tranquillità. In realtà mi viene da pensare che o si taglia sulle spese e si comincia a tagliare nuovamente sulla sanità, sull'istruzione, sulla sicurezza, sulle infrastrutture, o si prende la decisione che in realtà, come dice Travaglio, si stanno dando tanti soldi verso una guerra che è una soluzione, alla fine la gente chiederà nelle piazze: smettiamo di sostenere questa guerra. Mi sembra ineluttabile, secondo me.
2: Questa è una possibilità, effettivamente, ma questo dipende precisamente dal fatto che non vengono dette le cose come stanno. Cioè, le cose come stanno sono: i soldi non ci sono e quindi bisogna fare delle scelte. Allora, scegliere il riarmo non è scegliere di difendere l'Ucraina, quello è un mezzo per arrivare a un fine, a uno scopo. Però bisogna dire chiaramente queste cose, perché se no, giustamente, la gente si sente presa in giro e poi darà retta a Travaglio, per forza di cose, o a tutti quelli che i Travaglio francesi, i Travaglio inglesi, così che
1: sì, perché che la soluzione apparentemente più semplice: tagliamo, smettiamo di dare soldi agli ucraini, tanto che ci importa alla fine, tanto la guerra sicuramente la perderanno prima o poi, perché sul lungo la perderanno sicuramente, se smettiamo noi di finanziarli la guerra finisce subito, un problema risolto, noi ci cambia poco se poi il Donbass o altre regioni è sotto la Russia, sotto l'Ucraina, perlomeno con quei soldi ci pagheremo le spese per la sanità, ci ricostruiremo le città, le strade e via dicendo. Sembra abbastanza semplice e lineare, ma le cose semplici non sono mai le cose migliori da fare, secondo me.
2: Perché questo mi ricorda moltissimo le campagne del Brexit, quando giravano col famoso bus rosso in cui dicevano che i soldi non dati all'Unione Europea sarebbero serviti per rifinanziare la sanità. La prova dei fatti è che non è andata così.
1: Oggi piangono quindi lacrime amarissime se potessero tornare indietro, certo.
2: Sì,
1: lei non voglio chiedere le previsioni, professore, perché chiede soltanto le rattucchiere di dire il futuro, ma vede una prospettiva a medio termine rispetto a tutti i temi che abbiamo messo questa mattina sul piatto?
2: La prospettiva a medio termine è semplicemente quella di, appunto, dire che cosa sta succedendo e dirlo apertamente e evitare di continuare a fare delle promesse che non possono essere mantenute. Questa, secondo me, è l'unica prospettiva che può essere percorsa credibilmente per cercare di venire fuori un poco da questa situazione. Finché si continuerà a promettere soldi a tutti ed andare avanti così, non credo che si possa uscire da niente.
1: La ringrazio, professor Manlio Graziano, della lucidità e della competenza. Noi ci sentiamo domani.

0: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, questa sera andiamo al Politecnico di Torino, dove un giovane ricercatore, quando ancora era studente, ha avuto un'intuizione che ha aperto la strada a un salto di efficienza nei motori endotermici. Diciamo che si tratta di una rivisitazione del turbo che potrebbe valere, a parità di motore, un risparmio sui consumi dell'8%, un aumento della potenza fino al 12%, oppure una combinazione delle due, per esempio 10% di potenza in più col 5% in meno di consumi. Guardate che sono numeri mostruosi per un comparto maturo come quello automobilistico, e ancora di più se pensiamo all'autotrasporto pesante, dove, ora ve lo spieghiamo, potrebbe anche aprire la strada alla motorizzazione ibrida, che oggi è quasi inesistente. Allora, come funziona il turbo per cominciare? Più o meno così: i gas di scarico del motore vengono fatti passare attraverso una turbina, pensate alla girandola. Questa turbina, girando, mette in rotazione un compressore, pensate in questo caso invece a una ventola, che pompa aria compressa dentro il motore. Grazie a quest'aria compressa il motore brucia meglio il carburante, funziona in modo più efficiente, e per questa ragione oggi il turbo è praticamente presente in tutti gli autoveicoli nuovi in diverse varianti. Ebbene, il nostro ospite ne ha inventata una nuova, molto promettente. Allora, benvenuto Andrea Colletto, ricercatore in realtà ancora non, appena finito di laurearti, comunque sei lì al Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino.
2: Buonasera, grazie per la presentazione, Maurizio.
1: Per completare, encomio per la tesi, che è una roba che al Politecnico di Torino non si vedeva tipo da 30 anni. Allora, aiutaci a capire quali sono queste novità che ha introdotto nel turbo, nel sistema turbo.
2: Allora, sì, le novità sono sostanzialmente due. La prima, la separazione e il disaccoppiamento tra turbina e compressore, seguito dalla loro elettrificazione. Turbina e compressore di solito sono accoppiati, cioè sono collegati rigidamente con un alberino l'uno all'altro, e sono obbligati a girare sempre alla stessa velocità.
1: Quindi la turbina non fa girare il compressore attraverso quest'albero, ma produce elettricità che poi viene usata da un motore elettrico per far girare il compressore, sostanzialmente.
2: Esatto. E le due macchine possono così girare a velocità diverse, perché un problema, uno dei problemi più grandi, che è quello che abbiamo risolto, è che non è possibile recuperare tutta l'energia di solito nella turbina, perché questo farebbe girare la turbina troppo forte,
1: il compressore troppo forte,
2: e così via finché non esplode tutto. L'altra innovazione, che è un po' il punto caldo dell'invenzione stessa, è il lato compressore, che è proprio il cuore del brevetto, perché abbiamo una configurazione inedita a due compressori paralleli, che permettono di risolvere tutti quei limiti che di solito il compressore singolo, anche i nostri ascoltatori probabilmente avranno sperimentato, impone a una vettura normale. Ad esempio, che il turbo deve entrare, quindi dobbiamo aspettare che i giri salgano prima di sentire il calcio che il turbo entra, e lavorerà da un regime di giri tot a un regime di giri massimo, oltre il quale purtroppo non
1: ne
2: è più.
1: Ecco, esatto. Quindi tu ne metti due, perché uno lavora con certi regimi, uno lavora con altri regimi, in pratica il turbo è sempre in funzione. Sì. No? È un po' questo, e qui abbiamo un altro elemento di efficienza. Con quali risultati, dicevamo, e con quali scenari che si aprono?
2: I scenari sono, innanzitutto, dato che questo è un sistema ibrido, la possibilità di ibridizzare settori come quelli dei camion, dei truck, che al momento soffrono molto il non poter essere ibridizzati a dovere, perché stando lavorando molto spesso in autostrada a velocità costante non c'è possibilità di recupero energetico. Invece, in questo caso specifico, grazie all'invenzione, noi abbiamo sempre una produzione dalla parte della turbina superiore,
1: un surplus di energia elettrica costante prodotto dalla turbina, sì, che a questo punto può andare alle ruote.
2: Andare alle ruote, può andare in batteria, possiamo fare quello che vogliamo. Se la massima efficienza si ottiene con un 10% di motore elettrico e il resto termico, quindi con una soluzione di fatto ibrida, noi possiamo alimentarla a tempo indeterminato, ovviamente entro i limiti della disponibilità che la turbina può garantire.
1: Ecco, insomma, e dalla somma di queste due cose si recupera tutto il gas di scarico, si fa funzionare il turbo in tutte le andature, sostanzialmente voi ottenete un 10% in più, più o meno, di efficienza del motore, lasciamela dire così, di efficienza del sistema ibrido, anzi, per essere più
2: precisi. Al momento
1: più
2: siamo arrivati a quasi l'8% di consumi ridotti rispetto all'unità iniziale che abbiamo simulato, con potenze incrementi, quindi di potenze massime, riusciamo ad arrivare a un'unità finale che è più potente anche dell'11-12%.
1: Quindi, cari ascoltatori, c'è un'idea promettente, c'è un brevetto, si chiama Turbo Gem, tra l'altro è segnalato anche da Netval e Knowledge Share, che è una piattaforma che si occupa proprio di far incontrare ricerca e mercato. Ora si tratta di passare dalle simulazioni, diciamo, al banco di prova, e qui chiaramente serve un partner industriale. Quindi, Andrea Colletto, in bocca al lupo.
2: Lo speriamo tutti, viva il lupo.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Il mercato automobilistico italiano che registra nuovi dati positivi, la ripresa delle vendite di auto elettriche e il ruolo sempre più centrale dei concessionari nei processi di acquisto. Sono Massimo De Donato e questi sono gli argomenti di stasera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo con l'andamento del mercato automotive in Italia. Nel mese di settembre, stando agli ultimi dati diffusi da Unrae, le immatricolazioni di nuove autovetture hanno registrato un incremento di quasi il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, portando il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno ad una crescita che sfiora il 9%. Sul piano delle motorizzazioni, le ibride si confermano leader di mercato con oltre il 50% delle immatricolazioni, affiancate dalle plug-in all'11% e dalle elettriche pure, che si attestano comunque su un buon 7%. E a proposito di elettriche, ad analizzare questo segmento specifico ci ha pensato Motus.E, l'associazione che rappresenta appunto la filiera delle auto elettriche in Italia. L'andamento dei veicoli a batteria nel nostro paese è comunque positivo, visto che c'è stata una crescita di immatricolazioni di oltre il 65% rispetto ai primi 9 mesi dell'anno precedente. Resta comunque un divario con i principali mercati europei, mercati che tra l'altro hanno registrato in questi ultimi mesi delle performance davvero eccezionali sul fronte delle BEV. Basti pensare alla quota che ha registrato la Francia, per esempio, su questo tipo di alimentazioni ad agosto, con un 38% davvero clamoroso, un dato che però non rappresenta sicuramente un benchmark di riferimento, visto che è molto lontano anche dalla media europea. Spostando il focus dai trend di mercato alle realtà delle concessionarie, emerge poi un altro dato chiaro. Secondo uno studio recente di Arete, la digitalizzazione, cioè il fenomeno che sta segnando in qualche modo anche il mondo dell'automotive, non cancella il valore del contatto umano, che si conferma un pilastro fondamentale nel processo di acquisto di un veicolo. Secondo l'indagine che ha effettuato questa società, per oltre il 70% degli intervistati, la fiducia nel concessionario rappresenta un pilastro nella scelta dell'auto. Oltre alla richiesta di trasparenza su prezzi e finanziamenti, a fare la differenza è proprio il fattore umano, cioè competenza e affidabilità del consulente, che restano la leva decisiva per chiudere l'acquisto. E chiudiamo anche noi con l'evoluzione tecnologica a bordo, un tema che è stato affrontato in questi giorni durante gli incontri organizzati da Autopromotech. Nel corso dell'ultimo evento, che si è svolto a Roma, gli esperti della Polizia Stradale hanno evidenziato come la presenza dei sistemi ADAS abbia reso più complessa la ricostruzione degli incidenti. Per distinguere con certezza le manovre del guidatore dagli interventi automatici dell'auto, gli agenti devono chiedere dei dati aggiuntivi rispetto a quelli forniti dalle scatole nere delle automobili. E con questa notizia chiudiamo qui anche questa puntata di Smart Car, che torna come al solito lunedì alle 20:55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale, in onda domenica appunto alle 13:30. Per ora è davvero tutto. Un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
2: Ehi, hai visto questi prezzi?
3: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre, ogni martedì a 8,90 euro ogni uscita.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Per vincere non ci vogliono schemi e chiacchiere, ma una formazione solida, continuativa e impegno, concentrazione, quello ci vuole, non il 4-4-4, il 3-7-9, quelle cagate lì.
7: Ma hai ragione, amico whatsappatore, la formazione continuativa ce l'abbiamo, io, Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. L'impegno ce lo mettiamo, la concentrazione ci proviamo, le chiacchiere a volontà.
8: Pardo, ci vuole la qualità ragazzi.
9: È chiaro, la qualità.
7: Insomma, chiacchiere sportive di qualità. Siete tutti convocati dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 17 alle 19 su Radio 24.
10: Mezzanotte.
11: GR 24, Il Sole 24 Ore.
10: La riforma elettorale è legge, l'opposizione una truffa, Meloni centrodestra unito avanti così. Primo via libera all'Italia sulla clausola di salvaguardia, Giorgetti siamo fiduciosi. Raid russo su due autobus, fa strage di civile a Kramatorsk in Ucraina, più di 30 i morti. Nobel per la letteratura alla poetessa canadese Carson in beneficenza, i soldi del premio. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Alla riforma elettorale e legge dalla Camera il via libera definitivo, una risposta a chi ci voleva divisi, esulta la Premier Meloni contro quella che definiscono legge truffa. Le opposizioni protestano e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale.
12: Sistema proporzionale con premio di maggioranza al 42%, capolista bloccato, però poi introduzione delle preferenze, indicazione del Premier, raccolta firme più alte per i partiti non presenti in Parlamento, voto esteso a fuori sede e caregiver. Lo stabilì come legge dopo il sì di Montecitorio a scrutinio segreto, soddisfatta la Premier Giorgia Meloni che preferisce non commentare l'ipotesi di elezioni anticipate in primavera.
13: Noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
12: In aula a Montecitorio l'opposizione protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Per Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle è dettata dal fantasma di Vannacci, per Elish Line dei Dem cancella le quote rosa e non solo.
14: E dopo 4 anni scopriamo che per essere stabili avete bisogno disperato di cambiare questa legge elettorale. Allora, se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa?
12: Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, evoca ricorsi alla Consulta. Il vulnus è il premio di maggioranza nazionale al Senato che, secondo la Costituzione, deve essere eletto su base regionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: Primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Il dossier passa ora al Consiglio europeo che ha un mese per dare l'ok definitivo. Siamo fiduciosi che Bruxelles seguirà una corretta interpretazione della flessibilità, dice il ministro dell'economia Giorgetti. Il commissario europeo Dombrovskis avverte: non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, ma assicura esamineremo a fondo le richieste di Italia e Grecia.
9: L'Italia ha chiesto e ottenuto, in base a deroghe al patto di stabilità decise dall'Unione Europea, la possibilità di fare deficit aggiuntivo per 29 miliardi in due anni, lo 0,6% del PIL all'anno, divisi a metà fra energia e difesa. Sull'energia andranno ora definite con Bruxelles le misure concrete, ma dovranno comunque essere investimenti per la transizione energetica. Si ragiona di aiuti alle imprese per impianti rinnovabili e alle famiglie per allargare al 65% l'ecobonus prima casa. Ma l'Italia vorrebbe anche più risorse per abbassare subito i prezzi di carburanti e bollette. La Germania appoggia l'idea di una tassazione sugli extra profitti delle società energetiche, ma l'Eurogruppo ha bocciato l'ipotesi di nuova flessibilità per l'inflazione. La proposta italiana per utilizzare tutto l'extragettito IVA e non contabilizzare l'aumento delle uscite indicizzate. Netto anche lo stop dell'Olanda. Siamo stufi, ha detto il ministro Heinen all'Eurogruppo, di paesi che non tengono basso il debito pubblico e poi bussano alla porta dei Paesi Bassi per chiedere di pagare il conto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: Le tensioni sui titoli del debito pubblico e il petrolio in rialzo restano i due temi che preoccupano i mercati finanziari. Sul listino milanese gli investitori continuano a fare i conti anche con il risico bancario. Dopo Delfine e Benetton arriva un altro doppio stop al piano difensivo di MPS da Caltagirone e Crédit Agricole.
15: Il rally del petrolio con il Brent sopra i $105 al barile e la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato continuano a pesare sulle borse europee che chiudono in calo la seduta. Gli occhi degli investitori guardano all'andamento dei bond governativi con i rendimenti europei che, pur avendo invertito la rotta, restano su livelli elevati e preoccupano i mercati. Così Milano lascia sul terreno l'1,35%, meno 0,5 per Parigi, meno 1,1 per Francoforte. Sull'azionario a piazza affari pesanti le banche con gli investitori che continuano a fare i conti con il risico bancario, mentre si allargano le posizioni favorevoli all'Opas di Intesa San Paolo, meno 2,95, su MPS, meno 2,88. Dopo Delfine e Benetton, oggi si è aggiunta anche Caltagirone. Giù i tech con ST in coda, meno 3,75%. Di contro, fanno bene i titoli Oil, con Eni in testa, più 2,66, seguita da Tenaris a più 1,3%. Martina Soligo, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Ora in Ucraina con l'ennesimo raid russo che ha fatto strage fra i civili.
16: Negoziatori ucraini e americani torneranno ad incontrarsi e lo faranno questo fine settimana negli Stati Uniti. Lo ha annunciato Volodymyr Zelensky, punzecchiando Washington dopo i rumors su un accordo economico in corso legato al petrolio tra USA e Russia e dopo che il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di uno stallo diplomatico pericoloso tra Mosca e Kiev che potrebbe portare ad un conflitto regionale molto più ampio. Il leader ucraino ha quindi esortato gli Stati Uniti a consentire a Kiev di utilizzare Starlink sul territorio russo. Costringerebbe, a suo dire, il presidente russo Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Decine di morti tra i civili a Kramatorsk, nel Donetsk, per un raid russo che ha centrato due bus urbani e 9 vittime anche a Zaporizhia e a Kiev, promette una risposta il presidente Zelensky, sostenuto da Bruxelles, che ha definito crimini di guerra gli attacchi russi contro i civili e invitato Zelensky a partecipare di persona alla discussione sull'Ucraina durante il Consiglio europeo della prossima settimana. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24.
10: Veniamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Non attaccheremo prima delle elezioni di metà mandato, ha detto il presidente americano Trump, mentre lo Yemen diventa il fronte più caldo con la guerra che arriva nel cuore dell'Arabia Saudita.
17: Oltre 330 voli cancellati e decine di compagnie aeree costrette ad interrompere i collegamenti è la conseguenza diretta dei missili Houthi sull'aeroporto di Riyadh, in Arabia Saudita, la punta di un gigantesco iceberg. Un conflitto iniziato con lo scontro tra Stati Uniti e Israele da un lato e Iran dall'altro e che ora si sta concentrando tra Arabia Saudita e Yemen. I due paesi sono alleati contro i ribelli Houthi yemeniti che, sostenuti dall'Iran, hanno in questi mesi conquistato posizioni vicine allo stretto di Bab el-Mandeb e ora attaccano il cuore dell'Arabia colpendo infrastrutture energetiche aeroportuali. Per questo Riyadh ha chiesto aiuto agli alleati aderenti al patto di difesa della Mecca, ovvero Pakistan e Turchia. Islamabad ha già inviato truppe, più cauta la Turchia, che si prepara a un sostegno tecnico e difensivo. In Yemen, intanto, si continua a combattere. Dalla ripresa delle ostilità, gli sfollati sono oltre 200.000. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Sono 504 i fermi in Francia, 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco. Ieri altre 70.000 persone hanno manifestato nel paese, 25.000 solo a Parigi. Secondo il Ministero dell'Interno non si sono verificati incidenti gravi, fatta eccezione per la dispersione della folla in un clima di tensione a Place de la Bastille. Devolverà in beneficenza il premio da 12 milioni di corone svedesi, circa 1 milione di euro, Anne Carson, Nobel per la letteratura 2026.
18: Poesie con versi molto lunghi che talvolta sconfinano nella prosa, e questa è la caratteristica di Anne Carson, poetessa canadese Nobel per la letteratura 2026. È considerata una delle massime esponenti del cosiddetto saggismo lirico, perché mescola nei versi le esperienze della vita agli insegnamenti della cultura greca classica. Del resto Carson è nata come studiosa e grecista, interessata alla poesia di Saffo e alla tragedia di Eschilo, Sofocle e Euripide. Poi sono arrivate le sue opere in cui l'esperienza personale, il rapporto con la madre, ma anche le relazioni d'amore narrate sempre con grande acume, si intrecciano senza forzature con i miti greci. L'Accademia svedese l'ha premiata per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. In Italia è stata pubblicata da Donzelli Utopia Crocetti e dalla Nave di Teseo, che a fine novembre porterà in libreria Red Dock, l'atteso seguito del suo libro più noto, Autobiografia del Rosso. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Grazie a Valeria Bernardi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Ci sono parole che tengono insieme un paese. Libertà, lavoro, democrazia. I valori della Costituzione di fronte al potere politico ed economico, agli algoritmi e all'intelligenza artificiale. La Repubblica di tutti, di Giovanni Maria Flicca e Damiano Francesco Puia. Dal 10 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
3: E con
5: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: Io mi faccio le foto, vado a Predappio, posso, ma mi posso mai vergognare dove vado?
8: No, però dunque lei è fascista. È
7: e una... allora che domande state facendo?
8: No, ma
7: facendo?
8: La domanda ma è questa. Dunque lei si sente un po' fascista.
9: Ma certo.
7: Io sono un ragazzo che piace la storia.
3: La zan-

0: Sì? Chi l'ha fatto l'attentato? Chi l'ha fatto l'attentato? Rospo.
1: Al-Qaeda, stronzo, il signor Bin Laden.
0: No. Ma tu veramente credi che qualcuno in Italia ti crede?
2: Cioè, perché le torri gemelle di chi sono state provocate, secondo te?
0: Sì. Ma dal sionismo, ma di chi? Ma che c'è qualcuno che non lo sa, cioè, veramente? Cioè, Crucia, tu non lo sai.
2: Scusami,
3: ma
2: Davide,
3: dove
2: l'hai,
3: questo
2: ma
3: posso sapere?
0: Ma
3: dove
0: veramente
3: l'hai
0: fai?
2: Cioè, Davide, scusami, tu sei convinto che le torri gemelle siano state progettate dai sionisti?
0: Hanno arrestato 6 persone appena sono crollate, 6 ebrei hanno arrestato perché sapevano del fatto.
2: Sì.
0: Sono stati arrestati.
2: Dove stanno 6 ebrei? Dove
0: stanno? Non lo sai, ma non lo sai. Vabbè, se ne diamo le cose, vabbè, andate a fare il culo, va bene così? Se ne diamo le tutto.
4: Ma dove li trovate questi cavernicoli progressisti voi?
5: Sono un po' disgustato.
6: In vita sempre cazzi umani. Di certo, se voi ascoltate le trasmissioni che fa Parenzo sulla Sette, nessuno dirà mai la verità.
3: No, ma certo che nessuno dirà una cosa simile.
0: Ormai hanno una legittimazione questi infiniti.
2: Qualcosa è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Ma chi l'ha fatta? Certo,
2: come chi l'ha fatta? Come
3: i signori nazisti l'hanno fatta.
2: Chi sa?
0: E Bormann ed Eichmann chi erano? E Anussen chi è? Il medico di Hitler non era ebreo. Il mago di Hitler era ebreo. Il braccialetto di Hitler era ebreo. L'ideatore della soluzione finale era ebreo. E che cazzo?
2: Come l'ideatore della soluzione finale ebreo. Dunque si sono ammazzati.
0: Ma
2: da
0: che casino. Ma lo senti il Rospo che fa casino per non far parlare? Ma tu ti rendi conto?
3: Ma dove l'hai trovata? Guarda me.
0: Fra poco si fa i bisogni addosso, non ce la fa. Senti un po'.
7: Posso?

0: si sono raggiunte, come avete appena ascoltato, vette difficilmente superabili, devo dire, vette difficilmente superabili.
1: È il dramma di questa trasmissione, che diciamo tutte le volte così, ogni anno, ogni stagione, diciamo così, e poi è sempre peggio in realtà.
0: Allora,
1: e quindi non...
0: cominciamo. Cominciamo. 18 febbraio 2008 furono in tre a fare irruzione nella gioielleria di Guido Gianni a Nicolosi.
1: Che noia.

0: in questione, Guido Gianni, che conosco molto bene, conosco soprattutto la moglie Mariangela Di Stefano, ha preso 12 anni e rotti per quella vicenda. 12 anni e rotti. Ha trascorso in galera già 5 anni. È stato graziato parzialmente dal presidente Mattarella. Qui i fatti. Fino adesso i fatti. Io vi dico solo una cosa. Se fosse in vigore oggi la legge Cruciani-Giordano sulla legittima difesa, tutto questo non sarebbe accaduto. Sarebbe accaduta la rapina, sarebbero stati esplosi i colpi nei confronti dei malviventi. Non me ne frega un cazzo che questi erano voltati di spallo, erano di fronte al signor Gianni, che in quel momento aveva tutto il diritto di rispondere come voleva e quando voleva. Non sei freddo in quel momento, non sei un calcolatore, sei una vittima. Con la nostra legge, il signor Guido Gianni, al di là della grazia parziale ricevuta da Mattarella, e va benissimo per carità di Dio, con la nostra legge non avrebbe fatto nemmeno un giorno di carcere. Ricordatevelo, Guido Gianni non dovrebbe fare neppure un giorno di carcere. Lo dico a voce altissima. Guido Gianni non dovrebbe fare neppure un giorno di carcere. Invece è da 5 anni in galera, credo che sia ai domiciliari adesso. 5 anni per aver sparato a dei ladri nella sua gioielleria. Lo Stato si dovrebbe vergognare. Altro che esultare, altro che esultare. Poi naturalmente l'atteggiamento della famiglia è stato quello di chiedere scusa, perché ovviamente che cosa devi fare? Altrimenti ti massacrano, altrimenti ti impallinano. Leggo che a Padova...
1: Leggo, ma cosa legge? Non legge un cazzo.
0: A Padova, la città del santo, cara al signor Parenzo, anche al signor Gottardo e ad altri protagonisti di questa disgraziata trasmissione...
1: Ma non dirlo, non ricordarlo.
0: Nella città del santo qualcuno avrebbe intenzione di instaurare una specie di camera arbitrale di tribunale islamico, diciamola tutta, di tribunale islamico, che vuole... No, l'hanno scritto tutti. Che vuole risolvere i dissidi che possono avvenire all'interno di una comunità, all'interno di una famiglia, secondo la legge coranica. Vi rendete conto? Non è uno scherzo, è una cosa seria. Qualcuno vorrebbe risolvere dei conflitti all'interno della famiglia attraverso un tribunale coranico. Lui dice vabbè. Deve essere chiaro a questi signori, che per carità sono cittadini italiani e tutto quello che volete,
1: appunto,
0: che questa roba qui non passerà mai, è chiaro o no? Che deve essere fatta saltare questa roba qui, è chiaro? Deve intervenire la magistratura, deve intervenire la forza pubblica. Non c'è una legge alternativa a quella italiana che già fa acqua da tutte le parti. Ci mettiamo pure la legge islamica adesso. Incredibile. Senti la musica come carica. Terza cosa, è una cosa più generale, che però se si rende... Aspetta, fermo.
2: Ore, minuti.
0: Allora, e siccome si è parlato molto della casa, della crisi della casa, persino Parenzo se ne è occupato, della crisi del mondo del lavoro, della gente che cerca lavoro, eccetera. E deve essere molto chiaro un concetto. Non esiste il diritto alla casa. Non esiste il diritto alla casa, è chiaro? Non esiste da nessuna parte, nessuno ha il diritto. Perché poi dopo il diritto alla casa si passa al diritto di abitare al centro, al diritto di abitare non lontano dal posto di lavoro, al diritto di abitare vicino all'università e tutte queste cazzate. Non c'è il diritto alla casa, non c'è nemmeno, posso dirti, non c'è manco il diritto al lavoro. Dov'è il diritto al lavoro? C'è il diritto al lavoro? C'è il diritto al lavoro. Nessuno. Cioè, non è che ti devono regalare il lavoro. Bisogna farsi un culo così per lavorare. O per ambire a un lavoro buono o un lavoro soddisfacente. Da Roma, David Parenzo. Buonasera. Eccoci
1: allora.
0: Qua. Eccoci qua.
1: Allora. Sì,
0: eccoci.
1: Sì, ma
0: eccoci qua.
1: Hai finito?
0: Eccoci qua.
1: Intanto devo dare conto del fatto che il dottor Mario Giordano mi ha scritto mi ha detto testualmente: sento ora il podcast, sei invitato nella mia meravigliosa enorme villa, porta il grembiule per le pulizie.
0: Pensavo il grembiule della massoneria.
1: E io gli ho scritto:
0: a te piace molto la massoneria? A te piace moltissimo la massoneria.
1: Da morire.
0: Da morire.

0: morire.
1: Sì,
0: infatti, moltissimo. Infatti, il fascismo, la prima cosa che fece fu abolire la massoneria. E a me piace moltissimo la massoneria. Sì. Mi piace il Grande Oriente, mi piacciono anche il fatto che ci sono dei gran maestri.
1: Sì.
0: Mentre qui ci sono dei gran pezzi di merda in questa trasmissione. A me piace la massoneria, mi piacciono i gran maestri, mi piacciono anche i templi massonici. Quest'estate che sono andato negli Stati Uniti, a un certo punto mia moglie non voleva andare, ma io mi sono fermato lungo la strada tra Cape Road e Boston. C'era addirittura un tempio massonico col compasso, meraviglioso.
1: A te piacciono i compassi, dirti, le congreghe?
0: Mi sono emozionato.
1: Le congreghe,
0: d'amore, i grembiulini,
1: mamma mia, che schifo.
0: I grembiulini.
1: Che vergogna.
0: Era una cosa. Cosa hai contro la massoneria?
1: Ma no,
0: fatto
1: nulla, assolutamente nulla.
0: Sai
1: no.
0: che la massoneria ha creato un risorgimento italiano? È stato creato grazie alla massoneria.
1: Senti questa cosa invece, Mauro Corona, ieri sera.
0: Mario Giordano dice: Mario, e allora ho detto, Mario Giordano, vengo volentieri.
1: Sì.
0: Tanto so che tu hai sempre della servitù, servitù, hai gente di colore. Non c'è nessuno.
1: Ma
0: leggi,
1: lo stai
0: anche
1: dipingendo.
0: Questo: la mia modesta dimora non è affatto enorme e non ho personale di servizio di colore. Non sono mica Parenzo io. Se non lo leggi, ti querelo. Ha detto veramente incredibile.
1: Mauro Corona intanto... è il 7 ottobre. Senti, il signor Mauro Corona, il 7 ottobre, senti che ha detto.
2: Netanyahu sapeva benissimo che stava per accadere quel fatto lì e non
0: pure
2: ha corona detto perché quella orrendità che hanno prodotto, quella infamia contro 1200 persone, ragazzi, lui sapeva benissimo che stavano per effettuarla.
1: Adesso voglio dire, con tutto rispetto, io adoro Mauro Corona, ma come cazzo fai a essere così sicuro che il signor Netanyahu sapeva benissimo che stavano per
0: Mauro
1: effettuare
0: Corona,
1: la mattanza?
0: Ci mancava il suo parere, no?
1: Senti questo.
2: Ha lasciato stare, state quieti tutti, perché poi ha avuto la possibilità di rifare giustizia con 70.000 morti, di cui 30.000 bambini.
3: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
4: Ecco la coerenza di Giuseppe Cruciani, colui che apre i suoi spettacoli urlando al grido di libertà, libertà, libertà, e poi un coglione dice che dobbiamo rivoltare l'Italia come un calzino e lo vuole depositare, perché non c'è neanche le palle di dire deportare. Mamma mia, Cruciani, quando sei caduto in basso, mamma mia.
5: Libertà, libertà, il massimo della violenza verbale, nessuna violenza fisica, e poi deportiamo un ragazzo italo-francese. Complimenti, Crucio, complimenti. Dai, fatti una bella doccina magari,
1: Allora, voglio replicare a questi signori. Libertà, ovviamente, di dire tutto quello che uno vuole. Il massimo della violenza verbale, nessuna violenza fisica, non c'è dubbio. Cosa c'entra col fatto che questo non può dire certe cose? Le dicesse. Ma se questo incita alla violenza, incita alla ribellione come in Francia, incitare alla ribellione, a bruciare i cassonetti, e se sei anche straniero, vieni preso e portato via, riportato nel tuo paese, punto. Mica dico di tappargli la bocca. Preso e riportato, qual è l'incoerenza? Dove sta l'ipocrisia, cretini, imbecilli? Cose da pazzi. Allora, c'è una polemica, devo dire, abbastanza stupida, sulle parole di uno del PD, credo a Pontedera. A Pontedera, sì, un consigliere del PD di Pontedera che ha detto ciociara.
0: Quello della ciociara, ciociara.
1: Ora, ragazzi,
0: molto infelice.
1: Ma
0: molto
1: sì,
0: infelice.
1: Ma chi se ne frega, posso dirti. Davanti a una ciociara,
0: molto
1: in senso
0: infelice.
1: Dispregiativo, voleva dire una cafona. C'è in realtà dietro che cosa queste parole, dietro queste parole del consigliere, c'è il solito senso di superiorità. Perché tutti quelli di sinistra, per questo io non li sopporto, capito? A me spesso mi stanno sui coglioni questi qua, perché hanno un senso di superiorità, di snobberia. Però questa è cafona, però quella della garbatella, però è così super, però non ha studi, e varie cose. Cioè hanno un senso di superiorità, la sappiamo più lunga noi, questa viene dal nulla, è cafona, ha delle espressioni non cons, che mi sta sulle palle. Mi sta sui coglioni fino all'infinito. Sentiamo questo.
6: Ci sono state altre opposizioni. Io ero un giovane comunista e c'erano dei democristiani. Mai ho visto queste cose del genere.
1: Quali?
6: Perché c'è stato un rispetto. Qui manca il rispetto. Siamo davanti veramente a una sciociara, quella nella maniera più dispregiativa.
1: Oh, lo dice pure nella maniera più dispregiativa. Adesso non so a che cosa si riferiva, a quale diciamo a quale discussione, forse la legge elettorale, non lo so. Perché non mi hai mai chiesto, ti interessa da 1 a 10 la legge elettorale?
0: No, non te lo chiedo, no, non te lo chiedo, perché sono,
1: ti prego,
0: non te lo
1: chiedimelo.
0: Chiedimi,
1: ti interessa come è andata a finire la legge elettorale?
0: Ti chiedo,
1: ma ti prego,
0: cose,
1: chiedimelo, dai, ti prego.
0: Lo dovresti sapere, è stata votata dalla maggioranza e con quello si vota, con lo stabilicum si voterà alle prossime elezioni.
1: Lo stabilicum,
0: ti dovrebbe interessare.
1: Ma vaffanculo, va.
0: Se vuoi ti spiego tutti i dettagli, cioè la coalizione deve fare il 42%. Se volete, alla gente interessa invece.
1: No, non interessa. Quando va a votare ne parleremo. Quando si andrà a votare. Allora, questo signore, questo di Ciociara, si riferiva a Bollo Ciao. Si riferiva a Bollo Ciao, cioè all'espressione Bollo Ciao, che invece, come dire, un'espressione chiaramente di comunicazione politica, per dire ciao Bollo, Bollo Ciao, per prendere per il culo.
0: Stupidaggini,
1: ma certo che sono stupidaggini, certo che sono stupidaggini.
0: Stupidaggini,
1: certo che
0: c'è il tema dell'inflazione, voi che parliamo dell'inflazione.
1: O di Freddi all'aria che tira. Senti, o di Freddi, il tuo amico di Freddi che ha detto dalla Schlein, un'altra cazzata, senti.
7: Ci fosse un partito in Italia il cui segretario fosse cittadino russo, ci sarebbero folle che si scandalizzano, mentre invece la Schlein è cittadina americana. E per me questo non è meno grave dell'altra cosa. Aspetta, cittadinanza, però tutte e due, no? Questo è interessante, no?
0: Ma l'America, come professore, lei mi deve dire sempre una cosa curiosa al giorno, io sono strafelice.
7: Ma forse per questo che mi chiama.
0: No, sì, ma
1: le solite odi freddate. Siccome la Schlein è cittadina americana, lui dice beh, anche gli americani, diciamo, fanno interferenza. Beh, questo lo sappiamo, grazie al cazzo, cioè, grazie che ce l'hai detto. Se no non lo sapevamo che gli americani possono fare il cazzo che vogliono in Italia, più o meno, dai. Duncan da Varese, sentiamo, dimmi.
8: Peppuccio, 60 anni suonati, quando cazzo te ne vai in pensione?
1: Quando, un minuto dopo di te.
8: Quando cazzo
1: un minuto,
8: te ne
1: come
8: vai,
1: dice Parenzo, un minuto dopo di te.
8: Ma è troppo facile quello che fai, cari Mamuel, non la chiami.
1: Come
8: e
1: no?
8: Quando
1: è
8: arriva
1: è in Marocco,
8: la tiri sempre giù.
1: È in Marocco, purtroppo, non tiro giù per
8: è
1: niente.
8: È facile
1: ma che
8: far parlare la briganti, la buba.
1: Ma che vuoi, questo che fa? Ma che fai, le segesti della zanzara? Zanzara, che fai, Danca? Non ho capito. Stai analizzando gli ospiti della Zanzara, ma parla di una cosa precisa invece di romperci i coglioni.
8: La roba di cui, la cosa precisa di cui parlo è che tu, a noi di 30 anni, non ci batti su nulla.
1: Scusami, Duncan.
8: Non ci batti su nulla.
1: A me sembra che tu ne hai 75 perché sei un rincoglionito. Non dici una cosa sensata.
8: Non dici una cosa sensata.
1: Di una cosa sensata,
8: tu
1: coglione.
8: Sì. Tu sei sensato. Prima
1: cagare. Gianni da Torino. Stai zitto. Giù, Gianni da Torino. Dimmi, Gianni.
9: Parenzo, ma una curiosità, in questo
0: eccoci,
9: periodo,
0: mio caro, grazie. Sì,
9: in questo
0: mi dica,
9: periodo
0: mi dica.
9: In cui
0: mi fa piacere
9: essere...
0: che lei telefoni, mi fa piacere sentire le persone che chiamano in diretta, è una bella trasmissione.
1: Dimmi,
0: questa. Prego,
1: dimmi,
0: mi dica,
9: essere sionista, come si dichiara tranquillamente, ed essere anche un pochettino
0: molto,
9: di sinistra, no?
0: Scusi,
9: molto di sinistra.
0: Deve dire molto. Molto sionista,
9: molto sionista.
0: Molto
9: e anche
0: sionista.
9: Un po' di sinistra, anche molto di sinistra.
1: Vabbè, allora
0: socialista liberale, socialista liberale.
9: In cui queste due posizioni, vabbè, il 50% delle cose che succedono al mondo vanno da due parti diverse. Un po' di imbarazzo.
0: Ma cosa c'è? Dovrei cambiare le mie idee in base a quello che pensano gli altri, ma che stupidaggine è questa? Ma le sembra una cosa intelligente da dire.
1: Charles da Carpi, sentiamo Charles.
0: Cioè uno
1: da Carpi
0: cambia idea perché il vento va da un'altra parte. Ma dove vive?
1: Charles,
0: ma che stupidaggine.
10: Radio Netanyahu Libera?
1: Sì, Radio Netanyahu Libera, sì. Dimmi, Charles.
10: Ci siamo?
1: Dimmi.
10: Allora, Vannacci dice tante cazzate, però sul DDL antisemitismo si è esposto dicendo che non c'è differenza tra ebrei, musulmani e cattolici.
1: Vabbè, e allora? Cioè, che non bisogna fare differenziazioni, eccetera, eccetera. Sì, va benissimo, io sono d'accordo su questo, figuriamoci. A me non me ne frega nulla del disegno di legge antisemitismo, non posso dirti, cioè non me ne frega.
0: Lo sappiamo,
1: no,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: non me ne frega niente, non penso che sia importante, la penso come Fedez, la penso come Fedez, ma non penso di essere che mi possano accusare di qualche cosa.
0: Fedez è diventato il nuovo Angelo Panebianco.
1: No, ma no, la penso esattamente come lui. La penso esattamente come lui. Non penso che sia una cosa fondamentale, chi se ne frega.
0: Adesso la gente dice la penso come Fedez, con tutto rispetto.
1: Fermo là.
0: e la pensi come Cerbero lì, come si chiama l'altro amico? L'amico ottimo,
1: Marra,
0: ecco, la penso come Marra, benissimo.

0: Vai giù, si vuole parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024. Oppure si vuole mandare un sfaccio i messaggi. Coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Il dottor Idrante, il dottor Manganello, Macron intervenga. Parenzuccio, la tua vera natura sta venendo fuori giorno dopo giorno, sempre più. Ma non era Cruciani il fascista del programma, eh?
2: Oh Parenzo, dottor Idrante, l'idrante ti ci vuole a te per lavarti, ci vuole il dottor 9 mm, il dottor Piombo!
3: Siamo arrivati all'elogio del Piombo, al dottor Piombo, pensa, il dottor Piombo. Ormai si raggiungono vette incredibili, no, in questa disgraziata trasmissione.
4: Guarda, però ti dico una cosa, è inutile che lo continui a ripetere, è inutile che lo continui perché lo fai tu, è inutile che... È come quello, tu sei come quello che dice...
3: Sono messaggi che arrivano, sono messaggi che arrivano.
4: Ma lo fai, sì, ma tutto questo clima lo hai costruito tu.
3: Il clima.
4: Quindi è inutile che poi dici, oddio, ma
3: cosa dici, si dovrebbe arrendere, di fronte all'evidenza si dovrebbe arrendere. Quando inizia un processo...
4: Ti dovresti far arrestare, ti dovresti costruire. Costituire, non ti dovresti costituire.
3: Ma perché mi devo costituire? È una cosa incredibile, mi devo costituire.
4: Perché io ho sentito in questi ultimi giorni delle cose dopo il 7 ottobre, ma delle cose incredibili. Io pensavo che si fosse arrivati, come dire, all'apice quando quell'imbecille di cui non ricordo il nome raccontò di questo bambino nudo che fu buttato fuori da Buckingham Palace.
3: Potrebbe venire nelle forze della giornata di domani.
4: Non viene proprio nessuno. Io domani neanche so se ci sono.
3: Allora?
4: È il bar mitzvah di mio figlio, figurati. Vabbè, allora? Se ci sono domani c'è. Quindi figurati, non mi interessa niente.
3: Le vette
4: si fossero già raggiunte con quel bambino nudo buttato fuori da Buckingham Palace. E tu continui a dire, questa è la sua verità. Non è la sua verità, è la sua stronzata. Cioè, quando tu hai uno che ti dice delle cose così, tu l'unica cosa che si dice, vabbè, questo lo dice
3: è
4: lui.
3: La sua opinione.
4: Ma non è un'opinione, io questo contesto, non è un'opinione.
3: Devo dire la verità, ho sentito Crozza su Vannacci e l'ho trovato geniale. L'ho trovato geniale, Crozza Vannacci. Devo dire molto
4: bellissimo.
3: Bello. Facciamolo
4: risentire.
3: Prendiamoci un attimo di pausa rispetto alla battaglia. Bravo, rispetto a... Poi ricarichiamo le batterie. Però rispetto alla battaglia, prendiamoci un attimo
4: stanco,
3: di pausa. Vai, vai.
4: Sono stanchissimo.
5: Allora, in Calabria avete preso l'11%.
6: Si chiede perché?
5: Beh, lo chiedo a lei.
6: Che la smania di fare tante domande, si chieda perché.
5: Glielo chiedo a lei perché.
6: Perché la mia è una destra autentica, forte, decisa, che non trema, non traballa come altri partiti meticci.
5: Vabbè, adesso lascia.
6: Del mio partito difende concetti come il patriarcato mediterraneo.
5: Cos'è sto patriarcato mediterraneo?
6: È l'uomo che protegge la donna, la sostiene economicamente, le procura il cibo.
5: Ma che.
6: Le dai i soldi per i collanti.
5: Ma che soldi?
6: Ma soprattutto sì, il patriarcato la protegge da quella deriva aberrante contro natura che ha la donna di voler fare l'avvocato, l'architetto.
5: Ma non è una deriva.
6: Vergognandosi di ciò che il buon Dio le ha suggerito di fare. Fare i figli. Figli italiani. Guardi che poi è necessario accudire, sai? Ma come fanno le donne ad accudire i figli? Come fanno?
5: Ma
6: voi di sinistra chiedetevelo.
5: Ma anche i padri.
6: Facendo le casalinghe. È semplicissimo. Casalinga è un sostantivo che prevede anche la Trecani.
5: Ma non è un problema di
6: Vuole contestare la Trecani? Non credo. Io propongo solo cose previste dai vocabolari.
3: Ho trovato veramente geniale.
4: Questo dei vocabolari è geniale. Fammelo risentire, dai, che è molto bello.
3: No, senti questo.
6: Vede, negli anni 60-70, quando il patriarcato era mediterraneo, ed era un mediterraneo solido,
5: Medioevo,
6: le donne non avevano grilli per la testa.
5: Ma guardi che era sbagliato.
6: Non avevano nulla da temere.
5: Ma che nulla da temere?
6: Erano protette dalle mura delle case,
5: da
6: cui uscivano solo per fare la spesa.
3: Sì, è vero che lui ogni tanto evoca il dizionario per difendersi. Guardi il dizionario,
4: sempre.
3: Cosa significa nel dizionario?
4: Guardi la Trecani. Ma che vuol dire?
3: Ma lo posso
4: dire? Nel dizionario c'è anche scritto faccia di merda, se uno vuole. Ma anche siccome c'è scritto nel dizionario, automaticamente
3: anche
4: si può dire
3: nonostante
4: uno faccia
3: il fatto
4: di
3: che
4: merda.
3: Io, come sai, semplicemente non sono di quelli che criminalizzano Vannacci, tutt'altro. Però
4: no,
3: l'espressione...
4: No, ti correggo, scusami.
3: No.
4: Esatto, tu sei uno dei sostenitori del generale Vannacci.
3: Tu hai i sostenitori, io non sostengo nessuno.
4: Ma questo è evidente.
3: Io non sostengo nessuno. nessuno.
4: Questo è evidente.
3: No, è evidente a te, a quattro, ad altri quattro mentecatti, ad altri quattro mentecatti.
4: No, non fare il furbo con me.
3: No, non faccio il furbo, ma sappiamo tutti che riconnettiti con sto cazzo di cosa, hai rotti i coglioni.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
9: Con il supporto non condizionante di Novartis.
10: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.

0: la legge elettorale avanti tutta con la legge Cruciani Giordano. Avanti tutta!
1: Quello che ha sparato al ladro e all'ammazzato in giardino ha fatto un errore clamoroso. Visto che era una casa isolata in campagna e tutto quanto, lui doveva andare giù, prendere il cadavere e seppellirlo in mezzo a un campo e far finta di niente.

0: Eccoci qua, voglio farti ascoltare, caro David, questo signore che è un medico, che si chiama Drago, il quale parla di quanto bisogna andare al cesso, quanto bisogna cagare, quanto bisogna stare sul water, perché ogni tanto questi argomenti vanno affrontati, perché in bagno ci vanno gli islamici, i cristiani, gli atei, gente che non crede a nulla, i ricchi, i poveri, tutti cagano, dal grande manager. Per esempio, anche il prossimo direttore del Sole 24 Ore andrà al cesso, immagino, no? Il prossimo direttore del Sole 24 Ore, immagino che andrà al cesso.
1: Ma per dire, andrà al bagno
0: come l'ultimo dei dipendenti.
1: Non è una domanda che mi sono mai fatto. No, non è una domanda.
0: Tu dici che non è manco il caso, diciamo, di presentarlo in questo modo.
1: Non mi sembra neanche il caso di citarlo. Voglio dire, no, è una domanda che non mi sono mai
0: dottor
1: fatto.
0: Dottor Tamburini, andrà al bagno, avrà un suo bagno, non personale, non esiste il bagno personale.
1: Per quello che so io lavora moltissimo, quindi non quello.
0: Beh, che cazzo c'è? Quelli che lavorano moltissimo non vanno al cesso, non ho capito.
1: Ma non lo so.
0: Senti questo professor Drago.
1: Io sto a Roma, non l'ho mai visto. È vero, non l'ho mai visto.
0: Ma per dire che tutti vanno al bagno, è un argomento trasversale. Come si va? Quanto bisogna starci?
1: Come fai tu? Come dici tu? Ma io questo non lo so. Come quando arrivano quei negazionisti della terra tonda.
0: Anche i negazionisti del 7 ottobre.
1: E tu dici, ma io questo non lo so. Ecco, io uguale, io questo non lo so.
0: Senti, professor Drago,
2: sfatiamo un mito. Non è vero che bisogna andare ogni giorno in bagno. Ci sono persone che vanno 3 volte al giorno, altre che vanno 3 volte alla settimana, in una condizione di assoluta normalità. Ricordiamoci che conta di più come si evacua che il numero in sé.
0: Questo è molto importante, è molto più, è interessantissimo questo, professor Drago. Come si evacua è più importante del numero di volte in cui si va in bagno. Posso confessarti una cosa, caro David? Io da stamattina sono andato 2 volte al cesso già. Ho evacuato già 2 volte. Infatti mi devo fare un controllo. In realtà a me il caffè, ma questo è abbastanza noto, mi crea le condizioni favorevoli. E siccome bevo molti caffè, immediatamente vado al cesso. Io già 2 volte ho evacuato, 2 volte, in condizioni anche piuttosto precarie, piuttosto precarie.
3: Quanto tempo si deve stare sul water?
2: Idealmente circa 5 minuti. Se dopo qualche minuto invece non succede nulla, è meglio rialzarsi e riprovare quando torna lo stimolo. Restare 15 o 20 minuti sul water favorisce pressione e congestione nella zona emorroidaria.
0: Beh, questo è molto interessante. Cioè, vedi, sono delle nozioni scientifiche. Questa trasmissione ogni tanto dà delle notizie, dà delle informazioni importanti per la salute anche. Cioè, tu dici che produce solo merda, discussioni, combattimenti, eccetera.
1: Ma in realtà
0: qui si parla di merda. Allora, tu devi stare al massimo 5 minuti. 5 minuti.
1: Perdonami. Io questo decalogo da 50 anni vivo, grazie a Dio. Besrat Hashem, come si dice.
0: Ma che
1: da 50 anni lo dico, da 50 anni, non mi sono mai posto in 50 anni.
0: Qui ti sto invitando, devi stare 5 minuti al massimo, altrimenti possibilità di emorroidi, ma molto semplice.
1: Non mi interessa.
0: Per esempio, tu usi il telefono accesso? No?
1: No, io non telefono. Quando sono in bagno, sono in bagno.
0: No, ma usi il telefono o no? Domanda, usi il telefono? Ti capita? Io purtroppo sì, senti.
1: Non telefono.
3: Fa male usare il telefono sul water?
2: Uno studio del 2025 ha dimostrato infatti che utilizzare lo smartphone sul water può aumentare del 46% la probabilità di avere emorroidi, perché ti fa restare seduto più a lungo.
0: Beh. Ultimo file di Drago, vai.
3: Che forma dovrebbe avere la cacca?
2: Idealmente dovrebbe essere formata, morbida e facile da espellere.
0: Pazzesco. Ogni tanto succedono delle cose in questa radio incredibile. Si bloccano le linee del telefono.
1: Questo è un aspetto positivo.
0: Si bloccano le linee del telefono. Cioè, tu ti rendi conto? Si bloccano le linee.
1: Saranno
0: poi sempre a quest'ora. Accade sempre a quest'ora.
1: Hacker russi,
0: è una cosa incredibile. A quest'ora accade sempre a quest'ora. A un certo punto si bloccano le linee del telefono. Uno dice, uno protesta, fa presente la cosa agli organi competenti, al reparto tecnico,
1: e risuccede ancora. Ma succede che si rompe, non è che non può succedere che si rompe.
0: E risuccede di nuovo, come se niente fosse. E vabbè, ogni tanto cioè si bloccano le linee telefoniche, cioè non si possono chiamare gli ascoltatori, non si possono chiamare ospiti al telefono. Sostanzialmente non si dovrebbe fare la puntata, si bloccano le linee telefoniche.
1: Ma male, certo, che ogni tanto succede qualche intoppo in questo obbrobrio che mette in piedi.
0: Allora, accanto a me Saif Dine Abu Abid, buonasera.
4: Buonasera
0: attivista, grazie, esponente della comunità palestinese e islamica in Italia.
1: Io l'ho invitato in alcun modo, una vergogna quello che ha fatto la comunità dei giovani palestinesi in Italia. Hanno organizzato manifestazioni incitando al 7 ottobre come atto di resistenza. Vanno, io lo dico chiaramente, quelle manifestazioni che si sono svolte o che sono state chiamate raccolte per anche, ce n'è stata una a Bologna ieri.
0: Vabbè, allora?
1: Sì, ieri a Bologna, quelle persone vanno identificate per istigazione al terrorismo. È molto semplice.
0: Se tu fai una manifestazione, c'è la libertà di espressione.
1: Su questo sono serio.
0: Su
1: questo sono serio. Se ci fossero in piazza, sono molto serio, perché quei manifesti sono schifosi. Gente che è andata in piazza. Un conto è il diritto del popolo palestinese, ed è una cosa. Altra cosa è andare in piazza incitando al 7 ottobre come atto di resistenza. Tu, Cruciani, cosa avresti? E quell'ospite, non voglio neanche aggettivarlo, infame che ha in studio,
0: ha detto che il 7 ottobre è anche un atto di resistenza, perché lui è contro il terrorismo.
1: Una infamità.
0: Però dice che
1: allora andrebbe indagato per istigazione, non solo per istigazione all'odio, ma se lui dicesse viva le Brigate Rosse in Italia, cosa accadrebbe secondo te? Fatti questa domanda. Uno facesse l'elogio di Nadia Desdemona Lioce o di Renato Cruz,
0: non accadrebbe nulla.
1: Se
0: non
1: uno
0: accadrebbe
1: andasse
0: nulla,
1: in piazza con
0: nulla.
1: Le bandiere delle Brigate Rosse, ho detto Brigate Rosse perché sono dei terroristi,
0: non è la stessa cosa, sono due cose diverse.
1: Fuori
0: il
1: putiferio, invece si consente a questi schifosi di andare in piazza e dire che il 7 ottobre è un atto di resistenza. Su questo non si può scherzare, è un atto di terrorismo. Condannate Netanyahu, condannate la guerra di Netanyahu, condannate tutto quello che volete, ma l'elogio del 7 ottobre come atto di resistenza è una cosa putrida, lurida.
0: Saif, replica questa cosa
1: lurida.
0: Qua lurida,
1: siccome è una cosa lurida.
0: Tu più volte hai detto che Hamas è resistenza,
1: è una cosa, e io sto informandomi per farlo indagare, per incitare alla
0: ma che c'è, un uomo pacifico. Saif è un uomo pacifico,
1: non è pacifico,
0: lo conosco benissimo, un uomo pacifico.
1: Uno che dice, e sarà anche la Desdemona Lioce era pacifica,
0: non puoi paragonarla a una militante delle Brigate Rosse.
1: Pure lei sembrava pacifica, e che ne so io, pure lei. Ma chi dice che il 7 ottobre è un atto di resistenza?
0: Vabbè, ma quella è un'opinione,
1: le parole che loro hanno usato. È un atto terroristico riconosciuto anche dall'ONU.
0: Sì, che tu lo sopporti. Replica di Saif, fallo replicare.
1: Gli
0: hai detto le peggio cose, le hai accostato le Brigate Rosse.
1: Ho detto che chi dice, lo ripeto, chi dice che è un atto di resistenza, un atto di terrorismo. La differenza tra guerra e terrorismo è che nel terrorismo si colpiscono solo civili. Questa è la differenza. Le Brigate Rosse erano terrorismo o cos'erano? Erano resistenza.
0: Replica questa cosa.
1: Cos'erano le Brigate Rosse? Io non gli voglio parlare.
0: Ma perché non gli vuoi parlare?
1: Faccio le domande attraverso di te.
0: Ma non ha detto nulla.
1: Fa orrore quella orrore. Vabbè. Parlo attraverso di te. Chiedo a te. Chiedigli al tuo ospite in studio.
0: Ma è una persona pacifica, lo conosco benissimo.
1: No, non è pacifico. Chiedigli. Sì, bravo. Sì. Vabbè, questo lo vedremo. Vedi se è pacifico. Io non lo so. Anche Annun dicevano che era pacifico e sta in galera, infatti. Anche di Annun dicevano è un architetto, a me non risulta che abbia costruito un solo palazzo, e intanto è in galera Annun, altro che architetto.
4: Ha costruito i palazzi a Gaza. E ha fatto bene.
1: Ha costruito la metropolitana sotterranea di Gaza.
4: Attenzione,
1: io non parlo, parlo con Cruciani.
4: Attenzione David a quello che dici, perché è una persona anche se è in carcere ti può querelare.
1: Sopra cosa ha costruito i palazzi? Glielo posso chiedere?
4: Sopra quella terra che voi volete levare ai palestinesi.
0: Allora, invito i bravissimi tecnici di questa radio, chi si occupa alle 19.48 del reparto tecnico a intervenire, perché altrimenti noi non riusciamo a portare avanti questa disgraziata trasmissione. Cioè, non si tratta di fare, lo dico con grande rispetto naturalmente, non si tratta di ripristinare il drone che punta verso la Luna, non si tratta di arrivare al pianeta Marte, cioè, si tratta di ripristinare una cosa molto semplice, che sono le linee telefoniche. Le linee telefoniche. Stiamo parlando delle linee telefoniche.
1: Quel signore che ha in studio,
0: no, io chiedo giù un attimo. Allora, vuoi replicare su questa cosa, per favore? Delle Brigate Rosse, naturalmente, tu Hamas più volte hai detto che è resistenza,
4: sì,
0: no?
4: Sì, giusto, sì, assolutamente, Giuseppe.
0: Confermi?
4: Ti voglio dire però che se c'è qualcuno che ieri è sceso in piazza per gioire dell'assassinio di poveri innocenti, uomini, donne e bambini, beh, quello non è della mia stessa parte. Nel momento in cui Hamas avesse compiuto dei crimini nei confronti di civili innocenti, bambini, uomini, donne e anziani, questo non fa assolutamente parte né della mia natura come uomo né della mia natura come musulmano.
0: Ma il 7 ottobre è stato provocato da Netanyahu, secondo te?
4: Il 7 ottobre è stato coaudiovato. Lo dice Saif, lo dice il Times of Israel, lo dice il New York Times, lo dice Arez, lo dicono esponenti.
0: Lo ha favorito.
4: No, ha saputo che sarebbe appunto avvenuto questo tipo di attacco. Signori, non è stato avvisato solo ed esclusivamente dall'emiro degli Emirati Arabi Uniti, ma è stato avvisato anche dai servizi segreti egiziani. Cioè, lui non poteva non sapere.
0: E quindi nel momento in cui lui ha saputo,
4: ha utilizzato questo tipo di azione dicendo: fateli fare, perché dopo la nostra vendetta ci permetterà di poter fare tabula rasa. Peccato che, caro David, che oggi, se voi avete persone che scendono nelle piazze qui in Italia, non a Gaza, in Italia, per manifestare pro 7 ottobre, non è perché loro si sono alzati una mattina e hanno detto manifestiamo, è perché quello che ha commesso Israele in questi due anni,
0: tu dici che queste manifestazioni
4: non ha fatto altro che spingere le persone a solidarizzare con i palestinesi. Cioè, Israele, se non avesse fatto nulla l'8 di ottobre, il mondo si sarebbe schierata, nel senso che se non avesse compiuto questo massacro, questo eccidio, questo genocidio, il mondo si sarebbe schierato con Israele.
0: Scusami, io ti contesto una cosa, che tu dici che Hamas è resistenza. Come si fa a dire che Hamas
4: è resistenza? Ma non lo dico solo io, lo dice anche l'ONU. Noi abbiamo paesi oggi occidentali che ritengono che Hamas è il valido interlocutore.
0: Ma Parenzo dirà
4: quello che vuol dire. Oggi, signori, noi abbiamo Gutierrez che anche in quest'ultima assemblea ONU è stato fortemente critico nei confronti di Israele.
0: Sì, vabbè, ma
4: signori,
0: lasciamo perdere
4: dell'assemblea ONU, paesi occidentali si sono alzati, hanno dato le spalle a Netanyahu, perché quello che ha commesso è peggio del 7 ottobre.
0: Peggio del 7 ottobre.
4: Quello che ha commesso in questi due anni è stato molto peggio che il 7 di ottobre.
0: Addirittura qualcuno,
4: 70.000 vittime,
0: qualcuno paragona,
4: uomini,
0: paragona
4: donne, bambini.
0: Netanyahu a qualcosa che ha fatto il dottor Hitler, diciamo, il signor Hitler.
4: Guardi, il genocidio Hitler ha provato a farlo e l'Europa ha chiuso gli occhi e gli è stato permesso. Oggi Netanyahu ha provato a fare un genocidio nei confronti
0: e
4: dei palestinesi.
0: Gli occhi.
4: Fortunatamente una parte di Europa non chiude più gli occhi.
1: Ho qua davanti il no, non parlo con questo qua, ha detto delle cose schifose, si deve vergognare.
0: Ma di che cosa?
4: Sono in ottima compagnia con quello che dici tu, David.
1: Deve vergognarsi.
4: Sono in ottima compagnia con quello che dici.
1: No, zitto, shh, qui non siamo a Teheran, amico mio, zitto.
4: Non siamo neanche a Tel Aviv, caro mio. Questa è l'Italia libera, democratica, dove si può esprimere serenamente la propria opinione.
1: A Tel Aviv puoi parlare anche tu, a Gaza no, a Gaza
4: ti tagliavano la gola. Voi che non sapete cos'è la libertà di espressione,
1: per due autori
4: che hanno fatto un documentario coraggioso, 25 minuti di applausi, cosa volete fare? Volete revocare la cittadinanza? Siete l'emblema di come si censura, le voci contrarie. Quindi tu a me di libertà di espressione non vieni a parlare.
1: Chiedi al tuo ospite, a questa testa di cazzo, se pensa che
5: i termini così li vai a usare con tuo figlio.
1: Sì,
5: questi termini li usi con tuo figlio, non con me.
1: Non dice le
5: questi termini,
1: che dici tu,
5: tuo figlio, avendo un padre così, ne dirà anche di peggio. Tuo figlio, avendo un padre così, ne dirà anche di peggio. Quindi non ti permette di usare questi termini con me.
1: Questo signore, che non, di cui io non pronuncio neanche il nome perché non è degno di avere un nome, questa persona, chiedigli cosa pensa delle Brigate Rosse.
5: Ma cosa ce ne frega noi delle Brigate Rosse? Ma cosa ce ne frega noi delle Brigate Rosse? Il terrorismo è chiaro, di qualsiasi colore, di qualsiasi matrice. Zitto. Nel momento in cui muoiono civili innocenti è terrorismo.
1: Zitto.
5: Quello che l'IDF ha fatto in due anni è terrorismo. È terrorismo.
1: È
5: prima lo accetti,
1: davanti,
5: meglio è. Prima lo accetti, meglio è.
1: Non lo accetterò mai.
5: Caro mio, però milioni di persone nel mondo vi stanno chiedendo conto di quello che. Ah, ecco, chi se ne frega. Ottimo, ottimo. Bella idea che avete
1: hanno
5: voi.
1: Fatto un io me ne sbatto, quello è terrorismo. Quello è terrorismo.
5: Come quello che avete fatto voi in due anni.
1: Come quello che avete fatto voi in due anni. La guerra colpisce
5: ormai lo documentano
1: anche
5: i vostri. Anche le vostre gole profonde oggi si sdegnano di quello
1: profonde.
5: Che avete fatto.
1: Vergognati.
5: Quello
1: vergognati.
5: Che avete fatto in questi due anni. Anche vergognati. I vostri militari internamente sono sdegnati. Sono sdegnati di quello. Sono sdegnati. Se tu mi associ ad Hamas, io ti associo a Netanyahu. Se tu mi associ ad Hamas, io ti associo a Netanyahu e a Israele. E tu quello che sta facendo Israele lo chiami guerra legittima. Tu quello che fa Israele lo chiami guerra legittima.
1: Io dico contro il terrorismo.
5: Bene, e io posso dire che Hamas sta facendo resistenza. Cosa ben diversa per te. Cosa ben diversa per te.
1: Bene,
5: bene. Che mi portino in tribunale insieme a Gutierrez e insieme a tre quarti dell'ONU. Ci portino in tribunale.
1: Di Gutierrez.
5: Allora, peccato, il 7 che ottobre però, peccato che
1: non
5: però
1: è una
5: la stragrande maggioranza di paesi occidentali stanno
1: dunque,
5: dietro a Gutierrez e non dietro a Netanyahu.
0: I giovani palestinesi che
1: hanno diffuso, te lo giro, questo volantino in cui dicono il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza. Comitato dei giovani palestinesi verso la mobilitazione nazionale del 10 ottobre. Che cos'è questo se non l'elogio del terrorismo? Se non, te lo giro immediatamente. Elogio del terrorismo, puro elogio del terrorismo. Questo qua. Te lo giro immediatamente nella tua chat privata, te lo sto mandando ora, così lo puoi vedere nella chat che c'è. Ecco, ti dovrebbe essere arrivato in una e te lo mando pure nell'altra. Io con quell'ospite, quella persona che è lì in studio, persona.
0: Giovani palestinesi, persona, il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza. Comunicato, tu lo concordi con questa cosa dei giovani palestinesi?
1: Chiedi se concordo, sì, sicuro.
0: Il 7 ottobre, col manifesto.
5: Io scindo, non è una scindo, però, a differenza di Parenzo, io scindo.
0: No, però,
5: quando c'è un evento criminoso, io non ho problemi a dire che se dei criminali, hanno compiuto gesti barbari nei confronti di civili innocenti, io non ho problemi.
1: Hamas.
5: Ma nel momento in cui sto al comunicato che Hamas ha rilanciato un mese dopo dicendo io Hamas non ho ordinato
1: non
5: a nessuno di uccidere, di stuprare, di assassinare.
0: Ci credi?
5: Ma certo che ci credo.
0: E dunque non hanno assassinato,
5: certo,
0: e stuprato.
5: Chi
0: assassinato?
5: Ma certo che ci credo. Se Hamas, che è l'organizzazione votata,
0: ma tu mi stai dicendo che non è Hamas che ha ucciso quelle persone.
1: Hai capito
5: comunicato di Hamas che dice oltre a
0: i comunicati
5: sono sulla fonte. Noi viviamo di comunicati in cui
1: chiedi
5: Netanyahu
1: cosa pensa delle Brigate
5: butta
1: Rosse.
5: Giù un ospedale e dice non siamo stati noi,
0: ma nessuno
5: butta
0: ci crede,
5: una scuola
0: però,
5: e dice c'erano dei terroristi.
0: Ma perché dovremmo credere a quello di Hamas?
5: Quindi,
0: scusami,
5: se voi non credete a quelli di Netanyahu,
0: ma no, ma sono propaganda
5: sicuramente,
0: come tutto.
5: Però tu mi stai dicendo che quelli di Netanyahu non sono credibili.
0: Ma no, ma non è che ognuno fa propaganda. Tu stai dicendo che quelle uccisioni non sono state
5: ma se Parenzo crede al comunicato di Netanyahu, io posso credere al comunicato di Hamas?
0: Sì, carità di Dio, però non è la stessa cosa.
5: O devo credere? Come non è la stessa cosa?
0: Secondo te sono terroristi tutti e due. Tu metti sullo stesso piano Netanyahu e Hamas.
5: Ma guarda, da un certo punto di vista io ritengo che Hamas, per quello che vive la popolazione palestinese, un legittimo dovere di resistere ad una forza occupazionista che
1: violentando le
5: 70
1: donne
5: anni,
1: e tagliando la testa ai bambini.
5: Hamas ha sempre detto che non ha mai dato indicazione di uccidere e di stuprare.
0: Ma chi l'ha fatto? Allora
5: Hamas ha detto che insieme ai miliziani di Hamas che si sono infiltrati in quel giorno lì, si sono infilati anche cittadini cioè, che appartenevano o ad altre fazioni o comunque semplici cittadini, allora, che hanno fatto semplici quello che hanno fatto. Hamas
6: allora
5: però ha sempre detto
6: se così, a me sempre, allora non erano così ingiusti i bombardamenti indiscriminati, allora.
5: Benissimo, è così, eccoti qua.
6: È così,
5: eccoti qua.
6: Se
5: eccoti
6: stai
5: qua,
6: dicendo che dei cittadini comuni,
5: eccoti
6: cosa
5: qua,
6: che io non credo.
5: Eccoti qua.
6: Cosa che io
5: quindi
6: non
5: adesso
6: credo.
5: Mi stai dicendo
6: stai
5: che
6: se tu stai dicendo
5: dei cittadini israeliani dicono che ha fatto bene l'IDF a fare quello che ha fatto, allora possiamo dire che gli eventi criminosi compiuti nei confronti
6: fai
5: di questi cittadini sono giustificabili.
6: Aspetta,
5: cioè, capisci che veramente rischi di infilarti in un tunnel in cui ti fai veramente male.
0: C'è un intervallo
6: lascia,
0: che torniamo.
6: Lascia stare i tunnel, lascia stare i tunnel.
5: Non a caso.
0: Adesso
5: fatti,
0: torniamo.
5: Non
0: adesso
5: a caso.
0: Torniamo.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
9: In collaborazione con
10: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
9: GR24 di mezzanotte.
11: La riforma elettorale è legge, l'opposizione una truffa, Meloni centrodestra unito avanti così. Primo via libera all'Italia sulla clausola di salvaguardia, Giorgetti siamo fiduciosi. Raid russo su due autobus, fa strage di civili a Kramatorsk in Ucraina, più di 30 i morti. Nobel per la letteratura alla poetessa canadese Carson, in beneficenza i soldi del premio. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. La riforma elettorale è legge, dalla Camera il via libera definitivo, una risposta a chi ci voleva divisi, esulta la Premier Meloni. Contro quella che definiscono legge truffa, le opposizioni protestano e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale.
12: Sistema proporzionale con premio di maggioranza al 42%, capolista bloccato, però poi introduzione delle preferenze, indicazione del premier, raccolta firme più alte per i partiti non presenti in Parlamento, voto esteso a fuori sede e caregiver. Lo stabilicum è legge dopo il sì di Montecitorio a scrutinio segreto, soddisfatta la premier Giorgia Meloni che preferisce non commentare l'ipotesi di elezioni anticipate in primavera.
13: Noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
12: In aula a Montecitorio l'opposizione protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Per Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle è dettata dal fantasma di Vannacci, per Elish Line dei Dem cancella le quote rosa e non solo.
14: E dopo 4 anni scopriamo che per essere stabili avete bisogno disperato di cambiare questa legge elettorale. Allora, se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa?
12: Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, evoca ricorsi alla Consulta. Il vulnus è il premio di maggioranza nazionale al Senato che, secondo la Costituzione, deve essere eletto su base regionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Il dossier passa ora al Consiglio europeo, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Siamo fiduciosi che Bruxelles seguirà una corretta interpretazione della flessibilità, dice il ministro dell'economia Giorgetti. Il commissario europeo Dombrovskis avverte: non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, ma assicura esamineremo a fondo le richieste di Italia e Grecia.
15: L'Italia ha chiesto e ottenuto, in base a deroghe al patto di stabilità decise dall'Unione Europea, la possibilità di fare deficit aggiuntivo per 29 miliardi in due anni, lo 0,6% del PIL all'anno, divisi a metà fra energia e difesa. Sull'energia andranno ora definite con Bruxelles le misure concrete, ma dovranno comunque essere investimenti per la transizione energetica. Si ragiona di aiuti alle imprese per impianti rinnovabili e alle famiglie per allargare al 65% l'ecobonus prima casa. Ma l'Italia vorrebbe anche più risorse per abbassare subito i prezzi di carburanti e bollette. La Germania appoggia l'idea di una tassazione sugli extra profitti delle società energetiche, ma l'Eurogruppo ha bocciato l'ipotesi di nuova flessibilità per l'inflazione. La proposta italiana per utilizzare tutto l'extra gettito IVA e non contabilizzare l'aumento delle uscite indicizzate. Netto anche lo stop dell'Olanda. Siamo stufi, ha detto il ministro Heinen all'Eurogruppo, di paesi che non tengono basso il debito pubblico e poi bussano alla porta dei Paesi Bassi per chiedere di pagare il conto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Le tensioni sui titoli del debito pubblico e il petrolio in rialzo restano i due temi che preoccupano i mercati finanziari. Sul listino milanese gli investitori continuano a fare i conti anche con il risico bancario. Dopo Delfin e Benetton arriva un altro doppio stop al piano difensivo di MPS da Caltagirone e Crédit Agricole.
16: Il rally del petrolio con il Brent sopra i $105 al barile e la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato continuano a pesare sulle borse europee, che chiudono in calo la seduta. Gli occhi degli investitori guardano all'andamento dei bond governativi, con i rendimenti europei che, pur avendo invertito la rotta, restano su livelli elevati e preoccupano i mercati. Così Milano lascia sul terreno l'1,35%, meno 0,5 per Parigi, meno 1,1 per Francoforte. Sull'azionario a piazza affari pesanti le banche, con gli investitori che continuano a fare i conti con il risico bancario, mentre si allargano le posizioni favorevoli all'Opas di Intesa San Paolo, meno 2,95, su MPS, meno 2,88. Dopo Delfin e Benetton, oggi si è aggiunta anche Caltagirone. Giù i tech, con ST in coda, meno 3,75%. Di contro fanno bene i titoli oil, con Eni in testa, più 2,66, seguita da Tenaris a più 1,3%. Martina Soligo, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ora in Ucraina, con l'ennesimo raid russo che ha fatto strage fra i civili.
17: Negoziatori ucraini e americani torneranno ad incontrarsi e lo faranno questo fine settimana negli Stati Uniti. Lo ha annunciato Volodymyr Zelensky, punzecchiando Washington, dopo i rumors su un accordo economico in corso legato al petrolio tra USA e Russia e dopo che il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di uno stallo diplomatico pericoloso tra Mosca e Kiev, che potrebbe portare ad un conflitto regionale molto più ampio. Il leader ucraino ha quindi esortato gli Stati Uniti a consentire a Kiev di utilizzare Starlink sul territorio russo. Costringerebbe, a suo dire, il presidente russo Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Decine di morti tra i civili a Kramatorsk, nel Donetsk, per un raid russo che ha centrato due bus urbani, e 9 vittime anche a Zaporizhia e a Kiev, promette una risposta il presidente Zelensky, sostenuto da Bruxelles, che ha definito crimini di guerra gli attacchi russi contro i civili e invitato Zelensky a partecipare di persona alla discussione sull'Ucraina durante il Consiglio europeo della prossima settimana. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24.
11: Veniamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Non attaccheremo prima delle elezioni di metà mandato, ha detto il presidente americano Trump, mentre lo Yemen diventa il fronte più caldo con la guerra che arriva nel cuore dell'Arabia Saudita.
18: Oltre 330 voli cancellati e decine di compagnie aeree costrette ad interrompere i collegamenti è la conseguenza diretta dei missili Houthi sull'aeroporto di Riyadh, in Arabia Saudita, la punta di un gigantesco iceberg, un conflitto iniziato con lo scontro tra Stati Uniti, Israele da un lato e Iran dall'altro e che ora si sta concentrando tra Arabia Saudita e Yemen. I due paesi sono alleati contro i ribelli Houthi yemeniti che, sostenuti dall'Iran, hanno in questi mesi conquistato posizioni vicine allo stretto di Bab el-Mandeb e ora attaccano il cuore dell'Arabia, colpendo infrastrutture energetiche e aeroportuali. Per questo Riyadh ha chiesto aiuto agli alleati aderenti al patto di difesa della Mecca, ovvero Pakistan e Turchia. Islamabad ha già inviato truppe, più cauta la Turchia, che si prepara a un sostegno tecnico e difensivo. In Yemen, intanto, si continua a combattere. Dalla ripresa delle ostilità, gli sfollati sono oltre 200.000. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Sono 504 i fermi in Francia, 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco. Ieri altre 70.000 persone hanno manifestato nel paese, 25.000 solo a Parigi. Secondo il Ministero dell'Interno non si sono verificati incidenti gravi, fatta eccezione per la dispersione della folla in un clima di tensione a Place de la Bastille. Devolverà in beneficenza il premio da 12 milioni di corone svedesi, circa 1 milione di euro, Ann Carson, Nobel per la letteratura 2026.
19: Poesie con versi molto lunghi che talvolta sconfinano nella prosa, e questa è la caratteristica di Ann Carson, poetessa canadese Nobel per la letteratura 2026. È considerata una delle massime esponenti del cosiddetto saggismo lirico perché mescola nei versi le esperienze della vita agli insegnamenti della cultura greca classica. Del resto Carson è nata come studiosa e grecista, interessata alla poesia di Saffo e alla tragedia di Eschilo, Sofocle, Euripide. Poi sono arrivate le sue opere in cui l'esperienza personale, il rapporto con la madre, ma anche le relazioni d'amore narrate sempre con grande acume, si intrecciano senza forzature con i miti greci. L'Accademia svedese l'ha premiata per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. In Italia è stata pubblicata da Donzelli Utopia Crocetti e dalla Nave di Teseo, che a fine novembre porterà in libreria Red Doc, l'atteso seguito del suo libro più noto, Autobiografia del Rosso. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Grazie a Valeria Bernardi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.

0: Allora, io volevo chiedere a quella merda mertaccia sionista di Parenzo, qual è in scala di gravità tra sparare a qualcuno anche mentre scappa perché ti è entrato in casa, come vorrebbe la legge Cruciani, Giordano, oppure bombardare 50 ragazzine e 50 famiglie perché forse c'è un terrorista di Hamas in un palazzo. Non capisco un attimo la scala di valori qua della merda.
1: Allora, sembra che siano tornate le linee. Sembra che siano tornate le
2: allora,
1: linee.
2: Giusto per spiegare, David, non si capisce. Quella persona che è in studio prima ha detto che forse ci sono stati dei civili di Gaza che hanno fatto quelle cose orribili. Questo ha detto quello.
3: Non
2: là.
3: Lo dico io. Non lo dico io, Parenzo. Civili, lo dicono inchieste. Quelle stesse inchieste che voi non ci permettete di poter
2: questo
3: guardare.
2: È peggio ancora.
3: Voi
2: perché se
3: non
2: è vero
3: ci
2: che
3: permettete
2: di
3: avere.
2: Gaza hanno sgozzato dei bambini. Peggio mi sento. Perché vuol dire che non erano solo i miliziani di Hamas.
3: Vabbè,
2: cosa che
3: ma
2: io
3: perché
2: credo.
3: Non ci date commissari indipendenti che ci dicono cosa
2: ma
3: è successo il 7 di ottobre?
2: Questa
3: perché
2: è la cosa grave
3: perché
2: che
3: il governo
2: detto.
3: Israeliano. Perché il governo israeliano non ci permette di poter avere dei commissari indipendenti che ci dicono cosa è successo il 7 di ottobre?
1: Musica, ragazzi, musica. Allora, passiamo, cambiamo argomento. Intanto in collegamento si è fermato il mitologico sindaco di Filottrano, Luca Paolo Rossi. Buonasera, come
4: ciao,
1: andiamo?
4: Buonasera. Buonasera a tutti, ciao!
1: Comandiamo Paolo Rossi.
5: Ci mancava il sindaco, ci mancava.
4: Giuseppe, va tutto bene. Va tutto bene. Poi quando ascolto Parenzo, veramente mi emoziono. Io non so, sicuramente in un'altra vita avrò avuto un flirt con Parenzo.
1: Beh, sì, sicuramente tu non sei accusabile di essere omosessuale, su questo non c'è dubbio, no? Scusami se te lo.
4: No, assolutamente.
1: No, anzi, se uno ci prova. Se un gay ci provasse con te, Luca, come. E la tua reazione quale sarebbe? Cioè, uno che ci prova con te?
4: Lo accarezzerei. Tu lo sai che le vie del Signore sono infinite.
1: E come lo accarezzeresti? Che vuol dire? Cioè, gli daresti. Che gli diresti? Scusa, uno che ci prova con te esplicitamente.
4: Che non c'è trippa per gatti, Giuseppe, non c'è trippa per gatti, dai, non c'è lo sai non quanto rischio, amo il gentil sesso,
1: sì,
4: lo sai quanto
1: possiamo
4: amo
1: dire
4: il
1: che tu
4: sesso.
1: Sei un appassionato della fessa, diciamola tutto in maniera chiara, tu sei appassionato
4: sì,
1: della
4: sì,
1: fessa,
4: sì, da sempre,
1: anzi possiamo dire anche malato di figa, possiamo dirlo questo, un po' malato,
4: malato no, adesso ti dico che tu lo sai, sono 34 anni che sto con mia moglie, tu la conosci bene,
1: sì.
4: Sonia, fai il buono. Dai,
1: sì, però lo sguardo non ti è mai mancato verso quella parte lì, comunque, nonostante il matrimonio.
4: Assolutamente no, perché è il motore della vita. È il motore della vita, Giuseppe, è il motore della vita, la donna, il gentil sesso, è il motore della vita.
1: Non c'è dubbio, però non mi dirai nemmeno, scusa Luca, non mi dirai nemmeno che in 34 anni tu non hai mai provato un'altra donna, questo non me lo puoi, questo non ci può.
4: Ma non sia mai, lo sai,
1: cioè in 34,
4: che non mi è permesso.
1: In 34 anni tu non hai visto altra fessa se non quella di tua moglie. Guarda, posso dirti una cosa, io non
4: assolutamente no, cambiamo argomento, Giuseppe. Cambiamo argomento, Giuseppe. Sto sudando.
1: Cambiamo argomento, che è meglio. Senti, come hai preso tu quella decisione di Piacenza di proibire?

0: Ma perché
1: mettere
0: dici
1: in difficoltà nessuno?
0: Perché dici grazie a Dio non ci sono troppi musulmani? Perché tu non ne vuoi troppi lì a Filottrano, diciamo la verità, non ne vuoi troppi.
1: Ascolta, i musulmani che sono a Filottrano si sono tutti integrati, Giuseppe, lavorano e ci permettono di creare ricchezza, noi la creiamo a loro e loro aiutano noi, perciò si sono completamente integrati e io da sindaco dico grazie a Dio. Logicamente quello che ho visto nei giorni scorsi nelle città di Varese o altre città dove invece hanno in mente di conquistare, dico,
0: perché per te c'è una è un pericolo, cioè siamo in presenza di un pericolo, quello della conquista della nostra civiltà da parte dell'Islam.
1: Ma certo, è inevitabile. Chi lo nega è complice.
0: Cioè, io vi dico che in questo momento vogliono conquistarci.
1: Lo hanno detto. Che cosa hanno detto quei Maranza? Qual era la loro intenzione? Vogliono cambiare l'Italia, vogliono cambiare questo paese. Quando io vado all'estero, non voglio cambiare il paese che mi accoglie. Per quale motivo devono venire in Italia per cambiare il nostro paese? Noi li abbiamo accolti. Per quale motivo? Allora vuol dire che siamo stati troppo buoni, abbiamo permesso troppo, delegittimando le forze dell'ordine e avendo tolto loro tutto il potere, perché oggi nessuno ha più paura di toccare o di inveire contro le forze dell'ordine.
0: Scusa, ma tu...
1: abbiamo tolto il potere e loro possono fare quello che gli pare.
0: Tu scusami Paolo Rossi, ma tu toglieresti mai dal menù, per rispetto, la lonza, la coppa, mai il maiale dal menù di una scuola? No, è sbagliato toglierlo.
1: No, ti dico, allora
0: io non toglierei.
1: Per quale motivo? Allora ascoltami, Giuseppe, basta così poco per andare d'accordo? Basta così poco il maiale? Però a me ti dico, togliamo il maiale, io non toglierò mai il crocifisso. Ma del maiale, vogliamo togliere il maiale?
0: Ma che togli il maiale?
1: Scusami, Saif,
0: tu hai una decisione assurda, diciamo la verità, dai, su, è una decisione assurda.
2: Assolutamente no.
0: Cioè, come assolutamente no?
2: Assolutamente no, perché se qui si degnasse di leggere la circolare per cui l'organismo preposto ha tolto la lonza, la coppa.
0: Sì, dicono con la scusa.
2: No, non è che dicono.
0: Dicono
2: Giuseppe,
0: che fa ingozzare, che ci sono stati dei casi.
2: Giuseppe, la lonza è stata tolta.
1: Giuseppe,
2: un attimo. La lonza è stata tolta per una questione di sicurezza, antisoffocamento di bambini. La coppa è stata tolta perché si è visto che nel piatto rimaneva sempre costantemente il prosciutto cotto. È stato tolto perché c'è stata una rotazione normale del menù e quindi gli dietisti hanno detto di cambiare.
0: Sì, ma la realtà,
2: signori,
0: è che si vuole fare.
2: Mi dite una cosa, dove mai c'è stata la richiesta di un musulmano? Io ho due bambini a scuola, io non ho mai chiesto di togliere nessun alimento, anzi la nostra richiesta va oltre, è quella di integrare, aggiungere quella carne che per noi è specifica. Ma tu, secondo te, Giuseppe, io pago la stessa retta degli altri genitori?
0: Ma ci sono delle comunità islamiche che fanno richiesta di
2: non lanciamo fake news. Io pago la stessa retta che pagano i genitori dei compagni di classe dei miei figli. Io, ai miei bambini, durante tutta la settimana non viene somministrata alcun tipo di carne. Ma ti sembra corretto? Cioè, i miei bimbi vivono tutta la settimana di latticini, insalata e verdure. Come allora?
0: No, ma male.
2: Perché devo pagare lo stesso se poi un servizio non è appunto fruibile da parte dei miei figli? Viva la carne halal anche nelle scuole e nelle mense.
0: Pure la carne halal mettiamo, la carne halal.
2: Ma già così fortunatamente.
0: Il sindaco di Cadone che ha negato la cittadinanza a quella marocchina, ha fatto bene o ha fatto male?
2: No, ma è un grave errore. Signori, io vi vorrei riportare.
0: Ma come un grave errore?
2: L'adesione ai principi della nostra Repubblica non possono essere valutati solo ed esclusivamente dalla conoscenza della lingua italiana. Sai perché, Giuseppe? Perché metà dei nostri concittadini dovrebbe essere revocata.
0: Ma che c'è? Quelli sono già italiani.
2: Ma cosa che non sa? Ha maggior ragione, ancora
0: ma scusa,
2: più
0: ma
2: colpa.
0: Quella là viveva segregata,
2: italiano,
0: evidentemente.
2: Che non sai parlare in italiano.
0: Ma non sapeva l'italiano dopo 15 anni.
2: In certi paeselli del Veneto, in certi paeselli del Meridione dove non si parla in italiano. Poi tu mi dici che è un requisito per cui questa persona può avere o meno la concessione della cittadinanza
0: italiana.
2: Ma
0: certo, per forza.
2: No, signori, è l'adesione ai principi di questo paese. Questa mamma
0: non parlava italiano, gli hanno fatto le domande, non spiccicava parole.
2: Giuseppe, ma ti porto nel 1960 negli Stati Uniti, in Belgio, in Germania, gli italiani non spiaccicavano una parola d'inglese
0: e
2: una parola
0: di
2: tedesco.
0: Non erano americani,
2: però
0: subito.
2: Comunque erano cittadini.
0: Ma dopo tanti anni
2: erano cittadini. Ma anche se dopo tanti anni non parlavano la lingua,
0: Rossi, come
2: però
0: replica?

0: adesione ai valori è una cosa principale.
1: Signor Said, signor Said.
2: Saif,
1: buonasera.
2: Sì, buonasera a lei. Sì.
1: Saif, chiedo perdono. Buonasera. Io mi chiamo Luca.
2: Vai.
1: Ascolti, io sono pienamente, io sono d'accordo con lei, perché lei ha citato esattamente alcuni punti importanti
2: del nostro
1: passato.
2: No, ma dimmi sta cosa della lingua, lei forza.
1: Io ho fatto subito e oramai il giuramento lo devono fare davanti a me. Il giuramento lo devono fare davanti a me e non davanti ai miei responsabili.
2: Sì, vabbè,
1: questo
2: ma lascia,
1: perché voglio avere la certezza che.
2: Ma ha fatto bene il sindaco o no? Quel sindaco lì ha fatto bene o no?
1: Ha fatto benissimo.
3: Che tra l'altro è ancora peggio, caro Giuseppe, utilizzare la cosa per.
2: Per fare che?
3: Motivi politici, ai fini elettorali.
2: Ma che fine elettorale?
3: Sbandierare questa povera signora di 65 anni che ha vissuto tutta la sua vita qui.
2: E chissà perché non parlava italiano, come mai per 15 anni?
0: Ma sarà una sua scelta, ma magari frequenterà tutte persone della sua etnia, della sua provenienza, della
2: sua cultura. E che vuol dire? Ma noi che facciamo una colpa? Per 15 anni.
0: Ma noi facciamo
2: Ma se è una colpa, la colpa è di quella famiglia che l'avrà tenuta segregata,
0: ma segregata chi? Ma se una persona va davanti alle telecamere è una persona segregata? No, è una persona libera di poter comunque esprimersi nella lingua che preferisce.
2: Parola,
3: caro Giuseppe, questa cosa è molto comune. Io ti dico, se noi andassimo in qualsiasi comune dell'entroterra italiano, troveremo persone che non spiaccicano una parola
2: fermi
3: in italiano.
2: Fermi tutti, grazie, sei fermi.

0: Michele da Empoli, vai, Michele da Empoli.
1: Eccomi, Cruciani, allora, legge Cruciani Giordano approvata in pieno, ma ti dirò di
2: da
1: più.
2: Chi?
1: Quando si da tutti noi, da tutti gli italiani. Quando,
2: e allora perché
1: quando
2: non si fa una norma?
1: Spara,
2: cioè alcune leggi si possono approvare così al telefono, telefonando.
1: Parenzo, quando si spara e non si ammazza, si remigra subito. Fuori tutta questa gente, non ce ne facciamo di niente. C'è stato prima il vostro amico e diceva che
2: votiamo,
1: la carne di maiale va levata. Te sei in Italia, stai alle regole italiane. Io sono stato in Africa, sono stato alle loro regole. Se chiedi la carne, ti tagliano la gola. Se non ti va di mangiare il maiale, non lo mangi. A me mi hanno rubato in casa. Cruciani, ti ricordi per il marocchino la bicicletta? Allora l'abbiamo aspettato perché il fenomeno è tornato. Siamo andati con la macchina in retromarcia, strada privata, proprietà privata, attenzione, c'è lungo la strada di campagna un fossettino, una botticina, è cascato in un fossettino, l'abbiamo soccorso, tutto a posto, la bicicletta, gli ho detto,
0: vabbè, allora...
1: quando mi riporti la bicicletta, gliel'ho volata un anno, quando mi sistemi la macchina, quando mi sistemi la macchina ti ridò la bicicletta, lui non deve venire a casa mia.
0: Ma
1: non
0: certo,
1: deve,
0: ma rubato, certo.
1: Mi ha già rubato due volte, mi ha rotto i coglioni. Bisogna, fino a che non passa la legge Luciani Giordano, simulare degli incidenti, te lo dissi l'altra
0: volta. Ma come
1: volta.
0: Simulare degli se incidenti? No, che vuol dire simulare degli incidenti?
1: Come ho fatto? Io ho fatto retromarcia, adesso è nella missata, io sono con un furgone, non vedo. Io ho fatto retromarcia e ti ho preso, che devo fare?
0: Cioè tu
1: io
0: con la retromarcia hai fatto, hai finto una retromarcia, hai, una... beccato, hai beccato il ladro?
1: Luciani, presente le strade che portano a Campi, no? Sono piccoline, strette, con un fosso di scolo, ci passa una macchina a malapena. Quindi non è che c'è da fare tante cose, non è una strada a quattro ore.
0: Dunque, tu che è successo? Non ho capito, hai dato questa botta e poi?
1: E lui è cascato, cioè, il fossettino di scolo è in mezzo metro, si avrebbe detto, che ci fate nella mia proprietà? No, ma io no, io voglio sapere cosa ci fai.
0: Cioè,
1: cosa
0: tu praticamente l'hai quasi abbattuto, diciamo, l'hai quasi abbattuto
1: una
0: col furgone.
1: Giuseppe, non è che deve andare a 40-50 all'ora, basta vai a 10,
0: Cioè hai fatto tutto una bottarella e lui è caduto là sotto.
1: La bottarella, gli ho detto, quando mi sistemi la macchina, perché me l'hai graffiato la tua bicicletta, io ti ridò la bicicletta. La bicicletta è in Arno, quindi lui la bicicletta non la ripiglia più. Per favore, appoggia la tua legge e remigrazione.
0: Ce la faremo, adesso la remigrazione non lo so, adesso questo è un altro discorso. La cosa fondamentale è la legge che deve passare. Uno si può difendere come vuole, altrimenti siamo nella merda. Vai Michele,
1: Giuseppe.
0: Ciao Michele, a presto, ciao.

0: Giovanni da Londra, vai, Giovanni da Londra.
1: Ciao, ciao Crux, shalom David, I'm Israel Chai, amico mio.
2: Allora, Israel Chai, dice comunque.
1: Grazie, grazie.
2: Grazie, Giovanni, allora, grazie per lo sforzo, allora bisogna... grazie comunque.
1: No, grazie a te, ma è l'unica cosa che ci fa amici, perché sei di sinistra, purtroppo la sinistrosità ti rende pure brutto, amico mio. C'è il rischio che quella svalvolata che ha chiamato ieri del paradiso topino, se ti incontra, te porta via. Quindi abbandona la sinistrosità. Cruciani, per la legge dobbiamo allargare i diritti, dobbiamo essere più inclusivi. E allora per lo smaltimento dei cadaveri dobbiamo premiare il prode cittadino che ha eliminato un po' di immondizia. Quindi esenzione per sempre o per almeno 5 anni dalla TARI. Magari
0: cioè,
1: anche
0: in che senso? Scusa, spiegami, non ho capito, in che senso?
1: Il proprio cittadino che ci elimina questa immondizia dalla società deve smaltire il cadavere. Può smaltire
0: tu dici,
1: il cadavere.
0: Beh, questa non è parenziana come cosa, questa
2: no,
0: qua.
2: No, no, direi proprio in alcun modo.
0: Non è parenziana. Cioè, tu proponi lo smaltimento del cadavere da parte, cioè, che ne so, un Mollo, un Gianni, avrebbero dovuto smaltire il cadavere, dici?
1: Lo possono fare, se lo fanno esenzione dalla TARI per sempre, per almeno 5 anni, magari se lo fa anche
0: una cosa di un cinismo pazzesco, una cosa di una violenza.
1: Cruciani, dobbiamo premiare i cittadini, l'unico non può premiarli con le medaglie, gli devi dare soldi, quindi esenzione dalla TARI per almeno 5 anni.
0: Cioè,
1: e magari
0: tu
1: anche
0: proponi
1: condivisa.
0: Che uno non si limiti a sparare, ma che deve fare poi?
1: Sacchettini dell'umido, magari condivisi coi vicini, perché potrebbero
0: essere. Ho capito, ma come fai? Deve occultare il cadavere praticamente.
1: No, fai una comunicazione con PEC, tanto di PEC al comune, e gli dici: io ho eliminato e sto smaltendo i cadaveri. Basta, dopodiché esenzione dalla TARI almeno 5 anni, minimo 5 anni.
0: La proposta è bocciata da Parenzo, immagino, no? Questa proposta, di Giovanni. Sentiamo cosa ne pensa invece la dottoressa Bubba, se è collegata. Francesca Bubba, buonasera. Ora. Buonasera, buonasera.
3: Eccomi, buonasera.
0: Eccoci qua. E questo intanto... signore propone l'esenzione della TARI per l'umido, cioè per quando uno elimina il corpo del ladro che entra dentro casa. Ma mi pare adesso un eccesso questo qua, ma è tutto nello spirito della legittima difesa. C'è, cioè, il caso Mollo, il caso Gianni,
3: mettilo nella legge tua, perché non lo metti nella legge tua, tanto il livello è quello, stiamo là, mettici anche la disperazione per la carne di maiale, questi sono i problemi di cui ti stai occupando.
0: Ma figurati, non so. No, io non sono affatto disperato.
3: Non mangeremo più la lonza degli asili, mamma mia, ma dove andremo a finire, signora mia?
0: No, ma non è questo, ma io ti sto dicendo che è sbagliato che uno si adegua agli altri. Noi mettiamo la lonza, mettiamo il prosciutto cotto. Ma perché tu vuoi eliminare la lonza e il prosciutto cotto dalle
3: assolutamente,
2: come eliminare?
3: Sì,
2: basta,
3: è un enorme segnale di civiltà, perché è un enorme
2: ma
3: segnale
2: basta
3: di
2: basta metterla insieme in due piatti diversi, ma che problema
3: religiose.
2: C'è?
3: Per di più il maiale fa schifo, il maiale non fa neanche
0: come
3: bene.
0: Come fa schifo il maiale?
3: Più.
0: Che vuol dire fa schifo il maiale?
3: Fa schifo. Ma c'è una grande... che è vero che i bambini si strozzano, i miei figli non lo mangiano il maiale.
0: Ma io non lo credo, il maiale c'è una grande filiera di produzione che dei maiali,
3: ma faremo a meno, ne faremo
0: ma come
3: a meno.
0: Ne faremo a meno? Vuoi fare a meno del maiale? Ma come si fa a fare a meno del maiale?
3: I miei figli sotto i 5 anni
0: ma
3: non mangerebbero mai maiale.
0: Ma tu fai la tua scelta.
3: Il maiale, a parte che fa male, poi bisogna
0: avere rispetto. Ma chi l'ha detto che fa male?
3: Religiose, bisogna avere rispetto e io ho rispetto. Questa
0: e dunque,
3: è una grandissima
0: eliminare, e dunque eliminare da tutte le mense la carne di maiale, da tutte le mense pubbliche.
3: Totalmente.
0: Ma ragazzi, ma è una follia.
3: Assolutamente
0: dai.
3: Sì.
0: Ma è una follia totale. Cioè, stai dicendo una follia totale. E invece sulla legge Cruciani Giordano non ho capito perché. Secondo te Mollo, Gianni dovrebbero rimanere in galera a lungo? Cioè, Gianni è stato graziato.
3: Guarda,
0: dimmi.
3: Un giorno in meno rispetto a Ruggero, non meno, un giorno in meno, visto che non sono 3 morti come Ruggero, 2 morti e mezzo.
0: No,
3: basta.
0: No, uno
3: per me nessuna grazia plausibile per queste persone.
0: Cioè, scusa, questo si è difeso, questo qua che è stato graziato da Mattarella, si è difeso dentro la sua gioielleria. Come no? Ma Francesca...
3: È un pessimo periodo storico per questa grazia. È un pessimo periodo storico perché dà un messaggio vergognoso questa grazia in questo momento.
0: E perché un messaggio vergognoso?
3: Tutti voi state facendo... Che tutti voi state arrabattando il mondo per Ruggero e per altri criminali che sparano come
0: criminali. Cioè, Guido Gianni
3: criminali.
0: È un criminale, Mollo è un criminale.
3: Criminali.
0: Ma dai, ragazzi.
3: Criminale.
0: Ma come si fa?
3: Criminale, né più né meno di quell'altro Ruggero.
0: Vabbè.
3: Né più né meno, mi dispiace.
0: Musica. Allora. È venuto a trovarmi un signore di Vezzano Ligure, provincia di La Spezia. Buonasera, buonasera.
4: Buonasera,
0: buonasera. Buonasera, che ha anche un appartamento là vicino, che si è cittadina che si chiama Valeriano.
4: Valeriano, esatto, Valeriano. Bravo, Valeriano.
0: Si chiama Marco Rebecchi ed è incazzato come una biscia.
4: Nero, non incazzato, nero proprio.
0: Nero, perché questo appartamento che lui ha usato praticamente come casa vacanze, affittava come casa vacanze, effettivamente l'ha affittato l'estate scorsa.
4: Voglio lavorare e mi ha impedito di lavorare, non posso, devo fare un appello ai giudici.
0: Allora,
4: per forza.
0: È entrato un signore, sì, con regolare,
4: giusto,
0: contratto,
4: bravo,
0: immagino,
4: sì,
0: no?
4: Sì.
0: Con regolare,
4: regolare contratto,
0: e non,
4: sì,
0: se n'è più andato.
4: Non se n'è più andato, basta.
0: E no, lei non riesce a cacciarlo via.
4: Sono andato dai carabinieri, dalla polizia, dalle forze dell'ordine, hanno le mani legate.
0: Cioè, lei mi spiega un attimo, la casa è sua.
4: La casa
0: lei
4: è
0: l'ha affittata come casa vacanza, come,
4: sì,
0: B&B,
4: sì,
0: e tutto.
4: Esatto.
0: Un signore è entrato, ha pagato qualche volta?
4: Sì, certo.
0: Ha pagato quanto? Un mese? Quanto ha pagato?
4: No, era venuto già in passato, qualche volta, sempre pagato. Da giugno non ha più pagato.
0: Da giugno non
4: ha più voluto pagare, no, e non è neanche più uscito di casa.
0: Non è uscito di casa?
4: No, ma ha rovinato tutta l'estate. Giugno, luglio, agosto, settembre, tutti gli introiti.
0: Ma com'è possibile? Scusi, com'è possibile? Com'è possibile? Scusi un attimo, che non ci sia la possibilità di chiamare la forza pubblica che bussa.
4: Ci sono andata la forza pubblica.
0: No, ma la forza pubblica bussa là e dice: scusi, lei, la casa non è sua, se ne può andare a fare
4: la
0: il culo.
4: La prima cosa che mi hanno detto le forze pubbliche, che quando sono andato lì mi ha detto: non gli staccare l'acqua, la luce, il gas. Ecco qua.
0: Perché come non gli staccare?
4: No, perché sennò faccio un reato io e rischio il penale fino a 4 anni.
0: Cioè, se tu stacchi la luce.
4: Sto pagando le bollette, le bollette gliele sto pagando io. Non c'è una legge, non c'è niente. Si sto pagando le bollette tutti i mesi.
2: Non si possono sospendere le bollette, scusa.
0: No, lui dice
2: caso,
0: che...
4: Ma pagagliele te se non si possono sospendere.
2: Beh, no, allora... io non pago niente.
4: Allora, gliele devo pagare niente. Io, ma gliele devo pagare io. Che gliele paga Salvini, la Meloni. Non hanno saputo fare il loro lavoro. E allora che gli pagano loro le bollette? Così fanno...
0: No, vogliamo ricapitolare, perché la vicenda mi sembra veramente incredibile. Cioè, me l'ha ricostruita prima di entrare in studio. Cioè, allora, ripeto, Marco Rebecchi, Vezzano Ligure, La Spezia, ha un appartamento a Valeriano che affitta abitualmente. Lo ha affittato a questa persona all'inizio dell'estate. Questa persona non ha mai pagato. Ovviamente dopo un po' si è andato lì a dire: scusi, perché non paga? Perché non è... Come ha risposto questo?
4: Poi te li do. Ma dopo 15 giorni ci ho detto: o mi dai i soldi o devi uscire di casa.
0: E questo?
4: E mi ha detto: no, io non esco. Allora ci ho detto: è occupazione abusiva. Pensavo io che era occupazione abusiva, ma uno normale, uno sano di mente lo pensa.
0: E lui mi ha detto:
4: non conosci le leggi. C'aveva ragione lui. C'aveva ragione,
0: cioè, tu non
4: lui.
0: Lo puoi cacciare con l'intervento dei carabinieri, della polizia.
4: Ci vuole,
0: cioè,
4: il brasiliano, la capisci o no? Il brasiliano, il tuo amico.
0: Cioè, il brasiliano.
4: Andiamo giù col brasiliano e lo buttiamo,
0: cioè,
4: fuori.
0: Cioè, tu dici l'unica possibilità è il brasiliano che interviene,
4: sì,
0: per cacciarlo. Che qua però è una cosa che ti fa passare i guai dopo.
4: Certo,
0: se interviene.
4: L'ho detto scherzando adesso, sì, ovviamente.
0: Sì. Tu dici però l'unica, uno gli può venire in mente di chiamare uno per forzare la mano, diciamo.
4: E sai,
0: no,
4: quanti mi hanno chiamato?
0: Cioè?
4: Mi hanno chiamato in migliaia che vogliono fare una liberazione così. Migliaia. Ho dovuto dire a tutti di no.
0: Cioè, perché tu hai avuto la tentazione per un momento, quasi,
4: no,
0: la tentazione.
4: Forse non hai capito che in Italia c'è una marea di case occupate così,
0: sì,
4: e dove non arriva lo Stato si formano,
2: sì,
4: delle aziende,
2: sì,
4: che fanno questo lavoro qua,
0: delle piccole aziende, diciamo,
4: certo,
0: delle piccole aziende,
4: ma
0: sì,
4: giustamente. Ma io sono stato un coglione a non andarci, perché io sto spendendo dei gran soldi, avrei speso di meno a rivolgermi a delle persone così, perché a quest'ora lui era già fuori e io ero già dentro.
0: Ma dei criminali, dici,
4: bravo,
0: sostanzialmente,
4: bravo,
0: dei criminali,
4: bravo,
0: che dicono: vai, vai,
4: sono stato un coglione,
0: ci do 500,
4: sì,
0: euro,
4: sì, sì,
0: vai a minacciarlo,
4: sì,
0: se veramente.
4: No, lo fanno, te lo prendono e te lo buttano fuori. Funziona così, ragazzi.
0: Fermi tutti, torniamo tra un attimo. Parenzo è a bocca aperta di fronte a questa cosa qua. Anche
4: lui, se a bocca aperta, non penso che a bocca aperta,
0: no,
4: il mondo lo vede come gira.
0: Non ha il coraggio di replicare e di contrastare questo,
2: no,
0: signore.
2: Capisco, adesso, io capisco quello che dici.
0: Ma
2: che dice, capisco,
0: uno che
2: capisco,
0: se occupa una casa tua in campagna o casa della tua famiglia, che cazzo? Ho capito,
2: ma
0: che fai,
2: carità,
0: tu te cazzo,
2: ma
0: non
4: cioè, ma se io avevo solo quella casa, ma cosa,
2: certo,
4: mangiavo? Ma dimmi
2: un
4: po',
2: certo,
4: ma che, come potevo fare?
2: Mando la forza pubblica a sgomberare, mi sembra ovvio. Mando la forza pubblica.
0: Io voglio capire se Francesca Bubba, che di solito è una che appoggia, le occupazioni, dicendo che se uno ha bisogno deve occupare le seconde, le terze, le quarte, le quinte case. Voglio capire se ha il coraggio di dire: aspetta, fermo.
4: Se vai contro una cosa così sei da ricovero. Chiamo adesso qualcuno.
0: Torniamo, che serata ragazzi, che serata. In collegamento da Roma Francesca Bubba, qui in studio.
2: E non te ne che dici che serata, che
0: è
2: serata,
0: una serata pazzesca,
2: serata.
0: Una serata pazzesca,
2: sì,
0: non funzionano i telefoni,
2: d'accordo.
0: Gente che attacca. filo Hamas, cose incredibili. Cioè, incredibili.
2: Ma non c'è da
0: sì, no, e non vorrei affrontare questo tema con Francesca Bubba, perché altrimenti sarebbe in grado di dire che Hamas è resistenza anche lei,
2: ma
0: giusto, Francesca?
2: Se facesse pure l'elogio delle Brigate Rosse, allora.
3: Vabbè, parlate tanto del 7 ottobre, perché non parliamo del 7 novembre, 7 dicembre, 7 gennaio, 7 febbraio? Continuo?
0: Sì, ma Hamas, che cos'è per te Hamas? Hamas che cos'è? È resistenza?
2: Un'organizzazione terroristica.
3: Io dico solo che è un popolo che sopporta morte, sangue e violenza da troppo tempo.
2: Da parte di Hamas anche.
0: A un certo punto,
2: morte, sangue e violenza. I morti palestinesi per mano di Hamas.
3: Dai, a picchiare su un cadavere, il cadavere prima o poi si sveglia.
0: Ah, tu dici che è una reazione. Tu dici che è una reazione. Cioè, gli attacchi terroristici sono una reazione a Israele, a quello che ha fatto Israele.
3: Senz'altro, Israele utilizza il 7 ottobre come alibi per compiere quella merda che compie tutti i giorni. Ti ripeto, parliamo del 8, 9, 10, 11 ottobre.
0: Andiamo
3: visto
0: oltre,
3: che vi piace piangere sul 7 ottobre.
0: Andiamo oltre.
3: Vai oltre,
0: no, ma andiamo oltre, perché il tema di questa sera adesso è il caso di questo signore, di questo Marco Rebecchi. Allora, tu sei a favore
3: per
0: delle
3: carità.
0: Occupazioni. Come, per carità? Che vuol dire per carità?
3: Ma che ridicolo è! Viene a piangere qua perché ha pagato il prezzo della speculazione. Vedi che cosa succede a speculare?
0: Cioè?
3: Succede che la crisi abitativa.
4: Ma
3: certo,
4: quello
3: la
4: è il mio lavoro!
3: Cos'è?
4: Ma quello è il mio lavoro! Ma svegliati! Ma te che lavoro fai?
3: Ma te che lavoro fai? Non è un lavoro la
4: ma
3: casa
4: te che
3: vacanze!
4: Lavoro fai?
3: Trovati un lavoro. Speculare sulla crisi abitativa non è un lavoro, e poi
4: ma
3: vabbè,
4: quello è un lavoro, è un lavoro,
3: persone,
4: è un lavoro per legge, lo puoi fare per legge,
3: vabbè.
4: Ma te che lavoro fai? Ma ce l'hai una casa? Ma se uno ti entra dentro e ti sbatte fuori, cosa fai?
3: No,
4: sei contenta?
3: Io non
4: ma
3: speculo,
4: cosa ce l'hai con le case in vacanza? Ma te sei da ricovero, ma te sei da ricovero.
3: Sulla crisi abitativa ci sono 10.000 persone che dormono in strada,
4: ma gli affitti sono sempre esistiti,
3: da casa. Poverino, seconda, terza,
4: ma
3: quarta,
4: sono attività
3: chissà,
4: regolarizzate,
3: casa.
4: Ma svegliati, ma
3: vabbè, trovati un altro lavoro, mi
0: allora,
3: dispiace, perché le persone non pagano l'affitto, perché non possono, nessuno è contento di
4: se
3: occupare una
4: casa. Se non possono vanno in mezzo alla strada, ripartono da fare i bordoni e non rompono
3: se
4: i coglioni alla
3: casa,
4: gente onesta.
3: Se occupa una casa una persona, evidentemente perché rischia di finire per strada, anche per
4: no,
3: colpa
4: no, ci deve
3: vostra.
4: Andare per strada una persona onesta, non deve rompere le palle alle persone oneste. Una persona seria va per strada, rincomincia da lì, o va a fare l'elemosina allo Stato,
3: certo,
4: non viene
3: per
4: a rompere le palle alle persone oneste che
3: la
4: lavorano,
3: casa è un
4: perché
3: diritto,
4: per fare delle case
3: per
4: si fanno dei sacrifici, ricordato, non mi hai risposto che lavoro
3: la
4: fai.
3: La casa è un diritto, la gente è disperata e arriva anche a compiere un gesto disperato, non felice di farlo, te
4: e allora
3: assicuro.
4: Se vuole compiere un gesto disperato che si suicida e non rompe i coglioni agli altri.
0: Beh,
3: questo. Mamma mia,
4: Cosani, cacciano. Non ci va a rompere le palle a una persona che lavora.
3: Hai visto che gente?
0: No, lui
3: hanno
0: sta
3: fatto
0: dicendo.
3: Bene.
0: No,
3: hai
0: no,
3: visto?
0: No.
3: Si è svelato.
0: Scusami, Francesca. Dimmi. Lui sta dicendo un'altra cosa. Chiaramente un paradosso. Dice: se uno è proprio disperato,
3: non vado a occupare
0: una casa.
4: E certo, cosa metto in difficoltà un'altra persona? Se sono disperato, vado in mezzo alla strada, faccio l'elemosina, da onesto, mi riprendo la mia vita in mano. Io ho conosciuto dei barboni che sono diventati imprenditori.
2: Un ragionamento paradossale,
3: certo,
0: però
3: certo,
0: scusami Francesca,
4: ci vuole l'onestà nella vita, ci vuole l'onestà.
3: Sì.
4: Un onesto non ci arriva a queste situazioni qua.
3: Onesto,
4: questi che occupano le case sono tutti
3: vero.
4: Delinquenti, lo volete capire? È gente che deve andare in galera, rovinano la società.
3: Sono disperati
4: perché fanno reati in continuazione. Io gente onesta disperata non l'ho mai vista. Ho sempre visto gente onesta disperata, ma che si è rialzata con dignità, non che va a occupare le case degli altri.
3: Ma che ne sai?
0: No, però scusami Francesca,
3: nessuno è felice di vivere sotto occupazione, nessuno è felice di occupare una casa, evidentemente non ha altri mezzi, evidentemente non ha altro modo di vivere.
4: Sono dei delinquenti. Io se rimango senza soldi vado a chiedere l'elemosina, vado a lavorare, mi ingegno, dormirò per strada un mese, due mesi, ma poi mi rialzo, non vado a rompere le palle alle persone oneste, non ci vado.
0: Però scusami, io Francesca, questa cosa qua tu non la capisco, cioè per me c'è libertà di espressione, tu puoi dire quello che vuoi e qui puoi dire quello che vuoi.
2: Lei dice delle cose terribili sul 7 ottobre.
0: Però scusami, lascia
3: che parla il sionista.
0: Aspetta, calma, non stavo parlando del sionismo, è sionista perché lo proclama.
2: Ma non è che mi offendi,
0: C'è una cosa incredibile, avere una seconda casa, una terza casa, una quarta casa è sbagliato? Cioè è sbagliato
3: a speculare sulla crisi abitativa, Cruciani, ma viviamo nello stesso paese, lo vediamo che le persone non hanno dove dormire.
0: Ma se io ho una seconda casa,
3: gli servono due tre case.
0: Ma che gli serve? Dai, non è che sei tu a decidere cosa gli serve a lui. Se lui ha avuto, non so per quali motivi, perché evidentemente se l'è guadagnata.
3: Perché è uno speculatore. Sì, se l'è guadagnata. Perché specula?
4: Mi piaceva come lavoro, dare un servizio al turista. È bellissimo, il turista è contento, viene, paga, ci fa le sue vacanze, è contento e ti ringrazia. Dov'è il problema? Il problema lo vedi solo te. Ma te non ci vai nelle case vacanze quando vai a fare le vacanze? Dove vai? Dove vai?
3: No, io non vado in vacanza, per esempio. Non vado, vedi? In vacanza.
0: No, però scusa, questo è un altro discorso. No. Cioè, la cosa è incredibile. Perché? Perché secondo te non dovrebbe intervenire la forza pubblica a sgomberare la casa di questo qua? E lasciare l'occupante dentro.
3: È?
0: Come, che schifo è? Questo ha occupato una casa che non è
3: sua. Si può fare una cosa del genere. È sua, e va bene, in questo momento ne fa meno perché c'è una persona che ha bisogno, che altrimenti finisce in strada, magari pure con dei figli.
4: Ma io pago le tasse, ma io vado a lavorare, non posso mantenere una persona che non conosco neanche, pagargli la luce, pagargli l'acqua, pagargli il gas. Cioè, cosa devo mantenerlo io?
3: Evidentemente una persona disperata, evidentemente disperata, in quanto società,
4: se disperata,
3: non succede niente che
4: prendi dei soldi e aiuti i disperati in Italia.
3: Redistribuisci.
4: Cosa mi venite a cercare? Io non lo voglio aiutare.
3: Vabbè, non morirai di fame. La redistribuzione, bello mio, per un paio di mesi non muori di fame.
0: Ma questa è una roba.
4: La redistribuzione. Fammi vedere quanti soldi in banca. Se hai più di 100.000, dammene 5.000 che li do a Cruciani e 4.000 li do a Parenzo. E facciamo subito qua la redistribuzione. La facciamo qui adesso. Come quando giochiamo a poker.
0: Musica.
4: Redistribuzione.
3: Tu sei brasiliano, poi
4: chiamato. Cioè, qui c'è da chiamare brasiliano.
3: Ma infatti, vedi che
4: me lo devi presentare,
3: Cruciani. Hanno fatto bene a occuparti la casa, che hanno capito che persona sei. Sì. Uno che invoca il suicidio e il brasiliano.
4: Ma il brasiliano, sto scherzando, ma infatti ho agito onestamente.
3: Non
4: ti sto dicendo che mi hanno chiamato 50.000 criminali e sto andando per vie legali. Ho fatto una proposta di legge.
0: Questo che ha occupato la casa, chi è? Un criminale?
4: È uno che ha precedenti penali pesanti. Vai a vedere se vuoi. Digiti il nome e cognome sul giornale.
0: Ma come un disperato? È un criminale.
3: Per
4: lei i criminali sono disperati.
3: Non ti permetterà di diffamare una persona in difficoltà. Non ti permetterà fare il suo nome.
0: Ma non sta facendo
4: nulla. Si parla in generale. Uno che fa delle rapine. È un disperato, secondo te?
2: Se è scritto su internet,
3: si può dire. Probabilmente sì.
4: Se fossi senza soldi, te dalla disperazione vai a fare le rapine? O sei una persona
3: probabilmente
4: onesta?
3: Probabilmente sì. Non lo sai.
2: Per fortuna non,
3: lo puoi
2: non tutti
3: sapere.
2: Disperati vanno a fare le rapine, per fortuna.
0: Ma ragazzi, per chi fa le rapine?
3: Io sto bene, non vado
4: veramente, ma qui da chiamare la neurologia.
2: Eh sì, questo è vero.
0: Per la neurodelì. Però scusami, Francesca, scusami.
4: No, facciamo un test.
0: Posso dire che oggi... dirti che oggettivamente chi fa le rapine,
3: è in difficoltà.
0: Non è in difficoltà. La maggior vogliono vivere al di sopra del proprio livello, al di sopra di quello che guadagnano.
2: Certo.
0: Questo è chi fa le rapine. Chi
3: è questo?
0: Chi è in difficoltà va alla
3: Caritas. Non ambiscono tutti a diventare sfere e basta, l'idolo sessista tuo, Non ambiscono tutti a quello.
0: Musica. Ultima cosa che voglio chiedere alla Bubba
3: oggi
0: è questa.
3: Oggi male,
0: Male. Sì, certo, a parte la cosa
2: molto
0: ridicola,
2: le
0: critiche che sta ricevendo la mia amica Caterina Balivo quando ha detto ad Aurora Ramazzotti: tuo marito fa il mammo a Milano. Ma è chiaramente un'espressione
3: medioevo.
0: Ma quale medioevo? È un'espressione divertente,
3: medioevo.
0: È un'espressione divertente, innocente, che non è patriarcato,
3: no,
0: né medioevo.
3: Non è innocente perché nasconde
2: ma ci vuoi dire pure come dobbiamo parlare?
3: Perché non si dice papà? Quando sono venuto da voi, i miei figli stavano col papà.
0: Ma quella fa la televisione. Un'espressione.
3: La televisione ha il dovere di allinearsi alla cultura contemporanea. Proprio perché fa la televisione, la paghiamo noi per di più.
0: Scusami, ma l'espressione tuo marito fa il mammo a Milano è un'espressione divertente.
3: Ma io mi sarei alzata e io me ne sarei andata.
2: Per fortuna
3: è un insulto
2: non ti invita
3: a
2: lei,
3: me,
2: fortuna.
3: È un insulto ai miei figli, è un insulto
0: ma
3: a mio marito
0: insulto?
3: Definirlo mammo, perché è un papà.
0: Ma quel
3: papà, ti fa paura la parola papà? Vi
0: ma,
3: fa paura?
0: Ma che va, figurati, ma non è un'espressione divertente, punto e basta, è un'espressione colloquiale.
3: Non fa ridere nessuno, non fa ridere nessuno, chi ha riso?
2: A me fa ridere molto.
0: Scusami, l'espressione, un'ultima cosa, un'ultima cosa, sei contenta?
2: Anche Netanyahu ha riso.
0: Sei contenta delle violenze degli studenti? Sei contenta di quei roghi, delle violenze, della ribellione violenta spesso degli studenti in Francia?
2: Io sono contento quando vedo partire il lacrimogeno.
0: Pure quando incendiano.
3: E noi dovremmo prendere esempio da chi ha il coraggio e la forza di incendiare le piazze.
0: Incendiare le piazze.
3: Stanno urlando un malcontento.
0: Ma incendiano le macchine,
3: dovremmo farlo anche noi.
0: Attaccano la polizia.
2: Meno male che c'è l'idrante.
3: Ma che sei diventato
2: spegnere l'incendio?
3: Ti dice pure di sinistra,
2: l'idrante di sinistra. L'uso dell'idrante di sinistra contro i violenti che mettono a ferro e fuoco la tranquillità di una città.
0: Sì, ho capito.
2: Ma attaccare la polizia,
0: che cazzo c'entra con il problema della scuola in Francia? Me lo spieghi un attimo?
3: Ma la rabbia è disordinata, poi non la controlli, non la governi. Ma perché
2: l'idrante è
0: infatti galera per chi attacca la polizia. Galera.
3: Certo,
0: Manganello
3: è più scomodo chiedervi perché quel popolo è arrabbiato. Noi siamo altrettanto arrabbiati. Occhio, che noi siamo altrettanto arrabbiati.
0: Mia. Fermi tutti, grazie a tutti. Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
2: Fila, dal lucido da scarpe alla cura delle superfici, di Giulia Bassi. Questa storia affonda le sue radici durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, i gemelli Guido e Pietro Pettenon creano un'azienda per la produzione di lucido per calzature, cere e detergenti domestici. Il nome Fila spiega già tutto, essendo l'acronimo di Fabbrica Italiana Lucidi e Affini. A raccontarci perché i fondatori decisero di dedicarsi al lucido da scarpe in quel preciso momento storico è il nipote Francesco Pettenon, oggi amministratore delegato di quella che è un'azienda attiva nella pulizia e manutenzione dei pavimenti.
3: Perché la scarpa era allora un bene di lusso e quindi andava protetta, era una scarpa che, racconta sempre mio padre, la scarpa la utilizzava prima di andare in chiesa la domenica, perché fuori le strade erano bianche, erano sporche e usavi gli zoccoli. È per quello, perché la scarpa era un bene di lusso, pochi l'avevano, ne avevi una che magari anche ti passavi da fratello a fratello e quindi andava mantenuto bene, quindi era un tempo che per noi è veramente difficile da comprendere e quindi da lì partì un po' l'azienda, partì il lucido da scarpe. Poi partì anche, iniziarono anche a produrre dei prodotti, ad esempio delle cere per il parquet, non so se avete presente quelle pattine che si scivolava con la cera, ok, classica cera di paraffina, ok, e quindi altri prodotti per le scarpe, per la casa, perché c'era bisogno veramente di tutto.
2: Una prima svolta per l'azienda arriva già all'inizio degli anni 70 con il primo cambio generazionale. Beniamino Pettenon, figlio del fondatore della Fila, decide di passare dai prodotti per la detergenza domestica ai prodotti professionali per la protezione delle superfici. Tutto questo grazie alla richiesta di un produttore che non sapeva come trattare una superficie che proprio all'epoca iniziava a diffondersi e di cui lui intuì il potenziale mercato, il cotto.
3: Mio nonno muore nel 74 e entra mio padre e stravolge l'azienda, in quanto scopre da una richiesta di un produttore di cotto in prunetta, quindi un cotto toscano, che c'erano molti problemi sul cotto. Il cotto è un materiale storico, un materiale che ha origini già dai tempi romani e ha un assorbimento molto importante, del 24% di assorbimento. E quindi questo produttore di cotto chiese a mio padre una cera, una soluzione, insomma le testarono e trovarono una soluzione, un paio di cere che andavano bene, un colore neutro, un giallo e un marrone. Da lì poi cominciarono a comprare veramente tanto, tanto materiale, tanto prodotto, quindi decise di andare a trovarli. Quindi prese la macchina, andò in prunetta, li visitò e quindi il produttore raccontò a mio padre tutte le problematiche che in quel momento avevano con il cotto. Poi andò anche da un rivenditore di cotto, entrò dentro, come oggi si direbbe, da mystery customer, e chiese: ma com'è la vendita del cotto? E risposero: la vendita del cotto sta andando alla grande, abbiamo 6 mesi di tempi di consegna, però c'è un problema di manutenzione, la gente non sa come trattarlo, dà un sacco di problemi. Quindi capimmo, padre, che c'era un mercato.
2: Beniamino Pettenon decide allora di attrezzarsi con un piccolo laboratorio chimico per studiare con alcuni esperti soluzioni per il cotto. Non solo, intuisce che quel materiale è poco o per nulla conosciuto dai consumatori, ma anche da chi lo deve trattare, e così investe anche su questi aspetti.
3: Però le sfide erano molte, perché da un lato il consumatore che comprava il cotto non sapeva che c'era una soluzione. Dall'altra c'era una mancanza di formazione, perché esistevano i posatori, esistevano ed esistono le imprese di pulizia, ma non c'erano i trattatori. E quindi lui si adoperò da un lato con la ricerca per andare a trovare tutte le soluzioni per il cotto. Dall'altro spinse su un'academy, una formazione, quindi formò posatori e imprese di pulizia che volevano differenziarsi per spiegargli come trattare il cotto, e dall'altra spinse in comunicazione, cosa tra l'altro innovativa. Andò direttamente al consumatore finale con una campagna pubblicitaria su Vogue, su Casa Viva, Casa Bella, quindi creò un nuovo mercato. E da lì questa è una tappa fondamentale per la nostra azienda, perché da lì passiamo da prodotti un po' commodity, generici come lucido da scarpe, su cui tra l'altro c'era una marginalità anche molto bassa, perché poi è un prodotto povero, c'era poca innovazione, ha invece un prodotto con innovazione, qualcosa di nuovo.
2: La volontà è quella di coprire l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla lavorazione alla posatura fino al suo mantenimento. Il lavoro impostato da Beniamino Pettenon rimane una caratteristica anche oggi, che Fila Solutions è un'azienda attiva nella pulizia e manutenzione dei pavimenti e di tutte le superfici.
3: Non soltanto dal cotto, dal clinker, andiamo al cemento, le cementine, tutte le pietre naturali, quindi dal marmo, il granito, quarziti, legno, e abbiamo anche una parte di vetro, alcune situazioni molto particolari, materiali, sono delle argille ad esempio non cotte, dei materiali particolari, agglomerati, veneziane, tutto quello che si può utilizzare in una casa. Noi andiamo a trovare le soluzioni sia per dare una protezione, una tecnologia per migliorare le prestazioni durante la produzione, sia durante invece durante la costruzione, ma anche durante la manutenzione. Quindi copriamo tutto il ciclo di vita della superficie.
2: Francesco Pettenon, che ci guida in questo racconto, guida l'azienda insieme alla sorella Alessandra. Sono loro la terza generazione di un gruppo che si evolve senza dimenticare le origini, perché a volte una grande innovazione consiste nel mantenere e non stravolgere ciò che le generazioni precedenti hanno saputo costruire.
3: Ogni generazione crea delle innovazioni. Okay? Nel mio piccolo credo che anche la terza generazione stia portando un'innovazione in un mercato che cambia molto, tenendo sempre però fede un po' alla nostra legacy, a quello che mio padre ma lo stesso nonno hanno creato in questa azienda. Però noi l'adattiamo, cioè con mia sorella la stiamo adattando a un mondo che cambia, lo vediamo in modo molto repentino e senza un pattern unico, e quindi questa è la nostra innovazione. Quindi continuiamo sulle orme dei nostri antenati, adattandole, cercando di fare meglio di loro, però adattandole al tempo che viene.
2: Una lunga storia è fatta anche di momenti difficili. Per la Fila, ad esempio, il lucido da scarpe prodotto in origine non dava marginalità all'azienda, ed è il motivo per cui, come raccontato, Beniamino Pettenon si dedicò al trattamento del cotto. E se a livello di numeri due momenti storicamente di crisi come il 2008 e il Covid non hanno pesato sulla Fila, diverso è il discorso per il 2022, l'anno del superbonus.
3: Poi è arrivato l'anno invece del bonus 110. Il bonus 110 è stato per tutta l'edilizia l'anno del boom. Per noi invece è stato un mezzo disastro, perché i rivenditori erano impegnati a seguire le tempistiche e le modalità anche, che erano molto stringenti, e la frenesia e rincorrere anche poi l'aumento di prezzo, l'inflazione e la scarsità anche delle materie prime, che non avevano tempo per seguire la nostra categoria di prodotto. Ecco, quell'anno, il 2022, per noi è stato un po' l'annus horribilis.
2: Con un fatturato da 30 milioni e 115 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda ha una dimensione internazionale data la presenza in oltre 60 paesi. Nel corso degli anni 90 sono state aperte filiali commerciali in Germania, Francia e Spagna, per poi arrivare anche negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi.
3: L'export è sempre stato molto importante per noi, quasi un 60% del fatturato lo facciamo nei paesi al di fuori dell'Italia. L'Italia resta sempre ovviamente il mercato principale per noi, e poi sta crescendo moltissimo altri mercati, i mercati europei, facciamo il 70% in Europa, e il resto ce lo dividiamo tra gli Stati Uniti, dove abbiamo una filiale, e nel Medio Oriente con un'altra filiale a Dubai, e poi copriamo dalla Spagna con una filiale, copriamo l'Inghilterra, la Germania e la Francia. Quindi i mercati principali in Europa sono coperti, Est Europa e Nord Europa inclusa.
2: Francesco Pettenon ha iniziato a frequentare l'azienda fin da piccolo, e col padre ha preso parte alle fiere e anche ai viaggi all'estero che un'azienda fortemente votata all'export richiedeva. Proprio la possibilità di girare il mondo e conoscere altri luoghi e culture gli ha permesso di conciliare le sue passioni e i suoi sogni con il lavoro nell'azienda di famiglia.
3: andavo in magazzino da mia azienda, dove mia nonna, che era lì, aveva la casa vicino all'azienda, quindi approfittavo proprio per andare in produzione. Poi le prime fiere lo facevo già quando avevo 15-16 anni, venivo qui a tagliare, preparare i panini per i clienti, quindi ovviamente c'era tutta un'altra mentalità in quegli anni, ed era naturale un po' approcciare l'azienda per step. Ma anche viaggi di lavoro con mio padre li facevo molto volentieri, poi mi piace viaggiare, e quindi lì sono entrato naturalmente. Però c'è della verità che a me piaceva l'azienda internazionale. Fosse stata un'azienda territoriale, ma anche solo italiana, non ci sarei entrato. Volevo entrare in un ambiente di lavoro, avrei voluto, ed era un po' la mia aspirazione, entrare in un mondo di lavoro che fosse il più internazionale possibile. Io volevo diventare ecologista o lo sciatore, e non ho fatto né uno né l'altro. A livello di ecologismo posso dire sì, siamo un'azienda chimica, però un'azienda sostenibile, un'azienda che, se applichi i nostri prodotti, vai a ridurre l'impatto ambientale, perché vai a ridurre l'utilizzo dei prodotti chimici molto forti per togliere delle macchie, ad esempio. La manutenzione è molto più semplice, quindi per certi punti di vista sono andato in questa direzione.
1: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Col mio allenatore ci siamo detti: andiamo in batteria. Pigattoli venivo da praticamente nuovo, da sconosciuto, a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo. Ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale, e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore, e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore, e poi da lì abbiamo detto: quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
5: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
6: In onda ogni domenica alle 6.30.
5: E in podcast con qualche contenuto in più.
6: Tante voci diverse, quindi.
5: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
6: E due che non cambiano mai.
5: Le nostre.
7: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. GR24 di mezzanotte.
6: La riforma elettorale è legge, l'opposizione una truffa, Meloni centrodestra unito avanti così. Primo via libera all'Italia sulla clausola di salvaguardia, Giorgetti, siamo fiduciosi. Raid russo su due autobus, fa strage di civile a Kramatorsk in Ucraina, più di 30 i morti. Nobel per la letteratura alla poetessa canadese Carson, in beneficenza i soldi del premio. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. La riforma elettorale è legge, dalla Camera il via libera definitivo, una risposta a chi ci voleva divisi, esulta la Premier Meloni. Contro quella che definiscono legge truffa, le opposizioni protestano.